0: mania.
1: Perché io vi faccio vedere in un normale fogliettino,
2: sì, sì,
1: devo scrivere mediamente dai 25 ai 45 giocatori.
2: Mamma.
1: Va bene, e capire esattamente chi entra a posto di chi e per quanto tempo, cose di questo
2: genere. Aspetta che le facciamo vedere proprio a schermo intero. Gabri, facciamo vedere questo reperto
0: di
2: gli appunti di Marco Sanfelici. Tanta roba questo, Marco,
0: Si andranno agli annali.
1: Poi oltretutto sto sacripante di Spalletti riesce a mettere un giocatore, sostituire il sostituto del sostituto, quindi sì, cioè veramente, cioè,
2: ora, al di là di quello, ora però ti faccio arrabbiare perché dalla regia sai cosa mi hanno detto? Sembrano i fogliettini di Sarri,
0: i pizzini di Sarri.
1: Allora scusate, adesso fra di noi poi su WhatsApp mi dite il nome e il cognome di chi è il
2: lo concesso, sapevo che concesso, ti faceva arrabbiare, concesso. Vai con le tue pagelle, Marco.
0: Ma se me lo diceva a me ero già fuori dalla diretta.
1: Allora per me i 2 milioni in campo, almeno quelli che hanno preso il voto più alto oggi, sono Celik e Yıldız. Celik perché tra l'altro ha fatto 97-98 minuti, alla fine era piegato sulle gambe ma ce la faceva ancora.
2: Sì.
1: E poi tra l'altro non è stato l'unico, perché anche Kelly ha fatto tutta la partita.
2: Vero, vero.
1: In questi tempi qui va sottolineato. Yıldız è entrato, ha giocato due palloni, uno l'ha messo sui piedi di Zagrova e l'altro l'ha preso e ci ha fatto 50 metri, è arrivato e l'ha messo in calcio d'angolo, se no stava tirando in porta, magari l'ha droppiato. Ecco, questo per dire quanto è importante. Poi ci sono dei 5 mezzi tipo Cambiaso che non mi è piaciuto particolarmente, Milik e Davide che secondo me non sono perfettamente sufficienti. Dopodiché ci sono tante sufficienze, 6, 6 e mezzo, ma sono quei 6 che mi ricordano tanto Standard & Poor's, insomma, cioè le società, no, di rating. 6 tra parentesi metto andamento positivo più. Ecco, quindi sono giocatori che certamente non hanno dato il meglio. Douglas Lewis quest'oggi prende mezzo voto in meno del 7, 6 e mezzo, perché evidentemente ha dovuto lavorare soprattutto in fase di copertura, soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo.
2: Vero, vero.
1: Però ragazzi, ha fatto il suo anche lì, quindi bene, insomma. Poi vedremo, adesso ci aspettano i già cartonati, poi prescritti, adesso anche archiviati,
2: pignorati, tutti.
0: C'hanno tutto.
2: Insomma, e tutto, ci troviamo tutto. Ci troviamo sabato, caro Marco. Un abbraccio.
0: Ciao Marco, un abbraccio.
1: Avanti così, forza Juve, tra l'altro il quarto clean sheet, tanto per dire.
2: Sì.
1: No? Ok. Saluti a Claudio prima di tutto.
3: Ciao Marco, un piacere.
2: Ciao Marco. Ciao, grande
0: ciao,
2: Marco.
0: Ciao. Ciao,
1: e sempre viva gli alpini.
2: Sempre viva gli alpini, sempre. Ciao
0: grandi,
2: Marco.
0: Grandi.
2: Allora, prima di andare con i vocali, vi racconto questa cosa, perché questo signore qua, no, sfotte, prende in giro. Sapete chi è dovuto andare a fare pipì? Lui,
0: ragazzi,
2: perché non riesce a
0: ma
2: io guarda, a me non scappa.
0: Sei uscito prima,
2: sono andato a prendere il caffè, non ho fatto niente. Ti porto il catetere, altro che Quintiliano. Quintiliano ha più resistenza di te. Perché Quintiliano non va a fare la pipì durante la trasmissione.
0: Io sono arrivato, tu sei andato a fare la diarrea l'altra volta.
2: Ma io non ho fatto niente. Vabbè, un paio di vocali, poi anche con i testuali. Alle 4:30 arriva Mirko Nicolino, alle 5 andiamo a casa.
0: È la shortlist.
2: No, la shortlist ce l'ha no, Magliocca da quando prende la metanformina. Okay. Prego.
4: Ciao ragazzi, sempre Sasha. Non scherziamo con il fuoco nel dire che teniamo per il Di Gregorio. Perché tanto a parte che alla fine secondo me faranno giocare Di Gregorio, anche per il
2: non
4: costo
2: credo
4: che ha lui con la Juve rispetto a Perin, nonostante per me sia meglio Perin. Però non rischiamo, cioè se l'ultima carta è Chevalier o è Vicario,
2: no, per l'amor di Dio,
4: Chevalier
2: no,
4: o Vicario,
2: per l'amor di
4: chiunque
2: Dio
4: è meglio di Gregorio,
2: cioè, no, Chevalier no,
4: è meglio chiunque. E Chevalier sì, ha passato mezz'anno.
2: Chevalier non mi piace.
4: Male, dopo il Paris Saint-Germain l'ha messo fuori, ma
2: no,
4: lo pagarono da Lille, perché prometteva.
2: Allora prendo Vicario, Chevalier non mi piace. Detto che poi su Vicario se non affondo, Chevalier no. Ma nemmeno Gil. Dai,
0: Gil.
2: Su Vincenzo.
0: No, io
2: nemmeno Gil. Cioè,
0: no,
2: onestamente.
0: No.
2: Onestamente no.
0: A questo punto
2: no.
0: Ma io spero sempre che sia tutto un modo per prendere tempo, che poi all'improvviso si apre le porte.
2: Sì, ma anche se prendi un anno, un portiere in prestito per un anno, non voglio Chevalier, guarda, io non voglio voglio un portiere con due braccia, due mani, cioè nel senso che si tuffi, che non prenda gol 16 volte al primo tiro. Voglio un portiere, non chiedo Maignan, non chiedo Unai Simon, chiedo un portiere. Un portiere.
0: Basta quello.
5: Ciao ragazzi, sono Carlo. Volevo dire la mia riguardo alla partita di oggi. Concordo con voi, anche perché è talmente evidente che sia Kopp che David sono due corpi estranei. Secondo me si rendono anche conto da soli, perché non sono scemi, che non c'entrano niente loro in questa squadra. Però sono forti del loro contratto e se lo tengono stretto, non è colpa loro, nessuno gli ha puntato la pistola in testa quando ha firmato quel contratto. Mentre una cosa diversa riguarda Cabal, secondo me, perché con tutti i limiti che ha, io lo vedo comunque sul pezzo, è uno che ha voglia di dimostrare, è uno che vuole dire all'allenatore: se hai bisogno io ci sono. Anche perché lui è molto duttile, può fare il quarto di sinistra nella difesa 4, può fare il braccetto a sinistra nella difesa 3, alla bisogna dove lo metti gioca. Ecco, per lui farei un'eccezione, oltretutto è anche un giovane come
6: allora,
5: non so cosa ne pensate voi.
6: Un abbraccio voi. Carlo,
2: guarda, capisco il tuo ragionamento, però io Cabal uno che darei via. Capisco il ragionamento perché dice almeno lui si è impegnato, lo sottolineava prima anche
0: si
2: Marco.
0: Fatto non male.
2: Però guarda, se proprio non trovo di meglio.
0: No, sai che c'è Ale, se ti arriva l'offerta giusta vendi subito. Se invece non arriva l'offerta, a quel punto è quello che...
2: Sì, però diventa l'alternativa a Cambiaso e quindi Cambiaso gioca tutte le partite.
0: A meno che tu non cominci a spostare Selic a sinistra
2: come
0: e,
2: ci stanno scrivendo,
0: con Calulo a destra e quindi qual Cambiaso può anche saltare qualche partita.
2: Però secondo me Selic deve giocare nel suo ruolo, che è quello di destra.
0: Sì,
2: può fare anche
0: me,
2: a sinistra, anche
0: me.
2: Nella Roma l'ha fatto qualche volta. Però
0: sì, pure secondo me è meglio non spostarli. Però insomma, no, abbiamo un problema per volte. Prima il portiere, tanto problemi da risolvere ce li ha il signor Infantino.
2: Strano.
0: Perché ne arriva un'altra dal magico mondo di Infantino. Non so se c'è anche la Juventus, ma più di 50 club europei ancora aspettano 200 milioni del fondo di solidarietà per i pagamenti relativi al mondiale per club. Quindi lui continua a non pagare nessuno.
2: Certo.
0: E deve dare so quanti soldi.
2: Ti ripeto,
0: ha fatto, prendi i soldi e
2: in
0: scappa.
2: Tutte le città, a volte anche nelle isole, ci sono delle strutture che non sono bellissime da vedere da fuori, no? Che hanno
0: con delle cancellate
2: dove per entrare, insomma, uno spera di entrarci mai e poi è difficile uscire. Poi c'hanno le ore d'aria, solitamente la mattina e al pomeriggio, e poi se ti affacci alla finestra ci sono le sbarre. Ecco.
0: E per chi poteva tifare quest'uomo?
2: Per l'Inter.
0: No, sì, certo.
2: A proposito, voglio fare complimenti anche al collega della Gazzetta dei Cartoni, perché ieri, quando hanno spiegato il fatto che Octavi è stata comprata, in quell'articolo c'era una domanda. Cioè, si fa, no, tutto bene, oh, grandi, c'era una domanda. Poi leggi l'articolo e dici, cavolo, ma una domanda... Niente,
0: no,
2: era tutto perché regime. La Corea del Nord in confronto è democratica.
0: Sì.
2: Se te vai in Corea del Nord, sono più democratici.
0: No, guarda, io.
2: Anzi, io mi aspetto l'intervista a Cairo anche su questo.
0: Ah, certo,
2: perché Cairo ha parlato di tutto. Dice, ma
0: certo, no, tutto a posto. Tutto a posto.
2: Allora, qualche numero alla partita. Poi Claudia seleziona un po' di testuali. La Juve ha tutto il possesso palla, 57 Chelsea, 43 Juve. Grande occasione una parte, una per parte, tiri totali 9-9. Le parate del portiere sono 4 quelle del portiere della Juve e una del portiere del Chelsea. Calci d'angolo 5-1. Noi abbiamo commesso 20 falli. Questo è un dato, Vincenzo. 20 falli noi 5 loro passaggi, 561 a 430. Abbiamo vinto 20 contrasti, il Chelsea 22. Il Chelsea ha battuto 19 calci di punizione, ne abbiamo battuti 5, abbiamo preso 3 ammonizioni. Poi ancora i tiri in porta, 2 noi, 4 loro. L'expected goal ancora non ci sono, tiri da fuori area 4, esattamente come quelli del Chelsea. Poi grandi occasioni mancate 1 per parte, tocchi nell'area avversaria 22 il Chelsea, 12 14 la Juve. Vediamo anche le palle lunghe, 32 a buon fine su 50 tentate, cross male perché ne abbiamo piazzato 1 su 7, duelli vinti 29 su 78 il 37%, duelli aerei abbiamo vinti il 58%, 7 su 12, i dribbling tentati 4, i dribbling tentati 16, quelli riusciti 4. Questi numeri, andiamo con un po' di testuali.
3: Allora, posso dire una cosa? Selic è una vera sorpresa, Saverio da Roma.
0: Vedi, molti l'avevano già bocciato.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Vero.
3: Dopo la partita, secondo me, non sentiremo la mancanza di Cambiaso, Miretti, Arthur, Kopmeiners e Rugani. Questo è Stefano.
2: Per me Cambiaso non ha fatto male e Miretti neppure. Poi... Arthur sicuramente.
0: No, Cambiaso non ha fatto male, Miretti è abbastanza bene questa volta, devo dire.
3: Poi c'è Angelo che chiede: ragazzi, ma Selic può prendere il posto di Cambiaso a sinistra?
2: Ne parlavamo prima.
0: Volendo sì, però non adatterei i giocatori, anzi cercherei di lasciare ognuno nel proprio ruolo. Poi però per adesso le priorità sono altre, quindi se anche non si riuscisse a prendere un vice Cambiaso o un altro di Cambiaso al posto di Cambiaso, allora a quel punto
2: lo può fare.
0: Ma poi c'è anche McKennie che è all'occorrenza, ti fa tutta la fascia.
2: Ci siamo dimenticati che oggi non ha giocato neppure McKennie. Esatto. Vai Claudia.
3: Poi c'è questo amico che dice: David deve essere messo in tribuna fin quando non smaltisce l'arroganza di voler restare a tutto costi senza nulla combinare. Ciao Ettore da Genova.
2: Avanti, come direbbe Quintiliano.
3: Ale, ma poi anche dopo la carella questi ritornano. Vedi Alemanno, se capitasse uno di noi non troveremo nemmeno più un posto di lavoro in nero. Questi rivogliono fare politica o altro.
2: Beh, la vicenda di Alemanno però ragazzi, è un po' particolare. Attenzione, la vicenda di Alemanno è un po' particolare. Dopodiché su quello hai ragione, capitasse a noi, amico mio. Sai dove finiremmo? Allora, se io ero un fantino, sai dove ero finito, sì. Amico mio?
0: Scavavano una buca, hai ragione.
2: Sì. Ero in un pilastro della Salerno Reggio Calabria. Vai.
3: Selic sembra che giochi nella Juve da 10 anni. Davide da Bologna.
2: Sì, è sempre un amichevole. Scorri anche un po', Claudia, sentiamo due vocali perché ce ne sono veramente tanti anche prima. Vai, Costantino.
0: Ti dico anche, aperta e chiusa breve parentesi, il Besiktas sta pianificando l'ultimo sforzo per convincere Dusan Vlahovic ad accettare il Besiktas.
2: Ma tanto
0: vai Dusan, vai tanto Ciccio, là fanno tanti l'accetto. Festini, ti fai festini pure tu, dai.
2: Te sei invidioso.
0: Tu sei invidioso. Ma sì. Andas.
2: Ma io ci sarei andato a fare il festino. Andas, no, sto con te.
0: Andas, vai. Aria.
6: Belli miei, buongiorno, buonasera, come vi pare a voi. Contento di rivedervi insieme. Grazie. Che coppietta, direi.
2: Sì, ma questo va a ferie.
6: Io non critico nessuno. Grandissima partita. Cioè, a me è piaciuto molto, calcolando i ritmi, calcolando i carichi e tutto quanto. E, cioè, gli unici insulti che posso dare a gente che io veramente non voglio più vedere è la sedia in porta. È quella specie di panzone lì davanti. E con Miners. Il resto per me vanno bene tutti, ma sti tre io non li voglio proprio più vedere. Mi voglio bene, un bacio.
2: Marco, ciao Marco.
0: Cattivello.
2: Marco, scusa, Fabio, ciao Fabio, un grande abbraccio. Dice: secondo voi quei numeri chiari sulle maglie rosa è come se non ci fossero, vero? Sì, non si vede niente. Non si vede assolutamente niente. Allora, la maglia è bellissima, meravigliosa. Però spero che per il campionato italiano metta i numeri secondo me neri. Lo sponsor è nero, bravo, è vero, lo sponsor è nero, quindi non capisco
0: hanno
2: perché...
0: scelto la maglia, hanno pensato che era più carino, più vendibile, però devono pensare anche alla visibilità dei tifosi e dei giornalisti.
2: Non si vede niente, Vincenzo.
0: Ho capito.
2: Ma tutto se sei
0: io
2: allo stadio
0: che,
2: giocatori
0: io credo
2: li
0: che
2: conosci.
0: La prova la fai. Io ricordo quando avevano cambiato il colore del pallone, che era una roba inguardabile, poi hanno capito che faceva, che era veramente inguardabile, hanno ricambiato, perché c'erano dei momenti in cui il pallone non si vedeva proprio. E fai il marketing delle maglie, sì, loro tanto le fanno.
2: La maglia la vendi, Vincenzo.
0: Non solo, metti che adesso la cambio, no? Metto la numerazione nera.
2: Ma vabbè, questa, tra l'altro, è scegliere tu. Sì, ovviamente. Questa è edizione limitata, però, perché
0: sì,
2: è quella con
0: sì,
2: i numeri.
0: Questa qua, infatti, questa qua probabilmente era
2: Turco,
0: bianca. Ovviamente.
2: Turco oggi è andato nel suo centro dove lui si va a rilassare con tutte ste maglie.
0: Quelle ce ne sono tanti. Che lui gira, c'ha un magazzino, cioè, poi c'ha la classifica. Il migliore, il peggiore.
2: Sì, cioè, fa le recensioni.
0: Mandano le fotine anche per vedere. Sì. In prova.
3: Allora, basta, non ne posso più, non riesco più a sopportare questi tifosi della Juventus, se tifosi sono, che non fanno altro su tutti i social, anche qua la radio, a sparare a zero su Locatelli, che l'anno scorso ha fatto 10 partite da 7 in pagella come media. Enrico da Prato.
2: Sì, Enrico, l'abbiamo detto un miliardo di volte, Locatelli oggi è lo specchio un po' della Juventus, il fatto che Locatelli sia capitano della Juve fa riflettere su tanto, anche per le dichiarazioni che fa e tutto, però l'anno scorso è stato uno dei più continui, costanti e migliori. Poco da fare, poi nella vita insomma non si può piacere a tutti, sta cosa di Locatelli ce la porteremo dietro, Enrico, io sono convinto, purtroppo.
3: Bentornato Santa, anche se ti vedo poco abbronzato, il messaggio per Gianni il calabrese è chiaro, via. PS, attenzione alla concorrenza sulla doppia R, lui è tornato.
0: Sì, sì, diciamo, sì, sì, vabbè, che ragazzi, ci sarà veramente, ci sarà, da
2: sì, vabbè, lasciamo, andiamo avanti, lasciamo. Va.
0: No, beh, però vi do una notizia di mercato interessante, sì, che non ci riguarda in maniera diretta, ma no, ci farà sorridere, perché a quelli lì hanno soffiato un altro giocatore. Atletico Madrid ha un passo da Romero, quando l'Inter, no, Atletico Madrid, quindi quando l'Inter era convinta di avere Romero, l'Atletico Madrid ha operato praticamente il sorpasso, quindi a breve dovrebbe andare, tra l'altro, e qua entra Latini in gioco, tra l'altro con i soldi della Roma, che gli hanno ceduto Molina per 13 milioni alla Roma, praticamente con quei soldi a salto finale e Atletico Madrid,
2: quindi,
0: andrà dal Tottenham,
2: quindi rimangono
0: a prendere
2: ancora senza un
0: Stones, ma senza Romero.
2: Stones, che però grande giocatore, ma rotto, quindi vai Fede.
7: Ciao amici bianconeri, sono Ettore da Genova e volevo complimentarmi con l'ottima lettura che ha fatto Quintiliano.
0: Quintiliano, sei in vacanza.
7: Cosa vogliono tutta questa gente, Kupminer, David e quant'altro?
2: Vincenzo.
7: Che se ne stiano a casa o che vadano a casa.
0: Già.
2: Quintiliano è in vacanza comunque.
0: Quintiliano è a casa sicuramente. Vacanza, ma sta a casa.
2: Senti, ma dichiarazioni di Claudia non c'è nient'altro? Non ha parlato nessuno?
3: No, altre Spalletti no.
0: Non si è parlato Quintiliano tante volte.
2: Anche perché, dunque, laggiù sono 8 ore avanti, per cui se qui sono le 16, noi abbiamo l'orologio comprato a Hong Kong che ci segna ancora
0: che
2: le 15,
0: che però porta 21. Un'ora indietro, che sono le 16,
2: sì, qui,
0: cioè,
2: sono le 16,
0: noi abbiamo, no, allora, no, intanto dobbiamo aggiungere un'ora
2: qui
0: qua,
2: quindi sono le 16
3: a Hong Kong, no, sono le 10 e mezza.
2: Perfetto, sono 10 e mezza, vabbè,
0: vedi,
2: quindi
0: è più smart che lo dici.
2: Sì, 10 e mezzo potrebbe parlare.
0: La doccia sanno fatta, sì, probabile.
2: Ma magari un'altra parolina io la farei dire. Vai, sì, sì, vai Gabri.
0: A chi? A David.
8: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo.
0: Ciao, ciao.
8: Ha spogliato su una bella fascia del capitano per il tatuaggio.
0: Sì, la fascia che è sopra il braccio, così togliamo tutto. Vai Tini.
2: Sì, non è
0: no, ora, non era cromatica. Stiamo andando incontro all'inverno.
2: Ma vedi, qui poi il ragionamento andrebbe fatto a 360 gradi. Ora vai in pensione, cioè smetti di allenare,
0: fai quello che vuoi.
2: Ma l'ha fatta anche Pioli, per cui l'idea era quella.
0: Sì, ma già anche dal CT della nazionale.
2: Fatto anche Pioli, che c'ha lo scudetto, però solo lo scudetto.
0: Esatto.
2: Però solo lo scudetto. A me, allora, io ho fatto anche battaglie su questo, nel senso, perché tanti amici ce l'hanno evidenziata questa cosa. Oggi che l'ho visto per la prima volta, a me ha dato fastidio, sono sincero, poi è l'ultimo dei problemi, sì, però mi dà fastidio. E ripeto, un professionista che vuol fare l'allenatore, che fa l'allenatore, è vero che lui pensava ad andare, ma non c'è andato, e a me dà fastidio vederlo con quella roba lì del Napoli addosso, mi dà fastidio, non c'è niente da fare, mi dà fastidio. Quindi è vero che si va verso l'inverno, trovasse una soluzione, così come mi rendo conto che quando fece quella, la prima intervista, mi hanno tirato il sangue, ti ricordi?
0: Sì,
2: ho detto di non rovinare, vabbè, all'altro braccio, va bene, però vedi che me la ricordo, Luciano, mi ricordo tutto. Ti stimo, sto con te, sono felicissimo che tu sia alla Juve, però me le ricordo queste cose, avrei evitato, ok? Avrei evitato. Troviamo una soluzione, Luciano, troviamola, perché siamo alla Juventus e non è che c'è il tatuaggio del PSV Eindhoven oppure il tatuaggio dell'Ajax, il tatuaggio no, c'è il tatuaggio di quella roba lì e a me dà fastidio. Oggi che l'ho visto per la prima volta, sono sincero,
0: diciamo
2: dico.
0: Che quantomeno stona tanto, che immagino che chiunque guarda dice guarda, allenatore della Juve col tatuaggio del
2: da noia, Vincenzo, da noia.
0: Sì, sì,
2: da noia.
0: Sì,
2: da noia. Sì. Così come aveva dato noia quando era arrivato Sarri.
0: La proprio.
2: Quindi vediamo epidermico. Di non metterlo, perché poi non è che c'è un tatuaggio 17, è fatto a linguine.
0: E vabbè, chi era? Bene.
2: Vabbè, magari te lo fai. No! Ora di tutto. Potevi farlo in un posto che non lo vedevi. Se te lo fai, che ne so, su un ginocchio, non si vede.
0: Beh, il pantaloncino si vede.
2: Sì, ma se te lo fai,
0: chiappa.
2: Se te lo fai qui si vede.
0: Senti, intanto, giusto per alimentare il dibattito, tanto tra poco avremo Mirko Nicolino e facciamo sentenziare a lui. Stando invece a quanto scrive Giovanni Albanese, che noi conosciamo bene,
2: grande
0: gli
2: Giovanni.
0: Mandiamo sempre un grande abbraccio. Il cambio di David sarebbe in realtà una scelta tecnica da parte di Spalletti.
2: E io mi fido più di Giovanni.
0: Perché, insomma,
2: allora vuol dire che l'abbiamo letta bene.
0: Sì, lui chiaramente c'ha anche le sue fonti, evidentemente comunque qualcosa gli è stato trasferito. È chiaro che tu pubblicamente devi dire no, ma lui c'aveva 25 minuti, mezz'ora, però lo mascheri questa mezz'ora. E si era anche preparato nel fatto, lo volevo fare 25 minuti in mezzo alla partita, che cambia mezzo alla partita gli ultimi 20 minuti. Era una risposta preparata per non dire l'ho cambiato per una scelta tecnica, che comunque il giocatore è sul mercato, io non posso svenderlo così. Ma quello secondo me sarà toccato i nervi a un certo punto e avrà detto senti esci ciccio, perché
2: ora andiamo. E allora Gianluca, se ognuno è libero di fare ciò che vuole, io sono libero di dire che a me dà fastidio il tatuaggio sul braccio del Napoli. Sentiva bene, mi dispiace per te. A me dà fastidio, ognuno può fare quello che gli pare la vita, ci mancherebbe altro. E io sono libero di dire che a me il tatuaggio del Napoli dà fastidio. Se poi a te piace, ora di che ci vorrai simpatia per il Napoli. Io non ce l'ho simpatia per il Napoli, pensa un po'. Quindi lui può fare quello che gli pare. Io sono libero di dire che il tatuaggio del Napoli addosso all'allenatore della Juve mi dà fastidio. Ok? Sentiva bene, ti fa per il Napoli. Tutto qui. Poi è l'ultimo dei problemi. Ma oggi mi ha dato fastidio. Siamo liberi? Io sono libero di dirlo. Se no, vai in controtendenza te. Tutti liberi, però è demagogia. No. Ti ripeto, se a te va bene, vuol dire che simpatizzi per Napoli. Può darsi, io mica non ti conosco e francamente me ne frega se a te non piace questa cosa qua. Se ti piace, no, sono contento per te.
0: Capito, se ho capito chi è tifosissimo della Juve, questo.
2: Ho capito, però siccome vuol fare il fenomeno e di che demagogia, ognuno fa quello che gli pare. Bene, lo dico anch'io che posso dire quello che mi pare e a me il tatuaggio del Napoli non va bene. Punto. Prego.
0: Nel frattempo c'è un bellissimo post di Marco Felici con il cappello da alpino durante la diretta di Radio Bianconero. Meraviglioso.
9: Vai. Enzo da Fabriano. A me sembra che Spalletti stia facendo un grande lavoro. Ha equilibrato la squadra molto bene. È vero che calcio d'agosto, però le quattro partite senza subire gol, con in pratica rischiando pochissimo, sono molto indicative.
2: Ah, ho capito chi è quel Gianluca, che abbiamo già bloccato una volta e è bello vicino a essere ribloccato. Poi viene a piangere perché vuole essere sbloccato. Guarda Gianluca, caschi male, te lo dico, perché quest'anno una linea ce la prendiamo. Apriamo sempre a tutto e a tutti. Ma le persone che vogliono venire qui a fare fenomeni vanno a ascoltarti radio. Punto. Ok, vai, no, scusa l'amico che di prima, sì, ho capito che, vai, fammelo risentire perché giustamente, vai.
9: Enzo da Fabriano, a me sembra che Spalletti stia facendo un grande lavoro, ha equilibrato la squadra.
2: Sono d'accordo, molto bene.
9: È vero che calcio d'agosto, però le quattro partite senza subire gol, con in pratica rischiando pochissimo, sono molto indicative. Secondo me, con gli acquisti giusti, potrebbe essere un'annata buona, se non ottima. Buonasera.
2: Sono d'accordo. Sai perché? No, ci ritorno. Perché quando anche quest'anno, via Spalletti, prendiamo Conte, io mi sono messo a scudo di Spalletti. E sono felice di più che ci sia Spalletti. Ma questa cosa non mi piace. Punto. Non ne parliamo più.
0: Senti, ti aggiungo che pare che intanto la Juventus abbia lavorato sulla doppia pista, lo riporta Matteo Moretto, così ci diamo le fonti, sono fonti anche abbastanza attendibili, perché poi comunque sia collega anche di Fabrizio Romano. Pare che la Juventus intanto con Zirkzee abbia trovato l'accordo. Zirkzee ha detto sì alla Juventus, adesso c'è da trovare l'accordo con il Manchester United, e speriamo che tutto questo significhi che la Juventus sa che a breve potrà cedere qualcuno, perché non velocizzi così tanto una trattativa se non sai di poterla chiudere. Per cui intanto si avanza ad ampi passi verso Zirkzee,
10: che secondo me sarebbe un altro bel segnale.
0: Cavolo, sì, sarebbe un bel segnale.
10: A me piace molto.
0: Bello, bello, bello.
10: Piace molto. Un giocatore che, tra l'altro, credo Vincenzo abbia ulteriori margini di miglioramento. Ha fatto chiaramente la stupidaggine di andare in una squadra sbagliata.
0: È perché lì è diventato un buco nero.
10: È un buco nero.
0: Un po' come siamo diventati noi negli ultimi anni, per la verità. Però loro lo sono da molto più tempo rispetto a noi.
10: Ci abbiamo un altro vocale, poi andiamo da Mirko.
11: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Volevo fare una considerazione con voi. Secondo voi quest'anno potremmo giocare col 3-4-2-1 e gli esterni, diciamo Celik e Cambiaso, che vadano a fare uno si sgancia e l'altro va a fare la mezzala, in modo che i due centrali non restino soli, come ad andare a formare un centrocampo a tre, vista la fluidità, diciamo, del gioco di Spalletti. Perché secondo me
10: Calulu
11: e Celik si scambieranno molto sulla fascia, e Celik non lo toglie perché secondo me è già indispensabile.
10: È un'idea. Però lì, amico mio, bel messaggio, si ritorna al solito problema. Ora abbiamo Mirko. Di tutti questi esterni che ci facciamo? Perché io penso che con Cesao non possa giocare come trequartista. Ma lo stesso il Diz ti dice che lui vuole giocare largo. Però 3-4-2-1 o 4-3-2-1, io lo vedo come modulo ideale per la Juve.
0: Però abbiamo visto oggi, tra l'altro, il doppio volto di Kenan Yildiz, quello che piace più a lui nella cavalcata nel finale, quando è conquistato il calcio d'angolo con quella sgroppata che ha fatto un bello slalom, e quella del gol di Jegrova, dove ha fatto il trequartista, se ci fai caso. Lì si è fatto trovare in posizione centrale, c'era a fianco a sé appunto Jegrova, lui ha tenuto palla, ha fatto un po' da boa, poi l'assist e Jegrova l'ha messa dentro.
10: Ma infatti,
0: secondo me, in un ruolo di intercambiabilità anche con il Losix di turno, con Jegrova di turno, con appunto Alebegovic e con Cesao, può essere un giocatore che si alterna nelle zone di campo.
10: Tra l'altro io credo che se poi dovesse arrivare anche Zirkzee, la Juve avrebbe una batteria di trequartisti seconde punte di enorme qualità. Alebegovic, Yildiz, Zirkzee.
0: Puoi fare tutto.
10: Tanta roba. Tanta roba. Volendo con Cesao. Però ecco chi sacrifichi. Sacrifichi Boga.
0: Sacrifichi Zegrova. Che però vedi, poi ti possono tornare utili nel corso della stagione. E tu già cominci a fare una rosa piena di quantità e qualità, con ingaggi più bassi, perché hai abbassato il monte ingaggi ma hai alzato la qualità, e questo è il grande lavoro che secondo me stanno facendo Carnevale e Massa. Poi però devi cedere, quindi io veramente, allora, avevo letto oggi, non da fonti ufficiali, perciò non lo dico e non mi esalto, che ci sono almeno 3 club inglesi su Combiners e la Juve chiede 30 milioni. Magari qualcuno ha bussato alla porta e hanno detto: senti, ma eccolo, tieni, c'è il contratto pronto, devi solo firmare, abbiamo fatto 30 milioni in più, ti diamo quello che vuoi, che ti possiamo un giorno a giocare all'Allianz Stadium,
10: ti mandiamo Quintiliano
0: a fare interviste impossibili alle persone più impensabili. E secondo me qualche cosa tra le mani la Juventus ce l'ha per affondare così tanti colpi in questo momento, perché comunque le rose sono lunghe, quindi tra poco ce lo dirà anche Mirko, penso che...
10: Claudia, ci leggi due testuali e poi andiamo a Mirko.
3: Aiuto.
10: Cadono bottiglie come non ci fossero domani.
0: Dagli la maiocca.
3: Speriamo che il prossimo tatuaggio di Spalletti sia bianco nero, però più grande dell'altro. Ciao, bravo. Dall'Olanda, Mario.
10: Bravo Mario, ma... Guarda, io sono convinto che se la Juve vince lo scudetto, lui se lo fa. Sono convinto, sull'altro braccio. Certo, fa convivere i tatuaggi nel massimo, però... Spallettone,
0: la guerra dei mondi.
10: Spallettone, sì, però mi è piaciuto il fatto, per esempio, vedi, non soltanto una cosa negativa, che non ha mandato il video per i 100 anni del Napoli. Beh, cosa che ha fatto invece il signor Conte, però ha vinto lo scudetto e va bene.
0: Beh, anche Spalletti lo scudetto con Napoli.
10: Tecnicamente sì. Mi piace la sua battaglia personale nei confronti di Laurentiis. Mi piace tutto di Spalletti, soltanto quella cosa lì non mi piace, ma mi piace tutto. E appunto l'abbiamo difeso quando volevate Conte. Vai.
3: Ciao Ale, a me la squadra è piaciuta. Carico per Dirzé. Come portiere meglio vicario di un prestito. Un saluto al turco Maurizio.
2: Saluto al saluto al turco.
0: Cioè, oramai siamo ormai diventati
2: il turco, guarda,
0: la zona di passaggio.
2: Dai Ibrea, dai turco, ma batti in colpo. Ti sei
0: perché no, quello è impegnato.
2: Quello è impegnato. In teoria.
10: Sempre. No, adesso mi è venuto in mente una scena di un film di Fantozzi che vabbè lasciamo perdere, brutta peraltro, che ti ricordi quando va al ristorante cinese?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, gli, gli cucinano il cane. Sì, brutta la via, però
10: beh, veramente, va è veramente bene. Brutta. Va bene.
0: Nicolino, ciao, vieni, Mirko! Ci aiuto.
12: Hola, hola.
0: Guarda che maglia! Guarda, queste sono maglie, no sta roba pezzotta. Ma veramente che ti sei comprata sulla bancarella.
10: No,
0: fuori.
10: Io la compro sul sito
0: Totonno
10: ufficiale della Juve.
0: Fuori, sì, comprata, sì, da Totonno.
10: Sì. Appena arrivata.
0: Grande Mircuccio. Allora, questa vittoria che cosa ti ha raccontato? Che chiaramente il risultato lascia il tempo che trova, però intanto sono già quattro partite che vinci, non prendi gol, sei e stavolta il Chelsea e mi è sembrata una Juve molto superiore al Chelsea in questa partita.
12: Ma io sarò antico, ma a me piace quando io golo, quando la mia squadra non prende gol. Quindi
0: bravo.
12: Già per me questo è un grandissimo passo avanti. Poi è chiaro il calcio di luglio-agosto, quello che abbiamo visto fin qui. Però è sempre un buon viatico dare segnali di solidità, compattezza, unità. Poi è chiaro, qualche svarione c'è stato, però... non aver preso gol è stato secondo me importante. In più ho visto una squadra che anche nei momenti di maggiore pressione da parte del Chelsea riusciva ogni tanto a trovare quelle vie di fuga per mettere in difficoltà il Chelsea in contropiede, quindi probabilmente questa squadra deve trovare un po' più di diversità. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta soprattutto nel primo tempo è il fatto che la costruzione dal basso fosse quasi sempre identica. Palla di Gregorio, Di Gregorio lancia su lancia in avanti. A quel punto batti direttamente la rimessa lunga del
10: sì.
12: Fondo lungo.
10: È vero, è
12: quindi
10: vero.
12: Se provi a giocare o provi a fare più soluzioni, se fai sempre la stessa, onestamente non mi va. Poi però comunque alla lunga la squadra è venuta fuori bene. C'era una differenza tecnica tra le due squadre, però col passare dei minuti questa differenza non si è vista più, anzi la bilancia poi si è spostata dalla parte della Juventus, soprattutto nel secondo tempo. Già nel primo tempo con Boga due o tre azioni il Chelsea li ha patite in maniera seria. Poi Gegrova aveva iniziato malino, devo dire la verità, in linea con le precedenti amichevoli, poi improvvisamente si è acceso e cominciato ad essere una spina nel fianco. E quindi poi lì li abbiamo messi in difficoltà. Mi è piaciuto tanto Celik, devo dire la verità. Celik,
0: molto.
12: Ma al di là della robustezza in fase difensiva, mi è piaciuto che si butta dentro il campo, poi va in sovrapposizione, cioè dà sempre soluzioni alternative ai compagni. Questo significa che è un giocatore di grande maturità, sia mentale che tattica. Quindi direi che di indicazioni buone ce ne sono state, a parte il solito David che ha fatto fatica a tenere.
0: Tutta la sei abboccata la risposta di
10: Mirko,
0: Spalletti.
10: Infatti, secondo te, perché è uscito dopo 20 minuti?
0: Tu sei allenatore, gli fai fare veramente questi 20-25 minuti in mezzo nel secondo tempo e poi lo sostituisci? O è stata una risposta per non dover dire che non gli è piaciuto tecnicamente, tatticamente?
12: No, io credo semplicemente, non ho ancora ascoltato, riascoltato le parole di Spalletti, me le riassorbirò dopo con calma. Io avrei fatto la stessa scelta considerati il numero di allenamenti che ha nelle gambe David e le condizioni in cui è rientrato.
0: Allora, lui l'ha spiegata così te lo dico, David l'ho tolto perché doveva giocare mezz'ora ed è meglio fargliela giocare in mezzo alla partita.
12: Sono perfettamente d'accordo, perché questa settimana ho guardato un po' gli allenamenti per vedere chi era in gruppo, chi era a parte, chi era in gruppo, chi era a parte. Ho visto che alla fine David con i compagni non ha fatto tantissimo e quindi mi pare che il minutaggio, a prescindere da dove lo vuoi piazzare, credo che fosse quello. Spalletti ha preferito piazzarlo proprio nel mezzo della partita, no? tra l'inizio del secondo tempo e gli ultimi 20 minuti, e questo secondo me ci sta come scelta. Però è chiaro che si vede un ritardo netto di condizione.
0: Ma anche un po' un oggetto fuori dal contesto, mi sembra.
10: Perché
0: gli altri, più o meno...
10: fra l'altro, Mirko, leggendo l'amico Giovanni Albanese, lui pare, cioè ha scritto insomma che sì, questa lettura, ed è importante, vedi, appoggiarsi su chi fa questo mestiere come Mirko, perché io invece avevo detto magari l'avrei fatto giocare l'ultima parte proprio per non toglierlo, invece ottima la lettura di Mirko. Giovanni scrive che dietro c'è anche un non convincimento da parte di Spalletti per quello che ha visto in campo da parte di David, ecco.
12: Sì, è chiaro che comunque lo dicevo, no? Cioè ha avuto delle difficoltà e sei entrato in un momento della partita in cui la squadra avversaria stava andando a peggiorare, stava declinando, in più stava facendo tanti cambi, tu avevi l'opportunità di incidere, come ha fatto per esempio Gedrova, no? Cioè quelli, anche se non sei in condizione, quelli bravi nel momento in cui il livello degli avversari si va ad abbassare, incidono. Invece lui non è riuscito ad incidere nemmeno in quel momento della partita lì, e questo mi dispiace molto.
0: A proposito di Gegrova, se cresce nelle fasi, soprattutto difensivo, comunque nelle fasi di gara dove Spalletti gli chiedeva di più, tant'è che ha ribadito il concetto, non è l'assist, non è il gol, ma è lo stare sempre dentro la partita che è importante, può ritagliarsi uno spazio importante in questa Juve dove si vocifera sempre di più anche di un possibile arrivo di Zirkzee?
10: Guarda, lo scrive anche, che noi citiamo sempre le fonti, Pedulla. Pedulla scrive che la Juventus è molto vicina a
0: Zirkzee.
10: Sì, a Pedulla, sono vicino dal...
0: Sì, sei vicino a Pedulla.
10: Ma Rangel, devi andare in vacanza.
0: Oh, risposto,
10: ma io faccio un altro mese di ferie.
0: Basta,
10: ora
0: tu stai sempre in vacanza.
10: Io vado a Mirko. Ma ha invitato Mirko domani mattina.
0: Sta facendo i lavori.
10: No,
0: ma
10: domani mattina.
12: Finito.
10: Domani mattina sono da Mirko. Vai, Mirko.
12: No, allora io penso una cosa: quando un giocatore ha delle caratteristiche, non è che le cambia. Però se sta al massimo della forma, al massimo del coinvolgimento con il gruppo, sicuramente ti rende meglio. È chiaro che Gedrova la fase difensiva non ce l'ha, perché è un tipo di esterno d'attacco particolare, però ho l'impressione che abbia bisogno di accendersi. Ecco, dopo il gol, per esempio, ha cominciato a fare delle cose interessantissime. Prima del gol ne aveva fatte alcune buone, altre davvero pessime. Cioè c'è stata una ripartenza in cui poteva proseguire con la cosa, sì. Invece rientra, passa la palla verso il centro, la dà agli avversari che partono in contropiede. Ecco, quella è una scelta totalmente sbagliata. Io ho l'impressione che lui, ecco, abbia bisogno di accendersi. Una volta che si è acceso, allora lì lui diventa devastante, perché la tecnica ce l'ha, non è che lo andiamo a scoprire adesso. Quindi secondo me i suoi limiti sono fisici, perché purtroppo lo sappiamo, e anche un po' caratteriali, cioè ha bisogno della scintilla. È chiaro che se riesce a dargli questa scintilla è un giocatore importante, però per esempio adesso questo qui non segnava da novembre 2024, quindi tanto tempo, e la Juventus da quel ruolo lì ha bisogno di un numero di gol e di assist importanti, perché già con 6 Sao non ne fa tantissimi.
0: Oltretutto, leggevo un pochettino appunto di news, ci sarebbe anche un mezzo accordo con la Juventus, con il Manchester United, sul prestito, quindi non l'acquisto immediato, con obbligo però di riscatto. Ma anche quello che dicevi tu prima di Alfredo Pedulla, anche Alfredo Pedulla dice le cose che stiamo raccontando tutti, che dicemmo anche qui in diretta con Nicolino al tuo 467esimo giorno di ferie, quando ci dicemmo che però è necessario vendere, perché hanno apparecchiato tutto. Mirko, siamo d'accordo, chi esce? E basterebbe per esempio una rescissione improbabile, immagino, con Milik. Basterebbe un'offerta per Conceição, o deve uscire David in un modo o nell'altro?
12: Io penso che uno tra David e Ekator debba uscire.
10: Più facile Ekator.
0: Paradossalmente sì.
10: Più facile Ekator,
0: ma ti servirebbe più Ekator.
12: Però credo che sulla pista Zirkzee si stia andando adesso in maniera decisa, perché Massara sta spingendo tantissimo, e anche se, come abbiamo raccontato qui più volte, per Spalletti non è proprio quello preferito, perché lui avrebbe preferito un tipo di calciatore un po' diverso, un Pellegrino di turno, alla fine Massara si sta dimostrando un dirigente molto ma molto incisivo. Vero. E molto determinato, e quindi anche Spalletti, che aveva chiesto più peso sul mercato, si sta adesso confrontando con un dirigente che dice: guarda, questo qui è forte. Io, per esempio, l'Ibegovic, no? Spalletti aveva dei dubbi su Ibegovic, ma Sara ha detto: no, lo prendiamo perché l'ho visto io, lo seguo da un anno e io sono sicuro di quello che faccio. E la stessa cosa sarà per Zirkzee, a quanto pare. Quindi alla fine Spalletti si farà convincere. La questione è che, per quello che mi risultava, c'era una differenza tra domande e offerte di circa 10 milioni. Vediamo se la riescono a colmare con una formula un pochettino arzigogolata, no? Magari con un pagamento in 4 rate, come è avvenuto per...
10: Sì, come
12: per
10: fa Marangio, che paga sempre tutto in 4-5 rate.
0: Sì, tengo tutti appesi ai RID.
10: Mirko, due domande che giro a te. Allora, la prima è di un amico che fondamentalmente sono a guardare le posizioni e dice: sì, ma oggi con che modulo abbiamo giocato? A me pare una sorta di 4-3 rispetto alle posizioni medie, ma faccio rispondere a te. E poi l'amico Riccardo da Gassino Torinese, o Gassino, chiedo scusa se pronuncio male, dice: mi dispiace, ma Zegrova continua a sembrarmi un giocatore al campo da calcetto, cerca il numero, gioca per sé, sicuramente ha il piede per il cross, ma nulla più. Mirko.
12: Allora, su Zegrovo ho già detto sostanzialmente, deve essere un pochettino più utile, che è bello da vedere, si deve accendere un po' di più, perché altrimenti le sue giocate ci vengono meno addentro a quello che Spalletti vuole fare. Oggi ho visto un modulo onestamente abbastanza ibrido, io l'ho definito un 5-2-2-1 perché... intanto i due dietro la punta stavano abbastanza stretti, si allargavano ogni tanto, ma soprattutto Miretti stava abbastanza stretto. In fase difensiva, visto che in impostazione Cambiaso, per esempio, andava su molto alto, però appena ci attaccavano, per esempio, dal lato cieco, quando Selic era alto, Cambiaso era subito sulla linea dei difensori, quindi poi si scivolava sempre a 5. Quindi è un modulo abbastanza ibrido, come già l'abbiamo visto lo scorso anno. Spalletti non ha mai stravolto del tutto il lavoro che aveva fatto Tudor. È chiaro che io personalmente preferirei un qualcosa di più stabile e meno liquido, se però i calciatori si adattano tranquillamente a questa situazione qui, soprattutto ora che hai Selic, che pare essere proprio adatto a fare questa doppia fase di difesa a 4 e difesa a 5 e costruzione a 4, a salire come Cambiaso da un lato e dall'altro, io credo che se si trova un equilibrio così, alla fine va bene, assolutamente.
10: Va bene.
0: Io ho l'ultimissima domanda: come si chiude l'enigma portiere, Mirko? Perché qua adesso il nome di Gil, poi Suzuki però in prestito dal Paris Saint-Germain, poi in realtà Fabrizio Romano ha detto, e Paris Saint-Germain ha detto no, ma noi gli abbiamo proposto in prestito Chevalier, e la Juve ha detto no per ora. Poi si guarda ad altre soluzioni improbabili, poi Vicario, l'ultima spiaggia, non si riesce a capire perché.
10: E soprattutto cosa c'ha Vicario che non convince?
0: Che non convince manco Buffon.
12: Ah, ma io, guarda, io devo dire la verità, se dovessi scegliere qualche garanzia in più, a me la dà Vicario rispetto a Suzuki, per esempio, ma non per qualcosa, perché comunque preferisco certi tipi di giocatore, soprattutto il portiere, di andarlo a vedere più sul lungo periodo, perché pure Di Gregorio, per esempio, ha fatto una grandissima stagione al Monza e poi invece mi pare che quell'anno vinse proprio il portiere dell'anno.
10: Sì, portiere dell'anno.
12: Quindi poi però, sai, io vorrei vederlo almeno un altro anno su Suzuki in Serie A, però in questo momento la situazione mi pare ben delineata. Vicario è lì che aspetta, ha già detto sì alla Juventus, non avrebbe problemi, il Tottenham apre una formula molto conveniente, però a quanto pare Spalletti non è convintissimo, tanto è vero che lo ha detto anche espressamente, cioè dobbiamo capire perché il Tottenham lo ha messo fuori. vorrei capire a cosa fa riferimento questo averlo messo fuori, se è qualcosa di caratteriale, qualcosa, qualche infortunio particolare di cui non sappiamo, insomma c'è questo dubbio. Io onestamente Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain per un anno e poi restituirlo, non so, non mi piace già come idea, già dai l'impressione di essere una sorta di succursale di una big europea e la Juventus invece deve essere sullo stesso rango, ma poi leggo molti commenti troppo semplicistici secondo me, tipo vabbè ci prendiamo Suzuki per un anno, l'anno prossimo tanto si libera Alisson, si libera il Dibu Martinez, sì ma chi vi dice che l'anno prossimo Alisson e il Dibu Martinez vengano alla Juventus, magari il Barcellona offre 15 milioni l'anno ad Alisson e va al Barcellona. Chi dice che Carnesecchi il prossimo anno va alla Juve? Magari arriva il Liverpool, offre 80 milioni e lo prende il Liverpool. Cioè questo mettermi in un limbo con il portiere non mi piace tantissimo. Vorrei una decisione nel bene o nel male, anche una scommessa, una sfida, ma secondo me la Juventus deve prendere una decisione forte.
0: Una cosa è chiara, glielo stanno dicendo in tutti i modi a Di Gregorio, te ne devi andare. Il problema è che
10: sì,
0: se
10: ma
0: poi
10: c'è
0: non
10: il rischio anche
0: via,
10: che rimanga.
0: C'è il rischio che rimanga, e quindi c'è il rischio che tu prendi un portiere, ce ne hai quattro.
10: No, c'è il rischio che rimanga e che non prendano un portiere.
0: No, secondo me lo prendono a prescindere il portiere. Guarda che ti dico, non so che ne pensi, Mirko.
12: Ma io ti dico, l'impressione che ho è che Spalletti lo stia cercando di mettere in mostra a tutti i costi da titolare nelle amichevoli, ma se alla fine dovesse restare e la Juventus non dovesse prendere un portiere, Perin sarebbe il titolare, Di Gregorio rimarrà in panchina se non in Coppa Italia, perché poi alla fine un segnale forte la Juventus lo deve dare. Quindi vediamo, la questione è che quella short list famosa ancora non si è vista.
10: Perché non esiste, Mirko, esiste la short list di Magliocca, ma che è un'altra, sì. Ne parlavamo prima, insomma, short list.
12: Così come non si è vista la short list di Vlahovic, per esempio, no? Okay, non sì. Voglio riaprire una...
0: No, la short list è uno, è Beşiktaş, che mo riprova un'altra volta a prenderselo. Quella è la squadra che
10: no, lo... non c'è. Sì, appunto, dai, non c'è. Ragazzi. Va bene. Mirko, un abbraccio!
0: Ciao, Mircone!
10: Ciao, Mircone!
12: Ciao a tutti! Ciao Mircone. Alla prossima!
10: Allora, Massimo Macerata dice perché non prende De Gea. Sicuramente meglio di...
0: Sì, ma la Fiorentina non lo
10: dà. Allora, facciamo così, 3 o 4 vocali, poi Claudia ci dice anche magari cosa scrivono le testate online e poi ci salutiamo perché siamo a 4 ore di diretta.
0: Più o meno, sì.
10: E non ho ancora fatto la pipì,
0: e ho fatto anche le 2 stamattina.
10: Cosa hai fatto?
0: Anche le 2
10: ma smettila, sei
0: invece
10: in ferie.
0: Stai in ferie da una vita.
10: È 2 mesi che sei in ferie.
0: Tu sei una vita in vacanza.
10: Ma Maranggio, te 2 mesi che sei.
0: Lo vedete quanto è falso? Quanto sì. È falso?
10: 2 mesi. Maranggio.
0: Carogna.
10: Vai.
13: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Samuel da Pistoia.
10: Ciao caro.
13: Premetto, non ho visto la partita, era al lavoro, non potevo. Ho visto un pochino di highlights, ma volevo capire. Sono 4 partite, non prendiamo gol, non abbiamo preso gol neanche dal Chelsea. Che è successo? A che prescindere dal fatto che è il calcio d'agosto, quindi appunto. Tutto quello che ne consegue, ma i nostri portieri hanno cominciato a fare veramente il loro ruolo?
0: No, un attimo, non tirano proprio
13: questa
0: nel dubbio.
13: Ottima notizia del fatto che non prendiamo gol.
10: Amico mio, grazie. Grazie anche perché io continuo a vedere una marea di gente nuova, Vincenzo, nei messaggi.
0: Sì,
10: 1,
0: sì.
10: 2, grazie. Non tirano, fondamentalmente non tirano. Oggi Perin ha fatto una discreta parata, però onestamente
0: no,
10: in queste 4 partite... perché è ancora il software che utilizzo io, che SofaScore non mette l'expected goal nel conteggio dei numeri, però faccio un expected goal ad occhio. Abbiamo rischiato pochissimo, non ho visto parate fino a questo momento, quindi credo che fondamentalmente sia questa roba qui. Prego.
14: Ciao ragazzi, Claudio da Stoccarda.
10: Ciao.
14: Alessandro, adesso ti faccio arrabbiare un po'.
10: Vai.
14: Se non vado errato, quando era l'allenatore Thiago Motta e stava provando a prendere Zizé, sbaglio o dicevi no?
10: Perché non era
14: fare
10: esattamente Zizé. Perché con quell'allenatore lì non andava bene, è vero, non mi piaceva con quel tipo di allenatore. Con questo sì. Ragazzi, cambiano le cose in base agli allenatori e in base anche al tipo di allenatore che hai per il giocatore. Io credo che Thiago Motta, e l'abbiamo visto su alcuni elementi, lo avrebbe distrutto. Spalletti ci può lavorare e bene. Ebbene, vero che Zirkzee ha giocato con Thiago Motta, sì, ma in quel Bologna tutta un'altra roba, tutta un'altra roba. Per un giocatore come Zirkzee alla Juventus serve uno Spalletti. Se tu porti Zirkzee, che era, mi sembra, al secondo anno in Italia con Thiago Motta, alla Juve affondava. Quindi lì no, qui sì, perché ora ce lo vedo con l'allenatore giusto. Thiago Motta alla Juve con Zirkzee era il cum miners della situazione.
0: Dai, a me piaceva anche all'epoca.
10: Sì, certo,
0: piaceva molto,
10: ma non potevi, ma trasportarlo in quella Juve.
0: Portato poi è chiaro, nel momento in cui c'è una Juve dove vigeva la legge di Vlahovic, che quindi divorava tutto e tutti,
10: non ci

0: Perché se evidentemente Massara gli ha detto: a
1: Sì,
0: me
1: anche
0: piace una società che, vedi, non
1: a
0: si
1: me.
0: prende i giocatori che gli chiedi tu, te li sceglie lei e ti dice anche: guarda,
1: Bravo.
0: fidati, questo è bravo.
1: Bravo.
0: Non per
1: Perché ci sono
0: Tentoni,
1: le
0: ma perché lo stai.
1: tempistiche giuste.
0: Perché poi, come dicevamo anche l'altra volta pure con Latini quando tu eri in ferie, quindi ogni tanto
1: Mai.
0: chiacchieravamo. Anche Gasperini disse a Massara non lo voglio, alle Abegovic, e lì poi però vinse Gasperini e quindi così. Invece in questo caso Spalletti ha detto ok, mi fido, vediamo.
1: Guarda Fabio, sono d'accordo con te. Io Falcone lo prenderei. Con i nomi che vengono fatti, io Falcone lo prenderei ogni mattina da Lecce. Per me è un portiere
0: No,
1: forte.
0: fa la fine di Gregorio, dai.
1: Per me ha più personalità, Vincenzo. Lo sai? Ha molta più personalità di Gregorio. Io lo prendo. Senti, Ghilla, Di Gregorio, Perin, Vicario. Falcone è all'altezza di questi, secondo me. Forse Vicario un pochino di più per l'esperienza internazionale che ha. Però Falcone è un portiere che è vero, potrebbe essere una scommessa come è stato Di Gregorio, però non ha niente meno di questi. E mi sembra uno, poi, sai, vanno sempre visti con la maglia della Juve. Però mi sembra uno con una bella personalità. Ripeto, vanno visti poi nella Juve.
0: Vabbè, certo,
1: Però
0: quando
1: come
0: sei.
1: noi a me
0: No,
1: piace
0: no, la
1: tanto.
0: personalità ce l'ha, sicuramente è un portiere così, però poi, sai, c'è il discorso relativo al salto di
1: È
0: qualità che
1: vero,
0: fai,
1: è
0: di
1: vero.
0: responsabilità, e al fatto che ci siamo detti molte volte che il portiere alla Juve deve essere quello che magari riceve un
1: Vero.
0: tiro e tu quel tiro devi essere pronto, concentrato
1: Vero.
0: e preparato.
1: Ed è altrettanto vero che Di Gregorio in quel
0: Non
1: Monza
0: puoi.
1: faceva i numeri come Falcone, però a me Falcone vedendolo, avevo visto anche Di Gregorio, per l'amore di Dio, a me sembra di un altro livello. Vedi, anche Latini dice di sì. Sui nomi è chiaro, dici Martinez, che per me non è un fenomeno, ma è uno con due palle così. Falcone, mi prendo Martinez. Ma in questa rosa che sta emergendo, a me non dispiacerebbe per niente. Quindi concordo con l'amico Claudia, qualcosa, e poi ci avviciniamo alla fine. Ci chiedo di De Graafs-Luijts, per chi non ha visto la partita. Non male, non male, non male, non male.
0: Sufficiente, sempre con i soliti
1: Esatto.
0: momenti di spegnimento e di disattenzioni, però tecnicamente è giocatore valido, è molto valido.
2: Allora, Gazzetta, Juve ancora difesa bunker, un gran gol di Zegrova, ha battuto il Chelsea a Hong Kong.
1: Perfetto, quindi difesa buca con cartonati, ne prendiamo 5. Vabbè, stavolta scherziamo, perché insomma hanno fatto un titolo normale. Vai.
2: Corriere, una magia di Zegrova decide la sfida con il Chelsea. La Juve convince in Oriente. E infine tutto sport. Zegrova squarcia il Chelsea. Juve vittoria di prestigio a Hong Kong. E il Diz ci mette il piede.
1: Bene, bene, mi
2: E tra
1: sembra.
2: l'altro,
1: Sì.
2: ma una cosa che fa ridere, tutto sport l'ha messo in Australia invece che a Hong Kong.
0: Ah, chi l'ha
1: Vabbè,
0: messo?
1: tutto
0: Tutto sport,
1: sport.
0: aveva scritto in
1: Ah,
0: Australia invece che a
1: vabbè,
0: Hong
1: ma
0: Kong.
1: lì è magari la velocità.
0: Si sono già proiettati.
1: Perché giocheremo
0: Ma ha
1: aperto,
0: fatto peggio chi ha
1: aperto,
0: raccontato di Azic come un prodotto della Next Gen, perché oggettivamente non era così. Però vabbè.
1: aperto. Due vocali e
0: Vai.
1: ci salutiamo, ragazzi.
3: Ciao ragazzi, Luca.
0: Ciao Luca.
3: Vabbè, sì, Spalletti è un professionista. Anche o con il tatuaggio, stesso tatuaggio, tutto è perché, almeno fino a ieri, è tutto dimostrato tranne di essere Juventino. Adesso la Juventus fa il suo lavoro, lo farà bene sicuramente.
1: Bello.
3: Consoliamoci col fatto che comunque almeno a Napoli ci sta un Juventino, ma con il Juventino vero.
1: Ah, quello è
3: Dai,
1: poco
3: raga.
1: ma sicuro. Quello è poco ma sicuro.
0: Sì, Max, sì, poco ma sicuro. Però io credo che Spalletti, anche se chiaramente non è il tifoso juventino come Massimiliano
1: Ma
0: Allegri,
1: non importa.
0: però se ne frega.
1: Non
0: Però è uno
1: importa.
0: che sa calarsi molto bene in realtà, e credo che stia dando, e lo dimostrano anche alcune immagini che sono girate sui social, eccetera, un grande valore ai tifosi, molto più di quanto non abbiano
1: Concordo.
0: fatto tanti nel passato.
1: Concordo,
0: Lui è uno
1: Vincenzo.
0: che veramente
1: Concordo.
0: sta dando tanto ai tifosi della Juventus, li fa
1: Infatti
0: sentire
1: gli hanno
0: vicino alla
1: già dedicato
0: squadra.
1: dei cori.
0: Esatto, e non è una paraculata, è una roba
1: No,
0: che lui
1: no.
0: sta facendo
1: Poi
0: perché.
1: lui c'ha una voglia nei confronti proprio di quelli lì,
0: Sì, sì,
1: che li
0: sì,
1: brucia
0: sì,
1: dentro.
0: sì, sì.
1: Lui c'ha voglia di rivincere verso due squadre, una è il Napoli e l'altra è la Roma, anche se con loro non si è lasciato malissimo, ma c'è la vicenda Totti che là è un po', poi si hanno fatto la pace. Però soprattutto con
0: Se
1: Napoli.
0: strappa lo scudetto all'Inter anche contento, te lo dico.
1: Vai, Gabri.

0: Ciao Vincenzo, alle dentate, ma sulla partita lo vedo che non prendiamo mai gol, però oggi so, poi c'è anche la fortuna, e oggi ho visto due o tre volte uomini soli davanti alla porta che hanno sbagliato, quindi insomma, lì poteva essere gol, poteva non esserlo, non è quello che fa la differenza. Comunque una buona fase difensiva, Gatti che è lì molto in forma. Sul portiere io lo sono uno dei pochi che ancora difende di Gregorio, nel senso, non è che non ho visto la scorsa stagione, però ho visto anche la precedente, dove io ricordo benissimo che alla fine ho detto cavolo, per essere il primo anno alla Juve
1: su questa ragione.
0: Quindi il punto è chi abbiamo davanti l'anno prossimo, uno o l'altro, e voi direte ma io non posso rischiare, non lo so, io non lo vedo in allenamento, non lo conosco, secondo me è recuperabile e la prima cosa da fare è parlare con lui, cioè l'allenatore seriamente deve parlare con lui, bisogna capire se lui è convinto, se la sente, sa che cosa lo aspetta, e da lì si prende una decisione.
1: Ale, bellissimo messaggio.
0: È il primo promoter di se stesso.
1: Bellissimo messaggio, complimenti, molto bello. Hai centrato il punto. Io credo, Ale, che forse il primo a non essere convinto è lui. Che può sembrare un paradosso, eh? Può sembrare un paradosso. Però Alessandro ha centrato il punto. Il primo promoter di Gregorio è lui. Certamente non il procuratore, che gli ha fatto solo danni. Io guarda, chiudo così. Io fino al 22 chiederò un altro portiere, sono sincero. Dal 23, se è Di Gregorio,
2: tifo per Perin titolare.
1: Io qui appoggio Alessandro.
2: No,
1: io ti continuo a dire che sul lungo termine, sul lungo, e mi sto un po' violentando, ma sul lungo termine io ho più fiducia in Di Gregorio che non su Perin.
2: Io Ale,
1: però te l'ho detto, li cederei tutti e due, capito, ma il messaggio dell'amico è molto interessante.
2: L'ho capito, ma io ti chiudo dicendo che invece non dimentico nulla e credo che Di Gregorio debba andare via il prima possibile, e nel caso io punterei su Perin, con tutto che io non ho una grande fiducia tecnica in Perin, ma per me Di Gregorio è un grande no. Ci dobbiamo salutare.
1: Grazie, Gabriele. Grazie, Claudia. Ciao, Claudia.
3: Ciao a tutti. Santarelli.
1: Appuntamento a domani, ragazzi. Ciao.
4: Colpo di tacco.
5: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del Team News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex viola. Ti chiedo che cosa pensi del colpo Mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva. Sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per il momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite, ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: E beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si ha potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare a trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine, insomma, siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che qualche affare che stiamo, di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che qualche quasi a 100 milioni di euro, siamo lì vicini, insomma, no? Nella campagna della Fiorentina. Quindi, e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare. Sulla carta, comunque, senza dubbio, è quella che la Fiorentina si è mossa nella maniera migliore e con una certa logica.
0: Cambiando argomento, ti leggo una notizia legata ad un ex calciatore a te molto caro. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per
1: Ma
0: Zola?
1: sai, io sono sicuramente molto contento, perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi determinati ruoli. Gianfranco invece lo ha fatto l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica, e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo, da quello che ho capito, il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita, perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che quella è inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo stare, a instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male, sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è, insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con Cuesta in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque, sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto, all'inizio c'era po poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. È un allenatore, tra virgolette, ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha, al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante, che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso poi bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che come dicevamo in precedenza non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non ne ha azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e ma guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri. Come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non lo stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, che ha preso appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto
0: Con il
1: con il
0: Bologna.
1: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi sono ancora colpi da rimanere a bocca aperta, non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte appunto l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
0: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente, Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
1: Eh sì, ecco, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre finisce appunto quando appunto il campionato è appena iniziato. Ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
0: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
1: Sì, no, assolutamente,
0: Anche
1: sia
0: ai tuoi tempi era così,
1: nel
0: anche ai tuoi
1: positivo che nel
0: tempi era così.
1: negativo. Adesso devo dire che 10-1
0: Sì, 10-1,
1: non
0: insomma,
1: è facile da
0: rischia di aprire una serie di
1: digerire.
0: polemiche già prima dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una
1: Assolutamente.
0: mazzata, insomma, pesante.
1: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali quando
0: Sì.
1: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però insomma,
0: È vero.
1: vediamo.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Alla prossima.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi, con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
0: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
0: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
0: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo, sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco, quindi è un mondo to totalmente diverso. Bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America. Fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
0: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli, ci sarà una cena di gala con posti limitati a 200 euro e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi viola che non avranno modo di partecipare alla cena potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto Beppe cosa vuoi aggiungere?
2: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa. Contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
2: Prima di tutto, sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi, grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
2: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo, perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
2: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
2: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca due o tre palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta, ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: mi vuoi sostituire.
1: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia quale strada scelgo, e ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per vicario, rischiosa, perché posso fare anche un prestito.
0: Perché se no l'avrebbe già fatta e non convince.
1: Sì, esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint-Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'è quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
0: esatto,
1: poi
0: bravo,
1: rendono fino a un certo punto. Bravo, il portiere, bravo, è un ruolo delicato,
0: delicatissimo.
1: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno. Ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia Gil, onestamente. E ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto un mondiale.
0: Se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon. Cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere Unai Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però Unai Simon è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale 3 o 4 uscite?
1: Sì, quelle sono uscite non sperimentate,
0: quelle sono uscite calcolate. Unai Simon è un portiere fortissimo, secondo me è uno dei migliori al mondo, senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione, a me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e una Simone, mi prendo una Simone. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coglie dell'Udinese, che è un buon portiere, ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino, dei quali a me personalmente non convince nessuno, però mentalmente li vedo liberi, freschi, almeno spero. Prego.
2: Sono Piero di Polvorigi Ancona. Anche io però ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Barzagli, lui gioca con Cabala, Kelly e Gatti. Anche questa è una differenza,
0: sì. Vero, sì, hai ragionissima.
1: Vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano. Questo, quando arrivano i tiri in porta, si siede.
0: Ragazzi, quelli col Como, sì, con l'Inter,
1: con la Fiorentina,
0: con la Fiorentina.
1: Ragazzi, si siede.
0: Poi, e qui lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
1: io
0: che merita anche le carezze.
1: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte, no? Questo non mi piace.
0: Può essere. Pero

0: Sono le 9:07.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle...
3: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
2: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini.
4: Ma tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
9: Buongiorno a tutti, avete preso il caffè, siete pronti insieme a me a vivere questa giornata di calcio, perché oggi è una giornata di calcio, visto che la Juventus a ora di pranzo scenderà in campo contro il Chelsea, amichevole alle 13:30, sarà una partita importante da vedere, ovviamente non conta il risultato, ovviamente non ci si gioca nulla se non il fatto di guardarsi allo specchio e vedere a che punto si è con il make-up, con la preparazione per quella che è la nostra prossima stagione. Le parole di Spalletti, intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Tullio in cabina di regia direttamente dagli studi di Torino. È importante capire a che punto è la Juventus. Le parole di Spalletti in conferenza stampa di ieri sono state abbastanza emblematiche, le analizzeremo in questa mattinata insieme, così come naturalmente tutte le pagine, prime pagine dei giornali, anche qualche contenuto interno. Andremo a dare un'occhiata anche alla famosa rassegna stampa web che facciamo soprattutto sui canali interni nostri, per poi andare a leggere anche un po' gli editoriali sparsi un po' qua un po' là, l'editoriale su tutto Juve, su Bianconera News, su tutto Mercato Web, quello su Bianconera News e a cura del sottoscritto, quindi ve lo posso anche recitare a memoria, ma soprattutto io voglio sentire anche la vostra voce, anche perché io riposerò la mia, scherzo, ma il tempo di salutarci alle 11, il tempo di dare la linea a Giulia Borletto, che io mi trasferirò direttamente negli studi di Roma di Radio Biancoriera, dove mi atta ad attendermi ci sarà Alessandro Santarelli, con il quale daremo vita a colpo di tacco tutto, seguiremo la gara, ci ritroveremo dalle 13, la gara comincia alle 13:30, quindi seguiremo un po' il pre, presenteremo la sfida, poi la racconteremo con tanti collegamenti anche al termine della partita o durante la partita, con il direttore Antonio Paolino, Marco Sanfelici, Mirko Nicolino, insomma tante voci per commentare quella che sarà un'amichevole nella quale bisogna appunto guardarsi allo specchio e capire a che punto si è, ma soprattutto, come ha detto Spalletti, bisogna dimostrare di essere già dentro la stagione. Quello che vuole Spalletti, una Juventus che entri già nella stagione con la testa e con le gambe, una Juventus che lui stesso ha detto è più forte con i nuovi arrivi, poi però ovviamente ha puntualizzato anche il fatto che bisogna però pensare anche ad accelerare un po' sul mercato per le ultime caselle rimaste libere. Diciamo che si sta un po' però dipanando lo scenario. Qual è lo scenario? Intanto Colomani c'è, intanto Alibegovic c'è, intanto due sono usciti ma in prestito, João Mario e Azic. Qualcun altro deve uscire. Sul fronte delle uscite siamo un po' in ritardo, nel senso che c'è un po' di difficoltà, ma questo non frena Carnevali, Massara, Ottolini, che peraltro sono rimasti a Torino, a differenza di quello che si pensava potesse essere, cioè raggiungere la squadra, salire con la squadra in tournée, magari dialogare anche con il Chelsea su qualche esubero, ma evidentemente gli esuberi del Chelsea alla Juve non servono, non interessano la dirigenza bianconera, che era più interessata a sistemare le cose importanti. Una di queste è il portiere. Come sapete, avanza la possibilità di vedere Suzuki fino al 2027 a difendere i pali della Juventus, ma via Paris Saint-Germain, che acquisterebbe il giocatore e lo girerebbe in prestito alla Juventus. Forti del rapporto ricucito tra Carnevali e Paris Saint-Germain, segnatamente tra Carnevali e Campos, perché al di là del fatto che Campos abbia cambiato le carte in tavola sull'acquisto di Colomani, è altrettanto vero che poi Carnevali non si è fatto prendere dal panico, non si è fatto prendere dalla rabbia, ha messo giù il piano B per acquistare direttamente Colomani, naturalmente perdendo la possibilità di investire cash fresco sul mercato, e in attesa di altre cessioni bisogna lavorare su quelle che sono le possibilità di prestito o di parametri zero. Per quanto riguarda il prestito, Suzuki potrebbe essere una soluzione, perché Luis Enrique ha dato l'ok alla trattativa per acquistare il portiere dal Parma, ma non è ancora convinto di poterlo schierare come titolare, anzi lo farebbe restare in panchina. A quel punto preferirebbe che il giocatore giocasse anche ad alti livelli in un grande club, la Juventus a questo punto alla finestra con Carnevali che avrebbe bussato a campo, si sarebbe detto ok, lo teniamo noi fino al 2027, poi evidentemente la Juventus birrerà su un portiere di diverso livello, potrebbe essere appunto Carnesecchi, il suo contratto di scadenza nel 2028, se non arriva il rinnovo il prezzo di 50 milioni in questo momento poi scenderebbe, si disintegrerebbe, scenderebbe ai 25-30 milioni, una cifra già più appetibile per la Juventus, che poi l'anno prossimo potrebbe puntare su un altro portiere temporeggiando con Suzuki tra i pali. Poi c'è da parlare invece del centrocampo e dell'attacco, come sapete ci sono due colpi in canna per la Juventus, uno è Lukumi, ma serve la cessione di un difensore anche per recuperare quei soldi che servono per acquistare il cartellino di Lukumi, che è sotto contratto con il Bologna prima voleva 28 milioni, poi il 16 luglio la clausola è scaduta, si è arrivati al 25, adesso al 5 di agosto con 25 milioni richiesti dal Bologna per chiudere la trattativa. La Juventus ne ha offerti 17, a 20-22 si può arrivare, ma quei 20-22 la Juventus li deve trovare, ma soprattutto deve liberare spazio nella sua difesa, quindi facile che possano partire altri giocatori come Rugani, evidentemente non a titolo definitivo ma probabilmente in prestito. La cessione di Gatti potrebbe essere un'opportunità, una possibilità, il Napoli ci continua a pensare, a lavorare, non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Gleison Bremer, e questa tournée servirà anche per mettersi in vetrina e provare a trovare qualche acquirente per chi è in esubero oppure per quelli che possono essere pezzi clou del nostro mercato, che possono, della nostra rosa, che possono lasciare in questo mercato. L'altro tassello da sistemare è il centrocampo con Chessy, che aspetta la Juventus ma è pronto a dirle di sì. Anche qui bisogna però procedere a delle uscite e delle cessioni prima di chiudere questa trattativa. A quel punto con Suzuki, Lukumi, Chessy, Colomani, Alai Begovic, servirebbe un attaccante lì davanti che potrebbe arrivare nella famosa accordo con l'Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez, e così più o meno ci si sarebbe sistemati. Manca qualcosa perché a destra è arrivato Celik che fa coppia con Calulo, a sinistra abbiamo soltanto la coppia Cambiaso-Caballe, che è una coppia che non convince tantissimo, e quindi bisognerebbe trovare una soluzione, ma c'è sempre anche il Jolly McKennie che può dare una mano su quella verticale, e quindi cerchiamo di cominciamo a vedere una Juventus che si sta riquadrando, che sta avendo un senso anche sul mercato. Allora, siamo pronti, perché tanto stanno arrivando già i primi messaggi, voglio premiare i primi messaggi di chi ci ha cominciato già a scrivere e a mandare note audio, anche foto. Buongiorno a tutti, vi vedo belli pimpanti, vi voglio sentire pimpanti anche nella voce, per esempio già abbiamo una nota audio, Tullio, la possiamo sentire anche adesso in apertura, può diventare un tema, ma leggo prima i testuali. Buongiorno a tutti chi mi scrive, un ragazzo di Lanciano, il nome è Marcello Cancello, vengo da Lanciano, sono un grandissimo tifoso juventino, il mio idolo del passato è Alessandro Del Piero. Marcello, vedo che ci scrivi da poco, ti do il benvenuto, ti ringrazio per questo messaggio. Alex Del Piero è veramente l'idolo di tanti, poi c'è sempre Marcello, quel sogno di vederlo in dirigenza bianconera, magari con il ruolo di presidente, ci mandi un'infinità di foto bellissime di Alex Del Piero, che è evidentemente il tuo mito. Messaggio da Enrico Bianconerissimo, buongiorno, che ne dite per questa stagione di puntare più che sullo scudetto, sull'Europa League? Questa porterebbe soldi, posti in Champions, giocare anche la Supercoppa Europea. Enrico da Enrico Bianconerissimo, rispondo ad Enrico, ma intanto vi chiedo il vostro buongiorno, voglio vedere quanti di voi sono svegli e sono già pronti a dialogare con noi, pronti a vivere questa giornata di partita con il Chelsea, quindi i vostri buongiorno voglio trovare. Allora Enrico, io credo che sia l'obiettivo della Juventus l'Europa League, cioè che l'Europa League sia un obiettivo principale della prossima stagione della Juventus, per tutti i motivi che hai elencato tu, intanto perché probabilmente a livello competitivo è più alla portata della Juve, perché Juve e Milan sono sicuramente le squadre favorite, visto chi partecipa all'Europa League, visto che neanche il Chelsea ci partecipa, arrivò decima, quindi non ci sarà, che era lo spauracchio principale. È fattibile, si può fare, bisogna giocarla con intelligenza, nel senso senza sprecare troppe energie, ma mantenendo sempre altissimo il livello, vincere le gare, arrivare fino in fondo, alzare questa coppa e portarla a casa, e sarebbe già un trofeo vinto. Una partecipazione automatica alla Champions League e anche appunto alla Supercoppa Europea, quindi sarebbe sicuramente un obiettivo, ma la Juventus non può neanche non tentare di restare ai piani altissimi del campionato di Serie A, detto che davanti ci sono squadre più strutturate, quindi bisogna rosicchiare punti e progetto, avvicinarsi al progetto di chi è già strutturato, strutturarci anche noi. Magari siamo ancora un po' indietro rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, se dovesse arrivare Molina, e potrebbe arrivare anche Molina alla Roma, anche se lì davanti non è che hanno tutte queste bocche di fuoco e tutte queste possibilità, ma la Juventus si deve far trovare pronta anche in campionato. Peraltro, a proposito di Inter, dovrebbe arrivare anche Romero. Ciao, il goleador Open D'A segnato come al solito anche ieri, Flavio da Rosario, manco lo sto seguendo più, sono contento se fa bene, che così se lo comprano e siamo tutti più contenti. Buongiorno Vincenzo, Giovanni da Cagliano, sono d'accordo di voler valorizzare un portiere al Paris Saint Germain, non siamo succursale di nessuno, io la penso esattamente come te, dopodiché bisogna fare gioco forza. Se la Juventus, e questo è da capire, non è così attratta dalla possibilità di andare a prendere Vicario, un motivo ci sarà, cerchiamo di capire qual è il motivo, e sicuramente significa anche che non ci si vuole accollare più rischi o problematiche dal punto di vista che può essere di gioco, può essere extracampo, perché Spalletti è stato chiaro perché il Tottenham lo tiene in disparte, cosa significa, e allora fidiamoci della nostra dirigenza. Prime pagine dei giornali, Tullio, se sei d'accordo partire come al solito da Tutto Sport. Naturalmente ampio spazio su tutte le pagine dei giornali per i funerali di Franco Baresi nella giornata di ieri. A proposito, io onestamente stenderei un velo pietoso su quello che la seconda carica dello Stato, parliamo di La Russa ovviamente, ha, come ha ricordato una giornata del genere di commemorazione della scomparsa di Franco Baresi al Senato, perché insomma andare a, in Parlamento, perché andare a dire che è un giocatore della nazionale più che della squadra di club, onestamente mi è sembrato veramente uno schiaffo alla memoria del capitano del Milan, solo Milan, di quello che fu un grande Milan. Quindi ancora una volta una caduta secondo me di stile, ditemi la vostra se volete. Comunque Tutto Sport, come vedete, lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi, 3.000 cuori non solo rossoneri a Sant'Ambrogio per i funerali del capitano, campione di tutti. L'abate che scrive: ci ha insegnato che si può diventare grandi restando piccoli, e Gesù prediligeva i Piscinin. Piscinin, come sapete bene, è il soprannome che aveva Franco Baresi appena arrivò al Milan, che era un giovincello di belle speranze, diventato poi un colosso straordinario, silenzioso, un leader silenzioso ma veramente straordinario. L'omaggio commosso dei compagni e anche dei rivali, perché c'erano anche delle sciarpe dell'Inter. Fischi invece a Cardinale, perché comunque il Milan in questo momento i tifosi del Milan non sono proprio contenti della propria proprietà. Taglio alto della prima pagina riguarda la Juve, naturalmente. Juve, il dis c'è, ore 13:30, sfida al Chelsea, che è intorno a disposizione di Spalletti, che conferma bene la parte medica, titolare però parte Bouga. Il tecnico spera di dare 2 minuti al turco, che ha saltato le prime 3 amichevoli. Colomani e Alebegovic sono motivo di vanto, dice Spalletti, ma la società sa cosa serve per completarci, che sì, è Lukumi in attesa, e su Suzuki, puntini sospensivi, è più o meno quello che vi ho raccontato io. Sempre per quanto riguarda la prima pagina di Tutto Sport, io andrei a vedere questo approfondimento, perché De Rossi non ha cominciato benissimo la stagione con il Genoa, che perde 10-1 contro il Bournemouth. È vero che è amichevole, però 10-1 vi dà un po' la percezione della distanza che c'è tra le squadre medio-basse della nostra Serie A e le squadre medie della Premier League, che è una roba assurda. La peggiore amichevole di sempre, scrive Tutto Sport. Le attenuanti 4 tempi da 30 minuti e tantissimi rincalzi in campo, però la figuraccia in Inghilterra per il club di De Rossi resta assolutamente. Poi andiamo a dare una spiata anche alle pagine interne di Tutto Sport, ma per adesso che siamo sulle prime pagine andiamo sul Corriere dello Sport, quindi grazie sempre anche all'ottima collaborazione di Tullio dalla regia. Poi arriveremo anche ai vostri messaggi, le note vocali che stanno arrivando. Eccola qua, la prima pagina. Romero prenotato, Romero ha scelto l'Inter. Dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal City Stones, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma il no del Pavard, contratto fino al 2031 per l'argentino, 35 più 5 di bonus, eccetera eccetera. Ma a noi quello che interessa, detto che il Napoli si sta ristrutturando per lo stadio, ma se ne sta occupando il comune, una cosa che non amava De Laurentiis, quindi ci saranno delle divisioni lì da questo punto di vista. Detto che la Roma sta virando su Molina, che era un obiettivo della Juventus, offerti credo 17, sì, 17 milioni nell'Atletico, e quindi c'è questa possibilità di rinforzarsi per quanto riguarda appunto la Roma. Noi scendiamo nel nostro angolo, cioè nel taglio basso della prima pagina. Spalletti, la Juve è più forte. Spalletti test Chelsea 13:30 con Colomani e Alia Begovic. Naturalmente ci sono riportate le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa ieri, ricordiamolo, col capitano Locatelli. Lucio è carico, l'anno scorso abbiamo giocato un calcio bellissimo, grazie all'impegno del club ci siamo rinforzati con colpi di livello, svolta vicina per il portiere Suzuki in arrivo dal Parma via Paris Saint Germain. Quindi insomma direi che le tracce sono queste, si arriva a questo punto qua. Voi lo sapete, io a Gazzetta la faccio fatica, quindi Tullio mi perdonerà se la guardiamo nel prossimo blocco, e invece io adesso voglio andare a sentire quello che dite voi, e quindi chiedo a Tullio di mandarci note audio. Prima voglio però specificare una cosa importante riguardo a quello che abbiamo appena letto dal Corriere dello Sport, cioè le parole di Spalletti. Allora Luciano, due sono le cose che bisogna chiarirsi qua. Io ho capito quello che vuoi dire, però non si è capito bene, nel senso, quando gli ho detto che abbiamo giocato un calcio bellissimo, la maggior parte dei tifosi, più quel pazzo scatenato di Santarelli che c'ho al pomeriggio che ieri mi strillava nell'orecchio, ah, però non è vero, e c'ha ragione, perché chiaramente il tifoso della Juve ha negli occhi il risultato finale, ha negli occhi il pareggio interno col Verona, ha negli occhi la sconfitta interna con la Fiorentina, ha negli occhi le cose brutte della fine stagione, ha negli occhi il fatto di non averci entrato la Champions League. Allora è chiaro che se si dice abbiamo giocato un calcio bellissimo, i tifosi si preoccupano, Luciano, perché ti dicono: ma come, allora questo è il massimo che possiamo fare, questo è il calcio bellissimo. Io però, e l'ho detto anche ieri in trasmissione, ho capito qual è il riferimento di Luciano Spalletti. Noi ci siamo dimenticati, non il sottoscritto, Santarelli per esempio si era dimenticato, ma questo per farvi capire che c'è chi proprio ha rimosso le parti belle della stagione, perché comunque complessivamente si guarda il vestito finale è venuto male. Però ci sono stati dei ricami in mezzo alla scorsa stagione belli, perché comunque ci sono state un filotto di partite in cui la Juve non solo ha vinto, ma ha giocato anche bene, e forse l'avete dimenticato. Io ricordo molto bene anche le lusinghe che arrivavano dai giornali, le lusinghe che arrivavano dai media, le lusinghe che arrivavano da tutti. Si vede la mano di Spalletti, una Juventus che gioca bene, allora non c'era bisogno di andare a prendere Sarri o Thiago Motta per avere un gioco così bello. Una Juventus aggressiva che ripropone, che segna, che non si ferma, che dopo un gol non si accontenta, ne vuole due, poi tre, poi quattro, poi cinque, come con la Cremonese. Insomma, era una Juventus che in una fase centrale ha fatto veramente un bel calcio. Io credo che lui, Luciano Spalletti, facesse riferimento a quell'aspetto lì, cioè guardiamo quella parte bella, perché quella era la mia Juve. Poi dopo ci siamo persi per strada, infatti poi l'ha detto, abbiamo avuto delle lunghe pause all'interno delle quali abbiamo perso punti e l'approdo in Champions League. Abbiamo avuto soprattutto, secondo me, ci aggiungo, un calo nel finale di concentrazione, di qualità anche, diciamocelo francamente, perché poi arriva un momento della stagione in cui l'esperienza e la qualità dei singoli aiuta a non buttare via quanto di buono fatto dalla squadra, perché è difficile giocare sempre bene dalla prima all'ultima partita. Lo puoi fare preparando una stagione dall'inizio, come sta facendo questa volta Luciano Spalletti, lo puoi fare quando hai una rosa attrezzata, equilibrata in tutto, altrimenti diventa veramente complicato. E allora a questo punto la Juventus deve cercare di accontentare ancora Spalletti, ultimo sforzo sul mercato, e poi procediamo alle cessioni, accontentarlo per permettergli di preparare quella che sarà una stagione che magari può essere bella. Ma intanto oggi cominciamo da Chelsea-Juve e cerchiamo di capire, al cospetto dei grandi, come siamo diventati noi. Poi dopo vi chiederò cosa vi aspettate da questa partita, sono già tanti messaggi. Allora, primo break per noi, al ritorno la Gazzetta, perché la dobbiamo guardare, anche se totalmente dedicata naturalmente a Franco Baresi, non c'è bisogno di ovviamente commentare questa cosa qui, perché è normale che sia così, andremo a vedere un approfondimento interno, ma poi ci dedichiamo ai vostri messaggi, vi rispondo, e nella seconda ora, oggi tutta per voi, senza ospiti, perché ci avviciniamo alla giornata di partita, andiamo a provare ad anticipare i temi di quello che sarà Chelsea-Juventus. Primo break per noi e torniamo subito.
10: Buongiorno RBN. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo di T Azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'Azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Bachelot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.

0: Sono le 9:36 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla Consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato il loro attacco.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
6: Bianconero. Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
3: Buongiorno RBN.
7: Come promesso, intanto rieccoci qua di nuovo. Buongiorno a tutti e vi chiedo ancora una volta, chi si è collegato soltanto adesso, di darci il suo personalissimo buongiorno in bianco nero, quindi il vostro buongiorno in bianco nero, soprattutto in una giornata in cui vorremmo essere un po' tutti allo stadio a vedere Chelsea-Juve per stare vicino alla nostra squadra e dimostrargli quanto crediamo in loro. Ma come vi avevo promesso, adesso nel secondo blocco cominciamo anche dalla Gazzetta dello Sport, poi i vostri messaggi, le nostre note vocali, poi andremo anche a fare la nostra consueta rassegna web. Rassegna web, ci sono già 5 vocali, tra l'altro, che abbiamo lasciato indietro, che andremo a sentire. Ci sono tutta un'altra serie infinita di messaggi testuali. Vi ringrazio, continuate così, riempite questa giornata insieme a me. Ma intanto, Gazzetta dello Sport, vai Tullio. Chiaramente Gazzetta dello Sport che ha tutto lo spazio dedicato al commovente ultimo abbraccio a Baresi, capitano per sempre, migliaia di tifosi, cori, la bara, sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange, il dolore di Baggio e Van Basten, applausi a Bergomi. E quindi questo è quello che è accaduto nella giornata di ieri. C'è anche la foto del feretro portato dai alcuni degli invincibili, la folla davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nel riquadro che vedete giù sotto, la bara è portata da di Franco Baresi, il feretro di Franco Baresi, morto a 66 anni, portato da Evanni, Albertini, Ambrosini e Costa Curta, anche Costa Curta distrutto da quello che è stato un

0: Boh, un suo papà calcistico, naturalmente poi c'è da andare a guardare un po' quello che sono gli altri aspetti legati allo sport, perché nel taglio alto, sin dalla fisiatra, Alcaraz, nuovo stop per lui. Invece, per quanto riguarda il resto, cioè Chiara e Ginevra, Euro, Ragazze d'Oro, parliamo della Pellicani per il quarto titolo e Tadeucci che ha fatto veramente uno show straordinario. Modric, vinciamo per Franco, fantastico. Se restasse Leao, questa è l'intervista d'approfondimento fatta all'interno delle pagine della Gazzetta dello Sport. Poi c'è naturalmente il richiamo sull'Inter che non manca mai. Zielinski, Kivu mi ha capito, ma Santoro che va alla Fiorentina, occhio che questo è un bel colpo che ha fatto la Fiorentina. Per vedere la Juve dobbiamo andare all'interno dopo aver superato tutte le pagine della commemorazione giustissima fatta sulla scomparsa di Franco Baresi. Andiamo dentro, ma proprio dentro, ma tanto dentro che poi c'è l'Inter, non può mancare. Andiamo a vedere il binario che cosa ci dice, pagina 16 addirittura, con Spalletti che carica la Juve, esame Chelsea per l'autostima, siamo più forti, alziamo il livello, a Hong Kong la sfida con gli inglesi, il tecnico, voglio capire a che punto siamo, intanto Zirkzee aspetta, Vicario si tratta il prestito, i bianconeri hanno prenotato l'olandese, l'italiano in polma, il casting continua, quindi come vedete la Gazzetta è l'unico quotidiano sportivo che si concentra più sull'ipotesi Vicario che non su quella Suzuki. Quindi, detto questo, andiamoci a sentire un po' di note vocali, vi leggo un po' di messaggi, provo a rispondere ai vostri quesiti, domande e vi ricordo il vostro buongiorno in bianco e nero. È arrivato quello da Paolo, Paolo da Prato che dice buongiorno e forza Juve, forza ragazzi. Vai Tullio.
1: Ciao Vincenzo Danilo, allora due considerazioni. La prima per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri del mister, che a un certo punto ha parlato di buonissimo percorso fatto lo scorso anno. Io credo che la stagione scorsa sia stata fallimentare sotto ogni punto di vista, dal punto di vista del calciomercato, dal punto di vista del piazzamento finale, dal punto di vista dell'atteggiamento in campo dei calciatori. Dal punto di vista della proposta di gioco, che tolte 4-5 partite è stato di bassissimo livello, quindi il buonissimo percorso probabilmente l'ha visto solamente lui. Speriamo che l'abbia detto di facciata per non buttare giù l'ambiente e che sappia come mettere a posto le cose.
0: Danilo, io la penso esattamente come te, ed è stata la premessa che ho fatto quando ho riportato le parole di Spalletti, che insomma ha detto queste cose qua. È stata una stagione fallimentare, se vogliamo peggiore rispetto a quella precedente, che è vero che c'è stata l'alternanza di allenatori, però quantomeno si arrivò poi, un po' per fortuna, un po' perché, come spesso capita, dentro o fuori, ti può andare bene, ti può andare male, in Champions League ci eravamo andati. Poi facemmo il mondiale per club, insomma, tutto sommato si riuscì a salvare una stagione che sarebbe stata fallimentare. Quella dell'anno scorso, da tutti i punti di vista, quelli che hai elencato tu, è stata fallimentare. E io sono d'accordo con voi. Torno sul concetto di Spalletti, che secondo me, quando parlava si è fatto un buonissimo percorso, alludeva a qualcosa di molto più interno, che comunque va modificato. Cioè, lui allude al fatto che è entrato, ha conosciuto il gruppo, si è fatto conoscere, ha cercato di immediatamente capire come si poteva lavorare con questo gruppo e cosa poteva venire fuori. A un certo punto è venuto fuori un segmento di Juve che era anche bella da vedere, che vinceva, poi si è persa nelle sfumature, si è persa nelle carenze della rosa, si è persa nelle carenze strutturali, si è persa anche nelle carenze di Spalletti, perché anche Spalletti ha sbagliato, ma lui è consapevole di aver sbagliato. È chiaro che era facile dire ripartiamo dalle cose sbagliate dello scorso anno, anzi, secondo me sarebbe stato questo il messaggio che doveva passare. Lui ha scelto invece di partire salvando il bello della passata stagione, che è poco, che non è stato incisivo, che non ha portato a nulla, che è durato veramente un amen, però ha deciso di partire da lì. Diamogli fiducia e speriamo che magari ci conquisti questa stagione. Altra nota vocale, Tullio.
2: Ciao Enzo, Bruno da Cuneo, buona giornata, caldissimissimissimo.
0: Ciao,
2: Comunque, a parte quello,
0: insomma.
2: sì, Spalletti, bah, io non so. Vedremo i risultati. Adesso quello che ha voluto lui, penso che un po' gli è andato. Adesso vedremo se ci porterà quello che deve portarci. Poi, non fare un piccolo ringraziamento, grande ringraziamento a Radio Bianconera che unisce. Io, anche a Radio Bianconera, ho conosciuto gente eccezionale che ci vedremo poi il 17 faremo una giornata, tutta giornata assieme.
0: Che bello!
2: E questo è grazie a Aldo Bianconero che ci ha fatto conoscere gente di tutta parte d'Italia. È stata veramente una cosa bellissima, che spero che continui. E questo bisogna dire, che Radio Bianconera aiuta ad unire i tifosi della Juve fino alla fine. Grazie a voi.
0: Guarda, un messaggio bello, mi hai fatto i brividi, non si può vedere perché a distanza non si vede, mi hai fatto i brividi, quindi ti ringrazio per questo messaggio. E il senso di Radio Bianconera non è soltanto quello di tenervi informati con il massimo della professionalità, dell'attenzione, eccetera. Il senso di Radio Bianconera non è soltanto quello di avere un'informazione indicizzata sulla Juve, ma indipendente dalla Juve. Questo è un aspetto molto importante. Non siamo la radio della Juve intesa come radio della società, perché fosse così noi dovremmo raccontarvi davvero come vorrebbe qualcuno, che va tutto bene, che i nostri giocatori siano più forti di tutti, perché sarebbe normale che fosse così, no? La società non scredita il proprio lavoro, i propri dipendenti, li difende, li protegge anche pubblicamente. Non ci potrebbe essere mai un confronto aperto, costruttivo e leale fino in fondo, come sarebbe giusto che fosse, peraltro, che è chiaro che se io sono l'ufficio stampa di una squadra di calcio, di un'azienda, di un politico, io devo prendere le difese di quel politico, di quell'azienda, di quella squadra di calcio, devo nascondere le cose che non vanno bene, far emergere le cose che sono state fatte bene, quindi diventa una comunicazione filtrata. Nel nostro caso invece, pur essendo riconosciuti molto dalla Juventus, e di questo siamo orgogliosi, pur essendo una radio che parla solo di Juventus, ma ovviamente quando succedono fatti in altre situazioni abbiamo lo sguardo a 360 gradi, siamo indipendenti dalla Juventus. Cioè, se noi ci sono cose che non ci piacciono, le raccontiamo, le denunciamo, a volte siamo anche più severi di voi, e tutto questo poi ci fa sì che si crei una comunità bellissima bianconera, che è nata, e sono veramente tanti i gruppi di voi che si sono conosciuti, hanno creato un'amicizia anche a distanza. Quindi mandateci delle foto, poi aggiungeteci sui nostri canali social anche privati, perché siamo contenti di vedere come procedete nelle vostre amicizie e nei vostri dibattiti. Il sottoscritto ribadisce più ai posti ormai full per quanto riguarda la mia pagina Facebook, ma basta cliccare sul segui e vi collegate con me. A me fa piacere veramente seguire, vedervi, commentare i miei reel insieme a voi, e lo stesso per Alessandro Santarelli e tutti quanti noi, ma soprattutto seguite naturalmente la pagina di Radio Bianconera, come già fate praticamente in tutti quanti. Restate sempre collegati con noi, il numero lo conoscete, ci scrivete, ci mandate anche foto nella nostra messaggistica. Un po' di testuali, poi vado su altri vocali, poi scavallata allora andremo a fare la rassegna stampa web. Gildo D'Ancona, buongiorno Vincenzo, spero che in settimana si riesca ad avere buone notizie sul mercato per l'acquisto del portiere, probabilmente anche prima, Gildo, io me l'aspetto a questo punto, forse anche nel weekend. Vicario non mi fa impazzire, ma credo sia l'unica strada percorribile in breve tempo. Lo credo anche io, l'altra poi in breve tempo, ma che non mi fa impazzire, è Suzuki in prestito al Paris Saint Germain. Quest'anno mi sento particolarmente ottimista, non vedo l'ora di andare al mio club di Castelfidardo con gli amici a tifare per la nostra Juventus. Questo è molto bello. Ci scrive anche un altro nostro amico che dice: se hai qualche influenza in società puoi dire che Nico Gonzalez si paga e basta, al massimo scambio con Sorloth, ma assolutamente non fra tesi, se i cartonati lo vogliono, visto che a loro dire i soldi ce li hanno, che lo paghino, caccino 30 milioni, il ragazzo va dove vuole. Allora io non ho influenza ovviamente a questi livelli di società, però credo che non serva, perché credo che Carnevali sappia il fatto suo e non andrà mai a regalare Nico Gonzalez. Se lo vogliono sono 30, lo sconto è 27 per tutti meno che per l'Inter, e credo che però si stia ancora dialogando con l'Atletico Madrid per capire un po' poi di far abbassare il costo dell'operazione di Sorloth. Cioè la Juve dice all'Atletico Madrid: operazioni scollegate, io ti faccio uno sconto importante su Nico, tu mi fai uno sconto importante su Sorloth, chiuso in sostanza, due punti virgolette, tu mi paghi Nico e con quei soldi io ti pago Sorloth. Pulito e facile, che sarebbe la soluzione ideale. Ci arrivano foto bellissime. Allora c'è Stefano di Brescia oggi sul lungo lago di Salo. È spettacolo questo lungo lago, ragazzi. Vedo tutta la passerella. Bello, sei bello fresco, beato te. Altra nota vocale, Tullio, dai.
3: Vincenzo, Alessio da Bollate. Ciao, ma io riguardo ai commenti sulla funerale del grande Franco Baresi, io direi che non commento più da quella parte lì. L'unica cosa che posso dire è che cambierò partito. Sì, qualcuno dirà, beh, ma uno deve cambiare partito per una questione. Sì, cambio partito, sì. Voterò da un'altra parte. Spero che tanti facciano come me. E comunque, wow. Poi ho sentito che ci hanno detto che siamo la seconda squadra di Torino. Ah beh, mi fa piacere che qualcuno la pensi così. Ho visto che si stanno dando agli aperitivi, Gin Fritz.
0: Allora, io non entro in disquisizioni di natura politica, lo sapete, ho le mie idee. Alessandro c'ha le sue, Antonio c'ha le sue, insomma, ognuno c'ha la sua, però non cerchiamo di mettere mai la politica in mezzo. Però è altrettanto vero che sono in tanti che ci hanno scritto quello che ci ha detto adesso il nostro amico, che poi magari il politico deve fare il suo lavoro, deve pensare alla politica, non deve entrare nel calcio, quantomeno non deve permettersi di fare, secondo me, il tifo in maniera così forte, spacciata, anche onestamente, permettetemi, fuori luogo molte volte, perché poi c'è il tifoso che magari anche il suo elettore che può dire, sai che c'è, il mio voto non te lo do più, poi dopo vediamo cosa succede alle elezioni, se qualcuno diciamo ne subisce le conseguenze. Non aggiungo altro perché è un terreno scivoloso, però andiamoci a dare una prima occhiatina anche alla rassegna web, e chiedo allo straordinario Tullio di portarci su Tutto Juve, dove campeggia oggi la firma bianconera del super Mirko Nicolino, che abbraccio sempre a distanza, ma oggi lo avremo anche in sede di commento post partita, lo sentirò più tardi per organizzare, quindi se mi stai ascoltando in diretta adesso, Mirko, dopo ti chiamo, sai perché. E allora, il titolo è: Juve ora si fa sul serio, netto, deciso. Mirko, che su Tutto Juve scrive: tra poche ore la Juventus scenderà in campo per la quarta amichevole precampionato, Hong Kong, i bianconeri affronteranno il Chelsea in una cornice da oltre 50.000 spettatori, un bel po' di più di quanto fatto da Inter e Manchester City, un amichevole di lusso, come si suol dire, un test sicuramente più probante del trio Basilea, Sandardi e Gellizza, e Nizza, trittico da cui la signora è uscita imbattuta con 3 gol fatti e 0 gol subiti. La squadra di Xabi Alonso rappresenta, con tutto il rispetto per le altre, uno scoglio maggiormente importante per blasone, competizione, composizione della rosa. Insomma, dall'altra parte ci sarà una corazzata che misurerà le ambizioni nazionali e internazionali della Juventus, anche se il cantiere rimane assolutamente aperto, nonostante siano rimaste la continuazione Turam e Decatur. Spalletti ha con sé ben 31 elementi, e sicuramente diversi di loro andranno in tribuna contro i londinesi, altri andranno in panchina, ma a differenza delle precedenti partite non dovrebbero esserci tutti quei cambi di facciata di cui abbiamo assistito. Mancano meno di 20 giorni all'inizio del campionato, ragione per cui mister Spalletti comincerà a fare le prove di una formazione seria. A proposito di Yildiz, dopo la terapia conservativa, scrive Nicolino nel suo editoriale su Tutto Juve, pare che l'infiammazione al ginocchio sia alle spalle, di conseguenza il numero 10, una spezzone di gara, lo avrà dopo aver saltato le precedenti 3 amichevoli. Il lavoro di gruppo è in via via aumentato, i segnali degli ultimi giorni sono molto incoraggianti. Insomma, poco per volta il turco può tornare alla normalità. Accolto bene Columani e Aliabegovic, vedere tutti. Ah, poi questo è un aspetto importante che ha evidenziato nel suo editoriale Mirko Nicolino, perché è stato chiesto dal collega di Tutto Sport se si possono vedere insieme Yildiz, Aliabegovic con Cesare e Colomani, e come avete avuto modo di sentire, Spalletti non ha risposto in maniera molto serena, cioè scherzosamente ha detto sì, e poi dice Grova ce lo siamo dimenticato. E il collega ha detto no, perché si gioca, ma semplicemente che si gioca in 11. Ho capito, allora insomma, è stato un po' polemico nella risposta a Spalletti, un po' come a dire troppe punte, non si gioca così. Poi però ha puntualizzato: se tutti stanno attorno al pallone, se tutti sostanzialmente giocano per la squadra e sono disposti a tornare, si può anche fare. Però mi sembra, non so se abbia giocato a nascondino o no, vediamo cosa ci ha detto Mirko nel suo editoriale a proposito di questo, perché dice quanto al Bosnia è reduce dai mondiali, al Bosnia che sicuramente avrà meno condizione per le 3 settimane di vacanza, ma non avrà di certo disimparato a giocare. Vedere tutti e 3 assieme, magari con Conceição in 4-2-3-1, è una delle curiosità più grandi di tifosi addetti ai lavori. Spalletti però chiede molto di più ai centrocampisti, a chi partecipa alla manovra. Douglas Luiz su tutti, vista anche la permanenza in box di Thuram, al momento il principale indiziato per giocare a fianco di capitano Locatelli, Douglas Luiz appunto, e fin qui ha alternato cose molto buone ad altre ai limiti della normalità. Spalletti chiede molto di più, su tutti un cambio di passo nei momenti clou delle gare, considerata l'abbondanza del centrocampo, il fatto che qualcuno degli esuberi debba alla fine restare per i brasiliani è un appuntamento che non può fallire. Questo per quanto riguarda le firme bianco-nere su tutto Juve, dove campeggia anche come primo piano Juve e Chelsea per misurare la crescita. Spalletti promuove il mercato e va avanti. Possiamo anche andare a dare un'occhiata a questo primo piano di tutto Juve, cura di Massimo Pavan. La Juventus prepara la sfida al Chelsea. Spalletti elogia gli arrivi di Kolomoani e Begovic e chiede una squadra già pronta per la stagione. La tournée asiatica entra nel vivo e per la Juventus è arrivato il momento del primo vero esame. La sfida contro il Chelsea rappresenta molto più di una semplice amichevole, sarà un test per valutare il lavoro svolto finora e per capire quanto la squadra sia vicina all'identità che Luciano Spalletti ha in mente. Sono soddisfatto del lavoro della società. Il tecnico ha poi sottolineato come il vero lavoro inizia adesso. Aria Begovic è il colpo fortemente voluto da Massara, in particolare. Questo è quello che ha specificato Spalletti. Kolomani, qualità ma anche leadership. Ildiz recupera, ma senza fretta, non bisogna dare fretta. Facciamo anche una capatina, lo chiedo sempre all'ottimo Tullio. Anzi, facciamo così, Tullio, la facciamo dopo. Fammi sentire invece qualche altra nota vocale di quelle che sono rimaste, poi leggo anche qualche altro testuale e mi dite cosa ne pensate intanto delle considerazioni di Mirko di Nicolino, e soprattutto quali sono le vostre considerazioni su quella domanda che ha un po' glissato Spalletti, tre dietro la punta, quindi Ildiz con Conceição, la Begovic alle spalle di Kolomani, insomma ha fatto capire che solo se veramente la squadra funziona come un orologio lo si può vedere. Vai con la nota vocale, Tullio.
4: Allora, se non ho capito male, vendiamo Di Gregorio, Cambiaso e Gatti. Tutti stranieri in campo l'anno prossimo. È giusto, Carlo d'Ancona?
0: Allora, Carlo, se si potesse, magari, ma non per una questione stranieri, italiani, eccetera, ma allora, voi volete una Juventus italiana, ma che non sia competitiva, pre-italiana. Cioè, allora, dobbiamo capirci su questo aspetto qua, lo dico francamente. Il tifoso vuole vedere una Juve che vince o una Juve che galleggia? Perché noi possiamo anche giocare sempre con Di Gregorio, con Gatti, possiamo metterci a appoggiarci sempre a Cambiaso, possiamo andare a prendere, che ne so, un altro che vi piace, italiano non fortissimo perché non ce lo possiamo comunque permettere, e mettere una squadra di italiani. Gli altri vincono, noi però dobbiamo stare zitti. Non dobbiamo dire, ah, però è colpa di Spalletti, ah, però è colpa della società. Italiani forti, a parte che la nazionale non partecipa al mondiale da 3 edizioni diverse, ci sarà un motivo, no? Quindi magari italiani così forti che ti permettono di vincere a livello internazionale, mi sa che non ce ne sono. Quelli fortissimi, Donnarumma, Tonali, costano 130-200 milioni e ingaggi faraonici che la Juve non si può permettere. Quindi facciamo questo ragionamento. Vogliamo vedere una Juve che vince o una Juve italiana? Perché se vogliamo una Juve italiana c'è problema. Guarda, lo diciamo, andiamo una pecca alla società, gli diciamo vogliamo vedere una Juventus italiana. Ci piace così. Allora dico, ah, a noi è un pari vero. Ci stiamo scervellando per alzare la qualità di questa squadra e portarla a vincere. Prendiamo gli italiani. Anzi, cioè, ovviamente non andiamo a prendere gli italiani forti, quelli ti costerebbero tanto, qua farò di più. Ci andiamo a prendere i giovani dalle varie settori giovanili. Promuoviamo quegli italiani nostri che abbiamo. Facciamo una squadra italiana, ci mettiamo là con l'anima in pace. Ci guardiamo i campionati senza avvelenarci e poi piano piano perderemo ulteriormente valore fino a sparire, perché tu, se sei Juventus e non combatti per il vertice, non vinci trofei per troppi anni, perdi di valore e poi dopo alla fine diventi una squadra inutile. Però ci abbiamo gli italiani. Allora, io capisco il messaggio del nostro amico. Di Gregorio è un italiano forte, di sicuro affidamento? No, via, via. Gatti, Juventinissimo, io vogliamo un gran bene, eccetera. Però è il difensore nella Juventus della BBC, quante partite avrebbe giocato? Ve lo dico io, zero. Non giocava Benatia, ok, quindi avrebbe giocato zero partite. Nella Juve vincente lo voglio vedere titolare? No, ma lo tengo in panchina, ma se posso avere 32 giocatori in rosa, ma lo tengo in panchina, altrimenti lo vendo. L'altro non mi ricordo qual era, poi dopo lo ricordiamo, fosse cambiato, è un giocatore che fa il salto di qualità? Direi di no. Detto questo, breve pausa, la seconda, torniamo con l'approfondimento anche di altri siti, Bianconera News, tutto mercato web, altri vostri messaggi e soprattutto cominciamo a entrare nel clima di Chelsea-Juventus, però continuate a mandare le vostre riflessioni, le vostre analisi che rispondo con voi, dico al nostro amico, l'ultimo che ha mandato una nota audio, ovviamente che non ce l'ho con lui, hai mandato un tema che viene affrontato da tanti, allora la mia risposta a te, ti ringrazio per la domanda che mi hai fatto, è una risposta che vale per tutti quelli che fanno questo ragionamento. Anch'io volevo vedere Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli e compagnia cantante, non ci so più, comunque quelli che ci sono te li puoi permettere, e io sinceramente non so voi, ditemelo, io preferisco vedere la Juve vincente, poi alla Juve italiana ci penserò quando sarò vincente e potrò permettermi i migliori italiani che ci sono in giro per il mondo. Torniamo tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Intanto nuovo scontro. Contro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra presunti maltrattamenti e i danni degli ospiti della struttura.
7: La guerra in Ucraina, 15...
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in apertura, un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
6: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
7: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
6: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali, un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca, lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
7: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 145 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Lo sport è ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
8: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
6: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre il Moso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Jannik Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: E a proposito dei vostri buongiorno, andiamo a rileggere. Buongiorno RBN, ma come si può prendere un portiere per un anno? Che stimoli avrebbe il giocatore, dice Andrea da Cagliari. La penso come te Andrea, però credo che si debba fare di necessità virtù, poi fidiamoci dei nostri dirigenti e immaginiamo che magari i giocatori che vengono anche in prestito possano provare a conquistarsi una permanenza o comunque scrivere una pagina importante della storia della Juventus anche se di passaggio. Ciao Mitico, vi ascolto mentre sistemo il magazzino e poi finalmente ferie, buon agosto bianconeri e forza Juve, per oggi sono sintonizzato. Ciao da Raffaele da Bergamo che ci manda anche una foto. Raffaele, che bello, mandateci le vostre foto, mi piace dare un volto ai vostri nomi e buone ferie per te, comincia domani, per il sottoscritto se ne parla venerdì ultima giornata, poi vado in ferie, vi lascio ad Alessandro Santarelli, poi ci rivediamo naturalmente con campionato iniziato per il 30 di agosto, 31 di agosto sono di nuovo da voi, ma naturalmente non vi abbandono per quanto riguarda gli editoriali su tutto Juve, il mio lo potete leggere ogni sabato mattina e su Bianconera News che potete leggere ogni mercoledì mattina, infatti adesso ce l'andiamo a leggere, poi sarò tutto nei reel sulla mia pagina social, vi terrò compagnia come ha fatto anche Alessandro per tutti i giorni, quindi potete comunque restare in contatto anche con il sottoscritto, ma soprattutto sintonizzati con Radio Bianconera, la cui programmazione entrerà ancora più nel vivo con l'avvicinarsi del campionato. Un altro nostro amico che è in macchina in questo momento, si ferma e ci manda anche la foto, Cesare da Milano, riguardo le considerazioni sui politici, se non sbaglio Churchill diceva che gli italiani vanno ad una partita di calcio come fosse una guerra, alla guerra come fosse una partita di calcio, dice Cesare da Milano che ci fa una bella citazione. Enea ci dà il buongiorno dal Gottardo e ci manda appunto la foto dalla macchina. Buongiorno da Daniele da Napoli, tutti ottimi trequartisti e mezze punte, ma sempre la rete in mezzo all'aria. Che ne pensi di Isaac, Boniface o Nunez, che credo siano uno del Chelsea, sicuramente è un po' in esubero, ma il Chelsea non fa sconti, tant'è che la dirigenza bianconera non è andata in tournée, avrebbe potuto approfittare della partita di oggi per dialogare con il club londinese, ovviamente lo potrebbe fare anche telefonicamente, ma credo che non sia un obiettivo della Juventus. Boniface, io ricordo che insomma non è proprio al top della condizione e sappiamo anche un po' tutta la sua storia. Darwin Núñez invece credo che vada altrove, peraltro a costi elevatissimi dal punto di vista soprattutto dell'ingaggio. Ci sono note vocali, Maurizio ci chiede di chi ne è, la risposta è data Nicolino e ve l'abbiamo ricostruita, dovrebbe arrivare entro dicembre, a dicembre, perché comunque c'è un tempo tecnico che deve passare prima della chiusura. Speriamo che arrivi, poi ho molti dubbi. Aggiungo anche le altre note vocali che sono arrivate. Allora a questo punto chiedo a Tullio di farmi ascoltare qualche nota vocale e poi andiamo a continuare la nostra rassegna stampa web a partire da Bianconera News. Vai Tullio.
10: Buongiorno Vincenzo, Luca da Candiolo. Il mio buongiorno è seguente, non sono troppo d'accordo con gli ascoltatori e credo anche con te sul fatto dell'annata che è andata benino. Bisogna intendere nel lessico italiano cosa vuol dire benino. Il benino vuol dire non bene, quindi vuol dire forse un 6 meno. Un 6 meno è la stagione della Juve. È arrivato in corsa con giocatori che non erano quelli che lui avrebbe voluto, ha accettato la sfida e accettando la sfida ha visto i limiti della Juventus, quindi credo che fallimentare mi sembra un po' esagerato, fallimentare perché doveva giocare in maniera sporca, lui in maniera sporca conoscendo il carattere del mister Spalletti non ci gioca e quindi quest'anno deve essere l'anno, il suo anno, e sicuramente le premesse sono molto molto molto buone.
0: No, bello il messaggio che mandi. Allora, fallimentare da parte dei nostri ascoltatori, in parte anche da parte mia, riguardando gli obiettivi, perché se tu guardi gli obiettivi, li hai mancati tutti, il mercato è stato totalmente sbagliato, quindi noi nel fallimentare, almeno io nel fallimentare, non ci metto solo Spalletti, ci metto anche Spalletti, che comunque riconosce di avere anche lui delle colpe. Poi ci mettiamo la società precedente che ha sbagliato completamente gli acquisti, ci metto soprattutto i giocatori che non hanno giocato da Juve, alcuni dei quali dovrebbero fare un esame di coscienza e andare via. Poi per il resto sono d'accordo con te, cioè quello che poteva far vedere, l'ha fatto vedere con il gruppo che aveva, avrebbe dovuto fare qualcosa in più, perché quando avevi la qualificazione in mano per quanto riguarda la Champions League avevi un vantaggio anche importante e partite da poter gestire nel modo migliore, in casa con il retrocesso Verona, in casa con la Fiorentina che ha fatto una delle peggiori stagioni della sua storia, e bastava vincere quelle due partite, saresti stato in Champions League e tutto cambiava anche in sede di mercato, quindi le colpe c'era anche Spalletti, dopodiché ha mostrato anche lui i limiti di una rosa che poi non a caso si sta ristrutturando. Buongiorno Vincenzo, anche io sto facendo le valigie in compagnia di Radio Bianconero, oggi si parte per la Sardegna, sei contattato con quello dei concorrenti, ci si sente lì Emiliano da Fiumicino. No, non lo contatto io, lo salutiamo con Antonello Cuccureddu. Carissimo Vincenzo, buongiorno. L'altro giorno l'ottimo Marinella nel tessere le giustissime lodi su Barisi richiamava gli altri due grandissimi del ruolo, Beckenbauer e Kroll. Ovviamente si è dimenticato, sappiamo di chi, perché lui dice credo che ci manchi il più forte di tutti e sappiamo chi è. Ignoranza, malafede, purtroppo vorrei fargli una notare ma non so come fare. Gianfranco, io credo che non mi va di parlare male dei colleghi, Marianelli è un collega estremamente preparato, però mi rendo conto che molte volte l'antipatia per qualche club ti porta a omettere giocatori, perché Gaetano Scirè è stato forse uno dei più, anzi forse il più grande, poi magari siamo di parte anche noi, ma certamente è un nome che va segnalato, va evidenziato, va detto sempre per onestà intellettuale. Orlando dice Gil era solo una bufala, Maurizio Assisi, me lo chiedevate ieri, io vi dicevo che non avevo riscontri in tal senso e continuo a non averne, quindi si è parlato veramente di tanti portieri e credo che poi a un certo punto siano più, come succede in questi casi, abbiamo imparato a viverla questa situazione, questa fase del mercato, ci sono tanti agenti che propongono i giocatori, fanno uscire notizie, ma in realtà non sono mai stati trattati, Gil è uno di questi. Allora, Bianconera News, caro Tullio, andiamo lì, andiamo sull'editoriale del sottoscritto, che comunque li dobbiamo leggere tutti, anche se non mi piace fare autocitazioni, però Carnevali, Massaro, Ottolini e il difficile lavoro di restaurazione, io ho cercato di paragonare un po' questo calciomercato come la Juventus, come un'opera d'arte che è stata guassata dal tempo e sul quale stanno lavorando tre restauratori di primo ordine per ritirare fuori tutta la sua bellezza, come tre restauratori rinomati chiamati per recuperare i colori, la brillantezza e il prestigio di un'opera d'arte, la Juventus come uno dei capolavori più riusciti del calcio mondiale, made in Italy, guassato dal tempo, sporcato dall'usura, conservato male negli ultimi anni, ma sempre bello, bellissimo, emozionante, da proteggere, preservare, restaurare, appunto. Chi è venuto negli ultimi anni non è riuscito in un compito delicatissimo, ma ora, ma come è giusto che sia, soltanto i migliori restauratori possono far rinascere un capolavoro, e non ne bastava neanche uno, l'ho capito tardi, Elkan, serviva una squadra di esperti, ciascuno con le sue competenze. Allora, la restaurazione bianconera è cominciata dall'attacco, perché si sa, il gioco del calcio, a differenza di come ce lo vogliono far credere, è semplice, bisogna fare sostanzialmente un gol in più rispetto agli avversari, per segnare intanto devi avere chi lo sa fare, un bomber di razza certo, ma se non te lo puoi permettere devi costruire il reparto in maniera funzionale. Al momento ci sono Ildiz e Boga sulla sinistra, con Cesare Cecrova sulla destra, Aria Begovic in regia, ma duttile su tutto il fronte offensivo, con Colomanie, Cator, David e Milik in avanti. Ecco, qui servirebbero ancora un paio di rattoppi, pennellate, una pulitura, per poi arrivare al consolidamento. Tradotto, David deve essere sostituito da un attaccante d'area di rigore più fisico e prolifico, e Milik andrà valutato prima di una probabile, inevitabile saluto. Se è vero che nel gioco del calcio vince chi fa un gol in più dell'avversario, è altrettanto vero che stare attenti a non prendere gol è un valore altrettanto importante, ed è qui che il capolavoro Juventus deve subire una profonda restaurazione. Sarò cattivo, ma la vedo così. Io saluterei potendo entrambi i portieri via Di Gregorio e Perin, dentro uomini di maggiore esperienza e affidabilità. Del resto la scuola portieri della Juve è da sempre stata di altissimo livello, sia nella prima che nella seconda scelta. Tra tutti i nomi che si fanno, continuerei a fare di tutto per il Dibu, ma questa pennellata è difficile, allora avanti con una soluzione tampone. Se per Suzuki è difficile, si vada con Vicario, ma le giuste condizioni, magari un prestito secco che permetterebbe di rimandare discorsi più qualitativi al prossimo anno. Il compito dei restauratori Carnavali, Massara e Ottolini è molto complicato, ma il lavoro ad oggi è soddisfacente e richiede un colpo di genio, una manutenzione straordinaria, l'idea giusta per il centrocampo, di attivare la potenza, funzionalità e fantasia di quello che è il motore di una squadra, il punto di un'opera d'arte dove spesso si focalizza l'attenzione dell'osservatore. Ditemi cosa ne pensate, sono curioso dei vostri giudizi, perché poi alla fine ti serve l'attaccante per far gol, ti serve evidentemente anche il portiere per non subire gol, ma poi il cuore, la bellezza, dove si focalizza l'attenzione dell'osservatore come davanti a un'opera d'arte, è sempre il centrocampo, dove serve qualità, potenza e quantità. Sempre restando su Bianconera News, andiamo a dare un'occhiata sul primo piano pubblicato in questa mattina, poco fa, alle 10.15, da Claudia Santarello, la firma d'eccezione, una figlia d'arte, sempre molto brava Claudia, che troverete con noi in diretta durante Colpo di Tacco oggi pomeriggio. Lucumi aspetta la Juve, ma serve prima una cessione. Il nome di Lucumi rimane uno dei più caldi della lista della Juventus per rinforzare la difesa, come riportato da Tutto Sport. Il giocatore avrebbe messo in stand-by tutte le offerte perché la sua priorità sono i bianconeri. Allo stesso tempo avrebbe chiesto alla dirigenza della vecchia signora un'accelerata concreta. Carnevale e Massari hanno ripreso i contatti con il Bologna, ma prima di fare degli acquisti la Juventus deve piazzare un giocatore. Fabio Miretti sarebbe colui che con ogni probabilità potrebbe lasciare Torino per far cassa e finalizzare l'operazione di Lucumi. Questa è l'idea e il racconto che fa sulla base di quelle che sono le indiscrezioni che arrivano dalla nostra redazione, Claudia Santarelli, nel taglio alto, chiamiamolo così, del sito di Biancorera News. Pavar, Nico Gonzalez, scambio clamoroso in vista con tra Juve e Inter, è un punto fatto da Massimo Reina nella serata di ieri. Sapete che l'Inter, per riuscire a prendere Romero, deve piazzare Pavar, vuole Nico Gonzalez, potrebbe esserci questo scambio, ma in questo momento ovviamente non c'è nulla di particolare, è soltanto un'idea. Vi chiedo se lo fareste, io voglio i soldi, punto e basta. Juve spunta Gallarza dal Paraguay, sicuri l'offerta più importante è quella dei bianconeri, questa ci è arrivata anche dal Brasile, dall'ottimo Fabio Urbisaglia che ci ha mandato un po' questa indiscrezione che arriva anche dall'estero. Locatelli, le parole di Locatelli nell'intervista di ieri a cura di Lucio Marinucci, l'Europa League è un obiettivo, Colomania è un grande giocatore e ci darà sicuramente una grandissima mano. Sentiamoci qualche altra nota vocale, chiedo a Tullio, e poi ci andiamo a dare un'occhiata anche alle versioni online dei quotidiani di informazione sportiva, partendo proprio da Tutto Sport. Vai intanto Tullio.
11: Ciao Vincenzo, Salvatore da Mondragone. Ascolta, giusto un'opinione, uno scambio di idee. Per quanto riguarda il portiere, perché per tutto il resto davvero sono solo in attesa di capire come si evolverà il tutto. Ma per quanto riguarda il portiere, anche se la soluzione Vicario potrebbe far storcere il naso in più, comunque a dispetto di Gregorio lo vedo almeno mentalmente un po' più forte. Non mi piacerebbe proprio avere Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, crescere, far sviluppare un giocatore e poi ridarlo come se fossimo una squadra satellite qualunque. Se viene fatta questa cosa, capisco che magari sono state fatte valutazioni molto più ampie, delle quali magari ne capiremo più in là. Però
0: allora, il discorso che facevamo anche prima, restiamo un po' su quelle valutazioni che ha fatto Spalletti, che possono essere sia un'esca per far abbassare le richieste di Tutto Sport, perché adesso andremo a leggere Tutto Sport, del Parma, in questo caso però parliamo del Tottenham, perché parliamo di Vicario, sia potrebbe essere invece una reale perplessità che ha Spalletti, perché lui si è domandato... dal punto di vista della qualità e dell'esperienza, Vicario c'è, però bisogna capire perché fuori dal piano Tottenham. Ora, potrebbe esserci stato un litigio particolare con De Zerbi, potrebbe essere una questione extra campo. La Juventus vuole vederci chiaro e capire chi si sta mettendo, anche se soltanto in prestito in casa per un anno. Tutto Sport, dicevamo, versione online, fuoco e fiamme a cura di Lorenzo Aprile. La Juve rilancia, il mercato non si ferma, altri 5 acquisti dopo Colomani e Alibegovic. E allora andiamo a leggere uno spaccato all'interno. Luciano Spalletti non si scompone un granché quando imbeccato a Hong Kong sui prossimi colpi in arrivo e dice: ora ci mancano ancora un paio di situazioni da risolvere. Per il portiere, ho fiducia nel lavoro dei dirigenti che sono rimasti in Italia proprio per operare al meglio. Questo è stato un po' il suo primo pensiero. Poi ha parlato anche non solo portieri, naturalmente c'è da capire un po' quello che saranno gli altri colpi. La concorrenza è spietata per Suzuki, scrive Tutto Sport, decisamente sfavorevole per i bianconeri. Dal momento che Paris Saint Germain sembra sempre più vicino a trovare la quadra con il Parma, gli emiliani hanno rigettato la prima proposta dei parigini da 33 milioni più bonus, ma nelle prossime ore Campos tornerà all'attacco con un rilancio decisamente più consistente, con richieste vicine ai 40 milioni, cifra impossibile per la Juventus. Ecco perché poi dopo alla fine dovrebbe buttarsi evidentemente sulla l'ipotesi prestito. Questo è quello da valutare. Una volta trovata la quadra forte della volontà di Suzuki, la Juve avrà modo di ridiscutere col Paris Saint-Germain un'ipotesi già paventata, e cioè quella di rilevare in prestito secco per un anno il giapponese per rimandarlo poi all'investimento su portiere alla prossima sessione di mercato. E ci sono tutti gli altri nomi che fa naturalmente anche Tutto Sport, ma non è soltanto questo chiaramente il piano della Juventus, cioè andare sul portiere, perché c'è da risolvere anche le questioni legate alla difesa e al centrocampo. Lukumi, per quanto riguarda la difesa, ne abbiamo parlato anche leggendo l'approfondimento di Claudia Santarelli poco fa su Bianconera News. La linea dettata al suo entourage, quella di Lukumi, è la stessa di una settimana fa: priorità totale alla Juve, a patto che i bianconeri si muovino con forza nel giro dei prossimi giorni. La verità è che il duo Carnevali Massara sarebbe tornato a bussare le porte del Bologna per il cartellino del colombiano e per ridiscutere della cessione di Fabio Miretti, altro profilo da piazzare per costi. Ecco, questa potrebbe essere un'operazione interessante, perché di fatto la Juventus si libererebbe un posto a centrocampo, farebbe cassa, prenderebbe intanto Lukumi, potrebbe poi, in attesa di cedere qualche altro difensore, puntare su Frank Essi, che è l'altro nome che fa Tutto Sport. L'uscita dell'azzurro non basterà comunque per far spazio all'ex Milan, ne serve un altro, e non è un dettaglio da poco, considerando che Kefren Turam, indiziato numero uno per far cassa, al momento è fermo ai box per infortuni, e quindi chiaramente questo diventa un problema in fase di cessione del giocatore, a meno che qualcuno, non raccogliendo informazioni, non dica: vabbè, magari mi fate uno sconto, però su Turam ci andiamo lo stesso. Ma io a questo punto Turam lo terrei. Altri testuali che vado a leggere: Luca da Genova, buongiorno a te. Vorrei chiederti se a tuo parere meglio una Juve senza Champions ma con Carnevale e Massari, oppure una Juve in Champions con Comolli e Modesto, quando è il problema? Quando è il problema? Allora, io ho già risposto a questa domanda, che probabilmente non so se l'hai fatta tu o l'ha fatta qualcun altro. Ribadisco: meglio una Juventus senza Champions con Carnevale e Massara, perché significa Carnevale e Massara insieme a Ottolini, non ce lo dimentichiamo, significa che la Juventus si sta ristrutturando, finalmente sulla strada giusta. Abbiamo centrato la Champions, ma avevamo l'allenatore sbagliato e la dirigenza sbagliata. Abbiamo visto come è andata a finire. Senza Champions, con i dirigenti giusti e l'allenatore giusto, magari l'Europa League la vinci, torni in Champions League, ma lo fai con un progetto serio. Ecco perché la mia risposta è questa qui. Luigi da Roma: Di Marzio, Darzixe in prestito con diritto di riscatto, voi sapete qualcosa? Sì, lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. È un'opzione, Darzixe piace alla Juve, ma deve partire David, quindi l'unica cosa che non so in questo momento è se David ha riconsiderato l'offerta dall'Olympique Marsiglia, se ha avuto altre offerte, perché vi posso non garantire, perché la garanzia non me la dà nessuno. Se dovesse partire David, il primo nome è quello di Zirkzee, e più o meno un accordo con il giocatore che vuole tornare in Italia, la Juventus sarebbe ovviamente gradita. La possibilità di dialogare con lo United, col quale c'è un buon dialogo su una possibilità di prestito, e magari dai un'opzione per la cessione di Conceição in futuro, già questa stagione, a fronte chiaramente di un corrispettivo importante, se potrebbe essere una buona soluzione. No, Pavard è troppo ideale scambiare Nico Gonzalez con Carboni e dar loro un bel conguaglio. Serietà mediatica, no, vabbè, questo messaggio un po' chiaramente la bocciatura del nostro amico per Pavard. Piero da Palermo, buongiorno, segnate questa dopo la Supercoppa Europea c'è il Dibu Martinez, è una mia impressione. Piero da Palermo, magari Piero, però credo che la Juventus voglia stringere per avere il portiere quanto prima, io c'ho sempre questa speranza, dico la verità, e l'ho scritto anche nell'editoriale, oramai c'è un 2% di possibilità di arrivare al Dibu, ma spero ancora che sia possibile. Daniele vi saluto, piacere di sentirmi anche la mattina, grazie a te Daniele per esserci dalla mattina alla sera con la programmazione di Radio Bianconera sull'affare Suzuki via Paris Saint Germain, mi auguro davvero di no, ma soprattutto per non incappare in un affare Colomani 2.0. chiedo intanto anche a Tullio di se ci sono altre note vocali che possiamo intanto andare a sentire, dopodiché ci
12: assolutamente anche... sì.
0: E allora andiamo con altre note vocali, grazie a Tullio intanto per la pronta risposta, vai.
13: Buongiorno, Rinaldo da Roma. Ragazzi, fallimentare, sì, è stata una stagione fallimentare, ma guardiamo la cosa positiva, la squadra la stanno facendo, comunque abbiamo un'Europa League da giocare, puntiamo a giocarcela come va giocata e poi chissà. Tutto può essere, chissà, magari vinciamo l'Europa League e tra fare una Champions League arrivando molto molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo, cioè penso un po' tutti, quindi vediamo, secondo me possiamo, cioè, nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene potremo divertirci quest'anno.
0: Mi piace l'ottimismo di molti di voi e il fatto che vi state dividendo sotto questo aspetto. Magari sarà motivo del reel appena finita la trasmissione sul mio profilo Facebook, prima di partire alla volta della sede di Radio Bianconera di Roma per dar vita a colpo di tacco insieme ad Alessandro Santarelli. Sì, è bello mettere un punto sulla stagione passata, che però dal punto di vista dei risultati sicuramente può considerarsi fallimentare, che ha mancato tutti gli obiettivi. Allo stesso tempo, però, come piace dire sempre a me, da problema ad opportunità, il problema di emesso nella passata stagione diventa l'opportunità di ricostruzione per questa stagione che è cominciata, secondo me, dal punto di vista giusto, sia dal punto di vista del mercato, perché comunque ci sta muovendo con intelligenza, con programmazione, con un'idea precisa, con i passi giusti, sia poi in campo, tutto sommato, è vero che adesso si è affrontato squadre molto alla portata, Basilea, Standard Liegi e Nizza, oggi vediamo con il Chelsea di che passa è fatta la Juventus, però già tre partite, che comunque non sono con le rappresentative di Serie D o Lega di, comunque Lega dilettanti nazionali, ha fatto vedere una Juventus che intanto i gol non li prende, al netto dei giocatori, di una rosa che praticamente non sarà quella che affronterà il campionato del prossimo anno, quindi c'è comunque la volontà di Spalletti di tenere attaccata la spina per tutto il prossimo anno sin da subito e vediamo dove ci porterà. Poi se si verrà completato il mercato con i nomi che abbiamo detto, Lukumi, che sì, Dibu, Suzuki, cioè Suzuki, Vicario o Sogno, Dibu, Martinez, e secondo me ci possiamo divertire tanto tanto tanto. Però ottimismo per il futuro, considerazioni giuste sulla stagione passata, per la quale però mettiamo un punto anche per ora. Buongiorno RBN, solo temporaneo però perché c'è l'ultima pausa, al rientro ci dedichiamo anche, insomma, riguardiamo un po' quello che invece titolano le versioni online di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Gazzetta immagino, Corriere dello Sport, e facciamo un po' il punto ancora insieme a poche ore dall'inizio della sfida contro il Chelsea, che sarà una sfida molto importante. Vi comincio già a chiedere adesso come domanda: cosa volete vedere dalla Juve in questa partita? Cominciatevela a dire, parliamone nella prossima mezz'ora, vi aspetto.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
8: Veramente tantissime emozioni perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
6: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre il Moso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang,

0: oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.
4: Ultimi 20 minuti insieme poi linea a Giulia Borletto che vi terrà compagnia eccezionalmente oggi dalle 11 fino alle 13, nel momento in cui noi da Roma, io e Alessandro Santarelli prenderemo la linea per raccontarvi il match di ora di pranzo tra Chelsea e Juventus con tante indicazioni che arriveranno, ci auguriamo. E allora, a proposito di questa partita, vi ho chiesto cosa vorreste vedere. Enea dice: vorrei vedere una Juve che ci metta il cuore, intanto mi accontento di questo. Alessandro D'Ostia, si fanno i nomi 10 portieri, ma se lo prendessimo, ma chi parte? Non mi sembra sia tutto sto mercato per i nostri. Beh, insomma, qualcuno poi dovrà partire, ovviamente, però io l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi per dare un segnale più chiaro a Di Gregorio: io intanto prendo il portiere lo stesso e gli faccio capire che c'è trippa per Gatti l'anno prossimo. Mi spaventa giocare giovedì e domenica sera, ottimismo serve, ma la vittoria non è automatica, ci ricorda Davide da Pieve Ligure, che insomma dice l'anno prossimo poi l'Europa League si giocherà di giovedì, però insomma è una competizione onestamente alla portata della Juventus, non dovrebbe tirare fuori tante energie mentali e fisiche come le porta via generalmente la Champions League. Come al solito le frasi dette in conferenza stampa possono essere strumentalizzate anche dal fuoco amico per cui Spalletti, da cui Spalletti deve stare attento. L'allenatore ha parlato di buon percorso, vero, ma la frase deve essere contestualizzata, non intendeva il per gioco mostrato in alcuni frangenti. Luca, io la penso come te, l'ho raccontata anche ieri in diretta e anche stamattina. Credo che quando le partite conteranno Cicco farà il dodicesimo per spaccare le partite, ma secondo me a destra giocherà dall'inizio McKennie per dare equilibrio. Ciao Vince, io punterei tutto su Colomani, secondo me il giocatore che ci farà la differenza il prossimo anno, ci porterà i gol che ci sono mancati quest'anno. Poi ci sono altre note vocali, ma intanto ci sono altre notizie che arrivano. Sì, mi state rimandando tutti quanti di questo possibile affondo per Joshua Zirkzee da parte della Juventus. Vediamo ragazzi, perché queste sono notizie che ha girato Gianluca Di Marzio, che saluto sempre perché è veramente una cara persona oltre ad essere uno straordinario professionista.

0: È chiaro che, insomma, come sapete, c'è bisogno anche di fare cessioni. Resta anche a Matteo Pellegrino come sfondo, come possibile altro acquisto, però la Juventus è scatenata veramente. E sono anche un po' stupito, vi dico la verità, sono anche un po' stupito perché mi aspettavo più necessità di cedere, invece questa società sta facendo vedere di avere la forza di poter andare avanti, anzi, secondo me sta seguendo anche un po' la linea di rotta tracciata prima da Suarso col Como, poi dalla Fiorentina e poi dalla Roma, che hanno deciso di dire: c'ho i paletti UEFA, chi se ne frega, intanto faccio la squadra e poi eventualmente pago la multa, ma devo tornare a vincere. In questo caso la Juventus ha rispettato i paletti UEFA perché ha fatto le plusvalenze che doveva fare entro il periodo prestabilito e quindi ha ceduto anche giocatori che magari non avrebbe ceduto, i giovani d'affara, Puccia, eccetera. Per non parlare anche di UEA, che abbiamo incassato poi i soldi del riscatto in questa stagione, hai chiuso le plusvalenze, l'UEFA ti ha detto: ok, ti faccio uno sconto, stai attento nel prossimo triennio, quindi vediamo. Poi probabilmente la Juventus ha tra le mani un'offerta importante per un suo giocatore in uscita, e allora a quel punto si giustificherebbero i movimenti in entrata, quindi pronto ad affondare, lo vado a leggere anche io, così come me lo mandate, sono andato a rintracciare Gianluca Di Marzio, a affrontare il colpo Zirkzee, i dialoghi continui con l'agente del Manchester United, inglesi hanno già aperto al prestito, quindi occhio che magari questo potrebbe essere veramente un colpo a sorpresa quasi, ma molto importante, che chiude definitivamente le porte a Dušan. Ciao Dušan, ciao a Taffi Fistini, vai che è meglio. Abbiamo anche altre note vocali, vero Tullio? Poi andiamo a vedere a questo punto aggiornamenti anche dalle altre versioni online. Io ti direi poi eventualmente di andare dritto sul Corriere dello Sport, che vedo che la Gazza parla di tutti, meno che di noi. Vai!
1: Ciao Enzo, Guido da Bologna. Io lo dico qui adesso, che non se ne sta parlando più, ma poi per nessuna squadra. Secondo me la Juve prenderà Leon Goretzka e sarà lui il centrocampista. Poi spero di aver ragione. Tu che ne pensi?
0: Che Leon Goretzka fa parte, possiamo anche glissare, diciamo, il Corriere dello Sport, andare sotto, poi lo dico a Tullio, dove si parla sostanzialmente del calciomercato Juventus-Juve Asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Allora, rispondendo al nostro amico, Leon Goretzka fa parte di quei tanti giocatori big che sono a parametro zero, perché è a parametro zero lui, a parametro zero Dušan. Ciao Dušan, ciao! Ciao, come va? Tutto a posto? Posto? Bene, la 9 la devi togliere dal profilo, o togli iscritta giocatore della Juve, togli il 9 perché c'è la colomania, forse viene anche Zirkzee. Ciao Dusa. E c'è anche Salah tra gli svincolati di lusso, c'è Goretzka, c'è Kessié, ci sono tanti giocatori che significa sostanzialmente, appoggio quello che ha scritto oggi nell'editoriale Ivan Cambiasso su tutto Mercato Web, dopo se volete lo andiamo a leggere. Anzi, dopo andiamo a leggere. E soprattutto perché Cardia dice: non so più i parametri di un passato, cioè, perché questi sono nomi importanti di giocatori rimasti senza contratto, ma che hanno ingaggi enormi e soprattutto premi alla firma altissimi. Quindi, se è vero che non si deve pagare il cartellino del giocatore al club che non è più di appartenenza, si deve pagare tanto a loro. E quindi sono comunque di fatto degli investimenti importanti su giocatori over che bisogna vedere quanto hanno ancora nelle gambe dopo il chilometraggio fatto. Però è un nome Goretzka, non se ne parla secondo me semplicemente perché non è più un obiettivo della Juventus, lui non scende sotto i 7 milioni, che si invece ha fatto capire di essere disposto anche magari a scendere, ma come detto bisogna cedere, cedere, cedere, cedere. Intanto non mi dispiacerebbe l'operazione Lucumi con la cessione di Miretti, servirà poi un'altra cessione, magari hai visto mai ragazzi che fosse arrivata l'offerta giusta dalla Premier per Combiners, sarebbe una cosa stratosferica. E poi c'è la cessione di Nico Gonzalez per arrivare eventualmente a Sollot, oppure a questo punto mi viene da pensare che se la Juventus ha trovato l'accordo in uscita per Nico Gonzalez, non va più su Sollot, ma quei soldi li investe per arrivare magari a Lucumi di turno oppure al centrocampista di turno, andando a prendere poi in prestito Zirkzee senza dover andare ad acquistare l'attaccante tipo Sollot di turno. Poi da capire quale sarà eventualmente la formula del prestito di Zirkzee se confermato, ma lo monitoriamo e magari già all'interno della trasmissione di Giulia, lei vi saprà dire qualcosa di più, altrimenti ci ritroviamo poi a Roma. Nel frattempo avremo indagato e vi diremo qualcosa di più. Magari durante questa partita potrebbero arrivare effetti speciali da Torino, dalla dirigenza bianconera, dalla super dirigenza bianconera. Dicevo, Corriere dello Sport scendendo, calciomercato Juventus, asse col Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. Stiamo parlando della versione online, ovviamente, del sito. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Le strategie bianconere sono quelle là di pensare a un prestito. Non è ancora finita la doppietta in attacco, scrive Filippo Bonsignore. Non ha chiuso il mercato della Juventus. Anzi, abbiamo due situazioni da completare, ha detto Luciano Spalletti. La prima è il portiere, e quindi per adesso la casella è occupata temporaneamente da Di Gregorio. La seconda riguarda, e quindi chiaramente si parla di Suzuki e di Vicario come alternative. In questo momento, Suzuki che arriverebbe in prestito al Paris Saint-Germain, che lo deve però ancora finire di acquistare, e poi eventualmente l'ipotesi Vicario. L'altra situazione, lo diciamo noi, è legata evidentemente al centrocampista, ma anche l'attaccante. Insomma, c'è veramente tanto che bolle in pentola in casa Juventus, e tanto che bolle però in maniera molto molto direi intelligente. Vi state scatenando intanto con le vostre note audio, i vostri messaggi. Allora io do spazio a voi, Marco, da se strilla avanti Vincenzo, se spuntasse Stiller, sì, lo so chi ne ha parlato, so onestamente a noi risulta zero. Ma proprio zero. Poi sarà bravo lui, ma a noi risulta veramente zero di Stiller. Eventualmente arrivasse, poi ne parleremo. Per adesso è che sì, il grande nome. Sono fiducioso, dice Felice dal Belgio, a Carnevali, Massara, Spalletti costruendo una grande Juve. Ciao Vincenzo, Salah è andato in Turchia, credo sia diventato ufficiale ieri sera. Non so se sia ufficiale, però si sì, stava trattando per la Turchia. Ma è veritiero che non ci sono cessioni perché non c'è richiesta se non in prestito. Sì, ufficialmente sì, ma per una questione che i giocatori della Juventus non si sono messi propriamente in grande mostra, e questo chiaramente fa sì che ci siano difficoltà di cessione. Molti club dicono: ok, intanto me lo presti, lo provo e poi vediamo. Tullio, andiamo con le note vocali, dai.
2: Buongiorno Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa: perché tutta questa necessità di vendere con Cesao? Ragazzi, secondo me ce ne pentiremo amaramente, perché con Cesao diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
0: Allora, non è una necessità, lo dico al nostro amico palermitano che ringrazio per il messaggio, non è una necessità, onestamente, è una possibilità. Possibilità significa che se arriva lo United e offre 60 milioni, capite bene che la Juve è costretta a gioco forza, perché è una cessione eccellente, la Juventus senza Champions la deve fare, non l'ha ancora fatta, ma la deve fare. Sistemerebbe molto e aggiusterebbe molto il mercato, e potrebbe chiudere tutta una serie di operazioni. Al momento non ci sono proposte di quella cifra per Conceição, e al momento sia la Juventus da un lato sia il giocatore dall'altro lato dicono di voler andare avanti insieme, e di voler andare avanti insieme, quindi di procedere per provare a costruire qualcosa di bello insieme. Dopodiché arrivasse un'offerta irrinunciabile, è chiaro che si proverebbe ad affondare, a esplorare questa cosa e affondare il colpo su altre trattative in entrata, ma con un assegno da 60 milioni, che sarebbe veramente tanto anche per le casse. Tullio, un'altra nota vocale, dai, intanto stiamo appurando un po' la questione relativa a Zirkzee.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arrivabene, Scanavino e Comolli. Insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, è competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modestò parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti. Sono molto ottimista, l'obiettivo per me deve essere l'Europa League, più del quarto posto, più di quello che vogliamo, deve essere Europa League il nostro focus da inizio anno. Mancano due tasselli, secondo me, un portiere e un centrocampista con i piedi buoni.
0: Allora, mancano questi due tasselli, però il messaggio del nostro amico rispecchia molte considerazioni che avete fatto tutti quanti voi, cioè che comunque stiamo parlando di una dirigenza che si sta muovendo in maniera molto attenta, molto intelligente e che fa sperare bene. E quindi chiaramente tanto mi arrivano conferme, diciamo, che si sta valutando questa possibilità in casa Juventus, poi Giulia vi dirà altro, noi vi diremo ancora altro all'ora di pranzo. Che questa dirigenza si sta muovendo molto bene, prova ne è, quindi per esempio arrivasse a ora di pranzo, dico per dire, un accordo Juventus-Manchester United, non l'accordo per Zirkzee in prestito per oneroso oppure in prestito secco, senza obbligo, con diritto, con obbligo, eccetera. Sarebbe un'altra operazione portata avanti praticamente dalla sera alla mattina, perché magari un nome che circolava, però a un certo punto acceleri e porti a casa quando ti aspetti che prima devi cedere per acquistare. Ma in generale ci si sta muovendo in una maniera seria, e a me piace da morire. Allora, piace anche a voi, quindi siete in tanti a scrivere. Carlo da Carpi, buongiorno, ma l'acquisto del portiere della Punta e altri, se come leggo nessuno vuole andare via, diventa tutto molto, molto complicato. Il nostro amico ci tiene a precisare che è catanese, non di Palermo, scusa, hai ragione, non avevo sentito bene la parte finale, quindi il nostro amico da Catania, condividevo il tuo pensiero. Altra nota vocale, Tullio, perché nel frattempo stiamo cercando anche di avere ulteriori news in merito.
4: Ciao Marangio, Marco da Ivo.
0: Ciao.
4: Sai cos'è che mi fa più rabbia in tutto questo calciomercato? I 7 milioni e mezzo che quell'incompetente di Como lì ha rifiutato
0: peraltro
4: il gremio.
0: Lo so.
4: Quei 7 milioni e mezzo ci avrebbero permesso di risparmiare la vendita di Daspar. E forse quest'ora non avevamo tanto il problema del portiere.
0: Allora, il problema del portiere l'avremmo avuto comunque, perché se costruisci una squadra di questo calibro, come la sta costruendo la dirigenza bianconera, Carnevali, Massara e Ottolini, D'Affara sarebbe stato poco, cioè sarebbe stato troppo per lui e poco per la Juventus dargli le chiavi della porta, onestamente. Come secondo sì, ma solo se poi arrivava l'offerta anche per Perin. Però sono d'accordo sulla prima parte del tuo messaggio, perché il gremio aveva offerto 7 milioni e mezzo per Arthur e adesso la Juve fa fatica a venderlo e sarà costretta magari anche a dargli il cartellino. Eppure quei 7 milioni e mezzo ritornavano utilissimi. Vi dirò di più anche all'amico nostro, in realtà il gremio aveva offerto anche il cartellino di Vieri, quel giocatore che poi ha preso la Fiorentina, di cui si parla bene, un difensore importante. Poi chiaramente la Juventus magari in quel momento a quel nome non faceva, non ci pensava tanto, perché comunque Como lì secondo me sentiva anche che stava finendo il suo tempo, voleva chiudere, o comunque voleva dimostrare al club di riuscire a vendere Arthur per 10 milioni, quella era la cifra che chiedeva. Meglio che poi non sia stato ripreso Vieri, perché magari, per quanto sia un difensore forte, la dirigenza che è subentrata poco dopo aveva subito in mente la voglia di andare ad affondare il colpo per Lukumi, sul quale probabilmente si affonderà. Quella scelta di Vieri avrebbe limitato il lavoro della dirigenza che poi si è instaurata dopo sul reparto difensivo. Però sì, quello è un altro obbrobrio finale che ha fatto Como lì, nel appunto chiudere le porte a quella che sarebbe stata una cessione per noi veramente vitale e fondamentale, che chissà non si riattivi. Sappiamo che Corinthians comunque è interessato al giocatore, magari qualche offerta sta arrivando da là, e da un momento all'altro, così come sono arrivati i comunicati delle cessioni in prestito di João Mario e di Azic, possa arrivare all'improvviso una cessione a titolo definitivo di Arthur, una cessione a titolo definitivo di Combiners, e allora quello giustificherebbe tanto dei movimenti prima entrata e poi l'uscita, perché le grandi società lavorano così, ragazzi. Intanto prendono quello che gli serve, quasi tutto, ma la maggior parte lo prende, poi dopo cedono, perché se io scendo prima e dimostro che c'è sondini e vado sul giocatore da prendere e quella società mi chiede il doppio, che dice adesso sondini ce li hai, se lo vuoi paghi. Ed è più o meno quello che è successo con Colomani, col Paris Saint Germain, perché la Juventus è andata lì a dire: guarda, io questo ciò e questo ti posso dare, chiuso l'accordo. La Juventus va a prendere Alia Begovic, bang, scatta l'Allert in casa Paris Saint Germain, quando vanno a ratificare il prestito di Colomani, il Paris Saint Germain dice: senti, ma poi i soldi ce li avevi alla fine, che pensare a Begovic, e allora facciamo una cosa, invece che prestito te lo compri subito Colomani e siamo pace, pari e patta. Ecco perché è importante acquistare prima, fare quel sacrificio, però poi è rischioso, perché se poi non riesci a cedere diventa veramente rischioso. Zixer non è comunque quello che chiede Spalletti, dice Carlo, ha sempre detto di volere una punta forte in area di rigore, non come un olandese, a meno che non stia vendendo con Sessao. Arthur, David, Di Gregorio, con Mainz e compagni, mancanza di dignità tipica di menti uomini, ai quali evidentemente è sufficiente bonifico mensile. Allora io non sarei così netto, nel senso non voglio andare sulla qualità dell'uomo, saranno tutte splendide persone. Poi molte volte le decisioni dei giocatori sono anche alimentate e guidate dai propri agenti, e quindi chiaramente il soldo comanda, ma quello comanda per tutti. Però sono d'accordo sul fatto che secondo me dovrebbero rendersi conto di non far parte più di questo progetto e cercarsi un'alternativa altrove. Allora, direi che questa mattina ci siamo. Abbiamo avuto ospiti questa mattina perché c'era la partita, quindi volevo dare spazio a voi, alle notizie che sono arrivate, alle prime pagine dei giornali e chiaramente anche della rassegna stampa web. Ora la linea passa a Giulia, che alle 11 comincerà la sua diretta fino alle 13. Il tempo invece, da parte mia, di attrezzarmi, scendere e raggiungere Santarelli negli studi di Roma, e daremo vita alle 13 fino alle 17 a colpo di tacco, raccontandovi la partita tra Juventus e Chelsea, gli eventuali colpi di mercato che possono magari avvenire nel corso di quella fascia lì. Poi alle 17 la linea tornerà a Torino, dove ci sarà Camillo De Michelis, che vi accompagnerà fino a fine giornata con i commenti della partita e magari delle notizie di mercato. Incrociamo le dita, sempre in alto i cuori, forza Juve, ciao Tullio, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani mattina, anzi ci troviamo più tardi, e poi questo spazio domani mattina,
5: noi domani mattina invece
0: con Tullio domani mattina, esatto. Con me invece vi trovate più tardi e poi anche domani mattina. Ciao a tutti!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, Cristian da Catania. Io non capisco solo una cosa: perché tutta questa necessità di vendere con Sesao? Ragazzi, secondo me ce ne pentiremo amaramente, perché con Sesao diventerà un grandissimo giocatore. Io veramente spero che possa rimanere la Juventus.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Molto ottimista sulla stagione che sta per cominciare, a differenza degli anni passati in cui non nutrivo grossa fiducia, prima in Giuntoli, poi nella sua scelta Thiago Motta, poi in Comolli. Adesso noi torniamo intanto ad avere un amministratore delegato che capisce di calcio, figura che non c'era dai tempi di Marotta, perché dopo di lui ci sono stati Arriva Bene, Scaravino e Comolli, insomma, ecco, tutt'altra pasta quella di Carnevali, uomo di calcio da qualche tempo. Arriva anche Massara, che secondo me è un ottimo direttore tecnico, competente, conoscente di tutte le dinamiche, rispetto a Modesto parliamo proprio un'altra lingua, e Spalletti dall'inizio, che sicuramente potrà gestire tutta la fase preparatoria del campionato e sin da subito anche mettere magari bocca sui nuovi acquisti.
8: Ciao ragazzi.
9: Ciao ragazzi, così buttato in un semplice mercoledì di agosto, ragazzi, buon 5 agosto! Non c'è nessuna festa il 5 agosto, non si festeggia nulla? No, mi sa di no. Noi però festeggeremo oggi perché c'è un RBN Caffè in formato XXL! Lunghissimo, 2 ore, niente di speciale, però insomma... Questa partita da giocare all'1:30 ovviamente cambia un po' anche i piani a noi della radio. Dall'1 avrete la diretta ovviamente della partita, ve l'ho ricordato più volte nell'arco di questa settimana, perché essendo in un orario un po' particolare dove ovviamente non tutti possono pensare di essere a casa o di avere la possibilità di guardare la partita se hanno i vari abbonamenti Sky, DAZN, c'è RBN, c'è Radio Bianconera pronta ad aiutarvi nel capire qualcosa di più di questa partita, che ovviamente verrà seguita anche noi per come meglio possiamo. Non abbiamo il nostro inviato di fiducia in quel di Hong Kong per questioni un po' anche logistiche. Però ecco, cercheremo di raccontarvela nel migliore dei modi, ovviamente anche poi grazie al lavoro tramite la Juventus e chi è più vicino in questo momento alla zona dedicata al mondo Juve, quindi appunto ad Hong Kong stessa, vi racconteremo, no? Ci avvicineremo a questa partita, anche perché ci sono tante cose, no? Che ci farà piacere scoprire, analizzare, commentare insieme. In particolare le scelte magari che farà Luciano Spalletti, anche perché si parla ancora di calcio di agosto, non dimentichiamocelo mai, si parla ancora quindi di un modo di giocare che sicuramente sarà macchinoso, sarà un po' più appesantito. Dall'altra parte troveremo delle formazioni che però, come noi più o meno, hanno cominciato la preparazione non da tantissimo. Ci sarà sicuramente parlare dopo questa partita, ma anche dopo la prossima che vedrà la Juventus contro l'Inter, ovvero sabato, anche quella, la seguiremo direttamente, la potrete seguire direttamente dalla spiaggia, se sarete in spiaggia o in montagna mentre camminate con le cuffiette, o semplicemente a casa, ripeto, anche qui se non avete la possibilità di guardarla su DAZN o Sky insieme, insieme a noi. Chelsea, Inter, Palermo, sono queste le tre partite che da qui alla fine di questa tournée la Juventus affronterà. E ieri è partito un po', no? Il, non dico il dibattito, però il botta e risposta, in particolare tra il, appunto tra Xabi Alonso, che deve stare calmo però, perché ora non è che perché alleni il club che ha fino a questo momento davvero rovinato, possiamo dire così, il mercato anche di tante altre squadre, non è che te la puoi menare così, cioè stai molto calmo, non è che ti puoi mettere a dire che il calcio italiano non è all'altezza di quello della Premier, cioè non è meno, cioè ieri in conferenza stampa lui in maniera velata insomma ha scosso anche un po', no? Oltre che il mondo della Serie A, anche un po' proprio il mondo del calcio europeo, con questa dichiarazione letteralmente ed estremamente provocatoria nei confronti, oltre che della Juventus, anche del ripeto, del mondo tricolore. Ha affermato che il calcio inglese comunque è stato sempre un livello superiore alla Serie A, e che la stessa Serie A appunto non è mai riuscita a competere al pari della Premier fondamentalmente in nessuna epoca. Cioè, diciamo che è stata un'affermazione che, per carità, può nell'ultimo periodo in particolare trovare verità, anche se la Champions negli ultimi due anni l'ha vinta una francese. Non so se questo può essere di interesse anche per l'allenatore del Chelsea, ma non dimentichiamo appunto che i Blues hanno speso fino a questo momento 369 milioni, cioè 369 milioni, tra attaccanti, difensori, centrocampisti, 50 milioni per Palestra, 60 per Lacroix, 46 per Kenda, Barco 39 milioni, Emega 25, Welbeck 5.8, Rogers 136 milioni, punto 5 dall'Aston Villa. Un mercato che ha un po', in particolare guardandolo ovviamente, arricchito le casse della Premier per quanto riguarda gli arrivi. Appunto, il Chelsea ha investito più di Real, Barça, Bayern e Paris Saint-Germain messe insieme. Cioè, è facile parlare, caro mister, non devi fare il mercato con i fichi secchi, come diciamo da queste parti, anche se tu l'Italia l'hai abbastanza denigrata definendo, dicendo che non ci si è mai avvicinati più di tanto al mondo inglese. Hai ragione però nel dirlo, però ecco, è come se il proprietario di una Ferrari dicesse al proprietario di una vecchia Panda: ehi, tu però non gli hai i soldi che ho io, tu non ti puoi permettere questa. A parte che non lo sai se magari io la vecchia Panda la utilizzo perché poi nel garage invece ho 32 Rolls Royce, però ecco, è facile affermare una cosa del genere guardando soltanto quello che è accaduto fino adesso. Aspettiamo e vediamo quanto effettivamente un mercato fatto in maniera così da gradasso, come si dice in zona Piemonte, sia alla fine un mercato che premierà il Chelsea o no. Certo che guardando magari la formazione del Chelsea rispetto a quella della Juventus, probabile non insomma non, non può, si può pensare che la differenza sia effettivamente abissale quasi, ma poi bisogna capire quanto un lavoro di ristrutturazione estremamente dispendiosa da un lato, e dall'altro in un lavoro fatto certosino ma con grossa cognizione di causa possa premiare. Lo capiremo. La formazione che potrebbe proporre Luciano Spalletti, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, la formazione diciamo titolare della passata stagione più o meno di Gregorio tra i pali, il centrocampo è quello che secondo me vedrà l'esperimento migliore, perché Douglas Luiz e Locatelli potrebbero effettivamente essere la coppia titolare dell'inizio quantomeno della prossima stagione, perché poi appunto il discorso Thuram è ancora apertissimo, lui è rimasto a Torino, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non è in condizione né di giocare né di essere ceduto, e sappiamo anche qui quanto la sua cessione fosse obiettivamente nei piani della dirigenza. Con Seisao, McKennie, Boga alle spalle di David non c'è nulla di nuovo in questo caso, anche perché in questa zona del campo chi tu ti immagineresti presente dal primo minuto a campionato iniziato è appena arrivato e quindi ha ancora bisogno di essere più che rodato, anche diciamo messo in condizione da parte di Luciano Spalletti di giocarsi al meglio le proprie carte, ma noi diamo per praticamente certo che possano in qualche modo trovare spazio da subito. Parlo ovviamente di Alai Begovic e di Colomuani, che al momento partono dalla panchina, ma chissà che non vengano buttati a gara in corso, magari più contro l'Inter, chissà se la partita con l'Inter o quella contro il Palermo poi racconterà una squadra capace di rappresentare la Juventus davvero della prossima stagione. Forse sarà quella la partita, quella col Palermo, quella che al di là degli spostamenti, al di là delle giornate passate in aereo, potrà magari raccontare qualcosa di un pochettino più più certo, anche perché non è che manca poi più di tanto all'inizio, all'apertura dei giochi. Giochi che proprio nelle ultime ore ci raccontano di una Juventus molto, molto attiva sul mercato ancora, con questa notizia arrivata da fonti diciamo abbastanza certe. Parliamo ovviamente di Gianluca Di Marzio, che ci racconta di un Zirkzee che potrebbe essere veramente il prossimo arrivo in casa Juve, perché pare che lo United abbia aperto le porte al prestito. Sentiamo cosa ne pensa Vittorio Reggia. Buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
9: Buongiorno. Questa Juventus che ci regala un mese di agosto con la quinta inserita letteralmente a livello di mercato, l'arrivo di Alai Begovic, l'arrivo di Colomuani, si concluderebbe il tutto con, pensando al reparto avanzato, con l'arrivo anche di Zirkzee, o secondo lei, come un po' tanti nostri ascoltatori, non è l'innesto giusto?
10: Allora, la prima cosa è dammi del tu, perché sennò
9: va bene. Ok.
10: Ma guarda, non lo so, ti sono sincero, qualche perplessità ce l'ho, perché Zirkzee ha fatto una grandissima stagione a Bologna, poi è andato a Manchester ed è un po' scomparso. Ora sì, sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi. Sai, non lo so, io credo che quando sei bravo, bravo, ovunque tu vada, tu vieni fuori. E questo mi lascia un attimo perplesso. Però siccome fino adesso la premiata ditta Carnevali Massara sta facendo bene. Adesso li dobbiamo aspettare a livello di cessione, che direi che è la fase più complicata del mercato della Juventus. Se puntano su Zirze, vuol dire che ne hanno parlato sicuramente l'allenatore, con Spalletti, e quindi Zirze rientra in un progetto, soprattutto se viene preso in prestito, quindi vuol dire che non c'è un impegno definitivo ad acquistare il giocatore, che poi se farà bene potrà essere preso. A mio avviso manca in questo momento alla Juventus, ma non sono l'unica a dirlo, rischio di essere banale, manca un centravanti di fisico, no? Di prestanza, di un centravanti, lo dico male, alla Haaland, che è il top della gamma, no? Abbiamo Colomani, che è un ottimo attaccante, anche se la scorsa stagione ha segnato 4 gol in Premier, non ce lo dimentichiamo, ma non ha quelle caratteristiche da punto di riferimento d'area centrale pesante, uno che può difendere il pallone e fare spallate, e poi non abbiamo altro, no? Tenuto conto che io penso che David andrà via, verrà ceduto, quindi io credo che la tipologia dell'attaccante, per come la vedo io, dovrebbe essere diversa, al di là delle qualità di Zirze e della capacità di reintegrarsi nella Serie A, che conosce, quindi questo è già un vantaggio. Però vedrei più un attaccante di un altro tipo, no? Che in certe partite, in certi contesti, ti consenta di avere una soluzione tattica diversa.
9: Tra l'altro, appunto, il dubbio più grande è: va bene, inserisci Zirze in un reparto che ad oggi è bello pieno, diciamo, anche come lo utilizzi, al di là del fatto che l'idea di far uscire David rimane sempre presente, e anche lì poi, a quanto abbiamo capito, è una questa dirigenza si sta soffermando in maniera particolare sul discorso entrate inizialmente, e adesso immagino che una volta chiuso il cerchio poi si focalizzerà pesantemente sul discorso cessioni, perché insomma se no inizia ad essere veramente ingestibile come rosa. Però ecco, un Zirze dove lo metti, al posto di chi, come lo fai giocare, a chi togli spazio? Quindi
10: io credo, insomma, hai toccato un po' di argomenti, no?
9: Ho fatto un putpuri, vai, puoi parlare per 5 minuti di fila.
10: No, perché sennò annoio. No, io credo che, partendo dagli acquisti, alla Juventus manchi un portiere in questo momento, un centrocampista e un centravanti, cioè tre pedine fondamentali. Credo che a livello di cessioni, tutti quelli che adesso sono molti di quelli che adesso sono in tournée in Australia, evidentemente non faranno più parte della Juventus. Quindi,
9: speriamo.
10: Ad esempio Milik, ad esempio David, io dico ad esempio Arthur. Anche con Arthur, con Seisao è uno di quei giocatori che, con l'arrivo di Alaibegovic e eventualmente con l'arrivo di un altro attaccante, che sia Gisele o sia qualcun altro, io credo che sia un po' stretto e che sia uno dei pochi che, attraverso i quali la Juventus possa fare cassa, no? La Juventus ha necessità, per il settlement agreement fatto con l'UEFA, di rientrare. Ha speso più di 100 milioni di euro negli acquisti, tra l'altro dovendo riscattare anche Openda, che è stato dato in prestito per poche lire al Lione, ha necessità di vendere, ma di fare cassa, non solo di prestare. Certo. Il problema è che molti di questi giocatori non hanno mercato, e quelli che hanno mercato sono comunque quei pochi giocatori di valore che in questo momento ha la Juventus. Forse è fuori dai giochi Turan perché si è infortunato. Io onestamente non ne vedo molti altri, al di là di Conceição e eventualmente di Gatti o di Brenner, che possono essere ceduti facendo cassa, facendo più
9: svalenza. Cambiaso, no?
10: Cambiaso, sì, sicuramente Cambiaso. Io però non vedo la il problema è che non vedo la
9: fila,
10: la lista,
9: non c'è la fila per nessuno. Vittoria, ecco, quello è il problema, non c'è la fila per nessuno. Vlahovic pensava di avere la fila pronto a dare, era pronto a dare il numerino alle persone, no, vediamo, neanche lui.
10: Invece no, il problema è un po' quello, no? Quando io prima ti dicevo, commentando Zizè, il bello adesso per la premiata ditta arriva nelle cessioni, è un po' quello il punto, no? Cioè adesso tu hai comprato abbastanza bene, forse a mio avviso hai strapagato un po' Colomani, ma comunque hai comprato bene, hai fatto un grandissimo colpo a mio avviso in prospettiva con Alej Begovic, adesso devi vendere, e devi vendere dei giocatori che sono invendibili. Che non puoi portare avanti il discorso sempre solo del prestito, perché è vero che ti alleggerisci di un ingaggio, però non hai quel ritorno economico di cui tu hai necessità e proprio bisogno, perché devi mettere a posto i conti, no? E purtroppo, come dicevamo prima, quei giocatori appetibili non ci sono, cioè neanche adesso noi guardiamo alla Turchia come se fosse il nuovo Eldorado, perché insomma in Turchia hanno i soldi, però non hanno nel naso, cioè non è che sono stupidi e gli molli le croste e loro te le pagano a peso d'oro, no? Per cui io credo che il vero problema che avranno adesso Carnevale e Massara, al di là di quello di comprare tre pedine, come ho già detto, perché se no l'organico è carente, sarà quello di vendere giocatori invendibili e fare cassa.
9: Se ne pentiranno però nel caso di della cessione, ad esempio, di Conceição? Prima ascoltavo il messaggio di un ascoltatore che diceva: io sono un po' preoccupato dalla ipotetica cessione di Conceição, perché secondo me la Juventus rischia di pentirsi poi di questa scelta.
10: Allora, io reputo Conceição un buon giocatore, non un campione, e quindi io dico che è comunque un piccolo margine di rischio, cioè, ma io non mi strapperei i capelli, insomma, se dovessero vendere Conceição, anche perché il reparto con Alej Begovic è coperto, no? È stato riscattato anche Boga. Onestamente un giocatore come Conceição, poi io poi guardo molto i numeri, è un giocatore che alla fine, se tu guardi il numero di assist che fa e il numero di gol che fa, per le volte che entra in area di rigore c'è qualcosa che non funziona,
9: non,
10: no?
9: Quadra, sì.
10: Potenzialmente è un ottimo giocatore, non fuori classe, dovendo fare dei sacrifici ci sta che venga, anche perché il Viz è incedibile. Alla fine poi ritorniamo sempre a bomba, i giocatori che hanno un briciolo di mercato sono sempre quei tre o quattro, no? che puoi vendere. Vedi anche Bremer, comunque, che sembrava che dovesse partire, la Premier, la Turchia, il Galatasaray, è finita la clausa, poi è lì, anche lì non c'è la fila per andare.
9: Manca poco, tra l'altro, alla chiusura della clausola, quindi tra una settimana, no, oggi è il 6 e il 5, tra 5 giorni Bremer può andare via alla cifra che decide la Juventus, senza tra l'altro poi dover pagare questa famosa clausola, che non sarebbe stata male. Però anche lì sono state fatte, secondo me, delle scelte, perché mi auguro, al di là della inesistenza fondamentalmente di trattative, che si sia deciso di magari tenere determinati giocatori in ottica veramente poi di in qualche modo migliorare la resa della squadra intera, visto che l'anno scorso quelli di cui stiamo parlando di un'ipotetica partenza sono quelli che forse un po' non hanno reso quanto ci si immaginava. Un ascoltatore ci chiede: si potrebbe fare uno scambio alla pari con l'Atletico, Nico Gonzalez Orlot? Apro la parentesi Nico Gonzalez in questo caso, perché siamo passati dall'Atletico all'Inter alla Roma ieri.
10: Ma guarda, Nico Gonzalez, la prima cosa è che non vuole ritornare alla Juve, quindi questo
9: è chiaro.
10: È un punto ormai assodato, e Nico Gonzalez è uno di quei giocatori che ha mercato, nel senso che ha comunque, è un giocatore che piace più o meno all'estero e quindi può portare dei soldi. Io non lo scambierei con Sorloth, perché ho visto Sorloth anche al Mondiale, non è una prima punta. Fa la spalla di Haaland, ha giocato molto esterno, e quindi direi che esterni con quelli che abbiamo, tenuto conto anche di Conceição, che fino a prova contraria è ancora un giocatore della Juve, io non penso che sia un profilo giusto, quindi io dico Conceição lo venderei, non lo scambierei. Poi
9: Nico Gonzalez, scusami.
10: Sì, Nico Gonzalez.
9: Ah, perché non... hai detto Nico Conceição e non capivo chi
10: fosse. No, è una okay. crasi. No, Nico Gonzalez.
9: Ok, ok.
10: Nico Gonzalez. Io lo venderei, non lo scambierei. Quelli sono soldi cash, no? che ti arrivano, e quindi per il discorso che abbiamo fatto prima, visto che il giocatore non vuole tornare a Torino e che a Torino non ha fatto bene, io lo cederei al miglior offerente e non mi farei dei problemi di cederlo all'Inter o di cederlo alla Roma. Quando ha fatto le annate migliori,
9: basta lo paghino, per il resto, infatti.
10: Certo, anche perché Nico Gonzalez ha dimostrato, ti stavo dicendo, quando ha giocato a Firenze, di avere i colpi dei grandi campioni, ma di avere anche tanta discontinuità, no? Una partita bene, tre male, due partite bene, cinque male, sono quei giocatori che sono quei lussi alla Leao, che io penso che una squadra che vuole lottare per conquistare qualcosa di importante non si possa permettere.
9: Ultima domanda, poi ti ringrazio e ti saluto. Discorso Porta, qua potremmo parlarne 20 minuti, lo so, però visto che abbiamo capito che è comunque attenzionata come situazione, ma sembra un po' che la dirigenza ora abbia deciso di mettere prima a posto il discorso attacco e poi eventualmente soffermarsi sul discorso portieri. Quale credi che sia la soluzione migliore? Ovvero, tu daresti ancora una possibilità a Di Gregorio, cercando di, insomma, rendere un po' più sereno tutto l'ambiente, che l'anno scorso non è riuscita? Ecco, è un portiere che in una situazione meno nevralgica come quella che la Juventus ha vissuto l'anno scorso può magari dare tanto quanto potrebbe dare un Suzuki che ha attualmente, o un Vicario, che sono i nomi di cui si parlano di più?
10: Allora, guarda, la prima cosa, per me Di Gregorio non è un portiere della Juventus.
9: Fantastico, abbiamo già chiuso così.
10: L'anno scorso ha avuto una bruttissima stagione, quella prima è stata mediocre. La Juventus ha sempre avuto dei fenomeni in porta e purtroppo Di Gregorio non lo è. Anche Di Gregorio è un portiere da piazzare, è un giocatore da piazzare, da vendere. E io leggo che ci sono estimatori in Premier League, vorrei vedere chi sono, però detto questo, Di Gregorio non può essere il portiere titolare della Juventus, eventualmente può fare la riserva con la cessione di Perigna. Io proprio per il discorso che faccio della Juventus, che ha avuto sempre dei grandi portieri, credo che Vicario sia uno scalinetto in più rispetto a Di Gregorio, ma non sia un grandissimo portiere, altrimenti Tottenham non avrebbe messo fuori rosa, altrimenti sarebbe il portiere titolare dell'Italia invece c'è Donnarumma. Per me la soluzione sfumato Alisson, e lì dobbiamo dire grazie a Comolli, io penso che la soluzione più vicina alla Juventus per caratteristiche sia quella di Dibu Martinez, che è sfumato. Anche lì dobbiamo spiegare perché 30 milioni per Suzuki si può discutere, e 10 milioni, qualcosa in più, per Dibu Martinez, che va bene, 33 anni, ma sappiamo che un portiere a 33 anni è al top. Nella situazione non andavano bene, cioè c'è qualcosa che non funziona. Dibu Martinez è un ottimo portiere, campione del mondo una volta, vice campione del mondo un'altra, giocato in Premier League tanti anni, insomma ha quello spessore, quella personalità, quel physique du rôle che possono far stare tranquilla la difesa della Juventus. Io Suzuki oggettivamente l'ho visto giocare a Parma, l'ho visto fare delle belle parate, ha giocato un buon mondiale, evidentemente se c'è anche il PSG dietro che è pronto a cacciare 30 milioni, proprio scarso non deve essere, però io dico sempre che indossare la maglia del Monza e indossare la maglia del Parma e poi indossare la maglia della Juventus è molto, molto, molto diverso. Devi avere una personalità e delle spalle così larghe da poter reggere pressioni ed eventuali errori, no? Quello che non ha dimostrato Di Gregorio, che siccome errare è umano, una volta che ha sbagliato, poi però ha sbraccato. E invece ci sta che uno sbagli, però la partita dopo torna a essere quello che è, cioè un campione. E purtroppo io credo che adesso la Juventus sia in una situazione col portiere assolutamente delicata, no? Poi vedo che c'è la carrellata dei papabili, va da Trubin a Tololu, cioè, non lo so, sul portiere ho delle grosse perplessità. L'unica certezza è che per me Di Gregorio non può essere portiere titolare della Juventus, fine. E penso che in cuor loro, non potendolo dire, ma lo pensano anche i giocatori della Juve, al di là del rapporto di amicizia che ci può essere con Di Gregorio, perché insomma è uno che fa gruppo, poi però alla fine lo devi vedere tra i pali, no? E l'anno scorso Di Gregorio ci è costato 10 punti.
9: Sì, no, però mi permetto, ieri poi sono stata accusata anche, mi hanno chiesto se fossi dell'entourage di Di Gregorio, no, assolutamente no, però ecco, non è stato soltanto proprio colpa di Di, ecco, io ho più sul groppone i due rigori sbagliati da David e Locatelli, che anche quelli sono da non dimenticare mai e da ricordare, no, che con quei 4 punti, no, forse però, qualcosa in più poteva esserci.
10: Sì, assolutamente sì. Però se tu fai un'analisi del campionato di Di Gregorio, tu ti rendi conto che è stato costellato di errori, a parte che l'hanno portato per un lungo periodo a stare in panchina, a preferire di Perin, ma è stato costellato di errori tecnici enormi, no? Cioè, di fronte ai quali, la riflessione che deve essere, cioè, non è... Cioè, il rigore lo possono sbagliare tutti, cioè, lo può sbagliare anche Messi, lo può sbagliare Ronaldo, lo può sbagliare Kane, lo sbagliano tutti un rigore, poi mi puoi dire l'hai calciato male con superficialità, tutto quello che vuoi, ma un rigore lo possono sbagliare tutti. La serie di errori che ha commesso Di Gregorio, allora lì è un altro tipo di situazione, no? Io prima ti dicevo un portiere può sbagliare, è umano, però la partita dopo si riprende. E invece c'è una serie di errori che sono stati commessi uno dietro l'altro, quindi gravissimi, cioè parate con una mano, gol presi sul palo, cioè
9: ma quello era anche sintomo secondo me di una situazione proprio non lo voglio mettere in discussione in quanto, cioè, atleticamente, in quanto proprio giocatore stesso. Quando capitano quelle cose per un portiere, proprio perché ti manca la serenità per fare qualcosa di semplicissimo, come tutti i gol presi alla prima azione dell'avversario. Non voglio credere che siano delle difficoltà sue proprio a livello tecnico, cioè, mi auguro di no. Se no non sarebbe a questo livello arrivato.
10: È arrivato dove?
9: Spero. A Monza, però comunque era stato il miglior portiere della Serie A in quell'annata. Insomma, qualche attenzione l'ha attirata.
10: Sì, ha attirato dell'attenzione. Detto questo, se fosse come dici tu, in questo momento la Juventus non avrebbe problemi a piazzarlo da qualche parte.
9: Dopo una stagione così è difficile piazzarlo. Sarebbe pensare di piazzare così facendo un click con Mainers, direi che è abbastanza improbabile, capisci. Purtroppo.
10: Capisci? Comunque vedremo, sicuramente la Juventus sta cercando un portiere, ma l'ha detto l'allenatore, l'hanno detto i dirigenti, quindi un portiere alla Juve arriverà, vedremo che profilo di giocatore ci sarà, cioè se sarà un giocatore esperto, quindi non più giovanissimo, se sarà un giovane a quel punto non lo so se sarà Suzuki in prestito, non lo so. Sul portiere ti dico, ho molte perplessità su come si sta muovendo la società. Evidentemente, se fino adesso non ha fatto mosse, e perché vuole fare maturare determinate situazioni. Però sai, questa dirigenza ci ha sorpreso, come ci ha sorpreso ad esempio con Selic, che nessuno se l'aspettava, e poi all'improvviso è arrivato Selic, quindi vediamo. Forse la soluzione più semplice di tutti è vicario. Però io credo che Vicario aggiunga poco a Di Gregorio,
9: è quello il non fatto.
10: Non è che cambi diametralmente la situazione, cioè ti affini nelle mani del nuovo Buffon, cambia di poco, cioè forse un pochettino più sicuro, più convinto, più esperienza internazionale, ma non è che dici guarda adesso ho chiuso la porta col doppio cavistello.
9: No, infatti.
10: Vediamo, quindi... ci risentiremo.
9: Discorso apertissimo, grazie Vittorio, buona grazie giornata, buona estate ancora, perché siamo ancora buona in piena estate.
10: A voi.
9: Grazie. Se qualcuno

0: web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
3: E rieccoci ragazzi, le 11.46, pronti per questa maratona di due ore di RBN Caffè. Io vengo da voi in chat. Allora, meraviglioso Eugenio che mi dice: ciao Giulia, oggi si festeggia la Madonna della Neve. Tutto rispetto per questa questa notizia che mi dai, la vorrei la neve e la invoco spesso, infatti, la Madonna della Neve, nel senso che vorrei un po' di fresco, ma non c'è possibilità in questo momento ancora di avere la Madonna della Neve dalla mia parte. Giulio da Viterbo ci dice: buongiorno, serve un regista a centrocampo, sbagliamo passaggi a un metro, non se ne può più. Maurizio da Messina, io avrei una considerazione da farti. Secondo me, noi abbiamo dei buonissimi giocatori in rosa, solamente che dovremmo inculcargli quanto è importante la maglia che indossano. Allora, Maurizio, è un discorso bellissimo quello che tu fai, estremamente romantico. So per certo che ci sono delle difficoltà nel comprendere, purtroppo ultimamente, che cosa voglia dire avere la maglia della Juventus addosso. Sono anche dell'idea che non sia una cosa da dover raccontare, cioè quando tu vai a giocare in una qualunque squadra, tu devi rappresentare quella squadra nel migliore dei modi, cioè tu non devi avere a che fare con... Chiedo a Giorgio leggermente se mi abbassa la base, proprio un leggero, perché mi sento che urlo, se no, ok? Perché ti ringrazio, non spegnerla proprio, abbassala leggermente, che va bene così. Qualunque sia la squadra in cui tu vai a lavorare, tra virgolette, perché dimentichiamoci che è un lavoro questo, tu devi rappresentarla nel migliore dei modi, che sia la Juventus, che sia il Messina, penso a Maurizio da Messina, se non esiste il Messina, che sia il Catania, che sia il Rimini, che sia la Roma, che sia l'Atalanta, tu devi rappresentarla al meglio, sia che sia una squadra con un passato glorioso e decisamente importante come è stata, come la Juventus, sia che sia una squadra con una storia magari leggermente più blanda, più semplice. È questione proprio di rispetto e di professionalità. Se c'è qualcuno che ancora non ha capito che questo deve essere fondamentale nel mondo del calcio, e allora mi dispiace, ci sono ancora, abbiamo dei problemi veramente, veramente importanti da dover ancora gestire. Mi piacerebbe che davvero passasse questo messaggio: maglia della Juventus o non maglia della Juventus, se tu giochi in una squadra devi rappresentarla veramente nel migliore dei modi, ancor più, mettiamola così, se vesti una maglia che ha una storia

0: che non deve neanche essere raccontata, che parla da sola. Il 5 agosto a Casnigo, Bergamo, Alta Valle Seriana, eccola qua, è festa della prima apparizione della Madonna d'Erbia. Festone stasera al santuario. Molto bene, Raffaele, grazie. Ascoltaci anche mentre fai festa, allora. C'è da festeggiare la mia nascita, Guido da Bologna. Auguri, allora. Altro che oggi, 5 agosto, festeggiamo. Oltre che la Madonna della Neve, la Madonna d'Erbia, festeggiamo anche la nascita di Guido da Bologna. Forse a Xavi Alonso ha ancora il vento avvelenato per le tre pere beccate in finale di Europa League. Eh sì, mio caro, non dimenticartele che l'Atalanta ti ha fatto un bel regalino in quella stagione. Il Chelsea forse dovrebbe guardare a tutte le violazioni che sono state fatte, e che insieme che, fanno ah, che insieme alle altre squadre inglesi, ci scrive Sergio, fanno quello che vogliono. Avete abbastanza ragione. Che senso ha mettere in porta Di Gregorio? Perché non mi piace Massimiliano, come lo definisci, non è rispettoso. Piuttosto facciamo crescere un giovane portiere della Next Gen o della Primavera. Chiara dimostrazione che non c'è un minimo di coraggio. Siamo al 5 agosto e ancora devo vedere tra i pali Di Gregorio. Ma allora, io credo che il tuo discorso possa essere giusto, ma leggermente azzardato, perché io vorrei vedere cosa potrebbe succedere e cosa non verrebbe scagliato contro un ipotetico giovane portiere della Next Gen della Primavera messo tra i pali della Juventus, di questa Juventus che non ha la fortezza, che non è la fortezza, e non ha la forza della Juventus magari di qualche anno fa, perché gli errori li hanno fatti anche Buffon, li hanno fatti anche Szczęsny, li ha fatti anche Szczęsny, ma sono stati errori mascherati poi da tutto quello che c'era davanti a loro. Quando ieri Domenico Marchese parlava, e io gli sono assolutamente andata incontro in questo, parlava di una Juventus che l'anno scorso non ha soltanto sbagliato per colpa di Di Gregorio, ma ha sbagliato per colpa di Bremer, ha sbagliato per colpa di Locatelli, ha sbagliato per colpa di David, per colpa di Vlahovic, che contro la Fiorentina fa pena letteralmente. Quindi, insomma, questa è una squadra che non è soltanto, non ha raccolto frutti marci negativi, perché il portiere non ha fatto il suo totalmente. Questa è una squadra che è arrivata in Europa League perché, oltre ad aver avuto delle difficoltà in porta e in difesa in generale, non ha avuto per buona parte del campionato qualcuno che riuscisse a segnare. Tanto qua, vedete, vi ricordate sempre la stessa storiella? Basta farne uno in più? Quando abbiamo parlato di quelle partite pazzesche tra, cos'era quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid che si è giocata quest'anno in Champions, dove, no, adesso magari sbaglio le avversarie, però era finita 5-4 e tutti dicevamo: ma è meglio una partita che termina 5-4 dove vengono fuori problemi non indifferenti, no? A livello comunque difensivo, o una partita che termina 1-0? E tutte no, il 5-4, spettacolo, wow, di qua, di là, gente che fa le capriole. Io vorrei un po' di equilibrio, no? Quando poi si raccontano queste cose e si definisce un portiere in una determinata maniera. La domanda che manda Angelo la facciamo la mezz'ora dopo, perché abbiamo un esperto di mercato. Troppi giocatori in attacco, ci dice Stefano. Si gioca in 11 e certi giocatori dovranno far panchina. Spero che così non ci siano malumori, ma vedrete che quella zona del campo verrà sfoltita obbligatoriamente. Spalletti lo ha già fatto capire che i fantasiosi attacchi proposti non ci saranno. Con sei sa o questa sessione vedrete che non lo vendono perché così sarebbe scoperta la fascia destra. Vi ricordo che Alajbegović può giocare anche a destra. Cristian da Catania, l'ascoltatore che parlava prima di Con sei sa o, a lui volevo dire, ma chi doveva fare gli assist? Ad Openda? A David? Lui faceva gli assist, ma poi peccato che non c'erano attaccanti e quindi. E soprattutto che purtroppo che questi attaccanti poi non riuscivano a fare gol neanche a porta vuota. Ascoltiamo qualcosa, dai.
1: Ciao Giulia, sono Omar da Seregni. Innanzitutto i complimenti
0: Ciao.
1: per la tua bellezza e per la tua
0: Ma grazie.
1: professionalità.
0: Grazie.
1: Parlando di
0: Qualunque maglia
1: Juve,
0: indossi, vedete?
1: mercato, allora io farei di tutto per tenere Con Sensao. È vero che la Juve deve vendere, però se vuoi fare una grossa squadra non puoi vendere Con Sensao. E per il portiere tenterei a tutti i costi di prendere il portiere argentino perché oltre a dare più sicurezza e più affidabilità ha anche un carattere per rafforzare la Juve da questo punto di vista. Ciao Giulia, buona giornata, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, ancora, vai.
2: Ciao Giulia, Massimo da Roma. Ma guarda, io sta trattativa per Zirkzee non è che la capisco tanto, perché cioè, alla fine lì abbiamo David, abbiamo Colomoni, poi per carità, a meno che non esce David, allora beh, entra lui, però sinceramente a me sto giocatore non è che mi fa impazzire, perché ha fatto bene, diciamo, un anno col Bologna, a Manchester è stato un disastro, però a noi ci serve un vero numero 9, qua stiamo prendendo tutte pedine uguali. E poi, cioè, secondo me la cosa più importante è che qua, come ti ho scritto anche al messaggio, stiamo al 5 d'agosto e ancora non abbiamo un portiere. Cioè, non è possibile iniziare la stagione di nuovo con Di Gregorio, perché
0: Lo
2: se
0: so,
2: no può prendere pure
0: ragazzi,
2: Yamal.
0: ma il discorso è che io, al di là del fatto di dire non si può cominciare una stagione di nuovo con Di Gregorio, tu non puoi cominciare una stagione, cioè tu non puoi essere al 5 d'agosto con ancora questa idea chi metto in porta. Cioè, o ci stanno vendendo la notizia che la Juventus tratta determinati portieri, ma poi nella realtà non è per nulla vero e lo si sta facendo semplicemente per in qualche modo smorzare un po' l'attenzione attorno a Di Gregorio, cercare di dargli davvero quella serenità che l'anno scorso non ha avuto, o davvero non va bene, perché non è normale che il 5 di agosto tu non abbia ancora un portiere titolare, non è normale mangiare come fosse Natale, come con i pitoni. Scusate la digressione. Vocale, vai! L'ho capita solo io
2: Ciao
0: probabilmente
2: Giulia,
0: questa.
2: buongiorno. Mi
0: Ciao.
2: presento, sono Vincenzo da Torino.
0: Ma ciao
2: Sono
0: Vincenzo da Torino.
2: 62 anni che sono un gobbo.
0: Bravo.
2: Ho chiesto su Facebook
0: A
2: a
0: chi?
2: Vincenzo Malangio, però ancora non mi ha risposto. Ma visto che stiamo
0: Ragazzi,
2: parlando di
0: Facebook,
2: vicario,
0: chiedete qua.
2: la mia domanda sarebbe, magari è una domanda stupida che faccio, però la voglio
0: Sì.
2: comunque fare. Ma
0: Fatto,
2: visto che c'è
0: sentiti
2: De
0: libero.
2: Zerbi al Tottenham, Auma, come dice Vincenzo,
0: Come
2: Auma,
0: non
2: non
0: si
2: si
0: dice a
2: potrebbe
0: Torino,
2: chiedere di
0: però.
2: nascosto perché avete messo fuori
0: Quelli assurdi.
2: rosa Vicario? Così, per farci un'idea, magari.
0: Ma allora, amico mio, io credo che non dobbiamo dire noi alla dirigenza come si fa il lavoro. Io credo che al di là di tutto. Sapendo, io sono un po' di questa idea. Credo che essendo il giocatore, non dico fuori rosa, ma con l'idea di partire, non essendo così esagerata, no? L'esagerato l'esborso che dovrebbe essere corrisposto, no? Per la sua presenza, la sua arrivo a Torino. Essendoci anche i presupposti per un arrivo in prestito, se tutto questo non è ancora avvenuto il 5 di agosto, un motivo ci deve essere. O perché in realtà davvero si sta provando in tutti i modi ad arrivare ancora al Dibu Martinez, o perché, ripeto, ci stanno vendendo un po' il discorso legato al cambio che si vuole fare in porta, ma poi in realtà tutto questo non è che sia davvero così reale, o non lo so, o non lo so, o non lo so, e la terza non lo so. Ascoltiamo ancora qualcosa.
3: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa
0: Ciao
3: cosa che
0: Mariano, neanche ti devi presentare
3: Nico
0: appunto.
3: Gonzalez non vuole tornare alla Juve e quindi andrà
0: Sarebbe da
3: via
0: prendere a schiaffi.
3: sicuramente, vado ai matti. Vado ai matti perché
0: Ma dai matti.
3: è un giocatore che percepisce un regolare stipendio, che ha ancora, se non erro, 2 anni di contratto. Cioè il fatto che lui non voglia, lui torna e basta. Alla Juventus si allena, poi la Juve lo metterà ogni domenica, mi auguro, in tribuna, anche perché non ci
0: Ma tu,
3: serve.
0: no, ma
3: Abbiamo
0: Mariano, amore mio,
3: esterni a
0: non
3: iosa.
0: puoi avere anche lui sul groppone, tu. Hai ragione. Cioè, sarebbe, io vi dico, è la stessa mossa, tra virgolette, che l'anno scorso vi immaginavate nei confronti di Dusan Vlahovic. Ma tu non puoi permetterti di avere l'ennesimo giocatore sul groppone quando a questo punto puoi tranquillamente agevolarlo verso l'uscita. Però lo agevoli alle tue condizioni, lo agevoli per la cifra che vuoi. Quindi siamo dell'idea tutti che, insomma, non deve rimanere se effettivamente dovrà essere il suo futuro lontano da Torino. Se lui vuole lavorare lontano da Torino, perfetto. Però vai via le mie condizioni e dobbiamo trovare il giusto modo di far quadrare tutto, perché tu non devi rimanere soltanto perché adesso hai deciso che vuoi andartene, allora io per ripicca ti faccio no, perché mi costi e mi costi anche parecchio. Ne parliamo ancora, ragazzi, dopo, anzi abbiamo il momento mercato proprio, quindi se avete domande, cose, mandate, mandate, mandate, mandate, che io leggerò, ascolterò. A dopo.
4: RBN Caffè. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Eccoci, torniamo un po' sulla chat perché oggi siete particolarmente frizzantini. Cesare da Milano ci dice: la trattativa per Zirkzee non la capisco, mentre invece la notizia tra virgolette della trattativa, allora forse hai sbagliato un attimino il messaggio, Cesare, ti do l'opportunità di rimandarlo, perché se mi dici che la trattativa per Zirkzee non la capisci, mentre la notizia della trattativa per Zirkzee mi sembra molto utile, non l'ho capito il messaggio. Prova un attimino a farmelo capire o rimandarlo, perché cioè, non ho capito. Achille di Pavia ci dice: condivido al 100% il tuo pensiero su Di Gregorio. Davanti ai grandi, esempio portieri della Juve, c'erano sempre grandi difese, e lui è un buon portiere alla fine. Io ho questa idea, poi per carità sono ovviamente pronta a, come tante volte anche è successo, ad essere smentita, poi coi fatti però, non solo con le chiacchiere, io voglio essere smentita dai fatti. 13 gol presi al primo tiro non aiutano a dare fiducia ad una difesa già traballante di suo. Per me l'emblema della, di tutto questo, ci dice Giacomo D'Assuso, è la partita con l'Atalanta dell'andata. La Juve fa finita 1-1, tra l'altro. La Juve fa i primi 25 minuti prendendo a pallate l'Atalanta. Non fanno gol, è vero. L'Atalanta fa un contropiede e con sbagliato da, tra l'altro, Azic, mi ricordo. Palla persa da Azic. E con un tiro non irresistibile sul secondo palo, oppure da lontano fanno gol. Quindi per me la difesa ha responsabilità, non le si può chiedere di impedire agli avversari di tirare in porta. Poi Di Gregorio però deve cambiare aria anche per lui. Pensa che alla prima partita ufficiale, pensa se alla prima partita ufficiale facesse una papera e si prende di nuovo gol al primo tiro. Hai ragione Giacomo, allora non lo possiamo sapere. Pensa se domani esco di casa e mi cade un cocco sulla testa, no, che non so da dove, per carità, però non lo puoi sapere, non puoi vivere di sé, ma c'è poi cosa succede. Bisogna capirlo, è difficile quello il mestiere poi dell'allenatore barra del dirigente sportivo in particolare, perché tu puoi decidere di dare fiducia a qualcuno azzeccandoci, puoi decidere di dare fiducia a qualcuno sbagliando, non lo puoi sapere, però in questo momento non possiamo davvero ad oggi dire se fa alla prima partita, se capiterà di nuovo qualcosa come è capitato l'anno scorso, che cosa, non lo puoi sapere, non si può sapere purtroppo. Fabrizio da Gavignano: il problema in attacco sarà David, se lui non se ne vuole andare, perché le offerte anche dalla Francia a quanto pare ci sono, se non parte non si potrà prendere nessuno in quel reparto, nemmeno Zirkzee in prestito. Io mi auguro che l'operazione, se effettivamente Zirkzee dovesse poi vedere la luce, sia collegata ad un immediato annuncio di partenza di David, perché effettivamente un po' too much poi, cioè alla fine leva Milik, che mi auguro cuore di mamma anche lì che prenda altre strade, decida di andare ovunque, ma non di rimanere ancora la Juve, poi capiremo. Vabbè, però non si possono fare paragoni con Buffon o Szczęsny, nel senso che Gigi a 17 anni giocava nel Parma, ma già aveva una personalità incredibile. Lui no, non regge la pressione, non è un portiere adatto a noi. Se a 28 anni giocava nel Monza, un motivo ci sarà. E adesso io non so esattamente il buon Suzuki età, quanti anni abbia, andiamo a vedere un attimo. Suzuki ne ha 23, vabbè, sì, è decisamente più giovane, ne fa a breve 24, tra l'altro, eh? è un giovane 2002, vabbè. Molti vorrebbero far capire ai nostri calciatori l'importanza e la storia della maglia che indossano, poi ai veri juventini, quelli nati juventini come il nostro capitano, di cui io sono molto orgoglioso, ovvero Mario Locatelli, che dall'anima versa lacrime in campo, viene massacrato perché ritenuto scarso. Ce ne fossero di più di Locatelli in campo nello spogliatoio, forse le cose andrebbero meglio, ci dice Gianni da Vallo Lucania. Claudio da Stoccarda, dietro di te un dollaro incorniciato, fai come... No, è il mio compagno che ha fatto questa cosa. Ma c'è, perché c'è una dedica sopra, è solo per quello. Un saluto dalla Rovente Stoccarda! A proposito, scusami per ieri, Antwerpen, ma no, ma figurati, perché ti devi scusare. Come si può prendere un portiere per un anno, ovvero Suzuki in prestito? Che stimoli avrebbe il giocatore? Avresti lo stimolo di un portiere che a quanto pare vuole, pretende di giocare titolare. Quindi Suzuki vuole giocare titolare, leggo letteralmente. Il PSG può prestarlo quindi alla Juve per un anno e poi eventualmente riparlarne il prossimo anno. È solo questo un po' che mi inquieta, perché dovresti riparlarne il prossimo anno col Paris Saint Germain. E no, tu magari hai messo in vetrina un giocatore che magari sì, ti ha giocato benissimo e che il prossimo anno non potresti avere. È solo un po' quello che mi inquieta. Secondo la stampa, leggo, Nico Gonzalez potrebbe andare all'Inter perché l'Inter avrebbe proposto Ben, Frattesi e Pavard in cambio. La Juventus vuole due giocatori, cioè è meglio uno scambio per Nico Gonzalez nel caso, o meglio soldi? La Juventus però avrebbe chiesto Carlos Augusto invece che Pavard e Frattesi. Niente ragazzi, Frattesi lo stanno cercando di buttare in mezzo a qualunque trattativa, letteralmente. Simone ci dice: riflessione su Di Gregorio. Visto il poco appeal che una Juve non in Champions ha, secondo me non ha senso prendere un vicario barra Suzuki, che per quanto bravi non sono portieri che meritano la Juventus. Spendere adesso per un portiere non ha senso, purtroppo è la difesa filtro a centrocampo che fa acqua. Ma ormai aver apertamente parlato del portiere ha tolto anche quel poco di fiducia che Di Gregorio poteva avere, e non dimentichiamoci il discorso legato anche al procuratore, fatto che di chiunque prenderemo adesso non sarà un portiere da portare nella grande Champions quando ci torneremo. Un po' posso essere d'accordo con te, caro amico. Ascoltiamo qualcosa, dai.
6: No, Rinaldo da Roma.
0: Ciao.
6: Ragazzi, fallimentare. Sì, è stata una stagione fallimentare, ma guardiamo sì. la cosa positiva. La squadra la stanno facendo.
0: Sì, certo.
6: Comunque abbiamo un Europa League da giocare.
0: E puntiamo da vincere, a giocarcela. Mi auguro.
6: Come va giocata, e poi chissà, tutto può essere, chissà, magari vinciamo l'Europa League, e tra fare una Champions League arrivando molto molto bassi, io preferisco vincere l'Europa League e alzare un trofeo europeo, cioè penso un po' tutti, quindi vediamo, secondo me possiamo, cioè nel senso, se la squadra, se la dirigenza lavora bene, potremo divertirci quest'anno.
0: Sono d'accordo con te, soprattutto sul discorso Europa League. Io spero veramente che sia la competizione, sia una competizione su cui la Juventus decida seriamente di puntare. Mi auguro che non venga vissuta come un fastidio, perché bisogna entrare nei primi quattro, ma mi auguro che venga veramente rispettata all'ennesima potenza. Cioè, non voglio sentire storie del tipo, o non voglio, o spero di non dover fare nell'immediato futuro, quindi nel corso della prossima stagione, discorsi del tipo ma questa partita la Juventus l'ha giocata così, l'ha giocata cos'ha, perché pensava al campionato. Mi auguro veramente che questo non accada. Lorenzo ci dice che ci sono dei problemi di audio. Passo la palla immediatamente al nostro regista per capire il perché, ma io vi sento benissimo. Nel frattempo mi dicono anche che abbiamo l'ospite, quindi Paolo Paganini, buongiorno.
7: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti.
0: Diciamo che capiti a fagiolo, visto che ci sono tante domande, tante indiscrezioni, tante richieste anche da parte dei nostri ascoltatori. Partiamo direttamente in maniera non calda, caldissima, col discorso portieri, perché ci si interroga su questo. Ti faccio un piccolo ragionamento. Siamo arrivati al 5 di agosto, la Juventus è da 2 mesi che ti fa capire che il portiere lo vuole cambiare. Per quale motivo non è stata la prima operazione o la seconda barra che è stata fatta? Questo vuol dire che ad oggi, se Vicario non è ancora arrivato, visto che la possibilità c'è, abbiamo capito anche lì, vuol dire che magari si sta ancora pensando al Dibu Martinez, o che effettivamente la valutazione su Di Gregorio è ancora aperta?
7: Ma guarda, il discorso è abbastanza semplice. Diciamo che le operazioni di mercato sono state un po' rallentate per via del mondiale.
0: Certo.
7: Adesso la Juventus comunque è stata una delle società più attive nel mercato sinora. Ha piazzato 2 colpi importanti, alla Ibegovic soprattutto, l'ha strappato al Chelsea e anche Colomani. Il discorso portiere è un discorso legato al fatto che per Spalletti l'obiettivo numero uno resta il Dibu Martinez, perché comunque okay, il Dibu Martinez vorrebbe venire in Italia. Il problema è quello che chiede la Aston Villa. Il fatto che Spalletti punta a un portiere che abbia personalità, che possa guidare la difesa, perché mettere quella maglia lì da portiere della Juventus, considerando anche i vari Pioff e Buffon, Tacconi, cioè è chiaro che ci vuole un portiere che abbia anche personalità, soprattutto personalità, e quindi per me a oggi resta ancora in piedi, in maniera un po' velata, ma la pista del Dibu Martinez. Le altre due piste fondamentali, Vicario e Suzuki, che però ha una valutazione molto alta, sono diciamo di secondo piano, perché comunque quando tu hai un Paris Saint-Germain che va dal Parma e gli dice 35 milioni per Suzuki, sei un po' fuori gioco, ecco, al momento.
0: Ecco, ma questa ipotesi che è stata tirata in ballo in questi giorni, poi, di un Paris Saint-Germain che effettivamente può acquistare Suzuki per poi mandarlo in prestito alla Juve, perché lui ti dice io voglio giocare, non vado lì per fare il secondo, anche se al Paris Saint-Germain, quanto poi sarebbe realistica, ma nel senso è utile soprattutto, perché tu ti ritrovi ad avere adesso ti ritroveresti un portiere in prestito che tra un anno o devi di nuovo cambiare o devi riscattare, e sai benissimo quanto è difficile il lavoro con il Paris Saint-Germain, e cioè nel senso sarebbe quasi controproducente come mossa.
7: Ma sai, il problema è anche soprattutto il discorso dei giocatori in esubero, che comunque pesano sul bilancio. Le operazioni Colomani e Ibegovic sono state accelerate, perché altrimenti rischiavi che soprattutto per Ibegovic te lo potessero in qualche modo sfilare. Quindi tu hai provato Alisson e non ci la Juventus ha provato Alisson e non è riuscita a prenderlo. Poi ha fatto un tentativo per Svilar, poi l'obiettivo vero è comunque il Dibu Martinez. Per riuscire a prendere un portiere affidabile che non abbia anche il problema, come dicevi tu, lo prendo in prestito, poi non so se lo riscatto. È legato al fatto che la Juventus deve comunque piazzare giocatori che in questo momento gravano sul bilancio, David, Zegrova e non solo, e poi riuscire a chiudere quelle operazioni che comunque a Carnevali e Massare hanno già imbastito.
0: Perché perché c'è tutta questa fatica nel secondo te? O comunque, cioè, come ti sei spiegato la fatica di assecondare le richieste della Aston Villa quando dall'altra parte c'è una squadra, anzi c'è una squadra, c'è stata una trattativa come quella per Colomwani che se poi alla fine è rivelata, estremamente dispendiosa?
7: Ma il discorso è questo, ti ripeto, quando vai a trattare con i club inglesi che hanno la forza di potersi permettere di dire questo è il prezzo, se vuoi lo prendi così, se no rimane qua, è difficile. Quindi la Juventus sa benissimo che se vuole andare a prendere Dino Martinez deve prenderlo alle condizioni della Aston Villa. Per prenderlo alle condizioni della Aston Villa, forte anche dalla volontà comunque del giocatore che comunque ha espresso il suo desiderio di venire alla Juventus, e ci devi andare con il cash. E il cash in questo momento non ce l'hai, ce l'avrai se riesci a piazzare quei 2-3 colpi che hai in uscita, e a quel punto vai alla Aston Villa e paghi quello che ti chiede.
0: Bene, chiaro, direi, è bello chiuso. Tralasciando il discorso portiere adesso e spostandoci un pochettino più avanti, Nico Gonzalez, Atletico Madrid, Inter, Roma, quale sarà il suo futuro?
7: Ma guarda, la Juventus e l'Inter stanno provando a trovare un'intesa per un possibile scambio Nico Gonzalez Frattesi. Frattesi è un pupillo di Carnevali, piace tanto anche a Spalletti. È vero che non è quel giocatore, quel centrocampista di regia che la Juventus sta cercando, però in questo momento la situazione, dopo i contatti avviati con Kessi, stanno aspettando di capire, magari un po' più avanti, verso la fine del mercato, se che si abbassa le pretese, e quindi possono, visto che è svincolato, lo possono prendere. Quindi al momento si sta cercando di trovare un'intesa con l'Inter per questo possibile scambio, anche perché, ripeto, Frattesi lo conosce molto bene Carnevali, gradirebbe la possibilità di venire alla Juventus, e quindi si sta cercando di trovare un'intesa per quanto riguarda la valutazione di entrambi i giocatori.
0: Una valutazione che non convince, però è quello il problema. Diciamo che il tifoso non è molto d'accordo.
7: Sì, posso capire il tifoso, ma bisogna anche capire anche la realtà su quale si sta muovendo la Juventus, e non solo la Juventus. Cioè, tu quando hai tanti giocatori in esubero che devi comunque piazzare, che in ogni caso ti gravano sul bilancio, devi essere bravo anche a fare certe operazioni di scambio. Cioè, l'ipotesi Nico Gonzalez e Frattesi è un'ipotesi di scambio, non è che la Juventus va a mettere dei soldi o viceversa. Quindi da questo punto di vista è un'opportunità, è un'ipotesi. Poi magari, se magari l'Inter alza le pretese o Nico Gonzalez non ci vuole andare, allora questo è un altro tipo di discorso. Però in questo momento del mercato devi cercare di abbozzare certe trattative, se vedi che possono essere convenienti non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico e di bilancio, allora ci pensi su e magari le chiudi.
0: Sì, diciamo che sono valutazioni che effettivamente, diciamo, vengono così spiegate facilmente da noi, ma capite altrettanto in maniera complicata dal tifoso. Fantastico.
7: Anche il discorso del secondo attaccante, cioè voglio dire, anche lo stesso Vlahovic è strapagato dalla Juventus.
0: Volevo arrivare proprio anche lì,
7: Per dirti che comunque lui ha fatto un errore, secondo me, di valutazione Vlahovic, perché pensava nel momento stesso di non rinnovare, eppure c'è stata un'offerta importante dalla Juventus, perché quando la Juventus ti offre 6 milioni di euro e andiamo a trattare il problema, sono anche le commissioni che devi dare alla gente e al padre, e più il bonus iniziale, che lui chiede 15 milioni di euro alla firma di un nuovo contratto, cioè sono cose fuori dal mondo, anche perché su Vlahovic non c'è la fila. Alla fine lui forse pensava che andando a zero aveva la fila di squadre che lo volevano. Non è così. Quindi adesso forse sta capendo che ha fatto un errore di valutazione. Vediamo se la Juve ha voglia di tornarci sopra oppure no alle condizioni della Juventus, che non sono le condizioni di Vlahovic, oppure di andare su un giocatore.
0: Ma c'è ancora posto? C'è ancora posto per Vlahovic secondo te? Anche a livello di spogliatoio, hai visto come è stato accolto l'arrivo di Colomouani? Cioè una felicità generale che insomma non so se si vedrebbe con l'ingresso di Vlahovic nello spogliatoio.
7: Sono d'accordo, anche perché Colomouani è sempre stato un coerente. Cioè lui ha sempre detto io voglio andare alla Juventus, poi è chiaro che il Paris, e lì torniamo al discorso di prima, quando vai a trattare con squadre che hanno una forza economica alta, alla fine è stato bravo Carnevali, lo prendi in prestito con obbligo di riscatto, alla fine è un'operazione intorno ai 43 milioni che può arrivare anche a 50, ma devono esserci, devono andare in porto tantissimi bonus, ma soprattutto la volontà del giocatore, la voglia, l'entusiasmo di Colomouani ha fatto la differenza. È chiaro che Vlahovic in questo momento, cioè voglio dire, Spalletti ci ha provato in tutti i modi a convincerlo a rimanere. Non
0: cioè,
7: credo
0: gli
7: che
0: ha detto
7: punto...
0: anche basta citofoni, basta suoni, cioè più di
7: esatto,
0: così non so
7: brava,
0: che cosa deve dirti.
7: Esatto, io credo che se la Juventus, che il problema della Juventus per quanto riguarda la seconda punta, torniamo agli esuberi di prima, riuscire a piazzare Davide, che non è semplice. Quindi lì deve essere bravo Massara, visto che conosce molto bene soprattutto il mercato francese, a ripiazzare in qualche modo Davide, e l'ipotesi più concreta resta Zirkzee, perché Zirkzee vorrebbe tornare in Italia, ma soprattutto il Manchester ha aperto la possibilità di darselo
0: prestito.
7: In prestito.
0: Certo. Questo, Sì, ma Zirkzee quanto risulta, cioè sarebbe più un utile un investimento su Zirkzee anche in prestito o su che poi ovviamente immagini che il prossimo anno possa si traduca in un riscatto, perché non credo che venga solo per un anno Zirkzee alla Juventus, o un ritorno di Vlahovic.
7: A oggi vedo la possibilità che prendano Zirkzee.
0: No, ma io ti parlo di utilità tattica proprio, cioè pensando alla necessità di questa. Ah, ok. Sempre lui, ok.
7: Comunque è un giocatore che, sai, quando tu prendi uno come Alaibegovic, no? E magari arriva anche Kessi, che sono giocatori che bravi anche a inserirsi a vedere la porta. Zirkzee è un centravanti di movimento, uno che ti apre gli spazi, fa le sponde, e quindi giocatori che vedono la porta, come può essere appunto, ripeto, uno come Alaibegovic e non solo, e anche Ilic, cioè sono più facilitati, e quindi hanno più, per Spalletti ci sono più varietà di schemi d'attacco con un giocatore così, mentre sai che Vlahovic alla fine rimane là e devi cercare in qualche modo di portargli il pallone.
0: Aspetta, Vlahovic è il giocatore che aspetta palloni, che
7: sì,
0: aspetta che
7: indietro,
0: i palloni gli arrivino. Ti chiedo ancora questo, poi ti infatti ti ringrazio e ti saluto poi. Con Seisao, percentuali di permanenza, è un giocatore che si è visto poco, di cui si è parlato poco anche in chiave ritorno dopo comunque il momento mondiale, che anche qui che idee hai, che notizie hai riguardo a lui?
7: So che lui sono abbastanza avanti le trattative con il Liverpool, ecco. Soprattutto bisogna capire, cioè è chiaro che deve monetizzare la Juventus, punta giustamente a monetizzare la Juventus per quanto riguarda il Conceição, perché questi quei soldi che ti entrano li puoi in qualche modo rifinanziare sul portiere, su anche il discorso del difensore, comunque c'è, perché ovviamente si deve prendere ancora il portiere, il difensore, un centrocampista, una punta, almeno altri quattro pezzi la Juventus si deve prendere da qui al primo settembre, quindi la questione Conceição è legata alla valutazione. Eh sì, quattro giocatori,
0: quattro.
7: Deve
0: non sono
7: chiudere.
0: Pochi, Non sono pochi, altri quattro.
7: No,
0: meno di un mese. Poi... Quattro che entrano, però quanti ne escono?
7: Ne devono uscire, parecchio.
0: Più di quattro, forse.
7: Gatti, poi Gatti. C'è il discorso di Zegrova, poi c'è il discorso di David, e poi ci sono anche altri giocatori magari meno importanti, non lo so, ma comunque che non rientrano nei piani, che devi comunque piazzare. Però, guarda, da questo punto di vista, come... ormai è tradizione quando hai un mercato un po' così bloccato, è che tu quando arrivi agli ultimi 7-10 giorni può succedere di tutto, cioè quello che non riesci a fare oggi diventa magari un po' più semplice tra l'ultima settimana di mercato.
0: l'incubo degli allenatori, insomma, no? Vedersi una squadra mezza smontata quando il campionato è già cominciato, ma è così, ormai dovremmo essere tutti abbastanza rodati. Grazie Paolo, buona giornata, buon lavoro.
7: Grazie a te, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini, ovviamente poi il podcast lo potrete andare a ritrovare nel nostro sito. Perché non si vede la TV, ci chiede Antonio, e non lo so perché, vado a controllare adesso, guarda, vado a vedere, a tra poco.
4: RBN Caffè.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Ci sono le formazioni ufficiali di, della partita tra Juventus e Chelsea, e ve le do, ragazzi, perché ci sono delle novità interessanti. Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly e Selic, quindi panchina per Cambiaso, panchina per inizialmente per Gleison Bremer. Locatelli, Douglas Luiz e diciamo invece la coppia a centrocampo che viene confermata. E poi aspettate un attimo, leggo bene. Sì, non è in panchina Cambiaso, scusatemi, è in zona attacco. Boga, Miretti, Cambiaso e il tridente alle spalle di Milik. Pazzesco, questa questa scelta fatta da Luciano Spalletti, che poi a disposizione ha Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Kobmeiners, Ildiz, Grova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Ouso, Gilpush, Obaibudu, Licina, Durmisi. Insomma, bello, carino, questa bella carina questa scelta di partire in questo modo un po' alternativo, diciamo, con la formazione per Luciano Spalletti, e vedremo, tanto voglio dire, sappiamo che è un amichevole, sappiamo che quindi si possono effettuare cambi a profusione, però insomma non ci sono a disposizione in panchina né Colomouani né Alaibegovic. Ovviamente si parla della loro indisponibilità tra virgolette, relativa ovviamente al fatto che sono arrivati da talmente poco, che hanno svolto forse un allenamento insieme e sarebbe controproducente anche soltanto portarli in panchina. Ma ripeto, come ho detto prima, pensiamo alla possibilità che la sfida, in particolare contro il Palermo, magari li veda presenti. Vocali, dai, ne abbiamo lasciati tanti indietro.
9: Carissima Giulia, so che sei innamorata di Liga Velorio, però io ieri, sentendomi la conferenza, l'intervista a Buffon, dove parla di Gregorio, parla dei momenti mentali di un portiere, che anche a lui è successo, ma a differenza di Gregorio, Buffon li trasformava in energia quei brutti momenti, e lascia trapelare e travicare Buffon per scelta sarebbe assolutamente sbagliato. Quindi, visto da un portiere, direi che a noi juventini potrebbe bastare avanzare.
0: Sì, ieri le parole di Buffon, che ha detto tengo per me il pensiero, credo che siano legate alla voglia di non, tra virgolette, andare addosso a nessuno, fondamentalmente. Quindi lasciamo che il discorso legato al pensiero di Buffon non parli in maniera negativa né di uno né dell'altro ancora. Ci ha tenuto ovviamente, come sempre, a rimarcare come l'obbligo del portiere della Juventus sia sempre soltanto uno, ovvero dimostrarsi presente, attivo, determinato, sicuro, e sono tutte caratteristiche che purtroppo in alcune fasi della passata stagione, ovviamente in Di Gregorio, non abbiamo visto. Anche quell'alternanza che a un certo punto, vi ricordate, si è creata tra lui e Perin, ha messo ancora una volta in più forse in luce come anche da parte poi di Luciano Spalletti ci fosse un po' di difficoltà. Non è che poi le cose con Perin siano andate al meglio, siano migliorate chissà in che modo, però ecco, quel momento in particolare ha regalato poi una immagine in particolare, ovvero che se il portiere titolare viene sostituito e viene messo un portiere che tra l'altro non è mai stato ritenuto un secondo portiere, ma che poi obbligatoriamente le scelte hanno fatto sì che poi lui passasse più tempo in panchina rispetto che in porta, ovvero parlo di Perin, se capita una cosa del genere è evidente che si stia cercando di tutelare anche in qualche modo poi, no, la figura in questo caso di Michele Di Gregorio. Manuel in ascolto da Pisa ci dice: non credo che il portiere del Parma interessi veramente ai bianconeri, Juve e Parma sono alleate e infatti il prezzo è lievitato al punto da trovare nel Paris Saint Germain l'acquirente più accreditato. Brava Juve, bravo Parma. Non si può pagare un portiere 15 milioni per un 34enne, costerebbe un'enormità, bilancio tra acquisto e ingaggio. Ovviamente si parla del Dibu Martinez. Maurizio da Messina: siccome se tu ben sai sono quel ragazzo cieco, mio figlio e i miei fratelli bianconeri, complimenti per la tua bellezza. Grazie. Non lo sapevo, grazie però comunque, grazie. Maurizio, come tu ben sai, non lo sapevo, quindi ti sono assolutamente ancor più vicina. Di Gregorio non è più una sicurezza, non dà sicurezza, va cambiato, perché al primo errore sarà massacrato, il nuovo portiere non avrà questi problemi perché sarà fresco. Vabbè, non lo so, che ne sai? Come fai a decidere che il portiere che verrà, se verrà, sarà più fresco di un Di Gregorio? Come fai a deciderlo adesso? Non si può. Speriamo che Massara, ci dice Andrea da Milazzo. Milazzo, vado a Milazzo il 15 di agosto sarò a Milazzo, Andrea, chissà se ti incontrerò. Speriamo che Massara tiri fuori dal cilindro un coniglio simile a quello tirato fuori in occasione di Svilar o Magnan, casomai. Meglio Vicario, per avere il prossimo anno più serenità e soldi nella scelta. Tiriamo un colpo di freno a mano e smorziamo gli entusiasmi. Stiamo ricostruendo una squadra distrutta da scelte scellerate e dalla FIGC. Sono fiducioso, ne riparleremo forse tra 3 anni. Comunque, Top Radio, speriamo che lo sia anche la squadra. Grazie. Francesco dalla la Calabria ci fa una domanda a cui non so risponderti. Quindi o mi dici chi era il conduttore di cui non ricordo il nome, perché io non so. Non so tu di chi stia parlando. Ci abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, poi dovremmo avere anche l'ospite tra poco.
10: Ciao Giulietta.
0: Carmelo!
10: Pante.
0: Guarda,
10: bravissime così con questo caldo. Ascolta, a me
0: sto qua, Carmelo.
10: Piacerebbe Charlotte, non sono molto d'accordo, anzi non sono d'accordo con Vittorio Oreggio, il tuo ospite, perché Charlotte ha fatto sì l'esterno nella Norvegia, ma la sua posizione originaria, giusta, canonica, è proprio quella del centravanti. Ci vuole uno come lui in area di rigore, perché è bello fisico e va benissimissimissimo di testa. Questo qui rischia di mancarci. E poi io prenderei alla svelta che sì. Ciao cara.
0: Alla svelta. Ciao caro. Sì, effettivamente il Charlotte visto con la nazionale non è stato il Charlotte migliore di cui possiamo parlare, semplicemente perché non ha giocato nella posizione a lui più congeniale. Carmelo è attentissimo da questo punto di vista e lo ringraziamo. Giovanni Albanese, velocissimamente, ciao!
11: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, lasciamo un attimo perdere il discorso mercato, ma magari ci finiamo velocemente anche. Ci sono l'estate, sono state diramate le formazioni ufficiali, no, per questa prima amichevole di lusso, perché ne ha già fatte la Juventus, no, a Hong Kong con il Chelsea. Ci sono delle novità in partenza, ma forse perché, boh, Spalletti vuole usare, viste anche le frasi un po' provocatorie ieri di Xabi Alonso. C'è Gatti dal primo minuto, c'è Selic dal primo minuto in campo, c'è Cambiaso in un'inedita posizione avanzata insieme a Miretti e Bogà, e c'è Milik titolare. Così.
11: Sì, io credo siano due le curiosità e i punti di domanda, si trasformano in punti, sì, di domanda in avvicinamento a questa partita. Poi capiremo nel corso dei 90 minuti come vorrà gestire, certo, l'allenatore. Cioè, con se Cambiaso va nella posizione alta con un terzino alle spalle, vuol dire che Kalulu cambia lato anche stavolta e gioca da terzino sinistro. Significa che se Spalletti lo prova per una seconda volta, probabilmente ha questo piano in mente da sviluppare nel corso della stagione. C'è da capire o meno se vuole insistere su questa scelta. L'altra situazione riguarda Douglas Luiz, che è schierato ancora lì in mezzo con Locatelli, evidentemente sotto i riflettori non solo dell'allenatore ma anche della dirigenza, e questo può anche aprire degli scenari particolari sul mercato.
0: Cioè, si vuole capire effettivamente quanto Douglas Luiz, che tra l'altro sta continuando, appunto, come hai detto tu, a giocare, a partire quantomeno dal primo minuto in queste amichevoli che sappiamo poi vedono delle turnazioni pesantissime, perché si può fare, ci hanno raccontato dal primo giorno che il suo ritorno poteva essere essenziale, e ce lo sta dimostrando in questo modo Spalletti, tu dici?
11: Perché insomma, se trattieni lui, addirittura se trattieni anche Arthur, probabilmente hai bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse, magari una mezzala.
0: In che senso trattieni Arthur? Scusa, cosa vuol dire?
11: Spalletti nelle ultime dichiarazioni ha detto anche che sta valutando Arthur oltre a Douglas.
0: Ma l'ha detto scherzando.
11: Sì. No? Non scherzava. Scherzando si dice la verità, perché comunque Arthur ha un ingaggio importante, non ha tutto questo mercato ad oggi, e quindi e poi sai, l'allenatore potrebbe anche vederci qualcosa di utile per la Juve che ha in mente. Io non sono per scartare a priori tutti quei giocatori che a mo' di figurine abbiamo fatto fuori troppo presto negli ultimi anni. Io ho capito che Spalletti vuole davvero studiare un po' tutti, poi se insomma i risultati saranno negativi evidentemente chiederà alla dirigenza di metterli fuori, ma finché li porta e li valuta vuol dire che qualcosa di buono ho visto.
0: E soprattutto c'è Milik dal primo minuto in attacco, non so cosa possa voler dire questa cosa, assolutamente, però ecco, lui te lo immagini quindi ancora a Torino? Cioè, cosa può succedere attorno a lui?
11: Ma attorno a lui onestamente può succedere poco, può succedere solo, adesso fatemi passare un po' il concetto, il miracolo di vederlo in campo con continuità

0: È chiaro che queste partite servono anche a testare, a capire se su un giocatore ci puoi puntare o no.
1: Sì, anche perché se non ricordo male ha giocato un mezzo tempo, forse alla prima, quella col Basilea, e poi è di nuovo rientrato negli indisponibili, o ricordo male, quindi boh,
0: No,
1: non lo
0: sì,
1: so.
0: poi adesso vediamo, ecco, c'è da capire se una partita vera contro un avversario di livello, insomma, la reggi almeno per un tempo, ecco. Quindi io credo oggi sia una partita importante per lui.
1: È una partita importante, ti chiedo ancora due cose legate al mercato perché sta abbastanza scuotendo i nostri ascoltatori, anche quella che potrebbe vedere di nuovo protagonisti Paris Saint-Germain e Juventus. Ti leggo un messaggio che ci è appena arrivato dal Brasile. Ma perché la Juventus dovrebbe prendere Suzuki in prestito per un anno? Che senso avrebbe?
0: Può avere senso se la Juve ha già deciso che tra un anno prenderà il portiere e magari lo prende a zero e magari quel portiere si chiama Alisson, che insomma dovrà fare quest'ultimo anno nel suo club e poi potrebbe essere, insomma, a conclusione del suo percorso a Liverpool, potrebbe essere più che utile per questa Juventus. Diversamente ha poco senso perché significherebbe valorizzare un portiere di un altro club e rimanere un po' così, però la verità è che la Juve ha fatto degli investimenti importanti su Colomoni e su Alajbegovic, quindi credo il portiere possa prenderlo solo in prestito.
1: Direi che ci ha detto in maniera semplicissima una cosa che non abbiamo mai pensato, ovvero che questa potrebbe essere una mossa. Zirkzee invece?
0: Allora, la Juve ci sta lavorando, il Manchester United non ha ancora dato apertura alle condizioni proposte dalla Juventus, però è un mercato che si sta evolvendo in questi giorni e secondo me nel giro di poco si può entrare nel vivo di questa trattativa. Io credo si punti a chiuderla per il ritorno della Juve in Italia. Considerate anche che la Juve è nelle condizioni di accogliere un secondo centravanti con un'altra cessione e in questo senso dovrebbe convincere David a lasciare. A fuoco lento credo la Juve stia portando avanti questo discorso per poi, insomma, confezionarlo al meglio.
1: Grazie Giovanni. Pochi
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: minuti chiesti, pochi minuti richiesti, come si dice? Non si sa, però vi ha lasciato un'idea non indifferente, Giovanni, da portarvi dietro e magari così anche poi utilizzare, spendervela con gli amici, tiratevela in ba, fatevi belli e dite: ma secondo voi non potrebbe essere così, quando ne parlate magari proprio in queste ore del discorso Paris Saint-Germain Suzuki? La Juventus ha già l'accordo fatto, non dico firmato magari, con Alisson, che è il prossimo anno in scadenza di contratto. Ci hanno raccontato tutti che Alisson era il portiere che la Juventus voleva, il portiere che Spalletti chiedeva ad altissima voce, proprio urlandolo come nome, ed è quel portiere che però ti hanno detto no da Liverpool, no, no, no, no, no, no. Non te lo facciamo partire adesso. Ed è quel portiere che però il prossimo anno va in scadenza di contratto. Quindi l'idea forse di puntare su una pseudovalorizzazione di Suzuki quest'anno, prendendolo in prestito dal Paris Saint-Germain, potrebbe voler dire che il prossimo anno hai già questo accordo fatto. L'unica cosa un po' che mi spaventa, al di là del fatto che, ripeto, Suzuki sia 24 anni, ma non è che l'anno scorso non sia stato protagonista di papere esattamente tanto quanto magari lo è stato di Gregorio, anche se non ricordo, ma se non sbaglio ha un buon numero di rigori parati, Suzuki, da questo punto di vista, ha una buona percentuale. L'unica cosa che un po' mi spaventa è che quando un giocatore viene acquistato dal Paris Saint-Germain ha uno stipendio che di base forse per, in questo caso, la Juventus potrebbe essere decisamente troppo alto da corrispondere, anche perché sarebbe scorretto nei confronti di tutti quelli.

0: cui comunque tu hai tolto qualcosa o non hai dato qualcosa o non hai proposto qualcosa di più. L'unica cosa quindi su cui mi permetto un attimino di pensare, anche se la proposta tirata in ballo da Giovanni non è poi così sbagliata, è questa, legata appunto al discorso prestito, immaginando il prossimo anno una trattativa praticamente neanche da fare esageratamente per quanto riguarda Alison. Sempre Giovanni dal Brasile infatti ci dice: ma scusami, se ci fosse l'accordo con Alison, perché Suzuki e non prendere solo per un anno il prestito con diritto senza obbligo di vicario? Abbiamo parlato di Suzuki perché tu mi hai chiesto di lui in generale, però anche per quanto riguarda vicario in effetti c'è in ballo soltanto il discorso prestito, quindi l'investimento potrebbe non essere in questo momento da fare, semplicemente pensando, no, al discorso futuro. Dicendo poi che qui da noi Alison è considerato in netta parabola discendente, credo che ci scriva, sì, il nostro ascoltatore sempre dal Brasile. Sì, ragazzi, io le valutazioni che vengono fatte non è che le posso sapere tutte così, sono tutte, vedete, conclusioni che tiriamo in ballo anche grazie a voi e anche grazie al discorso che viene fatto dai nostri ospiti. C'è ancora qualcosa da ascoltare? Dai, ultimo minutino insieme, poi vi saluto.
1: Ciao Giulia, buongiorno a te e al tuo ospite. Io per esempio quando sento questa cosa che
0: Ariane,
1: Nico
0: abbiamo ascoltato.
1: Gonzalez non vuole tornare alla Juve.
0: Abbiamo già ascoltato questo. Sì, già ascoltato.
2: Buongiorno Giulia, Luca. Ma il
0: Ciao.
2: problema di Gregorio, lo dice la parola, è un problema. Non per ultima la dichiarazione. Non per ultima, voglio dire, una dichiarazione del suo procuratore dove dice: eh sì, vabbè, colpa degli altri, colpa della dirigenza prima. Il problema del calciatore che non ha mai dimostrato un attaccamento vero a questi colori, il più forte tra Buffon e Handanovic. Ma vabbè, De Gustibus va bene, poi nell'ambiente non direi mai un odiato interista. Le prestazioni, ragazzi, le prestazioni sono state sotto media per uno che doveva difendere, e quello è il suo ruolo, difendi i due pali. E non per ultimo, credo.
0: Mi è caduto
2: Il
0: il telefono.
2: posto viene preso da Perin, ottimo portiere, e sa come ci si deve comportare in società.
0: Lo sa, e come per in come ci si comporta in società. Io so anche, ragazzi, che vi devo salutare perché sono arrivate praticamente. Siamo arrivati alla chiusura, è quasi l'una. Vi ricordo che la programmazione oggi è leggermente sballata, tra virgolette, perché ci saranno Vincenzo Alessandro fino alle 5 adesso, pronti a seguire appunto la partita di cui vi ho già annunciato le formazioni. E poi dopo, dalle 17, invece Camillo per 2 ore per un croccantissimo post partita. Vediamo quante cose potremo dire ed ascoltare. Noi ci risentiamo domani invece, come sempre. Però dalle 11 alle 12, non cambia nulla domani. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
5: È di almeno 17 30 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
6: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
6: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
5: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Colpo di tacco.
3: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
7: Dai 40 gradi di Roma ai non so quanti gradi saranno a Hong Kong, eccoci qua, staremo insieme fino alle 17 per raccontarvi.
8: No, prima, no, come dobbiamo andare?
7: Ah, alle 16. Ah, ah, è vero, perché poi io devo partire per le vacanze. Sì, devo tornare in vacanza. No, io parto.
8: Basta.
7: No,
8: a parte che non ti conosco, no, chi sei?
7: Come chi sono?
8: Chi sei?
7: Sì, siamo un po' scuri.
8: Che ci fai qua? Sì, mo se accendiamo, ci accendiamo
7: tutto. Grande Gabriele.
8: Poi ci sta Claudina che alza il braccio e arriva tranquillamente ad accendere anche l'altro faro. Aspetta,
7: stiamo insieme fino alle 17.
8: Poi ci lasciamo?
7: Sì, perché io vado in ferie.
8: Va bene.
7: Allora ragazzi, primo va test bene, di bene, livello. Va bene, va bene, va bene.
8: Allora.
7: Vai, Maraggio, è vero che siamo di mercoledì. Allora, vi dico subito, ragazzi, che abbiamo
8: fateci
7: una,
8: vedere, guarda che
7: abbiamo
8: bello,
7: una cabina di regia che se via la guardia di finanza
8: stelle.
7: Ci chiude
8: stelle.
7: Subito. Abbiamo il grande Sorani. Poi
8: perciò ti ho detto finiamo prima delle 5.
7: Sì, secondo
8: sono
7: me
8: stati chiamati,
7: sono stati chiamati.
8: Scappiamo prima.
7: Poi una new entry, viene anzi un ritorno. L'unico normale è Latini.
8: E Claudina, Claudina.
7: Sì, ciao Claudia.
8: Ciao Claudia.
9: Ciao a tutti. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Eccola. Allora ragazzi, amichevole di livello.
8: Non è campionato.
7: No, non è campionato, con già delle indicazioni insomma, di formazione. Perché io se fossi Jonathan David oggi una domanda me la farei.
8: Te devi andare!
7: Perché Jonathan David va in panchina, gioca Milik là davanti e è comunque
8: e gli farà
7: un
8: vedere
7: segnale.
8: Come si gioca. Però gli farà vedere come si gioca. Io con una gamba ti faccio vedere come si gioca.
7: È comunque un segnale.
8: Ma
7: poi
8: gli stanno dicendo in tutti i modi a lui e a Di Gregorio. A uno l'hanno
7: di
8: messo
7: Di Gregorio gioca però.
8: Sì. centrale Gatti davanti Douglas Lewis, questi fanno una verticalizzazione, voglio vedere. Quindi a uno gli dicono vediamo se non fai figuracce, dopodiché ti rendi conto. L'altro gli dicono guarda, per noi è no proprio a prescindere, perché onestamente stanno arrivando dei segnali importanti che questi devono cominciare a pensare in considerazione di preparare le valigie e andare via. Però
7: allora, tanto Claudio, andiamo con la formazione della Juve. Il Chelsea, vedevo la distinta del Chelsea, c'è tipo 34
8: si
7: giocatori,
8: può giocare
7: 35.
8: La Serie A da solo,
7: si gioca la Serie A da solo, fa 3 o 4 formazioni. E guarda, noi ci ridiamo, ma questa è la rovina del calcio, eh. Questa
8: è la Superlega autorizzato. Il Barno ha battuto 10-1 il Genoa.
7: Il Genoa
8: 10-1.
7: Comunque, andiamo con la formazione, che facciamo subito delle riflessioni sulla formazione della Juve. Vai, Claudia.
9: Allora, in porta di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Selic, Locatelli, Douglas Lewis, Boga, Miretti, Cambiaso e Milik.
7: 4-2-3-1 con di fatto Selic titolare, quindi lo vediamo in un primo test di livello. Douglas Lewis che torna a formare la linea mediana con Locatelli. Esperimento che quando abbiamo visto in campionato 2 anni fa non è andato per niente bene, però sembra sia un altro Douglas Lewis. Diciamo che la linea offensiva non è proprio di quelle che ci fanno stare più tranquilli, con Miretti trequartista, che però una cosa va detta, Vincenzo Miretti in questo precampionato fino adesso, insomma, il suo l'ha fatto. Per me deve andare, no, però
8: era rapportata a quelle che sono le sue possibilità, che chiaramente emergono nel calcio di agosto e luglio, quando i livelli sono pure se alti, ma sono bassi dal punto di vista dell'intensità. Ma il problema non è questo, il problema è che Miretti ti può rendere in questa fase inutile, diciamo, della stagione. Quando si alza il livello emerge la difficoltà del giocatore a combattere con centrocampi e con squadre attrezzate in condizione.
7: Poi 3-5-2-1. Boga, Cambiaso, Miretti, Milik.
8: È un 3-5-2-1. 3-5-2-1. Scusami, 3-4-2-1. È un 3-4-2-1.
7: Perché pensi che sia una difesa a 3?
8: Ma sì, che so, 5 difensori? Perché no. C'hai la difesa a 3.
7: Kalulu e Selic.
8: Kalulu lo vedo nella difesa insieme a Kelly, Gatti e Kalulu. Largo a destra Selic, largo a sinistra Cambiaso. In mezzo Douglas e Locatelli nei 4.
7: Sì,
8: Boga,
7: sì, sì.
8: E Ciccio Miretti alle spalle di Milik.
7: Può essere.
8: Che tra l'altro, se ci fai caso, altra riflessione essere, che sì, possiamo fare, è quella formazione che a noi intrigava, nell'ottica di vedere Ildiz e Abegovic alle spalle di Colomani. E quindi probabilmente sono, non negli uomini evidentemente, però sono prove di vestito tattico diverso.
7: Allora, bravo, perché io credo che questa possa essere la classica formazione che a elastico può passare a 4, può passare a 3, a seconda se sei in possesso palla o no. Però noi facciamo un ragionamento prima. Comincia a sostituire le pedine, cioè comincia a mettere Colomani al posto di Milik. Detto che Milik per me è il più forte di tutti, se vabbè, sta bene, vabbè. Però metti Colomani,
8: metti Alabegovic e Ildiz alle spalle di Colomani.
7: Bravissimo, e leva Miretti.
8: Lascia Selic a destra, lasci Cambiaso
7: a sinistra.
8: Lascia Kalulu, ma togli Gatti e metti Bremer. Togli Kelly e metti Lukumi. Togli Locatelli, sposti Douglas Lewis o Thuram, togli
7: e inserisci anche Chessy
8: lì in mezzo. Ecco fatto. Togli Di Gregorio, metti Costantino e la squadra è fatta.
7: Sì, delle indicazioni ci sono, onestamente. Poi oggi abbiamo letto, ne abbiamo parlato di questo avvicinamento della Juve a Zirkzee, ma lì c'è un problema solo, ragazzi. Deve uscire David.
8: Ribadiamo.
7: Se David esce, possiamo dire, Vincenzo, che Zirkzee arriva. Sì,
8: sì, ne ho parlato anche oggi con Nico Schira, subito dopo la diretta di Buongiorno RBN, perché era arrivata appunto questa indiscrezione da Gianluca Di Marzio, ma anche da Nicolo Schira. L'ho sentito, gli ho chiesto, ha detto non hanno chiuso ovviamente, non stanno chiudendo ovviamente, stanno parlando. Hanno trovato anche una formula che sarebbe un prestito senza obbligo per il giocatore. Il Manchester ha detto ok, Zirkzee ha detto ok, c'è da trovare l'accordo con Zirkzee, ma lui ha detto so che ci sono difficoltà, quindi spalmiamo, aggiustiamo, eccetera.
7: Ci sono problemi.
8: E quindi la Juve ha preparato, sta preparando questa strada, ma deve esserci una cessione.
7: Chiaro.
8: Tradotto, va via Jonathan David, domani ti puoi andare a prendere Zirkzee. Resta Jonathan David, Sirkis resta lo United, dove altro?
7: Detto che poi Claudio ci dai anche la panchina, eh. Intanto vi diciamo che non ci sono né Kolumani né Alebegovic, che ieri hanno lavorato a parte. Beh, chiaramente secondo me qualcosina, qualche minuto potrebbero averlo contro l'Inter, però vediamo, ora leggiamo anche la panchina, però ecco, Zirkzee è un giocatore che a me piace, però di cosa parlavamo prima, Vincenzo? In una formazione del genere dove lo inserisci? Perché se lo metti dietro la punta, però lì hai Alebegovic, e onestamente giocare con il Diz, Alebegovic che può giocare anche a destra, Zirkzee e Kolumani mi sembra un pochino eccessivo.
8: Semplice.
7: Evidentemente sarebbe l'alternativa a Kolumani.
8: Oppure semplice, invece del 2-1 offensivo diventa 1-2.
7: 1-2.
8: Con Yıldız di partenza, perché comunque Yıldız c'ha la 10.
7: Ma dove lo metti? Trequartista.
8: Alle spalle, trequartista.
7: Ma non ci può giocare.
8: Lo so, però quello è.
7: Però è una batteria di esterni clamorosa.
8: È una batteria di esterni clamorosa.
7: Che infatti scrive Enzo, poi veniamo tutti i messaggi. Questa è la classica formazione che ti fa capire che puoi fare a meno di Conceição. Se vai a vedere,
8: sì.
7: Vincenzo,
8: ovviamente
7: è sì. Quello.
8: Ovviamente sì. O addirittura si può immaginare, per farli entrare un po' tutti quanti, un 4-2-3-1. Perché sì, nel 4-2-3-1 salvi Yıldız, salvi Alebegovic, metti Zirkzee davanti con Kolumani.
7: Sì, poi però ti ci vuole un centrocampo.
8: Cosa che infatti ha
7: assolutamente
8: detto.
7: Assolutamente che sì, uno come che sì.
8: Che sì, è Thuram che devono abbattere qualsiasi giocatore. Che poi sono propositivi anche loro, che sono due box to box, se vogliamo.
7: Sì, sì, sì,
8: una
7: sì.
8: Difesa solida e un portiere. Chiunque.
7: Sì, però devi avere veramente un centrocampo.
8: E infatti
7: a
8: in
7: mille
8: conferenza
7: polmoni,
8: stampa Spalletti, quando gli è stata chiesta dal collega di Tutto Sport se c'era la possibilità di vedere Yıldız, Alebegovic con Cesare alle spalle di Kolumani, sì, ha detto sì, mettiamoci pure Zegrova. E ha detto no, non ho messo e che ne posso mettere 11, ma mettiamoci pure Zegrova. Cioè ha detto ragazzi, chiaro, se questi stanno nella partita, rincorrono tutti quanti il pallone, la squadra è allenata, si può anche fare.
7: Ma se no,
8: e evidentemente però è una cosa da vedere più in là.
7: Panchina della Juve, Claudia, poi ci dai tutti gli aggiornamenti ovviamente, vai.
9: Vabbè, oltre a Perin e Pinzoglio ci abbiamo Nava, Bremer, Koopmeiners, Sildiz, Zegrova, Rugani, Arthur, David, Caballo, Vusu, Gil Puce, Obaudo, Licina e Durmisi.
7: C'è anche Pippo Baudo, insomma, oggi che va in panchina. No, tutti. Di questi secondo me possiamo dire che 3 o 4 ne potremmo fare volentieri a meno. Comunque, in ogni caso, salutiamo Paolo da Castelfranco Veneto, poi salutiamo Carlo, Gianni da Brindisi che ci sta seguendo nella sua canoa.
8: Grande,
7: un po' ti invidiamo. Pensa che Daniel da Tenerife è a 31 gradi,
8: beato
7: ventilatore
8: te.
7: al posto giusto. Qui sono 40 gradi,
8: poi
7: ragazzi,
8: ci sono 40,
7: oggi,
8: si muore ragazzi, no?
7: Oggi veramente
8: non
7: una cosa
8: arriverò
7: incredibile.
8: A casa oggi.
7: Luca da Genova dice Arthur, Davide, De Gregorio, Koopmeiners, mancanza di dignità. Vabbè, sai Luca, il discorso l'abbiamo fatto anche ieri, ora poi ci concentriamo sulla partita. Io ti faccio il solito discorso: se ti fanno un contratto a 6 milioni, te a un certo punto la dignità te la metti in tasca, perché se vuoi te ne vai, se non vuoi rimani. Hai un contratto blindato, perché me ne devo andare? Poi dopo è chiaro che arrivano dei segnali, il segnale per David, perché ora non mi si venga a dire che David non gioca perché è arrivato dopo, no, David non gioca per chiara scelta tecnica in questo momento, poi lo vedremo nel corso della partita, però se lui si impunta resta, cioè, non possiamo farci niente, casomai dobbiamo pensare a quello che è stato fatto prima, però onestamente nessuno di noi poteva immaginare una situazione del genere. Poi io dico anche una cosa, attenzione, se allora mettiamo questo scenario, Milik arriva alla decisione, alla conclusione che non può rimanere alla Juventus, ok?
8: Se lo decide vuol dire che non può giocare più,
7: bravo,
8: cioè arriva la scelta che
7: se fa questa oppure siccome credo che con Milik si possa anche parlare, al contrario di altri, ci si mette d'accordo e salutiamo Milik. A quel punto, secondo me, l'uscita di Milik potrebbe favorire l'ingresso di Zirkzee. E onestamente, avere Kolumani, Zirkzee, David che sa chi è il terzo, ed Ekator, io ci metto la firma. Però è chiaro che non deve uscire.
8: Sì, perché dice una cosa anche che ha una sua logica, nel senso che è chiaro che se si vende è meglio. Se però Carnevali e Massara hanno trovato l'accordo per il prestito secco di Zirkzee, quindi non per l'acquisto, anche la partenza di Milik farebbe spazio per quanto riguarda l'ingaggio. L'ingaggio potrebbe essere spostato sul Zirkzee, che andrebbe a coprire una casella di ingaggio, ma non un costo di cartellino. E questo è il lavoro che sta provando a fare la Juventus, che evidentemente si rende conto che David non si vuole andare. E allora oggi si prova intanto Milik per vedere le sue condizioni, e lui sarà a un certo punto anche con onestà a tirare le somme. Entro mentre
10: io penso
8: via,
10: di sì, io penso di sì.
8: Se non entra proprio David oggi,
7: no, ma entrerà, Vincenzo, entrerà, perché Milik 90 minuti non ce l'ha. 90 minuti non ce l'ha.
8: Sì, ma entra lui o spostano Boga davanti? O mettono il ragazzino?
7: Ecco, questo sarebbe un segnale.
8: Eh sì.
7: Oltremodo clamoroso. Che attenzione. L'allenatore può fare.
8: Certo che lo può fare. Certo che può fare.
7: L'allenatore può farlo.
8: Ma io. Poi io sono uno estremo, no? Come si pronuncia?
7: Ora Camillo si arrabbia.
8: A un certo punto lo metterei al posto anche di Gregorio. Cioè,
7: in porta?
8: Sì. Do un segnale.
7: Ma do un segnale. Raggio dei 40 gradi ti fanno male.
8: Sono
7: sì.
8: Estremo, ma do un segnale estremo. Sì.
7: Allora, Stoccolma 20 gradi, si sta benissimo, comunque adesso anche
8: io
7: meglio
8: detto,
7: quando
8: mi devo
7: ascolto,
8: trasferire
7: grazie.
8: Là.
7: Enzo non va in ferie, ma ha fatto già tre settimane di ferie.
8: Si è fatto un mese,
7: ha fatto
8: questa
7: tre settimane di ferie
8: alla mia destra.
7: Invece in Brasile, mattinata invernale tipica, 8, 16, ma 27 gradi in ufficio aspettando la partita. Poi Daniel dice: sarò ingenuo, ma grandi speranze per Douglas Luiz, anche se adesso è necessità e non può giocare insomma, con Locatelli. Sì, anche secondo me non può giocare con Locatelli, lo sai?
8: Chi è?
7: Luiz Locatelli, non li vede. No, ma in realtà Luiz deve giocare in un centrocampo a tre. Noi ne abbiamo parlato una vita quando c'era. Deve giocare in un centrocampo a tre.
8: Allora, io sono molto curioso di vedere Luiz in questa partita oggi, ti dico la verità, perché si comincia a alzare il livello. Peraltro lui in Premier ci ha giocato contro il Chelsea, ovviamente uno dei 12.000 giocatori che ci ha giocato, un centrocampo del genere. Sono curioso di vedere se riesce ad alzare il livello e soprattutto i giri del motore come gli aveva chiesto Spalletti. Se lo fa, lo guardo con attenzione, tutti e due insieme no, perché sarebbe un passo troppo lento del centrocampo della Juve. Aveva bisogno della velocità di pensiero e di azione di che sì. Ha bisogno della velocità degli inserimenti eventualmente anche di McKennie, della velocità comunque del box to box Turam. Però i Cobb Miners, i Locatelli e lo stesso Douglas, se non si velocizza diventa un problema. Perché chiaramente c'è bisogno di velocità.
7: Ma perché non insisto. In questo momento trovare anche la quadra del cerchio a livello di modulo, Vincenzo, non è semplicissimo per Spalletti, perché se te vai a vedere come è strutturato oggi la Juve, è normale che il 4-2-3-1 è il modulo base. Perché? Perché hai sei esterni e quindi per valorizzarli e utilizzarli, anche alternarli, visto che ne hai due per ruolo, quello è il modulo giusto. Ma la Juve, secondo me, oggi non può giocare con un centrocampo a due. Non ha gli uomini per giocare con un centrocampo a due. Quindi, se passi a centrocampo a tre, sacrifichi gli esterni. Cioè, questa abbondanza di esterni a me un po' preoccupa, perché non vorrei, Vincenzo, che andasse a condizionare pesantemente le scelte che vai a fare sul modulo. Perché altrimenti, veramente, molti di questi il campo non lo vedono mai.
8: O magari qualcuno andrà via, quindi nell'abbondanza di esterni, se prendi Zirkzee al di là della partenza di Milik, che libererebbe eventualmente lo spazio qualora si andasse verso questa soluzione, al di là della partenza di David che continua a essere complicata, poi magari può essere anche che mentre la squadra è lì, la dirigenza è rimasta a Torino,
7: sì,
8: magari hanno avuto una sorta di apertura e probabilmente, guarda, io voglio essere ottimista, allora vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno?
7: Sì.
8: David non gioca perché ha aperto o al Marsiglia o a qualcun altro.
7: Sì, qui c'è, vedi la bottiglia mezza
8: piena. La bottiglia mezza piena, che ha aperto, Allora magari la dirigenza, come ha fatto per Open Data, ha detto non lo rischiamo, perché questo è probabile che lo riusciamo a chiudere tra oggi e domani. E io sono andato da Zixi. Cioè, se tu leggi i segnali, potresti arrivare a questa conclusione. Cioè, si accende la per Zixi, ma tu dovresti vendere David, che però oggi non gioca. E allora ti viene un po' da pensare che possa esserci qualcosa. Questo è il bicchiere pieno, bottiglia piena. Bottiglia vuota, bicchiere vuoto, se viene, se si libera spazio, ma anche se dovesse partire con Cesaro.
7: Allora, intanto ci saluta il nostro amico Matteo dalla spiaggia di Porto Giunco a Villa Simius, capito?
8: Grande
7: alla
8: Matteo,
7: faccia tua, Marange.
8: Vedi Matteo, questo è andato in ferie 6 mesi.
7: Grande Matteo.
8: Sei mesi è andato
7: Matteo
8: in ferie quest'uomo, io sono stato qui a combattere con voi e per voi.
7: Oggi mi ha scritto una persona che mi ha detto che ti dovrà fare un trattamento antistress perché ti vede veramente male.
8: Non mi direi chi, ma posso immaginare che, vabbè ragazzi, tirare in questo periodo qua è stato abbastanza pesante.
7: Allora Marangio, questo è per te.
8: Dica Duca.
7: Non capisco se fate radio oppure fate il mercato della Juve, perché dite sempre le stesse cose. Ale, vieni te a far radio, vai Alessio.
8: Se vuoi venire a far radio, vieni a far radio. Qual è il problema?
7: Siete meravigliosi. Io capisco che 40 gradi sono tanti.
8: Capisco.
7: Quindi allora, secondo te di cosa parli? No, dimmi Ale, ma ti dico, ti abbraccio, ti mando un abbraccio enorme. Di cosa parliamo?
8: Cioè
7: il mercato, di cosa parliamo? Per me, guarda, io se vuoi posso parlare di questi due tizi che ho davanti, che ti ripeto che secondo me, se viene il nostro editore, dice me li pago tutte e due.
8: Possiamo parlare delle vacanze che ha fatto Santa.
7: Se vuoi parliamo delle vacanze.
8: Mandateci la vacanza dove siete andate, che no, più capisco, che parlare di tattica.
7: Beh, c'era chi parlava del panettone, ma lo possiamo fare. Volete fare panettone o pandoro?
8: Vogliamo parlare panettone e pandoro,
7: oppure uovo, com'era Pasqua,
8: l'uovo.
7: No, possiamo parlare anche di quello,
8: se volete parliamo di quello, perché insomma poi
7: io non lo so,
8: oltre al mercato inquadriamo la tattica, leggiamo la formazione, faremo anche noi la cronaca della partita, poi vienici a insegnare radio, ti aspettiamo.
7: Sì, ma per l'amor di Dio, senti Giorgino, ce l'hai un paio di vocali a farmi sentire, o sei proprio impegnato col tuo amico Costantino? Fammi un po' sentire, va. Oh, poi avrebbe cominciato a parlare, se DAZN magari ci fa vedere la partita, no, sai, visto che avete il coraggio anche di aumentare l'abbonamento, vabbè, finisce la pacchia anche per voi,
8: Ma
7: vai.
8: Sì, ci siamo quasi.
11: Ciao Alessandro, Vincenzo, Roberto Montefiore.
8: Ciao Robby.
11: Speriamo di vedere una bella partita, vedere se la nostra Juventus è solida, perché nelle ultime tre partite ha sempre evitato di prendere gol, quindi vediamo se c'è questa solidità difensiva e speriamo di incrementare anche l'offensività della squadra. Un saluto da Marco qui vicino a me, che oggi
7: che è il suo compleanno.
11: Un grosso abbraccio ad entrambi.
7: Sì, è il compleanno di Marco, il figlio di Roberto.
8: Grande,
7: tanti,
8: Marco,
7: auguri,
8: tanti auguri,
7: un abbraccione.
8: Abbiamo parlato anche dei compleanni, vedi?
7: Abbiamo parlato anche dei compleanni, un altro tema.
8: Ma è abbronzato Giorgino, sbaglio?
7: Beh, Giorgino ormai è partito. Vai Giorgino, fammi sentire un altro vocale. No, me lo fai sentire? Sì, no, eccolo, vai. Mettiamolo sotto pressione.
12: Oh ragazzi, grandi, Gabriele da Tivoli.
8: Fatemi salutare,
12: l'altra volta ho sentito ma non ho potuto rispondere. Fatemi salutare il grande Gabriele Orz Latini.
8: Eccolo.
12: Io non avevo capito che era lui. Il miglior hamburger della Bay Area e il miglior vodka lemon della Bay Area. Potrebbe prepararti. Questo così ve lo lancio come,
8: no,
12: come
8: e
12: provocazione.
8: Lo hai cantato.
12: Grazie. Un abbraccio a tutti, vediamo sta amichevole, va.
8: Gabriele conferma tutto. A sto punto però vogliamo provare, facci un hamburger, porta una piastra, facci un hamburger con quello che hai a disposizione, lo piastriamo subito. Vai Giorgino,
7: vai, sì, facci sentire un po' di amici, che poi tecnicamente tra pochi minuti inizia la partita.
13: Sì, sono Paolo da Ferrara, buongiorno a tutti. Beh, Zizé va bene perché è un giocatore che sicuramente il nostro mister valorizzerà. Speriamo che se ne vada via Ciccio. Per quanto riguarda il portiere, se
8: Franco
13: dovessimo
8: segna,
13: vendere come Franco sembra segna, quasi scritto, con Seisau in Inghilterra, prenderemo quei famosi 50 milioni. Non si potrebbe dare con 10 milioni, 12, e ci riportiamo a casa il Dibu? Cosa ne pensate? È vero che costa molto di ingaggio, eccetera, ma risolvere il problema della porta, che è fondamentale. Io sono dell'idea che si rientrano quei soldi lì facciamo sia il centrocampista che il portiere. Cosa ne pensate? Forse io sempre.
7: Allora. Che ragazzi, le cessioni vanno fatte, inutile che ci giriamo intorno. Poi possono essere più o meno dolorose, nel senso che se va via Conceição ci dispiace a tutti, se va via Nico Gonzalez spero che se ne vada il prima possibile per 30 milioni, siamo tutti contenti. Se va via Arthur stappiamo una bottiglia, se va via David siamo felici, però sicuramente la Juve ha già speso più di 100 milioni.
8: Sta facendo veramente molto più di quello che ci aspettavamo, perché doveva cedere prima di acquistare, sta anticipando gli acquisti per spingere le cessioni, che è una roba rischiosissima.
7: Esatto. Bravissimo, rischiosissima. Ha fatto il contrario di quello che ci aspettavamo, ha anticipato gli acquisti per favorire le cessioni. Poi però se David correttamente rimane, tu ce l'hai sulla pancia, esatto. Ma nel frattempo però Ale Begovic ce l'hai preso, quell'altro l'hai preso,
8: hai
7: funziona
8: preso
7: così.
8: Sirk, hai preso pure, hai riscattato Boga, e occhio che arrivano aggiornamenti sulla questione di Sirk, se si continua a parlare, ma da quello che emerge ci sarebbe una sorta di cambio rotta del Manchester United, che preferirebbe o la cessione a titolo definitivo subito, cosa impossibile, o un prestito con obbligo, però condizionato ma con obbligo. Quindi vediamo, insomma, stanno al lavoro alla continassa, chi meglio di loro, ma questo ti fa capire sempre una volta in più che magari anche soltanto la partenza di, cioè la partenza, la rescissione con Milik non basterebbe, deve partire, deve, te ne devi andare e se ne devi andare.
7: Sì, lo so, Vincenzo, lo so che se ne deve andare.
8: Diglielo.
7: No, ma io come sai. No? Se no, veramente poi diciamo sempre le stesse cose.
8: Ah, poi si lamenta.
7: Come giustamente dice Emiliano da Fiumicino a agosto, ma di cosa hai parlato? No, ma sai.
8: No, no.
7: Ti ripeto, Emiliano, 40 frutta, gradi sono frutta, tanti per tutti. Però te ne devi andare, sì. Io ritorno al ragionamento di ieri. Non vedo l'ora che alcuni vadano via, ma se rimangono. Tipo David, che secondo me è quello più difficile in questo momento da piazzare, mai nemmeno lo prendo in considerazione perché rimarrà, ai noi rimarrà. Se non se ne va, tu devi sperare che ti dia una mano, perché ne avremo bisogno. Lo stesso discorso vale per Di Gregorio. Io spero che si renda conto, ma se non si rende conto, bisogna sperare anche lui. È poco da fare, ragazzi. Poco da fare. La situazione non è. Noi giustamente te devi andare, vai, ciao, glielo diciamo Neril su Facebook, glielo diciamo da Radio Bianco, glielo diciamo ovunque. Poi però il giochino non è così semplice, perché il coltello alla parte del manico in questo momento ci hanno calciatori. Poi ha ragione Luca quando dice l'aspetto della dignità. Sì, ma tanto questi sanno che bene o male, nel frattempo sta per cominciare la partita, alla fine l'ingaggio da una parte da quell'altra lo trovano, e se si impuntano non se ne vanno, non se ne vanno. Bellissima intanto la maglia
8: spettacolare, la maglia spettacolare, la maglia spettacolare. E vedere, devo okay, dire
7: tanto, allora Claudio ci darai una mano anche sui messaggi, visto che hai attivato la messaggistica, quindi allora la partita sta per cominciare. Sì, sì, confermo quello che stavi per dire. Vedere
8: Milik in campo
7: è il più forte attaccante che abbiamo. Se abbiamo un po' il Palermo, perché abbiamo calzoncini neri, sì, maglietta rosa, però questa maglia è bellissima. Grazie per i complimenti che mi avete fatto per la maglia che ho comprato. Sì, molto bella,
8: sì,
7: questa.
8: Sulla bancarella del molto... strato qua fuori.
7: Sì, come no, come ecco, no. È arrivato il pacco ieri direttamente da Torino.
8: C'era il torrone dentro.
7: È arrivato il pacco direttamente da Torino. Ma a Hong Kong sì, non credo che faccia caldissimo.
8: Eh no, perché sta Locatelli con la calzamaglia.
7: Sì, ma anche guarda, anche Spalletti tutto fondo del terreno pessimo.
8: No,
7: fondo del terreno pessimo. Intanto
8: infortunio,
7: la partita è cominciata, la Juventus ha dato il calcio d'inizio. Noi vi racconteremo diciamo alternando i tre minuti, che poi possono essere anche quattro. Poi avremo ovviamente tutti i collegamenti, avremo Camilla alla fine del primo tempo, avremo Antonio Paolino quando mi darà il via, perché Antonio correttamente è in ferie, ma gli romperemo le scatole anche oggi. Poi avremo Marco Edoardo Sanfelici per le sue contropagelle, poi avremo Mirko Nicolino, quindi ne abbiamo veramente tanti, ovviamente tutti i vostri messaggi. C'è un calcio di punizione tanto per il Chelsea, dicevamo appunto Vincenzo, di un fondo del terreno secondo me anche molto pericoloso.
8: Beh, rischioso, perché comunque tu già non sei fluido nei movimenti perché vieni da carichi di lavoro, giocare su un campo di calcio che è un campo di patate,
7: sì, hai detto bene.
8: Diventa pericoloso, diventa molto pericoloso, si piantano i piedi, quindi bisogna stare particolarmente attenti. E qui mi viene da pensare che i giocatori, magari anche per questo si è scelto di non far giocare i nuovi, o perché hanno fatto l'allenamento primo differenziato ieri, quindi ancora non sono entrati in condizione, ma anche una sgambatina, anche 10 minuti su questo terreno di gioco. Spero che con l'Inter sia diverso, perché lì poi mena, no?
7: Sì, c'è il cartone.
8: C'è anche la maglia nuova,
7: ricordiamo. C'è la maglia con i nomi in cinese. Per esempio, apprezziamo come si scrive Boga in cinese. C'è un calcio di punizione per il Chelsea. Allora, proprio primissima fotografia dopo un minuto e trenta. Mi sembra che la Juve in fase di non possesso alzi Miretti sulla linea di Milik. Una sorta di 4-4-2.
8: 2-4, 6-7, 8 persone
7: esatto,
8: in metà campo del Chelsea.
7: Bravissimo, sulla tre quarti a pressare. E infatti la Juve recupera palla con Boga. Ma c'è stato questo tentativo di pressing ottimo, devo dire, sia nei movimenti sia nella convinzione, perché sono andati in sei giocatori della Juve nella tre quarti campo, hanno recuperato il pallone che adesso è finito tra i piedi sicuri di Di Gregorio, che appoggia su Luiz. Ecco, se devo dire l'unica cosa negativa di questa maglia è che se ci metti i numeri bianchi su rosa è difficile vedere. Intanto c'è,
8: chi è?
7: Il segnalino che sembra un mise che è di Hong Kong, credo. C'ha 12 anni come il nostro collaboratore.
8: È vero, sì.
7: Sì, sì. Almeno abbiamo un collaboratore di circa 14 anni. Sì.
8: È la versione cinese.
7: Sì, sì.
8: Giapponese.
7: Sì. Allora, 28 gradi ci sono a Saverio, ragazzi, è perfetto. 28 gradi con umidità del 78%. Cioè, praticamente umidità del 78%, soltanto se ti alzi da una sedia sudi. È una cosa veramente enorme come il tasso di umidità. Pallone che rimbalza nella nostra tre quarti campo. Serie di colpi di testa. Ora c'è un fallo non rilevato fischiato dal signor Chin San Nao di Hong Kong. Non lo so, me lo sono
8: inventato.
7: Non lo so chi è sì, è un autoctono. L'hanno pescato dalla baia di Hong Kong. Attacca adesso il Chelsea. Sono curioso di vedere anche Palestra.
8: No, che io ho un occhio su. Lo sai su chi ce l'ho?
7: Su chi ce l'hai?
8: Su Cambiaso. Me lo sto guardando proprio da quando è cominciata.
7: Lui è molto
8: partita.
7: Corta e compatta in questa fase in cui sta attaccando il Chelsea.
8: Denota concentrazione e condizione fisica, devo dire.
7: E ci sta muovendo abbastanza bene. Ora però c'è un varco proprio dall'uomo che vuol controllare Vincenzo, però spazza via Kelly nella zona di Milik. Milik perde il duello difensivo con il giocatore del Chelsea.
8: Si abbracciano,
7: forse in quel caso è mancato l'appoggio anche di Miretti. Però guarda come ora la Juve si copre con un 4-4-1-1 mentre il Chelsea attacca dalla parte sinistra. Siamo sull'altezza dello spigolo dell'area di rigore della Juventus.
8: Però c'è grande aggressività,
7: recuperiamo palla
8: molto bene
7: nella nostra metà campo con Kalulu. Milik è costretto a fermarsi per attendere l'arrivo di compagni che si concretizzano adesso sulla fascia sinistra. Proviamo a uscire con Selic, perdiamo però il controllo del pallone e allora conquista nuovamente il Chelsea. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti 0-0, non è successo praticamente niente, però Vincenzo possiamo dire che a livello di aggressività e di approccio alla partita la Juve ha avuto sia l'una che l'altra.
8: Sì, perché comunque intanto prima abbiamo visto che in una fase di possesso del Chelsea ce n'erano 8 nella metà campo del Chelsea, addirittura 6 nella tre quarti del Chelsea, quindi un'aggressività fatta a tutta squadra. Questo significa che insomma c'è una grande condizione fisica, che la squadra è corta. Appena è risalito il Chelsea, tipo adesso, vediamo che sono tutti quanti a difendere, quindi tutti sulla linea, tutti insieme a difendere, tutti insieme a attaccare. Questo è un po' il concetto del gioco di Spalletti, che vuole una squadra che sia sempre corta, che si dia grande disponibilità in entrambe le fasi, perché è l'unico modo per mantenere poi alto il livello. Vedi anche nella ripartenza, al netto di qualche errore, c'è un'apertura, qua possiamo andare verso la porta, non riesco a vedere da qui.
7: Cambiaso cambiato, mi sembra cambiato, che è andato al tiro, ma
8: dal il tiro direi è stato, che è cambiato, sì, che
7: è stato ribattuto, sì, sì, sì, era cambiato,
8: si è cambiato da ribattuto. Destra,
7: però bella apertura, sì, perché c'è Selic a sinistra, Selic a sinistra è cambiato a destra,
8: esatto,
7: sì,
8: esatto.
7: Ha provato a invertire due,
8: o magari lo stiamo provando per l'Inter, no, magari se lo prendono loro cambiato, perché comunque serve un uomo a destra, sono stati invertiti due, bella la ripartenza, male la conclusione, però insomma non è ovviamente il
7: suo. Sto palleggiando bene, palla in area di rigore, sì. C'è Luiz che tocca fuori, fuori il tiro di Locatelli, pallone che finisce non strozzato, lontano dal primo palo. Bella azione della Juventus su due fasi, la prima il contropiede con la conclusione poi sbagliata di Cambiaso, abbiamo però recuperato il pallone e guarda, vedo nel vivo dell'azione anche Douglas Luiz, sì, già per due volte tiro di Locatelli, pallone che finisce non di molto fuori, ovviamente in controllo.
8: No, diciamo che se fossero invertiti i ruoli sarebbe andata meglio, cioè se Locatelli avesse appoggiato a Douglas, Douglas c'ha un tiro un po' più incisivo, ma è bene, bene insomma anche alternarsi, il calcio liquido di Spalletti è questo qui, ci troviamo con Selic a sinistra, con Cambiaso a destra, Cambiaso che nel recupero palla di Caluro, nella ripartenza è diventato una sorta di mezzala che è partita, poi abbiamo visto nel recupero palla sempre alto che Douglas Luiz è stato quello che ha appoggiato all'esterno per Locatelli, ma poteva essere anche all'inverso, insomma è una squadra che si muove con ordine secondo me fino ad ora, e è stata nella sua fiammata più pericolosa per adesso del Chelsea, dopo sei minuti vedete comunque una squadra che riesce ad affacciarsi con una certa disinvoltura nella metà campo del Chelsea, non della Standard Liegi, esatto. È comunque un bel segnale.
7: Allora Claudia, dacci qualche commento degli amici da casa, poi li alterneremo anche con i vocali. Nel frattempo sette minuti del primo tempo, 0-0, diciamo il primo tiro verso la porta è stato della Juve, però prima di andare da Claudia seguiamo questa azione del Chelsea con Palestra che sta cercando la via del fondo, non molla il difensore della Juve che è Boga, mi sembra che
8: sì,
7: è retrocesso,
8: che è sceso,
7: sì, è sceso, esatto, è Boga che era sceso a chiudere lo spazio che si era aperto per Palestra, tant'è vero che ora attacca dall'altra parte il Chelsea che però perde palla, dobbiamo... che finisce sul fondo, quindi si prende acqua la rimessa di Gregorio.
8: A onore di cronaca andiamo da Claudia, dobbiamo riconoscere i giocatori dalla conformazione fisica, perché
7: sì,
8: nomi
7: è impossibile,
8: e non si vede,
7: li riconosciamo,
8: basta
7: appunto
8: che se il nome era nero non si vedeva lo stesso, perché...
7: sì, ma non si vede il numero,
8: però non si vede il numero, quello è il problema,
7: e diciamoci la verità, in questo momento riconoscere Kalulu da Boga era un po' complicato,
8: sì, diciamo uno è più fisico dell'altro, ma
7: uno
8: da
7: più
8: lontano,
7: dell'altro, però
8: ecco,
7: da lontano
8: poteva essere anche Kelly, che ci
7: allora Claudia qualche messaggio poi anche qualche vocale, è un po' come riconoscere Costantino
8: sono
7: uguali, sembrano separati alla nascita,
8: senza occhiali sono uguali, con gli occhiali vedi le differenze.
7: Vai Claudia.
9: Allora Daniel dice Juve e Chelsea avrebbero dovuto rifiutare di giocare su un campo di patate come quello.
7: Guarda Daniel, ottima riflessione, sì. Hai ragione,
8: sì,
7: hai
8: sì,
7: perfettamente ragione, io mi sarei rifiutato, poi
8: guarda
7: è chiaro che ti danno soldi, c'è rischio infortuni, per esempio se hai fatto male
8: Gatti.
7: Ma è vergognoso, hai ragione Daniel, bravissimo.
9: Poi c'è questo amico che dice scusate su Zirkzee, non è un bomber così come non lo è Colo, perché se Spalletti vuole lo sbam si dovrebbe andare su Zirkzee? Ciao
8: perché
9: Luca.
8: È uno sbam?
7: Perché è uno che comunque riesce a far salire la squadra.
8: Sì, sì. E per sbam intende anche la fisicità, 1,93 m, diciamo, è un giocatore, credo sia 1,93 m, comunque un giocatore fisico che può fare anche da giocatore per la pallata, che però allo stesso tempo interpreta anche altri ruoli, che nell'idea liquida del calcio liquido di Spalletti è sicuramente, sì, 1,93 m, sicuramente un
7: e poi
8: un vantaggio.
7: Allora, la riflessione dell'amico ci sta, no?
8: Sì,
7: la capisco. Però se mi fanno 10 gol Kolumani e 12 Zirkzee o viceversa,
8: guarda,
7: rispetto a come siamo abituati, ci sto.
8: Te ne faccio un'altra di domanda, la faccio anche a voi contestualmente mentre ci guardiamo questa partita.
7: Tutto Milik in cinese non l'hai mai detto che si scriveva così, eh?
8: Sì, pure io pensavo che era scritto.
7: Io voglio fare
8: diversa,
7: un corso di cinese.
8: Ha preso la palla con la mano, hai capito? Il birbante Milik. No, tu avresti visto meglio Sorloth vicino a Kolumani o Zirkzee accanto a Kolumani?
7: Beh, sono due giocatori diversi.
8: Però come li vedi, come tipologia di giocatori?
7: Conosco meglio Zirkzee, se ti devo dire la verità.
8: Diventano secondo me anche più imprevedibili.
7: Bella riflessione
8: due,
7: fatta, però Vincenzo.
8: Sono due giocatori estremamente
7: bella
8: imprevedibili
7: riflessione,
8: perché sono intercambiabili tra di loro. Sono tecnici e fisici. Pochi punti di riferimento in un'ipotesi che tu prima della diretta dicevi ma potrebbero giocare anche insieme, sì, con l'1-2.
7: Sì.
8: Metti il trequartista sotto, metti loro due davanti e potrebbero intercambiare. Sì.
7: Sai che ti dico su questa tua bella riflessione? Che forse Sorloth, intanto sta attaccando il Chelsea,
8: sì, ma recuperiamo
7: che
8: molto
7: forse
8: bene.
7: Sorloth può lavorare più da prima punta rispetto a Zirkze, ha più quelle caratteristiche
8: sicuramente,
7: però poi sul resto sono due giocatori che come pesche a me va bene. Ma se proprio ti devo rispondere, Zirkze, io ho sempre avuto un pallino per questo ragazzo.
8: Sì, lo so.
7: Capisci, quindi mi piace. Intanto ha ragione Fabrizio. Il nostro Fabrizio dice: non è una buona giustificazione che siamo in agosto non avere nessuno inviato lì. Il campo è assurdo. Hai ragione Fabrizio, guarda.
8: Poteva andare lui che c'è stato Fabrizio.
7: Sì, è stato in Giappone.
8: Ah, in Giappone è stato.
7: Se ci dicevi prima Fabri, ti mandavamo. Vai Claudia, qualche altro messaggio, intanto... poi un paio di vocali, intanto
8: Mastantuono vicino al sì per la Fiorentina, allora, ormai tutto chiuso, che è un bel colpo, eh.
7: Allora è una grande scommessa, ne parlo proprio stamattina con Fabrizio, guarda.
8: Lo so,
7: è una grande scommessa, però se questo ingrana tanta roba,
8: ma io credo che abbia fatto tante scommesse paratici in questo, perché
7: sì, speriamo le perda tutte,
8: se no? Le perde tutte,
7: ci
8: guarda che
7: il nostro amministratore delegato siamo rovinati,
8: però se le perde tutte si disintegra la Fiorentina, sì, con quello che deve pagare, vero, riscattare eccetera. Se invece le indovina, questi vanno, possono andare tranquillamente in Europa League l'anno prossimo, forse anche sognare di vincere, che sono una Coppa Italia.
7: Sai Vincenzo, ci sono, io ti ripeto il ragionamento, ci sono tre centenari,
8: uno vince lo scudetto, l'altro uno vince, vince lo scudetto,
7: l'altro vince la Coppa Italia, l'altro si attacca e l'altro a Champions League. Un po', un paio di vocali. Claudia, mentre sta attaccando il Chelsea, c'è il cross, colpo di testa, pallone che finisce al lato e si bilancia
8: piazzati
7: dunque
8: non male,
7: le occasioni, no, piazzati non male, piazzati non male. Vai
9: Milik, lotta su ogni pallone, Giovanni del Brasile.
7: È vero Giovanni, ottima riflessione, lo vedo anch'io, sta e sai cosa mi piace?
8: No, Gatti se l'è perso,
7: Che probabilmente si sente bene. Sì. E questo può essere un buon senso, certo, poi a lungo termine dovete, per a lungo raggio dovete, però hai ragione. Vai Claudia.
9: Poi abbiamo Cinzia che dice: io Gatti non lo venderei mai.
7: Cinzia,
8: io onestamente voglio bene,
7: qui perdiamo
8: però,
7: palla pericolosamente,
8: non è riuscita palla. Io onestamente
7: calcio d'angolo per il
8: no no che calcio d'angolo, ha tirato a banana, quindi ha sbagliato il tizio qua, il 47, perché poi ribadisco,
7: sì, c'ha diventa, nemmeno nome,
8: diventa
7: sì,
8: complicato. No, però,
7: Cinzia, una cessione no, 1/2 sì, l'hanno fatta, però capisco, no, ma, il tuo ragionamento, Cinzia, lo capisco.
8: Sì,
7: lo capisco.
8: Ma tra quelli vendibili io ce lo metto lui tra i vendibili.
7: È tra i vendibili,
8: ma assolutamente, assolutamente sì.
7: Assolutamente. Giorgino, mi fai sentire un paio di vocali mentre la Juve riparte dal basso con il lancio di Gregorio per la testa di Selic, ma il pallone di Luiz, il pallone però lo perdiamo, lo recuperiamo nuovamente con Luiz, siamo nella nostra metà campo, sentiamo un paio di vocali. 0-0 nel frattempo,
8: la conclusione era di Quenda. Va a trovare mo il numero 47 nella lista della spesa del 30. Chelsea, ragazzi,
7: vai Giorgino.
8: Una follia.
14: Ciao, sono Fabio da Milano, mi ricollego al discorso che avete fatto ieri. Allora, ricordo male o Alisson gli hanno prolungato di un anno? Lui poi sì, su entourage si sono arrabbiati perché non erano stati avvisati eccetera eccetera,
8: non dovevano essere avvisati.
14: Quindi ieri si diceva: forse stiamo prendendo qualcuno che faccia da traghettatore per l'anno prossimo e prendere carne secchi. Se è così, potrebbe essere che troviamo uno che fa da traghettatore o per carne secchi o per Alisson. Poi magari mi sbaglio.
7: No,
14: un grande abbraccio.
7: Un abbraccio a te. Intanto voglio dire all'arbitro di Hong Kong o della Cina, di dov'è, che questo Locatelli non è mai fallo. Comunque,
8: no,
7: capisco,
8: vabbè,
7: che lì il calcio è come
8: è un'opinione.
7: È un po' come il sesso femminile per Giorgino e Costantino, cioè roba molto lontana per
8: mistero
7: loro.
8: Mistero della fede.
7: Sì.
8: No,
7: questo non è mai fallo. Calcio punizione per il Chelsea.
8: No, non è fallo, però vediamo. Allora, sai che c'è. Sono contento perché queste partite servono anche a vedere come ci si muove nei meccanismi. Adesso una punizione sulla tre quarti, sono curioso di vedere la disposizione difensiva com'è, perché prima per esempio ho detto che non si erano mossi male con la coppia difensiva, però secondo me invece si sono persi un paio di giocatori del Chelsea, quindi bisogna stare attenti. Chiaramente qua siamo ancora nelle coppie che non sono quelle ufficiali.
7: Spazza via, no, Locatelli, ottimo intervento di Locatelli, di testa, molto. Ma Locatelli, ragazzi, su questo.
8: Guarda,
7: Locatelli, su questo va lasciato stare, perché è uno che rincorre tutti i palloni. ha delle letture e chiusure difensive interessanti. Non è Modric, non lo sarà mai, però hai visto qui come è uscito di testa. Comunque è un giocatore che il fritto, come dicono a Roma da sempre. Invece permettimi di dire che in questo primo quarto d'ora continuo a vedere un Palestra forte, forte, forte. Anzi, questo è veramente forte.
8: Pensa
7: il Chelsea sta spingendo tanto sulla destra e la Juve fa un po' di fatica a contenerlo.
8: Sì, tra l'altro noi nel lato di Selic con Boga che sta facendo gli straordinari. Bravo, fino a sì. questo momento. Però vedi, cercano anche le imbucate centrali. Adesso ancora una volta ci dobbiamo affidare a Boga e poi sì. alla ripartenza.
7: Boga sta Selic. Scendendo molto su Palestra.
8: Perché il lato forte loro. E quindi hanno fatto in modo che noi avessimo una difficoltà in tal senso. E questo è un altro ragionamento che dobbiamo fare. E lo facciamo subito, tanto approfittiamo di questo momento di pausa.
7: Sta ecco lavorando perché, bene anche Emilio, sì, che l'abbiamo detto.
8: Sì. Ecco perché, e anche questo ci porta a fare questa analisi.
7: Guarda come è andato a fare questo duello, dove ha guadagnato poi il pallone. E ho la sensazione che, lo ripeto, lui si sente bene.
8: Sì, e questa è una buona notizia per noi. Però guarda di nuovo Palestra da solo, che Palestra. Boga deve andargli incontro per cercare di togliere il palo. Però questo ti fa capire, guarda Palestra come salta l'uomo.
7: Palestra è forte, ragazzi.
8: Tutto. Ragazzi.
7: Palestra è forte.
8: Ragazzi, questo recupera di nuovo palla, ne salta uno, due.
7: Bravo Douglas! Bravo. Ma sei Douglas? Sei Douglas?
8: No, è Selic, no?
7: No, mi sembrava Douglas.
8: Io da qua, ragazzi, mi,
7: cioè,
8: mi
7: dico Douglas ha fatto questo intervento. Ammazza, ma è lui?
8: Sì, sì, è lui. Senti, invece, no, ti stavo dicendo.
7: Cioè, ha fatto così, ve lo faccio vedere.
8: Vai.
7: Cioè, da Douglas, lui ha fatto così.
8: Hai capito? C'ha da...
7: cioè, è aggressivo. Intervento di lui, mai visto.
8: No, e non lo vedrai più. Infatti vedo l'occhio spiritato di Spalletti. Dicevo che sulla scia di questi ragionamenti con Boga molto basso ci porta a capire perché Spalletti ieri ha detto Yıldız, Boga, cioè Yıldız, Alibegovic ed eventualmente con Cesao alle spalle di Colomani diventa troppo, perché poi hai bisogno in alcune partite, quando si alza il livello, di avere giocatori che ti rincorrono per tutto il campo. Guarda Palestra come chiede palla e si è creato il varco andando alle spalle di Boga, puntualmente servito.
7: Stiamo soffrendo tantissimo
8: lì. Non l'abbiamo letto.
7: Ora c'è Selic. Allora, c'è in prima battuta Selic, in seconda Boga, ma Palestra non lo teniamo.
8: E lui è tutto solo, guarda.
7: Loro perdono palla. Tanto ringrazio l'amico Lorenzo che mi ha mandato la traduzione di Santarelli in cinese. Mi ha fatto vedere come è scritto Santarelli. No? Cinese,
8: vabbè, che ci vuole niente per sotto la
7: infatti me l'ha mandato. Allora, altri due testuali. Claudia, 17esimo, possiamo dire Vincenzo che ha preso un po' il pallino il Chelsea adesso.
8: No, ha capito come scavalcare la Juve appoggiandosi sulla destra, su Palestra, mentre noi lì colpevolmente non soffriamo, sappiamo ancora non sappiamo come arginarlo.
7: E ti posso dire un'altra
8: che
7: cosa,
8: si trova in mezzo ai due,
7: siamo un po' leggerini davanti perché Miretti va in appoggio a Milik, ma non ha nella fisicità, nella capacità, sì, siamo inesistenti davanti.
8: Miretti non è un attaccante, né una seconda punta, né un attaccante esterno. Il centrocampista, infatti, i movimenti lo dimostrano. Boga sta facendo il terzino. Per cercare di arginare la Palestra.
7: Sai una cosa? A me sembra che la Juve sia una sorta di 4-4-2. Senti che ti dico, a me sembra una sorta di 4-4-2. Tanto David. No, io gli voglio bene a David perché c'ha una. Cioè, lui gli può cadere il mondo addosso, ma lui c'ha sempre quella. Iceman. Rimessa laterale per noi, Claudia, un paio di messaggi. Poi i vocali. Facciamo questo ping pong mentre Spalletti sta dicendo qualcosa.
8: Giustamente Fabrizio dice che hai rischiato i menischi con l'intervento su di me.
7: Sì.
9: C'è Maurizio che chiede: più forte Alibegovic o Mastantuono in prospettiva?
7: Bella domanda, Maurizio. Bella domanda. Allora, Mastantuono secondo me è un talento vero, che però ha pagato il passaggio subito al Real Madrid, e in quella squadra lì diventa impossibile, se non sei già un top class, emergere. Alibegovic è un talento che fino a questo momento non si è affacciato a palcoscenici particolarmente importanti, ma è forte. Quindi è una domanda secondo me difficile oggi darti una risposta, però sono due grandi talenti. Ripeto, credo che Mastantuono paghi il passaggio subito al Real Madrid. Intanto c'è una bella azione della Juve con Cambiaso che rientra, palla dentro! Sfioriamo il gol dell'1-0 con Selic.
8: Attenzione!
7: Incursione di Selic sul passaggio di Cambiaso. Molto bene qui, bravo Andrea. Ha controllato il pallone, incursione. Guarda Selic, incursione di Selic. che con la punta del piede sfiora il gol.
8: Bello il passaggio, perché stiamo vedendo Cambiaso a destra, quindi a piede invertito, sì, mettere la, sì, palla dentro, ed è stato bravo perché invece di tagliare sul secondo palo ha visto,
7: bravi,
8: la corrente Selic, che, bravi, è stato bravo a inserirsi. Allora, questa è anche chiaramente un qualcosa provato da Spalletti, no? Con il centrocampista difensore o l'incursore a rimorchio che entra e ti dà la doppia opzione, sì, o vai sul secondo palo, c'è, cioè, quello che si inserisce. Normalmente sarebbe stato un inserimento di McKennie quello lì, o magari normalmente nelle idee di Spalletti potrebbe essere quello di Kessié o del Thuram di turno, quindi la fase offensiva che deve prevedere l'inserimento o dei difensori o dei mediani o comunque delle mezzali.
7: Però vediamo in fase difensiva Selic, per chi viene puntato da un giocatore del Chelsea. Palestra arriva comunque, non è di rigore, tutti. Palestra nel mezzo, ecco, salva
8: Kelly.
7: Salva Kelly, anzi, Palestra è forte, hai visto come è arrivata, come
8: no, è un treno. E soprattutto è già entrato nei meccanismi della squadra, che lo cercano. Quindi...
7: E qui è stato bravissimo Kelly, perché praticamente.
8: Oh, Gatti o Kelly, mi sembrava
7: gli ultra cinesi di Hong Kong del Chelsea. Sono
8: veramente.
7: Sono una cosa fantastica, sono meravigliosi. È stato bravissimo. È stato bravissimo Kelly a chiudere, perché il pallone dal vertice dell'area piccola stava entrando in area. Kelly con una diagonale perfetta ha letto tutto, ha messo in calcio d'angolo, che ora seguiamo al 21esimo calcio d'angolo per il Chelsea. Chiama lo schema il giocatore di Xabi Alonso, batte malissimo, si esce con
8: Miretti
7: che sta lottando sul pallone, lo fa bene, poi alla fine giustamente spazza Locatelli. Mi fai sentire due vocali, caro
8: Costantino? Sta cadendo sul posto,
7: sì, Costantino.
8: Possiamo rivederlo al VAR questo intervento.
7: Facciamo una cosa, mi fai sentire due vocali, poi, tanto il numero ce l'hai, Antonio Paolino al telefono.
15: Cari amici miei, Salvatore, dobbiamo assolutamente cambiare il colore ai nostri numeri, sono, sì, illeggibili, davvero illeggibili.
7: Sì, hai ragione, guarda, è impossibile. Poi sai, dallo stadio è un conto, qui dalla televisione è un altro, ma non si vede i numeri.
8: No, vede.
7: Beh, d'altra parte,
8: nulla.
7: Se metti bianco sul rosa,
8: ragazzi,
7: è impossibile.
8: Come si è saltato in mente una cosa del genere.
7: Vai, Claudia, mentre Giorgino chiama.
8: Che non facevi un riquadro.

0: Frosinone alle 18:30. Beh, mentre qualcuno sarà in vacanza. Mentre due persone su tre che sono qui saranno in vacanza.
1: Che coraggio, ragazzi.
0: Mentre due persone su tre.
1: Un mese di vacanza, sto Cristiano.
0: Mentre
1: tieni
0: due persone su tre saranno in vacanza.
1: Tieni il coraggio di parlare. Claudio non lo sarà.
0: Ce ne sarà.
2: Ma io
0: un...
2: sono tornata in realtà quel giorno. Però me la guardo da casa.
0: Ce ne sarà uno che sarà a Frosinone.
1: Vergognati, vergognati, vergognati. Capra.
0: Vabbè, vabbè.
1: Vai. Allora, non ce l'abbiamo, Antonio? Non risponde, perfetto. No,
0: ma hai detto di insistere, di richiamarlo. Allora, leggo io un amico, William, che dice: ciao ragazzi, sulla destra Calulli e Slick abbiamo una buona copertura, ma da quanti anni che a sinistra non c'è nessuno di valido?
1: A sinistra per noi?
0: Cioè, allora, in questo momento, vabbè, stanno giocando
1: opposti. Ma guarda, tre anni fa Cambiaso era più che valido. Noi questo dobbiamo fare come ragionamento. È Cambiaso che si è perso per strada, perché tre anni fa, quando arrivò, insomma, quando cominciò, era un guarda contatto.
0: Ma questi stanno innaffiando.
1: Questi veramente vogliono rendere il campo una trappola infernale proprio. Che stanno idratando tutto il campo.
0: Sì, si stiamo bagnando tutti, peraltro.
1: Sì, infatti sta succedendo del panico lì. Vabbè, comunque gestione abbastanza discutibile. No,
0: Turco, però, ti prego, Turco.
1: Fa qualcosa.
0: No, guarda la foto che ha mandato Turco, perché Turco comanda anche nella zona di Hong Kong.
1: Direttamente
0: Turco, sei veramente pessimo.
1: Direttamente da Hong Kong.
0: Comunque sì, sulla sinistra secondo me bisogna
1: se la sceglie, quindi
0: Turco se la sceglie. Secondo me sulla sinistra bisogna trovare un'alternativa a Cambiaso. Questo è sicuro, ma anche Vincenzo, dicevamo ieri, per alzare la competitività degli stessi giocatori.
1: Sì, ma è chiaro, è chiaro. Il punto è che secondo me in questo momento a sinistra la Juventus è l'ultimo pensiero che si fa. Perché il primo pensiero è il portiere, il secondo è il difensore, il terzo, ma che può essere anche il secondo, è a centrocampo. A sinistra per il momento il pensiero non c'è, si deve aprire qualche possibilità, però già per esempio... cioè Selic e Cambiaso va a destra, Kalulu può andare a destra, Cambiaso può tornare a sinistra, c'è anche McKennie che può giocare tutta fascia da quel lato là, sicuramente dovresti alzare la competitività, però guarda un po', il Chelsea ha speso 60 milioni per prendere Palestra, cioè ha speso più di quanto la Juventus non abbia speso per Colomani. E questo ti fa capire che giocatori di quello di quella tipologia ce ne sono pochi in giro.
0: Pochissimi.
1: E quelli che ci sono e che sono bravi vanno dove c'hanno i soldi.
0: Allora, intanto...
1: tu pensa, aperta e chiusa parentesi, pensa quanto si sarebbe rinforzata l'Inter con Palestra. Pensa quanto
0: scherzi.
1: Si sarebbe rinforzato. Io ci pensavo adesso, invece.
0: Assolutamente. Intanto Enrico ci scrive che ci sta ascoltando dal lavoro 40 gradi all'ombra.
1: Mamma mia,
0: posso
1: ragazzi.
0: Farlo anch'io il cooling break? Direi
1: dovresti,
0: che devi.
1: Dovresti.
0: Direi che devi. Poi Claudia, ci dai anche qualche aggiornamento sul derby Cartoni Milan? Tra l'altro, fatemi dire una cosa. Io ho evitato di postare e di scrivere nulla, ma l'ennesima figura fatta dalla
2: 0-0.
0: Russa, 0-0.
1: Ma veramente
0: dalla
1: pezzo.
0: Russa
1: veramente
0: è pezzo. Veramente pezzo. Imbarazzante.
1: Sì, imbarazzante.
0: Imbarazzante.
1: A me ha fatto pena.
0: Sì, Vincenzo, sì. Perché io ormai alzo le mani, però queste cose, ragazzi, vado subito da Antonio, vi fanno capire come va il mondo del calcio oggi, chi comanda nel mondo del calcio. Solo che poi ci sono i momenti in cui soprattutto ci sono le persone che travalicano la maglia. Baresi è un patrimonio del calcio, non del Milan, della Juve, dell'Inter. Certamente del Milan, perché ha avuto la fortuna di fare la storia del Milan, è un po' come il nostro Gaetano. E allora lì, in quelle situazioni, marcare il fatto che tu sei di Cartolandia e lui è, è una cosa veramente
1: è ignobile quello che abbiamo
0: veramente brutta. Ciao Antonio.
3: Buongiorno ragazzi, che bello, pensavo mi faceste guardare la partita tranquilla.
1: Niente.
3: Solo in casa di Radio Bianconera.
1: Ma tu vorresti farti le vacanze tranquille? Mai. Che fai? Mi
3: no,
1: alzano.
3: Quando c'è la Juve non c'è vacanza, che sia chiaro. Cioè, forse questo non è stato chiarito nel contratto. Nel contratto. Penso per ogni bianconero, cioè oggi chi è in vacanza, chi stava a parte, cioè in questo momento è fermo all'autogrill a guardare la partita, senza averlo detto neanche ai familiari. 28 minuti, 0-0, la partita la sta facendo qualcosa di più, non dico meglio, il Chelsea, ma mi sembra a buon ritmo della Juventus e quantomeno quelle motivazioni o quegli aspetti motivazionali che aiutano.

0: iniziano a far capire che chi sta giocando, chi entrerà in base alle condizioni naturalmente, ha capito che deve dare qualcosa di più, cioè dobbiamo capire come stiamo, il campionato è dietro l'angolo, non solo per noi ovviamente, però ci devi mettere la spalla come vedo adesso, ci devi mettere grinta, devi provare a saltare l'avversario. C'è stata una bellissima giocata, io sono attento a quelle giocate, quella di Miretti che ha dato sull'esterno,
1: sì,
0: per Cambiaso,
1: sì, sì.
0: Cioè devi cercare di trovare la scorciatoia per provare a trovare impreparati i nostri avversari, che potenzialmente stanno un po' meglio e sono un po' più forti di noi, però detto questo li dovremmo forse non affrontare quest'anno, giusto? Se ricordo bene i calendari che si dovranno incrociare, intanto
2: no, no.
0: C'è un'inquadratura su quei giocatori,
2: su Colomani, sì,
1: sì.
0: Esatto, ragazzi, ne stavo parlando con alcuni amici che sono qui a fianco a me a vedere la partita. Chiaro che poi siamo quelli che siamo, con le caratteristiche, cioè perché non stiamo riuscendo a fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ognuno di noi ha in testa? Non so cosa ne pensate voi, perché se no dovresti avere qualcuno più bravo ad impostare da dietro. Noi invece stiamo lanciando dei messaggi che non possiamo giocare per tutta la stagione con Kalulu a destra, visto che poi non sappiamo che fine farà Gatti, ma lo possiamo immaginare, con Celik messo a sinistra, poi magari nel secondo tempo cambierà qualcosa. Non possiamo preoccuparci di mettere semplicemente Bogà per bloccare Paletta, che mi sembra una bella idea, no? Un bel lucchettone quando servirà. Non potrai giocare con Milik piantato là davanti, che comunque riesce a prendere palla, se
2: vero, fatto, hai visto, infatti, bravo Antonio,
1: sì, si impegna,
0: però poi dura 45 minuti, lo sappiamo benissimo, quindi non è colpa di nessuno, è figlia questo ragionamento di quello che stiamo un po' vedendo in questa quarta amichevole, perché c'è qualcosa di simile a quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Io non sono in tournée con la squadra e quindi racconto quello che state vedendo anche voi in televisione, ma ricordo che poi riprenderemo con tutte le partite, con tutte il campionato, con la Coppa eccetera. La Juve Bianconera seguirà naturalmente come sempre la prima squadra e non solo. Dico che naturalmente poi serviranno quelli che magari entreranno poco per volta anche nel corso di questa partita. I nazionali servirà vedere in quale condizioni, come si integrerà da subito Colomoni, due giocatori, gli ultimi due nuovi acquisti, come ci è stato sottolineato dall'ufficio stampa Juventus, con cui siamo in stretto contatto nel corso di questa tournée. Ieri hanno lavorato a parte, da pochi giorni che stanno col gruppo, sarebbe stato troppo vederli
2: certo,
0: sacrificati.
2: Però Antonio, oggi, posso dirti una cosa?
0: Hanno evitato la figura, occhio, dell'inaugurazione quando non sei ancora pronto.
2: Intanto attenzione, perché c'è del Chelsea, ecco, riusciamo a chiudere bene in difesa.
0: C'è lui che va a chiudere il corridoio.
2: A me questi primi 30 minuti della Juve non sono dispiaciuti affatto. È chiaro che davanti manca qualcosa, lo sappiamo, però vedo una squadra ordinata, una squadra discretamente messa in campo, e tu l'hai già sottolineato, Milik, concordo, però vedo anche un Douglas Luiz sul pezzo. Poi sono amichevoli, per l'amor di Dio, però ecco, mi sta piacendo, insomma, la Juve, al cospetto di una squadra che abbiamo visto prima c'ha 42-43 giocatori in lista, quindi può girare tutto quello che vuole, mentre noi siamo ancora un po' con il cartello lavoro in corso.
0: Beh, intanto ti devo dire che ho appena terminato un collegamento con una radio paraguayana, perché da quelle parti parlano quasi con certezza fondata dell'interessamento forte della Juventus per il portiere del San Lorenzo, di nazionalità paraguayana, e quindi stiamo attenti, ragazzi, ho già avvertito anche la nostra redazione, perché poi mancano ancora dei tasselli. Quando tu mi dici della partita di oggi, sono perfettamente d'accordo, anzi mi sembra onestamente la migliore. Io non guardo il risultato, non guardo il primo tempo, non lo confronto, sono partite diverse, vediamo anche il campo che non è proprio dei
2: pessimo,
0: migliori,
2: Antonio,
0: no?
2: Pessimo, pessimo,
0: onestamente. Però sei lì per far soldi, non sappiamo neanche cosa c'è scritto sulle spalle dei nostri giocatori, perché sei lì per vendere magliette e puoi scrivere di tutto.
2: C'è scritto anche sì. Paolino out volendo e Santarelli a casa.
1: Tra l'altro Antonio in bianco su rosa, perfetto accostamento cromatico
2: sì.
0: Esatto, diciamo che si può far meglio sempre da tutte le parti, perché poi se sarà questo, attenzione, adesso c'è un tiro virgolato, però avete visto quel giocatorino lì, Quenda, col numero
1: 47? Sì.
0: Ecco, quando ti rimane impresso un giocatore che può essere conosciuto bravo, bravissimo, scarso, eccetera, intanto prova, arriva la chiusura, deviazione, non so se
1: calcio d'angolo
0: sì. Già battuto, benissimo, ce ne sarà un altro ancora adesso, ci abbiamo superato la mezz'ora, 0-0 col Chelsea, un primo tempo senza prendere reti, e onestamente avessimo noi un palestra come in questo momento stiamo vedendo, cosa diremmo?
2: Che è fortissimo, Antonio.
1: Intanto sì, che è fortissimo. Sì, che è fortissimo.
2: Fortissimo.
1: Intanto va anche bene che non l'abbia preso l'Inter, che ce lo saremmo trovati di fronte.
2: Guarda che questo è forte, vero.
1: Questa faceva la differenza. Però facciamo un altro ragionamento, Antonio. È tutto vero quello che stiamo dicendo. Dopodiché, metti in questa formazione di oggi, no? Immaginandolo con i due dietro la punta, metti Ildiz e Arabegovic alle spalle di Colomani, metti un Kessié a centrocampo in più, un centrocampista, un Miretti in meno, per fare un esempio, metti Bremer magari insieme a Lucumi invece che Kelly e Gatti, ecco che già sistemando con questi uomini qua tu fai una roba, secondo me, interessante.
0: No, non è che sistemi, risolvi. I problemi che hai tenuto nascosto l'anno scorso. È una questione di ingranaggi, cioè la squadra di calcio. Quindi sono d'accordo. A me ha colpito delle dichiarazioni di Spalletti di ieri, quando fa la riflessione: dobbiamo partire forti, non in questa amichevole. E siamo partiti forti anche in questa amichevole. Intanto ricordiamoci che stiamo giocando anche senza Ildiz e non sappiamo quando l'avremo.
2: Già.
1: Io oggi a occhio non lo farei entrare in campo quel campo.
2: Nemmeno
1: là,
2: io, infatti, sì.
0: Si stanno rassicurando, ma fidatevi anche delle parole di Radio Bianconera, tra lui e Turam, no? Che passeggia a Torino, che continua a lavorare a
2: sì,
0: Torino.
2: E che incontra Lorenzo figli, Paolino, insomma.
1: Incontra figli d'arte.
2: Lì ho saputo che è Turam che ha chiesto la foto a Lorenzo.
0: No, l'ha proprio braccato mio figlio, perché è il suo idolo, e quindi Turam non poteva scappare, aveva un impegno e si è fermato 5 minuti.
2: Grande.
0: E abbiamo fatto anche due cacche. Lì ho scoperto che il papà, tra l'altro, un Turam è stato convocato dalla Juventus,
2: sì.
0: Si chiama Lian, che è dato il seguito. Ma al di là di questo, mancano diversi giocatori, abbiamo cambiato l'ossatura della Juventus, quindi un po' di tempo serve anche per trovare la giusta quadra. Chiaro che vedere Calulu ancora a destra, Celik provato a sinistra, poi magari si invertiranno, cambierà qualcosa, o probabilmente si schiaccerà un po' più verso il centro con l'uscita di qualcuno dei nostri. Vedere Cambiaso a destra non è proprio la corsia che predilige, l'assenza di McKennie che diventa utile, cioè mi sembra di vedere quantomeno, oltre a quello che avete già detto, la possibilità di avere degli schemi in più, avere dei giocatori in più per provare di volta in volta, casa, trasferta, caratteristiche, coppe, cioè di avere una Juventus con più identità. Questo già è un aspetto positivo, ci auguriamo che non ci rimettano i muscoli di nessun giocatore.
2: Esatto.
0: Di nessun giocatore. Però serve anche del tempo, perché senza Ildiz, con due giocatori nuovi, senza Ildiz quantomeno speriamo il miglior tempo possibile, ce lo auguriamo. Sai, cambia anche tanto la Juventus, senza Consensao, che mi sembra il giocatore più osservato dai club, soprattutto inglesi, in questo momento. Dico che serve ancora qualcosa e che qualcosa ti potrebbe venire a mancare all'ultimo.
2: Attenzione, perché la Juve è in area di rigore.
1: Lulz ci ha provato.
2: Peccato, bella azione della Juve, ci ha provato Lulz.
1: Però recuperiamo subito in regressione.
2: Vai Antonio, finisci il tuo ragionamento.
0: Recuperiamo la palla? Sì. No, dico, manca quindi quel secondo attaccante per farli giocare assieme. Io continuo a ripetere che ha fatto bene la Juventus a dare la 9 a Colomani, ma che non sia il vero 9 della Juventus, altrimenti ti potresti fermare qui, e la Juventus poi si fermerà col mercato quando non riuscirà ad arrivare a centrare i suoi obiettivi, ma vediamo che sono anche abbastanza variabili. In mezzo al campo, tornando a Douglas Luiz, le potenzialità ci sono, ma io mi accorgo sempre degli avversari, mi accorgo dei miglioramenti magari di Miretti, mi accorgo magari ancora dei, adesso fa anche questo fallo al limite della rigore di Douglas Luiz. Cioè, mi sembra che abbia quelle caratteristiche che non potranno cambiare neanche quest'anno, che non vuol dire un giocatore scarso, ma i vari tentativi, se non sfrutti le occasioni quando ti vengono offerte, dico che poi il tempo scade. E a mio avviso, in queste formazioni, in queste amichevoli, nei titoli dei giornali che leggiamo, meno in quelle che lanciamo, anche perché ci confrontiamo su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, io penso che sia per mettere in mostra determinati giocatori, dimostrare che stanno bene, che hanno condizione, che in un contesto diverso, con una tipologia di gioco anche diversa, potrebbero fare meglio.
1: Poi Douglas Luiz è anche questa roba qua, purtroppo,
2: è anche questa,
1: fa questi errori banali, cioè,
2: però io devo dire, infatti, guarda Spalletti, Spalletti si è infuriato,
1: sì. C'ha ragione, scusate, perché capito, ti costa caro una cosa del genere. Ricorda dei rigori che
0: cristallo. Non leggo nella sfera di cristallo, ma negli ultimi due minuti chi è stato il giocatore più inquadrato,
2: Luiz,
0: per cui si è lamentato di più il nostro allenatore?
2: Luiz.
0: Luiz, perché ha un atteggiamento, per quelli, i tanti che respirano calcio anche attraverso le nostre frequenze, che ha le potenzialità che però, cioè, metti lui o metti un Sosia è la stessa cosa. E ripeto, le caratteristiche per far bene le aveva, le ha, le potrebbe avere, ma penso che il tempo per lui sia scaduto alla Juventus.
2: Va bene, Antonio, grazie. Ciao, ci Antonio. Risentiamo più tardi. A grazie.
0: Dopo. Io sono a vostra disposizione. Quando volete disturbare, voi due disturbate.
2: Va bene.
0: Bianconero, assolutamente no.
2: Va bene. Antonio. Ciao, un abbraccio. Ciao, a più Antonio. Tardi. 40esimo 0-0. La Juve ha avuto un'altra occasione. A me comunque non dispiace questa Juve.
1: No,
2: perché
1: comunque dobbiamo valutarla al netto delle tante assenze che ci sono. Entrambe le azioni nascono da due imbeccate di Cambiaso,
2: sulla destra. Sì.
1: Però allo stesso tempo Cambiaso sulla destra significa perderlo in quelle che sono le sue incursioni
2: principali.
1: Quando poi si accentra da sinistra diventa mezzala. Chiaramente qui sta molto largo. Più concentrato, perché non è esattamente il suo ruolo, deve andare sempre sul piede mancino per mettere la palla dentro, quindi a piede invertito. Io sai che nel secondo tempo invertirei le posizioni, perché magari Cambiaso può coprire meglio su Palestra e dall'altra parte forse Selic può essere più incisivo. Proverei a fare questo cambio, perché qua abbiamo sofferto molto.
2: Dunque,
1: sulla vertica di sinistra
2: sta toccando tanti palloni Luiz. Claudia, commento,
1: sì,
2: commenti a questi 40 minuti, poi andiamo con qualche altro messaggio mentre la Juve sta attaccando.
3: Ma per me non male questi 40 minuti, secondo me abbiamo visto qualcosa in più rispetto alle partite contro il Nizza e lo Standard Liegi. E poi comunque questa volta abbiamo tutti la consapevolezza di avere dei cambi migliori, nel senso in panchina è tornato il Diz, che sì, anche secondo me non deve giocare, ma per le prossime partite sappiamo di avere un attaccante, cosa che forse è stato il problema delle altre partite.
2: La Juve attacca con Boga sulla sinistra, cerca l'uno contro uno, entra nel rigore, mette nel mezzo, para il portiere del Chelsea. Però Boga è stato il primo uno contro uno che ha provato.
1: Ecco, poi fare un'altra cosa, siamo evidentemente disabituati a sfruttare quello che è bravo di testa. Adesso abbiamo Milik, magari qualche cross in più, è vero che c'è solo lui, però in mezzo per Milik si deve cominciare a provare, sia a sinistra sia da destra, dove Cambiaso ha messo sempre palloni a rimorchio, sia in questa azione di Boga, che anche qui ha fatto una palla in mezzo ma non ha crossato con Milik che era sul secondo palo.
2: E comunque credo una cosa, poi Gabri prepariamo anche due vocali, poi Claudia ci dà anche qualche testuale, che su Douglas Luiz discuteremo tantissimo, perché guarda, in 30 secondi sono arrivati due messaggi, anzi tre. Douglas deve giocare, scrive Cosimo. Cinzia che dice: d'accordo col direttore su Douglas, quindi che per lui, che per Cinzia non cambierà mai. Douglas comunque quando tocca il pallone ha un altro passo, quindi vedi che è un giocatore che dividerà tantissimo. Io ancora aspetto a esprimermi, devo dire questo, che rispetto ad alcune partite viste, chiaro che questi sono test che lasciano il tempo che trovano, mi sembra un pochino più presente. Però poi, come sottolineavi tu, Vincenzo, in maniera perfetta, c'ha cioè, commenti di blackout, perché in un minuto ha fatto il fallo inutile nell'area di rigore del Chelsea e poi quel tocco di mano, tant'è vero che si è incavolato tantissimo Spalletti.
1: E ricordati che dei colpi di mano in area di rigore ci sono costati rigori
2: Juve
1: contro.
2: Che riparte con Miretti, bello, che non sta facendo male. Miretti c'è cambiato tutto a destra, passaggio per Boga, finta il tiro, scarica il destro, bello, parata Cambiaso, ma ancora mettila, Cambiaso no. Un tocco di croppo di Cambiaso, il portiere del Chelsea nega l'1-0 sul tiro
1: in porta, vero,
2: abbastanza centrale ma forte di Boga. Poi Cambiaso, che è arrivato sulla respinta dalla destra, forse aspettato un pochino troppo e non è riuscito a concretizzare. Bel contropiede orchestrato da Miretti sull'asse. Ci serve in calcio punizione per noi, ma l'arbitro cinese
1: no, sta dando la regola del vantaggio inutile. C'è una punizione,
2: ma è punizione
1: limite.
2: Al limite, arbitro.
1: No, vabbè, ragazzi, vabbè, hanno montato con i Lego proprio
2: l'arbitro. Sì. Nella baia di New York andate a cercare qualcosa. Devo dire. Allora, Salvo ci dice un saluto dall'ospedale Garibaldi di Catania. Per fortuna ci siete voi che ci fate compagnia e ci date su anche in questi momenti così difficili. Mi raccomando, Salvo, in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Juve che ancora insiste sull'asse di sinistra stavolta. Boga, non salta l'uomo, non salta l'uomo. Però, Vincenzo, l'occasione più importante è la nostra.
1: L'ha avuta la Juventus con la conclusione di Boga. Cambiaso un po' troppo timido nel mettere il pallone dentro.
2: Doveva tirare subito, invece ha voluto fare una finta di troppo.
1: La verità è che lui a destra si vede che non si sente a suo agio.
2: Dove va questo?
1: Va sempre sul suo piede forte, quindi chiaramente è limitato e limitante questa situazione per lui. Non è poi uno che magari vede la porta con semplicità. Però secondo me qua si è perso
2: Calulu,
1: un po', ha perso un po' di
2: cross di Calulu, bruttissimo
1: cross. Anche contro
2: di
1: il Basilea, anche con Nizza abbiamo
2: ecco, questa è un'altra cavolata di Kelly, mamma mia, Kelly, cosa hai fatto?
1: Se fai l'anticipo
2: di testa,
1: devi essere
2: un anticipo a centrocampo, mamma mia.
1: Era
2: Kelly, cosa ha rischiato?
1: Era
2: è saltato
1: uomo.
2: Così.
1: Bravo. E soprattutto
2: così,
1: sei l'ultimo uomo
2: così, Kelly,
1: quando sei l'ultimo uomo non devi mai saltare così. Rivediamo questa.
2: Sembrava Giorgino Sorani nei suoi momenti peggiori.
1: Sì, di estasi.
2: Milik da fuori!
1: Guarda l'attaccante che c'ha confidenza.
2: Milik da fuori, calcio da.
1: Guarda l'attaccante.
2: Perché
1: che
2: fa l'attaccante?
1: Fa l'attaccante.
2: Perché fa l'attaccante?
1: David qua
2: guarda,
1: si sarebbe fermato a riflettere.
2: Sinistro, boom!
1: Qua David sarebbe fermato a riflettere sulla sua infanzia prima invece di tirare. Invece lui palla sul destro, sul sinistro, subito il tiro. Questo è il tiro di Boga, Boga. Invece che stiamo rivedendo, che anche è stato bello, non era centrale l'arbitro, il portiere.
2: Vedi Cambiaso lì, dove te però non se l'è sentita.
1: Non se l'è sentita perché ha sempre la solita cosa. Sulla destra lui deve.
2: Intanto la signorina,
1: ecco qua,
2: questa
1: lo
2: piacerebbe
1: sapevo,
2: a Turco.
1: Lo sapevo che fa.
2: Questa
1: Turco.
2: Piacerebbe a Turco.
1: Anche
2: Turco,
1: quella dietro, anche la
2: Turco, abbiamo una signorina a quarto uomo che ha detto 4.
1: Oramai
2: male,
1: Turco, però oramai ha imparato la lingua, secondo me.
2: Sì, sì.
1: Comunque
2: c'ha la bandiera in casa.
1: Comunque diciamo prova sempre a buttarsi col destro, il pallone sul sinistro e poi a calciare di sinistro. Deve imparare magari, se giocasse più spesso a destra, a utilizzare e fidarsi un po' di più anche del destro. Comunque non era deviata in calcio d'angolo la conclusione di Milik.
2: Bene, molto bene, molto bene. Mi fai sentire i due vocali, Fede, Gabri, Costantino. Tu.
4: Ciao, sempre Robby da Torino. Sentivo dire palestra vale i soldi che ha speso, 60 milioni. Ma noi abbiamo buttato 62 milioni per Koppmeier, che è un bidone, quando potevamo prendere Calafiori, Tonali, invece siamo buttati sul bidone. Questo che non capirò mai.
2: Amico mio, allora la realtà è che quando l'abbiamo presa eravamo tutti contenti, dai, su, questo abbiamo la verità. Poi abbiamo scoperto che era un fake, però eravamo tutti contenti. Poco da fare, devo dire, anche se la cosa che sto per dire non piacerà a Vincenzo, però ho visto un buonissimo Miretti in questa partita.
1: No, ma non esagerato.
2: Buonissimo Miretti. Ha fatto una buona partita. Ha fatto veramente una buona partita. Prego.
5: La coppia più bella del mondo che commenta la Juve.
2: Grazie.
5: Grazie. Ascoltate, ragazzi, io non sono un fan di Spalletti, in quanto, forse si è già capito dai miei interventi, il mio sogno sarebbe stato il ritorno di Antonio Conte, però adesso lui è il mio allenatore e quindi gli auguro di fare il massimo per la mia squadra. Ma qual è il piazzamento della Juve che gli permetterebbe, secondo voi, di essere riconfermato anche l'anno prossimo? Un quarto posto, una bella Europa League? oppure un'annata uguale a questa non sarebbe sufficiente per la riconferma?
2: Allora, amico mio, intanto Turco,
1: ancora non mi è arrivato l'aggiornamento.
2: Sì, Turco, vabbè. Allora, tua domanda è assolutamente interessante. È chiaro che se la Juve dovesse rifallire tutto non può rimanere. Questo è chiaro. Quindi fallire tutto vuol dire arrivi quinto, eliminato dall'Europa League, eliminato ai quarti della Coppa Italia. A quel punto sarebbe il secondo fallimento e non può rimanere, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Tanto bella azione della Juve non si concretizza. Io te la metto così, l'obiettivo che mi do ad oggi 5 agosto, al netto di un mercato da finire, è che la Juve deve lottare per i primi 4 posti, ma deve necessariamente mettere nel mirino le due coppe, l'Europa League e la Coppa Italia, più l'Europa League della Coppa Italia. Quindi portare a casa un trofeo, in questo caso l'Europa League, per me darebbe già un senso più che positivo alla stagione. Poi è chiaro che in campionato siamo sempre la Juventus e non dobbiamo mollare di un centimetro niente. Attenzione, perché Palestra in area di rigore riesce ad allontanare. Ma se portiamo a casa un trofeo e una stagione complessivamente buona, non vedo perché si dovrebbe cambiare allenatore.
1: No, io non credo che si possa cambiare l'allenatore, a meno che non vada incontro a una stagione replica della passata stagione senza obiettivi raggiunti. Credo però che la società si aspetti che la Juventus quantomeno arrivi in finale di Europa League. Poi le finali vanno giocate e le devi anche provare a vincere e vincere possibilmente, ma soprattutto a me non va di andare a fare un bilancio sul cosa dovrebbe accadere per non andare verso la riconferma di Spalletti. Io mi fido molto di questo allenatore, voglio fidarmi di questa società. È finito intanto il primo tempo,
2: sì.
1: Mi fido anche di quello che è la volontà di una dirigenza di provare a costruire qualcosa. Io costruisco qualcosa nel momento in cui gli do anche un po' di continuità, quindi mi fido molto di Spalletti. Tra l'altro, in questi amichevoli fino adesso ha preso 0 gol, compreso il primo tempo con il Chelsea.
2: Sì, beh, a me è piaciuto sto primo tempo, Vincenzo,
1: onestamente.
2: Ora sentiamo anche gli amici. A me sto primo tempo della Juve è piaciuto, è andata più vicino al gol la Juve rispetto al Chelsea. Bene, mi sono piaciuti. Ora chiaramente inizierà girando ai cambi, però io do un giudizio positivo alla Juve in questo primo tempo. Claudia, commento del primo tempo?
3: Sì, sicuramente è stato un buon primo tempo e niente, adesso sicuramente nel secondo ci sarà la girandola di cambi, però ecco, io non rischierei troppo.
2: Onestamente neppure io, non rischierei troppo visto questo campetto di patate. Mi fai sentire qualche amico, poi andiamo da Camillo per la fine del primo tempo.
6: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo. Io primo tempo discreto, diciamo, manca un po' l'attacco, mancano diversi giocatori, sempre Ruiz è un po' molle, un po' lento, un po' così, gioca proprio con, vabbè, faccio un piacere, vengo a giocare, dai, porto il pallone, poi magari faccio due passaggini, e così, lo vedo un po' così, molto tranquillo, fin troppo, anzi troppo. Per il resto, che dire, non è che si possono dire grandi cose, cambiare su Benino in avanti, ogni tanto fa qualche stupidata in difesa come Kelly, ma questo ormai ci siamo quasi abituati. Vediamo, secondo tempo ci saranno dei cambi, ma dai, diciamo che primo tempo sei più, ciao.
2: Sono d'accordo, d'accordissimo Bruno. Altri due vocali, poi Claudia ci fa una selezione di testuali e poi andiamo da Camillo.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao caro
7: Francesco, hai detto oggi se puoi aprire la ghiacciera anziché il frigorifero, perché ho 49 gradi oggi, mi sto stendendo per le cuffiette.
2: Mamma mia,
7: che faccio fatica a tenerle, che del sudore mi scivolano, ma vi ascolto ugualmente, dai.
2: Mamma mia, buon lavoro amico mio. Altro
1: si
2: vocale.
1: Muore dal caldo, si muore dal caldo.
8: Ciao, sono Roberto da Torino.
2: Ciao Roberto.
8: Ma quanto è forte questo ragazzino Palestra? Mamma mia, incontenibile.
2: È forte, punto.
1: Allora, ha fisico, ha salute, corre come... C'è anche la tecnica, che spesso e volentieri quelli che sono... Sai chi mi ricorda? Il vecchio Alaba, in qualche modo.
2: Come no.
1: È un giocatore che, sai, ti fa tutta la fascia, te l'ara proprio, letteralmente. È entrato subito nei meccanismi di una squadra che non conoscevi, in un calcio che non conosceva. Guarda che... Ma io mi ricordo quando fece impazzire Kostic, te lo ricordi? La partita. Rossi non capisce nulla la testa. A 44esimo uscì, 45esimo uscì, perché non ci capì proprio nulla.
2: Claudia, due testuali che hai selezionato, poi andiamo da Camillo, che spero sia stato devastato dal dentista. Spero di sentirlo proprio.
1: Sei proprio cattivo.
2: Sì. Lo voglio sentire devastato. Claudia.
3: Abbiamo questo amico che dice: Selic molto affidabile, Milik se fosse integro fisicamente non andrei a prendere un altro attaccante. Manuel da Palestrina.
2: Manuel.
1: Chissà quanto può crescere Milik.
2: Ma non però, ti puoi fidare.
1: No, non ti puoi fidare, non però puoi fidare. Quando c'è un attaccante questo.
2: Ma
1: si
2: l'hai visto prima?
1: Tiro.
2: Ha tirato da 25 metri, ha visto l'angolo libero.
1: Subito. Come, e ci arriva.
2: Che avrebbe fatto David?
1: Avrebbe riflettuto sulla sua vita, sulla sua infanzia.
2: Claudia.
3: Ciao bellissimi, primo tempo discreto, grande area, che mi dispiace che non ci sia il Duca Conte Scarponi, perché pure Miretti non ha fatto male.
2: È vero, il Duca Conte, sì, lui è un grande fan di Miretti.
3: A me Luiz piace sempre, ma proporrei una colletta per comprare Cambiaso e regalarlo a chiunque lo voglia. Raramente fa cose utili per la squadra e non fa perdere tempo di gioco. Un abbraccio da Londra, Giovanni.
2: Questa è colpa di Marangio. Allora, sperando di sentirlo veramente con l'ultimo fiato.
1: Bene,
2: ciao Camillo, quanti denti ti hanno tolto?
9: Nessuno. Non puoi ancora ridere sul mio cadavere.
2: Però non ti sento con la voce squillante.
1: Ti sentiamo un po' bloccatuccio ancora. Anestetizzato.
9: No, è che stavo pensando a qualche messaggio che avete appena letto, però no, tutto a posto, un controllo di routine, tutto a posto, sono sano come un pesce.
2: Beh, questo Camillo, ora i tuoi denti sano come un pesce, io non direi, tieni a portata qualche antinfiammatorio perché si farà sentire nella nottata.
9: Non posso io ormai non posso più prenderli. Io solo robe naturali, ragazzi.
2: Sì, solo robe naturali. Allora, Cami, intanto è sempre un piacere sentirti. Non vedo l'ora di rivederti con tutti i tuoi look meraviglioso. E vienici a trovare. Sei veramente una brutta persona, Camillo.
9: Ma voi siete andati in vacanza.
1: Io non ho questo. Se hai fatto un mese di vacanza.
2: Ma non
1: Cami.
2: È vero,
1: un
2: ho
1: mese,
2: fatto anche colpo di tacco.
1: Smettila, vergognati.
2: Non è vero.
1: Ha ragione Camillo, ti devi vergognare.
2: Cami, a me non è dispiaciuto questo primo tempo, sono sincero.
9: No. La Juve ha fatto benino, su tutti, secondo me Douglas e Miretti, che hanno giocato una buona partita. Douglas anche dal punto di vista dell'intensità, della fisicità, questo era l'aspetto più.
1: Però Cami, dicevamo in sede di cronaca, che sarai d'accordo anche tu, c'ha sempre quella cosa che poi ti fa la sciocchezza, toccare la palla con la mano. Ti ricordi quei rigori in area di rigore? Anche qui quel tocco di mano sulla tre quarti che Spalletti si è incavolato. Se riuscisse ad avere una concentrazione, un'attenzione e qualche giro del motore più alto, questo è il giocatore ritrovato poi in quel caso, potrebbe essere.
9: Sì. Intanto è comunque un giocatore in uscita.
1: Sì, resta in uscita, l'accompagno.
9: Però comunque è un calciatore che sa giocare a pallone, cioè, poi ha avuto questi due anni anche tormentati dal punto di vista fisico, lui era arrivato con un infortunio alla Juve dopo la Coppa America, poi Thiago Motta non lo voleva, giunto lì l'ha preso senza parlare con l'allenatore, quindi insomma ha pagato anche tante cose non sue, quest'anno travagliato di nuovo anche lì, Nottingham Forest lo voleva il direttore sportivo ma non l'allenatore, poi tre allenatori cambiati col Nottingham, tornato alla Aston Villa ma non era più il giocatore di una volta, quindi non è stato due anni difficili per lui in generale, però ha fatto un bel giorno tempo, lui e Miretti hanno fatto un bel giorno tempo, io sono sceso dal carro Miretti dopo questa stagione, però se, quando è in buona è uno che a pallone sa giocare, ottime secondo me risposte da Celik,
2: sì, bravo. Sì. Bravo.
9: Ottime risposte da lui, Benino Bogà.
1: Perché Palestra l'ha portato in giro per il campo, che questa è un'ira di Dio, Palestra.
9: Esatto, soprattutto su una sovrapposizione Bogà non ne aveva più, si è fermato. Però direi una discreta Juve contro una squadra comunque difficile da affrontare, perché loro vengono a prenderti altissimo, quindi sai, rischi anche di fare degli errori poi sanguinosi, giochiamo su un campo di patate, perciò quello che posso dire, direi veramente, questa volta io ho detto che questa è la prima vera partita della Juventus di questa stagione e ho trovato degli spunti, ecco,
2: sì,
9: le altre tre spunti proprio pochi.
2: Anch'io Camillo, concordo assolutamente. Senti, ti faccio una domanda poi ti lascio perché poi tutto sarà in diretta dalle 17. Condizioni di Yıldız e di Thuram, Camillo?
9: Allora, Thuram ha un problemino molto fastidioso, molto molto fastidioso alla cartilagine. Alla cartilagine.
2: Tosta.
9: E quindi stanno cercando, no, di evitare che si infiammino ogni volta che poi alza i carichi di lavoro, perciò sta seguendo una tabella molto specifica proprio per arrivare alla prima di campionato. Questa è l'idea su
1: senza
9: Thuram.
1: Amichevoli, probabilmente
2: senza amichevoli, infatti
9: valutiamo veramente giorno per giorno, perché poi sai, quando si parla di calciatori, infiammazioni, problemi alle cartilagini, è riposo sostanzialmente, è tutta una tabella per non caricare troppo, perché loro comunque lavorano con le gambe e la loro quotidianità è sforzare tendini, cartilagini, muscoli, quindi è per quello che a volte si cerca veramente di fare dei piani di lavoro. E poi per quanto invece riguarda Yıldız, ma Yıldız, c'è stato, no, qualcuno, e lo dico sempre, che a volte per dei click punta a creare il panico quando non esiste panico. L'articolo di Tuttosport era scritto molto bene dicendo che il riposo è l'unica soluzione per Yıldız, e poi eventualmente se il riposo non fosse andato bene, a quel punto potevi pensare a una operazione, ma non, la Juventus non ha mai preso in considerazione l'operazione. La Juventus ha stilato un programma specifico per Yıldız, che Stabinino oggi giocherà, e quindi poi da lì tutte le sensazioni del post gara, del toccare la palla, del giocare su ritmi più alti, perché in allenamento puoi riposare, tra virgolette, puoi a un certo punto gestirti, metterti in un angolo, toccar meno la palla. In partita non puoi farlo, a questi livelli non puoi mai gestirti. Perciò adesso, dopo questa partita qua, credo che le condizioni di Yıldız verranno valutate, ma credo che si sia in una direzione molto positiva, nel senso che la Juventus ha avuto le risposte che cercava in queste ultime settimane.
2: Grazie Cami.
1: Ciao Cami, ciao, un buon
9: grazie
1: proseguimento.
9: A, voi, buon lavoro,
1: a dopo alle 17. Allora, un paio di notizie al volo.
2: Sì, un paio di notizie. Cartolandia sta vincendo 1-0. Tra l'altro mi fece notare Fabrizio, giustamente, che aperto ci sono 19 gradi, qui ce ne sono 27 col 76% di umidità. Cioè, i cartoni giocano in un clima normale.
1: Ah, sì, sì, sì,
2: noi
1: certo,
2: stiamo
1: certo,
2: giocando,
1: certo.
2: In, e tra l'altro mi diceva Fabrizio, in un campo normale.
1: Allora, in un campo
2: non
1: normale.
2: Come
1: vabbè,
10: pronto? Allora, mandateli dove fa fresco, mi raccomando, sì, pronto? Sì, sì.
1: Allora, intanto Zola entra a far parte ufficialmente del Club Italia con un ruolo di coordinatore dei progetti giovanili. Questo è quanto riguarda la nazionale. Invece, quanto riguarda il mercato, ne parlava prima Antonio Paolino, ha avuto conferma pochi minuti fa. La settimana prossima, anzi nei prossimi giorni, arriveranno in Italia i rappresentanti di GIL per parlare con club italiani.
2: Sì, io sinceramente, ora con tutto il bene,
1: parlavo con club italiani, significa non necessariamente la Juventus, però anche la Juventus sono i club italiani ed esteri. Cioè
2: io, ora, allora, quindi sì, appunto, cioè,
1: e, chiudo,
2: è vero che non ho fiducia in Di Gregorio, ma Gil no mi c'è.
1: No, io sono d'accordo.
2: Mi c'è!
1: Ultimissima, ne parlavamo stasera su Bianconera News, anche su Buongiorno RBN, lo ribadisco adesso, più passa il tempo e più si intensificano anche le chiacchierate con il Bologna per Lukumi. E pare che oramai sia la decisione presa. E chiaramente è vero che la Juventus deve cedere, ma il giocatore sta prendendo più tempo possibile immaginabile. Bologna ha detto dobbiamo chiudere, perché altrimenti
2: Vincenzo, se arriva Lukumi parte Gatti o parte Kelly.
1: Sì, però la volontà della Juventus, questo è quello che ti do come ultima ora, che sta spingendo per cercare di trovare la quadra per Lukumi, a prescindere da quello che sarà il partente.
2: Claudia, ci leggi due o tre vocali e poi ascoltiamo due testuali. Bella questa, vai.
11: Allora, contento di come si sta comportando la squadra e della società. Sto provando per la prima volta a seguire la partita solo grazie a voi, per poter eventualmente disdire l'abbonamento a DAZN, perché 62 euro per poter vedere le partite via mio padre, ognuno nella propria casa, è difficilissimo pensare di non vedere le partite della mia Juve. Ma sta diventando troppi soldi da togliere al bilancio familiare. Vedrò cosa posso fare, perché mi fa star male questa cosa. Voi aiutate tantissimo. Grazie di tutto, Marco da Lucca.
2: Grazie, oh, Marco.
1: Grazie, noi faremo sempre
2: il massimo colpo di tacco, come vi dice sempre. Chiaramente possiamo raccontare 3 minuti ogni 15, che ogni tanto diventano anche 4,
1: però
2: ma non lo dite a nessuno.
1: Però in qualche modo
2: su DAZN non mi esprimo, perché come dicevo poi io faccio anche la moviola umana,
1: sì.
2: Come dicevo prima, credo che la pacchia stia finendo, insomma, perché
1: sì,
2: poi sai, quando non metti
1: poi
2: la qualità è un
1: problema.
2: Vai Claudia.
3: Ma visto che il Chelsea può avere rose interminabili, se facessimo Cambiaso più Coppa più David e gli regaliamo Arthur per Palestra, non si può fare. Ciao da Raffaele da Bergamo.
1: Direi che insomma questi 60 milioni
2: tra l'altro hanno Fabrizio speso. Suggerisce una soluzione alternativa, ma non ve la posso dire. Allora facciamo una cosa, Gabriele fa sentire i vocali, io mi assento un attimo perché prendo un caffettino, lo bevo qui, dai, tutto in diretta, ragazzi.
1: Allora prendimelo anche a me,
2: va bene,
3: a me prendimi l'acqua.
2: Ok, facciamo,
1: allora vai al bar.
2: Cos'hai mangiato tu a pranzo?
1: Insalata.
2: Io e petto pepite. Di pollo al limone.
1: Io pepite di pollo e sì. Insalata, questo ho mangiato.
2: Ma invece Magliocca quant'è? No, perché a me interessa adesso la glicemia di Magliocca perché... Ah, cioè, perfetto,
1: in calo.
2: Sì, però perfetto. Ragazzi, vi racconto questa cosa. Vabbè, il nostro
1: gonfie gommoni.
2: Il nostro... Allora, il nostro Maglioccone si è spaventato perché all'improvviso ha scoperto 289 di glicemia a digiuno. La privacy noi la mettiamo sempre da parte.
1: Sì.
2: Quindi si è oggettivamente spaventato. Ora sta facendo una, perché c'è anche un controsenso, cioè, per noi c'è anche un rischio, un pericolo. Lui sta facendo una cura che sta andando bene, ovviamente, ma che prendo questa pasticca.
1: Ma è necessario raccontare i fatti.
2: Racconto tutto. C'è una controindicazione che nelle prime settimane va sempre al bagno, quindi noi abbiamo 20 bagni di Magliocca, cioè Magliocca va e intasato.
1: C'è il bagno di Magliocca
2: per oggi, 133, umido, vero? Che poi voi dovete vedere questo enorme Magliocca, io li voglio un bel l'anima, è 125 kg di Magliocca, infatti ha detto che diminuirà un po', che però quando si va a pungere il dito ha paura, è fantastico, dai, sentiamo un vocale testuali. Allora un caffè, due caffè e un'acqua.
1: Quante? Due, uno tu, uno io, due palle senza il di zucchero. Lui alle prendi l'acqua. Ragazzi, voi volete qualcosa? Stiamo prendendo le ordinazioni.
2: Tutto gratis qui. Vai.
1: Tanto lo so che devi andare in bagno. Sentiamoci qualche nota vocale.
12: Buongiorno Stefano. Allora, commento sul primo tempo. Tutto sommato bene i nostri, a parte all'inizio un po' timoroso, timido, da quasi squadra allegriana schierata tutta dietro. Poi mano a mano abbiamo preso fiducia. E, bene tutti, tranne il solito Cambiaso che vedo sempre giocare in maniera superficiale. E da una sua palla persa abbiamo rischiato di prendere un gol in contropiede e sempre su un suo passaggio nella nostra area per poco non serviva in maniera sanguinosa un avversario che a quel punto avrebbe dovuto solo appoggiare la palla in gol. Purtroppo allora, di Cambiaso bisogna sempre dire le stesse cose, è
1: sì,
12: un superficiale.
1: Però è altrettanto vero, io sono il primo che l'attacca con Cambiaso e ho il mirino puntato in questa partita. Devo dire che però in questa partita, mentre le squadre stanno entrando in campo, tra poco daremo un'occhiata anche con Claudio a quelli che possono essere i cambi in casa Juventus, non mi sembra di averne visti per ora e soprattutto, ecco, adesso è Perin è al posto di Di Gregorio, quindi Di Gregorio si è fatto il suo tempo, adesso entrano Bremer, Perin, questi sono i primi volti, così vi diamo anche informazioni. Però devo dire che Cambiaso in questa partita qualche cosuccia l'ha messa in piedi, compreso quell'assist per Selic, non mi è dispiaciuto rispetto alle altre volte. Allora entrano David e quindi abbiamo il cambio lì in attacco con Milik, entra Perin, entra Cegrova, Milik resta in campo, è arrivato anche l'uomo del bar, quindi è entrato David Santarelli, è entrato Perin, è entrato Cegrova, no, deve andarsi a prendere la sua cosa e poi fare la sosta in bagno, già lo so, quindi grandi cambi in casa Juventus e soprattutto ecco la possibilità di vedere Jonathan David, mi sembrava che fosse lui a occhio e croce, poi adesso magari chiedo conferma anche a Claudio se ha visto pure lei, se riesce ad avere novità in tal senso. Però tanti cambi in casa Juventus, Douglas Luiz resta in campo anche Miretti come abbiamo visto, entra Bremer al posto di Gatti, probabilmente
2: confermo il fatto che Douglas Luiz è uguale, ma veramente uguale a un ragazzo che era alla spiaggia di Diego che faceva il bagnino, è uguale, quindi probabilmente è lui.
1: Allora proviamo a ricostruire,
2: riempiva molto bene gli ombrelloni,
1: le riempiva bene. Proviamo a ricostruire. In porta al posto di Di Gregorio c'è Perin. A difesa, credo al posto di Gatti, che non l'ho visto uscire dallo spogliatoio, ci dovrebbe essere Bremer. Ecco qua, adesso vediamo. Perin, Bremer e Cegrova sono entrati loro tre. Ed escono Di Gregorio, Locatelli e Bogà. So, comunque... Però io avevo visto anche David. Allora forse ho visto male. Mi sembrava che era entrato anche David in campo. O adesso la regia ci dà un supporto anche su questo, oppure ho visto io male.
2: Sì,
1: però
2: regista di Hong Kong. No, allora, Locatelli io gli do la piena sufficienza. A me è piaciuto Locatelli, ha tentato anche un paio di verticalizzazioni non male. Poi che è uscito Boga.
1: È uscito Boga.
2: Boga è andato un po' in difficoltà su Palestra, però è andato vicino al gol con quella conclusione. Poi che è uscito ancora?
1: Tanto
2: ecco Zegrova che gioca al primo pallone. Di Gregorio non giudicabile. Zegrova che gioca al primo pallone, si accentra e lo sbaglia. Subito.
1: Zegrova.
2: Sì, qui ha sbagliato proprio un appoggio abbastanza semplice, Vincenzo. No, è creato Davide.
1: Vedi?
2: No, ma questo non è Davide.
1: Davide, questo è
2: Allora, il numero 41.
1: Sì.
3: Sarà Baudo.
2: Pippo Baudo.
1: Pippo Baudo.
3: Non lo so,
1: Allora, quello... David è Uso. Allora, è entrato anche David, l'avevo David visto bene. Uso. Quindi è uscito Milik, è entrato David, è uscito Miretti, è entrato Uso. Quindi Miretti l'avevo visto in campo, ma invece a un certo punto cambio di rotta.
2: Milik l'ho riconosciuto, Davide l'ha riconosciuto una cosa che corre così.
1: Sì. Tutto bloccato, questa è la moviola umana di Santarelli. Allora, credo, se vogliamo dare una lettura particolare, che non era previsto Miretti uscisse, perché a un certo punto era stato inquadrato che lui era in campo, che si gira, Spalletti lo chiama, dice che fai là. E quindi lui poi dopo esce dentro Uso. Quindi, quindi è entrato Baudo, Uso. Ragazzi, io non riesco a pronunciare, Dio. Mi chiedo scusa. Sarà il caldo, saranno le 10 ore di diretta. Chiamiamoli.
2: Chi è entrato?
1: Ah, dimmi Corrado chi è entrato. E Baudo.
3: No, è entrato solo Uso.
2: Solo Uso.
1: Ah, Uso, perfetto. Ok, è entrato Uso e David. È uscito Milik ed è uscito Zegrova, è uscito Milik, è uscito anche Miretti. Quindi insomma non so se cambia tatticamente la squadra, la dovremmo un attimo ridisegnare.
2: No ragazzi, comunque Davide c'è in campo,
1: Davide
2: c'è, no perché ti scrivono che non c'è, no
1: c'è in campo Davide,
2: c'è Davide, c'è entrato, poi basta
1: e non vedo più
2: corre.
1: Milik, ah no Milik c'è forse, no. No, non vedo Milik.
2: No, quella è Zegrova.
1: Milik non c'è, è entrato David al posto di...
2: Comunque bisognerebbe sistemare i numeri, perché così ragazzi, i numeri così, veramente... Cioè,
1: già,
2: ripeto,
1: già sono scritti in cinese.
2: Un conto se sei allo stadio li riconosci, dalla televisione è oggettivamente difficile.
1: Mettete veramente quindi, in difficoltà. No,
2: sì,
1: ti dicono Miretti l'altro. C'è, ma in realtà sì, lo vedo anche io, però la grafica ha detto che è uscito, quindi si dovrebbero mettere d'accordo.
2: Intanto Davide c'ha i capelli uguali all'altro giocatore del Chelsea, sono proprio uguali, evidentemente vanno allo stesso parrucchiere. Comunque,
1: sono uguali.
2: Io sono curioso di vedere ancora Luiz, tanta attenzione perché il Chelsea con Palestra, Perin hai visto che incursione centrale di Palestra?
1: Sì, no ragazzi, questo è un fenomeno. Questo è bravo. Questi sono 60 milioni ben spesi, devo dire la verità.
2: Guarda, che guarda il tempo, guarda.
1: Sì.
2: Da centravanti, eh?
1: Sì. Sì, assolutamente.
2: Questo è forte, ragazzi.
1: Sceglie il momento giusto per accentrarsi, del resto è stato pagato 60 milioni. Quanto gli danno a lui? 7 di ingaggio all'anno.
2: Io l'unico rimpianto che ho, Vincenzo, lo sai qual è? Perché Palestra lo devi prendere quando sei andato a fare la follia su Miners.
1: Sì,
2: devi prendere un'opzione su Palestra.
1: Sì.
2: Perché lo conosceva un disperato come Santarelli, Palestra.
1: Sì, ma lo conosceva anche Spalletti, ti ricordi? Ne
2: sì, l'avevamo visto. Allora, vai a fare quello prezzo. Te ne dai, ne vuoi 56? Guarda, te ne do 60, tanto ormai. Mi ci metti l'opzione su questo ragazzo?
1: Sì, allora, intanto non è quindi Miretti, ma è Cambiaso quello che è uscito, perché non vedo Cambiaso in campo. E infatti vedo Zegrova sulla sua verticale sostanzialmente, quindi è uscito Cambiaso e non Miretti.
2: Bella palla stavolta di Zegrova per Calulu che si è spinto.
1: No, non è Calulu. Sì.
2: Sì, okay, era Calulu. Ora
1: ragazzi,
2: Gatti, Gatti, Bremer.
1: Sono 10.
2: Sono curioso di vedere anche Bremer, Vincenzo, perché
1: sì,
2: è il suo primo
1: sì,
2: test. Lui non ha mai giocato al mondiale,
1: no?
2: Quindi voglio capire anche come sta il ragazzo. Bella verticalizzazione di Luiz. Ecco, questo Luiz comunque ha.
1: Deve fare
2: da fermo. Ti ha messo quel pallone,
1: ma lo sa fare. Questa è la sua qualità. Ora,
2: da fermo ti ha messo quel pallone lì.
1: Ora. Bisogna, diciamo, dirgli che se tocchi la palla con le mani tendenzialmente è punizione per gli avversari e che devi cercare di correre un po' di più e dare anche una mano, che prima ha dato con quella spallata, per esempio. Quindi se lui riesce a crescere sotto questo tipo di apporto, poi lui c'ha i piedi e c'ha la velocità di pensiero che invece è
2: attenzione
1: immediata.
2: Siamo scoperti.
1: Palestra,
2: Perin non tiene, sì, l'ha tenuta.
1: Vabbè, ha tirato anche a zero.
2: Il
1: tiro 0-0.
2: Allora c'è stato un lancio in profondità. Palestra è sbucato sulla nostra sinistra, la destra loro ha bruciato sullo
1: Miretti.
2: Scatto Miretti. perché è andato a tiro di sinistro, sì, invece che di destro,
1: di sinistro, invece che di destro, ma ha fatto il tiro dello 0-0.
2: Sì, meno male, perché questo, sì, poteva essere il gol, sì, del diciamo che a livello di occasioni, Vincenzo, la ci siamo, perché noi abbiamo avuto quella con
1: Boga
2: e quello di Milik, e
1: qua
2: loro
1: sono
2: con questo,
1: potenziali,
2: sì,
1: più che reali, i nostri sono stati reali. Però partita molto aperta, devo dire, le due squadre non si stanno risparmiando, si passa da una parte all'altra, quasi sbaglia.
2: Sì,
1: però,
2: ora
1: .
2: Sai che mi sembrano un pochino più libere le squadre, nel senso il primo tempo era quello dove si doveva vedere qualcosa di più. Attenzione, perché siamo veramente in difficoltà da quella parte. La pezza Douglas Luiz, siamo nel vertice dell'area piccola di rigore, Luiz però ci mette il piedone e mette il pallone in calcio d'angolo per il Chelsea. Mi sembra che siano un po' saltati gli schemi adesso, cioè il primo tempo è stato quello, diciamo, più tattico. Adesso sì, si gioca un pochino più, forse anche per lo spettacolo, anche perché non è che ci siamo divertiti tantissimo.
1: Onestamente no, ma non ce l'aspettavamo. Poi sono due squadre che chiaramente vogliono affrontarsi, ma anche rispettarsi, perché vedo anche grande rispetto in campo da una parte e dall'altra. Ti ripeto, vedi, Douglas è anche questa roba qua, Douglas è anche questo passaggio da due metri sbagliato in maniera scialba che ha fatto partire il contropiede all'avversario, quindi lui deve correggersi in tante cose. Sposo quello che ha detto Camillo prima, quando ha detto che comunque resta in uscita. Guardate come si scrive David in cinese.
2: Abbiamo scoperto tante cose.
1: Sì, forse è meglio che... Ma nel Chelsea gioca solo palestra, ce ne sono altri, giustamente ci chiedono. Beh, ci avete ragione, perché in effetti si appoggia molto su palestra.
2: Sì, ma c'è Chelsea. Anche un'altra cosa, amico mio, che palestra è italiano, è un giocatore pagato 60 milioni, sinceramente lo voglio vedere. E parlo di un giocatore...
1: No, ma io penso che sia una cosa che, nel senso che loro veramente...
2: No, ma lo voglio vedere, io lo voglio vedere.
1: Sì, cioè, non era una contestazione.
2: Ah, ecco, no, penso fosse una contestazione. Secondo me bisogna valutarlo. Guarda, e oltretutto palestra fa un lavoro sia difensivo, dove deve migliorare evidentemente, ma anche in sovrapposizione col suo compagno di squadra, andando davanti.
1: No, penso che sia stata non una contestazione, ma una considerazione, perché il primo tempo si appoggiavano solo a lui sulla destra. Adesso addirittura ha fatto il centravanti, cioè sembra veramente che il gioco del Chelsea...
2: Mentre ci chiede Samuel da Vipiteno, dica. Ciao Samuel, bella domanda, lui dice: in caso da Douglas Luiz riuscisse a convincere Spalletti, prendereste un altro centrocampista? Ecco, questa è una bella domanda.
1: In caso Spalletti riuscisse a convincere?
2: Douglas convincesse Spalletti,
1: sì,
2: prenderemmo un altro centrocampista?
1: No,
2: noi,
1: se non parte nessuno non entra nessuno. Deve partire Arthur. Se parte Arthur, resta Douglas Luiz, ma ne deve partire un altro. E guarda che queste partite sono anche vetrine. E Miretti si sta mettendo bene in vetrina. Ti dico la verità: Miretti si sta mettendo bene in vetrina. Mo qualcuno dirà, compreso te probabilmente, no, se Miretti è questo, me lo tengo. Io lo apprezzo.
2: No, io lo scelgo Miretti.
1: Però sono contento se si mette in vetrina, perché esce lui, entra che si...
2: Bravo Zegrova. Questo mi è piaciuto, è andato a sradicare il pallone da un giocatore del Chelsea. Poi scucchia male. Però ora bravo. Questo è quello che richiede Spalletti anche.
1: Non ho capito.
2: Andare a rompere le scatole agli altri.
1: Non ho capito cos'è successo a questo ragazzo.
2: Poi ha fatto un cucchiaio che lasciamo perdere. Però gli chiede anche questo. Cioè, allora, lui è un giocoliere, ok? Lui è uno di quelli che paghi il biglietto e se è nella serata ti fa divertire.
1: Sì,
2: però poi non basta.
1: Fa sempre lo stesso spettacolo. Cioè, come se tu fossi il giocoliere che tira i brilli.
2: Fammi
1: qualche altra cosa.
2: Qui ha fatto una grande cosa, perché è andato a interrompere un'azione difensiva del Chelsea, a recuperare il pallone, e poi ha sbagliato la finalizzazione del passaggio. Però io credo che Spalletti gli chieda anche questo.
1: La Chieca ha sbagliato, ha perso quel pallone perché l'ha perso male. Sì, a chi si chiede anche di andare a contrastare, è chiaro, e deve darsi da fare, come sta facendo anche adesso, che cercando di andare a intercettare le linee di passaggio. Dopodiché, quando c'è la palla, deve essere in banca. E questo bisogna capire, che lui la tecnica per tenerla in banca ce l'ha.
2: Anche perché, Vincenzo, parliamoci chiaro, se dobbiamo provare a supportare una linea offensiva un pochino più massiccia, e anche gli esterni si devono fare il sedere a strisce, eh?
1: Sì.
2: Anche in fase di rottura, sì. Anche in fase di rottura dell'azione, perché altrimenti non regge. Ora qui.
1: Allora, lancio di Bremer, è passato uno. Chi era? Calulu davanti a
2: Calulu, si sono
1: stati
2: tutti e due.
1: Non hanno visto il pallone. Zegrova ha detto: lasciamela, non mi fa la sovrapposizione davanti agli occhi, se no non la vedo la palla.
2: E qui secondo me c'ha ragione
1: Zegrova. Sì,
2: qui c'ha ragione Zegrova. Intanto fallo di fallo di Ovuso.
1: O parti dopo con la sovrapposizione, o lo fai alle spalle del giocatore, mai davanti mentre sta arrivando il pallone, altrimenti confondi il giocatore. Però insomma, sono meccanismi che poi piano piano si sistemeranno.
2: Sì, Valerio, poi andiamo ad altri messaggi. Sono stato d'accordo con te. Luca dice: Zegrova la da dare prima del cucchiaio, infatti gli ha fatto un cazzettone Spalletti. Sì, perché lì non fai il cucchiaio, lì recuperi il pallone e subito sulla tua verticale. Invece lui ha voluto fare questo cucchiaio. Vai Claudia, leggici un po' di messaggi nel frattempo. 55esimo, 0-0, partita che un po' si è aperta rispetto al primo tempo.
3: Allora abbiamo Tony da Zurigo che dice: Bremer è un po' in confusione.
2: Ma Tony, onestamente io non l'ho visto mai toccare neppure un pallone, sono sincero.
1: E sulla conclusione di Palestra lì, si era piazzato male.
2: Non l'avevo visto, quindi ottima riflessione di Tony, onestamente non l'avevo visto. Vai.
3: Poi c'è Luca che dice: ma quanto è inutile David?
2: Vabbè, però ragazzi, 10 minuti in campo, minuti io poco. Sapete che lo voglio cedere, però è in campo da 10
1: però,
2: minuti.
1: Però metti gli occhi addosso, vedi, adesso sta provando ad andare a fare un minimo di pressione.
2: Sì, lo so, infatti è quello che sto seguendo con maggiore... Lui e Zegrova sto seguendo con maggiore attenzione.
1: Vediamo se ci conquista o se si conquista un posto per andare altrove, che sarebbe meglio poi.
2: Vai Claudia.
3: Poi c'è Enrico che dice: parlando di amichevoli, voi sapete come mai quella tra Juve e B non si gioca più a Villar Perosa? Era una bella tradizione.
2: Sì, è una storia vecchia, praticamente non ci sono più, sì, di famiglia, fatta passare per motivazioni di sicurezza. È anche vero che lì la partita, a parte che era una tradizione, è una tradizione bellissima sicuramente, però la partita durava 40 minuti
1: ma
2: ormai, 45. Come anche questa qua, quindi ci sono problemi di famiglia che conoscete, di autorizzazioni per il campo di e quindi si gioca allo stadio. Si giocherà il 17 peraltro, che noi ovviamente vi racconteremo, come vi racconteremo sabato la partita contro i Cartoni e come vi racconteremo martedì alle ore 11
1: Palermo
2: la partita contro
1: pensa se giocano con sta maglia.
2: Sì, tutte e due. Beh, noi ci abbiamo
1: oggettivamente... ti mettono alla prova ancora di più, ti dicono: ehi, adesso vediamo quanto è bravo Santarelli.
2: Forza. No ragazzi, non vedremo in campo né Colomanin né Alebegovic.
1: Non sono
2: oggi
1: in panchina,
2: probabilmente
1: nemmeno.
2: Non li vedremo neppure.
1: Forse con l'Inter qualcosina, forse.
2: Bella palla per Zegrova all'altezza della bandiera del calcio. Prova ad accendersi, salta l'uomo che però ritorna, la mette nel mezzo per l'amico immaginario, come direbbe Marangio. Però lì l'idea c'era. L'idea c'era. Ora Bremer perde un contrasto molto male e poi fa anche un fallo. Brutto intervento di Bremer. Qui veramente Bremer male. Ha sbagliato il tempo e poi si arrabbiano con Luiz.
1: Sì, l'ha fatto proprio Douglas Luiz il fallo. Sì, Bremer era
2: onestamente un brutto fallo, però Bremer era andato qui veramente molto
1: vediamo
2: male.
1: Un attimo.
2: Allora Bremer perde
1: sbaglia il pallone.
2: Mamma mia.
1: Sì.
2: Mamma
1: poi arriva Douglas,
2: poi scivola
1: lo scambetto da dietro.
2: Brutto fallo di Douglas da dietro. Brutto fallo, però lo mandava
1: via. Scambetto, non l'ha fucilato, cioè, c'è stata anche un po' di scena, un minimo, cioè, ti ho fatto lo sgambetto, amico mio, siamo in amiche, invece se lo sta dicendo. Poi se devi rotolare per 6 ore mi sembra eccessivo,
2: Però qui è il classico fallo tattico
1: che andava fatto.
2: Bremer male.
1: Se ne sono incrociati i piedi, non l'ho fatto apposta.
2: Bremer male, qui male, sinceramente male. Ha proprio perso il tempo. Ecco, questi sono errori da Bremer.
1: No,
2: questi sono errori onestamente non da Bremer. Gabri, ci abbiamo qualche nota? Intanto vi devo dire una cosa, siamo a 684 messaggi, ragazzi, non so come ringraziarvi perché
1: è anche ora di pranzo,
2: è ora di pranzo,
1: siamo,
2: 40
1: siamo
2: gradi,
1: caffè in diretta.
2: State mangiando, 684
1: senti,
2: messaggi.
1: Una granita, una grattata ci sta da là.
2: Una grattata dove?
1: No, a Napoli si chiama grattata perché si gratta il ghiaccio e fai la granita.
2: Allora, la granita sì, però ti dico, occhio alle congestioni con la granita. E poi dobbiamo prendere con pochi zuccheri.
1: Centrifuga, Maronna.
2: E poi da Magliocca.
1: Mi fate già passare la voglia.
2: Cosa ho mangiato oggi a pranzo, Magliocca?
1: Un pennuto.
2: No. Sì.
1: Carote e cetriole senza pane.
2: Beh, sempre perché noi le prave, sì, tutti. Allora, Magliocca quando veniva qua, no, nei tempi in cui poteva, cioè, praticamente non una fetta di pane, un pane intero si mangiava.
1: Sì, sì, quindi. Una palatella intera. Occhio,
2: attenzione perché
1: pesso,
2: perdiamo palla di vita di rigore.
1: E c'è Perin che esce e prende.
2: E prende
1: il
2: anche
1: pallone.
2: Il calcio d'angolo.
1: Beh, devo dire, aperta e chiusa parentesi, poi andiamo a fare le altre valutazioni con i messaggi, eccetera. Chelsea poca roba lì davanti fino adesso, Veramente si sono appoggiati, l'unico tiro in porta l'ha fatto Palestra che ha fatto tutta la partita. Vai Gabri, attenzione che stanno per entrare Cabal e Coop Miners. Coop Miners prenderà il posto di Douglas Luiz 100-100 perché Douglas Luiz
2: comunque
1: è stanco.
2: Guarda che nella sua confusione
1: Zegrova
2: ha già recuperato due palloni.
1: Sicuramente.
2: Nella sua confusione Zegrova ha già recuperato due palloni. Ora voglio dire,
1: Cabal prenderà il posto secondo me di Kelly e potranno fare, proveranno a fare una difesa a 3 con Cabal che fa anche la difesa a 3. Occhio che recuperi il pallone, vai, ce la fai.
2: Oh Maria Grazia, ciao. Lo sai che ci mancavi?
1: Che fine.
2: Eccolo, no! Palla per Douglas Luiz. Ottimo inserimento, ottimo. Bravo il portiere del Chelsea.
1: Bello il cross di Cegrova.
2: Bellissimo, che gli ha tolto il pallone dalla testa. Bravo. Maria Grazia, bentornata, ci mancavi.
1: Ma
2: sono
1: dove?
2: Sincero. Penso
1: Grazia.
2: Di sì. Mi mancavi, Maria Grazia, perché non ti ho visto nel colpo di tacco che abbiamo fatto dalle vacanze, che abbiamo fatto io e Antonio. Bentornata.
1: Tra l'altro hai preso, glielo dissi, hai preso una topica come Santarelli uguale, perché voi parlate la stessa lingua.
2: Sì, sì,
1: leggesse
2: sì.
1: Il tweet finto di Marzio, che era di marzo invece, nello stesso momento.
2: Lo vedi però cosa c'ha Zegrova? Grande
1: no.
2: Maria Grazia, bentornata. Vedi cosa c'ha Zegrova? C'ha questo.
1: Ma lui sui cross, ricordati contro la Roma.
2: Con la Roma,
1: con la Roma fece dei cross, ragazzi.
2: Se riuscissimo a come
1: ma non
2: dire,
1: può solo questo, deve fare anche il contorno, cazzi,
2: però cosa ti ha messo nel mezzo?
1: No, no, cioccolatino, ma lui su questo è perfetto, ragazzi, ma stiamo scherzando. Però lì poi che fai? Chi togli?
2: No, lo so. Però ti ha messo un pallone, è stato bravissimo,
1: certo,
2: il portiere. Cioè,
1: certo.
2: A me fa morire da ridere il guardialine comunque.
1: Sì.
2: Dove l'hanno trovato?
1: Non lo so, detto. L'arbitro l'hanno montato con i Lego.
2: Sì.
1: Ah, questo è brutto.
2: Questo,
1: questo,
2: è, brutto,
1: questo è un altro giallo.
2: David,
1: questo è un altro
2: sì.
1: giallo. David ha detto, guarda, non volevo partire. Non mi toccare perché tanto non avrei segnato. Grazie perché già ho visto, mi sembrava il campo di Holly e Benji per arrivare là, ci avrei messo una settimana. Tanto non segno, non tiro,
2: vai,
1: non faccio niente.
2: Vai, Gabriele.
1: Non mi tocca.
13: Caro Stefano, tifoso juventino,
2: ciao,
13: non sono, ero su Cesena, non sono assolutamente d'accordo con te. E tu hai detto che Gambiasso ha perso due palle.
1: E infatti, l'abbiamo corretto.

0: no.
1: Deve migliorare nella cross al centro. No, ha fatto comunque una partita di copertura importante.
0: Sì, però sai, siamo abituati
1: sì,
0: male,
1: certo,
0: con Calulu.
1: Certo. Cioè, bene.
0: Quindi adesso sì, appunto, vediamo anche con Miners, insomma, dà dei segnali di vita. Credo che abbiamo un altro vocale. 63esimo, è iniziata la girandola delle sostituzioni.
1: Oh, Paolo da Napoli, oggi è dal babbo a Torino. Ciao Paolo, salutaci il babbo.
0: Vai.
2: Ci sono pure io, ragazzi. Vi ascolto sull'applicazione, anche dal posto di lavoro, Sergio da Tuscagna.
1: Grande Sergio!
2: Forza Juve, naturalmente.
1: È ovvio.
0: Sai, Sergio, sono... Maranggio non ne frega niente, ma sono passato da Tuscania. Quando sono rientrato da Livorno per andare a trovare l'amico...
1: Ce lo racconti dopo, perché sta...
0: Davide!
3: No! Ma che
1: fatto? Ma cosa ha fatto? Ha tirato un pallone, ragazzi, se non lo prendeva adesso... Chi era? C'è Grove, andava in fallo laterale. No,
0: cos'era? Ma era
1: la
0: un passaggio.
1: Magica coppia David con Miners.
0: Allora, Johnny, te mi devi spiegare.
1: Ci ha messo il fisico, devo dire. Era preparato bene.
0: Allora, se era un cross.
1: No, gli hanno annullato. Hanno detto, guarda, nel dubbio, fuori gioco. Così ti faccia fare una figura di beep e quindi fuori
0: cos'era?
1: Gioco.
0: Ma cos'era?
1: Allora, ha preso anche il
0: distretto. Io la vorrei
1: per la posizione.
0: No, ha preso bene la posizione.
1: A un certo punto, io tiro. Poi vediamo in fallo laterale.
0: A meno che però abbia visto l'inserimento di Kumaez.
1: No, perché poi già devi vederlo. Poi devi anche pensare che quello veramente si inserisce. Non è un'allucinazione, quindi... Credo che abbia tirato a occhio.
0: Io però da lì sinceramente cercavo
1: caldo,
0: la porta.
1: È caldo, no, fallo ovviamente una volta.
0: Io lì cercavo, io lì cercavo la porta però, cioè situazione ragionamento.
1: Sì, Antonio,
0: lì
1: condivido, devo dire la verità, condivido Antonio.
0: Cosa Antonio?
1: No, l'ultimo messaggio che è arrivato. Invece c'è
0: no, è molto carina la signorina, sì, è molto sì, carina. Sì, sì, invece sì. Mandiamo un abbraccio ad Antonio da Grosseto, che ci manda la foto dal letto di ospedale, ernia inguinale. Ci siamo visti a raduno a Roma.
1: Grande,
0: lo ricordo
1: Antonio,
0: molto bene. Grande
1: succede,
0: Antonio.
1: Ma ti sei tolto un bel pensiero, tornerai in grandissima forma.
0: Io comunque a cena con la signorina quarta uomo.
1: Si è alzato un vichingo dalla panchina del Chelsea, che non gioco, ovviamente. Questo qua che adesso appare. Chi è?
0: Non lo so, però io stavo guardando la signorina.
1: E anche io, devo dire la verità, poi qua chiedermi il numero a Turco, perché su questo lui ha...
0: Ma Turco, ormai Turco è l'ambasciata,
1: sì,
0: per tutto quello che riguarda il mondo medio orientale, c'è
1: comanda lui.
0: Tony ci scrive, Davide è ridicolo. Tony, io non lo so se voleva tirare o crossare. Te che dici, Claudia, voleva crossare?
3: No, io penso volesse tirare.
1: Sì,
0: la regia non ce l'ha fatta
1: vedere.
0: La regia
1: ha detto, ragazzi, ve lo risparmio, andate di fantasia, noi non ve lo facciamo vedere.
0: Però Roberto ci dice che era un passaggio.
1: Chi è? Vabbè, idealmente doveva essere un passaggio, però...
3: Beh, era un passaggio fatto male, allora.
1: Fatto molto male, perché tu immagini...
0: Calcio di punizione per noi nel frattempo, lo sta per battere Zegrova. Ammucchiata in area di rigore, così mi preparo per il giorno in cui sarò a Frosinone. Parte lo spiovente, buono!
1: No!
0: Colpo di testa proprio di Johnny, di Bremer.
1: No, qua Johnny, Bremer.
0: Di Bremer, però anche
1: sta
0: qui
1: buono,
0: Vincenzo.
1: Sai.
0: Mai visto che puni...
1: Tagliato benissimo.
0: Zegrova è questa roba qua.
1: Lo so.
0: Tecnicamente, guarda. Che punizione, a parte
1: era fuori gioco di Bremer.
0: Gliel'ha messa sulla testa.
1: Bremer dove l'ha messa sta palla? Che doveva
0: spingerla un po'. Un calcio di punizione
1: perfetto.
0: Così,
1: non è che possiamo mettere uno a battere le punizioni a fare cross al centro. Se lui
0: però
1: si completa,
0: lo so.
1: Io lo adoro. C'è Grovo, lo dice a me, però se riuscisse a vedere più la porta, avere più costanza, metterci più fisico, vediamo qua se ritorna. Però vi devo dire che. Chelsea o si appoggia su Palestro, butta la palla centralmente nella terra di mezzo. Guarda molto meglio la Juve del Chelsea fino
0: adesso. No, molto meglio. Intanto fammi salutare anche Roby Dalbenga, che si trova al pronto soccorso di Pietra Ligure. Un abbraccio
1: a te.
0: Cinzia dice: Palestra migliore in campo per distacco. Beh, ha fatto una del Chelsea sicuramente è stato.
1: No, io penso anche di tutta la partita, onestamente. Vediamo questo contropiede, attenzione, perché parte Selic, credo. Attenzione che mette la palla radente per il Diz, poi gol!
0: Zegrova, mamma mia, che gol! Ma te l'ho detto che questo c'ha una qualità! Se questo riesce a trovare la testa, ha fatto un gol! Questo è un gol alla Del Piero!
1: Dove l'hai messa,
0: questo è un gol alla Del Piero, ragazzi!
1: Ciccio, dove
0: ha
1: l'hai
0: fatto
1: messa?
0: Un gol pazzesco!
1: Ciccio, dove
0: allora,
1: l'hai... questa è alla Di Maria!
0: Questa è
1: la
0: Del Piero! Questa è
1: un gol alla
0: Di
1: Maria!
0: Questa,
1: mamma mia,
0: guarda cosa
1: Grova.
0: Ha fatto Selic, lo aspetta,
1: che appoggia per il Diz, la pianta, la mette
0: mamma
1: sul piede
0: mia,
1: di Zegrova, non
0: mamma
1: ci pensa
0: mia,
1: un attimo,
0: che gol.

0: pensa un
1: Mamma
0: attimo.
1: Mia, che
0: non
1: cavolo di gol!
0: Attimo.
1: Bravi!
0: Non ci pensa
1: Selic,
0: un attimo.
1: Il Diz
0: con l'esterno, col tacco,
1: col tacco, pezze gro.
0: Ragazzi, questo è un gol bellissimo. Costruito benissimo. Tecnica, fiuto, gol.
1: Mamma
0: mia. L'avevo detto poco fa. Bravi. Se trova anche la via del gol, ragazzi, questo giocatore si sta ritagliando.
1: Bravi.
0: Uno spazio importante.
1: Bravi, cavolo! Bravi! Bravi!
0: Che gol, figlio!
1: Chiamiamo il direttore.
0: Dategli l'acqua.
1: Bravi!
0: Vuoi chiamare il direttore?
1: Bravi,
0: estrema unzione,
1: bravi.
0: Grande Cegrova,
1: bravi,
0: grande,
1: bravi, Colin Breck, bravi,
0: Colin Breck meritatissimo, bravi. Veramente.
1: Allora io, mentre su alcuni ho perso la speranza, a Zegrova gli smonterei la testa, gliela rimonterei, perché questo può essere, intanto se fisicamente sta bene, ma uno che fa
2: sì, anche a me.
0: Scusate,
1: questo gli amici di Turco.
0: Io non ci credo che Stefano Juve, no. Gli hanno dato una maglia così a caso. No, no, ci sono, c'è una bella colonia lì, devo dire. Vai,
1: sono tutti uguali, posso dire che sono tutti uguali.
0: No, però vabbè,
1: a parte Turco che li
0: questo
1: riesce,
0: c'è il cartello all'inverso, al contrario.
1: Però sono tutti uguali.
0: Ma metteteli dritti i cartelli. Amico, l'hai messo il contrario.
1: Sono tutti uguali.
0: Vabbè.
1: Anche questa signorina non male. No?
0: Sì. Allora, abbiamo
1: te sai che le te sai che ecco le signorine
0: sì.
1: Medio orientali sì. Hanno una particolarità, vero?
0: Sì, penso che su questo Turco e maestro vi può spiegare l'anatomia precisa. Anatomia di un
1: bravo,
0: gol,
1: sono caratteristiche anatomiche.
0: Lo
1: infatti,
0: so
1: secondo me, tu da quelle parti lì faresti successo.
0: Madonna mia, sei pessimo, Santarelli. Parte una ola improvvisata così, ma soprattutto, caro Antonio Paolino, direttore Cegrova, l'ha piazzata lì, bella azione della Juve. Se Cegrova sa fare queste cose qui, cross al centro e gol all'incrocio, imparasse anche a tornare indietro a dare una mano, questo diventa la sorpresa dell'anno. Ciao Antonio, rinnovo.
3: Ciao, anatomia di un gol, restiamo al campo
0: sì,
3: che
0: sì,
3: conosciamo.
0: Sì, questo è arrivato infuocato, no, perdonalo ma... direttore, troppo, gli ormoni.
3: No, infatti non capivo, ho detto forse mi ha chiamato qualche call center.
0: Sì, bravo.
1: No. Ma facciamo anche informazione, Antonio.
3: Assolutamente, ma infatti io stavo prendendo appunti, oltre che ho davvero davanti ai miei occhi lo schemino della Juve, e intanto un occhio al taccuino, un occhio al campo, mi sono goduto questo tiro a giro, quest'idea originale della Juventus, lo scarico giusto. E permettetemi, perché bisogna sempre raccontare un po' tutto, perché adesso spero che non ci si esalti e spero che non cambi il mercato della Juve, spero che non diventi titolare e consensato improvvisamente Brocco, cioè gli umori lasciamoli da parte, apprezziamo il risultato, apprezziamo che abbiamo notato una Juventus che è cambiata completamente in questa ripresa. Zegrova, quando non si intestardisce,
1: bravo Antonio,
3: è il giocatore che farebbe comodo anche a noi, ecco, mi limito a questo, perché già mi aspettavo, cioè la qualità di Yıldız l'avete vista,
1: sì.
3: Aveva la marcatura e le bocche dei due pitbull alle sue spalle pronti a caricarlo. Ha scaricato il pallone, gli è andata anche bene, quello che volete, al limite dell'area di rigore. A quel punto mi aspettavo, sono sincero, ma non perché sono pessimista o anti Zegrova, mi aspettavo lo stop, la finta, il tentennamento, il dribbling, la palla a giro, cioè quello è calcio a 5, calcio a 8. Invece arrivi, tiri e chi al limite dell'area, cioè deve diventare un po' come il calcio di punizione, al limite dell'area, se ben protetto, chi ha qualità balistica anche per calciare, perché alcuni non hanno quelle caratteristiche, alcuni hanno paura a calciare. Poi probabilmente in Serie A o anche in Europa League, perché io proietto questa amichevole alla nostra Europa League,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: l'ho scritto su tutto Juve in questi giorni, ma l'avevo ricalcato come argomento anche su Bianconera News. Attenzione, perché quando vedo quelle finte dei portieri,
0: è stato bravo,
3: tipo quella di Perin, no, mi si è fermato un attimo il cuore. Dico, proietto la mia riflessione su quello che deve essere un percorso sul quale provarci, vederci, quello dell'Europa League, perché ti porta in Champions League con meno partite, dandoti magari anche la soddisfazione di una competizione che altrimenti ti dà poco, mi sembra sui 25 milioni al massimo a fine corsa. Allora dico, sto vedendo una partita europea, sto vedendo anche i limiti magari di preparazione del Chelsea, che mi sembrava all'inizio di questa partita un po' più avanti o comunque con una rosa più attrezzata. Siamo stati bravi a limitarlo. Osservavo sempre con gli amici che qui in questa vacanza in casa Paolino mi stanno offrendo anche i loro spunti, che sono sempre molto utili, quelli di una Juventus comunque che non vuole prendere gol, quello di una Juventus che è solida dietro perché è un po' fragile in mezzo al campo, abbiamo visto, no? I limiti, cioè adesso proviamo a vedere che cosa può avere di più, di meno di Douglas Luiz con Miners.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9:08.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
2: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
2: La polizia britannica ipotizza un rapto legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
2: Il calcio. Finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio. Poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
8: Buongiorno, buongiorno amici bianconeri, ben ritrovati. Cominciamo un'altra giornata insieme su Radio Bianconera, una giornata che cominciamo con un buon umore, direi, perché ieri insomma abbiamo vissuto insieme quella che è stata nella puntata di colpo di tacco, quella che è stata una vittoria convincente della Juventus contro il Chelsea, una vittoria celebrata poi naturalmente anche dalle prime pagine dei giornali, da tutti i siti, ma soprattutto celebrata da voi sui social, sui messaggi che ci avete mandato nella messaggistica di Radio Bianconera. C'è un grande, grande entusiasmo, c'è grande attenzione, perché abbiamo imparato tutti noi, soprattutto voi, a essere equilibrati, attenti e a camminare con i piedi di piombo sul terreno, perché spesso è capitato magari di esaltarci. Ricorderete le 3 vittorie di fila dell'era Motta e tutti quanti eravamo contenti, forse siamo sulla strada giusta, un calcio nuovo, brillante, ma anche vittorioso, un Vlahovic che segnava. Sembrava tutto perfetto, gli arrivi, i gol anche dei giocatori nuovi che arrivarono, sembrava tutto perfetto, ma poi tramontò tutto. Stesso discorso abbiamo fatto poi con Tudor, anche lì 3 vittorie di fila, eravamo tutti contenti e poi abbiamo visto cosa è successo, fallimentare la costruzione della squadra di Cristiano Giunto, di fallimentare peggio ancora quella di Comolli, poi l'interludio iniziale di Luciano Spalletti, anche lì si sistemarono un po' i risultati, poi un bel calcio, poi di nuovo un po' un crollo perché si era sempre sotto l'egida di Comolli. Adesso tutto riparte da zero con Spalletti, ma con una nuova dirigenza che ci sta convincendo, quindi piedi per terra per quanto riguarda l'entusiasmo, ma anche grande, grande attenzione. Allora, in questa rassegna stampa che facciamo in questo Buongiorno RDN, partiremo tra pochissimo, appena Tullio, che saluto, intanto buongiorno anche da Vincenzo Maraggio, buongiorno da Tullio che saluto dall'altra parte del mondo, non è vero, a Torino, che mi sta assistendo tecnicamente. Appena avremo Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, lo lanciamo subito dentro e cominciamo con il mercato, perché dobbiamo mettere un po' in chiaro quelle che sono le trattative in corso per quanto riguarda la Juventus, che non si ferma, come potrete poi leggere, e lo leggeremo insieme anche dalle prime pagine dei giornali. Io vi chiedo però subito di cominciare con il vostro buongiorno, buongiorno, un buongiorno bianconero entusiasta, fatemi sentire quanto siete contenti e soprattutto cominciate anche eventualmente a proporre le vostre domande, approfondimenti a Ivan, che avremo con noi da adesso, che lo presento, lo metto subito in onda, fino alle 9:35, poi lettura dei giornali sulla base di quelle che saranno le indicazioni che ci dà proprio lui, Ivan Cardia, da Tutto Mercato Web. Ivan, buongiorno.
9: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Siccome mi mancavi su TMV Radio la mattina, ho detto ti devo rompere le scatole.
9: Ho capito, ma infatti non capivo, gli ascoltatori devono essere contenti di sentire te, perché è un po' ambiziosa come richiesta.
8: No, invece io ti butto nella mischia, ancora. Ma noi facciamo quello che possiamo, Ivan, e te. Poi comandano loro, i nostri ascoltatori, sempre attenti, desiderosi. Io comandano le squadre, se riescono a far mercato, devo dire che off topic, no? Il colpo Mastantuono Fiorentina la mette intanto un attimo tra le regine del mercato al momento, anche se, e poi parliamo di Juventus, però Mastantuono è chiuso, mi sembra di capire?
9: Sì, fondamentalmente è chiuso, arriverà in prestito secco, con il contributo del Real Madrid all'ingaggio. E off topic, ma fino a un certo punto, perché insomma Fabio Panati ci sa lavorare, ecco, e da quel punto di vista non c'erano grossi dubbi.
8: Te ne dico una, poi sarà motivo di mio sfogo sui social, che come sai io poi ogni tanto prendo, mi si chiude la vena e mi sfogo sui social, perché poi non voglio rovinare l'emittente del nostro carissimo editore, però mi sa che Paratici è tornato dalla squalifica con il dente abbastanza avvelenato, no? Voglio dire, mi avete squalificato, mi avete tagliato le gambe, tutta poco, l'avete fatta pagare, adesso vi dimostro però che tipo di dirigente sono, perché sta lavorando veramente molto molto bene. Chissà che un domani, te la butto là, così entriamo un po' nel vivo, chissà che un domani non ci sia il dente avvelenato anche di qualcun altro di tornare, parlo di Andrea Agnelli, ma da quello che sapete voi in redazione, c'è ancora questa situazione, magari molto futura, in cui Andrea Agnelli possa rientrare in qualche modo nella Juventus? Ovviamente che se dovesse rientrare, probabilmente Ekan gli direbbe però lo devi gestire economicamente tu, io faccio un passo indietro. Non so se si potrebbe riformare la coppia presidente Andrea Agnelli proprietà Ekan.
9: Ma allora, molto da quello che so io, diciamo, la Juventus resta un amore speciale per Andrea Agnelli e su questo non ci sono dubbi. Poi negli ultimi anni si è dedicato soprattutto ad altri progetti, ha seguito altre cose, quindi al momento non credo che sia una cosa così probabile, ecco, almeno nel breve periodo.
8: Però vabbè, magari poi sul lungo periodo vedremo,
9: può anche darsi, ecco.
8: Se viene ne vince 20 di fila, guarda che ti dico, talmente che sarà avvelenato anche lui. Ma parliamo del presente, Ivan, parliamo del presente, perché noi tra poco andremo a leggere le prime pagine dei giornali qui su Radio Bianconera e so che si parlerà di tante situazioni. Procediamo per ordine. Dall'attacco alla porta, che di fatto evidenzia il restyling totale. Zirkzee, ti faccio questo quadro, tu mi dici se è realistico, se è sbagliato e in che cosa deve essere corretto. Allora, la Juventus aspetta di vendere Jonathan David con tutte le sue forze. Se non dovesse riuscire a trovare una soluzione in uscita per lui, saluterebbe Ekator magari in prestito, cercando di mantenere la proprietà come ha fatto con Azic. Però vuole un attaccante a tutti i costi in più da mettere vicino a Colomani. Vlahovic non ci si pensa più, ma mai ci si è pensato. Se ci telefonava e diceva con la coda tra le gambe a 4 milioni vengo e risolvo tutto, ma lui è ai festini, si sta divertendo, è contento, probabilmente andrà al Besiktas. Allora la Juventus dialoga con lo United, dico voglio Zirkzee, lo United dice sì, però te lo prendi, lo devi acquistare. La Juve dice non c'ho i soldi, facciamo prestito con obbligo di riscatto, parla con Zirkzee, un accordo più o meno l'avrebbe trovato, lo tiene in stand by e nel momento in cui riuscirà a cedere David affonda su Zirkzee, altrimenti cederà Ekator, ma affonderà comunque su Zirkzee? Ecco la domanda complessa.
9: Ah ok, sì, più o meno mi sembra tutto corretto, nel senso che la Juve ha l'obiettivo di prendere un altro attaccante da affiancare a Colomoni per dare alternative, insomma, come andrebbero gestiti, quella è ovviamente una valutazione che poi dovrebbe fare diciamo Spalletti, però l'idea di Carnevale Marotta, Carnevale Massara è di mettere a disposizione di Spalletti un altro attaccante di alto livello, e Zirkzee sicuramente risponde a questo tipo di requisiti, e lo scenario delle conversazioni col Manchester United, così come l'hai diciamo riportato tu, è molto molto realistico, quindi risponde un po' tutto a quello che credo sia vero, insomma quello che ti hai raccontato, con una relativa difficoltà di vendere David, perché comunque sai, dei due giocatori che la Juve doveva vendere in attacco, in realtà si è sempre pensato che fosse quello un po' più semplice per tante ragioni, a partire dal fatto che fosse arrivato a parametro zero, poi invece è stato più semplice cedere Openda. Ma io credo che alla fine la Juve insomma possa riuscire a trovare una destinazione al canadese, e la variabile che non c'è nel tuo ragionamento è se nel frattempo non arrivi qualcuno in qualche altro club pronto a soddisfare il Manchester United e Zirkzee, magari anche a condizioni diverse dalla Juve. Ad oggi no, non lo vedo all'orizzonte, quindi diciamo che la Juve può lavorare in serenità, però diciamo che quando organizzi questo tipo di operazioni, poi la variabile legata alla spesa è sempre quella, cioè che il club X di turno, ora ripeto non lo vedo all'orizzonte, quindi non si saprei nemmeno dire chi possa essere, e si porti a casa il giocatore che tu avevi teoricamente bloccato.
8: Quindi questa dovrebbe essere diciamo l'impronta definitiva, ma vediamo, perché poi come sappiamo devono arrivare cessioni. David non mi sembra che abbia offerto, o meglio l'aveva avuto l'Olympique Marsiglia ma l'ha rifiutata, bisogna vedere per tutti quanti gli altri. Vado addirittura indietro, vado in porta, ti risulta anche te che Emery ha ufficialmente tolto dal mercato il Dibu Martinez, convincendolo a restare ancora all'Aston Villa? Ha detto che ormai la Juve sembrava avesse ormai perso le tracce per arrivare al giocatore, vista la resistenza sul costo del cartellino dell'Aston Villa. E chiaramente poi ti chiedo che notizie avete in merito al prossimo portiere della Juventus, più Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain o Vicario in prestito dal Tottenham? In ogni caso più un giocatore in prestito per un anno per poi andare a lanciare l'assalto verso un portiere prossimo anno, o c'è anche qualche sorpresa alla Gil, diciamo, dietro?
9: Su Dibu sì, la Juve non sta più lavorando da un po' di tempo all'ipotesi Dibu, quindi è una pista che possiamo considerare tecnicamente sfumata, a meno proprio di clamorosi colpi di scena, perché al mercato ci possono sempre essere, però francamente non ne vedo l'orizzonte. Per quanto riguarda chi arriverà invece, io credo sia abbastanza chiaro che la preferenza della Juve vada a Suzuki, perché può ritenere che sia quel portiere, diciamo, di lungo periodo, non un investimento, no? Che non vada oltre quest'anno, e questo ovviamente varrebbe se non l'acquistasse il Paris Saint Germain, e nel caso anche comunque una buona soluzione per un anno pur di averlo. Francamente diciamo che l'ipotesi prestito dal Paris Saint Germain, di cui hanno scritto ottimi colleghi, quindi non dubito sia vera, però io credo soltanto quando la vedo, perché comunque è un'operazione un po'...
8: Anche perché ieri si era diffusa la voce che in realtà il Paris Saint Germain volesse prestare Chevalier alla Juve, che la Juve avrebbe detto no grazie.
9: Può essere, esatto, cioè Chevalier, che era già stato proposto un po' di tempo fa alla Juve, cioè avrebbe molto più senso, nel senso prendersi un giocatore che è in rosa e che non ritieni debba essere il titolare, o comunque insomma su cui fai delle valutazioni che hai già fatto. Prestare un giocatore per chi spendi 33-34 milioni di euro, va bene che i soldi ne hanno tanti, però uno si pone il dubbio del perché prenderlo a quel punto. Quindi io, diciamo, non è che la escludo l'ipotesi prestito del Paris Saint Germain di Suzuki, però ci vado, cioè, secondo me, da tenere con le pinze, e ci credo davvero soltanto quando vedo che l'hanno fatta, perché mi sembra un'operazione un po' strana, francamente.
8: Anche a me, però insomma monitoriamo, vediamo. Intanto tanti messaggi ai nostri amici, ragazzi, dopo leggo tutti i vostri buongiorno, magari condividiamo la nota audio tra poco che è arrivato, lo dico a Tullio in regia direttamente da Torino. Però l'altra domanda che ti faccio naturalmente sono gli altri due nomi in cui Spalletti ha detto ci serve un altro paio di mosse, in realtà diciamo quattro mosse: un attaccante, un portiere, un difensore, un centrocampista almeno, perché poi si dovrebbe anche trovare un'alternativa eventualmente a Cambiaso, sempre che magari resti lui o che se ne sarebbero a trovare due. Ma andiamo sui nomi che sicuramente bisogna chiudere. Lucumi in Bologna, qual è la situazione?
9: È una situazione di stallo apparente, nel senso che Lucumi ha una promessa del Bologna che l'avrebbe lasciato partire. Il Bologna non è che la toglie dal campo, però ritiene di che il giocatore valga determinate cifre, non voglio dire irrealistiche a un anno della scadenza del contratto, però sicuramente alte, perché il Bologna più o meno prende come benchmark la clausola da 28 milioni di euro scaduta a metà luglio, però è una valutazione oggettivamente alta di un difensore prossimo alla scadenza di contratto. La Juve è lì alla finestra che aspetta di capire, perché chiaramente in questo momento è soprattutto una questione, cioè non credo che la Juve voglia spendere 25-26 milioni di euro per Lucumi, ecco. Quindi è in attesa di capire se poi questo braccio di ferro, per ora solo abbozzato, tra il giocatore e il suo club porterà ad abbassare un po' le valutazioni.
8: Che sì, Juventus. Allora, si era parlato in realtà anche di Reinders, ma credo che il Nottingham Forest, non so se il Nottingham o un'altra squadra, o Newcastle, credo il Nottingham, abbia pensato seriamente al giocatore. Chiaramente era una suggestione per la Juventus, che dovrebbe arrivare Reinders eventualmente in prestito secco con gran parte dell'ingaggio pagato dal City, un po' un'operazione alla Mastantuono, se vogliamo, che ha fatto la Fiorentina. Più probabile invece che sia, anche lui sta aspettando, ma fin quando? E cosa sta aspettando? Le uscite, ovviamente.
9: Esatto, sto aspettando fin quando non gli arriva un'altra proposta, perché un'altra proposta che giudica competitiva tanto quanto quella della Juventus da tutti i punti di vista, evidentemente. E poi le uscite della Juventus, perché la Juve a centrocampo ha diversi giocatori. Carnevali qualche tempo fa l'ha detto in maniera molto chiara, un centrocampista ci potrebbe anche servire, ma ne abbiamo veramente tanti in questo momento. La lista la conosci meglio di me, da Douglas Luiz ad Arthur. Su Douglas Luiz credo che quello di schierarlo, di impiegarlo, di dire Spalletti ci sto puntando sia la classica manovra di chi prova giustamente a venderlo. Non ci credo molto al fatto che possa tornare a essere considerato un giocatore importante per la Juve. Quando dovessero sistemarsi un paio di uscite, la Juve potrebbe anche dare via libera che sì. Fermo restando che io sul centrocampo starei comunque molto attento a Frattesi, perché secondo me potrei che Spalletti piace, che ha sicuramente costi di ingaggio quantomeno inferiori a che sì, e con l'Inter si possono creare, non voglio dire delle sinergie, però delle discussioni che poi vanno a convenire a entrambe. Quindi io per il centrocampo sarei molto attento a Frattesi, sinceramente, anche se oggi non è una soluzione così calda in questo momento, però può diventarlo.
8: Ok, allora il nostro tempo a disposizione è scaduto. Prima di ringraziare e salutare Ivan, ci sentiamo Tullio con la nota vocale che è arrivata, così la condivido con Ivan, che sia di mercato o no, mi fa piacere condividerla con Ivan. Vai.
10: Donio da citare, ogni tanto sta a Marsiglia, oggi è il suo a Marsiglia. Io sono il David, ricercatissimo dei club francesi, non è lo stesso prezzo per il ricercatissimo dei club francesi. Se la Juve si vuol disfare di David, benissimo, già da ora là il buon Carnevale con il suo fedele Massar stanno giocando un po' all'asta, fino all'ultimo giorno, e poi l'ultimo giorno David partirà definitivamente. Ne ha presto in altre cose, perché Paris Saint Germain, Lens, Marsiglia vogliono David e li pagano, lo pagano anche bene, quindi la Juve può portare anche un tesoretto a casa. Quindi David partirà in Francia sicuro, 100%.
8: Oh, grazie al nostro amico Antonio, che da Marsiglia, evidentemente, chiaramente stando lì, legge anche la stampa locale, ci racconta di questa suggestione. Ti faccio esprimere rapidamente prima di salutarti, Ivan. E se fosse vero, cioè nel senso, il nostro amico non è che se legge i giornali lì e sa che probabilmente qualche offerta c'è. Sai che io mi sono posto il pensiero ieri, poi sarà dibattito, argomento di dibattito più avanti, del fatto che se la Juve ha accelerato così tanto per Zirkzee, probabilmente in realtà sa qualcosa sull'uscita di David. Può essere uno scenario quello di un Carnevale e Massara che stanno cercando di ottenere il massimo possibile da diverse squadre lì in Francia, ma che in realtà un interesse lì per David c'è?
9: Sì, può essere assolutamente uno scenario, è quello che farei io se avessi David tra le mani, perché comunque è un giocatore che non ha fatto bene, ma veniva da ottimi campionati in Francia. Ora, io onestamente credo che il Paris Saint-Germain sia da togliere da quell'elenco.
8: Sì, anche io.
9: Non credo ci sia davvero il Paris Saint-Germain. Altre società possono essere interessate. L'altro discorso da fare al riguardo è legato all'ingaggio, nel senso che questo ragionamento su Massara e Carnevali che cercano di ottimizzare la cessione, secondo me, ottime basi di verità. Allo stesso tempo, tornare in Francia per un giocatore che è passato dal campionato francese alla Juventus a parametro zero e che quindi ha visto crescere in maniera abbastanza rilevante il proprio ingaggio, non è così semplice, perché magari il Renzo, insomma, l'Olympique Marsiglia, quello che è di turno alla Juve, dà anche un contributo importante, un conguaglio di un certo tipo, però magari non può avvicinarsi a quello che poi è l'ingaggio che attualmente percepisce David, Che è oggettivamente un po' alto per i parametri francesi.
8: Allora, noi monitoreremo però questa pista francese, anche io non penso il Paris Saint-Germain, anche se so che ci sono delle uscite lì tipo Barcola, ma David non mi sembra esattamente un profilo da Paris Saint-Germain. Intanto ringrazio, saluto, mi inchino e abbraccio Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Ciao Ivan, grazie.
9: Ciao Enzo, buon proseguimento.
8: Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata. Buongiorno RBN, continua tra poco con la lettura delle pagine dei giornali, le prime pagine del giornale, ma con la consapevolezza di questa infarinatura di mercato che abbiamo fatto con Ivan. Vi aspetto, mandate i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre richieste di mercato. Poi oggi faremo una puntata molto intrigante a due bianco-nero dalle 17 alle 19 come sempre. Vi aspetto intanto.
5: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere Europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
11: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
2: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Boa, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente,
5: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è Samsung. Sempre Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: Fate tutti quanti insieme a me. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Poi ragazzi, io ho scoperto che siamo più o meno tutti della stessa età, perché la tradizione vera dei tifosi della Juve molte volte è dai 30 a salire, dai 30 a scendere, la famosa nuova generazione, diciamo così, che magari in questo momento non è che c'è ancora tutto questo attaccamento al calcio. Ah, quante ne sapeva Andrea, quante ne sapeva Andrea, se ne stanno accorgendo. A proposito, c'è il consiglio della FIFA che praticamente ha detto: abbiamo sbagliato tutto, ma correggeremo gli errori, per piacere, tutto a posto, perdonate anche Infantino. Insomma, il clima nella FIFA non è esattamente un clima cordiale. Peraltro poco fa è arrivata anche un'altra nota da parte della FIFA che ha detto: non è vero che Infantino avrebbe venduto il mondiale in Marocco in cambio di voti politici, smentiamo categoricamente, però sono veramente nell'occhio del ciclone. Ah, quante ne sapeva Andrea, quante ne sapeva Andrea. Poi insomma, qua c'è gente che, per chi tifa Infantino, me lo dite per chi tifa Infantino, così, domanda ex abrupto, che io mi sono dimenticato per chi tifa Tullio, per chi tifa Infantino, non me lo dire, facciamo rispondere ai nostri amici. Allora, intanto leggo un po' i vostri messaggi, così vi do spazio, poi andiamo a leggere le pagine dei giornali. Buongiorno, queste ultime amichevole mettendo in primo piano i nostri superi che stanno mostrando le loro qualità, peccato che a settembre queste qualità non si vedono più. Enrico Biancorerissimo, sono d'accordo, molti di questi magari emergono adesso, poi bisogna vedere a campionato in corso. Giuseppe D'Arezzo che dice: buongiorno, che fine ha fatto Zuliani? Claudione sta in vacanza ragazzi, ma torna, dopo Ferragosto lo ritroverete sempre con la rassegna stampa la mattina, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Terry, Juve storia di un grandissimo amore, ma sempre piedi per terra, ricordiamoci calcio d'estate. Buongiorno carissimo Vincenzo, buongiorno carissima Terry, dico io. Buongiorno Vincenzo, ieri bella prestazione contro il Chelsea, poi Douglas Luiz e Zegrova, se hanno quella voglia, quella fame eccetera, saranno due veri nuovi acquisti. Francesco da Ischia: io ho visto un ottimo Miretti, ma non sono un tecnico, voi che ne pensate? Forse messo in un contesto che funziona meglio, non è così scarso, ci penserei prima di venderlo. Luca, io mi rifaccio al messaggio di Enrico. Questo è il calcio d'agosto. Allora, qui puoi vedere tutto e il contrario di tutto. Onestamente, vi dico la verità, io non è per un pregiudizio, io voglio bene, ma credo che la fortuna di Miretti sia andare altrove, e anzi, vi dico che lui e Cabal potrebbero essere le chiavi per chiudere l'affare Lucumia alla Juventus, e la fortuna della Juventus sia quella di guardare avanti senza Miretti. Poi che sia uno che sappia giocare a calcio, e non stavi alla Juve, non facevi 100, oltre 100 partite in bianco-nero se non sapevi giocare a calcio, però bisogna guardare oltre, bisogna crescere. Allora io ti faccio una domanda, Luca, e la faccio a tutti quanti voi: Miretti o Kessié? Miretti o Reinders? È perché questa è la domanda che ci dobbiamo porre, cioè qual è il livello che volete nel centrocampo della vostra Juventus? Andiamo avanti. Massimiliano dice: c'è un altro aspetto secondo me molto importante da considerare rispetto alla passata stagione. Spalletti è potuto partire dall'inizio, e ciò che è un fattore significativo sono molteplici aspetti, saranno anche amichevoli, ma il fatto di non aver preso gol con squadre nettamente più avanti nella preparazione secondo me è un segnale che dà fiducia. Forza Juve. Massimiliano da Roma: condivido questo messaggio. Grazie come sempre Roberto da Cascina, presente ragazzi, bei tempi di una volta, grazie per la compagnia. Lo so, ti sei ricordato di quelli che erano perché noi siamo attaccati ancora alla Juve. Io non discuto le competenze del vostro amico, ma Frattesi cosa c'entra con il calcio di Spalletti? Beh, il giocatore che a Spalletti piace, magari un'idea in mente ce l'ha, io onestamente dico no a Frattesi, anche io non lo vedo molto inerente al modulo e all'idea di gioco della Juventus, ma magari sbaglierò. Marco Moretto, buongiorno Marco, ciao, adesso ti apprezzi, ti saluto qui non potendo salutare a TMV Radio, ovviamente ritornerò in sella a TMV Radio dopo l'estate, perché adesso si arriva fino a venerdì, cioè domani, poi domani ultimo giorno insieme a me in diretta su Radio Bianconera, poi ci seguiremo sui social e ci ritroviamo in diretta su Radio Bianconera a partire dal 31 di agosto, nel momento in cui ritornerò. Devo rifiutare anche io un po', ragazzi, perché sennò poi dopo comincia di sciocchezze, perché sono posso sembra stanco, abbiamo tirato la carretta alla grandissima, però soprattutto grazie alla vostra presenza facciamo lavorare un po' Santarelli, buongiorno. Io non punterei, dice Marco, su Lucumi, spese eccessive e poi prendere un prestito, mai successo all'epoca di Abbiati. No, ma invece Marco, Lucumi a me piace, non sono d'accordo con te su questo, ti dico la verità, a me Lucumi piace, lo prenderei, perché a me piace, e ve ne accorgerete. Poi soprattutto è uno che ha voglia di Juve, io voglio giocatori che abbiano voglia di Juve in questa stagione. Sono possibilità di vedere Agnelli presidente della Juve, la domanda che ci facciamo spesso. Io non la escludo, non nell'immediato, ma non la escludo. Però, come ho detto prima, parlando con Ivan Cardia, è chiaro che insomma, questa cosa potrà accadere soltanto se insomma, Andrea avrà una forza economica indipendente da Elkan, perché Elkan a quel punto gli lascerebbe tutto a Andrea Agnelli. Tanti messaggi che stanno arrivando, anche Gianni da Cile, altre note vocali, eccetera, eccetera. Però adesso dobbiamo fare un po' di rassegna stampa, ragazzi. Allora partiamo, caro Tullio, dalla prima pagina di Tutto Sport, che titola grandissima Lampi di Juve. Eccola qua. Puntuale, così chi ci vede in TV la vede anche. Lampi di Juve batte il Chelsea con Shekarova, ritorna Yıldız e prepara altri colpi. Vittoria di prestigio 1-0 a Hong Kong, firmata da una prodezza del kosovaro che ora dice: voglio restare, perché nella mezz'ora l'assist e le parole di Spalletti. Bello vederlo giocare libero e sorridente in attesa di Kolomania e Aliabegovic. Brillano però Sirik e Boga. Che partita Sirik che ha fatto, ragazzi! Avete visto quando vi dicevo, ragazzi, ne è scarso, Non è il fenomeno, ma ne è scarso. Mercato, Suzuki a oltranza, Zirkzee prenotato, pressing su Lukumi. Poi in alto tutte le altre notizie nel taglio alto della prima pagina di Autosport. Mastantuono e Fiorentina, viola da sogno, oggettivamente un bel colpo. Roma Molina per placare l'ansia di Gaspo. Questo poi è stato un colpo che in qualche modo ci fa sorridere e non sorridere, tanto perché Molina è un rinforzo per la Roma, che è una delle candidate al prossimo scudetto nell'anno del centenario. È sicuramente un bel colpo. Dall'altra parte, i soldi versati nelle casse dell'Atletico Madrid ha fatto sì che l'Atletico Madrid, proprio in questi momenti, sta chiudendo per Romero, soffiandolo all'Inter. Il Napoli vince, ma ciao Lukaku, va ad Atlanta. Politano Lucco, Sasugna KO, è finita 2-1 la partita. Lukaku non è mai tornato e mai tornerà. Andando a dare un'occhiata all'interno, un'occhiata alle pagelle di Tutto Sport sulla partita. Spicca il 7 per Celik, rinforzo che serviva, sa fare tutto. Ci aggiungiamo anche il 6,5 per Douglas Luiz, che si conferma, diciamo, a buoni livelli. Anche 6,5 per Gatti, che non ha fatto una cattiva partita, ma così come Miretti, 6,5 anche per lui. Io comunque li terrei in vendita. Zegrova 7,5, l'auspicio dei tifosi. Firma, ve lo dico subito perché stanno nascoste un po' queste firme, devo dire la verità, però vabbè, la troviamo la firma e dopo ve la dico. Detto questo, stavo leggendo appunto di Zegrova, che insomma, Lampi di Zegrova, l'auspicio dei tifosi in generale di chiunque nella Juve, che questa rete possa essere davvero la svolta della sua avventura bianconera. A parte il golazo, mette ansia alla difesa dei Blues. Boga 7, il Diz 7, 6 per Milik, avrei dato forse qualcosina in più a Milik. 6 per Bremer, molto nervoso, ragazzi, Bremer, devo dire molto nervoso, quindi un po' mi aspettavo di più da Bremer, ma questo nervosismo, ecco, le pagelle sono a cura di Stefano Lanzo, che ha inviato a Hong Kong di Tutto Sport. Però dicevo, mi aspettavo un po' di più da Bremer, l'ho trovato oggettivamente molto molto nervoso. Ma noi adesso ci spostiamo sul Corriere dello Sport, andiamo sempre in prima pagina, grazie all'assistenza anche di Tullio, ve la faremo anche vedere questa prima pagina, ovviamente tanto spazio al mercato, ed è la seguente: All in Juve. Intanto, per quanto riguarda l'apertura di questa prima pagina, triplo affare, adesso la vedete anche, triplo affare, Spalletti batte 1-0 il Chelsea, gol di Zegrova, Cannavaro lavora e botti finali subito Suzuki e Lukumi. Zirkzee, lo United apre, il Paris Saint-Germain addirittura arriva col Parma per il giapponese, che verrà poi ceduto in prestito a Lucio, vertice col Bologna, per il centrale il marchese. Il Marchese, pardon, il Manchester, vedete la stanchezza di qui sopra. Il Manchester libera l'olandese, e non c'erano Colomani e Kerim. C'è anche l'approfondimento di Vittorio Regia, perché comunque è una Juve che ha funzionato senza i suoi due nuovi top acquisti. Allora, bisogna capirla sta storia di Suzuki. Mi ha acceso una lampadina Ivan Cardia prima, ma me l'ha accesa anche Fabrizio Romano ieri, quando diceva che in realtà Paris Saint-Germain avrebbe proposto Chevalier. Diciamo che Luis Enrique ancora non sa cosa vuole farne eventualmente di Suzuki, se metterlo titolare o come secondo, prestarlo oppure no. Mi aspetto magari che la Juventus possa trovare una strada alternativa e possa stupirci con un colpo a effetti speciali. Sempre Corriere dello Sport, naturalmente spazio anche all'acquisto della Fiorentina con Mastantuono. Tuono Viola, il talento argentino in prestito secco dal Real, che pagherà anche metà dell'ingaggio da 9 milioni, sinistro magico, fantasia assist e senso del gol, Grosso ha un attacco super, i tifosi sognano e Paratici non si ferma, salto a Torsvet, avete capito Paratici? Adesso piace a tutti quanti Paratici, adesso piace a tu, prima gli avvisi di garanzia, è un criminale, questo e quell'altro, gli hanno detto di tutti i colori, è una squalifica assurda. Adesso è bravo, piace, è bravo, bravo, vabbè, quando sta alla Juve sono tutti più cattivi, va bene. Milan-Inter, il primo derby di stagione aperto, lo sapete, è finito 1-1, ne abbiamo raccontato anche ieri in diretta, Di Marco in Kunku, nel segno di Barriso, ma Gianfranco prima del derby, attesa per Romero, che non arriverà, cari tifosi dell'Inter, dispiace. Rebus Leao, il Gala insiste, la Roma prende Molina, ora Nusa, e Nusa sarebbe... un doppio colpo non da poco. Guardate che gli italiani piano piano stanno facendo delle squadre, ma secondo me si sono, fregate delle, dei paletti UEFA, o magari l'UEFA ha detto fate le squadre, che se no siete diventati troppo scarsi. 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid, nuova offerta per l'area dell'Ipsia, si torna anche sull'amichevole del Napoli, Osasuna ha sconfitto per 2-1 Politano e Lucca, il Napoli cresce, Allegri prova tre moduli, la difesa convince, Lukaku non torna, in partenza andrà ad Atlanta, non l'Atalanta, è Atlanta. Mi sposto leggermente all'interno, le certezze di Lucio, questo l'approfondimento naturalmente del Corriere dello Sport, non c'erano solo Colomadì e Kerim, ma approfondimento editoriale di Vittorio Reggia, le certezze di Lucio, la difesa solida, la vena di Diz, Chelsea KO 1-0, dei nuovi solo Selic in campo, Kenan di tacco e Jeglova fa gol, la Juve sa leggere le varie fasi della gara, piano piano cresce, continua a crescere, intanto la Juve prepara il tris, la priorità al portiere, attesa per avere Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain dopo che lo avrà preso dal Parma, vicario resta l'alternativa, poi Zirkzee, prime aperture United e anche Lukumi. Le uscite, Corriere dello Sport parla di un'uscita, ragazzi, che mi aprirebbe il cuore, penso aprirebbe il cuore anche a voi, perché che parla dell'uscita di Coop Miners, manovre della Serie A dopo Ferragosto, la Juve dovrà aprire anche quanto, quanto possibile le cessioni, attenzione a Coop Miners per il quale non è escluso che dopo Ferragosto possa nascere un fronte sul prestito anche con qualche tentativo da parte del club della, della Serie A, centrocampo ricordiamo sempre che sì, l'obiettivo ragazzi, se e dico se a, a Ferragosto, dopo Ferragosto Coop Miners va via, io chiedo a Santarelli ovunque sia, perché tanto sarà lui in diretta H24, di contattarmi, voglio entrare in diretta e voglio vivermi insieme a voi questo grande, grande momento, se mai accadesse, perché ancora una volta ieri poi è entrato in campo e non mi è sembrato un granché. Volete sentire la mia voce? L'ho capito, però se mi fate sentire anche la vostra, male non è. Tullio, credo che abbiamo anche una nota audio in mezzo ai tanti testuali, dammene conferma così eventualmente ce l'andiamo a sentire. Sì. E allora noi assolutamente ce l'andiamo a sentire, così... poi dopo mi leggo i testuali, ma vi invoglio a mandare note vocali nella seconda ora che faremo insieme a partire dalle 10, ma adesso poi continuiamo anche un po' con la rassegna, facciamo un po' di rassegna web, ma voglio rispondere prima a voi, dai, vai Tullio, vai.
1: Ciao Enzo, Bruno Cuneo, buona giornata.
0: Ciao Bruno.
1: Beh, dopo la caduta di Gravina, che poi abbiamo cambiato più o meno la stessa moneta, comunque la caduta di Gravina, la caduta speriamo di Infantino, e la caduta speriamo prossima di Ceferi, diciamo che il triumvirato interista si sta sciogliendo e speriamo che si sciolga definitivamente, che sia una nuova primavera, questo è importante. Mi manca ancora Chiné Chinotto, spero che anche lui presto cada, se è ancora tra noi, perché o ha rapito i marziani o è andato a farsi le ferie in Burundi, perché non abbiamo più sentito, non so se sta lavorando magari alla Travette di notte, non lo so. Per il resto, visto che il portiere del Paraguay sembra che siamo interessati, non lo so, io visto il prezzo è bassissimo, si potrebbe anche fare una prova, provare a prenderlo, chi lo sa. Non lo so, cosa ne dici? Lo conosci un pochettino, che è un po' un mistero, eh? Ciao.
0: Ciao, ciao Bruno, grazie per i tuoi messaggi. Purtroppo c'è tanto da buttare giù, perché poi ci sono, oltre ai superpoteri, anche ai superpotenti, ci sono anche tante figure intermedie sistemate un po' qua, un po' là, guarda che insomma, vedo interisti ovunque, diciamo così. Ma ovunque. Detto questo, su Gil, io sono un po' scettico, poi magari sbaglierò, perché non è che mi esalto tanto se vedo un giocatore che fa un grande mondiale, non è detto che faccia anche al caso della Juventus, e soprattutto io, è vero, il prezzo è agevole, è vero, comunque ha fatto un buon mondiale, che può essere indicativo di qualcosa, ma per me non è la prova della forza di un portiere, però aggiungo che non onestamente sperimenterei a porta. Già Suzuki secondo me è uno sperimentare a porta, però sai, magari l'hanno seguito, ha già giocato in Serie A, un'idea se la sono fatta, vediamo. Vicario non è più uno esperimento, è un esperimento per altre cose evidentemente, perché se le perplessità di Luciano continuano ad andare avanti vuol dire che o sanno qualcosa i nostri o vogliono sapere qualcosa del perché questo portiere non ha più spazio a Tottenham, nonostante la sua bravura. Il Dybu era una certezza, ma Emery ha detto: guarda, resta, facciamo belle cose, non ti preoccupare, ma che devi fare la Juventus? Beh, io voglio trovare l'Aston Villa, voglio affrontare l'Aston Villa, non mi ricordo se giocherà in Champions o in Europa League, in questo momento ho un vuoto, ma ci arrivo subito, però li voglio incontrare, mi voglio divertire contro l'Aston Villa. Però noi adesso continuiamo a sentirci mentre verifico sta cosa, ci sentiamo un'altra nota vocale, vai Tullio.
2: Buongiorno Vincenzo, sono Fabio da Alba Adriatica. Secondo me il discorso Paratici è lo stesso discorso che ha fatto Giuntoli alla Juve: compra di qua, compra di giù, compra di su, comprato un sacco di giocatori, ha speso una montagna di soldi e poi dopo la squadra, allenatore cambiato e la squadra non si è amalgamata, disastri neri. Secondo me Paratici lo accosto a quella situazione nostra, secondo il mio punto di vista, poi dopo magari non è così, però c'ho sta vaga impressione, guarda che ad amalgamare 5, 6, 7 giocatori in un contesto non è facile, abbiamo visto noi con Motta, con Tudor.
0: No, è vero.
2: Penso che...
0: Concordo con il nostro amico, grazie Tullio, scusami se ti sfumo, ma giusto perché siamo a cavallo con la fine dell'ora, quindi cerchiamo di sentire anche gli altri. Allora, giocherà in Champions League l'Aston Villa, quindi non lo incrociamo, niente, quest'anno non incrociamo, però sarebbe divertente andare noi a vincere l'Europa League, perché la dobbiamo vincere, e vedere che lui esce e poi dopo alla fine un messaggino dire: pensa alla potenza a te la Coppa, alla Champions League. Però vabbè, è andata così, vediamo quale sarà il portiere della Juventus. Sì, il messaggio del nostro amico è quello, che è l'unica cosa che penso anch'io: sta facendo grandi manovre, grandi acquisti, ma si sta prendendo anche un grande rischio Paratici in quel contesto fiorentino. Le cose funzionano meravigliosamente bene, ha fatto scopa, come si dice, o le cose rischiano di collassare su se stesse, sarebbe un anno

0: roster della Juventus, che ci sta pensando anche la Juventus, quindi è un candidato, non credo che sia il candidato. Detto ciò, altra nota vocale, dai, dai, Tullio.
1: Buongiorno amici di Radio Bianconera, sono Stefano di Brescia. Sono piacevolmente sorpreso sul fatto che comunque il lavoro e la costanza da quando è arrivato il mister ad oggi, con una coerenza anche dirigenziale, vedo una squadra, mi sembra tranquilla, mi dà l'impressione delle cose tranquille, non ci sia agitazione, non ci siano gente con... anche l'ufficio facce, non vedo facce agitate. Quelli che non ci sono hanno le facce agitate, i vari Nico Gonzalez, quelli che non sono ancora arrivati. Però per il resto mi sembra, boh, sensazioni positive. Vedremo come va il futuro.
0: Guarda, giustissima la tua analisi e la tua interpretazione, perché questa è una squadra. Allora, poi Spalletti ha detto: io voglio vedere l'applicazione giusta da stagione cominciata. E direi che fino adesso si è vista 4 partite, 3 vittorie, un pareggio, 4 gol fatti, 0 subiti, ma soprattutto squadra che in campo è sempre quadrata. Ha affrontato il Chelsea. Chelsea non ha fatto niente, ragazzi, a parte Palestra, che ha fatto veramente quello che. E meno male che non sono sorpresi quelli là, ce lo potevamo prendere noi ai tempi di Combiners, ma l'importante è che non sono sorpresi loro, che questa è un'ira di Dio, ma vero ira di Dio. Però nonostante questo grande acquisto, sì, magari non hanno forzato tanto, ma noi abbiamo giocato a un certo punto anche con Arthur, non è che la Juventus ha messo i top del top, ha spinto al massimo, però siamo stati equilibrati e tranquilli, come ha notato il nostro amico. Ed è la tranquillità che fa ben sperare. Quello che non è tranquillo, mi permetto di dire, è Di Gregorio, si vede. Cioè, in porta fa il suo, però dalla faccia, provate a guardare la faccia di Di Gregorio e la faccia di Perin. Perin quasi che si diverte, dialoga con la squadra, è sereno. Di Gregorio ombroso, sì, magari lo è sempre stato, però scorgo che si sente un oggetto sul mercato, comunque uno un po' rigettato dall'ambiente, soprattutto dallo spogliatoio. Altra pausa per noi, ci sono tante note vocali. Al rientro, rassegna stampa web, le vostre note vocali, e poi continuiamo a vedere invece tutti gli aggiornamenti, quante le stanno arrivando. Dai, scrivete, anzi, messaggiate, messaggiate, note vocali e testuali. Rassegna stampa web, i vostri messaggi, le risposte ai vostri messaggi, e poi andiamo a vedere i primi piani delle principali testate giornalistiche sportive in questo momento, che cosa ci dicono. Poi magari io farò una cosa diversa, la faccio oggi, la facciamo domani, perché poi non ci sarò io nel Buongiorno RBN. Insieme a voi faccio un giro delle notizie UE dai principali giornalisti di mercato sui social. La facciamo insieme, la facciamo dopo, un esperimento. Intanto vi aspetto, breve pausa.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
3: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese, e ora indagato insieme alla figlia per folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di... Buongiorno dalla redazione.
4: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth, Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media

0: sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il Tycoon. Puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
0: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
0: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
0: È tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e 2 bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di 2 ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice è in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros. Buongiorno e benvenuti. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. Atletica, Kelly Dual continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri mondiali Under 20. A 30 anni di distanza l'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di 2 anni, ma non ha timori reverenziali. Non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Behrami lascia con 2 coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
4: Una pioggia di messaggi, grazie, grazie a tutti quanti voi. Adesso ci dedichiamo ai testuali, ai tantissimi note vocali che sono arrivate, ma adesso continuiamo la nostra rassegna stampa. Comincerei da tutto Juve, dalle firme bianconere. Oggi la firma, io non l'avevo vista ancora la foto con la maglia bianconera dello straordinario Fabrizio Ponciroli, che saluto sempre. Guarda come sta bene questa maglia bianconera, mi piace comunque questa iniziativa su tutto Juve, delle firme bianconere, tutti con la maglia della Juve. Guarda come sta bene in bianco e nero l'ottimo Ponciroli, che si era anche parzialmente tagliato i capelli. C'ha una capigliatura invidiabilissima Fabrizio, che titola: Spalletti insegna a tutti, anche a chi andrà via. Suzuki sì, ma andiamo a leggere. La Juventus ha battuto il Chelsea nel test amichevole a Hong Kong. Ecco, ovviamente mi si è bloccato tutto quello che si poteva bloccare. E allora nel frattempo cerco di recuperare, aspetta che lo recupero, cercheremo di risolvere la problematica tecnica. Ce l'ho.
5: Ce l'abbiamo?
4: Vediamo la foto. Sì, tranquillo, grande Tullio, che purtroppo quando apri 20.000 pagine poi dopo tende a bloccarsi. Il caldo fa brutti scherzi, anche se io sto viaggiando con una temperatura di 16 gradi in casa in questo momento, la temperatura che piace a me. Io ho battuto il Chelsea, scrive Fabrizio Ponciroli nel test amichevole a Hong Kong, un gioiello di Jegrova, regalato al buon Spalletti, un successo che seppur da calcio da gusto fa comunque sempre piacere. Nello specifico da lodare l'atteggiamento della squadra, che ha sempre giocato con la testa, non lasciandosi condizionare dal blasone delle rivali. Certo, non è ancora la vera Juventus, mancano tra l'altro Colomani e Alebrecht, eppure fa sempre un gran piacere vedere la Juve vincere dal campo con la tornare dal campo, uscire dal campo con la vittoria in mano. Tutti stanno dando l'anima in questo ritiro, anche chissà che non appena si farà sul serio verrà messo da parte, come nel caso di Di Gregorio, che sarà probabilmente in campo con una maglia diversa, e bisogna ammetterlo, non è un fatto scontato. Idee fantasiose per Suzuki e Zirkzee. Il portiere giapponese arriverebbe in prestito al Paris Saint-Germain, e sì, cari miei, il club parigino lo compra 35 milioni euro più euro meno, poi lo gira in prestito alla Juve per valutarlo in una grande squadra, non potendolo fare personalmente. Luis Enrique, già Safonov e Chevalier, follia, non in questa era in cui le italiane hanno anche i big club, con i big club come la Juventus hanno meno potere rispetto ad altre realtà europee come il Paris Saint-Germain, appunto. Poi c'è la questione Sirkzee, dopo aver trovato il suo centravanti titolare, ovvero Kolumani, il duo Carnevali Massara sta cercando un attaccante dalle diverse qualità. L'ex Bologna ora alla United pare proprio il profilo ideale, sa giocare la palla, dialoga alla grande con i compagni, ha l'assist nel sangue, oltre a saper far gol quando serve. Insomma, evviva Sirkzee, problema, non ci sono soldi da investire, serve un colpo di magia dopo aver investito tanto su Kolumani e Begovic, non è possibile fare colpi di testa nel mercato, bisogna arrivare ai propri obiettivi per vie traverse come prestiti o saldi. Da un certo punto di vista anche questa è una sfida, nel caso di buona riuscita nelle varie operazioni, motivo di grandissima soddisfazione. Quindi avanti con l'approccio di chi non ha soldi, ma si siede al tavolo dei mercanti a testa alta. Bello questo editoriale di Fabrizio Ponciroli nelle firme bianconere che trovate su Tutto Juve. Viaggiamo adesso sempre nel nostro magico polo bianconero costituito da Radio Bianconera, Bianconera TV, Tutto Juve e Bianconera News. Andiamo su Bianconera News, l'editoriale di oggi a cura dell'immenso Mirko Nicolino. Juve imbattuta, sempre piaciuta, dice l'ottimo Mirko. La Juve batte anche il Chelsea in amichevole, ora 3 successi ottenuti nelle 4 amichevoli pre-campionato, un pareggio. È sempre più calcestivo, si sa, ma in un crescendo di livello di difficoltà la vecchia signora è stata fin qui costante nel suo modo di approcciare le partite con solidità e compattezza. Sono 4 i gol messi a segno dagli uomini di Luciano Spalletti, mentre alla casella dei gol subiti al momento c'è un grande zero, un ottimo segnale se si considera che lo scorso anno, soprattutto nel finale di stagione, la qualificazione alla Champions League è svanita proprio per via di una fragilità difensiva che costringeva la Juve a prendere gol puntualmente al primo tiro. E dire che la difesa è il reparto che è cambiato sostanzialmente nulla, si eccettua l'ottimo Celik. Non è l'unica nota lieta Celik di queste prime settimane, molto importante il ritorno al gol di Edon Zhegarova, che non timbrava il cartellino addirittura da novembre del 2024, quasi 2 anni. Il kosovaro ha caratteristiche particolari, sembra quasi abbia bisogno di accendersi per dare il meglio di sé. Poi sono rientrati, dice Mirko, anche finalmente Bremer Yildiz, il difensore brasiliano è passato abbastanza appesantito dalla preparazione iniziata in ritardo rispetto agli altri, mentre il turco, dopo un periodo di allenamenti personalizzati, ha confermato i buoni segnali visti in ritardo, mentre il turco, visto un po' in allenamento al rientro dal gruppo. La brillantezza arriverà, ma la cosa più importante in questo momento è che l'infiammazione al ginocchio sia solo un lontano ricordo, perché la seconda parte della stagione scorsa è stata inevitabilmente condizionata. In attesa che trovino minuti, magari già nelle prossime gare di sabato contro l'Inter, gli ultimi arrivati, Kolomania e Lebegovic, in generale il bicchiere può considerarsi pieno, la rosa è incompleta, scrive Mirko Nicolino. Fin qui Spalletti ha giocato in avanti prevalentemente con Milik, Durmisi e 30 minuti di un impalpabile David, insomma tutto soprattutto davanti, le prospettive sono quelle di poter fare meglio, anche se il centrocampo è ancora orfano di Thuram. E ha in Douglas Luiz un elemento che continua a confermare di avere tecnica, ma poca propensione a cambiare passo. Qualche aiuto arriverà sicuramente dal mercato, ma intanto a me una Juve imbattuta è sempre piaciuta. Questo l'editoriale su Biancorera News a cura dell'ottimo, dicevamo, Mirko Nicolino. Mi leggo un po' di testuali, poi tra poco ci andiamo a sentire anche i vostri vocali. A proposito proprio di Douglas Luiz, ci scrive nostro amico, dice: a me sembra che la cosa migliore che stia emergendo sia un Douglas Luiz continuo e lucido. La classe non si discute, manca solo di giocare più palloni, ma io ci conterei. Altro messaggio dell'altro nostro amico: firmatevi così, dico sempre anche il vostro nome. Non capisco perché continuare a parlare di frattesi, visto che si gioca con un centrocampo a due. Già McKennie, secondo me, può essere sacrificato se Liverpool lo vuole ancora. No, io McKennie non lo sacrificherei, vi dico la verità, anche perché oltre che nel centrocampo lui può veramente fare qualunque cosa, può fare trequartista, può fare il laterale a destra, laterale a sinistra. Anzi, probabilmente avessimo avuto il miglior McKennie a disposizione, forse avrebbe giocato al posto di Cambiaso. Vi chiedo anche un po' qual è stata secondo voi la prestazione di Cambiaso. A me nel primo tempo non è dispiaciuto, ma continua a essere un giocatore che secondo me è molto lontano, lontano, lontanissimo parente rispetto a quel giocatore che all'inizio piaceva a noi, anche al City. Pensate un po', poi ha smesso di piacere a tutti, compreso a noi. Gianna Vincenzo, Cristiana Campobasso, chiedo se sia qualcosa di certo per quanto riguarda le uscite. Allora, di certo no, però continuo a pensare il messaggio che ci ha mandato prima il nostro ascoltatore, che secondo il quale lui vive in Francia, ma in Francia si stanno in qualche modo interessando in maniera molto intensa a David, che Carnevale e Massara stiano aprendo un'asta in segreto per cercare di venderlo al miglior offerente. Ecco, io credo che insistere su Sirxè significa avere in mano qualcosa, per quanto riguarda la cessione di David. Per quanto riguarda le altre cessioni, è tutto abbastanza fermo, ma da un momento all'altro si può accendere. Che si avvicina anche l'inizio delle stagioni, un po' dovunque, se il mercato poi si chiude a settembre, appunto, si può accendere qualche cessione e probabilmente, a proposito di cessioni, Cabal e Miretti potrebbero entrare nell'affare che può portare Lucumi alla Juventus. Mentre per quanto riguarda Kelly, pare ci sia un po' il veto di Spalletti, che dopo averci litigato una stagione intera, ne sta apprezzando le qualità difensive, ma soprattutto quella delicatezza e precisione, quel compasso che ha nei piedi quando dalla difesa riesce a rilanciare il pallone in maniera estremamente, estremamente precisa. E allora, caro Tullio, direi di andarci a sentire qualche nota vocale. Vai!
5: Ciao Salvatore da Catania.
4: Ciao
5: Ieri
4: Salvatore.
5: è parso evidente a tutti lo stato di tensione, di nervosismo di Bremer. Io ho l'impressione che il giocatore candidato alla vendita eccellente sia proprio lui, per cui secondo il mio pensiero penso che entrerà Lucumi e uscirà Bremer. Tu che ne pensi?
4: Che è una possibilità, ma è una possibilità che quasi quasi la Juventus, tra virgolette, si auspica, tra virgolette, perché comunque Bremer resta il miglior difensore della Juventus, resta una roccia difensiva del quale è difficile privarsi, però è insieme a Conceição uno dei big più facilmente vendibili, oltre a Nico Gonzalez, per cui ancora si deve conoscere il destino. Non credo che il nervosismo sia tanto relativo alle voci di mercato, perché poi i giocatori un po' ci convivono con queste voci di mercato. Ecco, una cosa è di Gregorio che le voci di mercato le subisce perché di fatto la Juve gli dice devi andare via, glielo fa capire in tutti i modi. Altra cosa è Bremer a cui la società, sempre parafrasando, immaginando, gli dice guarda, se arriva l'offerta la prendiamo in considerazione che abbiamo fa cassa. Quindi però sa che c'è una fiducia attorno a lui da parte del club, sa che se dovesse restare sarebbe sicuramente titolare inamovibile. Credo che il suo nervosismo nasca anche appunto, lo leggevamo prima anche nell'editoriale di Mirko Nicolino, da quella che è un ritardo di preparazione, è arrivato dopo tutti, è vero, è andato al mondiale ma non ha giocato neanche un minuto, quindi mancava dal campo da parecchio tempo, il ritmo partita è sempre diverso rispetto al ritmo allenamento, quindi poi c'ha una fisicità molto importante, questo fa sì che faccia più fatica e quindi il nervosismo nasce inevitabilmente anche da questi aspetti qua. Altra nota vocale, vai Giulio.
6: Buongiorno Radio Bianconera, sono Marco da Adria. In questo momento
4: Ciao,
6: sto
4: ciao.
6: saldando, sono 47 gradi, quindi non so se
4: Mamma
6: questo sia
4: mia.
6: dovuto al caldo, per quello che sto dicendo. Ecco. Boh, secondo me stanno puntando a un bel investimento per il portiere. È troppo scontato, Suzuki, l'altro, Vicario. Boh, secondo me come sta ragionando Carnevale arriverà un colpaccio.
4: Io me lo auguro e non lo possiamo neanche escludere per il semplice fatto che Carnevale e Massara hanno dimostrato di avere tante idee, di essere decisi nelle scelte. Per esempio, anche Zirkzee è un giocatore che magari non è il primo nome che faceva Spalletti, ma Massara si è preso la briga di dirgli: Lucià, io questo lo volevo alla Roma, questo è forte, forte, questo in Italia fa i buchi a terra. Fidati di me, io lo vado a prendere, te lo porto e poi mi dici. E a me piace da morire una società che ragiona anche così, cioè ascoltare le richieste dell'allenatore sicuramente, ma non necessariamente andare a prendere il giocatore che sceglie l'allenatore. Ne abbiamo parlato tante volte quando c'era Max Allegri che chiese esplicitamente tre giocatori, Pogba, Paredes e Di Maria, presi, accontentato e poi non funzionò nessuno di loro tre. Di Maria aveva la testa al mondiale e fece 3-4 apparizioni in tutto il campionato, poi praticamente inesistente. Un Di Maria impalpabile. Pogba non l'abbiamo mai visto, per infortuni, per tutto quello che poi è stata la gestione dell'infortunio, insomma, mai visto. Paredes, anche lui, mistero della fede, non ha portato particolare, supporto alla squadra. L'allenatore deve dare delle indicazioni, ma poi la squadra la devono fare i dirigenti, quindi apprezzo molto il modo di fare di Massara insieme a Carnevali e anche io mi auspico che per la porta ci sia un'idea che ancora non è venuta fuori, o magari se ne è parlato, ma se ne è parlato poco. Ma credo che, tra l'altro, stanno lavorando in maniera molto attiva, questo lo sappiamo per certo, il nome possa uscire fuori dalla sera alla mattina. Vediamo quello che succederà. Poi, se dovesse essere il prestito di un anno di Suzuki e Vicario, ce ne faremo una ragione, cercheremo di capire quali sono le strategie più ad ampio raggio della Juventus, che questa idea vedo che non piace a molti di voi. Per esempio Massimiliano da Roma, che scrive: come ho scritto più volte, bisogna prendere assolutamente un portiere che ha un ruolo fondamentale per la squadra, ma in prestito è una cavolata, al di là di chi sia il nome. Tullio, andiamo un po' sui primi piani dei nostri siti di riferimento, anzi, quasi, se sei d'accordo, ti porterei su tutto mercato web. Andiamo su tutto mercato web a vedere se ci sono riferimenti anche un po' a quello che può essere il mercato della Juventus. C'è l'editoriale a cura di Marco Conterio, che naturalmente si dedica soprattutto alla Fiorentina, al colpo Mastantuono e tutto quello che può essere appunto il lavoro fatto dalla Fiorentina. Poi parla anche un po' di quelli che possono essere i giovani italiani che hanno sempre meno spazio. Non vedo riferimenti particolari alla Juventus, però leggevo che molti di voi si dividevano un po' sulla questione relativa a Mastantuono. A me piaceva, chiaro che arrivare a Begovic non ti serve più. Leggendo però nell'editoriale di Marco Contenio, la chiara dimensione di quello che oggi è il nostro campionato nella fascia meno nobile a livello di risultati dell'ultimo periodo, se pensiamo all'idea di prendere Suzuki in prestito da Paris Saint-Germain, della Juventus, ai parametri zero anche dell'Inter, pur laddove luccicavano brillanti trofei, insomma, Conterio dice: bisogna in questa fase per i club italiani accontentarsi di quello che è il mercato basso, di quelle che possono essere le situazioni economiche in casa Juventus. Ma nel taglio alto, e neanche delle altre squadre big di Serie A, nel taglio alto di tutto mercato web leggiamo le parole di Pjanic. Io, Tullio, ci andrei a questo punto. Pjanic che ritorna a parlare di Alija Begovic, questo sicuramente può essere uno spunto intrigante anche per conoscerlo. Eccolo qua, prontissimo il nostro Tullio, andiamo a leggere. Su Alija Begovic c'erano anche offerte più ricche, ma la Juve è sempre la Juve. Milan Pjanic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, intervenendo sulla questione Kerim Alija Begovic. Perché Kerim, i motivi che hanno spinto il bosniaco a dire sì alla Juve? Beh, perché Kerim è un ragazzo più maturo dei suoi 18 anni, alle spalle una famiglia per bene, la scelta è stata sua e della sua famiglia, questo lo devono sapere a Zingonia in particolare, i colleghi che dicevano: oh, ma quelli papà stava sempre a Zingonia, ha detto no, Bergamo, tutta la vita a Bergamo. Non mi sembra. Alija Begovic ha sempre avuto un occhio di riguardo per la Serie A e la Juve è sempre la Juve. I dirigenti bianconeri sono stati bravi a convincere il ragazzo, che aveva tante altre offerte, alcune anche più ricche. Quindi questo vi fa capire dalle parole di Milan Pjanic come si muove la dirigenza bianconera, con Carnevale e Massara su tutto. Che consiglio gli ho dato, dice Milan? Beh, di pensare solo a mettersi le scarpe, ascoltare Spalletti e divertirsi. Come ho detto a Kerim, la Juve ti mette a disposizione tutto, tu devi pensare al campo e migliorarti con umiltà. Avrà degli alti e bassi, ma ci saremo noi e il club a sostenerlo nei momenti duri. Anche io ho faticato all'inizio, la Juve ha avvertito la responsabilità dei campioni che hanno indosso quella maglia. Adesso l'importante è che Kerim conosca bene i compagni e impari in fretta l'italiano. Ecco, un'altra nota sicuramente importante. È più un'ala o un trequartista? Questa è una domanda interessante che viene posta alla Gazzetta dello Sport a Miralem Pjanic. C'è un giocatore offensivo, dice Mire, che ha partecipato in maniera molto attiva come intermediario alla chiusura dell'affare, che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Sono stato allenato 6 mesi a Roma da Luciano, è straordinario, convivenza con Ildiz, parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. Quindi di fatto dalle parole di Milan Pjanic leggiamo che lui è abbastanza tranquillo e dà grande importanza al lavoro che farà Luciano Spalletti con Kerim Alebegovic. Ha detto: io lo conosco, è bravo, è bravissimo, saprà trovare la sua collocazione giusta, e poi quando ci sono i campioni in campo si sanno trovare a perfezione. Del resto ieri, se ci fate caso, Ildiz ha saputo svolgere più ruoli in quello straccio di partita che ha fatto, nel quale ha lasciato il segno, perché quando sei un campione ti bastano anche 20 minuti per lasciare il segno, no David? Aperti e chiusa parentesi. Nel finale, quando ha conquistato quel calcio d'angolo, Kieran Hillis si è fatto la sua solita sgroppata sulla sinistra, dribbling, slalom, potenza fisica, prepotenza fisica, e conquista da solo calcio d'angolo quando era cerchiato da quattro giocatori del Chelsea. In occasione invece del gol partita messo a segno da Cegrova, si è fatto trovare Hillis in posizione centrale, quasi da trequartista definitore, perché gli arriva la palla con il colpo di tacco, libera il sinistro di Cegrova e poi arriva la perla del kosovaro, che ha messo dentro il pallone della vittoria contro il Chelsea. Quindi anche io credo che poi dopo Alejbegovic e Hillis possano in qualche modo dividersi il campo, le porzioni di campo, alternarsi e anche non dare nessun punto di riferimento alla difesa avversaria, altro aspetto che sicuramente è molto importante. Occhio anche però a Boga, che ieri, a parte il primo tempo che è stato molto sacrificato dalle incursioni clamorose, potenti, poderose di Palestra, però è stato molto bravo sia a contenere sia ad offendere, quindi Boga è un altro giocatore importante per la Juventus, lo sarà anche nel prossimo anno. Nota vocale, poi ci avviciniamo alla fine di quest'altra mezz'ora insieme, abbiamo l'ultima nella quale appunto faremo tanti ragionamenti e come vi ho promesso andiamo a fare un po' una spiata sui social dei principali esperti di mercato. Vai con una nota vocale, Tullio.
7: Buongiorno Vincenzo, Alessio da Bollate.
4: Ciao Alessio.
7: Allora, volevo sottolineare il fatto che comunque Paratici era un grande dirigente quando era da noi, un bravo dirigente, lo è ancora. Nel mezzo c'è stato quello che c'è stato. Fino a ieri era un delinquente praticamente, per le stesse persone che adesso lo osannano e lo trattano come se fosse sceso dal cielo. Quindi sempre la stessa coerenza che c'è da noi in Italia, che quando uno è alla Juve è il diavolo, dopo quando va dagli altri diventa un santo.
4: È così, e purtroppo, ahimè, è così. La storia la sappiamo, ragazzi, se indossi la maglia bianconera sia da dirigente che da giocatore. Ma aspettatevi che se la Juventus dovesse completare il mercato alla grande, quindi prendendo Lukumi, quindi andando a prendere Zirkzee, andando a prendere magari il Cressy di turno, faranno pagine a dire come sono i conti della Juve, quanto ha speso la Juve, ma poteva spendere tutti questi soldi, e si dimenticheranno che invece Paratici adesso è alla Fiorentina, ha speso molto di più e ha rivoltato la squadra, e là la domanda non se la porrà nessuno, perché Paratici è della Fiorentina, non è più della Juventus. Ma preparatevi, perché tanto l'andazzo è sicuramente questo, soprattutto se vediamo che l'Inter si vede sfumare l'ennesimo colpo, perché dopo Palestra, dopo Cahili, dopo Spence non riesce a prendere neanche Romero, perché c'è il sorpasso dell'Atletico Madrid, e l'andremo a spiare nella prossima mezz'ora. Sentiamoci l'ultima nota vocale, poi ci fermiamo e andiamo a spiare i giornalisti esperti di mercato sui social. Vai tu.
8: In realtà le ho contate male, sono finite le note vocali.
4: Ah, perfetto, ok. Allora vado a leggere immediatamente adesso questo messaggio che è arrivato da parte del nostro amico. Non sono d'accordo con te su Lukumi, non è necessario vendere Miretti e Gatti per prendere un altro mercenario. Gli interessa venire alla Juve solo per soldi. Esattamente come Nicolò Gonzalez, Open Duck, Miners, tenere gli italiani, dobbiamo tenere gli italiani se vogliamo creare una base forte e coesa. Allora, amico mio, apprezzo ovviamente il tuo parere e ognuno di voi mi piace che esprima la propria opinione. Io torno sul concetto che ho espresso ieri, non è che giocatore italiano significa inevitabilmente qualità. Tra Gatti e Lukumi secondo me c'è una enorme differenza, e Lukumi non è vero che sta facendo il mercenario, perché vi assicuro che stanno arrivando offerte molto più importanti da altri club. Lui, come Colomani, ha detto al Bologna: voglio la Juventus. Poi è chiaro che rispetto al Bologna fai un upgrade a livello di contratto, ma lo farebbe in qualsiasi altra squadra. Ma lui ha detto: voglio la Juventus, aspettiamo, sono disposto ad aspettare. Guardate che per un calciatore al 6 di agosto non sapere ancora dove giochi non è la cosa più semplice del mondo. Si dialoga anche con i procuratori, che magari il procuratore starà spingendo perché le sue commissioni saliranno a seconda del prezzo che verrà offerto da altri club, ma Lukumi al suo procuratore al Bologna sta dicendo: aspetto la Juve. Ecco perché intanto non è un mercenario, ma è uno che vuole la Juventus. Dopodiché torno sul concetto: vogliamo tutti italiani? Ok, teniamoci Di Gregorio, teniamoci Cambiasso, teniamoci Miretti, teniamoci Gatti, Prendiamo qualche altro italiano che possiamo permetterci, perché quelli là forti se li sono presi all'estero. Secondo voi la Juventus fa un upgrade? Secondo voi la Juventus, poi dopo non le chiediamo di vincere l'Europa League, non le chiediamo di lottare per lo scudetto e non ci lamentiamo se arriviamo sesti o settimi in campionato, mentre gli altri, giustamente riconoscendo che i giocatori italiani di valore vero non ci sono, non ci puoi arrivare e che comunque tu devi tenere alto il livello, devi andare a puntare anche su giocatori di livello internazionale. Gli altri puntano sulle internazionali, noi dobbiamo parlare italiano. La Juve o tiene i giocatori italiani o gli altri sono mercenari, non ci servono, eccetera, eccetera. Però devi vincere. E non funziona così, eh. Purtroppo non funziona così. Ricordo che sono tre edizioni del mondiale che l'Italia non va al mondiale. Significherà qualcosa in termini di qualità dei giocatori italiani, no? Poi ci sono quelli forti, ma quelli forti vogliono 12 milioni di ingaggio. Vedi il Tonali di turno, vedi Palestra che ne prende 7 e che è costato 60 milioni. Quindi io la penso così. Poi ditemi voi che cosa ne pensate. Ci fermiamo, torniamo, vi ascolto.
2: Buongiorno RBN.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km, e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci, in particolare, ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di 2 ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sascha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri ai mondiali Under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna iridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di 2 anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Crans-Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di
2: Raccontate con
1: rivedere
2: stile e
1: in pista.
2: ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Del mondo,
2: Squadra che vince si
1: dalla
2: racconta.
1: redazione
2: Tutte le vittorie del
1: sportiva
2: passato dei
1: del
2: bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: La Juve
10: Quando
9: raccontata
10: parliamo
9: dagli
10: di oro e
9: inviati di
10: argento,
9: Radio Bianconera.
10: scegliamo la
9: Prima
10: sicurezza
9: squadra,
10: e la
9: Next
10: professionalità
9: Gen,
10: di
9: Juventus
10: Osgoodane,
9: Milan e
10: Banco Metalli
9: Giovanili,
10: autorizzato
9: il club
10: da
9: degli
10: Banca
9: inviati.
10: d'Italia.
9: Troverai
10: Troverai
9: Fabio
10: Fabio
9: e Federico nella nostra sede di Torino e Largo Bassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice clic, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali
10: del servizio TV Plus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, da lunedì al venerdì.
11: Sempre.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori: il bianco e il nero.
11: Collegati su
12: Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.com.
11: Radio Bianconera.
12: L'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
11: Noi di Radio Bianconera
13: abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirvi. A nord, stabile soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento con massime tra 35 e 40 gradi.
11: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora.
13: Nel pomeriggio formazioni di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi.
11: Scendi in campo con noi.
13: Soleggiato nel pomeriggio, un po' di nuvole, evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
11: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una stramba di Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali mediatici che nessuno vi racconta. Di Samsung Optimale, Radio TV e Social Samsung. Quello che dicono è quello che non vi vogliono tra i canali del servizio TV Plus. Rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, cose di calcio,
12: l'unica che
11: tutta
12: conta.
11: La qualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Buongiorno RBN, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in ieri
7: allora,
11: su Radio Bianconera.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Io partirei da Fabrizio Romano.
11: Lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve da lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Dalla storia alla qualità,
11: un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storia, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali di streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Non cambi lo scenario all'ultimo tutto e allora a quel punto davanti a una cosa probabile con Radio Bianconera pensare. Però non si poteva neanche aspettare.
11: Ora c'è
7: un emittente
11: dedicata al popolo dei tifosi di vecchia signora.
7: Ed ecco la Juve calata Radio Bianconera.com. Chiaramente poi fa fuori anche
11: ci sono
7: le emozioni
11: a colori.
7: Fabrizio Romano quindi parla dell'accordo tra Paris Saint Germain e Zion Suzuki, struttura diversa rispetto all'iniziale proposta da 28 milioni. La nuova
12: l'unica che conta.
7: Include anche dei bonus.
11: Non smettere mai di informarti.
7: Unirsi
11: noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti.
7: In
11: bianco nero ogni giorno dalle 17. Che raccontano le verità
7: italiano,
11: di casa Juve.
7: Non si dice interessato. Quindi c'è l'offerta.
11: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi.
7: Seguita per cercare di risolvere un problema in porta. Non so, mi state scrivendo, chiedo a Tullio se può fare qualcosa perché ci
8: sì,
7: sono...
8: ho provato a risolvere già adesso, in teoria dovrebbero sentire bene.
7: Allora, fateci sapere se ci riuscite a sentire bene adesso, facciamo un rapido feedback insieme a voi, così mi dite se vi riuscite a sentire, io proseguo eventualmente con la lettura delle spiate social agli esperti di mercato. Per adesso non ho feedback da parte vostra, immagino che quindi vada tutto bene. No, in realtà mi dicono che c'è ancora una problematica dal punto di vista audio, allora io per ora...
8: Adesso proviamo a risolvere.
7: Ok, cerchiamo di provare a risolvere. Non so se vogliamo mandare uno spot, una breve pausa nel frattempo, oppure andiamo avanti, no, perché sennò ti complico le cose. Allora, io comunque vado avanti e cerchiamo di capire se si risolve il problema. Vi ricordo, datemi un feedback naturalmente se le cose vanno bene. Leggevo appunto di per quanto riguarda le spiate che stiamo facendo. Adesso sì, problema risolto. Grazie a Tullio.
4: grazie a voi per quello che è il vostro feedback, così possiamo proseguire senza problemi.
14: Passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Ottimo. Allora, ribadisco il concetto, il pianeta facendo bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Rassegna stampa, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RDL. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Invece ufficiale praticamente alla Roma, però ufficializzato ovviamente dal club.
14: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta la qualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in ieri e oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera, prima squadra, next gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati dal lunedì al venerdì raccontato, quindi
14: il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storia, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra
8: e non ho capito perché, come io provo sistemarlo, poi torna esattamente come prima, quindi accendi, adesso provo a risolvere
4: Samsung e magari Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Proviamo a farci
14: Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.
8: Anche le note vocali sono per il problema
4: e quelle in bianco e nero. Perfetto, allora io leggo tra pochissimo qualche messaggio in attesa di recuperare il problema tecnico.
13: L'unica che conta.
4: Quindi insomma, non vabbè, smettere comunque, mai di informarti. Tornando un po' noi di Radio Bianconera su quelle che sono le notizie che stanno arrivando, dicevamo su Lukumi che diventa un po' la priorità per quanto riguarda la Juventus sul mercato insieme al portiere. Bisogna capire se poi ci sarà questa stretta finale appunto per Suzuki. Vicario mi sembra che continui a essere un pochettino indietro, mi sembra che sia ancora indietro come possibilità. E questo però ci deve portare a capire che evidentemente ci sono delle problematiche legate al portiere, che non sono, come diceva qualcuno di voi, legate a un aspetto puramente fisico. Sì, Marco D'Acchiama dice evidentemente anche le app hanno caldo, è probabile, il caldo fa frizzare un po' tutto, fa complicare un po' tutto. Dicevamo evidentemente non è legato al problema fisico, sapete che comunque Vicario ha avuto un piccolo intervento alla schiena, ma è un giocatore fisicamente integro. Probabilmente c'è dell'altro che ha spinto la Juventus a non affondare un colpo che sarebbe stata la portata, di fatto l'avrebbero potuto chiudere anche semplicemente una settimana fa, due settimane fa, ma forse anche di più. Però l'obiettivo della Juve è capire un po' i margini per quanto riguarda Suzuki e chissà, magari ci saranno altre soluzioni o fa il famoso colpo a sorpresa che diceva qualcuno di voi. Adesso, per adesso dite che è tutto ok, speriamo che non si ripeta la problematica tecnica. Non toccare più nulla, Tullio, ci dicono dai messaggi che arrivano. Allora, sono Fabio, vorrei partecipare alla conversazione alla nostra fede. Ok, perfetto. Ragazzi, mandateci adesso altri messaggi che siano diversi, che altrimenti io leggo quelli relativi al feedback. Speriamo che duri, credo che si sia risolto tutto. Mi dispiacerebbe se non prendessimo Pellegrino, questo diventerà forte, diceva Leo Da Lucca. Pellegrino,
14: abbiamo
4: allora,
14: sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Ha scelto di tenersi
14: segui su Radio Bianconera ogni
4: e quindi di non andare a prendere Pellegrino, con il quale più o meno un accordo col Parma l'aveva trovato. Moise Kean a sua volta non andrà al Como come si era pensato potesse andare, quindi il Como probabilmente virerà su altri colpi. Vlahovic, Dusan Vlahovic, boh, io credo che Dusan Vlahovic andrà al Besiktas, vedrete che ha rilanciato, altre possibilità non ce ne sono. E io vi dico la verità: se la Juventus riesce a cedere David e a prendere Zirkzee, arriva un altro bello messaggio di forza sul mercato del club bianconero, che abbraccerei tantissimo e che mi renderebbe orgoglioso ancora di più di questo club che si sta ritrovando. Perché prima parlavamo di Paratici, con un lapsus, Ivan Cardì aveva fatto il nome di Marotta, e si aveva Marotta, aveva Paratici, aveva Andrea Agnelli, e dava fastidio a tutti perché aveva una superpotenza. Poi Marotta è andato all'Inter per volontà di Andrea Agnelli, lo sapete, poi è andato via Paratici, che nel frattempo aveva accorpato due cariche, quindi non è riuscito a rendere quanto voleva, poi è andato via Andrea Agnelli, insomma eclissò definitivamente quella che era la Juventus, la monarchia bianconera dei 9 scudetti di fila in casa Juve e dei 10 anni almeno con un trofeo. Si è provati a ricostruire con nomi che però non hanno funzionato. Adesso per la prima volta mi sembra che questa struttura formata da Carnevali e Massara sia una struttura valida, che stia lavorando sul percorso giusto, che stia facendo i passi giusti. Purtroppo qualche rischio di impresa te lo devi sempre accollare, quindi in questo caso procedere per gli acquisti prima che per le cessioni è un rischio che si stanno accollando, sperando che poi qualche cessione vada in porto. Altri messaggi che mi dedico a voi, c'erano anche delle note vocali, chiedo appunto a Tullio di mandarle. Intanto Maurizio Assisi dice: siamo sicuri che magari non arrivi Goretzka insieme a che sì, sarebbe ottimo. Insieme Maurizio direi di no, è impossibile, perché a parte che comunque c'hai già 7 centrocampisti al momento, magari va via Miretti e sono 6, sono comunque tanti, prendi che sì, torni a essere 7, Goretzka e che sì, comunque per quanto si possano fare uno sconto, prendono un ingaggio altissimo, entrambi non li puoi avere, io mi accontenterei tra mille virgolette di Frank che sì, Goretzka è quello che è disposto meno ad abbassarsi l'ingaggio, che sì lo è un po' di più. Però il fatto che ci siano tanti supernovi nel mercato degli svincolati lascia una porta aperta: se quando arrivata alla fine del mercato ti manca qualcuno e vuoi fare uno sforzo, lo puoi fare. Ciao fratello bianconero, scrive Enzo da Messina, mio omonimo tra l'altro. Zirkzee mi piaceva da morire, speriamo sia lo stesso che abbiamo visto giocare al Bologna. E questa poi è la speranza, ma io credo che è più facile che sia quel Zirkzee, perché allo United spesso e volentieri negli ultimi anni il tempo ci ha dimostrato che arrivano giocatori forti che poi non rendono, così come quando poi vanno via da là cominciano a rendere. Mi viene in mente anche Højlund, che lì non segnava più, arriva al Napoli e funziona. McTominay lì era un giocatore che non valeva niente, arriva al Napoli e funziona. Zirkzee fortissimo al Bologna, arriva là, non funziona, torna in Italia alla Juve e magari funziona. Almeno si sa, l'audio è un po' strano, ma almeno si sente. L'importante è che intanto abbiamo risolto il fatto che non ci sia un accavallamento di voci, quindi risolveremo anche tutto quanto il resto. Il punto interrogativo è scappato, che sarebbe? Non l'ho capita questa. Sentiamoci qualche nota vocale, dai Tullio. Ah, ok, perfetto, il messaggio
15: niente, di Vincenzo Condi.
8: Ciao, niente, ciao. Era sempre relativo ai problemi audio.
4: Ah, ok, perfetto. Allora, se riusciamo a recuperare anche altre note audio nelle quali invece ci ponete domande, le mandiamo in onda. Nel frattempo vado a leggere anche gli altri vostri messaggi che sono arrivati da parte dei nostri amici, che ci chiedono che notizie ci sono nuove su Lukumi. Su Lukumi, ragazzi, restiamo un po' su quello che sono le ultime notizie. Peraltro cito la fonte in questo caso, che è soprattutto Tutto Sport, che parla di un nuovo tentativo di accordo tra la Juventus e il Bologna, magari con uno scambio giocatori. Ricordiamo che il Bologna vuole assolutamente almeno 25 milioni, 28 era la clausola che poi è scaduta il 16 di luglio, come sapete bene. 28-25 milioni sono per la Juventus troppi, e allora è chiaro che la volontà della Juventus è quella di andare a abbassare il costo inserendo giocatori per liberare anche spazio e ingaggio. Cabal è uno di questi che interessa al Bologna, Miretti è sempre interessato al Bologna, e questi due potrebbero aprire una pista per Lukumi e alleggerire il monte ingaggi della Juventus. Lorenzo da Roma: ieri credo di aver visto l'embrione dell'idea di Spalletti, rubare palla e produrre gioco sulla tre quarti dove hai qualità, arginare e puntellare la difesa a centrocampo dove hai scarse capacità tecniche. A meno di qualche acquisto di alto profilo a centrocampo, mi aspetto una squadra con uno stile di gioco simile al Liverpool di Klopp, con le dovute ovviamente proporzioni, scrive il nostro amico. Saluti Lorenzo da Roma. E sei stato molto acuto nella tua visione, Lorenzo, perché è quello che ha fatto la Juventus. Ce ne siamo accorti quando abbiamo raccontato i primissimi minuti di colpo di tacco di Alessandro Santarelli, che a un certo punto, dopo appena 3-4 minuti che stava giostrando il Chelsea il pallone, c'erano 8 giocatori nella metà campo del Chelsea, 6 nella tre quarti del Chelsea. Quindi c'è proprio questa idea di riaggressione alta, di arrivare sul pallone per riconquistarlo nella zona pericolosa di campo e proporsi subito per andare alla conclusione. Quindi sì, si comincia a vedere l'embrione, no, delle idee di Luciano Spalletti. Note vocali che stanno arrivando, verifichiamo che non siano legate alle problematiche tecniche, che credo ci siamo anche un po' risolti. Vai.
15: Buongiorno grandissimo, sono Mauro da Conegliano. Secondo me il problema principale della nostra squadra rimane il centrocampo, che non è adatto a far gioco con le piccole squadre che si chiudono. Noi possiamo giocare solo in partenza. Un forte abbraccio e forza Juve.
4: Serve la qualità sicuramente al centrocampo, e la qualità che però abbiamo visto anche da Douglas Luiz, che se aumenta i giri del motore e tradotto, se è più veloce anche nel gioco in campo, quindi nel suo dinamismo eccetera, può essere utile, perché poi la qualità, ragazzi, si è vista. Questo quando tocca la palla, tranne qualche errore, o comunque quando ha preso la palla con la mano, che ha fatto incavolare giustamente Spalletti, sono quelle pecche di concentrazione che lui ha dimostrato di avere anche nelle altre apparizioni con la Juventus a campionato in corso, può essere un giocatore che ti torna utile. Io continuo ad avere un po' di perplessità, ma insomma vediamo se Spalletti riesce a fare un miracolo con lui. Ancora note vocali, vai Tullio, così cerchiamo di mandare via, di ascoltare tutte, di evadere tutte le vostre domande.
16: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Tutto bene alla partita di ieri, per quello che può valere una partita giocata il 5 di agosto, ma secondo me, per quanto riguarda il mercato, il problema resta sempre e soltanto uno: siamo senza un centrocampista degno di questo nome. Vedi. E francamente, anche se Douglas Luiz dovesse cominciare dovesse tornare a diventare un giocatore di calcio, perché quello che abbiamo visto noi non è giocatore di calcio, il problema è sempre lo stesso: questo fa il giocoliere e cammina, e francamente quando lo cominceranno a prendere a pedate in campionato, perché in Italia non si gioca di tecnica ma si gioca a pedate, non so fino a che punto, certo, possa essere valido.
4: Guarda Arturo, la penso come te, questa è la mia grande perplessità, perché finché calcio d'agosto abbiamo sempre visto che comunque ha fatto delle belle cose anche quando arrivò il primo anno, poi quando il gioco si fa duro lui esce un po' fuori, perché si alzano i ritmi e lui li soffre, e quindi o fa un super lavoro Spalletti con lui, ma mi sembra che le caratteristiche del giocatore siano queste, quindi non puoi, puoi cambiare il colore dei capelli a un giocatore, se si fa le mesh non gli puoi cambiare il colore degli occhi, sì, gli metti le lentine colorate, ma non è la stessa cosa. Ci sono dei tratti che appartengono a determinati giocatori e non li puoi cambiare, li puoi modificare, li puoi inserire in un contesto che funziona in maniera diversa, ma non li puoi cambiare, quindi sono scettico per questo. Grazie intanto a Fabio per i bellissimi messaggi che mi ha mandato su queste mattinate passate insieme. Domani ne passiamo un'altra, poi cederò il testimone perché vado a riposarmi in vacanza. Omonimo, premesso che ti apprezzo tantissimo le tue competenze, grazie mille. Insomma, da Messina vorrei sapere da te chi vorresti in porta la prossima stagione, visto che Dibu Martinez svanito e Suzuki pare destinato al Paris Saint Germain. Se Suzuki, allora, se la Juventus deve avere un prestito, deve andare avanti con un prestito per un anno. Poi sono d'accordo con quello che ha detto Mirko Ricorino ieri, da noi, lo condivido molto. Lui ha detto: non è detto che ti prendi un portiere in prestito e l'anno prossimo ti vai a prendere tranquillamente Carne Secchi, Dibu Martinez o un qualsiasi portiere, perché non è detto che quelle piste siano certificate. Magari ti prendi un portiere per un anno in prestito e l'anno prossimo ti trovi punti a capo, quindi è una strategia rischiosa. Se però la strategia deve essere prestito, tra Suzuki e Vicario, allora, se dovessi parlare senza le cose che si dicono dietro, se dovessi scegliere senza le cose che si dicono dietro, ti direi Vicario. Se invece devo tenere d'occhio tutte le cose che lasciano perplessa la società, Spalletti e anche lo stesso Buffon, ti dico Suzuki in prestito. Dopodiché il Dibu purtroppo è sfumato. Ultimo messaggio, ultima nota vocale, poi linea Giulia. Fabrizio Loro, sento degli Abrizi, mi chiedo, tolti quelli che già abbiamo e che non vogliamo, tolti quelli della Cartonese che non credo li venda, tolti Palestra, Donnarumma, Tonali inacquistabile, chi sarebbero gli italiani che potrebbero farci tornare competitivi lo scudetto? E appunto Fabrizio, fai una domanda alla quale la risposta non c'è, quindi immagino che la tua sia una domanda retorica per quelli che dicono vogliamo gli italiani, ok, gli italiani, ma abbassiamo la competitività. Ultima nota vocale, rispondo e poi linea Giulia.
15: Bellissimo Marangio, sono ancora Mauro da Conegliano.
4: Ciao, sono Mauro,
15: d'accordissimo con te su Douglas Luiz. Del resto anche Paolo Sosa non era velocissimo, però sapeva far girare la squadra. Un abbraccione e forza Juve.
4: Allora, grazie, sì è vero, però Paolo Sosa, se non mi sbaglio, era anche un finto lento, se non ricordo male, un giocatore che comunque faceva quello che probabilmente, bello il tuo messaggio amico, quello che dovrebbe fare Douglas Luiz, cioè funzionerebbe se stesse sempre al passo con chi ha palla, cioè chiaramente era un calcio diverso quello, però stando vicino a chi ha palla, quindi offrendo subito la soluzione di un passaggio, di una pulitura del pallone,

0: tardi e domani mattina, poi domani pomeriggio e poi mi fermo un po' di mattanza. Ogni tanto bisogna rifiatare. Ciao a tutti, grazie.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon. Puniremo i divulgatori traditori.
3: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
4: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
3: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsa. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
4: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurine è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e tre abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
3: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Dopo lo spoiler, secondo me è arrivata una ma neanche una telefonata, perché sono tutti insieme, quindi al di là del fatto che non credo che determinate cose vengano fatte direttamente dai giocatori e che quindi sia magari qualcosa di organizzato, a questo punto lontano, no? Dagli occhi del protagonista in questione. Però insomma, Golden Age spoilera la terza maglia, very bella tra l'altro, very very bella. Poi però il posto è stato immediatamente rimosso, perché forse ci si era resi conto di aver fatto o una boiata o appunto che non era ancora il momento. Ma Kenan, ma cosa mi convini dopo aver convini? Mi sono trasformata in Belen Rodriguez. Cosa mi convini dopo quanto di buono visto ieri? Mi cadi così. Buongiorno ragazzi, buon giovedì 6 agosto, il giorno più caldo dell'anno. Ce l'hanno descritto così. Vedremo effettivamente oggi che cosa capiterà. Io grosse differenze rispetto agli altri non le sento, non le percepisco. Caldo ho da 2 mesi, caldo ho tuttora oggi. Poi però ci dicono la rimpiangeremo questa estate. Perché? Perché sarà sempre peggio, fondamentalmente, ci raccontano. E quindi aspettiamoci di prendere fuoco ad un certo punto. Che dobbiamo fare? Vabbè, comunque. Molto bene, direi. Il tutto se lo leghiamo alla partita di ieri, commentiamola insieme, anche se ormai le ore sono passate e di parole ne sono già state dette tantissime. Tra l'altro, ieri, mentre la partita andava così, buttavo l'occhio anche sulla chat di Radio Bianconera, ed era particolare come il pensiero di voi che ovviamente avete seguito in maniera importantissima la partita insieme a noi. Vi ricordo anche poi che seguiremo sia la partita di sabato contro l'Inter che poi quella di martedì contro il Palermo. Dicevo, erano contrastanti i pensieri che arrivavano dalla vostra voce. C'era chi ha valutato in un determinato modo alcune partite, chi ha valutato in un determinato altro modo altre partite, scusatemi, giocatori. Ragazzi, ne faccio più, devo andare anch'io in ferie, come ha detto Vincenzo. Ancora la prossima settimana, ancora la prossima settimana, un pezzettino, poi ci sia a settembre. Dicevamo, valutazioni varie, non identiche nei confronti della prova di alcuni giocatori in particolari. Poi ovviamente mentre si giocava, la particolarità è quella come la partita quella contro il Nizza dell'altra settimana, l'altro fine settimana, c'è stato un momento in cui è stato stupendo, perché io vedevo Gatti in campo e nel frattempo passavano le ultime notizie, il Napoli su Gatti. Ed era particolare, no? Perché tu vedevi un giocatore che in quel momento comunque stava dando il suo contributo, stava facendo il suo con la propria squadra attualmente, e su un altro canale soltanto si leggeva pronto il Napoli a chiamare Gatti a sé. Bellissimo, ripeto, figlio del mercato gestito nel pieno di una preparazione, nel pieno anche di un inizio di stagione stessa. Vabbè, così pensiamo a quello di gennaio, dove cioè, si gioca letteralmente in contemporanea. E torno a parlare di lui perché anche di lui ieri leggevo pareri contrastanti. Lui, al di là di tutto, continua a partire titolare, vuoi perché ha svolto più preparazione rispetto ad esempio a un Bremer, che prima ho ascoltato, voi non lo avete valutato tutti positivamente. A me non è dispiaciuto, sinceramente, anche se qualche piccola incertezza l'ho rivista, mi ha fatto tornare un po' anche all'anno scorso, ad ad alcuni errori che gli abbiamo visto fare e che, come dicevamo l'altro giorno, anche un po', tra virgolette, per colpa sua, le cose non sono andate perfettamente. Però, insomma, Gatti lo vedo partire titolare da praticamente l'inizio della preparazione e così sta andando, perché, ripeto, ha svolto la preparazione dall'inizio. Ma siete così convinti che sia giusto liberarsi di lui, ad esempio, prendere un Lucumi? Cioè, Lucumi arriverebbe prendendo lo spazio lasciato da Gatti o lo spazio lasciato ipoteticamente da Bremer? Lo si è sempre messo nella scatola dei guai a toccarli, Gleison Bremer, definito ovviamente uno dei migliori difensori nel panorama europeo fino a 2 anni fa, anzi stava crescendo, ragazzi, in una maniera esponenziale. Non dimentichiamoci mai che la sciagurata stagione di Thiago Motta, che però comunque si conclude sempre con una qualificazione in Champions, la sciagurata stagione di Thiago Motta praticamente inizia con un Bremer che si infortuna e non dovendo star fuori per 3 settimane, un mese, no, sta fuori tutto l'anno. Quindi ho sempre dato questa attenuante al mancato sbocciare del progetto Thiago Motta, mai detto il contrario. È vero anche che poi il Bremer, tornato alla carica dopo appunto questa avventura, purtroppo non è mai stato il degno successore, diciamo, del Bremer che avevamo lasciato la stagione precedente. Ma anche qui poteva andare molto peggio, nel senso che poteva anche capitare che mai lo avremmo rivisto a buoni livelli. E invece piano piano si sta tornando. Non dimentichiamo neanche che un minimo di delusione per aver praticamente guardato il breve mondiale del Brasile sempre soltanto dalla panchina non può non esserci. Quindi ti deve ricreare un po' il tutto. Diciamo che la prima parte di partita di ieri, il primo tempo in particolare, nonostante, come abbiamo ribadito anche più volte, per Spalletti Kelly sia praticamente inamovibile, qualche sbavatura anche da parte sua, dimostrazione del fatto che la patisce l'assenza di Bremer, cioè si sente come più protetto. Ma nonostante questo, io non ho mai avuto ieri particolarmente paura che il Chelsea affondasse il coltello. È vero, è calcio d'agosto, è calcio d'estate, ribadiamolo tutti insieme, diciamolo in coro anche se volete. Lo ha detto anche Luciano Spalletti ieri. È calcio d'agosto, sono soddisfatto, ma piano. Però, insomma, ragazzi, è l'ennesima partita in cui la Juventus esce senza aver preso neanche un gol. Ieri anche Milan e Inter hanno giocato e comunque la partita è finita 1-1. Quindi questo vuol dire che almeno un gol l'hanno presi. L'hanno preso sia una che l'altra squadra. Non dobbiamo fantasticare esageratamente, non dobbiamo vedere cose che poi magari non esistono, non ci sono, ed è anche sbagliato farci quindi non dico delle sbagliate speranze, però non esageriamo, no? Ma io non credo che sia sbagliato dire: caspita, questa però è una squadra che in un mese, ora che più o meno, no, un mese no, 3 settimane piene di gioco, di allenamento, non è ancora capace di gestire nel migliore dei modi una partita intera, perché comunque si sta piano piano, sta piano piano iniziando a lavorare. Ma è una squadra che, ripeto, a livello difensivo ad oggi è impeccabile, perché non c'è una squadra, una, che almeno un gol in tutte le varie amichevoli non l'abbia preso. C'è addirittura chi ha perso alla prima partita, quindi figuriamoci un po' che cosa dovremmo dire noi. Ribadisco, nessun proclama, nessuna voglia di chissà che cosa dire di aver fatto, no, perché non si è fatto assolutamente ancora nulla, ma nonostante i cambi, nonostante una idea di formazione titolare ad oggi non ci sia ancora, nonostante un Andrea Cambiaso che ogni tanto qualche paura te la mette, questa è una squadra che mantiene il suo status di, al momento ancora, clean sheet portati avanti. Non è poco. Spalletti ieri ha cercato di minimizzare, ripetendo, ripeto, che è estate e non ha senso star qui a parlare di grossi successi. Ma non dimentichiamocela questa cosa. Ecco perché io mi chiedo, ma perché la difesa non può rimanere così? Ma perché bisogna per forza modificarla in qualche modo? Io di Gatti mi fido ciecamente. Io non vorrei che venisse mandato via Gatti. Sono, guardate, dico una cosa forte, piuttosto mando via Bremer, che, ripeto, è capace di farti anche guadagnare qualcosa. Nonostante, ripetiamolo anche qui ancora più una volta, non c'è la fila dietro Bremer, eh? Non è arrivata ufficialmente assolutamente nessuna proposta. Ufficiale, ufficiale, non parlo di hanno chiesto informazioni, sono andati di qua. No, è proprio ufficiale, non è arrivato nulla. Del livello e tra poco, esattamente come per Lucumì, che è scaduta la clausola rescissoria, scade anche per Bremer. Quindi forse ci si sta preparando poi al riceverle queste offerte, ma dopo appunto nella seconda metà di agosto, quando potrai decidere di pagare Bremer un po' quanto vuoi e non quanto è stato deciso da questa clausola in particolare, che non era altissima perché abbiamo parlato di clausole decisamente più alte, abbiamo pagato clausole decisamente più alte, ma questa comunque era abbastanza importante e soprattutto in doppia cifra. Ma ci mancherebbe, visto che ne chiedono 28 per Lucumì, posso chiederne almeno 20-30 in più per Bremer? Direi assolutamente. Quindi io non sono così dell'idea che questa difesa debba essere ricostruita. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere o del potermi nascondere più che non rispondere dietro ad una ancora un non me la sento per Andrea Cambiaso, che obiettivamente con estremissimo dispiacere è tuttora il giocatore che meno mi ha lasciato così una buona sensazione, e non soltanto dopo la gara di ieri, anche dopo le altre comunque, non c'è stata molta così molto molta serenità passata da lui. E non parlo di quello che è accaduto l'anno scorso, non parlo di alcune dichiarazioni che poteva tranquillamente evitarsi, parlo soltanto di quello che ho visto, ripeto, in questo neanche primo mese di preparazione estiva. Un po' di titubanza ancora nei confronti di Douglas Luiz, che comunque è stato, credo, uno dei migliori nel primo tempo. Mi è piaciuto anche come cercava comunque di organizzare la squadra, lasciava molto spazio a Locatelli, rimaneva lui comunque un po' a gestire nella fattispecie sotto forma di quel famoso regista che manca ormai da troppi anni alla Juventus. Rimandato anche lui semplicemente perché è stata talmente tanta la delusione accumulata nell'anno in cui è rimasto la Juventus che non mi sento ancora pronta a definirlo rinato. Credo che Luciano Spalletti, oltre a far diventare un gran attaccante Colomouani, potrebbe riuscire anche nell'impresa di migliorare visibilmente appunto Douglas Luiz e mi trovo abbastanza facilitata così, ad analizzare questo pensiero. Se Douglas Luiz fosse appena arrivato, probabilmente staremmo parlando di un ottimo acquisto, staremmo parlando di tanti milioni spesi relativamente bene. Purtroppo, ripeto, avendo ancora nella mente il pochissimo lavoro svolto 2 anni fa e anche un po' la stagione buttata, se possiamo dire così, l'anno scorso, volendo tornare in Premier, c'è tornato. laddove tutto era cominciato e le cose però non sono cambiate, ecco, quello ti ha fatto capire che il problema non era la Juventus, ma che il problema forse era esattamente lui. Mi è piaciucchiato, no, mi è piaciuto Boga abbastanza, mi è piaciuto tantissimo Selic, ho capito perché è stata una manovra silenziosa ma efficace, quella fatta dalla Juventus per arrivare a lui, non ci sono state particolari, così particolari campanelli d'allarme nel non aver visto Alejbegovic, David, McKennie con Seisao, gli ultimi che sono tornati dal mondiale, quindi si era deciso appunto di tenerli fuori. E poi nota finale per David, anche scusatemi, spiega Spalletti, doveva giocare mezz'ora, mezz'ora ha giocato ed ha più senso farlo giocare nel mezzo della partita, non all'inizio, alla fine. Questa quindi è anche la spiegazione, cioè il motivo per cui lui lo toglie, no? Dopo mezz'ora e tutti iniziavano già a dire: ma si sarà fatto male? Oddio, vedete quanto schifo può fare? E vedete che l'ha cambiato addirittura dopo poco, siamo in un amichevole. No, erano evidentemente cose pattuite e decise, oppure semplicemente ti vengono a raccontare questo per non dirti: sì, l'ho tolto perché mi stava facendo venire nervoso. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, lasciamo stare e lasciamo evidentemente anche lavorare un po' la dirigenza, che non ha mai fatto mistero di essere pronta ad ascoltare determinate offerte. C'è qua già un pochettino forse il problema legato proprio allo stesso giocatore che, insomma, ce lo raccontano un po' titubante da questo punto di vista. Menzione d'onore ovviamente per Ildiz e Zegrova. Ildiz, il migliore in campo ritenuto ieri per tanti, vuoi per quel bell'assist intelligente più che altro fatto a Zegrova, senza dimenticare che quella cavalcata meravigliosa comunque viene fatta da Selic, quindi anche qua implemento il mio applauso nei confronti della dirigenza nell'averlo rubato letteralmente sotto il naso alla Roma. Dicevamo buona l'entrata di Ildiz, anche lui aveva una manciata, un tot di minuti da giocare. Importante è che in quei minuti lui sia risultato fondamentale. Felicissima per il primo gol di Zegrova, anche se avrei preferito vederlo segnare in altre partite l'anno scorso, perché avrebbe potuto segnare, ma la palla ha sempre deciso di non entrare in porta. Quindi la gioia anche ovviamente esplosa, era perché non segnava addirittura dal 2024. Quindi pensate che calvario per un giocatore che obiettivamente sì, non segna tutte le partite, ma la possibilità di segnare è come se ce l'ha. Quindi non credo che avremmo potuto vedere niente di diverso se non appunto un giocatore che aveva voglia davvero di festeggiare con i compagni, ed anche un bel gol soprattutto. Chiosa su Xavi Alonso, a cui mi viene da dire spiace, non gliene va bene una contro l'italiana, anche se è soltanto un amichevole, poi vedremo che passa sarà fatto il suo Chelsea. Complimenti per anche qua l'intuizione Marco, per l'intuizione Marco Palestra. A mani basse il migliore in campo ieri per i Blues. Meno male che non c'è arrivata l'Inter. Facciamo così. Meno male che non c'è arrivata l'Inter, perché sarebbe stato un piccolo grande problema avere lui in campo e non qualcun altro, che adesso non si sa ancora chi può essere, perché si fa fatica. Ora c'è l'Atletico che va su piomba su Romero, e a quanto pare Romero preferirebbe proprio andare lì. Guardavo, scorrevo le pagelle, sì, appunto. Sai di Gregorio, sta disputando un precampionato da imbattuto con la Porta in condivisione in attesa di altra concorrenza. Non corre pericoli, sempre attento. Idem il discorso di Perin, che tra l'altro comunque ha lavorato un po' più rispetto a Di Gregorio del primo tempo. Sei a Kalulu, sei a Cabal, sei e mezza gatti, ripeto, roccioso, energico, sicuro, così è apparso anche ad Hong Kong. Tante squadre lo guardano con attenzione per rinforzare il reparto sul mercato. Con la prova di ieri avrà trovato qualche ammiratore in più. Ma perché? Possiamo tenercelo. Kelly 6, Selic 7, rinforzo che serviva perché sa fare tutto e lo sa fare bene. Spinge e si vede il gol nasce da una sua galoppata. Locatelli 6, Ouzo 6, Arthur non niente. 6 e mezzo Douglas Luiz, conferme sul suo impatto positivo non solo dal punto di vista tecnico, vederlo litigare con i calciatori del Chelsea è un segnale anche di crescita mentale. Per Cobb Mainers un 6, amministra senza troppi fronzoli. L'unica insufficienza è per Cambiaso, in realtà si rende pericoloso in un ruolo non propriamente suo perché Spalletti ieri lo mette nel tridente in avanti, però manca il guizzo finale, il passaggio azzeccato, la conclusione perché spesso si è trovato in area ma poi ha sbagliato sempre l'ultimo passaggio tirando contro il portiere o facendosi comunque ribattere il pallone. 7 e mezzo a Zegrova, come non dire di no. 6 e mezzo a Miretti, poi 7 a Ildiz. L'importante era rivederlo in azione, soprattutto che non sentisse più male, come ha detto Spalletti. 7 anche a Boga, 6 a Bremer, 6 a Milik. Si muove bene, ha cercato anche la conclusione, ha rischiato di fare gol. 5 e mezzo anche a David, imballato. Io lo imballerei e lo spedirei, facciamo così? Si può pensare di fare una cosa del genere, un imballaggio? C'è qualcuno che lavora in SDA? Quanto può costare spedire il pacco David da qualche parte? Vengo sulla chat da voi. Buongiorno Giulia, buongiorno alle sorelle e fratelli bianconeri. Io avevo detto, lo avevo detto io che la Fenice risorgeva dalle sue ceneri. Pari della Juve sempre ovviamente, Maurizio, da Messina, poi mi arriva un ciao anche a te, buongiorno Giulia da Cristian da Campobasso, complimenti per la trasmissione, penso che con Zirze saremo davvero completi in avanti. Poi per ciò che riguarda il centravanti classico, terrei in grande considerazione Ekator, è forte e lo dimostrerà, credo molto, in questo ragazzo. Quando sono a Milazzo, sì, poi vado alle olie. Se ci riesco vengo a farmi un selfie con te, ma Enzo, da Messina, non so esattamente dirti, sarò il 16 sera sono a Milazzo, sì. Non so bene dove, però sono a Milazzo, non so dove dormiamo, ma sono a Milazzo. Ci ho permesso, vorrei spendere una parola di merito per Cabal, che vorrei partisse, ma che ieri ha giocato abbastanza bene, non ti pare? Sì, ieri tra l'altro entra Cabal, prende palla, parte, va a una prateria lasciata dai giocatori del Chelsea e rischia, però non lo so, è quel giocatore che obiettivamente se dovesse arrivare un'offerta non me ne privo perché ti dicono non può partire, non ci faccio troppi pensieri, è stato abbastanza anche lui discontinuo, lui rispetto ad esempio a lui ha avuto lo stesso infortunio di Bremer praticamente, però a differenza di Bremer lui ha faticato molto a rientrare, anche perché comunque ha giocato un po' a spizzichi e bocconi, quando è entrato l'anno scorso, però ve lo ricordate, non era non è stato più che positivo il suo impatto. Non puoi tenere Gatti a 3 milioni di 2 punto in, a 3,2 milioni in panchina. Lucumi è un giocatore totalmente diverso. Lucumi sale, beh, sì, però deve far spazio qualcuno, ragazzi. Non è che uno elimina l'altro in quanto a ruolo, sempre soltanto. Uno deve far spazio qualcuno nel reparto per far entrare Lucumi, altrimenti no, non è un entra lui entra perché hanno lo stesso identico ruolo. No, assolutamente. Non è quello il discorso che stiamo facendo, ma semplicemente il discorso della presenza, del togliere il posto a qualcuno che non sia per forza quello, ma a qualcuno bisogna toglierlo, perché se no il posto anche semplicemente in rosa. Quindi lo so che Lucumila sarebbe l'alternativa di Kelly, sì, Gatti è una riserva che prende un ingaggio molto alto, lo so, ma io infatti io obiettivamente per quanto riguarda Gatti così, non penserei a non utilizzarlo in quanto titolare. Mi dispiace quasi, è un peccato vederlo in panchina, non soltanto per quanto guadagna, perché non me ne frega nulla a me quanto guadagna, ma perché è forte, è proprio forte. Grazie Cesare, non vuole, no, Dio non vuole che faccia più freddo. Scusami, ma che stai dicendo? Mandi via Bremer e tieni i gatti? Non me l'aspettavo da te, ti ho deluso. No, però voglio dire, tra i due, se devo fare una scelta, non lo so, mi avvalgo anche qua della facoltà di non rispondere e dico, gatti però non me ne voglio privare, non so cosa farci. Sinceramente credo che tra Bemmer, Gatti e Lugumia a livello tecnico non ci sia un abisso di differenza, ma per le idee di gioco di Spalletti solo Lucumia è il difensore giusto, in quanto ti garantisce una buona costruzione dal basso e soprattutto è in grado di far giocare il resto della squadra con la difesa alta, anticipando sistematicamente l'avversario. Ci scrive Paolo da Sassocorvaro, raccontando in maniera molto molto semplice il suo pensiero su questo ipotetico arrivo barra ipotetica partenza. Noi andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra poco così vi ascoltiamo anche.
1: Caffè. Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci, che ha bissato quella nella 10 km, e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di 2 ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri ai mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di 2 anni, ma non ha timori reverenziali. Non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Crans Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Berami lascia con 2 coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria. Radio Bianconera. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
0: Eccoci ragazzi, le 11.37, ascoltiamo qualche vocale, dai, che poi tra poco c'è Nino.
9: Buongiorno, Franco dagli Stati Uniti, ciao Giulia.
0: Ciao. Franco.
9: Il mercato...
0: Ma perché si spegne così malamente?
9: Il mercato ancora ci vorrebbe un centrocampista, ci vuole un centrocampista molto forte, magari un altro attaccante, ci serve un attaccante... David non è l'uomo giusto, Milik non si sa perché sarebbe uno forte, ma non so se riesca a mantenere la forma. E poi in difesa Gatti potrebbe benissimo rimanere, rassomiglia troppo a Chiellini, uno tosto, ma Breve non si tocca. Giulia, grazie e forza Juventus.
0: Ma io non vorrei toccare nessuno, è quello il problema, io non vorrei toccare né lui né Gatti, su tutto lì, però adesso mi viene un po' il dubbio che forse vendere Gatti risulti poi essere un'operazione sbagliata, tutto lì. Lo è anche vendere Bremer, non c'è che dire, però a Gatti non imputo grosse defiance nell'anno passato, a meno che non me le stia dimenticando, perché ormai c'è piano piano mi resetto, no, annualmente quello che accade, però non ti direi di no, non lo so. È l'ultima cosa che andrei a fare, modificare il reparto difensivo. Porta a parte, se proprio bisogna a questo punto ormai lanciarsi in un cambiamento anche lì, se è questa da fa, sa da fa. Ancora,
10: cara ragazza, sono d'accordo con te, Roberto da Varese. Il Gattone, a parte le qualità di appartenenza, è un juventino vero. Noi abbiamo bisogno anche di qualche personaggio così nello spogliatoio. Ragazzi, giocherebbe nel campionato italiano in linea di massima, e anche se fa più o meno nelle rotazioni il cambio, eccetera, può giocare tranquillamente in Italia. Guardate che le altre difese da chi sono composte, non è che c'è Beckenbauer in giro, eh. Facciamo i bravi. E poi sono d'accordo con te, dovesse arrivare un'offerta da 60, 70 milioni o non so, 50, quello che potrà essere, eccetera, per Gleison Bremer, a un anno alla scadenza, a 30 anni, eccetera, due conticini, un ragionamento me lo faccio e sono d'accordo con te. Non sono d'accordo quando, quando hai detto, o hai detto un sei politico, un sei, non mi ricordo come, a Conminers. Ragazzi, Conminers...
0: No, e non l'ho detto, l'ho letto.
10: Impresentabile, è due anni che
0: l'ho letto.
10: E quindi non è un giocatore di calcio. Io non so che diavolo gli è successo o cosa cacchio vedavamo nell'Atalanta, però è la stessa cosa, vale un po' per Davide. Buona giornata e buone vacanze a tutti.
0: Però non l'ho detto, l'ho letto, l'ho semplicemente letto, giusto per correttezza. Ancora, dai.
11: Ciao Giulia, guardo a Roma.
0: Ciao.
11: Nico Gonzalez, no? Che tanto non ci vuole tornare da noi e che comunque il suo rientro sarebbe previsto il 12 agosto perché ha fatto la finale del mondiale. Ma non riusciamo a venderlo all'Atletico Madrid a 28 milioni come lo voleva o a darlo a qualche altra squadra? Perché quei soldini ci servirebbero, perché se ho capito bene per Lukumi daremo via sia Cabal che Miretti, d'accordo, sacrificabili, però poi ci servono dei centrocampisti, con la speranza di, nell'imballaggio insieme a David, di dare via pure Coppa Miners. Ma noi il centrocampo dobbiamo rifare, anche perché Thuram è infortunato e non lo avremo comunque a disposizione ad inizio stagione.
0: Ah, ok, quindi cioè, tu proprio facciamo un restyling totale, perfetto, meraviglioso soprattutto. Non ci sono problemi. Buongiorno Giulia, se prende la Juventus ovviamente, Lukumi 1 tra Gatti e Kelly dovrà essere ceduto perché sono tutti e tre mancini, diciamo che il più accreditato tra virgolette a farsi togliere il posto potrebbe essere Kelly. Avete detto anche voi tutti che non Gatti e Kelly e Lukumi sono insieme, sono un po' tanti. Gatti, Kelly, poi c'è anche Rugani che per carità lo mandi tranquillamente, tra virgolette, tranquillamente a svernare anche lui da qualche altra parte, con una possibilità di soltanto mandarlo in prestito, però ovviamente non credo possa avvenire altro. Ancora.
12: Ciao Giulia, sono Cesare di Milano. Allora, volevo spezzare una lancia in favore di Jonathan David, che per carità spero vada via, però nel gol di ieri mi pare che sia stato anche lui protagonista, perché da centrocampo prende palla e lancia nello spazio sulla corsa Selic, che ha potuto fare la sua cavalcata, e poi lo stesso Jonathan David cosa fa? Fa tutto il campo fino all'area di rigore, entra e porta via un po' di difensori alleggerendo la pressione su Yildiz, che poi ha potuto fare il suo assist molto bello. E sì, forse anche il Chelsea ha sbagliato qualcosa a livello di pressing, di marcatura, però vabbè, anche Stica, ecco. Però insomma, una volta tanto che Jonathan David fa una cosa buona, è anche giusto sottolinearlo, no? Va bene, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Chiedo lumi alla regia, dov'è Nino? Ce l'abbiamo?
13: Io sono qua.
0: Non risponde? Ah, eccolo, ok.
13: Buongiorno, ciao Giulia.
0: Perché ho lasciato... scusami Nino, ho lasciato l'orario di ieri, dell'ospite, quindi ti stava chiamando ai 45. E che... manca ancora questo meccanismo che Nino bisogna chiamarlo ai 40. Adesso poi vediamo, lo facciamo. Anche perché ora abbiamo solo un quarto d'ora, come facciamo? Cioè, è impossibile.
13: Vabbè, dai, tanto... tanto è agosto, è calcio d'agosto, non c'è molto da dire, dai, non c'è molto da dire. Io sono completamente d'accordo con te, eh? Io sono completamente d'accordo con te quando parli della difesa, nel senso che anch'io Gatti me lo tengo volentieri, mi tengo volentieri anche Bremer, ammetto che forse fra i due, qualora veramente fosse necessario, non so perché, ma qualora davvero fosse necessario cederne uno, forse penserei più a cedere Bremer, ma per motivi fisici, perché non sono convinto che Bremer tornerà quello che è stato, insomma, quello che è stato prima dell'infortunio, intendo. Poi magari tornerà ancora migliore, chi lo sa, e saremo tutti contentissimi. Se devo darne via uno dei tre, piuttosto davvero do via Kelly, anche se tutto sommato Kelly non
0: però
13: mi dispiace.
0: Però Spalletti ha messo anche lì un bella X su Kelly, non deve essere mandato via.
13: Ma allora, alla fine, siamo vissuti fino ad agosto 2026 senza Lucumi, credo che possiamo continuare a vivere senza Lucumi anche dopo. Cioè, uno, questo che cosa diavolo ha fatto di così importante da diventare quasi imprescindibile, insomma. A me sembra un difensore normale, poi magari arriva ed è il miglior difensore che abbia mai visto, non lo so. Fino ad ora non mi ha dato quell'impressione lì, ecco, fino ad ora non mi ha dato quell'impressione lì. Quindi la necessità di stravolgere l'assetto della difesa non la vedo, anche perché appunto abbiamo tre giocatori fondamentalmente giocabili come titolari tutti e tre, no? Bremer, Gatti, Kelly. Al limite ce n'è pure un quarto, perché Kalulu comunque ha fatto anche il difensore centrale, volendo potrebbe
0: Kalulu
13: tornare anche lui a fare.
0: Può far tutto Kalulu, può far
13: probabilmente
0: tutto.
13: Sì, probabilmente sì. Cabal sicuramente lo manderemo da qualche parte in prestito, così come immagino anche Rugani, tanto voglio dire Rugani fondamentalmente a fine carriera, non è che si sposti. Cioè, le cose che ci servono in questo momento, che sono davvero imprescindibili, non sono un difensore centrale, le cose che ci servono in questo momento sono un centrocampista vero e un portiere. Poi certo abbiamo un portiere che è imbattuto da quattro partite amichevoli, non gli hanno mai tirato in porta, mi verrebbe da dire, no, sono cattivo, lo so, però davvero ce l'ho molto con Di Gregorio, insomma, però vabbè, pazienza. E poi ci serve di sicuro, come dicevo prima, un centrocampista vero, che si chiami che sì o qualcos'altro, però ci vuole un centrocampista che abbia determinate caratteristiche. Poi certo, stiamo vedendo a quanto pare un Douglas Luiz diverso da quello che abbiamo visto in passato, no? Allora, sì. Se Douglas Luiz poi inizia pure a correre anziché a camminare, diventa veramente un altro giocatore. Stiamo parlando di uno che in Premier League a suo tempo la differenza l'ha anche fatta, e i ritmi in Premier League sono più alti rispetto a quelli del campionato italiano, insomma. Da noi lui sembrava, come dire, uno che passeggiava in campo fondamentalmente, no? E non credo neanche che fosse un problema di condizione fisica. Credo che la velocità di pensiero sia quella che fa la differenza per i centrocampisti, no? Cioè, se Locatelli avesse la velocità di pensiero, Locatelli sarebbe il miglior centrocampista del mondo, probabilmente. Il problema è che non ce l'ha. Il problema è che non ce l'ha. Quindi Locatelli, grandissima riconoscenza nei suoi confronti, mi piace molto come giocatore, però ci vuole qualcosa di più, secondo me, lì in mezzo, ci va qualcosina di più. Speravo e credevo che Douglas Luiz fosse quello che avesse quella famosa, appunto, velocità di pensiero.
0: Bacchetta magica anche, magari, perché non sarebbe
13: perché,
0: male.
13: Tanto, la velocità di gambe non ce l'ha, come non ce l'hanno gli altri nostri centrocampisti, a parte McKennie, che vabbè, McKennie è un altro di quelli che dalla porta in poi può fare più o meno tutto, in pratica, no? Douglas Luiz potrebbe anche rimanere, sì, è vero, potrebbe anche rimanere, perché deve solo imparare a convivere con il tatticismo del calcio italiano. Il tatticismo del calcio italiano a volte è anche un po' esagerato, no? Evidentemente, e lo superi con la velocità di pensiero, no? Quindi nel momento in cui ti arriva la palla, sapere già cosa devi farne. Io non ho avuto fino ad ora, per quello che riguarda Douglas Luiz, questa sensazione, cioè la sensazione che lui sappia già cosa fare del pallone nel momento in cui il pallone gli deve ancora arrivare. E mi sembra che abbia anche perso quelle che erano le caratteristiche peculiari che lo avevano reso un acquisto interessante un paio di anni fa. Insomma. Poi è anche brasiliano, e questo, come dire, non lo aiuta per quello che riguarda,
0: non lo aiuta per quello che riguarda l'extracampo.
13: Beh, abbiamo un altro centrocampista brasiliano, è ancora in rosa, e vorrei persino evitare di nominarlo, nel senso che mi auguro di non vederlo più in rosa da domani mattina, insomma, perché il peggior acquisto.
0: Puoi nominarlo se vuoi.
13: scusami, non avevo capito. No, perché sento purtroppo abbastanza male, oggi c'è un po' di casino qui intorno a casa mia, quindi ho qualche problema di audio. E poi l'età, naturalmente, no? Con l'età diventerò vecchio e quindi non sento più, non so. No, a parte le battute, quell'altro io davvero non lo voglio più vedere nella Juve. È stato il più grosso bidone che abbiamo preso nella storia. In questo momento corriamo il rischio che forse con Mainz gli vada vicino, però no, perché almeno con Mainz, come dire, è stata un'operazione finanziaria e stop. Mentre lì, per prendere quell'altro, abbiamo pure perso Pjanic, no? Il che un po' di fastidio ulteriore me lo crea. Noi in questo momento abbiamo 28 giocatori, no?
0: Tanti.
13: Compresi Thuram e Ekator, che sono momentaneamente infortunati, e compreso Nico Gonzalez, che non so bene in quale aeroporto sia parcheggiato al momento, so che dovrebbe arrivare per una settimana.
0: Lui di base, esatto. Nino potrebbe rientrare quasi a ridosso di Ferragosto, dovrebbe, avendo giocato fino alla fine del mondiale.
13: Esatto, speriamo che rientri in qualche altro aeroporto e quindi non qui a Torino, che vada da qualche altra parte. Però attenzione, anche lì leggo di nuovo che si riparla di possibile operazione combinata, congiunta in qualche modo, no? Sorloth a noi interessa a quanto pare, e all'Atletico interesserebbe Nico Gonzalez, visto che ha giocato con loro. E così via. Allora, se dobbiamo prendere un altro centravanti che non fa gol, che poi non è un centravanti, perché Sorloth, qualcuno li ha visti i mondiali, immagino, il centravanti della Norvegia non si chiama Sorloth, il centravanti della Norvegia si chiama Haaland. No. Sorloth, certo. Io ho sempre visto giocare e senza nemmeno che facesse cose straordinarie sulla fascia. Di centravanti che non fanno gol ne abbiamo già abbastanza, uno ce lo siamo levato di torno. Se ho bisogno di uno che faccia quel ruolo lì, lo dico brutalmente, ho già Milik.
0: Credi che Milik rimarrà?
13: Io dico che se Milik è intero e sta bene è un gran bel giocatore, non credo che rimarrà. Però attenzione, il nostro reparto di punte vere non può contare solo su Colomoani e Ekator, perché dopo di loro c'è solo Davide. È una brutta roba da dire, lo so, me ne rendo conto, ma è anche una brutta roba da vedere in campo
0: sembra
13: Davide.
0: Una profezia sembra quasi detta così.
13: Quindi ci serve un'altra punta, ok, benissimo. L'importante è che compriamo una punta che faccia gol, cioè che compriamo un centravanti. Se dobbiamo prendere una punta. Adesso abbiamo anche esaurito il reparto dei trequartisti, più o meno, no? Con l'arrivo di Alejbegovic. Fra trequartisti e ali, e accidenti, Alejbegovic, Bogà, Conceição, Ildiz, Zegrova, che ieri ha fatto vedere di essere ancora vivo, fra parentesi, Nico Gonzalez, che dovrebbe pure lui tornare, sono troppi, Nico Gonzalez deve levarsi di torno, per dirla brutalmente. Io spero che non mi levino di torno anche Zegrova, perché l'ho sempre detto, Zegrova, quando è la giornata in cui ha voglia di giocare, uno dei migliori giocatori che abbiamo dal punto di vista tecnico.
0: Avrei preferito quel gol vederglielo fare in altre partite, tipo col Galatasaray, però vabbè, pazienza.
13: Lo so, però per esempio non dimentichiamoci che l'anno scorso, quando è arrivato, Bogà ha iniziato a fare la differenza perché intorno a lui c'era il deserto, ecco perché faceva la differenza. Bogà non è uno che farà la differenza sempre, insomma è un buon giocatore, ma niente di più, no? Mentre Alejbegovic probabilmente ha la possibilità di essere qualcosa di simile a Ildiz, forse un po' più trequartista che non giocatore di fascia. Bogà è un'interessante alternativa a Francisco Conceição, che è un'interessante alternativa non so bene a che cosa, però per carità, il suo lo fa e quindi va benissimo. Non è quello il nostro problema, lo ripeto, nell'ordine i nostri problemi, i tasselli che dobbiamo aggiungere ancora oggi alla squadra sono un portiere che spedire De Gregorio da qualche altra parte, un centrocampista che si chiami che sì, io sarei felicissimo se si trattasse di che sì, e non mi illudo di spedire da altre parti il Combiner di turno, perché quello non vuole nessuno, non ce la facciamo, insomma.
0: Ma dove lo
13: al
0: mandi?
13: Massimo,
0: dove lo ma manco in Turchia te lo prendono, lo vogliono.
13: Al massimo posso usare Miretti e poi mi auguro che vada in prestito in Brasile, in Ecuador, dove cacchio vuole Arthur, insomma. Però dicevo, al massimo posso poi mandare in prestito Miretti. Però una volta che dovesse arrivare il che sì di turno, comunque sia ci sarebbero ancora insieme a lui a centrocampo Douglas Luiz, Combiners, Locatelli, McKennie e Thuram, perché anche Thuram rientra prima o poi, adesso è infortunato, ma anche lui prima o poi rientra. Quindi un centrocampista sicuramente e poi una punta, ma una punta vera, non una punta finta, nel senso che non mi sembra che i numeri per quello che riguarda Sorlot dicano che è un bomber. No.
0: Però guarda, scrive un nostro ascoltatore, dice che non sono d'accordo con Inori perché Sorlot ha giocato durante il mondiale fuori ruolo, praticamente da esterno, ma lui teoricamente è una prima punta e comunque nell'Atletico, nonostante non sia titolare, ha fatto 15 gol quest'anno.
13: Ecco, non è titolare nell'Atletico. No. Perché? Chi è il titolare nell'Atletico?
0: E non lui sicuramente.
13: Non lui sicuramente, ok. L'Atletico non mi risulta che abbia mai avuto questi grandi bomber, no? Quindi se lui non è il titolare nell'Atletico, comunque sia lui in Atletico quest'anno ha segnato 20 gol, quindi chapeau, fra campionato e coppe, eccetera, su una cinquantina di partite 20 gol sono un bel numero tutto sommato. Poi un bel lungagnone, eccetera. Non mi sembra così diverso da Milik, a parte il fatto che lui è ancora vivo, ma non lo so, è anche lui un lungagnone, ripeto, 1,95 m, 2 metri, una roba del genere.
0: Comunque piccolo sicuramente.
13: Ecco, appunto, se non altro quel problema lì ce lo togliamo, no? Nel senso che fra Openda e David, eccetera, eccetera, eravamo gente che non arrivava al 1,80 m nell'area avversaria, insomma.
0: Diciamo così, Nino, lui non gioca titolare nell'Atletico, non ha giocato come avrebbe dovuto neanche con la Norvegia, perché quale matto metterebbe lui prima punta e non Holland? Quindi, ecco, quindi piuttosto che non farlo giocare perché ne riconosci il merito, ne riconosci la forza, dici vabbè, inventiamoci questo altro modo di metterlo in campo, anche se non è propriamente appunto nelle sue corde. Questo è, ragazzi,
13: il fatto che lui abbia comunque sempre segnato un discreto numero di gol in Spagna, secondo me è positivo, perché il campionato spagnolo non è così facile per gli attaccanti, soprattutto gli attaccanti di quella stazza, no? Perché in Spagna si gioca in una maniera abbastanza diversa, insomma, abbiamo visto anche la Spagna, stavo dicendo il Barcellona, ma più o meno la stessa cosa ai mondiali, no? Perché se prendo il Barcellona e ci aggiungo Rodri, più o meno ho ottenuto la Spagna, per grosso modo, no? Si gioca in una maniera che non prevede più di tanto l'utilizzo del centravantone d'area, insomma, no? Quindi il fatto che lui in Spagna comunque cos'era prima, Real Sociedad, no, forse il Villarreal, non mi ricordo, comunque è stato in 2 o 3 squadre e poi ha fatto gli ultimi 2 anni all'Atletico e ha sempre segnato dei bei gol, quindi chapeau, per carità, mi fido di più di lui che non di David, certo, su questo non ci sono
0: dubbi. Sì, solo che appunto devi capire quanto poi possa valer la pena un ennesimo investimento o se magari inserirlo in un ipotetico scambio con Nico Gonzalez. Ti chiedo anche...

0: L'Atletico
1: Impressionante.
0: Nino sono Giulia, sono Alvarez e Lookman, scusami, ci siamo dimenticati, mica da poco. Parentesi chiusa, vai.
1: Vabbè, Lookman però è uno che non fa centravanti in ogni caso. Tornando a noi, dicevo, comunque una squadra che sta dimostrando una grande solidità e non è che abbiamo giocato contro la Solviatese, insomma, ieri abbiamo giocato contro la squadra campione del mondo, perché il
0: Certo.
1: mondiale per club l'ha vinto il Chelsea, un po' di tempo fa, insomma. Quindi, poi è chiaro che mancavano un sacco di giocatori, a loro, anche a noi. Tutto sommato è vero, è calcio di agosto, è calcio che serve a mettere chilometri nelle gambe, a fare un po' gruppo, eccetera, eccetera, ed è anche calcio che serve all'allenatore a capire su chi davvero può contare e chi invece può salutare senza troppi, senza troppe recriminazioni, insomma. Io mi auguro che un po' di questa gente venga salutata, appunto, no? Perché dicevo prima, siamo in 28 in questo momento, ma di questi 28 uno si chiama Arthur, uno si chiama Douglas Luiz, uno si chiama Rugani, uno si chiama Milik, uno si chiama Nico Gonzalez. Quelli veri su cui contare per l'anno prossimo in questo momento sono decisamente meno di 28, anche perché poi nei 28 ci sono anche i tre portieri naturalmente. E quindi
0: Certo.
1: insomma c'è da dare una risistemata. Fino ad ora la risistemata è stata data in maniera più che egregia, perché come abbiamo già detto l'altra settimana, Kolomoani, Alajbegovic, Ekator e Selic, messi insieme ogni anno ci costano quanto ci costava Vlahovic, insomma, quindi Kostic, Openda, João Mario e Adric, anche se sono cessioni temporanee, o cessioni o chiusure di contratto, in ogni caso sono soldi risparmiati, punto e basta, insomma, e probabilmente c'è la possibilità di risparmiarne altri con i nomi che ho citato prima, no? Quindi stanno lavorando bene, sta nascendo una bella Juve, secondo me, una Juve che magari può darsi che quest'anno non riusciremo a vincere niente, io non lo so, non. Come dire, sono abbastanza fiducioso sul fatto che comunque sia questa squadra sta nascendo bene e se sta nascendo bene vuol dire che diciamo nel giro di un anno magari si torna a vincere qualcosa, magari non subito, magari nel giro di un anno. C'è del materiale, c'è del buon materiale su cui lavorare,
0: Grazie Nino!
1: ecco. Abbiamo già
0: Visto che è
1: finito.
0: volato, te l'ho detto, ragazzi, sono quei 5 minuti in più che vitali quasi. Non
1: Senti, ci
0: guarda,
1: risentiremo a fine mese a questo punto, immagino.
0: guarda come vuoi, io giovedì prossimo sto ancora qua, poi da venerdì finalmente me ne vado in vacanza anch'io, però dimmi tu, hai tempo una settimana per
1: Ok,
0: decidere
1: sì.
0: il da farsi, poi,
1: Ti dirò,
0: tanto a
1: grazie.
0: settembre sarei sicuramente. Grazie Nino!
1: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto. Buona giornata e
0: Grazie,
1: alla
0: grazie,
1: prossima.
0: grazie. Grazie a Nino Ori, un bacione grandissimo. Sì, si tratta di Nicola De Bonis, ancora Francesco ci hai pensato. Nicola De Bonis, ragazzi, non lavora a Radio Bianconera non so da quanti anni oramai, saranno almeno 4. Quindi non rievochiamo nomi che magari possono far impazzire qualcuno. Ci sentiamo domani noi invece, ragazzi. Ultima puntata della settimana per quanto riguarda RBN Caffè. Resistete oggi, che fa caldo, eh? Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando.
2: Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a che ha amato Guccini, di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
3: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causatolo a un corpo contundente ed emorragia dal naso.

0: Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz. Se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
0: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
1: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
0: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno, l'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti in industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Eccoci qua, buongiorno, le 12:10 minuti primi, ancora con voi Alessandro Santarelli, oggi e anche domani per quanto riguarda cose di calcio, poi da lunedì tornerà il nostro direttore Antonio Paolino. Oggi si torna dopo l'amichevole della Juventus di ieri, che vi abbiamo raccontato con le 4 ore di colpo di tacco, così come vi racconteremo naturalmente l'amichevole di sabato contro Cartolandia, così come vi racconteremo l'amichevole di martedì alle 11 contro il Palermo, così come vi racconteremo l'amichevole contro la Next Gen, così come il 23 ripartiremo con colpo di tacco versione campionato. Allora, io credo che oggi, ragazzi, ne parleremo adesso in queste due ore, ma poi riproporremo il tema anche alle 17 con Vincenzo in due in bianco e nero. Ci sono, insomma, un po' di indicazioni, un po' di cose da mettere sotto la lente di ingrandimento rispetto all'amichevole di ieri. Naturalmente si tratta di calcio d'agosto, di calcio estivo, gli abbagli, soprattutto poi a 40 gradi, sono dietro l'angolo. Però la prima banalità che mi viene da dire è che il calcio d'agosto è già diverso dal calcio di luglio, e secondo me ci sono anche alcuni piccoli segnali che si possono provare a mettere sotto la lente di ingrandimento dopo l'amichevole di ieri, che arriva dopo le altre tre. Ieri però onestamente un pochino il livello lo si è alzato, e lo si è anche visto in alcuni momenti in cui il Chelsea ha preso possesso della partita, cosa che invece nelle altre tre amichevoli non era praticamente quasi mai accaduto. Sabato si gioca contro quelli lì, e quando si gioca contro quelli lì, insomma, bisogna sempre cercare di fare bella figura e farla fare pessima a loro. Ma soprattutto sabato credo che altri giocatori cominceranno ad alzare il livello del minutaggio per arrivare poi pronti al campionato. Perché i tre punti di Frosinone valgono esattamente come i tre punti di novembre, dicembre, anzi, a volte partire bene metti fieno in cascina. Ma detto questo, siamo ancora molto lontani. Mentre la Juve continua a muoversi sul mercato, sembra abbastanza calda la pista che porta a Zirkzee, e a proposito di questo poi ho una provocazione da lanciarvi che mi è venuta in mente stamani, peraltro l'ho postata poco fa anche sul mio profilo Facebook, lo farò anche su Instagram e su TikTok. Però la Juve continua a lavorare su Zirkzee, e onestamente io sono contento, perché Zirkzee credo che possa portare ulteriore qualità a questa squadra. Non ne ero convinto due anni fa, perché due anni fa c'era un allenatore diverso, c'era un ciclo diverso della Juventus che si pensava si potesse aprire. Oggi c'è Spalletti, oggi c'è un'altra situazione, e credo che quel tipo di giocatore possa servire alla Juve, ben sapendo che non si tratta di un 9 da 20 gol a stagione, si tratta di un 9 e mezzo, che può andare in doppia cifra, così come può andare in doppia cifra Colomani. Ma detto questo, alcuni singoli ieri si sono messi in mostra, chi più, chi meno, chi in maniera positiva, chi in maniera negativa. Ed è proprio lì che secondo me oggi delle riflessioni le possiamo fare. Per esempio, io sto vedendo un Douglas Luiz diverso da quello arrivato a Torino il primo anno. Ripeto, sono situazioni momentanee, figlie dell'attuale situazione, ma noi questa dobbiamo commentare. Lo vedo diverso, nel senso che mi sembra un giocatore più presente a se stesso, poi alle sue classiche amnesie. Ieri ce ne sono state due nel giro di un minuto, ricorderete il fallo di mano praticamente nell'area di rigore del Chelsea e poi il fallo al limite della nostra di rigore che ha portato a un calcio di punizione. Ma detto questo, aspetto sul quale evidentemente deve lavorare e molto Spalletti, detto questo mi sembra un giocatore più presente a se stesso. Centrerà la questione privata? Può darsi. Io onestamente non conoscevo la sua fidanzata prima, calciatrice di calcio femminile, tutto quello che vogliamo, ma quando è arrivata lei ha un po' oscurato la figura di Luiz. Guardate che magari queste piccole cose possono anche incidere. Detto questo, mi sembra un giocatore che è chiaro che se non riusciamo a vendere, sul quale si può lavorare. Poi c'è Zegrova, tecnicamente, amici miei, è forse uno dei giocatori, anzi levo il forse, è uno dei giocatori più forti che ha la Juve. Penso al Diz, penso a Luiz, parlo tecnicamente, qualità del piede. E poi ci metto Zegrova, fa un gol ieri meraviglioso, tra l'altro non segnava dal 2024, che non tutti possono fare, eh? Assist di Kenan al bacio e lui mette quel pallone. Però Zegrova è questo, ed è lì che fa arrabbiare Spalletti. Lui ha parlato ieri, ha detto è un anno che combatto con la pubalgia, noi sappiamo che l'abbiamo preso infortunato, tutte cose che conoscete. Però anche questa è una riflessione molto importante da fare, che non deve fare, grazie a Dio, Santarelli, né Marangio, né Paolino, né Zuliani. Deve fare la società. Perché noi abbiamo bisogno di guerrieri o abbiamo bisogno di giocolieri? Abbiamo bisogno di giocatori continui o di giocatori che magari entrano e ti aiutano a vincere o a non perdere una partita? E soprattutto, quanto si può puntare sullo Zegrova della situazione? Perché anche ieri avrete notato che ci sono stati momenti in cui ha deliziato il palato di tutti noi. Ricordo anche il calcio di punizione sul quale va di testa Bremer, poi in fuorigioco, ma gli mette il pallone sulla testa. E momenti in cui, per fare il gioco in più, il sombrero perde un pallone sanguinoso. Sono riflessioni importanti da fare. Altro giocatore che a me ieri è piaciuto molto, poi possiamo chiamare anche Costantino, possiamo chiamare grazie Gabriele, Selic. Ieri leggevo qualcuno che nei messaggi diceva: abbiamo preso uno scarto della Roma. Ma allora, intanto io non sono mai stato un grande fan di Selic, eh? Non è che devo dire cose che non penso, però mi sembra che sia un giocatore che è cresciuto molto anche nella Roma, ho avuto modo di vederlo tante volte. Ieri lui, oltre ad aver fatto 90 minuti, ha dimostrato di essere dentro la Juventus, come se ci fosse da sempre. È un soldatino, come l'ha definito Spalletti, vero? Servono anche quei tipi di giocatori lì. Mi è piaciuto molto. Poi ci sono quei giocatori che non mi sono piaciuti, dei quali parleremo tra un attimo. Grazie Roberto, intanto un abbraccio a Roberto, un abbraccio all'amico Tiziano, Massimo d'Arezzo, state arrivando, siete già tantissimi, e grazie. Poi dicevo, ci sono quei giocatori che non mi sono piaciuti, rispetto al quale vi andrò a fare poi una provocazione, ma lo facciamo dopo. Buongiorno a Gabriele Lamonica, ciao Gabriele.
7: Buongiorno. Stai tutto bene?
6: Tutto bene Gabriele, tutto bene. Allora, caro Gabriele, insomma, quarta amichevole. Sempre i soliti discorsi, no? Che però dobbiamo mettere davanti come incipit, è calcio d'agosto, bla bla bla bla bla bla. Però quarta amichevole, il livello si è un pochino alzato, al netto del fatto che la Juve non prende gol, secondo me perché non li tirano in porta, ma questa è una mia cattiveria, ma è già una cosa buona che non li tirino in porta. Però ieri qualcosina si è visto, io metto in evidenza una certa compattezza della squadra, alcune buone prestazioni e una ricerca di un'identità che mi sembra piano piano comincia ad emergere.
7: E aggiungerei una cosa, soprattutto che secondo me è importante da un punto di vista caratteriale, che quando si perde palla, si fa una sciocchezza, non ci si spaventa, ci si tenta subito di recuperare, per cui c'è una maggiore consapevolezza anche del fatto che chiaramente si è in una fase di rodaggio, quindi le giocate vanno provate, ma si possono anche sbagliare, ma questo non significa che poi si deve prendere automaticamente.
6: Vero.
7: E comunque, secondo me, sai, per quello che si legge, per quello che ho capito, l'organico che in questo momento sta allenando il mister sarà molto differente rispetto a quello che avrà col Frosinone o, diciamo, a maggior ragione col Parma quando sarà poi finito il mercato. Ci sono delle cose abbastanza interessanti, secondo me, cioè ci possono essere alcuni colleghi li hanno visti come una sorta di metto in vetrina i possibili esuberi per farli vendere meglio, come è stato per Douglas Luiz, come Zegrova, per come è stato per altri. Ma secondo me, al netto di alcune riflessioni che non possiamo fare noi, ma deve fare secondo me il mister,
6: certo,
7: alcuni di questi per la panchina possono rimanere, nel senso che magari se parte Miretti e se parte Arthur, in fondo De Gas Whisper è un'ottima panchina, perché credo che comunque i prezzi con cui potresti venderlo, darlo in prestito, sarebbero sicuramente penalizzanti dal punto di vista del bilancio. Allora tanto vale provare a recuperarlo, anche perché mi sembra che il ragazzo abbia voglia.
6: Bravo Gabriele, guarda, lo sottolineavo prima, a me sembra che sia arrivato un ragazzo sempre con mille condizionali, per l'amor di Dio, perché qui un attimo sbagliarsi, però hai sottolineato l'aspetto che ho sottolineato prima, sembra che abbia voglia, che non è una cosa da poco, eh?
7: Secondo me anche perché comunque, diciamo così, da quello che poi si è saputo dell'ambiente che aveva creato Giuntoli con Thiago Motta, era un ambiente molto tossico,
6: esatto,
7: dove sicuramente non vedeva i giocatori, non vedevano voglia di andarsene, perché non era un ambiente dove era possibile esprimersi al meglio, poi si siano visti i risultati. Evidentemente in questo momento c'è una società che ha una quadratura completamente diversa, linea manageriale molto più completa e anche un tecnico che comunque è molto più incardinato rispetto a quanto non fosse Thiago Motta, per cui sicuramente ci sono i presupposti per poter lavorare meglio. Il giocatore comunque in Inghilterra aveva giocato molto bene, aveva comunque preso il posto in nazionale, al posto di Casemiro, quindi può sicuramente essere stato sopravvalutato, ma così distante da come, cioè non possono essere tutti come Open Day, capisci, che arrivano e che sembrano e poi non la mettono neanche con le mani. Secondo me aver ricostruito l'ambiente sicuramente potrà aiutare a molti calciatori a rendere meglio. E anche lì Zegrova è sicuramente un giocatore che ha pagato in maniera forse esagerata una preparazione fatta in maniera sbagliata, perché comunque veniva da una pubalgia,
6: sì,
7: e l'anno scorso più di 10 minuti in campo non faceva, e quando tirava in porta tirava praticamente da fermo con soluzioni improbabili, e ieri ha fatto un buon gol, perché te dico, non significa che debba rimanere,
6: certo,
7: ma io
6: certo
7: credo che comunque, siccome per poter soddisfare le ambizioni che ancora ha Spalletti, qualche giocatore deve partire evidentemente, e possono, cioè, perché i conti possono tornare, devono partire o giocatori che hanno molto mercato, e in questo penso a Conceição, o giocatori che sono di presa ammortati, perché quindi sono già lì da un po', però quindi sono già, quindi potrebbero essere cambiati, potrebbero essere Minetti, potrebbero essere Gatti. E allora, se effettivamente Conceição dovesse partire per la panchina, avendo preso il bosniaco, che ancora non ho imparato bene a pronunciare il suo cognome,
6: Alaibegovic, ma tu Alaibegovic, fai Alaibegovic. Ala J, così Ala con la J della Juve, siamo a posto.
7: Sembra una buona scorsa poi anche per il nome sulla maglia. E quindi secondo me ci sono delle riflessioni che sicuramente stanno facendo carnevali i suoi, per capire quali siano poi gli equilibri da trovare fondamentalmente. Sicuramente, ecco, non c'è da entusiasmarsi, perché tutto è molto presto, però le indicazioni che sono arrivate, al netto del fatto che anch'io penso che non abbia preso un gol perché non hanno tirato in porta, però è anche un merito non aver fatto tirare in porta in qualche modo. Mi sembra che sia comunque sicuramente una stagione iniziata perlomeno con i crismi della stagione normale, senza strattoni, senza scommesse, senza poi vedremo, con chi è arrivato, che vuole giocare, che vuole stare dov'è, risolvendo spero per sempre equivoci tipo Vlahovic, insomma alla fine della fiera non può continuare a fare il bello impossibile, perché non è bello e non è impossibile. È un giocatore come molti, se vuole stare a stare, se vuole andare avanti, insomma, non è che
8: no, sono d'accordo. Può pensare
7: di, è stato sopravvalutato, ha avuto un colpo di fortuna, ma certi colpi di fortuna vengono soltanto una volta.
8: E invece Gabriele, perché l'abbiamo toccato il tema, la Juve non prende gol forse perché non tiene in porta, è sicuramente un merito. Io però al 6 agosto ti dico che sulla questione portiere un tantinello preoccupato lo sono, perché erano una delle emergenze da risolvere prima. In realtà ad oggi noi abbiamo Di Gregorio e Perin, e onestamente io non so quanto scommetterei sul fatto che il 23 a Frosinone ci sia un portiere diverso oggi.
7: Guarda, secondo me credo che ci siano delle valutazioni da fare, siano in corso delle valutazioni, nel senso che l'eventualità di prendere Suzuki del Parma in prestito dal PSG è una valutazione che, volendo, cioè non è linea con la storia della Juve, perché la Juve di solito il portiere lo prende per tenerlo. Però è anche vero una cosa, che io credo che l'obiettivo finale sia prendere Carne Secchi, che però ha un costo di esercizio veramente mostruoso, al momento non compatibile con il bilancio della Juve, su una Juve che va in Europa League. Allora, dipende come e quanto incasseranno e quali altri giocatori prenderanno, quanti ne prenderanno a parametro zero. Però secondo me io penso che un Suzuki in prestito possa essere un discorso per o vedere un pochino se il portiere che abbiamo preso sugli occhi, quello del Frosinone, possa poi effettivamente diventare una soluzione, o poi eventualmente pensare a un approccio l'anno prossimo con risorse differenti, quindi risorse da Champions, per prendere un portiere top di gamma restituendo Suzuki al Paris Saint Germain. Quindi secondo me quello del portiere è un tema che stanno affrontando, ma stanno affrontando con un'ottica differente, cioè intanto investo su dove posso e devo investire, e su quello magari prendo una soluzione intermedia per poter poi avere le mani libere per il prossimo mercato. Questa qui è la sensazione che ho io.
8: Che sì, che è quella che più o meno abbiamo tutti. Ti chiedo un'ultima cosa, Gabriele, perché poi lo chiederò anche agli amici a casa. Allora, c'è la questione David, no? Che ieri ha giocato questi 20 minuti, Spalletti ci ha raccontato che giustamente non ne ha di più, al momento gli ha fatto fare la parte, diciamo, un pochino più importante della partita. Però c'è anche la situazione Zirkzee. Ora, io te la lancio così. La Juve, se dovesse prendere Zirkzee, giocatore che a me personalmente piace, mancherebbe però ancora di un 9 vero, ok, come lo intendiamo. David tecnicamente un 9 vero lo è, ma tu un secondo anno con David lo faresti oppure lo saluteresti per prendere Zirkzee?
7: Allora, io a me il giocatore David ovviamente non mi è piaciuto. Però secondo me David è un discorso che bisogna coniugare con le esigenze di bilancio. David è una plusvalenza perfetta, per cui se si trova qualcuno che lo compra, quei soldi diventano una plusvalenza perfetta, per cui sicuramente certo. È un sacrificio molto molto accessibile vista la resa. E poi diciamo così, secondo me ci sono delle storie, così come lavorative, così come che le storie d'amore, che quando nascono male.
8: È vero.
7: Quindi è difficile che si metta a posto. Tra l'altro, così, ragazzo, evidentemente è entrato in un loop negativo, si sta anche in nazionale. Fisicamente mi sembra che abbia ancora un po' di pancetta, e questo insomma mi sembra abbastanza grave. Però, al di là di tutto, se si trova una soluzione che va bene entrambi, secondo me il messaggio, al di là della diplomazia che ha il mister, giustamente, bravo, perché chiaramente non può e non vuole deprezzare beni che sicuramente già sono difficili da vendere, ieri il messaggio è stato molto chiaro: ti ho fatto giocare mezz'ora, hai giocato in una maniera inguardabile, ti tolgo e ti mando un messaggio, non sei più all'interno del progetto sportivo. Ma io quello che credo sinceramente, io però una cosa io mi domando, però Zirkzee è un ottimo giocatore, però non è una prima punta, no. È perfettamente uno che fa 8 gol, 9 gol, fa molti assist, per cui sarebbe un secondo Colomani. Ma io mi chiedo, ma è così strano andare in Serie B a pescare un attaccante di quelli, magari anche un attaccante da mettere in panchina, di quelli alti, grossi, che fanno gol di testa, che sono poi magari in grado di entrare a partite in corso? Cioè, dobbiamo per forza andare all'estero, perché comunque il Zirkzee magari sicuramente viene in prestito, magari riesce anche a imbastire lo scambio quando arriva, però comunque uno che ha un contratto di peso, E comunque non è, dal punto di vista tattico non è esattamente quello che stai cercando. Allora io mi chiedo, ma perché non prendere io, vabbè, il mio giocatore preferito della Serie B e poi Amparo, ma chiaramente quello sarebbe...
8: Quello è forte, quello è forte, caro Gabriele.
7: Quello è molto forte. Sì. Anche io in questo momento mi sfugge come era la prima punta del Pescara che è andato in B, quel ragazzo con i capelli lunghi, che non mi ricordo come si chiama, anche quello era molto forte, ma ce ne sono ragazzi forti.
8: Sì, sì, è vero.
7: Così
8: è vero.
7: Quindi io non capisco perché sia questa riottosità andare a guardare in Serie B, salvo poi magari poi andarsi a prendere quando poi costano 80, 70, 90 milioni. Hai già un parco attaccanti abbastanza buono, prendi un attaccante mediamente forte, esperto, italiano che venga dalla B. E secondo me ottieni risultati sicuramente superiori rispetto a un T2J che dovrebbe contendersi il posto con Colomani. Non ci sarebbe poi una scala gerarchica, perché poi chi prevale su chi, perché poi alla fine vengono due campionati entrambi molto deludenti in Inghilterra, Colomoni al Tottenham e Virze al Manchester United. Virze ha fatto un anno al Bologna e poi non ha fatto più nulla. Colomoni ha fatto un anno all'Eintracht Francoforte e poi ha fatto poco e niente anche quando era con noi, per cui sicuramente tutte scommesse. Perché? Quindi con una cerchia tutto da costituire, quindi un ulteriore problema da mettere a posto. Perché non creare una gerarchia fissa? Perché il ragazzo della Serie B dice, guarda, tu sei, vieni, impara e stai con noi. Questa è una cosa che esula dalle mie competenze sicuramente, però faccio molta fatica a comprendere.
8: Grazie Gabriele, un abbraccio. Ciao Gabriele.
7: Ciao. Buona giornata, presto. Ciao.
8: Allora, ci sono già tantissimi messaggi, magari anche su questa riflessione fatta da Gabriele ci possiamo sbizzarrire. Io vado in pausa e poi ritorniamo proprio con le vostre riflessioni e vi devo dire che ieri veramente non mi è piaciuto. A tra poco.
4: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianco-nero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tie-break contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti, che affronterà lo spagnolo Hodar. La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi in attesa del fit dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Ogura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere e alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri e mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi templi dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di 11 e 14, siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di categoria Rieti. Dalla redazione sportiva è tutto.
9: abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Cose di calcio.
6: Eccoci qua, amici miei. Allora, adesso vi leggo e vi ascolto. Dunque, Francesco da Ischia dice: ti avevo scritto su Facebook, se Zegrova e Luiz metteranno quella cattiveria agonistica, saranno i nuovi acquisti della Juve. Io personalmente ci punto. Sì, ho letto, Francesco, come sto leggendo tutti i commenti che arrivano, è vero. Sai che ti dico, Francesco, su questo? Che probabilmente tutti e due, tenerli tutti e due potrebbe essere un rischio. Io credo che poi alla fine non sia del tutto impossibile che entrambi rimangano. Perché? Perché Zegrova non ha particolari offerte e Luiz potrebbe invece rientrare in un discorso di scambi. Detto che, e sono molto d'accordo con la riflessione che faceva Gabriele Lamonica prima, se cedo Arthur e cedo Miretti, Luiz in panchina almeno inizialmente ci può assolutamente stare. Però ecco, bisogna capire anche il giocatore come in questo momento si sente a livello mentale. E anche qui concordo con la riflessione di Gabriele. Giuntoli e Motta hanno creato un ambiente tossico nel quale è difficilissimo stare. A dire la verità, poi Luiz non ha fatto bene neppure negli altri prestiti dove è andato. Però, insomma, è un giocatore che tecnicamente non si discute. Maurizio Messina dice: vedrai che con qualche altro innesto quest'anno ci divertiremo, ne sono sicuro, perché il buon Spalletti farà grande di nuovo la Juve. Rico dice: non concordo per quanto riguarda Zirkzee, stiamo continuando ad acquistare attaccanti che giocano lontano dall'area. Spalletti, l'ho detto in tutte le salse, vuole un attaccante che sia nell'area, che possa colpire di testa, che possa fare a spallate con i difensori. Per quale motivo si continua a comprare giocatori di questo tipo?
8: tipo. Sì, hai ragione Enrico, questo è un po' l'aspetto sul quale mi interrogo anch'io, perché l'identikit disegnato da Spalletti è evidentemente diverso da Colomani e evidentemente diverso anche da Zirkzee. Allora, delle due l'una: o non abbiamo i denari necessari per arrivare a determinati tipi di giocatori che sicuramente costano di più, o altrimenti c'è un'idea, come scrivo appunto prima ad un amico su Facebook, magari c'è un'idea tattica alla fine che avrà convinto Spalletti a giocare con 2 9 e mezzo probabilmente. Oggi noi di vera punta centrale ne abbiamo una e si chiama Ekator, cioè in realtà ne abbiamo due perché c'è Milik. Sapete io come la penso su Milik, per me è decisamente l'attaccante, mi ha preso un colpo, ho visto. Sì, però allora già apro una parentesi, ho davanti a me due personaggi, Costantino e Giorgino, che vi giuro, insomma, dovreste pagare il biglietto per vederli tutti e due insieme. Poi mi si è presentato questo con un bambino in braccio, in realtà è una statua di un Buddha, cioè un braccio. Cioè, giuro, mi è preso un colpo. Voi capite oltre 40 gradi fuori come si deve lavorare. Va bene. Mandami un vocale, va, per favore. Cioè, si sta abbracciando. Io vorrei fare una foto e metterla sui social per farvi vedere questo disperato che si abbraccia a Buddha. Vabbè.
12: Ale, detto che il giorno prima tra te e Marangio avreste venduto quasi tutti i giocatori della Juventus, ieri obiettivamente Juventus Chelsea,
8: aiuto, che è successo? Gli è partita la suoneria. Sì, hai ragione sulla prima parte del messaggio che sono riuscito a capire. Sai qual è, amico mio, io, e l'ho detto, la porterò fino al 22 agosto. Io la ferita dell'anno scorso non l'ho ancora rimarginata del tutto, quindi sì, lo confermo, li avrei venduti tutti, salvo il Diz e poche altre eccezioni. Dal 23 chiunque sarà alla Juventus, compresi i portieri, saranno i miei giocatori che appoggerò, sosterrò, ma criticherò laddove ci dovesse essere delle cose che non andranno, speriamo il meno possibile. Vediamo se riusciamo a sentire un audio normale.
13: Anche se sinceramente Zegrove è più un giocoliere che un giocatore utile, comunque adesso vedremo, deciderà il mister. Per quanto riguarda Silic, ho sentito da Roma che è stato ci hanno preso in giro, ovviamente, perché loro sono in Champions, eccetera, eccetera. Detto che gli abbiamo tolto un peso, non ha mai giocato a partita decente nella Roma, lo hanno un po' screditato, anche se mi sembrava che Gasperinius Caius lo volesse di nuovo avere le sue dipendenze. Poi ho notato alcuni giornalisti che ci hanno criticato tantissimo il mercato, che è un mercato completamente fatto al contrario. Non abbiamo la punta centrale, non abbiamo il portiere, abbiamo giocatori inutili. Ma io sinceramente questa campagna di stampa contro la Juve non riesco proprio a capirla. Non ma parlo, ragazzi, della carta igienica rosa che è meglio.
8: Io a volte vi invidio perché avete la forza, la capacità di ascoltare tutto e sentire tutto. Io sinceramente faccio molto fatica a sentire, per esempio, le radio romane, qualcuna ne sento, ma dove ho, diciamo, delle persone che conosco e che magari mi fa piacere sentire perché ho fatto un percorso magari insieme a loro. Parlo ovviamente di alcuni colleghi che ho incrociato nella mia esperienza qua a T9 a Roma. Però gli altri, come fate ad ascoltarli? Veramente vi invidio, nel senso che ci vuole un fegato così, perché è normale che le radio qua a Roma hanno nel mirino la Juventus, sia quelle che parlano di Roma, sia quelle che parlano di Lazio, un po' meno perché hanno i loro problemi, sia quelle che fanno finta di essere equidistanti ma sono romaniste e laziale, e che forse sono addirittura le peggiori per quanto mi riguarda, perché non prendono posizione, fanno finta di niente. Quindi avete veramente un grandissimo fegato, ve lo dico, perché è difficile. Io vi invidio su questo. Rispetto invece alla questione attaccanti, tipologia di attaccanti, è vero, ma ritorno al ragionamento che facevo prima. Evidentemente Spalletti, che quest'anno ha anche un pochino più di tempo per incidere sul mercato, e soprattutto, fatemelo dire, non ha come lì, ha dei grandissimi direttori, che poi verranno evidentemente giudicati dai risultati come sempre, ma con i quali si può parlare, intanto perché parlano e capiscono l'italiano, e intanto perché non si sentono chissà chi, come nel caso di Giuntoli, uomo solo al comando, e allora evidentemente parlando, confrontandosi, riflettendo, si è capito che si può andare avanti anche con questo tipo di soluzione. Poi se mi chiedete, ne sono convinto? Io vi dico di no. Ma io per esempio non sono convinto neppure di Suzuki in porta, tanto per fare l'esempio. Però se Spalletti dice che è bravo, se per il San Germain lo vuole, se lo valutano 40 milioni, mi sbaglio sicuramente io. Qui arriva un momento in cui dobbiamo fidarci, per forza. Mi sembra onestamente, ragazzi, che la Juve si stia muovendo bene, perché non dimentichiamo il fatto che tra un riscatto del signor Franco Pendà, l'investimento su Kolumani, Alai Begovic e quant'altro, la Juve 100 milioni l'ha già tirati fuori. Poi mi direte, sì, tirarli fuori per Openda, ho capito, però andava riscattato, purtroppo. Boga abbiamo fatto lo stesso, e nonostante questo la Juve, nonostante alcune cessioni bloccate, perché al momento Miretti se ne va, David vediamo, ma per il momento c'è, e ha ragione anche lì Gabriele, e lì bisogna fare una bella plusvalenza, perché è vero che l'abbiamo preso a zero, per l'amor di Dio. Però, insomma, meno di 15-20 io non lo venderei oggi, David. Sono molto sincero. Però nonostante questo stai trattando Zirkzee. Quindi la Juve si muove. Uguale per il discorso della difesa. Arriverà o non arriverà Lukumi. Però lo sta trattando. Ma nel frattempo Kelly è alla Juventus. E per me ieri ha fatto anche una buonissima partita. Gatti è alla Juventus. Quindi nonostante un quadro di tanti giocatori, molti dei quali fuori dal progetto, però stiamo cercando di rafforzarla. Insomma, non è una cosa da poco. Poi è chiaro che fatti i colpi Alai Begovic, Kolumani, Selic, Ekator, quattro ingressi, di fatto due uscite. Vabbè, c'è anche Vlahovic, e Vlahovic impatta molto sulla questione ingaggi, però ora bisogna assolutamente cominciare ad uscire, a far uscire qualcuno, perché se no numericamente siamo oggettivamente troppi. Sì, ora Vincenzo, Barcellona aveva un attacco nei Mar Suarez Messi che non erano dei giganti, però ti sei dato la risposta da solo, cioè, Messi nei Mar Suarez, cioè direi di andare evidentemente avanti. Fai bene, amico Massimo, a ricordarmi questa cosa, la volevo dire, me era sfuggita. È morto Francesco Guccini, quindi un grande abbraccio. Non era evidentemente un mio cantante che ha mai ascoltato una canzone di Guccini, colpa mia, però è un grandissimo, quindi un grande abbraccio alla famiglia di Guccini. Se ne va, insomma, un monumento, che piaccia o non piaccia, della musica italiana. Dice Leonardo, vendere McKennie per far cassa, tanto nel 4-2-3-1 non serve. Allora, non è vero che nel 4-2-3-1 non serve, serve, ma è vero quello che dici, che oggi quella casella l'abbiamo tutto sommato coperta, quella del giocatore dietro la punta. Però attenzione, perché io mica sono convinto che la Juventus giocherà con un centrocampo a due, questo è un altro grande tema. Luiz in un centrocampo a due fa fatica, McKennie in un centrocampo a tre con Luiz e Locatelli ci potrebbe stare. Quindi capisco la tua riflessione, ma non penso che McKennie sia né in vendita né in questo momento un giocatore da vendere. Fammi sentire qualche altra voce, Costantino.
14: Ciao Alessandro, sono Emilio da Padova. Ciao. Guarda, a me ieri Zegrova non è dispiaciuto, un gran bel gol, però ha un po' una situazione un po' particolare, sinceramente scarta troppo, perde troppi palloni importanti, questo potrebbe essere una cosa grave per la Juve, però il giocatore per me c'è. Il resto, Douglas Luiz non mi è dispiaciuto per nulla, inutile parlare di Celik che è stato fantastico. E devo anche essere sincero, anche gli altri si sono comportati bene. vedere Arthur e Cop Miners e David in campo lì mi veramente proprio mi cade tutto, credimi Santarelli. Emilio da Padova,
8: ecco, lì Emilio...
14: ti saluto, un abbraccione, è un piacere sentirti.
8: Grazie, e lì Emilio hai anticipato la seconda riflessione che volevo fare e che ora faccio e che poi riprendo anche con voi, quelli che non mi sono piaciuti. Faccio un sospiro. Con Miners io non so più cosa dire. Ora non voglio essere neppure troppo netto, perché magari viene benedetto da chissà da chi, dal Buddha che c'era prima in mano Giorgino Sorani, piuttosto che da qualche altra divinità, fate voi, e improvvisamente torna a essere quel giocatore lì, me lo auguro di cuore. Però anche ieri l'ho visto entrare in campo totalmente fuori dal contesto, direte 20 minuti, 25, avete ragione, ma è l'atteggiamento. Lo stesso posso dire di David, lo stesso posso dire, e lì mi incavolo anche un po' di più, di Arthur, e mi incavolo di più su Arthur perché sento dire, probabilmente sono frasi di circostanza, ma mentre appoggio Spalletti quando mi racconta che valuterà e deciderà su Luiz, lo capisco, ma su Arthur no, mi dispiace. Trovate qualsiasi formula, anche una buona uscita, tanto abbiamo dato buona uscita a tutti, persino a Szczęsny, giunto gli ha data per Szczęsny, per mandarlo via, e si trova una formula per mandare via Arthur, è indisponente. Capisco che anche lui dopo 5 anni, dopo che ha fatto praticamente come le porte girevoli, gli alberghi, arrivi, vai via, magari si dovrebbe fare anche un esame di coscienza, ma insomma capisco che anche lui non si trova più a suo agio in questo ambiente, però onestamente basta. Ci sono dei giocatori che veramente faccio fatica a vedere con la mia maglia. Lui è uno di questi, ma è un caso a parte, e mi auguro veramente che la Juve riesca in qualche modo, prima di ieri, pensate un po' cosa dico, prima di ieri, a trovare la soluzione. L'olandese anche qua, ripeto, io ho perso le speranze. Poi, al terzo anno c'è il miracolo? Speriamo. Offerte poche. Ma d'altra parte, e anche qui riapro una parentesi, non è perché Santarelli, Paolino, Zuliani e Marangio dicono che il giocatore fa male e quindi gli facciamo cattiva pubblicità. Magari fosse così, stiamo zitti, diciamo, oh, c'è un fenomeno e le guarda le partite le guardano, le vedono, quindi c'è bisogno di fare le carezze, di no, abbiamo un giocatore fortissimo da vendere, prenderemo in giro voi. Quindi si tratta di deprezzare, le partite le vedono, lo sanno che campionato ha fatto con Miners alla Juve, anzi che campionati ha fatto con Miners alla Juve. Dunque, se il ragazzo si mette una mano sulla coscienza e capisce che anche per la sua carriera anche la Turchia può essere un'opzione, bene, se no anche questo ci si tiene. E questo, cioè con Miners insieme agli altri, ad oggi, e ripeto, loro hanno ragione perché il contratto gli è stato fatto, bloccano in qualche modo il mercato della Juventus. Perché se è vero che puoi andare magari intanto a trattare un centrocampo, un attaccante, di vabbè magari David prima o poi se ne va e intanto ti porti avanti, sul centrocampo ce ne abbiamo 7 e che ne portiamo un altro? Non si può fare, quindi bisogna sperare che questi giocatori, che anche dall'atteggiamento che mettono in campo, dimostrano di essere corpi estranei, si facciano un esame di coscienza e capiscano che il tempo per loro probabilmente è finito. ma questo dovrebbero capire anche i procuratori. Intanto scopro, non lo sapevo, me lo scrive Silvia e anche Severino, che Guccini era un grande tifoso della Juventus. Non lo sapevo, ma ripeto, colpa mia, ho gusti diversi, insomma non l'ho mai ascoltato. So che ho sentito delle sue interviste, però questo sì, perché era anche uno scrittore di libri, per cui insomma una persona di enorme spessore, che però non seguivo, cioè è inutile che vi vengo qui a raccontare, ero un grande fan, no, non lo ero, quindi non, sapete che non vi voglio raccontare mai cose che non sono vere, però scopro che era anche un grande tifoso della Juventus, quindi era un nostro fratello bianconero che sicuramente non si sarà mai vergognato di professare la sua fede bianconera, come invece fanno tanti altri. Prego Costantino.
15: Buongiorno Santarelli, mi allaccio al discorso che facevi tu riguardo alle spese già fatte, sì, cash dalla Juve, sì, cioè oltre 100 milioni di euro, a fronte di poche uscite e comunque a cifre irrilevanti rispetto alle entrate. Ma ci avete detto, appena finito il campionato, che la Juve non poteva acquistare nessuno, che prima bisognava vendere per poi acquistare, altrimenti il fair play finanziario ci avrebbe bastonato sui denti, e quindi assolutamente non si potevano fare acquisti prima di vendere. Detto fatto, si è realizzato l'opposto. Quindi o voi non siete al corrente granché delle dinamiche del mercato, forse teoricamente sì, ma poi nella sostanza no, oppure c'è qualcosa che non quadra. Dimmi tu se ho capito male io, grazie.
8: Ma sai... chi ha le verità in tasca sul mercato io lo invidio, io non mi occupo di mercato, quindi l'ho sempre detto, leggo quello che scrivono i nostri colleghi, ma non ho la verità in tasca del mercato, così come non ce l'ha nessuno, così come non ce l'ha nessuno. E io ammiro tanto quelli che si occupano di mercato, perché quello che è vero alle 12.56, alle 12.58 non è più vero. Quindi le verità del mercato le sanno i direttori che lavorano, i procuratori che lavorano, che sono le fonti che noi abbiamo, però a volte noi, cioè noi come categoria, veniamo utilizzati giustamente, perché magari una notizia buona te la do, ma per dartene una buona te ne do tre che servono a me, e quindi il mercato è la cosa più difficile del mondo, e ve lo dice uno che non se n'è mai voluto occupare, proprio perché venendo da un'altra esperienza di giornalismo, per me dare una notizia è dare una notizia quando l'ho verificata 574.000 volte. Siccome sul mercato non lo puoi fare, e i colleghi che si occupano di mercato, bravissimi, io ne consiglio 4-5, poi ci sono tanti improvvisati, però i 4-5 che io seguo, dei quali mi fido, hanno la capacità ovviamente di avere miliardi di contatti e dunque di scrivere quando, facciamo, hanno 10 contatti, 8 gli dicono una cosa, 2 no, si buttano. Ma se voi pensate che anche questi, che io reputo fenomeni, hanno la verità in tasca, e vi sbagliate. E spezzo una lancia a loro favore, perché io leggo ogni tanto i commenti, no, di tutti questi fenomeni da tastiera, non sai niente, non sai nulla, perché magari hanno sbagliato una notizia. Vorrei vedere loro fare un lavoro, quello del mercato, e ripeto, io non lo faccio, quindi sto parlando di altri colleghi, che ti porta a passare le giornate al telefono, a verificare, a cercare, a controllare, e poi magari arriva il, per non offendere nessuno, il Giorgino di turno che fa il fonico alla radio, dice, ah, non sa niente di mercato. Perché invece lo sai te. Quindi è molto difficile. Il problema qual è? Che nell'era dei social bisogna stare ancora più attenti. I miei colleghi che fanno mercato, non necessariamente di tutto Mercato Web, Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve, quindi esco dal mio contorno, ma li difendo, perché so il lavoro che c'è dietro, cosa che probabilmente, anzi levo il probabilmente, il 90% delle persone che poi, se una notizia non si verifica, li vanno nei social a scrivere, sanno nemmeno da dove cominciare. Prego. Arriva.
16: Ciao Cristian dalla provincia di Bergamo. Io non resisto quando sento di quanto sento qualcuno che vuole vendere McKennie, perché si vede che non ha mai giocato a calcio e non sa cosa significa stare dentro a una partita. McKennie è il classico giocatore che ovunque lo metti gioca e gioca bene, per cui ti permette di risparmiare anche delle sostituzioni all'interno di una stessa partita, perché copre molti ruoli. Quindi davvero è troppo osceno sentire tifosi bianconeri che dicono di vendere McKennie.
8: Ma osceno, sono riflessioni, ragazzi. L'amico lo diceva rispetto ad un concetto di 4-2-3-1 dove oggettivamente il ruolo di McKennie potrebbe essere occupato. Però, e qui concordo con te, McKennie è un giocatore che tutti gli anni deve essere venduto, si è guadagnato sul campo la conferma, e io ritengo

0: Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
0: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
0: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
1: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
0: È tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: mette insieme Carlo, ecco, sì, mi era mancata l'ultima, hai fatto bene a sottolineare l'ultima parte della risposta. La Juve non può spendere, ha speso, hai ragione, ma infatti adesso deve procedere con le uscite. E poi la Juve non può spendere e ha speso, vero, a rischio però poi dei famosi paletti dell'UEFA. Adesso evidentemente hanno messo in preventivo una serie di cessioni, per cui giustamente, come dici te Carlo, si rientra delle uscite, perché non dimentichiamoci mai che, anzi perdonami se avevo saltato l'ultima parte, non dimentichiamoci mai che abbiamo anche i paletti del famoso fair play finanziario. Ecco perché a volte dico, e lo continuerò a dire, prepariamoci eventualmente a qualche cessione, speriamo non dolorosa, ragazzi, speriamo non dolorosa. Quale sarà? Sarebbe la cessione non dolorosa, sicuramente quella di Nico Gonzalez. Se esce, ci porta 30 milioni, siamo tutti felici. Quale può essere quella dolorosa? Quella di Conceição. Per oggi Conceição è un giocatore che può essere ceduto dalla Juventus. Qual era l'altra cessione forse messa in preventivo e che oggi non si è concretizzata? Quella di Bremer. Lì si pensava di fare una quarantina di milioni che non sono entrati. Perciò dico che noi dobbiamo guardare ai movimenti della società con occhio benevolo in questo momento, ma non perché devo fare una carezza alla Juve, gliene abbiamo cantate quando c'era da cantarle, da Giuntoli a Motta, a John Elkann quando ha portato Como lì. Però oggi, secondo me, quello che noi dobbiamo vedere è che, nonostante le difficoltà che ci raccontava nel messaggio l'amico Carlo prima e che conosciamo, nonostante una rosa di quasi 30 giocatori, nonostante i paletti dell'UEFA, nonostante la società si sta muovendo, e io questo lo apprezzo. Poi è chiaro che, e ritorniamo anche qui a un altro ragionamento che facevamo, è chiaro che servirebbe, leggevo i commenti che mi state mettendo appunto su Facebook, servirebbe il Pellegrino della situazione, che anche qua non è un giocatore che mi fa impazzire, però ha quelle caratteristiche. Ma oggi 30 milioni da spendere la Juventus non ce li ha, per tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima, perché li ha investiti su Kolumani. Si potrebbe ritornare al ragionamento, ma sono stati investiti bene? Questo, ragazzi, ce lo dirà il tempo. 38 milioni oggi, se voi guardate questo pazzo e folle mercato, 38 milioni per un attaccante sono pochi, perché un qualsiasi attaccante ti chiedono cifre spropositate. Qualcuno mi potrebbe dire sì, ma si poteva investire su Sorloth, però qui vado sulle strategie societarie, ma l'allenatore che non conosciamo fino in fondo. Se mi chiedete un parere personale, Sorloth, Kolumani, io sarei andato su Sorloth, ma io che non sono nessuno, sono uno che commenta la Juve. Kolumani però dall'altra parte è forse più duttile, anche se al mondiale abbiamo visto Sorloth giocare esterno, ruolo non suo. Ci sono poi delle dinamiche, ragazzi, che si conoscono e si sanno solo all'interno della continassa. Mi chiede Sergio: mi fai capire che differenza c'è tra Pellegrini e Zirkzee? Da tanto che Spalletti vuole un centravanti fisico in aria, Zirkzee non mi pare che lo sia. Sì, è vero. Allora, Zirkzee è il classico centravanti più di manovra, no? Giocatore sul quale ti puoi appoggiare. Un tempo sarebbe stato una sorta di trequartista. Se voi ve lo ricordate, al Bologna ha fatto anche la punta centrale, ma era un ottimo gancio per innescare, tanto per farvi un esempio, Orsolini. Quindi è un giocatore che sa trattare bene il pallone, che sa svariare un po' in tutte le zone del campo, che sa dare una mano in area di rigore e sa dare una mano anche in fase difensiva. Pellegrino è il classico centravanti boa, quello che forse cercava, quello che forse cerca lo stesso Spalletti, credo con la capacità nei piedi e nella testa di segnare qualche gol in più, ma con esperienza in meno. Anche qua poi si va a gusti personali. Allora, chi mi piace di più tra Pellegrino e Zirkzee? tecnicamente Zirkzee. Chi è più efficace probabilmente sotto porta? Pellegrino. L'ideale? Tutti e due. Però ragazzi, questo è impossibile averlo. Sai, su Pellegrino c'è anche un'altra riflessione da fare. Noi ci siamo bruciati tante volte con giocatori che nelle loro squadre di provincia sembravano fenomeni, poi sono arrivati qua e erano tutt'altro che fenomeni. Forse la Juve non si sente di rischiare un investimento perché il Parma a meno di 30 milioni con l'obbligo non te lo dà. Non si sente in questo momento di rischiare, penso, perché se no, per le caratteristiche del giocatore, sicuramente quelle di Pellegrino sarebbero più adatte, soprattutto avendo Colomani, a quello che cerca la Juventus. Sentiamo un paio di vostri messaggi vocali.
1: Ciao, sono Alfredo, magari lo mettete in onda questo mio messaggio, lo spero. E io mi riallaccio a quello che diceva il radioascoltatore poc'anzi, sul fatto che la Juventus sta comprando e voi avevate detto che avrebbe dovuto vendere. Non è che il fatto che stia comprando adesso non significhi
0: che non venderà domani,
1: che
0: certo,
1: non debba vendere. Inoltre, quando uno compra di solito si fanno dei contratti che prevedono il pagamento negli anni futuri, di conseguenza la Juventus sta comprando perché c'erano delle occasioni che non poteva lasciarsi scappare, ma credo che al contempo stia lavorando per cercare di vendere. Il pagamento non è,
0: no,
1: non
0: è, ma è questo
1: che lo devi fare subito.
0: Bravissimo.
1: In contanti.
0: È questo il punto, però io ci ritorno perché a volte sembrano sfumature o dettagli, ma non lo sono, perché la Juve comunque ha la Juve Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, evidentemente con la regia di John Elkann, che forse si occupa anche un po' di meno della Juve, bene così. Con il beneplacito di Spalletti ha comunque rinforzato la squadra, a prescindere dalle cessioni, ma se poi domani mattina parte con Cesao per 40 milioni, non cominciamo, lo dico preventivamente, a tirare fango sulla società. Perché qualcuno va venduto, mi direte sì, Arthur, ma Arthur non ti porta 40 milioni, mi direte Luiz, vediamo se arrivano offerte. È chiaro che se oggi la Juve mi vende Nico Gonzalez, con il quale io sono in polemica aperta, quindi non deve transitare dalla continassa, perché di questi giocatori noi non abbiamo bisogno. Però ci deve portare i soldini. Vuole andare all'Inter, se ne va all'Inter. Vuole andare all'Atletico Madrid, se ne va all'Atletico Madrid. Vuole andare, se ne vada anche lì. L'importante è che ci porti i soldi. Quindi è normale che se noi riusciamo a cedere, tra virgolette, gli esuberi, stavo per dire un'altra frase, ma è più carina gli esuberi, e se tra questi ci mettiamo anche con Miners, non piange nessuno. Magari fai 30 e 30 fai 60. Ecco che hai coperto Colomani più Alejbegovic. Ma ci devono essere le cessioni. La Juve ha anticipato gli acquisti, ma il mercato è lungo e quelle cessioni arriveranno. Di questo noi dobbiamo esserne consapevoli. È chiaro che vorrei cedere Di Gregorio a 20 milioni. Ma chi te li dà oggi 20 milioni per Di Gregorio? È chiaro che vorrei cedere Miretti a 15 milioni, ma magari non te li danno. E allora per rientrare in quei parametri, per rientrare in quei paletti, arriveranno le cessioni. Magari arriveranno il 20 agosto, saranno il 20 agosto. Magari arriverà il 10, magari arriverà l'ultimo giorno di mercato, ma arriveranno. Anzi, e lo ripeto e lo dico con forza, io mi meraviglio del fatto che la Juve ha anticipato alcune mosse, come dice l'amico, evidentemente perché erano occasioni e perché qual è l'obiettivo? Quello di essere competitivi dopo una stagione vergognosa fatta dalla Juve, vergognosa, dopo 6 anni dove abbiamo vinto una Coppa Italia, in 6 anni, una Coppa Italia, beh, qualcosina dobbiamo cominciare anche a vincere, no? Benissimo, abbiamo dirigenti competenti e io continuo a dire quello è il nostro grande scudetto ad oggi, poi verranno giudicati sul campo, ma oggi quello è il nostro scudetto. Cerchiamo di tornare a vincerli anche sul campo, se non lo scudetto in questa stagione che si prospetta, cerchiamo di portare a casa qualcosa, l'Europa League, la Coppa Italia, lottare, quantomeno lottare per lo scudetto. Quindi l'idea della competitività c'è, ma c'è anche quello della sostenibilità, e quindi le cessioni inevitabilmente arriveranno. Prego.
2: Buongiorno, Ulderico da Anzio.
0: Ciao.
2: Allora, io ho la soluzione a COP. Lo so, potrebbe anche essere un boomerang, però secondo me l'unica soluzione è darlo in prestito secco alla Roma di Gasperini.
0: Ma non lo vogliono.
2: Gasperini gli cambia la scheda madre, te lo resetta, e così potrebbe anche fare.
0: Ulderico, non hai ragione, hai un miliardo di ragioni.
2: 8-9 gol.
0: Hai un miliardo di ragioni.
2: E poi l'anno prossimo
0: lo riprendiamo. Ma non è così, hai ragione, cioè è chiaro che l'abbiamo pensato tutti, no? Tanto quello che chiede Gasperini alla Roma ottiene, ma facciamoci una domanda. Probabilmente non l'ha chiesto. Io non sento nessuno sponda Roma, i colleghi con i quali parlo, che mi hanno fatto il nome di Cummines. Sapete che nome mi hanno fatto? Che sono rimasto anche un po' perplesso. Mi hanno fatto il nome di Nico Gonzalez, perché a loro serve un esterno, ma non mi hanno fatto il nome di Cummines. Poi non prenderanno nemmeno Nico. E allora lì ci sono tante altre domande che mi faccio. Forse lo stesso Gasperini sa che quel tipo di giocatore, cioè l'olandese che abbiamo noi, può funzionare soltanto in un determinato contesto dove non ci sono pressioni, perché a Bergamo tutto va meno che pressioni. Se viene a Roma, altro che le pressioni di Torino, altro che le pressioni di Torino, perché a Torino, alla Juventus, si sta bene, perché quando c'è da andare a contestare la squadra Juventus o Fiorentina c'erano 40 tifosi, 40 che hanno tutto il mio appoggio, perché io fossi stato un tifoso fuori ci sarei stato a contestare civilmente, ma ci sarei stato. A Roma, se perdi 3-0 con la Fiorentina, la parete che ti porta in Champions, ce ne sono 30.000 o quantomeno 3.000, e cosa fa Cummines? Si scioglie? Quindi forse lo stesso Gasperini sa che in determinati contesti quel giocatore non funziona e non lo richiede. Ma allora qui bisognerebbe ritornare, e mi è venuto anche a noia, bisognerebbe ritornare indietro, perché oggi il giocatore che deve andare a comprare non devi guardare soltanto il numero di scarpe o il numero di gol e il numero di assist, deve andare a guardare cosa c'è qui dentro e perché magari in quel contesto ha funzionato, vedere se ha funzionato anche in altri contesti, soprattutto quando vai a fare una spesa di 56 milioni. Perché, e lo ripeto per la milionesima volta, e voglio vedere chi mi smentisce su questo, Cummins a 56 milioni lo compro anch'io, non c'ho bisogno di essere Giuntoli per comprare Cummins a 56 milioni. Tant'è vero che il signor Giuntoli, che si era fissato su Cummins, quando lo voveva portare al Napoli, sapete che per me De Laurentiis è il peggio del peggio del peggio del peggio che c'è nel mondo del calcio, ma quando lo va a portare a Napoli gli disse: Ciccio, amico mio, io ti do 35, o me lo prendi o non lo prendi, e non l'ha preso. Allora, perché non lo chiede nessuno? Perché oggi, bruciati dallo scotto della Juventus che ne ha spesi 56 di milioni, forse su questo giocatore non ha intenzione di andarci nessuno. Perciò hai ragione, sarebbe la soluzione migliore, è quella che anch'io avevo immaginato. Va alla Roma, trova il suo mentore. A parte vorrei sapere dove lo collocano, perché comunque a centrocampo più o meno sono messi a posto. Ma facciamo anche il caso che se ne va con E. Possibile, due ruoli diversi, ma possibile che se ne vada con E. Non lo vogliono con Miners. Non lo vuole nessuno, se non in Turchia. Ma se lui in Turchia non ci vuole andare, ripartiremo un altro anno con Cummins. E ecco perché poi la Juve non può spendere, ecco perché la Juve non può dare 4 milioni o 5, quelli che sono, a che sì. Perché se no, e ritorno alla domanda di prima, che sì, oggi sarebbe un giocatore della Juventus. Se la Juventus poteva spendere e espandere, oggi il Dibu Martinez sarebbe un portiere della Juventus. Però perché non l'ha fatto? Perché non ci ha visto intanto l'investimento. E poi ha detto, sai che c'è, se devo intanto avanzare, anzi anticipare dei soldi, li anticipo su un giocatore che mi serve, che vuole Kolumani, gli anticipo su un investimento importante come Alibegovic, ma 10 milioni alla Aston Villa, perché quelli chiedevano, non glieli do. Che sia parametro zero, che mi chiede 5 milioni, 5 e mezzo, facciamo 6, non glieli do. Perché? Perché non posso, fino a quando non ci saranno le uscite. Poi vedete che il quadro, per quanto complesso, è molto semplice. Dai, facciamo questo filo diretto con gli amici, visto che Massimo Pavan sta dormendo, evidentemente, non ci risponde, e ne faremo a meno. Vai.
3: Ciao Alessandro, Antonio da Chievo. Allora, riguardo alla queste cessioni della Juventus oggi, c'è stato un bellissimo post del direttore Zuliani con Mirko Nicolino, che hanno fatto precisamente i conti di tutti gli acquisti della Juve ad oggi con le rateizzazioni proporzionate alle cessioni e ai risparmi nel monte ingaggi che oggi abbiamo operato grazie a Kostic, a Vlahovic, che certo hanno rinnovato il contratto, eccetera, e i conti ad oggi ci portano più o meno a bilancio zero, quindi bravo, non ci facciamo ingannare, perché le rateizzazioni e le cessioni invece in un'unica soluzione, piuttosto che la riduzione del monte ingaggi, vanno poi a portare il bilancio a zero, a quindi zero. Oggi la Juve non può più comprare senza vendere, ma ha venduto e comprato con un bilancio quasi zero nella stagione
0: perché
3: attuale,
0: perché se ne sono andati alcuni giocatori che hanno, soprattutto Vlahovic, abbassato il peso degli ingaggi. È normale, infatti l'analisi fatta da, vabbè, parliamo di due big, Mirko e Claudio, è perfetta. Dopodiché poi facciamo che oggi siamo a zero, facciamo poi non saremo proprio a zero, ma facciamo che oggi siamo a zero, ma per alimentare degli ingressi oggi devi andare a vendere. Non dico che la Juve deve fare oggi cessione acquisto, ma siamo lì. Lukumi, che a me non fa impazzire, per l'amor di Dio, ma che ritengo migliore di alcuni difensori che noi abbiamo, decisamente di Rugani, perché Rugani il suo l'ha sempre fatto, ma Lukumi è più difensore, secondo me. Si può discutere, ma io tra Lukumi e Gatti come difensore, poi Gatti altre qualità, ma tra Lukumi e Gatti io preferisco Lukumi. Tra Lukumi e Kelly non lo so, perché Kelly l'ho accolto con tanto scetticismo, ma mi sembra un giocatore che è migliorato tantissimo negli anni che è stata alla Juventus. Però Lukumi vuole venire alla Juventus, vuole andare via dal Bologna, è tutto apparecchiato, ma non affondi, ma non affondi. E se no, ragazzi, anche qua ho fatto l'esempio del Dibu Martinez, ma il portiere, che per me resta l'emergenza numero uno, che rimane l'emergenza numero uno, tu oggi non ce l'hai. Perché? Perché devi lavorare con il bilancino, giustamente, perché poi il signor Seferin, che oggi fa le battaglie contro Infantino, però è sempre lì pronto col mirino puntato, quindi bisogna fare molta attenzione, ma battere le mani, secondo me, battere le mani ad una società che ha l'obiettivo di tornare ad essere competitiva. Chiaro, non vi posso raccontare che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, vi posso dire che ci deve provare, ma siamo consapevoli che ci sono società che in questo momento ci partono davanti. Poi è chiaro che, vedete, quando dibattevamo tanto l'anno scorso, e io vi capisco perché la penso come voi sull'utilità del quarto posto, oggi forse con il quarto posto e con la Champions poi saremmo usciti come al solito agli ottavi di finale o ai playoff, magari agli ottavi non ci sarebbe più nemmeno, però ti portava quei soldi che oggi tu non hai e che devi alimentare comunque con delle cessioni, perché non è che può il solito Elkan, sì, ma deve mettere soldi, e non ci torno sopra perché il ragionamento lo conoscete, ma io credo che ad oggi tutto sommato la Juve, inserendo un portiere e potenzialmente qualcosina a centrocampo, potenzialmente, io la ritengo già più forte di quella dell'anno scorso, perché quello che ha inserito è un qualcosa che l'anno scorso ci mancava, la qualità di Alibegovic, e siccome ha voluto tantissimo la Juventus, lo hanno voluto tutti, ha avuto l'impatto positivo quando è venuto, io devo pensare che Colomani mi porti almeno 12, 15 gol, quelli che non mi hanno portato Pendà, quelli che non mi hanno portato, che non mi ha portato David, quello che a causa dell'infortunio non mi ha portato Vlahovic. È chiaro che questo è un tema, ragazzi, eh? Perché Colomani oggi è il numero 9 della Juve, poi il simbolo del numero 9, il messaggio che è stato mandato a Vlahovic, ci sto, mi piace, va bene, Vlahovic fa parte del passato della Juve che non torna, però Colomani c'è la maglia numero 9, la maglia numero 9 è una responsabilità enorme, che mi deve portare più di 10 gol in questo campionato. Ce la farà? Spero di sì, ne ha fatti 10 da gennaio a giugno, 2 anni fa, però questa responsabilità, ma io la devo dare quasi per scontata, per quanto la Juve è stata dietro a questo giocatore, abbandonando qualsiasi altro tipo di soluzione. Colomani, quindi vuol dire che Spalletti, Carnevali, Massara, Ottolini hanno fiducia in questo giocatore, dunque se già ho un giocatore là davanti da doppia cifra, ho fatto un passo in avanti. Ildiz quest'anno è l'anno della consacrazione, eh? È l'anno in cui da campione devi fare il passettino in più. L'anno scorso ha fatto 10 gol facendo un'ultima parte di stagione infortunato, però 10 gol li ha fatti, quindi se già Colomani mi porta la doppia cifra, se Ildiz mi porta la doppia cifra, dovesse arrivare lo zigzè di turno, credo che sotto gli 8, 9, 10 gol non ci va, siamo già a un pacchetto offensivo, lasciando perdere poi i centrocampisti, lasciando perdere Ali Begovic, lasciando perdere quei gol che comunque in dote arriveranno, mi porta a pensare che siamo strutturalmente messi meglio di un anno fa. Sentiamo un altro vocale, poi andiamo in pausa.
4: Ciao Ale, Dani da Tenerife, ciao, bentornato, è sempre un piacere sentirti e soprattutto quando fa molto piacere quando rispondi a messaggi che magari sono un po' provocatori, ma sempre con molta classe, senza grazie. Essere molto permaloso.
0: Di questo ti ringrazio.
4: Cosa che non appartiene a tutti. Detto questo, in un mondo ideale di un calciomercato noi avremmo dei giocatori con i quali fare un sacco di soldi. Poi però c'è la realtà, bravo. Perché David a 30 milioni lo potresti vendere perché l'hai preso a zero, Cobb Miners a 30 milioni, Nico Gonzalez a 30 milioni, un Miretti a 15 milioni, un Gatti a 20, abbiamo dei giocatori per fare tranquillamente oltre i 100 milioni, però poi dopo c'è la realtà delle cose. Speriamo, se riuscissero a vendere questi tre, effettivamente Nico, David e Cobb per una novantina di milioni, ditemi dove devo firmare.
0: No, ma intanto ti ringrazio per l'inclusione del messaggio, ma guarda, in generale io credo che noi qua abbiamo un doppio ruolo. Il primo, quello di darvi le notizie, le informazioni che conosciamo, e non siamo il Vangelo, non abbiamo la verità in tasca, ci mancherebbe altro. L'altro, quello di confrontarci con voi, soprattutto quando non siamo d'accordo sulle situazioni. Permalosi perché non dobbiamo essere, poi c'è come è successo ieri, c'è il maleducato, come è successo ieri, come devo dire succede sempre di meno, e di questo vi ringrazio, però poi c'è il presuntuoso, c'è l'arrogante, c'è il maleducato che a volte non leggiamo, e a volte, siccome dico sempre, siamo esseri umani anche noi, e a volte di fronte alle provocazioni una su 100 si prende anche la risposta. Però il nostro ruolo è quello di confrontarci con voi, e anzi, voi sapete che la fascia con Vincenzo è quella che dà più spazio in assoluto ai tifosi, perché credo che l'interscambio, anche se la parola inter in scambio è bruttissima, quindi mettiamo così, lo scambio ci aiuta a crescere. Perché la fortuna nostra è di avere a che fare dietro a questo microfono con centinaia di migliaia di persone che ogni giorno ci ascoltano e che ci danno quelle che intervengono, perché poi c'è la famosa maggioranza silenziosa, che c'hanno tantissimi spunti di riflessione, quindi ci mancherebbe altro che non fosse così. Poi ogni tanto la pazienza scappa a tutti, perché siamo esseri umani. Come dicevi te, Daniel, in un mondo ideale dovremmo saper accettare tutto, e lo facciamo nel 99% delle volte. Poi magari capita che sei un pochino più stanco, che sei alla quarta ora di diretta, che quello ti continua a mandare i soliti messaggi stupidi, devo dire sempre di meno, che poi alla fine gli rispondi. Per quanto riguarda il mondo ideale, hai perfettamente ragione. Noi abbiamo una rosa da mettere in vetrina, Daniel, di tantissimi oggetti più o meno preziosi. E il fatto qual è? È che in quella vetrina ci rimangono, perché non li vuole nessuno. Io credo questo, che negli ultimi giorni di mercato ci sarà un'accelerazione, come è sempre avvenuto. Sai, quando ti rendi conto di essere fuori da un progetto, quando ti rendi conto di perdere un altro anno di carriera, quando ti rendi conto che poi magari forse è meglio andare via ora e andarsi a giocare le possibilità da un'altra parte, come ha fatto Openda. Tutto sommato Openda ha detto e ha capito che qui il massimo che poteva fare era portare le borracce, come si diceva una volta. Senti, fra portare le borracce qui e andare a Lione, ma io vado a Lione, mi hanno accolto da campione, magari faccio gol, mi rilancio, questa avventura è andata male, pazienza. Io capisco poco David, se non dal punto di vista contrattuale. E guardate che se la Juve fa uscire determinate cose, le fa uscire per... come si dice, parlo a genero perché nuora intenda, mi sembra, no? I famosi detti popolari, i famosi proverbi, perché gliel'avranno detto in maniera diretta, fa orecchi da mercante, te lo faccio dire in un'altra maniera. Lo stesso vale per il portiere. Però lì, mentre sull'attaccante la Juve secondo me è vicina a fare qualcosa, sul portiere al momento ha ragione Di Gregorio, e anzi deve rimanere, perché se va via Di Gregorio e ci abbiamo il sostituto, ci abbiamo soltanto Perin. Quindi i messaggi stanno arrivando. Nel mondo ideale tanti giocatori sarebbero venduti a cifre importanti, nel mondo che viviamo ogni giorno questi rimangono nella Juve, almeno per ora. Ultima pausa, poi ancora a filo diretto con voi.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus, arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolumani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianco-nero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tiebreak contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti, che affronterà lo spagnolo Hodar. La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito, ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi, in attesa del fit dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Ogura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri e mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi templi dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa Under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di 11 e 14, siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di categoria Rieti. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
11: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
11: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bene, bene, bene, eccoci qua. Sapete una cosa? Mi piace questa fascia oraria e allora farò un colpo di stato, toglierò la fascia al direttore e me la prendo io. Scherzo, naturalmente, Antonio torna lunedì. Anzi, sapete che facciamo? Facciamo un doppio colpo di stato. Marangio si prende la fascia di Zuliani, io quello del direttore, occupiamo Radio Bianco. Scherzo, se no poi qualcuno ci crede davvero. Senza il direttore e senza Claudio siamo veramente messi male, quindi fortunatamente il direttore torna. Claudio credo non la prossima ma ancora quella dopo. Allora, sono molto d'accordo con questo messaggio di Paolo che dice: ciao caro Santarelli, vorrei solo porti per un attimo attenzione su Palestra, cioè cosa vuol dire essere un uomo con personalità. Lo stesso Palestra visto a Cagliari è quello visto con il Chelsea, che è campione del mondo per club, dove la personalità savrasta i dubbi sulla giovane età. Molto vero, Paolo. Poi è chiaro che bisogna vederlo in test più importanti, però mi ha impressionato ieri. Giocatore forte, oddio, non bisognava aspettare il Chelsea per vederlo. Tu, Paolo, sicuramente l'avrai visto molte volte con il Cagliari. Questo è forte in un ruolo dove c'è tanto bisogno, verrebbe da dire, e giustifica l'investimento che è stato fatto. Io sono molto curioso di vedere un altro talento che ci è stato portato via, cioè Leoni. che abbiamo visto pochissimo perché poi si è infortunato al crociato, forse quest'anno riusciamo a vedere qualcosa, ma se anche lui mantiene quelle che sono le premesse viste a Parma, beh, insomma, abbiamo due italiani di grande valore. Palestra è forte, ragazzi, un giocatore che ha tutto, ha visione della porta, senso dell'inserimento. Se proprio dovessi andare a vedere, considerando che è giovanissimo, un difetto è che fa molto bene la fase offensiva, fa un po' meno bene la fase difensiva, ma per quel ruolo lì, cioè di esterno, ormai quello che conta è saper spingere, sapersi far trovare magari dentro il campo e davanti alla porta. Fase difensiva ormai è diventata un option, però sono d'accordo, questo è un giocatore che, del quale sentiremo parlare, come vedete nessuno ci si può avvicinare a quelle cifre lì. Torno a ripetere, era un'operazione da fare prima, quando il nostro grandissimo Giunto li andò a prendere con Miners, visto che già qualcosa si era intuito e comunque si sapeva che l'Atalanta l'avrebbe dato in prestito, magari mi sarei inserito, però tanto ormai quel che è stato è stato. Ale, posso farti notare le statistiche di Colo dello scorso anno? È vero che lo scorso anno in una squadra con tanti problemi ha fatto solo un gol, un assist in 30 presenze in campionato, ma è anche vero che la stessa squadra in Champions ha fatto 4 gol, è vero, 2 per Saint Germain, 2 assist in 9 partite. Sembrano giocatori diversi, questo ragazzo con lo stimolo giusto farà davvero bene. Guarda, è importantissimo che lui faccia bene, io me lo auguro di cuore, voi ve lo augurate di cuore, noi ce lo auguriamo di cuore. Sicuramente c'è una cosa che a me già che mi è entrato nel cuore di questo ragazzo, la voglia di arrivare, e quel video, guardate che non è banale, in cui veramente si vede la gioia di essere arrivati in un posto dove sei stato bene e dove senti che puoi far bene. Quindi su questo possiamo stare assolutamente tranquilli. Poi il calcio sappiamo che è maestro nello smentire. Scusami Ale, non per contraddirti, ma anche Vlahovic è sempre garantita a doppia cifra, quindi tolto Vlahovic e preso Colo mancano sempre gli altri gol di un altro eventuale attaccante. Poi sinceramente mi auguro di sbagliare, ma lo vedo difficile che Colo possa garantirti più di 10 gol. Ciao Santo. No, ma Santo non mica mi contraddice, Vlahovic è sempre garantita a doppia cifra, questa sai è stata un po' la mia battaglia, ormai non ne parlo più perché non mi interessa più, però criticato sicuramente non ha reso per quello che l'abbiamo pagato, ma la doppia cifra l'ha sempre garantita, su questo non ci sono dubbi, come direbbe Quintiliano. Colomani ha gli stimoli secondo me per fare quello, cioè per garantirci la doppia cifra. Poi mancano gli altri gol, noi dobbiamo tornare a scavallare la quota di 60 gol in campionato, che sembra diventati veramente un qualcosa di impossibile, ma se non fai 65, 70, 80 gol difficilmente vinci i campionati, eh. Quindi io mi aspetto diversi gol, sentite che vi dico, da Ale Begovic, me li aspetto tanti, tanti nel senso tra i 7 e i 10 gol me li aspetto. Spero che il Dizio vada in doppia cifra, ci deve andare. Colomani deve andare a doppia cifra e poi serve un altro attaccante che ci vada. Non mi voglio ripetere, ce l'avremmo, ma Milik, ecco, Milik è una questione che va affrontata, perché è chiaro che se il ragazzo rescinde con la Juve smette di giocare a pallone, io credo che lui voglia continuare a giocare a pallone correttamente e giustamente. Il problema è che quale affidabilità noi possiamo avere in Milik? Pochissime, perché se no ad oggi, guardate, se Milik, non abbiamo la sfera di cristallo, ma insomma se ci garantisse anche, io dico 20 partite, noi in attacco tutto sommato pure messo a posto. Però ho l'impressione che quelle 20 partite purtroppo non ce le possa garantire. Vai Costantino, che abbiamo insieme ancora 6 vocali da ascoltare, prego.
12: Ma ciao di nuovo.
0: Ciao caro
12: Alessandro.
0: Ciao caro.
12: Messaggio flash. Ma se noi cediamo Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, che mi pare che lui in Italia non ci voglia proprio tornare, e prendiamo Sorloth, scusa la mia fissa,
0: no, ma figurati,
12: facciamo una cosa bellissima per la Juventus.
0: Dove devo firmare? Carmelo, dove devo firmare? Ma magari, ma loro vogliono? Allora, loro valutano Nico intorno ai 20, la Juve intorno ai 30, Sorloth lo valutano 30, ballano quei 10-15 milioni e torniamo al solito ragionamento di prima. Ma io ci metterei la firma. Guarda che saremmo a posto, Colomani, Sorloth, Ekator. A quel punto mi rischio anche Milik. Io sono a posto. Io sono a postissimo. Ma non ce lo danno. Al momento non ce lo danno. E guarda, è vero quello che dici te, che lui non vuole tornare in Italia. Occhio, perché secondo me a Cartolandia lui ci va. Se lo chiamano a Cartolandia dove è stato offerto, lui ci va. E siccome Cartolandia lì ha ancora un... Oddio, non è proprio il Dumfries. Dumfries è fortissimo. Un giocatore che a me è sempre piaciuto. Devo dire la verità, perché poi anche loro qualche giocatore interessante ce l'hanno. Non è Dumfries, però è un giocatore forte. Quindi Nico alla fine lui ci va lì, vi preoccupate, lui non vuole tornare alla Juve sempre per quel discorso, l'ambiente tossico formato da Motta e Giuntoli, però mentre altri magari ci riprovano, lui proprio è nauseato. Poi ha detto poverino, lo hanno fischiato poverino, sai, perché ci ha fatto vedere talmente tante cose Nico. Allora su quello, guarda, devo dire, batto le mani a Kumainez, che è stato non fischiato di più, però insomma ci prova quantomeno. Vai Costa.
13: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Io magari andrò un po' in controtendenza su quello che sono stati un po' gli ultimi anni, ma io sono un po' stanco di sentire sempre parlare, o spesso comunque parlare, di cifre, di quanto la Juve deve vendere, in quanti anni pagherà un giocatore. Cioè, rendiamoci conto che la Juve, dietro a una famiglia che è una superpotenza, non andrà mai in bancarotta.
0: Beh,
13: quindi
0: spero proprio, no?
13: Il fatto che lei decida di comprare o no dipende dal fair play finanziario, perché sono regole, certo, imposte, e dal, certo, fatto di quanto la Juve o la famiglia poi voglia ricapitalizzare nel caso.
0: Sì, sì, corretto.
13: Quindi adesso è stato scelto da Elkan, che è stufo di mettere soldi senza vederne il ritorno. Di sicuro vuole prima vedere un ritorno di risultati e poi di sicuro ricomincerà a investire anche pesantemente, con magari cifre più alte, perché comunque
0: Andrea,
13: la Juve i soldi ce li ha sempre avuti.
0: Correttissimo, correttissimo il tuo ragionamento, correttissimo. Tu hai detto ricomincerà a investire. Beh, ha investito anche in questi anni. Poi questo lo so che è un tema che ci porterebbe lontanissimo, abbiamo 10 minuti ancora, però ha sempre investito. Non dimentichiamoci quello che ha investito con Giuntoli, bene o male, però li ha investiti. Bene o male quello che ha investito l'anno scorso, perché comunque dei soldi sono stati investiti, perciò noi li possiamo rimproverare tante cose, l'abbiamo sempre fatto, non voglio tornare su santi vecchi, però i soldi sono stati messi. Poi, come dici giustamente Andrea, che il tuo messaggio è perfetto, ci sono dei paletti che non puoi, io ritorno sempre al ragionamento quando veniva fuori, ma se arriva a Titer mette soldi, tanto, a parte che non li può mettere per motivi legali. Ma poi non li può mettere, perché anche se ha 8 miliardi non è che con quegli 8 miliardi vai a fare mercato, perché ci sono dei paletti. Benissimo, quindi questo ormai l'abbiamo digerito. Però alla proprietà gli possiamo dare tantissime responsabilità di non aver saputo scegliere gli uomini, di aver preso Como lì insieme alla moglie, di aver fatto una marea di disastri, non quella di aver lesinato investimenti e soldi, perché quelli onestamente li ha sempre messi male, sì, direi meglio negli uomini sbagliati, cioè hanno dato portafogli aperti a uomini sbagliati e quindi oggi ne paghiamo le conseguenze. Però proprio la dimostrazione è quella che sta accadendo quest'anno, cioè in maniera oculata, senza spendere e spandere, però la Juve si è mossa, e questa secondo me lo continuerò a dire fino al 23, perché poi dal 23 cominciano le partite che contano, i tre punti, i risultati, e quindi le carezze si possono trasformare. Però oggi una carezza a questa società gliela faccio, intanto perché lo diceva prima un amico da Palermo e io ne sono convinto, abbiamo un'anima della società, abbiamo una società riconoscibile con dirigenti competenti, perché Carnevali lo è, perché Massara lo è, perché Ottolini lo è, perché Giorgio lo sappiamo. E questo, ragazzi, per me ad oggi 6 agosto, poi ripeto cambierò dal 23 in poi, è la più grande vittoria che noi è la più grande vittoria che abbiamo ottenuto da qualche anno a questa parte. Sentite cosa vi dico, la più grande vittoria che abbiamo ottenuto da qualche anno a questa parte. E vi dico un'altra cosa, amici miei: i risultati si potranno vedere tra 2 anni, 3 anni, ma si vedranno. Sarà un percorso di crescita, a meno che ci sia la famosa maledizione di Tutankhamen. A quel punto, c'è la maledizione di Tutankhamen, ci arrendiamo. Ma siccome io non ci credo a queste cose qua, i risultati arriveranno. È chiaro che ci vorrà del tempo, ma come si diluisce quel tempo? Ogni anno portando a casa qualcosa, che non deve essere però solo il quarto posto, eh? Questo lo voglio evidenziare, perché ora ci spingiamo oltre dove nemmeno dovremmo arrivare. Però se la prossima stagione dovesse chiudersi con la Juve al quarto posto, fuori dall'Europa League perché non ci arriviamo meno in finale, fuori dalla Coppa Italia, io non sono contento, ve lo dico subito, non sono contento. Io ho delle ambizioni per l'anno prossimo, che può sembrare un paradosso, no? Però ce le ho. E le ambizioni, come vi ho sempre detto, sono intanto quelle di portare a casa un trofeo. L'Europa League è il mio sogno. La Coppa Italia e basta? Non mi basterebbe. Però qualcosina dobbiamo riportare a casa. È chiaro che se mi porti quarto posto e Coppa Italia, non faccio salti di gioia, ma comunque faccio già un passo in avanti. Se mi porti Europa League e Coppa Italia, secondo me facciamo il top del top. Allo scudetto non ci voglio pensare. Ricordatevi sempre che l'Europa League ti dà l'accesso alla Champions. Quindi, se dovessimo arrivare a un momento in cui, spero di no, ma un momento in cui dovessi cominciare a guardare, sai che non puoi vincere lo scudetto, sei lì in ballo, che balli tra il quarto e quinto posto, è uno scenario che spero non dover vivere, ma può essere realistico, io comincerei a puntare su un ragionamento di Europa League, ma poi ci arriveremo su questo. Ma gli anni di digiuno bisogna che cominciano a essere riempiti intanto da qualche trofeo, e sono convinto che la strada è quella giusta. Prego.
14: Ciao Alessandro, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
14: Ti sto ascoltando per quanto riguarda che ci sono radioascoltatori ben malosi, presuntuosi,
0: no. Ah, beh,
14: e anche diciamo maleducati.
0: Se ce n'è uno.
14: Però in radio pure c'è qualche ben maloso, eh. È anche presuntuoso e arrogante. Non voglio fare il nome, ma quando non vai d'accordo con lui, che non sei d'accordo con quella che dice lui, diventa proprio un presuntuoso, un arrogante, allora, di prima categoria.
0: Ognuno,
14: mi dispiace dirlo.
0: Ognuno.
14: Perché lui mi tiene di mira a me. Vabbè, io mi sono ragazzi, sentito allora, dire che io sono stato maleducato, mai stato maleducato.
0: Ognuno ha il proprio carattere. No,
14: e una volta tu mi hai difeso pure, come a dire vicino a lui, ma che vuoi da questo? Ma cosa ti ha detto?
0: Allora,
14: solo
0: perché
14: mi sono diventato antipatico, perché
0: questo non me lo ricordo.
14: Perché,
0: però, allora, come nella vita ci sono tutte le categorie, no? E anche noi che ogni giorno siamo qua, a qualcuno saremo simpatico e a tanti saremo antipatici, oppure viceversa. Noi, l'ho detto prima, abbiamo questo ruolo di filtro, ok? Che è anche un ruolo importante, ce lo riconosciamo, soprattutto quando da al di là di questo microfono, numeri certificati, non vi racconto barzellette, ci sono centinaia di migliaia di persone ogni giorno, che diventano milioni al mese. Quindi capite che abbiamo una responsabilità enorme nei confronti del nostro editore, nei confronti vostri e anche nostri, perché comunque ogni parola che noi qua diciamo ha un peso.
15: E ciao Alessandro,
0: aspetta, Sergio Aducchiani. Vai, fai Sergio, poi vai avanti, vai Costantino, vai.
15: Ciao Alessandro, Sergio.
0: Ciao Sergio.
15: Io sono molto curioso adesso, curioso di vedere che squadra faremo a fine campionato, ma soprattutto curioso per vedere la mano di Spalletti dall'inizio, dal primissimo giorno di ritiro, preparazione, e vedere come riuscirà a plasmarla. L'anno scorso ho visto diverse partite veramente belle, anche bruttine, ma
0: sì, è vero,
15: ho visto
0: Sergio,
15: veramente belle.
0: Sì, sì,
15: quindi
0: qualcosa c'è stato, è vero.
15: Sono curioso e anche fiducioso di riuscire a vedere una squadra con la S maiuscola.
0: Grazie,
15: ciao
0: Sergio.
15: Vale, forza
0: ciao
15: io,
0: Sergio,
15: ciao.
0: Un carissimo abbraccio. Intanto Severino, grazie di questo aggiornamento, che non lo sapevo. Allora, chiudo il ragionamento. Quindi noi abbiamo un ruolo pesante, ok? soprattutto nei vostri confronti, di chi ci ascolta, ripeto, di chi interviene e di chi non interviene, che poi è la maggioranza, la famosa maggioranza, perché parliamo di centinaia di migliaia di persone al giorno che diventano, mi pare, 3 milioni di contatti al mese. Quindi fate voi il conto. Poi con alcune trasmissioni, colpo di tacco, tanto per citarne una che è veramente super seguita, ma come tutte quelle di Radio Bianconera. L'ho detto prima, ognuno di noi quando è davanti al microfono lascia, ok, tutte le sue problematiche proprio per il peso che ha questo microfono, questa emittente e questa radio da una parte. Poi però, essendo esseri umani tutti, e io ci voglio battere su questo tasto, e parlo soprattutto di colpo di tacco in particolar modo, ma anche di tutti gli altri, quando arrivi a 2 ore di trasmissione devi essere concentrato, l'hai preparata la mattina e tutto, se ti arriva il messaggio che è 1 su 500, facciamo, quindi lo 0,1%, ma faccio l'esempio di ieri così parlo del sottoscritto, di quello che si sente fenomeno, che ti deve sempre contraddire, di quello che se dici bianco dice nero, che se dici nero ti dice bianco, poi dopo 4 ore, non dico che lo mandi a quel paese perché non lo faremo mai, però ci senti basta. Ma questo è una reazione umana, perché se ti arriva dopo un quarto d'ora di trasmissione, noi abbiamo la fortuna, no, di leggere messaggi prima, ci senti, vabbè, oggi magari ci sono 45 gradi fuori, gli si è bloccata l'aria condizionata a macchina, che pensate utilizzo anch'io in questi giorni, e lo faccio sfogare, perché è giusto, perché il nostro ruolo è anche questo. E per esempio colpo di tacco è questa roba qua, ma è bello. È bello lo sfogo del tifoso che si arrabbia, che gioca di pancia la partita. È la fortuna anche di colpo di tacco che ci porta, per esempio, la giornata di ieri, avere 1100 messaggi a colpo di tacco il 5 agosto alle 13. Poi però c'è una soglia. La soglia è quella della maleducazione, quella di voler, per forza stuzzicare o provocare chi sta dall'altra parte, cioè noi, e lì 9 volte su 10, come dicono a Roma, fai pippa. E però poi c'è la decima volta che dici, senti amico mio, sempre con la massima educazione, ci mancherebbe, con il massimo rispetto, però ora basta. Quindi, tornando al ragionamento di Pasquale, e scusate se vi ho annoiato su questa cosa, capite che anche noi possiamo avere dei momenti in cui non parte lo sfogo, ma magari quando vieni bersagliato dalla stessa persona sullo stesso argomento, ma che non deve essere banalmente Vlahovic mi piace, Vlahovic non mi piace, perché quello è un arricchimento per noi e per voi, ma su stupidaggini, ecco, a quel punto poi può scattare, che non dovrebbe mai scattare, però perdonateci, anche noi siamo fatti di ciccia. Vai Costantino, fammi sentire l'ultimo messaggio.
16: Ciao a tutti, sono Alfredo da Genova.
0: Ciao,
16: volevo,
0: Alfredo.
16: Volevo chiedere una cosa, ma Vlahovic, che secondo me continuerebbe a essere purtroppo il centravanti ideale per il gioco di Spalletti e sicuramente anche per giocatori come Colmuani o come come con Seissa o come lo stesso Illiz, ma non è che non sono i giocatori della Juventus che non lo vogliono, perché al netto del disaccordo economico, io nelle ultime prestazioni di Vlahovic ho visto una certa insofferenza da parte per esempio di Locatelli nei confronti di Vlahovic, dello stesso Vlahovic
0: sì,
16: nei confronti di Locatelli, cioè non vorrei che i motivi non fossero soltanto economici, ma anche per problemi caratteriali di questo giocatore che purtroppo a mio giudizio rimane in questo momento comunque il centravanti più interessante sul mercato.
0: Accolgo questo tuo messaggio molto interessante. Intanto Andrea, sì, ma il tuo messaggio era chiarissimo e tra l'altro molto ben strutturato. accolgo questa tua riflessione e faccio un passo indietro. L'aspetto caratteriale di Vlahovic è un aspetto caratteriale che pesa e incide. Ricordati a Firenze. A Firenze gli stessi compagni di squadra, quando lui se n'è andato, non dico che hanno fatto festa, ma non l'hanno mai rimpianto. E se vi ricordate, quando ritornò la prima volta, trovò molta freddezza da parte dei suoi ex compagni di squadra. Ora, io non posso dirti cose che non conosco, perché non sono nello spogliatoio, delle cosine ci arrivano, ma non così gravi da dirti lui ha rotto con tutto lo spogliatoio. No, non me la sento di dirtelo, perché sarebbe una bugia e non voglio dirvi bugie. Però che lui ha un carattere molto particolare, sì, è vero. In quello sfogo con Locatelli me lo ricordo molto bene. Lì però io do la responsabilità, la metto al 50%, per me rimangono cose di campo.

0: altri. Dopodiché però tocchi un tema interessante che non tendo a escludere al 100%. Poi credo che la vicenda Vlahovic l'abbiamo raccontata e ricostruita anche bene. Magari questo è l'ultimo degli aspetti, perché se si trovano d'accordo oggi lui era alla Juventus. Però questo è un altro piccolo tassello che sicuramente in questi anni alla Juve non lo ha favorito. Allora ragazzi, grazie per essere stati in mia compagnia, ci ritroviamo domani sempre dalle 12 alle 14, magari proveremo a recuperare se si è svegliato Pavan, se no pazienza, e poi sabato naturalmente con Juve Cartolandia, ma con Vincenzino Marangino, che è al suo penultimo giorno, poi forse se ne va in vacanza, ma glielo dite, non glielo dite, ma tanto rivado io in vacanza, non lui. Ci troviamo alle 17, grazie all'ottimo Costantino. Oh ragazzi, Costantino si è ripreso come se ne fosse mai andato. Non so se l'ha passato qualche sostanza a Giorgio Sorani, questo mi preoccuperebbe molto. Grazie anche all'ottimo Giorgio. Linea che va a Torino, ci vediamo alle 17. Ciao ragazzi!
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi, Franco Leonetti qui al microfono, saluto una regia gremitissima, Chris ai cursori, Tullio che non so cosa faccia, Manuel che prende il caffè ma ovviamente sta lavorando, e quindi ovviamente un saluto a loro, un saluto a tutti voi. Periodo in cui il campionato è fermo, e allora io ne approfitto per una puntata monografica, e oggi parleremo di una fenomenologia del tifoso juventino secondo me estremamente interessante. Ci sono tanti punti, tanti temi che andremo a toccare, e l'autore lo conoscete bene perché è un amico mio personale, un amico di questa trasmissione, ma in generale un amico di Radio Bianconera. Quindi quando è pronto il collegamento possiamo tranquillamente metterlo in video. Allora, il titolo di questo libro

0: assolutamente da leggere, e Pensieri bianconeri, Juventus, DNA di una tifoseria. L'editore è Ultrasport e lui lo vado a presentare. L'abbiamo detto, questa è la copertina, la vedete in sovraimpressione. È un amico, ma è docente universitario, esperto di diritto, musicista, scrittore. Chiediamo qualche altra etichetta a lui. Vincenzo Greco, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco.
0: No, dimmi tu come ti devo presentare. Io qui vedo avvocato Vincenzo Greco. Poi cosa devo mettere? Musicista, scrittore,
1: no,
0: docente.
1: I titoli, per favore, no. No, Vincenzo e basta.
0: Va bene, va benissimo. Allora, Vincenzo, innanzitutto, dove possiamo trovare il tuo libro? Io l'ho visto in tante librerie fornitissime, ma a te l'appello.
1: Sicuramente in tutte le librerie online, quindi da Amazon in giù, Feltrinelli, eccetera, Mondadori, eccetera. E poi nelle librerie fisiche. Anch'io le ho visti. L'ho visto persino a Roma, dove non è che siamo tanto amati, però siamo molto rappresentati a livello di tifo. Ogni tanto io passo da Feltrinelli e il mio libro lo metto un po' più in evidenza.
0: Bravo, bravo, ottimo, ottimo.
1: Se non si trova nella libreria fisica, comunque si può prenotare, nel giro di 2 giorni arriva.
0: Possiamo dire che è una gran bella sensazione vedere il proprio libro che è frutto di sforzi, notti insonni, in vetrina o da qualche parte. Io devo dire che la prima volta che vidi un mio libro in libreria, insomma, è una bella soddisfazione, no? Credo si possa dire, sì. Vincenzo.
1: Sì, beh, è frutto di... ci si mette molto di se stessi nei libri.
0: Assolutamente. Sì.
1: Che sia narrativa, che sia saggistica, questo può essere assimilato alla saggistica, e quindi in qualche modo sono dei figli, per cui è una procreazione anche questa di tipo letterario, e c'è una soddisfazione. Sì, c'è pure un rischio, perché poi sai, uscire sul mercato in un paese dove si legge sempre meno, devo dire in un periodo mondiale dove si legge sempre meno.
0: Vero.
1: È un rischio, però è bello. Poi la cosa bella sono i riscontri, quindi quando ti scrivono e ti dicono l'ho letto, bello. Un messaggio che mi è piaciuto moltissimo è: questo libro è una figata.
0: È bello, no, ma ci sta. Io posso sottoscrivere, perché posso permettermi di dirlo, sì. Caro Vincenzo, l'ho letto in anteprima, ho la versione fisica, ho dato un mio piccolo contributo, però voglio... No, piccolo contributo.
1: Più che piccolo, dai, no, Franco.
0: Dai. È un piccolo cameo, come si direbbe in linguaggio cinematografico. Vincenzo, come nasce l'idea di questo libro? E vi assicuro, questa è una presentazione assolutamente da ascoltare, anche perché tra poco vi coinvolgeremo, ma scoprirete tutto quanto. Come nasce l'idea di dare alle stampe Pensieri bianconeri?
1: Allora, io di libri sulla Juventus ce ne sono tantissimi. Andare a replicare cose che già ci sono non era proprio il caso. Ho cercato di colmare un vuoto, perché mentre ci sono tanti libri sulla storia della Juventus, tanti sui calciatori della Juventus, non ne ho visti sul perché si tifa Juventus, cosa significa tifare Juventus, cosa comporta essere juventini. Ecco perché parlo di DNA di una tifoseria, no? E il problema del DNA è combattuto dentro la nostra stessa tifoseria. C'è chi dice non è vero, non c'è il DNA, c'è invece chi, come me per esempio, dice no, DNA c'è. Poi non è che vuol dire che ce l'hanno tutti i tifosi, però
0: certo.
1: C'è una, del resto, una società storica come la Juventus, per il solo fatto di esistere da più, ma molto più di 100 anni, e di avere la storia che conosciamo, vuoi che non abbia delle caratteristiche, noi non dico che ce l'abbiamo solo noi il DNA, ce l'hanno anche altri, ma sono DNA diversi, come tutte le stringhe del DNA.
0: Il nostro è più bello, però possiamo dirlo.
1: Il nostro a noi piace di più, non possiamo fare razzismi, ma il nostro ha delle caratterizzazioni particolari che
0: sì.
1: Magari negli altri. Gli altri non hanno, nel bene e nel male, no? Per esempio, poi ne parleremo, ma io individuo anche il sacrificio, perché io ho individuato le componenti di questo DNA, quasi come a leggere la stringa, come fanno i genetisti.
0: Eh
1: In
0: sì.
1: questo c'è il sacrificio. Una caratteristica del tifoso juventino che noi possiamo vedere come croce e delizia è che neanche ci godiamo le vittorie.
0: È vero,
1: Oddio, mo
0: è
1: in
0: così.
1: questi ultimi anni
0: Vabbè, negli
1: magari non
0: ultimi
1: è,
0: anni,
1: però io
0: insomma,
1: parlo.
0: di vittorie poche,
1: Sì, ma della
0: oggettivamente.
1: cronaca stretta non parliamo, ma voglio dire, nell'arco di più di un secolo abbiamo vinto
0: Beh,
1: tanto.
0: assolutamente
1: Ma
0: sì.
1: lo Juventino, appena vince, un po' festeggia e poi subito dopo pensa come rivincere, cosa che non è propria di nessun'altra tifoseria.
0: Verissimo, Vincenzo,
1: Questo
0: se ti ricordi bene, scusa, ti interrompo e ti
1: sì.
0: lascio subito il microfono. Gli ultimi scudetti dell'epoca Andrea Agnelli non sono stati neanche festeggiati in piazza, perché poi c'era o l'impegno della finale di Champions, oppure si dava un pochino meno importanza. Ci sono città che vincono una Supercoppa e festeggiano per un anno e mezzo. La realtà è questa.
1: Ho una conference league, come è successo qui a Roma, e hanno festeggiato, e hanno anche fatto bene a festeggiare.
0: Certo.
1: Oddio, l'hanno festeggiata come fosse chissà che. Però, vabbè, ognuno ho
0: No, ma
1: scudetti festeggiati per giorni, se non addirittura per mesi, cosa che noi no, non ci sogneremmo. È una cosa
0: assolutamente.
1: buona, cattiva? Non lo so. Per me è buona perché significa essere sempre orientati alla sfida. Magari
0: Assolutamente sì.
1: qualcuno lo vede come qualcosa di negativo, non ti sai godere le cose, e forse c'è anche questo, quindi, però a noi piace così.
0: Allora, prima di partire a coinvolgere i nostri ascoltatori, io vi do solamente un piccolo sommario delle tematiche che toccheremo. Si può parlare di DNA juventino, le rivalità storiche delle tifoserie, gli odiatori della Juventus, la fenomenologia del tifo, di cui ovviamente tratteremo con tutti questi sottocapitoli. I racconti fake, le trasformazioni della realtà, e poi c'è, secondo me, un capitolo, un punto che dà molto gas ai tifosi juventini. Tu affermi, e ne parleremo, dal 2006 l'Inter non esiste più come rivale sul campo. Quindi questo è un piccolo menu di tutte le cose che tratteremo, però voglio partire subito a bomba, e così voglio anche andare a stimolare quelli che sono i ricordi, le preferenze, i momenti belli vissuti e anche i momenti meno belli da tutti i tifosi juventini. Per Vincenzo Greco, qual è il momento, i momenti più belli e quali sono i momenti più brutti vissuti all'insegna dei colori bianconeri?
1: Domanda. Allora, io ho ricordato un po' di momenti proprio nel quarto capitolo che ho intitolato Mi ricordo, sì, io mi ricordo, citando l'ultimo film di Mastroianni, che è uno dei miei
0: Sì.
1: attori preferiti. Allora, guarda, tutto gira intorno a Michel Platini, perché c'è poco da fare, ma quando tu ti innamori tanto di certi colori, di certi giocatori, quando sei un bambino poco o un adolescente, poi dopo diventi grande, segui, ti disperi, gioisci, ma non è che costruisci il mito. C'è un'età per costruire il mito. Io ho costruito il mito, per cui il più bel ricordo è legato a Platini ed è legato alla vittoria della Coppa delle Coppe, che magari non è tra le cose più importanti che
0: Basilea,
1: abbiamo vinto, però è la
0: Basilea.
1: prima vittoria in Europa arrivata dopo quella brutta sconfitta contro l'Amburgo.
0: Sì.
1: E poi a me quella squadra piaceva molto perché giocava Beniamino Vignola, giocatore che a me piaceva tanto, e che però sembrava non avere spazio dentro la Juve perché più o meno giocava nel ruolo di Platini. Invece Trapattoni, dimostrando anche che non era poi così difensivista come invece la storia vuole far credere, come certe narrazioni vogliono far credere, ha fatto giocare insieme Vignola e Platini. E a me questi due giocatori di classe, uno di classe immensa e l'altro di cui mi ero affezionato molto, mi diceva molto di quella squadra, tanto che comprai un libro fotografico proprio su quella vittoria. Questo è il più bel ricordo.
0: Beniamino Vignola che segnò proprio in quella finale di Basilea del 1984.
1: Sì, e poi quell'anno la Francia vinse anche il campionato europeo. Non è un ricordo bianconero, ma per me era come se l'avesse vinto la Juve. Io avevo identificato Platini e il colore bianconero, tanto che certe volte si diceva che Platini cambia squadra. Io non credo che avrei cambiato squadra, no, perché non
0: avrei, te lo dico io, non, conoscendoti, non avresti cambiato squadra.
1: Si può cambiare religione, esatto, però, esatto, ma la squadra no. Ma di sicuro avrei comunque seguito le gesta di Platini, sperando non le replicasse contro di noi. Poi mi hai chiesto il ricordo brutto. Allora c'è un ricordo, ma non è calcistico, è un ricordo di cronaca nera, è l'Aisel. E infatti io il libro l'ho dedicato alle 39 anime dell'Aisel. Ma quello io non lo voglio pensare come un ricordo calcistico. E quindi tra i ricordi brutti ti metterei invece proprio, e qui c'è pure Platini come c'era l'Aisel, e la finale persa ad Atene contro l'Amburgo, perché lì ho pianto.
0: Io ero lì.
1: Perché ero piccolo.
0: Io ero lì.
1: E lì è niente, uno a cui rubi l'uovo di Pasqua, con tanto di sorpresa, presa e rubata. E lì forse è stata la prima volta che ho sperimentato il senso di impotenza. Cioè, durante quella partita eravamo impotenti, era impotente la squadra. Ricordo che il portiere dell'Amburgo prese un pallone e Platini fece come si avvicinò quasi per calciarlo. E lì quell'immagine ha dato proprio il senso dell'impotenza. Io lì ho capito, con i miei scarsi mezzi di poco più che bambino, che quella partita era persa, mentre invece ero convinto che l'avremmo vinta.
0: Guarda, io ti posso dire, ero lì. Sono stato una settimana a Atene, ho visto la finale con grande gioia, avevo i biglietti in mano, tra l'altro con il Partenone stampato sopra, e eravamo tantissimi juventini ed eravamo tutti non convinti di più. Arrivavano i tedeschi e li sfottevamo, cioè dove andate, eccetera. E devo dire che anche i tedeschi erano abbastanza rassegnati, perché la Juventus quell'anno non era una macchina schiacciasassi, qualcosa di più, cioè non ce n'era proprio. E hai detto bene, l'impotenza. Io ero lì sugli spalti, tra l'altro in una posizione dove vidi scoccare il tiro di Magath e mi resi conto subito che sarebbe stato gol, però c'era ancora tanto tempo, era una Juve di grandissimo livello, di grandissima qualità, di grandi fuoriclasse. La Juve, oltre a un colpo di testa di Bettega e un presunto fallo su Platini da rigore, non fece nient'altro in 90 minuti. E fu veramente una delusione cocentissima, concordo con te.
1: Però il calcio insegna, no? Quella è stata una lezione di vita.
0: Altro che.
1: Almeno a me è stato così. Cioè, non devi mai dare nulla per scontato. Tant'è che nel libro poi c'è una parte di esultanze troppo fatte troppo presto, quindi di date storiche dove noi abbiamo goduto, oppure dove non eravamo coinvolti, ma qualcuno ha goduto troppo presto. Quindi cito per esempio Roma-Liverpool o la trionfale accoglienza del Napoli a capo di Chino dopo che ci hanno battuto col gol di Koulibaly. Cioè, mai dare per scontata una vittoria anche quando sembra vicina. L'abbiamo vissuta anche noi, non abbiamo esultato prima, non abbiamo costruito bandiere né organizzato concerti. Io ricordo il concerto di Venditti organizzato prima di Roma-Liverpool, e poi col pubblico lì l'ha dovuto fare lo stesso, immagino che concerto.
0: E ti ricordi anche Roma-Lecce 2-3 a questo punto, insomma.
1: O 2-3, vissuto da me a Roma, ascoltavo una delle reti private romane, credo fosse Teleroma 56, qualcosa del genere, e seguivo lì l'andamento di questa partita, incredulo,
0: certo,
1: perché proprio
0: certo,
1: tutto potevo pensare tranne che, e anche lì quasi i quartieri di Roma si erano già
0: attrezzati,
1: allineati allo scudetto, certo, colorati di giallo rosso, e insomma, vabbè,
0: e ricordiamo
1: così la vita,
0: che
1: eh,
0: a Roma, insomma, è avvenuto anche il 5 maggio, eh? Questo lo ricordiamo, sì, con colori diversi e con Ronaldo che piangeva e la Juve che vinceva a Udine sollevando
1: quello stadio.
0: Il
1: ci porta bene, perché poi abbiamo vinto la Champions.
0: Sì, sarebbe
1: anche è accaduto il 5 maggio, abbiamo ottenuto belle vittorie. Se vogliamo pensare una delle ultime, il gol di Dybala alla fine,
0: sì, vero.
1: Lazio-Juve, dove io ero tra il pubblico che sembrava essere quasi tutto laziale, invece poi tutti si alzarono, eravamo quasi tutti juventini, mio figlio era piccolo e ricordo che si mise a piangere dall'emozione e dalla gioia. Fu la prima volta che lo vidi piangere per il calcio.
0: Speriamo possa piangere di gioia al più presto, perché tu citavi 96, la Champions all'Olimpico di Roma, sono passati 30 anni. Oggettivamente troppo. Allora partiamo nell'analisi, no? Quindi ricordi belli e brutti li hai ovviamente descritti. Mi ha colpito molto questa definizione, cioè il tifo calcistico è l'espressione dell'identità personale e addirittura ha delle dinamiche religiose. E qui bisogna entrare sull'argomento, ovviamente. A te, Vincenzo.
1: Sì, una premessa è d'obbligo. Cioè, noi parliamo di fenomenologia, dinamiche religiose, sembra che sia un libro troppo complicato. Ora, a me piace pure giocare con le parole. Ricordo che negli anni 60 Umberto Eco scrisse un articolo, Fenomenologia di Mike Bongiorno.
0: Sì, ricordo.
1: E per dimostrare che Mike Bongiorno piaceva molto agli italiani, perché era uno, come dire, che non aveva tutte queste grandi qualità. Era sulla mediocrità, quello diceva Umberto Eco.
0: Grandissimo juventino, Mike Bongiorno, però, lo ricordiamo.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì. E beh, noi ne abbiamo tanti, sì. Di grandi scrittori. E quindi gioco con le parole, ma il libro è alla portata di tutti. Le dinamiche sono simili a quelle religiose, infatti si parla di fede calcistica. Se tu parli di calcio con una persona che tifa un'altra squadra, spesso gli animi si accalorano, allo stesso modo parecchio di come succede quando si parla magari di religione, addirittura di più. E questo perché? Perché a quei colori, non tanto i giocatori, quando siamo piccoli anche i giocatori, poi diventiamo grandi, ma a quei colori noi leghiamo ricordi familiari, personali, collettivi, leghiamo delle nostre speranze. Quindi quei colori sono trasmissione di una identità. La nostra identità è composta anche dal tifo calcistico. E poi dai tifi dal tifo colorato, e il nostro è bianco-nero. Ma quello che dico può andare bene per tutte le tifoserie.
0: Certo.
1: La dinamica è proprio quella del credere in qualcosa che non c'è, perché ragioniamo, no? La religione si compone di credere in qualcosa che non è visibile. Ora, noi quando tifiamo una squadra la vediamo visivamente, come possiamo vedere dei simboli religiosi, ma tifiamo anche una idea che
0: verissimo,
1: non è visibile.
0: Verissimo.
1: È però un valore, almeno questo io voglio sperare. Noi juventini tifiamo per determinati valori. Non lo so, quelli del Genoa, i tifosi del Genoa tifano per valori diversi. Io non voglio dire quale è maggiore, quale è più importante, quale è più bello, no, per ognuno no.
0: No, ma sono ideali che hanno caratteristiche, peculiarità e secondo me direzionalità diverse.
1: Sì, anche di tipo sociale. A Genova sì, magari sì, si fa per anche là il lavoro, l'esserci. Il Genova, per il solo fatto che riempie uno stadio, ha già vinto. Beh. Noi magari no, noi dobbiamo vincere la partita. La partecipazione di tipo anglosassone dei tifosi del Genova, ora mi sto un po' prendendo questo come esempio, ma
0: la verità,
1: dire anche di altre tifoserie.
0: Certo.
1: Mi è particolarmente cara quella genoana e quindi la indico. È già un segno di vittoria, è un valore che si esprime, e i valori li possiamo dire a parole, ma sono invisibili, stanno nei nostri valori, nelle nostre idee. Cioè, supera quasi la materialità. Poi c'è la bandiera, il gol, il pallone, lo stadio, il biglietto, quelle sono cose materiali, ma noi tutto questo è unito da un qualcosa di immateriale, che sono proprio quei colori, chiamiamoli così, colori che ti fanno andare là. E quella là sta la tua identità. Ecco perché
0: è
1: poi
0: così. un'invisibile fil rouge che lega tante componenti. E sì, tra l'altro è perfetta la tua definizione, no, del Genoa, perché originariamente si chiamava Genoa Football and Cricket, e venne assolutamente fondata da giocatori e elementi anglosassoni. Quindi la partecipazione, sì, come dicevi tu, all'interno dello stadio ha una derivazione tipicamente da mentalità del paese oltremanica, dell'isola oltremanica.
1: Che a me piace molto. Poi pensiamo, no, religione, res ligare, legarsi alle cose. Ci leghiamo a qualcosa, certo, noi siamo legati. Poi possiamo essere delusi, facciamo finta che non ce ne importa. Tutti noi credo che abbiamo passato dei periodi dicono, vabbè, vamo, seguo di meno. Ma non è così, non, è facciamo così, finta è a vero, noi stessi. Noi siamo legati, c'è un legame. Ed è tra i legami che durano, pensa tu, inizia da bambino e non finisce mai.
0: Verissimo.
1: Cioè finisce con la morte.
0: Sì, cioè
1: quale legame dura di più?
0: Ma chi cambia?
1: Anche il matrimonio più lungo, vero, che potrà essere di 50 anni, non dura quanto il legame con la squadra calcistica.
0: Assolutamente. Io mi permetto di dire, non voglio giudicare nessuno, ma diffido sempre quando sento qualcuno che dice ho cambiato squadra. Perché si può cambiare tutto nella vita, ma mai fede calcistica. Ti leggo tre messaggi che sono già giunti. Giovanni dal Brasile, che allega un tuo pezzo e dice un grandissimo pezzo musicale di Vincenzo Greco che spesso suono qui in Brasile. Quindi un omaggio oltre che allo scrittore, al musicista, perché l'ho detto. Insomma, tu suoni, componi, è uscito, sì, da poco un tuo album. Dimmi, Chris.
2: Abbiamo un pezzo, se vuoi.
0: Abbiamo un pezzo, magari lo mandiamo in sottofondo. Poi Emilio da Padova dice: 30 anni dalla conquista dell'ultima Champions sono veramente troppi. E poi Riccardo da Roma dice: beh, l'ultima Coppa Italia è stata Juve-Atalanta 1-0, segnò Dusan Vlahovic. Ma con tutto il rispetto, va benissimo con la Coppa Italia, molto significativa, e però insomma qualcosa di molto più corposo non lo si vince da un po' di tempo. Si può parlare di DNA juventino? Hai due minuti, poi andiamo in break e riprendiamo assolutamente il discorso.
1: Sì, certo che si può parlare, anzi io l'ho definito, e quindi apro il libro perché non lo ricordo a memoria, ho cercato di definirlo. Io dico che il JDNA è la costante attitudine alla vittoria ottenuta attraverso la solidità della struttura e la mentalità orientata al lavoro, al sacrificio e alle continue sfide. Quindi gli elementi, secondo me, del DNA sono continuità nella vittoria, mentalità sfidante, solidità, che è quello che ci differenzia dal Milan, per esempio. Il Milan è esploso a un certo punto, ci ha fatto vedere grandi cose, ma non è stato solido il Milan berlusconiano, dico io. Vero. Stava fallendo, no?
0: Vero.
1: Ci ha fatto vedere grandissime cose, però con poca solidità, o almeno era apparente. E poi lavoro, sacrificio e continue sfide, cioè quello di porsi le continue sfide, anche perdendole. Non parlo solo delle finali di Champions.
0: Chiaramente.
1: La sfida della Superlega è una sfida purtroppo, e sottolineo purtroppo, persa.
0: Una ma grandissima occasione, bella, una grandissima occasione accantonata, ma ovviamente non dai fautori della Superlega, ma insomma da chi comanda il carrozzone del calcio.
1: No, quello è stato un gioco politico
0: assolutamente
1: molto sporco.
0: Quindi sì, l'acido desossiribonucleico juventino è
1: una parola?
0: Se vuoi anche due.
1: Alla fine no, è la mentalità sfidante. Lo juventino vince e subito dopo pensa come rivincere, quindi sfida. L'orientamento alla sfida. Vincere sì, ma vincere per rivincere.
0: Bellissimo. Quindi,
1: cioè capisci, stai sempre sul pezzo.
0: Esatto, il DNA Juventus per Vincenzo Greco è continua sfida anche nei confronti di se stessi per superare proprio avversari e gli obiettivi prefissati, mi pare evidente. Vincenzo,
1: in questo è una lezione di vita, ne parliamo tra un po'.
0: Ne parliamo tra un po', rimani lì perché la seconda parte è imperdibile come la prima che abbiamo consumato fino ad ora. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
3: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
4: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea, sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
3: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
4: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
3: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Vincenzo Greco, autore di Pensieri Bianconeri, Juventus DNA di una tifoseria, edito da Ultrasport, che potete trovare ovviamente in tutte le librerie, sia fisiche sia digitali, quindi Amazon, eccetera, eccetera. Un libro di 226 pagine, e devo anticipare una cosa. Io ho letto l'ultima frase che chiude il libro, ma ne parleremo dopo, perché secondo me non è significativa, è qualcosa di più. Ripartiamo subito con gli argomenti, i tanti capitoli pregnanti con argomentazioni estremamente interessanti che mi auguro stiate ascoltando, però ci sono un po' di messaggi per te. Riccardo da Roma diceva: il mio messaggio era riferito alle vittorie a Roma, certo la Coppa Italia non è la Champions, chiarissimo, grazie Riccardo. Terry, buon pomeriggio Franco, saluto e ringrazio come sempre Vincenzo, starò invecchiando ma io mi emoziono ogni volta, grazie di cuore, 30 anni sono davvero tanti per una conquista da Champions, un abbraccio da Terry. Poi un nostro carissimo amico Michele Gigantino che dice: un carissimo saluto a Vincenzo Greco, a Franco Leonetti, altissimi esponenti del DNA bianconero, grazie Vincenzo per tutto ciò che stai facendo a difesa della nostra amata Juve. Io ringrazio anche Michele Gigantino, perché anche lui, altro che scrive libri, è passato pochi giorni fa qui, e altro che si dà molto molto da fare per difendere la nostra Juve. Vincenzo, partiamo a
1: bomba. Ciao Michele, un abbraccio.
0: Un abbraccio ovviamente da parte.
1: Sì, lo conosco, ci siamo conosciuti e quindi mi fa piacere salutarlo.
0: Grandissimo personaggio e grandissimo scrittore come te di cose juventine, assolutamente. Rivalità storiche delle tifoserie. Andiamo con questo capitolo che credo interessi veramente tantissimi sì. Nostri ascoltatori.
1: Che io ho intitolato Gli altri non siamo noi.
0: Esatto, parafrasando un celebre brano di un trio.
1: Che guarda caso ha vinto a Sanremo.
0: Esattamente.
1: Citiamo solo cose che vincono.
0: Sì.
1: Sì, perché volevo ragionare sui rapporti con le altre tifoserie, su quelle che sono le rivalità, perché tutti si improvvisano più o meno nostri rivali, cadendo in una contraddizione, perché da una parte delegittimano completamente ogni nostra vittoria, pure dove non ci sono episodi a favore, e ogni tanto ce ne sono stati a favore come anche a sfavore, tante volte sono stati gonfiati e inventati, però pure dove non ci sono episodi comunque ci si inventa qualcosa, per cui la vittoria della Juve non è mai giusta, non è mai meritata, però si improvvisano nostri rivali, e quindi persino i tifosi del Bologna ho sentito.
0: Il Parma, ho sentito tifosi del Parma dopo aver perso alcune partite con la Juve dire i nostri rivali storici. Ma di chi? Quando? Come? Perché? Ci sarebbe un finale, ma è poco radiofonico e non posso citarlo. Prego.
1: Questo tipo di rivalità, tanto col Bologna che col Parma, mi è stata spiegata proprio dal direttore editoriale della Ultra, è un caro amico, Federico Pancaldi, che tifa Bologna ma non è affatto un hater, anzi è veramente uno sportivo. Dice che dalla parte romagnola ci sono molti juventini, da quella emiliana pare di meno, e quindi diciamo che gli emiliani sentono questa rivalità, che non è però, cioè noi non abbiamo mai avuto uno scudetto in palio né col Bologna, tantomeno col Parma. La Fiorentina è stato solo un anno. Ogni tanto, storicamente, si apre la rivalità con la Roma o con Napoli, ma quanti scudetti ci siamo contesi? Pochi.
0: Sì.
1: E allora, i veri rivali, storicamente, sono due squadre. Il Milan e l'Inter, che forse tu ora non lo sai, ma io non la chiamo più Inter, ma la chiamo Sotefade, cioè società tecnicamente fallita per debiti. Sì, ormai nella consueta striscia con Luigi Schiffo, anche gli ascoltatori quando mandano i messaggi lo sanno e scrivono direttamente Sotefade, ma chiamiamola Inter perché ora siamo in un programma diverso. Dal 2006 però io non riconosco più l'Inter e gli interisti come rivali, come avversari, perché lo sono, ma lo sono sulle scrivanie, perché hanno rinunciato a esercitare la vittoria o la sconfitta sul campo. Dal 2006 l'Inter ha deciso di vincere in un altro modo. E quindi non è che non li sento io come rivali, sono loro che si sono tolti da questa rivalità. Per me l'Inter non c'è. Dal 2006, finché non sarà chiarito tutto quello schifo politico e calcistico che è successo nel 2006, l'Inter non è più rivale, rimane il Milan. Il Milan ha vinto e perso sul campo. E infatti mi sembra che ci sia molto più rispetto con i tifosi milanisti. Per me l'unico vero rivale storico e continuo è il Milan, e con i milanisti con i quali effettivamente si può parlare. Quelli con cui non si può affatto parlare sono proprio gli interisti, tanto che io nel libro consiglio, se avete amicizie, parentele, tutto quanto, lasciate, non parlate di calcio, perché anche le migliori persone, se parli di calcio con loro,
0: si incarogniscono ed è la fine.
1: Sì, proprio abbandonano tutte le loro ottime qualità umane che hanno per sembrare veramente un'altra persona, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Lasciate perdere, non parliamo di calcio con questo.
0: Quindi fondamentalmente l'Inter lo eliminiamo come antagonista sul campo, ecco, fondamentalmente.
1: Sì, sul campo e nelle discussioni tra
0: e nelle discussioni calcistiche, assolutamente. Senti, un altro argomento secondo me molto molto interessante, che probabilmente abbisognerebbe di 10 trasmissioni, ma ovviamente cerchiamo di essere sintetici e andiamo al cuore della realtà: il mondo Juve e gli odiatori, gli hater, che purtroppo sono lievitati in maniera pazzesca, l'ennesima potenza con lo sviluppo dei social, Vincenzo.
1: Sì. Premetto una cosa, è un ricordo bello quello che ho, che ci lega, perché fu il primo argomento di cui abbiamo parlato durante il tuo programma su Radio Bianconeri. Io ero reduce da alcune lezioni alla Luis e ti avevo scritto.
0: Verissimo.
1: Mi sembravi quello più adatto con cui parlare di queste cose, e devo dire che se noi oggi siamo qui, se io sono stato anche negli altri programmi, lo devo moltissimo a te, perché tu sei quello che ha dato ingresso,
0: diciamo che è un merito al 50%, perché avevo assolutamente intuito le tue facoltà e le capacità d'analisi. Prego.
1: Ti ringrazio, ma poi il merito è tuo.
0: E ho avuto ragione, perché sei qui a parlare di un libro e quindi insomma,
1: e quindi così. Abbiamo parlato, sì, alla fine la Juventus è diventata bersaglio e anche un ottimo punto di osservazione di quelle che sono le distorsioni di tutti i tempi moderni, che riguardano soprattutto la comunicazione. Ora noi siamo purtroppo aggrediti dall'odio, dall'hate speech, che io nel contesto juventino chiamo hate Juve, quindi odio verso la Juve, dall'odio e dalle fake news, quindi dalla trasformazione del concetto di verità in post verità. Vediamo anche presidenti di grandi stati non avere a che fare con la verità, ma dare delle narrazioni completamente distorte e false. Quindi si stanno inventando guerre sulla base di falsità. Quindi immaginiamo. Beh,
0: si può dire, scusa se ti interrompo, ti faccio questa domanda: si può dire che è una nuova metodologia di comunicazione estremamente preoccupante?
1: Sì, si può proprio dire, sì, è nuova e predominante,
0: purtroppo,
1: ed è più che è di comunicazione, perché inerisce la comunicazione, ma dietro c'è un altro scopo, e lo scopo dietro è politico, che è quello di orientare i cittadini e farli divenire più dei sudditi. Cioè il cittadino lo si vuole privare di una delle cose più importanti che ha, che è quello del diritto all'informazione vera, corretta. Se tu lo privi della verità, lo privi di un'informazione corretta, sincera, trasparente, il cittadino non informato diventa più un suddito, cioè uno che ti segue e parla a pappagallo presso te.
0: Ed è quello che è accaduto con Calciopoli, la più grossa porcata partorita dal sistema calcio nei confronti della Juve, dove ripetute mille volte delle situazioni non vere, quelle situazioni non vere sono diventate realtà oggettiva per tanti.
1: Realtà oggettiva, sì, quindi da verità a post verità, ma non è verità, rimane la falsità, e addirittura sono diventate presupposto per indagini giudiziarie e ancora più addirittura finite in condanne. Sì. Cioè, si poteva pure iniziare un'indagine, ma poi una sentenza non può basarsi su un presupposto palesemente falso e distorto. È quello che è successo con Calciopoli, ma è quello che è successo pure col, in un caso che io ritengo parimenti grave, quello delle plusvalenze.
0: Assolutamente sì.
1: Che proprio era, cioè, basato su, che poi le plusvalenze venivano fatte da soli, cioè, ma di questo abbiamo parlato tante
0: volte. Violando il principio inalienabile del ne bis in idem, cioè il non, sì, il non poter venire giudicati una seconda volta per un reato, un capo d'accusa che era già passato in giudicato, cioè la Juve era già stata condannata pagando una multa, come era successo a Napoli, a tanti altri club. L'unica società, l'unico club vessato e messo sotto processo e punito e bastonato è stato la Juventus. La realtà è questa, Vincenzo.
1: Sì, sì, sì. Allora, possono sorgere in maniera spontanea queste dinamiche a volte, no? Sia odiatorie che distorsive della verità. Ma dietro, per chi studia comunicazione, per chi è addentro alle cose, io ho unito competenze giuridiche, anche di comunicazione, certo, comunque sarei potuto essere un giornalista, sono un giornalista ma non esercito la professione, e beh, dietro c'è altro, sono tendenze ben manovrate da sistemi, e infatti vedete come per esempio il sistema calcio si sia ora orientato verso un'altra stella polare, una stella un po' cadente e mai veramente brillante, e infatti il mondiale l'ultimo lo abbiamo vinto nel 2006 con l'ossatura Juve. Dopo il 2006 ci sono state solo delusioni e qualche briciola, più quell'europeo vinto così un po' come l'aveva vinto la Grecia. Quello c'è stato un cambio di sistema, un orientamento del potere, soprattutto un prendere il calcio da parte anche della politica. È stato preso, direi quasi aggredito, rapinato in qualche modo. Ci sono altre logiche. La Juventus era fuori da queste cose. La Juventus era potente di suo, ma non influenzava, non faceva, non aveva tutti questi amici politici, non faceva favori politici e non chiedeva favori politici. Ora invece vediamo che con altre società avviene molto, cioè il legame è molto più stretto, e dove c'è questo legame c'è anche sporcizia, non c'è trasparenza, e si è voluto questo. Io spero che non tanto per il bene della Juve ma per il bene del calcio del italiano calcio, si esatto, torni invece a prima, a una separazione dove i dirigenti siano dirigenti calcistici e anche a una specializzazione. I giudici devono essere giudici esperti di diritto sportivo,
0: assolutamente,
1: e deve essere una settorialità. Chi ne non lo era, Pecoraro neppure, quindi.
0: Però probabilmente, anzi togliamo il probabilmente, quasi sicuramente era giusto così per quel tipo di sistema, perché almeno potevi andare contro la Juve, condannarla, vessarla e procurare alla Juventus stessa dei danni materiali, parliamo di soldi, non partecipazione alla Champions, ingenti. Cioè, per la seconda volta nel 2022 qualcuno ha cercato di distruggere la Juventus, come avevano già provato a fare nel 2006, Vincenzo.
1: Sì, sì, sono cose volute. Nel 2006 bisognava, da parte Inter, giustificare degli investimenti tutti andati a fondo perduto, c'era la Pirelli, Telecom di mezzo, e in qualche modo l'Inter doveva vincere qualcosa, e visto che non riusciva sul campo ha vinto sulle scrivanie piuttosto impolverate dove si è dimenticato il diritto. Nel 2022 è stata la vendetta per la questione Superlega. Vedete che di calcistico e di sportivo dietro non c'è nulla, sono questioni politiche.
0: con la politica che ormai è penetrata all'interno del calcio. Si dice anche, no, una società deve avere una forza, una potenza politica, perché per stare all'interno del palazzo, parliamo sempre di politica sportiva, devi avere un peso. È sempre stato così, sì. E più si va avanti e peggio sarà, mi pare evidente. Un altro tema, secondo me, ancora più interessante per tutti i tifosi juventini: lo stile comunicativo vetusto della Juventus. Cioè, negli ultimi, possiamo dire, 15 anni è sembrata una società troppo arrendevole, con uno stile sì sabaudo, ma probabilmente uno stile superato. Oggi in questo paese, se non rispondi per eleganza, presunta superiorità, vieni attaccato, distrutto, mentre in questo paese, a livello calcistico, chi urla, chi sbraita, probabilmente riceve poi qualche compenso o qualche consolazione calcistica. A te.
1: Sì, è così. Prima era considerata un segno di forza non rispondere, il silenzio. Andreotti diceva che era accusato di così tante cose che se solo rispondeva in qualche modo quasi le avrebbe confermate, no? Per cui la smentita è una doppia conferma. Questa era una regola vecchia del giornalismo.
0: Certo.
1: Il tempo è cambiato, la comunicazione è cambiata completamente, si è capovolta. Ora quello che sembrava d'oro, il silenzio, sembra invece complice in questo momento. E quindi il silenzio dei dirigenti e della proprietà juventina davanti a molteplici e continui attacchi, direi ossessivi, non sembra un segno di superiorità, ma quasi un tacere. O perché non hai la forza di rispondere, o perché non vuoi rispondere, o perché non hai quell'interesse a rispondere. Tante volte il silenzio da parte dei tifosi, no? Noi abbiamo il termometro dei tifosi, tu con la radio, io con i miei interventi qui, su Pensieri Bianconeri, che su Facebook abbiamo il polso della tifoseria. Il silenzio è considerato una delle prove del disinteresse, per esempio, di Elkan verso la Juventus, non un segno di superiorità. E quindi io dico che c'è troppa arrendevolezza, che la Juventus deve, a livello societario, deve rendersi conto che il mondo della comunicazione è completamente cambiato e bisogna rispondere sia sul lato comunicativo e a volte anche su quello giudiziario. Su 100 diffamazioni che ti arrivano, colpiscine una. Mao diceva: colpirne uno per educarne 100. Colpiscine una, dai una rilevanza, fai arrivare a una condanna per diffamazione, magari poi il risarcimento lo dai in beneficenza.
0: Certo.
1: Però fai
0: come fece Boniperti, come fece Boniperti con Zeffirelli.
1: Esattamente,
0: la realtà è questa. Allora, abbiamo il tempo vola, abbiamo 6 minuti, però c'è questa domanda di Marco Arcangeli di Imola, secondo me molto interessante, rispondiamo velocemente, poi voglio andare a toccare ancora due temi. Un ringraziamento all'avvocato Greco. Sono Marco da Imola, volevo un commento perché immagino, come è capitato a me, sarà capitato anche a lui, di leggere l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Milano, e quando arriva nella parte che riguarda la società Inter dice delle cose che se avessero riguardato un'altra società, anche non calcistica, il giorno dopo quella stessa società sarebbe stata commissariata.
1: Confermo, io sono piuttosto esperto di commissariamenti, sono stato in commissario straordinario in comuni sciolti per mafia, camorra, eccetera. La stessa cosa può succedere anche in società private, come è una società calcistica. Leggendo quello che ha scritto il GIP di Milano, si doveva pensare seriamente a commissariare la società, certo. Scioglierla almeno nei componenti, perché il GIP l'ha detto, non è stata fatta una pulizia totale.
0: La
1: è stato
0: totale bonifica se la sono sognata proprio.
1: No, proprio no. Un po' di polvere sotto il tappeto e basta, ma non hai risolto nulla. La polvere è rimasta ed è sotto il tappeto. E mi sembra che le recenti cronache dimostrino che non è stato risolto il problema. Del resto, lì c'è un interesse enorme della criminalità riguardante la costruzione del nuovo stadio. E là ci dovrebbe essere un faro acceso da parte della procura, del giornalismo, che è molto pigro su questo, o forse non va ai grandi giornali di fare quelle inchieste che invece prima si facevano. Per cui sì, ha ragionissimo l'ascoltatore, andava sciolta
0: e salutiamo, per infiltrazione. E salutiamo ovviamente Marco da Imola, che continua a farti i complimenti. I complimenti arrivano anche da Enza. Io voglio andare su quest'ultimo argomento, perché ho letto tutto il libro e poi questa mattina l'ho ripreso in mano e io spesso faccio così, vado a vedere l'ultima frase, come si conclude il libro. E l'ultima frase di Pensieri Bianconeri, Vincenzo Greco, Juventus DNA di una tifoseria, dice: si torni ad essere la Juventus.
1: Eh sì.
0: Cosa che io non sposo in pieno. Io faccio questa battaglia da anni, dico sempre: la Juve tornerà ad essere la Juve quando sarà più forte di tutto e di tutti. A te.
1: Sì, questa frase arriva al culmine di due pagine in cui io prendo, perché ho parlato tanto di mentalità, di essere orientati alla sfida e molto spesso anche alla vittoria, però non posso dimenticare il fatto che negli ultimi anni la nostra sfida non può essere quella per il quarto posto, certo, essere contenti perché arriviamo quarti, certo, e di vittorie, tranne quella Coppa Italia, è arrivata, meno male, però...
0: Svegliamo un piccolo arcano, ci siamo sentiti ieri con una telefonata, sì, a Fiume, e abbiamo parlato anche di questo punto che hai appena citato, prego.
1: Per lo sfogo di Allegri, che umanamente ho compreso benissimo, perché è lasciato solo, e chi è lasciato solo io lo comprendo.
0: Certo.
1: Quindi non posso dimenticare gli ultimi anni, quelli attuali che stiamo vivendo. Bisogna tornare a essere Juventus, bisogna tornare a quel DNA che sembra essersi disciolto sia nella proprietà che nella dirigenza, e quindi basta con presidenti poco esperti di calcio che sembra che si addormentino allo stadio, basta con proprietari che si fanno vedere una volta ogni tanto perché qualcuno glielo dice, basta con, io direi pure basta con certe inquadrature di tifosi contenti di essere lì. Cioè io vorrei una tifoseria in omaggio a quello che diceva il vecchio capo ultra Beppe Rossi, che mi piace ricordare ora, il fondatore dei Fighters Juventus, che io tanto scrivevo sul banco della mia scuola
0: curva,
1: media.
0: Della curva Filadelfia, perché si parla di stadio comunale.
1: Sì, una tifoseria che urla per tutto il tempo e che incoraggia la squadra, come sembrava essere nei primi anni dello stadium.
0: Vero.
1: Io vorrei che si torni a quello, e non che si... È certo che si è contenti di stare allo stadio, è una bellissima gita, ma non si deve ridurre a una gita. Bisogna invece incoraggiare la tifoseria, smettere di guardare le telecamere che ci inquadrano quel secondo, ed è quel secondo di popolarità che non serve a nessuno, e stare invece concentrati sulla partita e tifare, portare avanti la squadra, fare un catino, fare in modo che lo stadio non torni un catino, perché per tornare a essere Juventus bisogna tornare non solo nella proprietà, non solo nella dirigenza, ma anche a livello di tifo. A volte c'è un silenzio imbarazzante.
0: Anche, anche questo è DNA, Vincenzo?
1: Sì, sì, dobbiamo essere tifoseria, anche tifoseria organizzata. Con tutti i soprusi che abbiamo subito, non siamo riusciti, e io ci ho provato personalmente, io e Michele, ricordo, Gigantino, che certo, ci abbiamo provato in una chat a organizzare una manifestazione alla quale però abbiamo capito che avrebbero aderito in pochi. Troppe vittorie, troppa abitudine, troppa pigrizia, non lo so. È vero che siamo delocalizzati, però è pure vero che siamo ovunque. Noi potremmo fare manifestazioni, piccole manifestazioni in tutte le città, e quindi gridare davanti alle ingiustizie.
0: Come sfondi una porta aperta, perché se il popolo juventino fosse un pochino più unito si potrebbero fare grandi cose, e mi permetto di dire si sarebbero potute evitarne anche di estremamente negative. e tu che sì. sei a Roma sai che cosa intendo. Quindi mi fermo qui, anche perché il tempo, mi spiace, ma è terminato. Allora io vi invito assolutamente a leggere Pensieri Bianconeri di Vincenzo Greco, Juventus DNA di una tifoseria. Lo potete trovare nelle librerie fisiche, nelle librerie digitali. Ecco, questa è la copertina. Vincenzo Greco, io davvero ti abbraccio, in bocca al lupo per il tuo libro, che so sta andando molto molto

0: tutti i mercoledì, domani alle 15 con il sottoscritto. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao.
1: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
3: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
2: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi, afferma, c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguirla.
3: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
2: Lo sport: saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero.

0: Nero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 6 agosto, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio agli amici di Twitch, alla messaggistica 340 54 25 324. Anche se non vi posso leggere in questo momento, non vi posso leggere, ma prima o poi si risveglierà la nostra messaggistica e vi potrò leggere. Ragazzi, per quanto riguarda la nostra Juve, siamo ancora fermi alla partita di ieri, alla bella partita di ieri della Juventus, perché comunque la squadra ha dato dei segnali. Poi abbiamo anche avuto abbiamo delle assenze, perché delle assenze importanti, con giocatori che stanno cercando di ritrovare la forma, con qualche giocatore che ha una tabella di minutaggio abbastanza prestabilita e quindi stanno cercando di ritrovare determinate situazioni. Poi il mercato, tra pochi minuti parleremo con il nostro ospite e cercheremo di darvi tutte le indicazioni possibili sul mercato della Juventus: portiere, attaccante, difensore, centrocampista, terzino sinistro. Proviamo a rispondere a tutte le vostre domande, quesiti e nomi. La nostra messaggistica, finalmente è tornata la nostra messaggistica, quindi da questo punto di vista a breve potrò anche leggervi. E cerchiamo di entrare un po' nel dettaglio di questo momento in casa Juve, perché la Juve è divisa. Da una parte sta iniziando a preparare con forza all'inizio del campionato, perché ci siamo, ragazzi, pochi giorni, 2 settimane e mezzo, e si inizia a giocare anche il campionato. E poi dall'altro lato anche la società, che è qua a Torino e che sta lavorando senza sosta per chiudere degli acquisti. Io so che ci sono delle tempistiche un pochettino diverse, nel senso che l'attaccante che piace, che so che vi fa godere parlare di attaccanti, vi diverte in generale, credo bisognerà ancora aspettare un pochettino per l'attaccante. Quindi nelle tempistiche ci avviciniamo più alla fine del mercato piuttosto che a queste settimane, perché sostanzialmente i saldi di fine agosto. Ad agosto puoi andare a prendere magari qualche giocatore in saldo, e invece adesso ti chiedono tutti i soldi, quindi da questo punto di vista vediamo cosa farà la Juventus. A breve, ripeto, adesso Manuel si metterà in contatto col nostro ospite, così vi fornirà tutte le indicazioni. Ci sono anche dei nomi abbastanza particolari di cui ha parlato lui, qualcuno me l'ha chiesto anche ieri, però facciamo parlare sempre i diretti interessati. Chi è padrone della notizia poi la facciamo rispondere per determinate situazioni e questioni varie. Quindi Manu, se vuoi puoi chiamare il nostro primo ospite della giornata. E insomma, comunque la Juventus è molto attiva in entrambi i fronti, ragazzi, siamo attivi, che poi è la cosa migliore, essere pronti, essere sul pezzo. In campo abbiamo risposto abbastanza bene, poi sono d'accordo con chi dice calcio d'agosto, però comunque abbiamo risposto abbastanza bene. E adesso dobbiamo farlo ancora sul mercato, dove ci siamo mossi anche qui abbastanza bene, perché Celik ha dimostrato di essere un bel giocatore, perché Alaibegovic è un prospetto molto molto molto molto bello, e Colomoni è un attaccante che a noi serviva, e insomma ce lo possiamo finalmente tenere, abbracciare, coccolare. Poi c'è Ekator, che ha avuto un pochettino più di sfortuna perché si è fatto male dopo 28 minuti in amichevole la prima, però tendenzialmente anche un altro prospetto di molto interessante, anche Ekator, Jeff Ekator. Perciò direi che la Juventus per adesso si sta muovendo bene. Dobbiamo un po' sbloccare qualche situazione, qualche uscita, qualche giocatore, però credo che alla fine potremmo quasi fare un mercato quasi fare un mercato completo, però dobbiamo ancora aspettare qualcosina, eh? E soprattutto prima di dare i giudizi e verdetti dobbiamo valutare le prossime settimane, perché in questo momento ci fanno intravedere qualcosa di molto interessante. Vedremo se succederà anche poi a fine mercato, perché a fine mercato insomma si danno i primi giudizi e poi il giudizio finale verrà dato a maggio-giugno, quando finirà la stagione. Perciò insomma il mercato è sempre da valutare poi con tot mesi di ritardo. Ma ne parliamo con Mirko Di Natale, tuttoyo.com. Ciao Mirko.
3: Ciao Cami, ciao, un saluto a tutti voi.
2: Allora Mirko, voglio farti subito partire da Gil o Gil, perché insomma la pronuncia l'hanno chiamato Gil nel mondiale, poi vedremo se eventualmente arriverà lui come nuovo portiere della Juventus, ci spiegherà anche la pronuncia. Insomma, ne hai parlato tu per primo, poi qualcuno si è accodato, ma insomma raccontaci tutto, perché i nostri ascoltatori sul portiere sono un pochettino agitati, ecco.
3: Beh sì, anche perché la Juventus non ha ancora definito la situazione portiere e dunque stiamo cercando di capire anche noi chi eventualmente sarà il nuovo guardiano della porta. Fermo restando che in questo momento la Juventus ha diverse situazioni aperte, ma non è ancora una in conclusione. E quindi oltre vai Suzuki, Vicario, che abbiamo letto anche negli ultimi giorni, ovviamente il nome di Orlando Gil, a me lo hanno pronunciato come Gil, quindi io tengo buona questa pronuncia, ovviamente si fa strada. Perché vi dico questo? Perché la prima cosa da sapere è che Orlando Gil è stato accostato e proposto alla Juventus da degli intermediari tra fine giugno e inizio luglio, quando ancora il Paraguay era in piena corsa in Coppa del Mondo, e la Juve aveva declinato perché in quel momento aveva altre priorità e aveva altri nomi sul tavolo. Poi è chiaro, nel momento in cui per Alisson non ci sono state più speranze, e anche in questo momento le chance sono molto minime, per Martinez ormai la strada si è chiusa, perché comunque il portiere resta, almeno salvo clamorosi colpi di scena all'Aston Villa, è chiaro che nel momento in cui avevi tutti quei nomi che stavi valutando, il nome di Orlando Gil è uscito e è riemerso molto forte. La Juve si è informata sui costi, sa che comunque è una clausola rescissoria da 8 milioni e mezzo di euro trattabili, una parte di quel ricavato diciamo è del San Lorenzo, club in cui gioca Gil. E in questo momento io so, lo scrivevo anche ieri, che l'agente di Orlando Gil, si chiama Fabian Bustos, volerà in Italia a inizio della prossima settimana, è atteso tra lunedì e martedì qui, e parlerà con i club interessati. Se la Juventus, è chiaro, avrà ancora bisogno del portiere da qui a lunedì, presumo proprio che una chiacchierata con gli agenti di Gil ci sarà, ecco.
2: Vedremo. Sul lato altre opzioni, Mirko, Suzuki... Diciamo che Vicario, onestamente, la sensazione attuale su Vicario è che la Juventus stia provando a fare qualsiasi cosa pur di non prenderlo, ecco.
3: Sì, anche perché già partiamo dal presupposto che non sono pienamente convinti, Spalletti l'ho anche manifestato pubblicamente. In più aggiungiamo il fatto che il Tottenham a oggi, pur avendo altri portieri in rosa, e me ne risulta essere tre, pur non avendolo fatto partire per la tournée, perché ufficialmente non è partito per un leggero infortunio, ufficiosamente non parte perché è fuori rosa, è chiaro che tu non puoi chiedere 20 milioni e un titolo definitivo, cioè sono condizioni proibitive. Se già quelle per Martinez, che comunque sembravano difficili da raggiungere, ma almeno ti assicuravi un portiere che nell'immediato era il top, per Vicario c'è anche questo dubbio, perché ha bisogno comunque di ritrovare fiducia, e non puoi dare obiettivamente in mano un reparto così delicato a un portiere che prima di tutto deve ritrovarla lui la fiducia. Ecco perché in questo momento la soluzione più vicina, più fattibile, sembrerebbe quella di Suzuki in prestito. Però anche qua sollevo il dubbio, magari ne hai già parlato Cami, ma un club come la Juventus deve prendere in prestito e valorizzare il giocatore di un altro club? Non lo so quanto possa convenire.
2: Ma io su quella cosa lì, sai Mirko, non sono così chiuso, nel senso la Juventus ha fatto un'operazione del genere con Alvaro Morata ed era una Juventus molto più forte di quella attuale, no? Perché comunque era una Juventus vincente e ha deciso poi di fare il terzo anno, no? di questa avventura, anzi il quarto, perché poi era arrivato Massimiliano Allegri, di provare, no, a prendere Morata in prestito con la recompra, va bene, però comunque l'ha valorizzato un giocatore del Real Madrid che poteva riprendere a pochissimi soldi. Ecco, io su quello non ho grossi problemi, è il portiere che mi fa paura prendere in prestito, Mirko, perché È un ruolo diverso, è un ruolo pericoloso, è un ruolo complicato, è un po' come l'allenatore in scadenza. Non ho nessun problema a dire, vabbè, ho l'allenatore in scadenza e deve fare il suo lavoro. Sì, ok, però se poi fa male lo esonero, subito, perché tanto 6 mesi va via. E il portiere preso in prestito secco, se non para a gennaio devo comprarne uno.
3: Sì, fermo restando che per Suzuki sappiamo benissimo essere un buon portiere anche di prospettiva, ma non lo abbiamo mai visto in un contesto diverso da quello di Parma o quello di Sint-Truiden in Belgio. Quindi sì, arriva da una Coppa del Mondo giocata molto bene, però a livello di personalità è un altro punto di domanda. Se sbaglia 2 partite nel Parma, Suzuki non gli si dice niente. Se sbaglia 2 partite nella Juventus, avete visto che fine ha fatto Di Gregorio.
2: Esatto,
3: quindi,
2: in prestito. Quindi,
3: esatto, poi in prestito secco, perché ovviamente non hai margini di manovra. Almeno guarda, l'operazione Morata che tu mi hai tirato fuori, perché ricordo che l'obiettivo numero uno di quella Juventus era Romelu Lukaku e non Morata, se ti ricordi, perché Lukaku lo ammise anche pubblicamente, disse io devo andare alla Juventus con Conte, ma poi Conte saltò e quindi rifiutai. È chiaro che poi si è andato a fare un'operazione, secondo me sbagliata, del genere, ma forse fu frutto anche di un cambio in corsa. Qui invece mi sembra che tu hai del tempo, hai per valutare anche le altre possibilità, e invece stai andando forse in una direzione che lo so, a me non convince pienamente proprio a livello di club. Tutto questo.
2: Sì, detto ciò, poi non abbiamo neanche soldi. Io andrei, lo dico pubblicamente, su Chevalier piuttosto, perché magari hai l'obbligo o hai il diritto, e se para te lo tieni, perché se Suzuki inizia a parare, eventualmente poi per comprarlo ti chiedono la mole, la sede, non lo so, ti chiedono qualche, cioè ti chiedono 60-70 milioni di euro e non ha senso, non ha proprio senso. Quindi pur essendo credo il più grande fan in Italia di Suzuki, a queste condizioni passerei, però non dipende sicuramente né da me né da Mirko. Altre sorprese oltre a Gil, secondo te può venire fuori qualche altro nome? Sai, Massara è sempre in agguato, ci ha fatto capire che insomma può chiudere da un momento all'altro.
3: Beh, l'identikit che mi sembra più plausibile è quello di un portiere che comunque ha 25, 26, 27 anni, quindi ha già maturato una buona esperienza anche a livello europeo e che abbia dei costi contenuti, perché io ho sentito anche il nome di Ederson nelle ultime ore, del Fenerbahce, Ederson Moraes. Ederson guadagna oltre 10 milioni di euro netti e quindi nel caso dovrebbe contribuire il Fenerbahce, che comunque chiede 10-15 milioni come prezzo di cartellino, quindi diventa anche difficile trovare delle opportunità. Io mi rivolgo molto a quello che ha detto anche Luciano Spalletti, che ha parlato di opportunità sul mercato, e sono quelle, a me sembra fagiolo proprio l'identikit di Orlando Gil, costa poco, guadagna altrettanto poco. Io ho parlato con il Sigarribia qualche giorno fa e lui mi dice se fanno la stessa chiamata che fecero a me, cioè io il tempo di rispondere pronto avevo già accettato, perché vi ricorderete che anche Marcello Sigarribia arrivò in una trattativa lampo più o meno come questa. E quindi a me sembra che in questo caso la Juventus possa almeno risparmiare qualcosa sul portiere, però sappiamo che comunque Massara e Ottolini sono veramente sempre operativi, anche Carnevali, di conseguenza ci dobbiamo aspettare tutto, almeno dopo gli ultimi colpi mi aspetto sempre tutto.
2: Passiamo a qualche metro più avanti, la difesa, anche qua sono un grande fan, probabilmente uno dei più grandi in Italia, non il più grande come Suzuki, ma uno dei più grandi, di John Lucumi. Altro giocatore vicino alla Juve, non possiamo forse dirlo, però che vorrebbe giocare alla Juve, ecco, questo sì.
3: Beh, ha messo in stand-by le 2 offerte che aveva, importanti, di Galatasaray e Como, che offrivano e offrono tuttora 4 milioni di ingaggio. Poi il Como in realtà si è anche arenato perché ha preso Cialoba e quindi il Como di conseguenza non c'è più. Il Galatasaray, che era la squadra forte 2 settimane fa, perché ricordo di aver verificato la notizia mentre ero al mare, ecco, il Galatasaray in questo momento è in stand-by. Perché? Perché John Lucumi aspetta la Juventus. Il problema di Lucumi è che da 1 mese e mezzo stiamo raccontando più o meno sempre le stesse cose. La Juventus è la squadra in cui Lucumi vuole andare e in cui il Bologna probabilmente non vuole cederlo. Cioè il Bologna sta aspettando che arrivi l'offerta dallo United, dall'Aston Villa, dal Chelsea, da queste squadre qua, dal Bournemouth, cioè da chi sta cercando difensore in Premier, perché sa benissimo che metti 25 milioni che chiede e basta. La Juventus invece è una squadra che nel lungo sta cercando ovviamente di tirare sul pezzo, ragionevolmente, ha fatto scadere la clausola proprio per questa indicazione, perché non voleva pagare i 28 milioni, adesso sta cercando di abbassare le pretese. Io ti do una deadline, sicuramente ci sentiremo settimana prossima e credo anche che se ne parlerà molto di più. Io credo che il Bologna entro Ferragosto vuole definire la situazione, quindi non manca tantissimo, mancano 10 giorni, devono fare anche un sostituto, si stanno iniziando a muovere. Io penso che alla fine un'offerta tra i 20 e i 22, forse massimo 22, ma poco più, fai 20, secondo me alla fine lo porti a casa. Da capire una domanda, cioè devi cedere Gatti come sembrava imminente qualche giorno fa, o Lucumi può entrare anche senza la cessione diretta di un difensore? Ecco, questa è un'altra domanda che secondo me va analizzata e va capita poi eventualmente anche dopo.
2: Dipende se fa il terzino sinistro, secondo me, Mirko.
3: Perché
2: se fa il terzino sinistro, no, devi vendere uno, e credo Gatti, non vedo altra soluzione. Se non fa il terzino sinistro, Gatti è l'ultima scelta, metti Selic doppione destra-sinistra, c'è Cambiaso, c'è Kalulu e poi hai Gatti e quattro centrali. Ovviamente devi vendere Rugani. Credo che possa essere questa, con ovviamente Gatti terza scelta, pesante, però poi alla fine non conviene a nessuno, secondo me, tenere Gatti, perché la Juve ha un ingaggio molto alto e perché svaluti il giocatore essendo una terza scelta. Però ad oggi dirti che Gatti andrà via al 100% io non me la sento. Comunque è un giocatore che in questa pre-season sta giocando tanto, contro il Nizza, no, dove sembrava veramente potesse andare via da un minuto all'altro, ha giocato tutta la partita. Perciò non lo so, probabilmente potrebbe aprirsi questo scenario forse dopo Ferragosto, sbaglio?
3: Beh sì, anche perché l'offerta in realtà è arrivata, forse non se ne è parlato tantissimo, ma l'offerta del Napoli è arrivata, un'offerta in prestito con obbligo da 12 milioni di euro, un'offerta che la Juventus ha rifiutato. Giustamente per il giocatore la Juve lo valuta 25 e se deve scendere di certo non scende alla metà. Di conseguenza oggi se non ti arriva almeno quella parte di cifra, la Juve conviene tenere Gatti. Ma un po' la storia col Napoli è questa, cioè di offerte anche l'anno scorso per Miretti, di offerte ma mai neanche lontanamente vicine a quelle che è la richiesta della Juve. Quindi a queste condizioni Gatti, che credo sia l'unica squadra rimasta, perché la Roma alla fine il difensore l'ha fatto, c'era l'Atalanta, ma l'Atalanta non si è mai completamente interessata, e di conseguenza io penso che il Napoli sia l'unica squadra, ma se non alza la posta di certo non può andare dalla Juventus a convincere a cedere Gatti.
2: Vedremo anche questa partita molto molto aperta. Spostiamoci nel tema più dolente dell'estate bianconera, Mirko. Il centrocampo, ieri erano avvelenati, ieri erano avvelenati, te lo dico, quindi mi raccomando, calibra le parole, tutti dicono ragazzi con questo centrocampo non si va da nessuna parte, basta, vogliamo un centrocampista d'ordine. Tu puoi dire qualcosa su un centrocampista d'ordine, qualcuno no da poter... onestamente inserire in questa squadra, a parte che ti dico che mi è arrivato un messaggio, ragazzi, io non ci voglio credere, credo da più di 50 righe. Caro Nino Juventino San Benedettese, o mi fai un sunto ma di due righe, o mi spiace ma non riuscirò mai a leggerlo, perché mi togli mezz'ora di trasmissione con questo messaggio. Vai Mirko.
3: Beh, sarò più sintetico io, dai.
2: Direi il nome... 50 righe.
3: Il nome più forte è quello di Franchesi. È il nome più forte perché sostanzialmente la Juventus è rimasta l'unica squadra appetibile che gli ha fatto un'offerta, ed era quello che voleva la Juventus un paio di settimane fa. Vogliamo che la Juve ha già fatto un'offerta non accettata da Livojano, ne ha fatta anche una seconda, però non ufficializzata. La seconda è leggermente più alta a livello di cifre rispetto alle richieste di Chessy. Strategicamente la Juventus ha ragionato in questo modo. Sappiamo comunque che per Livojano non ci sono questi grossi interessi, e in effetti sono rimasti soltanto loro, e sappiamo altrettanto che le richieste di oggi, che erano quelle di tre settimane fa, cioè 8-9 milioni totali, quindi 6 più bonus, possono scendere, e quindi magari a conti fatti, con una tempistica differente, Franchesi può accettare anche di venirci incontro, no? Più il tempo passa, più lui resta senza squadra e più c'è la possibilità per entrambi di convolare a nozze. Però è chiaro, c'è un po' il discorso che si faceva per l'attaccante, poi lo introduciamo, ma anche a centrocampo i giocatori numericamente ci sono, quindi o esce qualcuno, e ti rilevo, scritto anche da Andrea Lo Sapio, tutto Juve, che conosci molto bene, un interesse del Napoli per Kop Meiners, quindi o esce qualcuno come Kop Meiners o anche come Miretti, e quindi inizia a spoltire non soltanto Vasilij Adic ma anche prendere dei bei soldini, oppure che si resta un nome che deve essere incassato in quel modo, perché l'accordo col giocatore lo puoi trovare tranquillamente, ma se non c'è di qualcuno è difficile anche farlo entrare, quindi io ti direi subito che sì, ecco, mi sembra lui.
2: Sì, anch'io ho enormi conferme su che sì, tra l'altro so che sta anche aspettando la Juventus, è proprio questo sblocco, no, dei centrocampisti per riuscire a fare qualcosina. Allora passiamo all'attacco, ti dico quello che so io e poi mi dici quello che sei tu. Io so da fonti molto dirette, che non è imminente l'arrivo di un attaccante della Juventus e che stiamo parlando qua veramente degli ultimi giorni di agosto, gli ultimi giorni di mercato, e che insomma i nomi possono essere ovviamente quelli citati, no? Di Pellegrino, di Zirze e magari anche qualche sorpresa, ma tutto legato a una serie di uscite. Quindi nella serie di uscite metto dentro anche eventualmente Arkadiusz Milik, metto dentro sicuramente Jonathan David e Edon Zegrova. Ora a te la parola, Mirko.
3: Proviamo a non citare Katoa, che almeno da fonti dirette anch'io ho avuto smentite nella giornata di ieri. Poi è chiaro, le cose possono sempre cambiare, ma in questo momento mi sembra quello al pari di Colomoni essere più sicuro, ecco, della permanenza. Però sì, nel senso che ieri si è visto un po' una sorta di assalto fatto da offerte per Zirze, ma in realtà no, perché l'incasso appunto è Jonathan David, lo intendevo prima, quindi finché non esce Jonathan David non arriva un'offerta buona sia per lui che per la Juve, anche lì Zirze o chi che sia, perché per me rimane in corsa Pellegrino, e attenzione anche al nome di Demirovic, su cui la Juve si è informata un paio di settimane fa, attaccante dello Stoccarda, ve lo ricorderete, giocò contro la Juventus 2 anni fa in Champions, ha una valutazione intorno ai 18-20 milioni, può essere eventualmente quell'attaccante, sai, che puoi prendere gli ultimi giorni se resta a disposizione, che ha anche un po' di caratteristiche differenti dagli attaccanti che hai adesso. Quindi io ti direi in linea di massima, la prima scelta resta per preferenza allenatore Matteo Pellegrino. Però Pellegrino a livello di condizioni è difficilissimo, perché oggi il Parma non apre un prestito con diritto, con opzione, ma vuole una cessione a titolo definitivo. Poi c'è Joshua Zirkzee, su cui comunque stai lavorando bene, perché lo United alla fine, alla lunga, sta cercando di aprire, e quindi collassa l'idea di cederlo a titolo definitivo, ma viene sempre più il prestito con diritto che è la soluzione preferita dalla Juve, quindi puoi anche metterti d'accordo, un prestito oneroso alto, magari da 6-7 milioni e un diritto a 17-18, ma poi devi capire eventualmente quanto arriva per Davide, perché tu lo valuti 35, puoi scendere a 30, il problema sostanziale è sempre l'ingaggio, lo vogliono dalla Francia, ma dalla Francia è l'operazione Openda, cioè gli devi pagare l'ingaggio, e se non devi pagargli 4-5 milioni sei anche fortunato, di conseguenza diventa molto difficile. Ci vorrebbe un club dalla Premier che possa fare un'offerta, si vociferava il Newcastle diverse settimane fa, però mai nessuno da lì ha dato un seguito a tutto questo.
2: Abbiamo citato tutti, Mirko, tutti li abbiamo citati, quindi abbiamo fatto il massimo per dare un po' le chiavi del mercato della Juventus. Io ti ringrazio come sempre.
3: Ma ci mancherebbe, Cami, ci mancherebbe, sempre a disposizione. Un abbraccio forte.
2: Un ringraziamento a Mirko Di Natale per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Abbiamo fatto una bella mezz'ora, intensa, con tanto mercato. Dopo parleremo anche un pochettino delle women, insomma, che hanno fatto maluccio ieri. Maluccio, insomma. A Biella pensavo e speravo di vedere qualcosina di meglio, ecco. Ma ne parliamo dopo.
4: Ma poi l'ha mangiato.
2: È una storia incredibile, te la racconto. Tra poco.
1: Il Club degli Inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Colomoni, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere, Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero 1 del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirze e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente in attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 al trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6 4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Manuel Moroni. Nino, ma io pensavo che le tue 50 righe fossero tue. Cioè, ma mi hai mandato un testo di ChatGPT, con tutto il bene, Nino, però che senso ha chiedere a ChatGPT i giocatori? Cioè, non ha senso. Cioè, GPT è uno strumento utilissimo per tante cose, però i calciatori, insomma, cioè GPT non può fornirci dei parametri economici e anche a livello contrattuale, a livello di tante cose. Quindi posso dirti, Nino, ho un po' visto la tua super mega lista, mi hai un po' deluso. Poi parliamo anche di Atubolu, l'ho un po' studiato in questi giorni. Non è proprio il mio ideale di portiere, ve lo dico subito, non è proprio il mio ideale di portiere. Ma voglio leggere il messaggio di Diego che parla della Juventus Women in questi minuti, poi insomma parliamo ovviamente di tutta l'attualità del mondo Juve. E dice: ciao, ieri Women male male male, malissimo ragazzi, le Women ieri drammatiche. Sono rimasto molto stupito dal fatto che Serturini e Guerrero nel post erano contenti della prestazione. E io sono uscito da lì, ho detto mamma mia qua, e ve lo dirò in maniera onesta, io non so sabato, perché non ho tutta questa conoscenza dell'Hammarby, questo ve lo posso dire senza vergognarmi di ciò, ma ragazzi miei, se giocano come ieri è un disastro, è un disastro più totale. E credo anche che nel mondo delle women bisogna provare a fare anche un po' un paragone, un raffronto con il maschile. Se la Juventus maschile avesse giocato come ieri sera, tanti tifosi si sarebbero veramente indignati, ma indignati in maniera totale. Cioè, la Juventus ha fatto due tiri estemporanei, due tiri, due accelerazioni, due tiri, contro una squadra che è 10 categorie inferiore alla Juventus, dopo un mercato da 600.000 euro, che nel femminile più o meno puoi paragonare a un mercato da 30 milioni di euro, quindi comunque un mercato importante, da più 30 milioni di euro. E considerate che poi il mercato, tra entrate, uscite, risparmi, ingaggi, costi annuali e robe varie, più 30 milioni di euro non è poco. E in questo caso due sole giocatrici nuove in campo, i soliti enormi problemi, una squadra totalmente orizzontale, una squadra che ha paura ad andare in verticale senza nessun brio, e la Torrense che prende due pali e una traversa. Due pali e una traversa. Cioè, io ero scioccato. Cioè, io pensavo che ieri la Juventus vincesse 5-0. Cioè, ieri sono andato prima della partita a vedere un sito di scommesse, e la Juve, Manu, prova a indovinare quanto era quotata la vittoria della Juve ieri in un sito di scommesse. 1-0-1. Vuol dire che, cioè, è una formalità, si è arrivato a un millimetro da andare ai supplementari, con De Jong che sulla traversa fa una roba fuori di testa per salvare la Juve. Quindi onestamente sono molto preoccupato da questa proposta, da questa idea, e tutte le giocatrici che sono state prese per me rendono questa squadra molto piatta, quindi vediamo. Ieri non mi aspettavo certo di vedere così male determinate situazioni, però sabato ci sarà un'altra partita, magari sabato giocheranno con un altro approccio, magari le caratteristiche dell'Hammarby saranno più semplici per la Juventus. Ogni partita ha una sua vita, una sua storia, questo è poco ma sicuro. Però io ho visto da vicino la partita col Como Women e con la Torrense, e in entrambi i casi ho visto una squadra totalmente incapace di creare occasioni da gol. E non penso che tutte le partite due tiri, due gol, perché la Juve chiude a due tiri, due gol, la Torrense piglia due pali e una traversa. Perciò capite che anche un livello di percentuale di realizzazione al 100% contro una squadra che insomma ha costruito occasioni giganti è un problema, perché non sempre finiranno così le partite. Allora leggo però il messaggio del nostro amico Diego. C'è da preoccuparsi perché sabato giocano contro una squadra che ha già 13 giornate di campionato alle spalle. Deluso dalle nuove, nessuno ha dimostrato di poterci far fare il salto di qualità. Non capisco perché non si sono cercate Oliviero e Piemonte, che faranno rivincere lo scudetto alla Roma. A me hanno detto, Diego, che l'Inter è molto forte quest'anno. L'Inter ha preso un numero 9 di alto livello. E noi siamo partiti un po' col caos, e onestamente fossi stato in Mazzetta non avrei mai scelto un progetto così strano e così difficile da attuare, perché l'abbiamo visto anche nel maschile quanto è difficile cambiare un DNA di una società al mio primo anno da dirigente di una squadra incredibile come la Juventus, e soprattutto con la storia non solo della Juventus in generale ma della Juventus Women. Quindi da questo punto di vista non avrei mai fatto quello, sarei andato su una direzione normale per cercare di fare un cambiamento soft, ecco quello che avrei voluto fare io. Noi invece stiamo provando a ricostruire una mentalità spagnola, una mentalità molto in stile Barcellona, perché Guerrero viene dal Barcellona. E per costruire Barcellona, ragazzi, hai bisogno di tempo, e come avete potuto vedere, no, nelle partite delle women non crossano mai, non tirano mai, giocano sempre orizzontale, giocano sempre cercando di evitare di perdere il pallone, però giocando pensano sempre di non perdere il pallone, e allora non rischiano mai le giocate, non vanno mai tra le linee, e non andando mai tra le linee non riesci mai ad avvicinarti alla porta ed essere pericoloso. Perciò ieri anche le tribune erano abbastanza scioccate, no, dalla proposta, e io ho rivisto le stesse problematiche lo scorso anno, una squadra che non segna mai, di una squadra che fa una fatica incredibile. Vedremo sabato, ecco, ripeto, ogni partita ha una storia a sé, e vedremo se sabato riusciranno, no, a riscattarsi dopo una prestazione di bassissimo livello, perché poi se dobbiamo guardare solo il risultato, guardiamo il risultato, ce lo prendiamo e sono in finale. Ma se dobbiamo analizzare la partita, e noi spesso lo facciamo, ecco, la partita è di bassissimo livello, soprattutto con un mercato del genere, mi aspettavo qualcosa di più. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
7: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Sì, esatto, se i ragazzi giocavano come hanno giocato le ragazze ieri sera, appunto, c'era un'indignazione da parte di tanti tifosi, e non puoi giocare in quel modo lì, devi cambiare totalmente, devi giocare in un altro modo. Invece le ragazze avessero giocato come hanno giocato i ragazzi, secondo me, quindi va fuori un altro tipo di partita probabilmente. Poi ieri sono stato molto contento per Zegrova, ha fatto veramente un gran gol. Io spero veramente possa continuare così, possa fare tanti altri gol, perché è veramente forte secondo me.
2: Ma non lo so ragazzi, io sono un po' spaventato a dirvela tutta su Zegrova, perché ha detto che ha riavuto di nuovo un po' di pubalgia lo scorso anno, e lui era stato operato per non avere quel tipo di problematica, e quindi io non voglio essere troppo crudele, perché poi sennò sembro sempre il cattivo della storia. Però vedo nel gol di Zegrova una bellissima cartolina, una bellissima pubblicità per provare a venderlo, perché ha tanti limiti, e come il risultato, guardare il risultato o guardare poi il contesto della prestazione. E la prestazione di Zegrova non è di ottimo livello, è una prestazione secondo me normalissima, tendente a tanti errori. Poi fa questo gol meraviglioso, e allora ovviamente ormai siamo in un'epoca del fantacalcio, e l'epoca del fantacalcio ci impone, no, di dire gol 7. Però poi tutti gli errori, tutte le palle perse, tutte le robe che ne fa una subito giusta e poi dopo un secondo risbaglia tutto, ecco, queste robe qua portano ad avere un problema, e oltre al fatto che manca la fase difensiva, oltre al fatto che insomma è un giocatore che non è stato tanto bene fisicamente, viene da 2 anni difficili. Quindi la cosa positiva per me è aver visto Zegrova fare un gol meraviglioso in mondovisione contro una squadra di alto livello, e lì devi provare a vendere questo tipo di giocatori secondo me. Ma al tempo stesso Miretti è così, magari Miretti ha fatto un ottimo precampionato, sempre tra i migliori in tutte le partite, però ragazzi alla Juve ha fallito, arriva un'offerta importante, bene, ciao Miretti, grazie di tutto, e fai una plusvalenza del 100%. Non possiamo tutte le volte dare sempre seconde chance, terze chance, quarte chance. Cioè cerchiamo anche ogni tanto di salutare, perché insomma da noi Zegrova ha fatto disastri, 0 gol, 0 assist. E un gol in amichevole contro Chelsea non può cambiare tutti i discorsi fatti su Zegrova, perché se no abbiamo la memoria un pochettino corta, ecco. Camillo Ildiz con sei sao. Manu, boccialo tu, Roberto da Piazza Armerina, boccialo tu, cioè Alej Begovic non è Alej Begovic, per favore, Roberto. E tu, stessa, se non ricordo male, Roberto da Piazza Armerina era già subito pronto a cacciare Carnevali, Adesso si è placato, due acquisti e si è placato Roberto da Piazza Armerina. Possono giocare tutti e tre insieme in che posizione? L'ha detto Spalletti, quindi Ildiz Alej Begovic centrale con Sisa dall'altra parte. Il modulo 4-2-3-1, quello che abbiamo utilizzato ieri all'inizio della partita. Poi nel secondo tempo si è cambiato il modulo. Quindi l'unica cosa che devi fare, Roberto, è imparare a scrivere Alej Begovic. Poi il resto va tutto bene. Il resto va tutto bene. Un altro vocale, Manu.
8: Ciao Camillo, buonasera. Manuel dalla provincia di Firenze. Senti, io volevo sapere che tu ne pensavi o che ne pensavate voi della Fiorentina, visto che se non gli levano il bancomat a Paratici, alle fine mi sembra faccia veramente uno squadrone da, ora voglio dire, competere per la vittoria del campionato, però insomma si dovrebbe divertire parecchio. Niente, per sapere questo, grazie mille.
2: Ma non sono il più grande esperto per poter parlare di Fiorentina. Ti segnalo che noi abbiamo nel nostro gruppo editoriale anche Radio Firenze Viola, ecco, sicuramente loro i colleghi seguono da vicino la Fiorentina e ti possono davvero, questa non è una battuta, spiegare determinate cose molto meglio di me, perché seguono la Fiorentina, perché vivono la Fiorentina. E anche se sei della Juve e hai questa curiosità, puoi serenamente ascoltare la radio e capire un po' le loro sensazioni, perché ripeto, vive H24 la Fiorentina, io leggo della Fiorentina. Sicuramente il mercato è un mercato ambizioso, è un mercato di alto livello, hanno preso due giocatori comunque dal Real Madrid e hanno confermato tutti, non hanno venduto nessuno. E anche De Gea hanno confermato, anzi alla fascia da capitano, hanno lavorato sulla difesa, hanno lavorato a 360 gradi. Credo che adesso inizieranno le cessioni. Mi ricorda un po' il mercato di Paratici quando arrivò Higuain, poi arrivarono tanti giocatori, credo anche Pjanic, se non sbaglio Benazia. Ecco, tanti giocatori di alto livello, credo 4-5 della Juventus, per poi vendere Pogba alla fine e anche altri per cercare di completare tutto il mercato della Juventus. Quindi adesso mi aspetto che la Fiorentina possa fare delle cessioni. So che il Como era molto interessato a Moise Kean e so che ci sono dei club interessati magari a Fagioli, ecco, credo i due giocatori con più valore della Fiorentina, però non lo so, quando cambi così tanto e in tutti questi cambi c'è l'allenatore, bisogna capire anche un po' l'amalgama di questi calciatori. E da un certo punto di vista la rosa è forte, cioè la rosa è forte, anche Jimenez, l'ex Milan che viene da un'annata turbolenta anche fuori dal campo in Premier League, è un giocatore che comunque aveva fatto vedere delle cose buone al Milan, perciò tanti giocatori hanno del potenziale, da Attà, Mastantuono, Vieri in difesa, ce ne sono, ecco. Da Ulai, altro investimento, però credo che adesso arriveranno delle cessioni e poi le valuteremo. Detto ciò, la squadra mi sembra molto ambiziosa, molto interessante, però quando cambi tanto devi capire poi come metterli in campo, perché poi hai tanti galli in un pollaio, ecco, devi capire se poi riescono a stare tutti bene al loro posto, se qualcuno fa un po' fatica, ecco, quindi vedremo cosa succederà, è una sfida ambiziosa sicuramente. Ecco, la cosa che posso dire è che la Fiorentina è nelle mani di uno dei migliori dirigenti sportivi di sempre, che è Paratici, questo posso dirlo con certezza. Vocale, Manu.
9: Ciao Cami, ciao ragazzi. Senti, io ti voglio fare una domanda. Io capisco che siamo in tanti a centrocampo, che bisogna vendere, va bene, sono d'accordo, ma mi spieghi come mai, pur avendo ancora il centrocampo più scarso d'Europa, ci si concentra dappertutto tranne che a centrocampo? Cioè, lo vorrei proprio capire.
2: Vorrei capirlo pure io, però te l'ho spiegato 100 volte. Io continuo, non c'è problema, però occhio a mandare questo messaggio, che sennò c'è il nostro amico Giuseppe Leoni che sennò si deprime. Mi raccomando, fai attenzione, perché poi lui, io me lo ricordo, no Manu, mi sa che te lo ricordi anche tu, aveva scritto a Chiara che la Juve sarebbe andata sicuramente al 100% in Champions League, però mi sa che da quel punto di vista lì avevi dato la colpa a me, Chiara, ma tu avevi la formula, e anche se i numeri dell'Enalotto mi sa che li hai sbagliati. Però al netto di questo, te l'ho spiegato tante volte, amico, abbiamo 8 centrocampisti, devi venderne 4, e quando ne venderanno 4 poi ne compreranno uno, però non possiamo sempre comprare e poi non vendere. Ci sono dei momenti in cui non puoi permettertelo. Adesso, per comprare un centrocampista, devi venderne un bel po'. Devi venderne un bel po', e i nostri centrocampisti non è che hanno proprio un grande hype. Non hanno un grande hype, ma insomma, credo faranno il massimo. Carnevali e Massara faranno davvero il massimo, e li valuteremo a centrocampo, secondo me, davvero a settembre. A settembre valuteremo il centrocampo, perché oggi vendere un giocatore della Juventus a me sembra quasi impossibile, perché sono veramente difficili da piazzare per ingaggi e per annate un pochettino strane. Te la rigiro, come fai a vendere con Mainers? Come fai a vendere con Mainers? Perché con Mainers è molto molto molto difficile da piazzare, però è sicuramente qualcosa che vorranno fare, ma a titolo definitivo penso sia quasi impossibile. Ma è una sfida, a centrocampo credo che sia la sfida più ardua, soprattutto perché ad agosto io faccio fatica a credere che la Juventus possa prendere un top che possa cambiare completamente il centrocampo della Juve. Cioè, ad agosto, secondo me, un centrocampista top non lo prendi. E sicuro non è in prestito, perciò dovranno inventarsi qualcosina. Il nome a centrocampo, come dicevamo prima, è sempre quello di Frank C, che non è un costruttore di gioco, ecco, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Altro vocale.
10: Ciao Cami, sono Gianlu da Pisa. Una cosa di cui si parla poco è un regista per questa nostra Juve, un giocatore che possa far girare tutta la squadra.
2: Lo so, avete ragione ragazzi, ma in questo momento, ripeto, so che è difficile da credere, ma tu hai Locatelli che non lo venderanno. Gianluca, stai tranquillo, non lo venderanno. Poi hai McKennie che ha rinnovato e resterà sicuramente. Hai Thuram che è infortunato e che probabilmente rientrerà per la prima di campionato, ma da infortunato non lo vendi. Hai Commainers che non lo vuole nessuno, manco per sbaglio, nessuno. Hai Douglas Luiz che sta timidamente cercando di rientrare, no, un po' nelle rotazioni, con una buona prestazione ieri, una buona prestazione con Nizza, ma resta comunque un giocatore che occupa tanto spazio salariale, proprio tanto spazio salariale, e ad oggi offerta a titolo definitivo nessuna. Poi hai Miretti, che anche qua ha fatto vedere qualcosina, ma alla fine poi le annate di Miretti non sono mai positive, e quindi offerte molto poche anche in questo caso. Hai Arthur, che è un altro giocatore che comunque tu dovrai piazzare, perciò, e hai pure Owusu, e in questa lista di 8 centrocampisti hai pure Owusu, quindi o piazzi almeno 4 centrocampisti che vi ho nominato, almeno 4 centrocampisti, o rischi di essere, sei già troppo, sono in troppi, è la domanda che vi ho fatto ieri. Poi c'è Douglas Luiz, che ieri ha fatto benino, perché ieri ha fatto bene Douglas. Se lo tieni, occupa uno spazio da giocatore importante, quindi lo tieni per fare la quinta scelta con quell'ingaggio lì, con quel valore lì, e non è facile, ma non è che Massara, Carnevali, Ottolini guardano la Juve e dicono wow, che centrocampo pazzesco, ah, siamo fantastici, siamo meravigliosi, siamo eccezionali. No, lo sanno anche loro che abbiamo dei difetti a centrocampo, ne abbiamo parecchi, lo sanno benissimo. Sono dirigenti affermati, dirigenti di alto livello. Il problema è che per fare investimenti importanti di alto livello a centrocampo, per smuovere le acque, per prendere qualcosa di importante, devi vendere. E il nome, i nostri centrocampisti, ma nessuno, neanche quello titolare importante, cioè più importante, scegliete voi quale, McKenny? Neanche McKenny ha ricevuto delle offerte. Perché se fosse arrivato qualcuno, vista la stagione ottima di McKenny a 45-50, anche McKenny sarebbe andato via, Parliamoci chiaro. Però non arrivano offerte neanche per quello che ha fatto la stagione migliore. Lo scorso anno erano arrivati 35 milioni di euro per Locatelli, hanno detto di no. Hanno detto di no. Quindi in questo caso offerte per i nostri centrocampisti non ne sono arrivate. E se non fai qualche cessione, il centrocampista potrebbe essere l'ultimo nome ad arrivare insieme al secondo attaccante, perché anche lì hai David. David ad oggi guadagna 7 milioni di euro e non puoi dire, ah vabbè, io compro e poi David chissà, ah io compro un mediano e poi tutti gli altri chissà. E no, non puoi farlo, quindi dobbiamo sperare di sfoltire un po' la rosa e poi prendere qualcuno, e credo che questo possa essere l'obiettivo. Il discorso è un po' diverso per Lukumi, il discorso è un pochettino diverso per il portiere, ecco, lì si vorrà fare qualcosa a prescindere dalle cessioni, ecco, lì si vorrà fare qualcosina di diverso, però purtroppo non possiamo far finta di avere pochi centrocampisti, noi di centrocampisti ne abbiamo tanti. Altro vocale, Manu.
11: Ciao Cami, sono Simone della Svizzera, sono molto fiducioso nel lavoro che sta facendo Massara, Carnevali e il mister Spalletti. Vorrei vedere la faccia di Comolli quando ha letto che la Juve ha comprato Colomoni a titolo di definitivo. E niente. Speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, dopo questi anni un po' con troppi su e giù, un po' depressi. Purtroppo, niente, dai. Fino alla fine, forza Juve, speriamo bene.
2: Sì, ci manda sempre questo messaggio, credo ogni giorno, della faccia di Comolli all'acquisto di Colomoni. Simone, l'abbiamo mandato anche ieri, non ti preoccupare, andiamo avanti, adesso ci mandi sempre lo stesso vocale tutti i giorni. A me fa anche ridere come cosa, ma switchiamo un attimo in avanti, pensiamo a qualcos'altro oltre Colomoni e Comolli. Ormai abbiamo Colomoni e non abbiamo più Comolli, quindi possiamo serenamente lanciarci in un'altra epoca, in un'altra sfera calcistica. Buon pomeriggio Camillo e Manu, sinceramente anche la telenovela portiere mi sta un pochino annoiando. L'ultimo nome fatto non lo conosco, ennesima scommessa. No, ma intanto io in questo momento non è una telenovela portiere. La Juventus sul portiere è molto più serena di tutti noi messi insieme, da quello che mi è stato detto. Cercheranno una soluzione, ma una soluzione credo a questo punto non definitiva, perciò un prestito. E vedremo se sarà un prestito secco di Suzuki, vedremo se troveranno un altro prestito. L'unica cosa che mi sembra abbastanza certa è che non vogliano vicario. Ecco, questa mi sembra l'unica cosa certa, perché pur di non prendere vicario stanno facendo qualsiasi cosa. Quindi magari arriverà vicario tra 2 ore, però quando arriverà vicario è perché insomma avranno preso no a destra e sinistra e allora sarà rimasto soltanto vicario. A tra poco, che c'ho anche il giochino, a tra poco.
1: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
6: Sono le 16:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
5: Lutto del mondo della musica, Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni, Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
13: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età

0: 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aree meno calde e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
0: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: regia Manuel Moroni, voi al 340 542 5324 con messaggi di testo e vocali. Allora, il tema del giorno, parto subito forte, il tema del giorno sono i 5 acquisti potenziali della Juventus da qui a fine calciomercato. Allora, dovete scrivermi al 340 o ai nostri amici di Twitch sulla nostra messaggistica 5 nomi, i vostri, perché siete voi, Carnevali, Massara, Ottolini, scegliete voi che figura, e dovete scegliere un portiere, uno, non sei portieri, uno, un difensore centrale, uno, terzino sinistro, terzo, centrocampista centrale e l'attaccante. Avete budget, prestito. Con 5 prestiti, o parametri zero. Non tiratemi fuori Valverde, Bellingham, Haaland e non lo so, Courtois e qualsiasi altro. Prestiti, dove tira fuori? 5 prestiti e la vostra lista al 340 542 5324, anche sugli nostri amici di Twitch. Ma diamo il bentornato qua su Radio Bianconera, Club degli Inviati, Romeo Agresti, il Bianconero. Ciao Rome.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Rome, oggi ti ho chiamato per fare un po' dei retroscena di questo mercato della Juventus, quindi il dietro le quinte delle operazioni di Carnevali, magari anche qualche dietro le

0: quinte di Massara, dell'arrivo di Massara e poi tutti i nostri acquisti. Da quale vuoi partire, Rome?
1: Ma decidi tu.
0: Partiamo da Celik. Sei stato.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Partiamo da Celik, intanto. Acquisto che fa intravedere qualcosa di molto positivo, possiamo dirlo. E poi, soprattutto perché è stato il più difficile, perché è arrivato in 448.
1: Sì, è stato un acquisto, un innesto veramente fatto in grandissimo silenzio. La Juve, tu lo sai perché da bravissimo cronista quale sei appostato lì, insomma, anche con il giocatore al G-Medical non trapelava nulla, una Juventus ermetica, ma anche l'entourage dello stesso giocatore. E qua in retroscena è molto semplice, firmato Ricky Massara, che conosceva perfettamente, essendo stato nella passata stagione a Roma, quali fossero le condizioni per il rinnovo, lo aveva impostato lui, lo aveva praticamente portato quasi a termine in chiave Roma. E poi però ci possono essere tutti gli accordi che vuoi, tutte le strette di mano che vuoi, ma se gli accordi non sono firmati e controfirmati, perché poi questo è il vero tema della vicenda Celik mancato rinnovo con la Roma, ti puoi inserire. La Juve fatto una valutazione con Spalletti, che ha dato semaforo verde, e in tempi rapidissimi ha portato il giocatore a Torino in gran segreto, portando a casa un'operazione interessante, perché ricordiamo che Flick guadagna, è vero, uno si 3 milioni e 7, 8 compresi bonus, ma il decreto crescita, perché quando lui è arrivato in Italia c'era il decreto crescita, quindi è come se tu lo pagassi attorno ai 2,5, 2,6, diciamo che è stata veramente un'ottima operazione da parte della Juve.
0: Sì. Tra l'altro possiamo anche dire che in quell'operazione lì, quando io e Rome ci siamo scambiati tipo 300.000 messaggi, lo facciamo anche per altro, questo possiamo anche raccontarlo. Ecco, io ho chiamato la Roma e la Roma ha detto: ma no, ma rinnova lunedì ufficiale. Quindi mi hanno preso pure per un gadano, mi hanno preso, però.
1: Ma lui era atteso a Trigoria nel weekend, solo che la Roma non ha fatto i conti con la Juve, e
0: Esatto.
1: quindi questo.
0: Esatto. Quindi Rome, ci spostiamo a Jeff Hecator. Anche qua, trattativa lampo. Poi ci hanno dato il tempo un po' di organizzarci per cercare, no, di vederlo arrivare a Torino. Avevano anche degli obblighi tutti legati al timing, no? Perché bisognava fare questa operazione entro il 30 di giugno. Poi anche legato all'uscita di Puccia, un'operazione fatta in fretta e furia, però è stata la prima operazione di Carnevali.
1: Prima operazione Giovanni Carnevali in termini di timing, ma questa è un'operazione che ha tanto di Marco Ottolini, perché conosceva perfettamente Hecator, avendo avuto al Genoa, avendo lanciato poi nel grande calcio, quindi è stato un boost in più per andare a sorpassare la concorrenza, soprattutto del Betis, perché il vero retroscena è questo: nella serata in cui poi la Juventus è riuscita ad arrivare a Dama in termini di accordi col Genoa. E il Betis l'ha spinto molto, ci aveva pensato anche un po' il Bologna con Giovanni Sartori, ma il Betis era il club più interessato. Invece la Juventus poi ha lavorato bene con l'entourage, sfruttando i rapporti di Marco Ottolini con appunto gli agenti del ragazzo e con il Genoa stesso, e si è arrivati a un accordo definitivo per un ragazzo di prospettiva interessante. Vedremo quale sarà la decisione finale, Cami, se tenerlo o meno. Io credo che molto possa dipendere anche da Milik. Perché se non riesci a piazzare Milik, insomma, comunque è libro paga, e là devi decidere chi far fare la terza punta, considerando come la prima si chiami Colomoni e come nella testa della Juve ci sia un giocatore differente rispetto a David.
0: Sì, vedremo, vedremo. Poi è stato anche molto sfortunato Rome, perché insomma, 28 minuti, problema in piena preparazione quando cambi la squadra. Insomma, poteva essere per lui anche una bella vetrina, perché con tutto, no, il tempo che la Juventus ci ha messo per prendere Colomoani poteva veramente mettere minuti importanti. Però, insomma, a volte gli infortuni sono abbastanza antipatici e lui ne ha avuto uno. Andiamo poi su questa giornata. Io sono ancora stanco. Dove ti hanno aspettato? Ti hanno aspettato per far arrivare a Torino Alajbegovic e Kolomoani. Lascio per ultimo Kolomoani, perché per Kolomoani c'è bisogno di un discorso in particolare. Alajbegovic, tu sei stato quello con più forza nel dire: ragazzi, è nostro, punto.
1: Sì, perché mi risultava così e fortunatamente è arrivato.
0: Sì, beh, sì, se no
1: Altrimenti avrei
0: era un
1: dovuto evitare.
0: boomerang.
1: Vabbè, ma ragazzi, solo chi non ci mette la faccia e poi, no? Vabbè, no.
0: Abbiamo perso Rome in questo momento, adesso lo ritroveremo, intanto leggo dei messaggi e richiamiamo.
1: Mi
0: poi.
1: Senti?
0: Adesso sì.
1: Ti avevo allora, perso. Ogni tanto nella vita bisogna perdersi per ritrovarsi.
0: Esatto, mamma mia.
1: No, Alebegovic, ci sono delle sfumature di Celik, perché è un'altra operazione firmata Ricky Massara. E Ricky Massara voleva portare il bosniaco a Roma. E quindi cosa è successo? Che ha mantenuto i contatti vivissimi con l'entourage, ma soprattutto col padre, che è quello che era, no, il tassello fondamentale per fare in modo che poi ci si potesse aggiudicare questo ragazzo. Devo dire che questa è stata un'operazione veramente lontana dai riflettori e di rincorsa, perché a un certo punto l'Atalanta sembrava meno di un passo, ci aveva pensato di nuovo la Roma, diciamo, della nuova gestione d'Amico. C'era il Chelsea. Chelsea aveva un progetto con Xabi Alonso di prendere Alebegovic, darlo in prestito magari alla squadra satellite e poi riportarlo a Londra tra un anno. La Juve ha fatto valere il suo progetto, ha sfruttato la carta Milan Pjanic, che è stato fondamentale per convincere il ragazzo, la sua famiglia, a spiegare cosa significa trasferirsi alla Juventus, ma diciamo che anche qui il timbro di Ricky Massara.
0: Eh sì, Massara è entrato a gamba tesa in questo mercato, Massara. È entrato a gamba tesa e
1: facendo valere Cammi i suoi contatti, che è la cosa più importante, no?
0: Che sono mancati nell'ultimo periodo.
1: E soprattutto, secondo me, Massara è stato intelligente nel non avventurarsi in dinamiche da cui dovesse ripartire da zero, no? Perché non c'è tempo. Se tu arrivi alla Juve, come è successo nel suo caso, se non sbaglio, il 7 luglio.
0: Sì.
1: Cammi, 7 luglio è tardi, tardissimo. E quindi fin qui, perché si parla anche di altri giocatori in orbita Juve, accostati alla Roma, perché sono trattative che Massara ha impostato nelle puntate precedenti.
0: Quindi in questo caso sì, dobbiamo, cioè, anzi lui è stato furbo e bravo, perché poi devi essere furbo e bravo, e lui è stato furbo e bravo. Roma, andiamo su Colomuani, trattativa infinita, telenovela turca, insomma, abbiamo inseguito, cercato, ci siamo avvicinati, poi se è successo qualcosa, insomma, tutte varie dinamiche che abbiamo visto in tanti telefilm. Alla fine anche nell'ultimo sabato pomeriggio abbiamo avuto delle enormi difficoltà nell'aspettare Colomuani. C'è stato un momento di tensione, noi eravamo vicini per Alaibegovic e con Alaibegovic abbiamo avuto paura che potesse di nuovo saltare Colomuani.
1: Sì, perché anche quando è fatta non è mai fatta col Paris Saint Germain, diciamo che poi il tentativo della Juve su Suzuki, il fatto che la Juventus abbia preso Alaibegovic, quindi investendo 35 milioni, insomma, il Parì ce l'ha fatto un po' sudare. Alla fine ha preteso che si cambiasse la formula, mantenendo l'accordo economico e passando al prestito con obbligo in caso di qualificazioni in Europa. Inizialmente era questo l'accordo, che prevedeva anche la Conference. Invece poi Paris Saint-Germain ha preteso la cessione a titolo definitivo e la Juve gli hanno fatto saltare l'affare per l'ennesima volta, e soprattutto per accontentare Spalletti, che è grandissimo fan di Colomuani, ha accettato e gli è arrivato l'ok per far sì che il giocatore arrivasse a Torino.
0: Sì, però insomma abbiamo avuto il sabato con l'ansia, ancora una volta. Roma, ho fatto un giochino alla chat, prima di salutarti ti faccio fare questo giochino. Ho immaginato potenzialmente dai 4 ai 5 acquisti da qui a fine mercato.
1: Noi... solo?
0: Sì, solo. perché onestamente punto a un grande mese d'agosto, per tutti.
1: D'accordo con te.
0: Per tutti, perché poi Roma deve arrivare anche a 100.000, ragazzi, manca poco su YouTube.
1: Grazie Juventus FC.
0: Esatto, anche perché poi abbiamo in mente, anzi Roma ha in mente una grande festa e perciò insomma sarà l'evento dell'anno. Ma al netto di questo, che è la nostra vita privata e lo racconteremo in un libro tra qualche anno, e ci mettiamo in coda ovviamente alla biografia di Bomber Mauro, ma al netto di questo, 5 acquisti, 5 ruoli, sì. I tuoi nomi in porta.
1: Già partiamo male. Forza, mettiamo Suzuki, dai, per il momento.
0: Mettiamo Suzuki. Difensore centrale.
1: Lukumi.
0: Lukumi è qua, sono d'accordo con te. Terzino sinistro.
1: Mamma mia, sai che non ho la più pallida idea.
0: È difficile, in prestito poi è difficile.
1: Non ho la più pallida idea.
0: Vabbè, lasciamolo per ultimo, pensaci, pensaci. Centrocampista centrale.
1: Presidente.
0: Quello è il tuo pupillo,
1: Che sì.
0: È un tuo pupillo il presidente, che sì. Là davanti, invece, chi prendi?
1: Allora, dai, metto Zirze.
0: Ok, ok, allora l'ha fatto. I cinque nomi di Rome sono Suzuki, Lukumi. Ah, no, il terzino sinistro, prima di salutarti.
1: Non mi viene in mente un solo nome. Ma questa è la classica operazione che se la fai, perché poi tutto da vedere, adesso anche c'è lì che gioca a sinistra, bene. Non lo so, Cami, non lo so.
0: Ah, è difficile.
1: Ma tu che hai messo?
0: Io metterò Udogi.
1: Ma non si muove Udogi.
0: Lo so.
1: E anche Teo, da quello che sappiamo.
0: Quello è
1: un nome impossibile da mettere, primo me. Sì. Lo mettiamo il 20 agosto.
0: Sì, dai, quello mettiamo un punto di domanda. Rome, grazie come sempre.
1: Grazie a te, ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Romeo Agresti per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Allora, vedo che ci sono tantissimi messaggi e adesso li commentiamo tutti insieme, per chi si fosse messo adesso all'ascolto. Avete 5 caselle da occupare, avete pochissimo budget, tantissimi prestiti e parametri zero, e dovete farmi una lista di 5 nomi. Dico, mi raccomando, sul terzino sinistro. E non destro, perché sennò vi devo chiedere un altro nome, ne ho letti un paio destri. Ma al netto di questo, mi raccomando, 5 nomi, 340-54-25324, potete scriverci anche i vostri 5 nomi nella nostra chat di Twitch, vi aspettiamo, scriveteci, adesso inizio a leggerne un paio. Ciao Camillo, Andrea da Torino. Per la porta purtroppo ci dobbiamo accontentare di Vicario, ma sei tu, quindi tu ti devi accontentare, perché sei tu il capo in questo caso. Difensore centrale Tomori, centrocampista che sì, vabbè, parametro zero ci sta, e poi attaccante Sorlot, terzino sinistro Teo Hernandez. Difficile, Teo, come ha detto Romeo, difficile che si possa muovere. Allora, vedo anche qualche nome dove subito il budget è andato boom boom boom, ma ci sta. Suzuki, Fortini, però giallo da Pisa, Fortini destro, quindi giallo da Pisa, scrivimi un terzino sinistro, perché non arriverà a Fortini. Balerdi, che sì, Pellegrino, che sì, puoi prenderlo svincolato, tranquillo, non è un prestito. Giuseppe, Suzuki, Lukumi, che sì, e Zirze, il terzino sceglilo tu, mi ha detto Giuseppe. Poi, buon pomeriggio Camillo. Allora, Vicario in porta, Lukumi in difesa, che sia a centrocampo, e in attacco Zirkzee, anche se non è il tipo di attaccante che mi piace. Sugli esterni non è facile, e il terzino sinistro neanche gli esterni. Terzino sinistro non è difficile. Antonello da Padova fa la lista dei giocatori da vendere: Di Gregorio, Rugani, Cabal, Douglas Luiz, David. Ci sta Antonello, ci sta Antonello, dai, ci sta. Allora, ma Salvatore, intanto con l'Omoni non abbiamo speso 50 milioni, in tanti vogliono farvi credere questa cosa, noi per Colomoni ne abbiamo spesi 38, poi se segnerà da qui a fine stagione una valanga di gol e ci farà vincere campionato e Europa League, arriveranno i 50, ma non abbiamo speso 50, in questo momento ne abbiamo spesi 38. Poi ripeto, se noi vinceremo 2 trofei, allora a quel punto farà parte anche dei 12 milioni di euro di bonus e arriveremo a 50. Ma possiamo dire tranquillamente tutti che con la vittoria dell'Europa League, la vittoria del campionato, i 50 milioni li spendiamo volentieri? Possiamo dirlo? Possiamo abbracciarci per questa cosa? Io direi di sì. Però ad oggi noi abbiamo speso 38 milioni di euro, perché qualcuno ha già pagato i bonus, è una cosa che capita quasi sempre con la Juve. Altre operazioni non leggo mai i bonus, strano. E poi Pellegrino comunque costa quella cifra, costa sui 38. Pellegrino e Suzuki a 50 milioni di euro non prendevi la maglia di uno. Perché Pellegrino sei sopra i 30 e Suzuki sei sopra i 30, quindi sei già vicino ai 70. Perciò capisci bene che da 38 per Colomoni a quasi 70 per Suzuki e Pellegrino è stato più semplice comprare Colomoni. Quindi non fatevi a volte, caro Salvatore, influenzare da chi viene a dirti 50 milioni di euro. 50 milioni di euro se vinciamo tutto. E poi se vinciamo tutto, io sono ben contento di aver pagato Colomoni 50 milioni di euro. Anzi, poteva mettere anche un bonus in più, ecco. Allora, il nostro amico mi sa che non ha ben. Sì, diciamo che vuole fare un po' di economia con Douglas Luiz, però quello che voglio dire io è che carne secchi mi sa che non ce lo possiamo permettere. Udogi non è in vendita, però puoi metterlo sicuramente, però carne secchi secondo me non arriva. Lukumi. Sì, è un buon nome. In mezzo mette Douglas e in attacco mette Pellegrino, il nostro amico che non si firma. Andiamo anche nella chat di Twitch. Ci scrive Tanino da Barra Franca. Vicario, Lucumi, Martin, Chessy, Pellegrino. Questi sono i nomi. Ciao Camillo, perché non andare a prendere lo svincolato Remo Freuler? Siamo sicuri che 2 stagioni a buon livello non le possa fare. Alessandro Tormina, io grande fan da sempre di Remo Freuler, grandissimo fan di Remo Freuler sempre, ma quando una squadra che ha fatto molto bene, molto molto bene, come il Bologna, che però ha avuto una performance di alto livello, molto molto alto, decide poi di lasciare andare via Remo Freuler, però il Bologna, per quanto abbia fatto molto molto bene, di un livello inferiore alla Juve, e decide di lasciarlo andare a parametro zero, è perché comunque già pensa che Freuler sia arrivato un po' al capolinea di quello standard. E già lo standard Bologna, che è stato altissimo negli ultimi anni, però inferiore a quello di Juve, se pensa al Bologna che Freuler sia arrivato al capolinea, è difficile che tu possa metterlo dentro una squadra superiore al Bologna. Questo è quello che ti voglio dire. Vi faccio un esempio: secondo voi Salah, che adesso è andato al Trabzonspor, i club italiani o altri di Premier o spagnoli, inglesi di alto livello? No, Salah, stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi 10 anni ha fatto delle robe incredibili. Non poteva andare da qualche altra squadra, e se non lo prendono è perché le sensazioni su Salah non sono del tutto positive da un punto di vista della fame, la voglia, l'intensità. Poteva, cioè, anche già solo in Turchia, perché non è andato il Galatasaray su Salah? Ci sono dei momenti in cui i dirigenti sanno qualcosa più di noi, ma sanno tante cose più di noi, e non dico che a livello di comportamenti o di vita personale, sto proprio parlando a livello di fisicità, di forza nelle gambe, di voglia, di ambizioni, e quindi ci sono dei momenti in cui alcuni giocatori poi vengono lasciati andare a un livello sempre più basso. E non me ne voglia Remo Freuler, però in questo momento viene accostato al Sassuolo e credo che andrà su quel range lì, in quel range lì. Per me è un top. Io sono sempre stato un grande fan di Freuler, però devi prenderlo 3 anni fa, quando l'ho preso il Bologna. E lì la Juventus aveva fatto un sondaggio per Remo Freuler, e mi ricordo anche tanti commenti su Remo Freuler, disgustati dalla possibilità di prendere Remo Freuler. Queste sono cose che dovevi provare a fare quando nessuno voleva Remo Freuler 3 anni prima. Ora, quando ha overperformato per anni col Bologna e gli anni passano, devi cercare qualcosina di diverso. E detto ciò, per prestare, probabilmente pagare lo stipendio di Douglas Luiz e prendere Freuler, onestamente do una chance a Douglas Luiz. se questo è il metro di paragone. Leggo altre nostre cinquine, perché me ne sono arrivate tantissime. Continuate a mandarmi le cinquine, no? Delle caselle dei giocatori mancanti, ovvero portiere, poi difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista e attaccante. Tu, Manu, ce l'hai la cinquina?
2: Non ancora.
0: Mi raccomando, voglio sapere anche la tua cinquina. Poi dirò anche la mia. Dirò anche la mia cinquina. Diciamo che potete, secondo me, anche se non avete tanto hype, il terzino sinistro potete sbizzarrirvi, perché io non sono convinto che poi alla fine arriverà anche il terzino sinistro. Però noi lo mettiamo, perché le caselle mancanti della Juve sono 5. Sono 5, però potremmo anche rinunciare al terzino sinistro. Quella è la più, pochettino più in dubbio. Allora, andiamo da Guido da Bologna. Portiere, rimango con Perin. Difensore centrale, Lukumi. Terzino sinistro, perché nessuno, perché non esce Gatti. Quindi lui già conferma portiere, terzino sinistro, più o meno. Centrocampista, che sì, attaccante Demirovic. Io, caro Guido, Demirovic proprio non mi piace. Proprio non mi piace Demirovic. Non so perché qualcuno ha questo grande hype su Demirovic, però voi siete voi dirigenti qua. Però Demirovic, ne l'ho già letto un paio di volte, ma proprio non mi piace. Non so cosa, cioè, ha fatto, vabbè. Voglio fidarmi di voi, ma non sono su questo carro, ve lo dico subito. Giovanni, Suzuki, che sì, Demirovic anche lui, Lukumi, Udogi. No, non ha esagerato. Secondo me solo Udogi non è proprio fattibile. Il resto, sai, Suzuki è zero. Che sì, non penso ci siano grosse commissioni. Demirovic non è una cosa troppo pesante. Lukumi va a scadenza, quindi non puoi prestito. Va a scadenza 2027, quindi non puoi prestito Lukumi. Devi pagare. Se vuoi Lukumi, devi pagare. Vicario, prestito Lukumi. Budget scambi, che sì, parametro zero, Sorloth, massimo rinuncia al terzino sinistro, e quindi da questo punto di vista massimo decide di rinunciare al terzino sinistro. Voi mandate ancora tutte le vostre cinquine, io le leggo tutte in questo momento, le leggo tutte, anche quelli che sbagliano un nome semplice come Lukumi, semplice, noi si scherza, c'è il solito, ci sono due o tre ogni tanto che arrivano, pur ascoltando tanto la trasmissione poi diventano permalosi, nel corso degli anni poi, anzi delle settimane qualcuno diventa ancora più permaloso, ma noi continueremo a scherzare sui nomi dei giocatori, nessuno riuscirà a scalfirci da questo punto di vista. Manuel, lascio la palla a te e torno tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero 1 del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo, Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina dalle 17:30 al trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12esimo. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4. Al terzo turno se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di

Singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: È vicario, quindi aveva anche il piano B.
1: Sempre.
2: Poi leggo messaggio anche di nostro amico Roberto alias De Rossi, alias anche il permaloso da Piazza Armerina. Mettiamo così, si arrabbierà sicuro. Sto scherzando, Roberto, perché oggi ti sei già imbizzarrito, eh. Io scherzo. Poi se non ti piace, non lo farò più. Dibu, Gila, Roberto è andato al Milan. Non lo possiamo comprare. Non lo possiamo proprio comprare, Gila, è andato al Milan. È un giocatore del Milan che sì... Kolasinac non è un terzino sinistro e Vlahovic, direi che insomma sei Gila è al Milan, il Dibu resterà molto probabilmente all'Aston Villa e Kolasinac non è un terzino sinistro, però puro è più un centrale adattato in questo momento, anche se ha fatto un po' il terzino con la Bosnia, però era una difesa 5. Ma al netto di questo, direi che insomma, non penso ne arriveranno molti della tua cinquina, caro Roberto. Ciao Camillo, Suzuki in porta, Lukumi difensore centrale, Udoji terzino sinistro, Pellegrino davanti, come Pellegrino centrocampista? Umberto, che succede? Pellegrino centrocampista e Luca punta? Di che Pellegrino stai parlando, caro Umberto? Scrivimi, Umberto, di che Pellegrino stai parlando, perché se è quello del Parma, centrocampista, non penso. Se è un altro, fammelo scoprire. Ederson in porta, Lukumi, Carlos Augusto, che sì, che è diventato Jesse, e Pellegrino là davanti, Elio. Ruggeri è in uscita dall'Atletico, Francesco da Roma. Io in uscita non lo so, ma dubito fortemente che Ruggeri possa tornare in Italia in questa stagione. Dubito fortemente, non so se magari avete sentito qua e là qualcosina, però non penso che lui in questo momento qua... con

Perché è un giocatore fortissimo, un giocatore che ha avuto una cultura del proprio corpo, una lettura del gioco, una leadership. Cioè, Maldini è un gigante del calcio italiano. Poi a qualcuno può essere piaciuto di più o di meno, ma ragazzi, Maldini è una colonna totale del calcio italiano. Quindi, insomma, stai facendo a palestra uno dei più bei complimenti che si possano fare.

Carlos Augusto, difensore centrale, Lukumi, centrocampista, che sì, attaccante Sorloth. Cisco ovviamente va con un budget ridotto. Cisco ha scelto il budget ridotto, meno male che avevo detto prestiti. Cioè, Cisco manco un prestito ha fatto, neanche uno, ha fatto un parametro zero Cisco, ma i prestiti nessuno. Vicario, posce destro, quindi Emanuele, devi...

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
0: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio recepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
1: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
0: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi, afferma, c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
1: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
0: Lo sport: saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Radio Bianco.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Stranamente noi anticipiamo un attimo i discorsi perché abbiamo deciso di regalarvi anche un'anteprima di due in bianco nero.
6: Sì, ma perché no?
5: Perché no? Perché
6: chi offre di, chi offre di più? Un materasso.
5: Allora stamattina,
6: aspetta, mi squilla il telefono.
5: No, basta sta storia delle vacanze.
6: Pronto?
5: Io merito le vacanze.
6: Buongiorno.
5: Ditemelo. Chi tra questi due pelati merita di andare in vacanza?
6: Guardi, domani arrivo alle 13.
5: Sì, alle 13.
6: Sì. Alle 13 sono in hotel. Metronia,
5: vai.
6: Grazie. Guardi, resto. Sì. Tanto c'è Marangio qua. Io resto fino al 24. No, anzi, 23 perché sarò a Frosinone.
5: Oramai sembriamo.
6: Grazie. Prego, arrivederci.
5: Oramai sembriamo due ologrammi.
6: Ho confermato.
5: Premi un pulsantino e compaiono queste due pelate fastidiose qua.
6: Comunque, domani, domani mattina.
5: Va bene, ti lasciamo tutti soli. Evidentemente, che te ne vai tu, ne vado pure. Io lasciamo tutti quanti soli. Niente panico. Santarelli ci sarà, anzi, raddoppierà. Anzi, abbiamo deciso di anticipare addirittura oggi. Che come vedete sono le 4 meno 8 minuti. Questo però è un leggero anteprima.
6: Vendo un carica batterie
5: che non funziona, che era mio, tra l'altro.
6: No, questo è mio, Marangio.
5: Sì, mio. Questo ma è un carica batterie. Si prende sempre. Io sono rimasto senza carica batterie
6: quando avevo il vecchio Samsung. Adesso
5: e che
6: tablet. Che
5: fine hanno fatti i miei carica batterie?
6: Non lo so. Ma era rotto, peraltro.
5: Non era rotto,
6: tablet.
5: Sei tu che l'hai rotto. È un altro discorso. Signori, allora noi ci stavamo già interrogando. Intanto buon pomeriggio, ovviamente, dai due pelati.
6: Ciao.
5: Ottimo, Gabriele Latini.
6: Salutiamo Camillo. Ciao Cami.
5: Qualsiasi cosa ci chiami, entri in diretta insieme a noi senza problemi. Noi siamo una squadra fortissima, come dice qualcuno.
6: Quelli che siamo rimasti,
5: i reduci. Insomma, vabbè, non apriamo discorsi. C'è da parlare più che altro di una squadra fortissima che deve diventare la Juventus, perché stamattina un po' se ne è parlato, ho visto che ne parlate anche tu oggi pomeriggio a partire dalle 12. Bisogna stare attenti un po' al fatto che Massara, Carnevali e Ottolini sono rimasti chiusi alla Continassa con l'aria sparata a 1000, visto le grandi temperature, e stanno lavorando al telefono veramente per fare degli incastri che o ti funzionano e fai una roba incredibile o qualcosa potrebbe non andare bene. Hai sistemato comunque le cose, ma non del tutto. Allora, intanto ieri Emery ha chiamato il Dibu e ha detto: ma che te ne vuoi andare? Resta qua. E lui avrebbe detto: vabbè, resto. Quindi Dibu, croce sopra, ciao.
6: Però ci abbiamo Dibe.
5: Non è la stessa cosa, ma insomma, no. Va bene uguale. Su Zirkzee la Juventus avrebbe trovato l'accordo con lo United, l'accordo col giocatore, ma in stand-by. Però quanto tempo dobbiamo stare in stand-by? Se mi riesce una cosa, avrà detto Carnevale o Massara, riesce la cosa, qua fuori mi fanno la statua. E qual è questa cosa che fanno? Noi sospettiamo, ma poi è arrivata conferma anche da uno di voi che probabilmente è all'ascolto, che vive in Francia, e ci ha detto: guardate che in Francia sembra quasi che sia partita un'asta per Jonathan David. Noi sospettiamo, e lo dicemmo già due puntate fa,
6: un'asta per Jonathan,
5: guardate
6: David,
5: che se accelerano per Zirkzee vuol dire che c'hanno un colpo in uscita. Il colpo in uscita dovrebbe essere David. Se è vero che magari in Francia più di un club è interessato, abbiamo la sensazione che tipo Carnevale e Massara abbiano detto a David: tu non dire niente, non ti muovere, fai come fai in campo, non ti muovere, non dire niente, fermo.
6: Dai, Marangio, non la dovevi dire però questa. La dicevo praticamente, prendevamo il caffè, l'hai detto, cioè non ti muovere. Come in campo.
5: Non ti muovere, come fai in campo, non ti muovere.
6: Ma
5: fermo.
6: Non corre un po' così.
5: No, nemmeno così devi fare, devi stare fermo, zitto e fermo. Hai detto no all'OM, non dire no a queste squadre che ti abbiamo trovato, mo però facciamo scatenare una stetta, è capace che ci esce una cosa di soldi in più e noi possiamo investire. Dopodiché, ti sta bene questo? Sì, zitto, detto che non devi parlare, non lo deve sapere nessuno. Se la nostra intuizione è giusta, Jonathan David andrà in Francia e noi avremo Zirkzee, e questo sarebbe già la cosa di cui il capolavoro
6: mi piace.
5: Fuori alla Continassi
6: mi piace. Partiamo Vincenzo, anche se poi alla fine ritorniamo su un tema che abbiamo affrontato, credo anche te alle 9, io poi alle 12.
5: Sì, ho detto le 3 perché ne qua sì, abbiamo mille orologi che porta poi.
6: Il fatto che
5: stanchi,
6: ti mancherebbe comunque quel tipo di centravanti voluto da Spalletti, però è altrettanto vero che tu intanto io ho fatto una prima riflessione, Vincenzo, e Kolumani, che io già adoro, lo sai, perché non è il mio attaccante preferito, ma adesso lo adoro.
5: Hai visto come si abbracciava tutti? Ma gli vuoi bene?
6: Guarda, è bellissimo. È bellissimo.
5: Ha rinunciato anche ai bonus.
6: Ha rinunciato ma anche infatti, bonus. Ma
5: lui
6: infatti,
5: lui ti ha detto veramente,
6: questo deve accadere.
5: Questo è il mio cuore.
6: Però lui, sarei d'accordo con me, la doppia cifra di gol te la deve portare.
5: Assolutamente.
6: Per forza. E sono
5: ma
6: convinto
5: lo vuole
6: che...
5: anche, lo vuole anche.
6: Zirkzee, se arriva alla Juve, è un altro che comunque i suoi 8, 10, 12 gol li può fare. E poi io ci aggiungo altri due elementi qua. Intanto uno è Yıldız.
5: L'altro è l'Aybegovic che tira, è un calciante.
6: Bravo.
5: Vogliamo mettersi tre foglie morte buttate là da Cegrova? Io tre foglioline morte se le butta dentro.
6: Non lo so, però comunque questo è un attacco che delle garanzie sulla carta me le comincerebbe a dare. Poi è normale, siamo sempre lì col discorso. Io stamani dicevo, se Milik mi garantisse tra le 15 e le 20 partite, tra le 15 e le 20
5: Milik,
6: sicure, Milik
5: 15,
6: Milik
5: 20,
6: tra
5: non
6: 15
5: e 20 una decina secondo me può arrivare,
6: ma arriva se stringendo un po' di... lui se ti fa 20 partite 5-6 gol te li mette insieme, Vincenzo, che comunque. Perciò sono due operazioni, quella eventualmente di Zirkzee, quella di Kolumani già fatta, che a me piace. Spiego, che è molto interessante il messaggio che è arrivato ieri, l'amico diceva che io 2 anni fa non lo volevo. Vero, sono cambiate gli scenari, oggi Zirkzee secondo me su questa Juve ci può stare.
5: Allora, poi dobbiamo essere onesti. Sì, è vero, Alessandro diceva, io Zirkzee non lo voglio.
6: Come no?
5: Fermi.
6: Me lo ricordo bene.
5: Poi però ha visto David
6: sì,
5: Openda.
6: Sì, vabbè, a parte quello.
5: No, no, quello è importante.
6: Sì, ma a parte
5: certo,
6: quello.
5: Certo, una volta David Openda dici, vabbè.
6: Ma era la situazione
5: vieni,
6: diversa.
5: Joshua, vieni a papà Joshua.
6: Era la situazione diversa, con un allenatore
5: certo,
6: nuovo, che si affacciava dal Bologna, tutto quello. In più, Zirkzee, anche se non ha fatto bene, ha comunque fatto un'esperienza internazionale, quindi a me queste due cose piacciono molto, Vincenzo. Poi quello che dicevi è occhio alle cessioni, perché Nico Schira ci ha detto oggi che fondamentalmente potrebbe essere una decina. Ora io non riesco a vederle 10, ma anche se sono 5 o 6 io gli faccio una statua equestre.
5: Io credo che nella decina, e mi fido molto di Nico, tra l'altro abbiamo fatto intervenire, non lo farò rintervenire perché sta veramente massacrato di collegamenti a destra e a sinistra, gli faccio i complimenti anche per quello che sta facendo alla
6: sì,
5: Sport
6: sì,
5: perché
6: sì,
5: molto bravo ed è un premio meritato al professionista che è. Credo che nei 10, cui fa riferimento lui, poi magari glielo chiedo dopo nella pausa, ci siano, poi ci fermiamo che parte ufficialmente 2 in bianco-nero dopo la sosta, eccetera. Ah, facciamo una tirata. Allora, signore e signori, l'anteprima
6: no,
5: finisce qua, comincia. Chi era l'altro?
6: Che fa la tirata? Vabbè,
5: vabbè,
6: battuta
5: no,
6: stupida.
5: Ma trasmettila. No, dicevo che tra i 10, secondo me, sono da considerare anche i prestiti.
6: No,
5: quindi,
6: no, chiaro,
5: quindi,
6: chiaro, chiaro,
5: me,
6: chiaro, chiaro, chiaro.
5: João Mario fa parte dei 10, quindi,
6: già
5: secondo
6: due.
5: Me anche Ciccio che abbiamo dato in prestito adesso,
6: Azic
5: fa parte dei prestiti. E nella trattativa per Lucumini secondo me se ne andranno gli altri due, che sono Caballa e Miretti, però quelli potrebbero essere anche a titolo definitivo.
6: 1, 2, 3, 4.
5: Beh, Caballa ha una quotazione di mercato, ne abbiamo presa 13, adesso ha una quotazione di mercato di 7.
6: Sì, io ci inserisco anche Vlahovic, 5.
5: Sì, però Vlahovic è uno che era decaduto, quindi...
6: Però complessivamente ci potrebbe
5: 5.
6: Stare, 6 a 5.
5: Secondo me l'idea è
6: David,
5: quella di
6: 6.
5: David, Arthur, anzi facciamo i 5 nomi che secondo voi
6: sì,
5: sono stati
6: sì,
5: già messi
6: sì,
5: in partenza
6: sì.
5: E questo è un primo quesito da quale partire. Io ti dico Arthur, io ti dico Di Gregorio, io ti dico Arthur, Di Gregorio ti ho detto, vero? Ti dico Rugani che andrà in prestito probabilmente. Ti dico che Gatti loro l'idea di mandarlo via ce l'hanno se prendono
6: Lucumi.
5: Prendono Lucumi va via lui. E ti dico che forse se arriva comunque lo Zirkzee di turno è capace anche che Hecator possa andare in prestito da qualche parte.
6: Però li rischieresti di essere un po' corto.
5: Mm.
6: Proprio sulla questione Milik, cioè...
5: Però il quinto dovrebbe essere Douglas Luiz, a meno che non convince tutti all'ultima tutta a tenersi.
6: Però occhio, perché io credo che la Juve 4 attaccanti
7: inizialmente sani li debba avere. Quindi David, scusami, Kolumani, Zirkzee,
5: Ekator,
7: Milik ci potrebbe stare come ragionamento.
5: Sì, tutto
7: in normale. Realtà ce n'hai 3.5.
5: Beh, tu calcola che nella batteria degli attaccanti a te servono 2/3 centravanti puri.
7: Sì, perché poi
5: perché
7: volendo
5: poi
7: ci
5: il Diz, c'hai il Cosesao, esatto. C'hai Alabegovic, quindi c'hai Bogà, cioè esatto. Tu comunque non è che
7: però ecco io quelli me li terrei. Perciò Ekator, che tra l'altro è giovane, italiano, sembra anche bravino. Perché non tenerlo?
5: Di prospettiva, io lo terrei.
7: In Europa League, in alcune partite può giocare. Perciò io questa linea offensiva la farei. Poi sul resto delle cessioni c'è anche Kostic, giustamente, che è andato via. Sì, alla fine sulla decina ci arriviamo. Ti sei dimenticato di un nome?
5: Kuhn-Meiners non lo vuole nessuno. non lo fa, non è che mi sono dimenticato. È che io la notte, ti confesso che la notte faccio dei sogni belli, piace tipo spettacoli, sì, di teatro. A un certo punto,
7: beh, a volte sogno,
5: a un certo punto, sì, a un certo punto durante questi spettacoli di teatro, lo so che te sono più da luci rosse, però durante questi spettacoli,
7: ma magari a notte, sì,
5: durante spettacoli di teatro, a un certo punto pubblicità, edizione straordinaria con Miners va in Turchia, e la notte mi sogno che lui va in Turchia. Poi Ale, se arriva una proposta da una squadra di Premier, Nottingham Forest, che hanno soldi, che vanno a casa, si tolgono le scarpe, che sto qua, 20.000 euro, che devo fare, 20 milioni di euro, hanno i soldi che gli escono da tutte le parti, secondo me se arriva un'offerta, Carnevali e Massara si chiudono con Miners nella stanza e gli dicono:
7: fermo,
5: devi andare. No, quello glielo dico a David, a lui gli dicono: voglio, sveglia, devi andare via. Andare via.
7: Allora, qualche messaggio.
5: Perché guarda che è difficile
7: intanto
5: riuscire a convincere la gente.
7: Lo so. Roberto Laccascina dice: mi piace questo palinsesto, ci siete sempre voi. No, ma noi tanto siamo qua tutto il giorno, in effetti.
5: Gli altri due giorni, poi vi lascia questo pelato.
7: Poi,
5: già
7: Manuel, certo. Macellaio Gobbo della provincia di Firenze, grande Manuel. La ciccia ce l'hai buona sicuramente. Dice: a proposito di mercato, cosa ne pensate del mercato dei Viola? Ho fatto

0: soldi, le solite magagne, solo alla Juve perché da un'altra parte no, e invece adesso è diventato il re. Prima era il mostro, sbattuto in prima pagina, avviso di garanzia, Cucurella, Suarez, eccetera,
1: no?
0: Eccetera. Poi, questo è uno che è un maledetto, è un truffatore, mettetelo in carcere. E invece, sai che dicevo stamattina? Questo dopo aver scontato questa ingiusta, perché ingiuste sono state, squalifiche, lo dice la Corte di Giustizia Europea. Perché
1: lo so,
0: se la Corte di Giustizia Europea fosse intervenuta prima, se fosse stata chiamata in causa prima, lui non avrebbe pagato. Ha pagato quando era a Tottenham, quindi, però la difesa la faccio lo stesso a Paratici, perché comunque è uno straordinario professionista. Lui, secondo me, per quell'ingiustizia dice: ora torno e vi dimostro che vi do una pista a tutti quanti come dirigente.
2: Sì, sì, infatti, perché comunque a Tottenham non ha fatto benissimo.
0: No, ma c'aveva sta spada di Damocle addosso, bravo, poi bloccato.
2: Bravo.
0: E l'altro, il mio sogno recondito, ma in futuro, senza aprire dibattiti. Se un giorno tornasse quell'altro lì, Andrea Agnelli, ma lo spirito di rivalsa che tiene, sai che cos'è? Cioè, lui già
2: enorme.
0: Adesso sta preparando 20 anni di scudetti.
2: Enorme.
0: Dice: vanno fatto male 9 di fila? Facciamo 18? Aggiudicato 18.
2: Ciao, caro Tiziano, ci pone un quesito. Bello quando ci ponete quesiti voi. Lo fareste lo scambio Nico Carlos Augusto?
0: No. No, io voglio i soldi per Nico Gonzalez. Ce li hanno i soldini,
2: però
0: tanto
2: che,
0: mo non
2: però
0: li spendono
2: sì,
0: per Romero.
2: A parte che ce l'hanno soldini, detto questo.
0: Allora.
2: Però sai che c'è? Si torna sul ragionamento che facevamo ieri. Carlos Augusto potrebbe essere quel peperoncino al sedere di Cambiaso. Perché oggi Cambiaso ha un'alternativa lì.
0: Sono d'accordo.
2: Capisci?
0: Sì, sicuramente. Io andrei a guardare altrove. Non è che non mi piace Carlos Augusto, non mi dispiace come giocatore. Io intanto, magari se uno di quei 10 giocatori che vanno via fosse Cambiaso, sarei contento. Ovviamente è una cifra congrua. Mi aspetterei poi un colpo... Sicuramente, ecco, se tu mi devi dire uno scambio con l'Inter, Frattesi a me non serve a niente. Frattesi ora a me non serve a niente. Servirebbe più eventualmente Carlos Augusto.
2: Esatto, bravo.
0: Se dovessi immaginare uno scambio. Ma io, al Napoli per Gatti, all'Inter per Nico Gonzalez, li guardo in faccia e gli dico: sono 30 per Gatti... e sono 30 per Nico. Pagare e vedere cammello.
2: Ragazzi, la cosa che ha detto Morabito,
0: fa
2: noi
0: caldo,
2: ve l'abbiamo raccontata quanto tempo fa? Perché Morabito pare che abbia detto che Spalletti ha girato le spalle a Comolli. Quant'è che ve l'abbiamo raccontata?
0: Ragazzi, quando lo dicevamo noi sembravamo due terroristi. Ma Marangio e Santarelli subito a cercare.
2: Ora perché
0: ma
2: l'ha detto Morabito?
0: Feci
2: noi
0: la foto.
2: Bravo. Che poi noi non sappiamo tutto. Ma quando,
0: ragazzi,
2: le cose le sappiamo, ve le raccontiamo. Spalletti.
0: Non solo. Vogliamo dire anche ancora più aborigine?
2: No, questa è una frase mia,
0: Marangio. Vabbè, aborigine.
2: Aborigine.
0: Quanto tempo prima ancora l'aveva detto Antonio? Ti ricordi quando venne presentata la storia dei concerti? Il direttore che disse: guardate che questo sta un po' fuori dai giri. Poi,
2: lo sapevamo, ragazzi.
0: Poi, e questo è lui.
2: Allora, allora Andreone, vero, noi vi abbiamo raccontato giorno per giorno le problematiche del nostro Andreone. Ho visto anche le sue analisi.
0: Ti giuro che le ha raccontate,
2: no,
0: quindi
2: l'ho detto in diretta.
0: Per
2: ho visto anche
0: privacy.
2: Le sue analisi del sangue, sono buone. Però Andreone, non voglio dire agli amici quanto è di glicata, perché lì dobbiamo lavorarci. Il resto sono perfetti.
0: Ma ci arriviamo, guarda che lui è un
2: ha già perso
0: mancato,
2: 5 kg.
0: Ma lo vedo sciupato, infatti, stai in abballezza.
2: Ha perso 5 kg.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Ma ti voglio bene, Andreone, però sulla glicata dobbiamo lavorarci. È in doppia cifra la glicata di la glicata di Magliocca è in doppia cifra.
0: Perfetto. Allora,
2: ma ci lavoriamo.
0: Se sfuma ci prendiamo la glicata di Maiocca. Allora, no, che stavamo dicendo che poi mi ha interrotto?
2: No, di Morabito. Buongiorno Morabito.
0: Sì, ciao. Noi pensa che è un po' di tempo fa abbiamo fatto anche una foto di quando c'è stata la commemorazione,
2: sì,
0: della strage della Isère.
2: Che si guardavano nemmeno.
0: Che si guarda: Marangio, ma tu hai fatto un fotogramma, che vuoi che sia? È normale che non era una festa e stavano abbattuti. Ragazzi, quella era un'indicazione, ma noi non è che dalla foto l'abbiamo saputa. Noi qualche cosina magari ce la raccontano, qualche cosa la sappiamo. È mestiere nostro, no? Se no siamo qui a fare i cantastori, a fare le battute, no? Quindi era...
2: Sì, intanto le battute le facciamo.
0: Vabbè, ci sta. Non c'è più il serale, fin quando non ricomincerà.
2: Ricomincerà. Ah, già, sappiamo ancora il giorno. Forse il martedì, abbiamo detto, no?
0: Forse il martedì.
2: Sì.
0: Io farei sempre no, il martedì, bravo. Martedì mi piace un sacco.
2: Venerdì no,
0: mi piace un sacco. Mi piace un sacco il martedì. Sì. No, e quindi insomma, c'era credine. Così come

0: dice ora Spalletti. E del resto, ragazzi, i risultati danno ragione. Allora, a me è piaciuto molto quello che ci ha raccontato poi ieri Mirko a proposito di Massara, che magari ha detto a Spalletti: guarda, Laura Zirkzee, non lo so, non è proprio mi attacca, mister, stammi a sentire, fidati, io lo conosco bene, fidati di me, io lo vado a prendere. È così che si fa il dirigente in una squadra come la Juventus, ed è così che poi gli allenatori si possono fidare dei dirigenti. Ma se io ti chiedo un attaccante fisico da pallata e mi porti Boga, con tutti i rispetti,
1: che peraltro non ha portato neppure lui, ma nemmeno, ha portato
0: Ottolini, ma perché poi alla fine quello non stava portando a nessuno. Ottolini, no, ha nessuno, detto diamogli almeno un furetto, uno bravo, che poi l'abbiamo riacquistato perché è bravo e noi vogliamo un gran bene a Boga. Però proprio allora quello giustamente dice Spalletti: ma mi stai prendendo in giro? E probabilmente sì.
2: No,
0: cioè non lo ascoltava,
2: intanto salutiamo Stefano da Bardonecchia che ci sta ascoltando dal concessionario mentre aspetta la macchina nuova. Grazie.
0: Che macchina hai comprato?
2: Non è che l'ha preso
0: prezzo,
2: Vincenzo non l'ha preso in giro.
0: Ah, se avete un concessionario, no, dimmi.
2: Smettila. Non aveva le capacità.
0: No, lui andava per la sua
2: come
0: strada.
2: Come lì non aveva la capacità di fare quel mestiere, non era il lavoro suo.
0: No.
2: Punto.
0: No. No.
2: Perché magari l'avesse preso in giro, perché sai, mi stai sulle scatole, ho un progetto, ti voglio far fuori. No, lui non è realmente riuscito a prendere un giocatore.
1: Ma lì abbiamo detto, non voglio più tornare al passato.
0: Ultimo,
1: la colpa
0: ora
1: non è sua, è di chi ce l'ha portato.
0: Ultimo ora che farà felice Latini e toglie una possibile pista a noi,
1: ma fa Lorenzo, felice anche a me.
0: Lorenzo Pellegrini accetta l'offerta, bene, della Roma, bene, per prolungare il contratto, nuovo accordo fino al 2027 a 2,5 l'anno, quindi Pellegrini che ha fatto un mezzo frontale con Santarelli, non lo avremo.
1: Non l'avrei mai voluto.
0: Tra l'altro ho parlato di te quando parlavo con Samuel, che Samuel ha detto lo conosce molto bene, un caro ragazzo, ha detto non glielo dire a Santarelli se non per fare un frontale. Ah, non avrei voluto essere in Pellegrini. Sì, perché quello è uscito strillando dalla macchina. E gridavi Gravina anche in quel caso, se non ricordo male.
1: No. L'ho mandato a quel
0: comunque
1: paese.
0: Pellegrini è della Roma, ha rinnovato con la Roma, quindi, ma a me tutto so, bravo ragazzo. Un buon giocatore, tecnicamente bravo.
1: Buon giocatore, sempre rotto.
0: Fragile, bravo.
1: Però sicuramente un buon giocatore, ma...
0: Ed è ufficiale invece anche la cessione di Angeligno, ma questo si sa.
1: Non è un giocatore che volevo alla Juventus.
2: Domenico Ancona ci chiede: Zirkzee, Lukumi e Kessié, per voi arriveranno? Allora,
0: Zirkzee?
2: Lukumi e Kessié. Secondo me 2 su 3 sì.
0: Io ti dico 3 su 3.
2: I più sì, però per arrivare a Kessié bisogna veramente togliere qualcosa a centrocampo. Però può essere. Può essere che, beh, sarebbero tre grandi colpi, sarebbero tre grandi colpi che ridisegnerebbero molto il volto della Juventus. Però anche qui, ragazzi, qualche cessione, lo dicevo stamani, lo ridico oggi, qualche cessione, mettiamola in preventivo, che sia Gatti, che sia Conceição, e qualcuno va via.
0: No, ma speriamo, e soprattutto abbiamo visto che sono, Nico Schira ha parlato di...
2: Cioè,
0: non si sarebbe mai sbilanciato, mo glielo chiedo.
2: In questo momento noi, perché secondo me la Juventus ha fatto, e non voglio dare carezze, lo ripeto, ma voglio dire quello che penso e che vedo. La Juve ha già fatto tanto, nel senso che prima comunque di cedere ha comprato e forse continua a farlo, ma poi le cessioni arriveranno. E in questo momento è normale che io vorrei cedere Arthur Miretti, Kuhn Miners, David, tutti quelli che conosciamo, ma non portano i soldi, o quantomeno non ne portano tanti quanto. E allora qualcuno che magari li porta, bisognerà cederlo. È chiaro che spero che non vada via con Cesao, ci mancherebbe altro. Su Gatti sono un po' più combattuto, perché li voglio bene come giocatore, attaccata alla Juventus, juventino, però a me non fa impazzire, ma è una mia idea. Quindi se rimangono tutti e due io sono contento, ma se sul l'altare del bilancio e di altre occasioni li devo cedere tutti e due, mi dispiace, perché onestamente mi dispiace, non mi dispiace se vanno via con Miners e tutti quelli che sapete. Però io non dico niente alla proprietà e alla società che fa questo tipo di scelte, perché una rosa di 35 giocatori non possiamo averceli. E allora giustamente chiedete che sì, vediamo, chiedete Lukumi, vediamo, chiedete Zirkzee, possibile, però e siamo già a 28 giocatori, aggiungetene 3, fanno 31,
0: no, vediamo che ci dice.
2: E qualcuno va via, anche dei possibili titolari, anche dei possibili titolari, dobbiamo prepararci a questo.
0: Dopodiché credo che dietro il nervosismo palese, così poi torniamo anche sulla gara di ieri, manifestata da Grayson Bremer, non ci siano questioni di mercato, perché secondo me comunque poi i giocatori sono abituati,
2: sì,
0: a vivere le voci di mercato, ma era semplicemente per una questione legata a una preparazione fisica di ritardo, al fatto che comunque quando aumenti i carichi di lavoro poi ti fai la trasferta, poi insomma ci sta che magari nelle prime partite c'è un po' la vena che ti si chiude, perché era parecchio nervoso ieri,
2: sì, Grayson
0: Bremer, e anche parecchio impreciso in alcune cose, però gli stia dare
2: io
0: tempo.
2: Comunque continuo a sottolineare un aspetto, poi comincio a sentire anche i vocali, tutto bello, tutto meraviglioso,
0: però?
2: E però giorno 6 di agosto noi ci abbiamo sempre in porta di Gregori e Perin, che poi dal 23 per me diventano i miei migliori portieri al mondo. 6 agosto portieri la Juventus, Di Gregorio e Perin.
0: Però
2: al 6 agosto, sì, portiere la Juventus, Di Gregorio e Perin.
0: Però sai anche molto bene che il portiere, a differenza dei giocatori di movimento, non deve entrare in nessun meccanismo di squadra. Il portiere,
2: sì,
0: fa il portiere, quindi
2: ma
0: anche
2: te
0: se
2: oggi
0: io...
2: scommetti un euro sul fatto che il 23, sì, c'è il portiere nuovo?
0: Sì. No, io
2: tanto ci ha mandato anche la macchina.
0: Ah, grande. Adesso vediamo se qualcuno c'è un concessionario ad Alessandro, serve una macchina nuova.
2: No, veramente no, però va bene.
0: Sì, tra poco ti servirà. No,
2: speriamo tu no, ti prenda allora, fuoco in autostrada.
0: Sai qual è? Sai, allora io ti rigiro la domanda e la tua intanto mi chiedono di raccontare il messaggio di Pasquale di oggi.
2: Ah, sì, poi mi hanno detto che sei un po' arrabbiato con te, Pasquale. Io pensavo fosse arrabbiato con un altro dei nostri amici, invece mi hanno detto
0: perché?
2: Che ma te l'hai trattato male, Pasquale?
0: Allora, fermati, Pasquale. Io pensavo che tu hai detto, poi mi hanno mandato anche le tue note audio dopo. Quindi a questo punto, se parli anche alle spalle mie, Pasquale non va più.
2: No, non ho fatto il tuo nome. Io infatti pensavo a un altro, poi invece
0: allora,
2: mi ha detto
0: Pasquale,
2: guarda.
0: Pasquale, ogni volta è una provocazione, ma tu ce l'hai con Vlahovic, ma che ti ha fatto Vlahovic? Che ci ha fatto Vlahovic intanto, uno, poi è sempre la storia e vuole Conte e non va bene, ah, e vuole a Vlahovic, io indietro non mi guardo, guardo avanti, se mi arriva se Colomani io sai che faccio, proprio il bengala fuori, sono contentissimo,
2: fa 40 gradi,
0: non fa niente bengala, ma sai perché? Non perché per partito preso, per aria nuova, gente motivata, Colomani ha preso 5 e ha detto non voglio manchi bonus, voglio giocare con questa maglia,
2: non c'è
0: una
2: virgola sbagliata,
0: se farebbe lo stesso è questa, non voglio quello che dice vabbè tanto mi chiamano alla fine, io sono Vlahovic, chi?
2: Su questo non c'è una virgola sbagliata e sai che io sono un estimatore,
0: no,
2: ma non
0: so,
2: c'è una virgola.
0: Lo so.
2: Siamo entrati poi in un ragionamento che non lo voglio rifare adesso perché annoiamo. Dicevo, non mi ricordo come siamo entrati in questa dinamica, però su 500 messaggi, ho fatto l'esempio, su 500 messaggi che arrivano, 499 sono perfetti, stimolanti e vanno sul confronto, poi c'è sempre quello che arriva, ma è uno su 500. Ho fatto l'esempio di ieri, che perché colpo di tacco è quello sempre un pochino più, però noi siamo esseri umani, l'ho sempre detto, magari dopo mezz'ora siamo più freschi e più lucidi anche noi, dopo 4 ore di diretto, dopo 2 ore e mezzo sei un pochino meno fresco e lucido, e poi soprattutto quando uno si rivolge con arroganza, presunzione e maleducazione 50 volte fai finta di non vedere il messaggio, quando poi insista a mandarti come è successo ieri, da parte nostra sempre con educazione, però poi siamo esseri umani e 40 gradi li fa anche per noi, tutto qui,
0: E si chiude la vena. Ma non so di che cosa stavamo parlando prima che ci siamo un attimo.
2: Allora, mandiamo un vocale e poi sentiamo.
0: Dici tu, eh?
2: Ma sì.
0: Poi voglio parlare di Selic perché è
2: sì,
0: stato
2: anch'io,
0: molto sottovalutato
2: anch'io,
0: come
2: anch'io,
0: questo.
2: Anch'io. Prego.
3: Ciao Ale, ciao Vince.
0: Pagato.
3: Premetto che da quelli, se non mi danno dei soldi, io non vorrei niente, nessuno, per Nico Gonzalez sto parlando io, ma proprio zero. Credo, vorrei sapere voi cosa pensate. Parlo di Cambiaso secondo me è un giocatore che piace particolarmente a Spalletti, sono convinto che Spalletti non voglia privarsi del giocatore o quantomeno ci vogliono delle offerte scandalose, perché lui per me lo vede in altre posizioni, noi pensiamo al terzino sinistro, ma per me il terzino sinistro non ci giocherà molto Cambiaso quest'anno se rimane, io lo vedo più avanti, lo vedo spostato in altre posizioni, magari anche a centrocampo, un centrocampo a tre con Cambiaso a fare la mezzala.
2: Allora, guarda, intanto ringrazio anche per le belle parole. Aspetta, ho visto un messaggio, eccolo qua, Max D'Ancona. Grazie, grazie. Credo che hai trovato anche un concessionario Marangio. Ma
0: ah,
2: io,
0: sì?
2: Guarda quante foto stanno arrivando. Allora, su questo aspetto, Roby, grazie per
0: grazie,
2: il messaggio.
0: Grazie, Max. L'ho letto adesso.
2: Grazie, Max, e grazie, Roby, per questo messaggio molto interessante.
0: Roby, ma è una macchina tua o un concessionario?
2: Io ho la sensazione, no, perché quella è Stefano. Che Cambiaso in questo momento piace, ma anche per necessità, perché non abbiamo un concessionario, perché non abbiamo alternative.
0: Vabbè, basta con le pubblicità.
2: Da quella parte lì non abbiamo alternative. Ecco perché anch'io con quelli là non farei mai nessuno scambio, per l'amor di Dio, mai. Però se mi danno, siccome lo scriveva anche un amico prima, quanti terzini, vecchi terzini, perché poi il terzino oggi non esiste più, però quanti giocatori che vi fanno impazzire ci sono? Pochi, pochissimi. Allora, Carlos Augusto, che non è un fenomeno, per l'amor di Dio, però se glielo metti lì, poi l'operazione non si farà mai, se glielo metti lì a Cambiaso, forse la risposta ce l'abbiamo al giusto tema che ha sollevato Roberto, cioè gli piace veramente a Spalletti ed è una necessità? Perché poi Eric Cambiaso non ha fatto male.
0: Ma
2: e secondo
0: benissimo.
2: Me Cambiaso fa meglio alto piuttosto che basso. Ok? Ma non ha alternativi, cioè non ha concorrenza.
0: Hai detto tutto tu. Fa meglio alto che basso perché non sa difendere. Gioca perché non ci sono alternative. L'ha provata anche a destra, ma grazie al fatto che Seric può giocare a destra, a sinistra in soldato, quello che gli dici di fare, quello fa. Un altro soldato, perché abbiamo McKenny, abbiamo Seric. Ovviamente Seric non può fare il centrocampista, non può fare il sottopunta, però è uno che veramente è un soldato e a noi piace tantissimo. Cambiaso ha delle carenze. Cambiaso è il classico giocatore del quale ci stiamo accontentando, ci stiamo facendo bastare.
2: Sì, ma qua, d'accordo Vincenzo, quanto di meglio si trova?
0: Di Cambiaso? Ma dai, non ci stanno terzini nel mondo. Io ti dico la verità, Ale, se ci fosse stata, e non escludo che sia stata tramontata, tu eri in ferie, però a un certo punto si parlava, nelle tue lunghissime ferie,
2: si parlava,
0: ma non perché la Juventus c'era andata, ma perché c'era gente che lo sta, diciamo, proponendo a destra e a manca di Tio Hernandez. Ma io subito, se ci fossero le possibilità a prendere Tio Hernandez, tu lo immagini l'upgrade da Tio Hernandez e Cambiaso? Tanto entrambi non sanno difendere, ok?
2: Sì,
0: però tra i due almeno uno sa offendere e c'ha una fisicità e fa paura, ha una testa un po' così, ci lavori, eccetera, eccetera. Però l'altro invece è uno che pareggio col Verona, chi se ne frega, perdo con la Fiorentina, vabbè, ma ci sta di meglio, esco dalla Champions League, vabbè, ma il prato del Piccino è sempre più bello. Quindi io credo che ci siano comunque delle alternative a sinistra su cui poter lavorare.
2: Vero.
0: Ma lo stesso Spinazzola, banalmente, se avessimo affondato il colpo,
2: dubbio.
0: Andava
2: ti
0: bene.
2: Ti ribalto la questione, oggi non è la priorità.
0: No,
2: cioè,
0: ecco
2: perché eventualmente anch'io con loro non farei mai niente. Però se ti dovesse capitare l'occasione, io la sfrutterei. Perché al di là del fatto che sono loro e io con loro non farei mai niente nella vita, però se mi torna comodo a me, tanto ragazzi, Nico è un pacco che ci abbiamo. È un pacco che ci abbiamo. Andrà all'Atletico Madrid? Magari, me lo auguro, perché ci danno soldi. Ma se non va all'Atletico Madrid, questo da qualche parte deve andare, perché ha già detto il signorino che fa pure l'offeso che a Torino non vuol tornare perché l'hanno fischiato. Benissimo. Quindi lui forza la mano. Tutte queste grandi offerte non le vedo. Poi è chiaro che ce n'ha più lui di Kun Meiners, è chiaro che ce n'ha più lui giocando la finale mondiale di Arthur, è chiaro che ce n'ha più lui in questo momento di Luiz. Però non è che si picchiano per averlo. Allora, mi torna a prendere un giocatore a zero in quel ruolo lì? Sì. Riesco a dar via Cambiaso? Ancora no. Gli metto uno che gli possa rompere le scatole. E ripeto, Carlos Augusto non mi fa impazzire. Però Vincenzo è uno che il suo l'ha sempre fatto, eh.
0: Ma sì, ma ce ne stanno, Ale. Io credo che poi molti giocatori dovrebbero anche, ecco che cosa che mancava. Molti giocatori dovrebbero anche rendersi conto di una cosa, che a volte può essere anche il loro bene andare via.
2: Assolutamente.
0: Perché io sono
2: sì.
0: convinto che Cambiaso andasse in un'altra squadra troverebbe nuova vita.
2: Concordo.
0: Si è adagiato in un ruolo che non ha funzionato alla Juventus. Si è adagiato in una presunzione di limitarsi e di essere la Juve, oltre la Juve non voglio andare, sì, se mi chiama il Barcellona prendo in considerazione, o il City chiamano. Ultima ora, Barcellona e City non penso chiameranno Cambiaso. Poi se ti chiamano, beh, buon per te. Però fossi in lui cambierei aria. Ma cambierei aria, cioè fossi nel suo agente, visto che a noi vengono a bussare mille agenti che ci propongono colpi probabili o improbabili, e fosse il suo agente cercherei una destinazione. Quando la Juventus li chiama e gli dice sei sul mercato, non lo sì, devono vedere come un'offesa.
2: Io la penso come te, ma proprio perché lui concordo sul fatto che se cambia aria può essere bene anche per lui. Però io credo che Cambiaso è uno di quelli che ci terremo, e se riuscisse a trovare Cambiaso quelle motivazioni e quella voglia di... c'è molto di peggio in giro, c'è anche tanto di meglio, ma c'è molto di peggio. Però la riflessione è anche questa. Prego.
0: A questi servono i soldi per le vacanze.
2: A chi?
0: Sì. Prego, Latini.
2: Vabbè.
4: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, ciao, Danilo. Per riprendere il discorso degli affari da fare eventualmente con i prescritti, io vorrei dire, Ale, hai descritto Nico Gonzalez come un pacco che la Juventus sta cercando di rifilare, vero? Ma almeno è un pacco che ha mercato,
2: sì, sì, vero,
4: che ha considerazione, vero, vero, a livello europeo. È un pacco che ha giocato da titolare la finale di mondiale, un mondiale.
2: Assolutamente.
4: Al contrario dei pacchi, quelli sì, che i prescritti stanno cercando di rifilare, perché altrimenti non possono fare mercato.
2: Certo, certo, perché certo, l'Inter, certo,
4: fin quando non cede Pavard e Frattesi, non può fare mercato. Quindi assolutamente non andiamo a risolvere problemi ai prescritti, perché noi Gonzalez riusciremo in un modo o nell'altro, sì, a piazzarlo. Loro, Pavard e Frattesi, li terranno sul groppone e rimarranno col mercato bloccato fino alla fine.
2: È assolutamente vero, però anche qui, bravissimo Danilo, anche qui ritorno a una cosa che noi vi abbiamo raccontato da tempo, ma che anche oggi Gabriele Lamonica, intervenuto nella fascia del direttore, ha detto. Perché quella Juventus lì, dove arriva anche Nico Gonzalez, dove c'è Douglas Luiz, lui parlava riferito a Douglas Luiz, era una Juventus con un ambiente tossico, riprendo le sue parole, creato da Motta e Giuntoli. Quindi Nico Gonzalez, preso a 40 milioni, e ricordo ancora gli amici di Firenze Viola che ci ridevano un faccio, ah, meno male, 40 milioni, evviva, e noi dicevamo, no, ma se lo prende Giuntoli, perché era il primo, ancora aveva ancora fiducia in Giuntoli in quel tempo lì, e da Firenze ci ridevano un faccia. Però sapete qual è la differenza oggi? Che da quell'ambiente tossico lì finalmente ci siamo levati alle scatole tutti. Qualcuno ha la voglia di rimettersi in discussione, quantomeno provarci. Douglas Luiz, poi io non cambio idea, per me Douglas Luiz, se arriva l'offerta, parte. Altri, cioè Nico Gonzalez, non vuole nemmeno ripassare da Torino, perché lui non ci vuole nemmeno ripassare. Hai ragione Danilo, il mercato lui ce l'ha sicuramente, però ci ha messo in una condizione tale che neanche noi possiamo tirare la corda più di tanto, perché lo sanno che lui a Torino ci vuole ritornare.
0: E io, questo è una battaglia che sto portando avanti insieme a te da giorni. Io, e per questo io ti dico sì a Colomani, sì a...
2: Certo,
0: Dixi,
2: ma è fondamentale,
0: no,
2: questa roba qui.
0: Che si credono,
2: certo,
0: da
2: certo,
0: Juve,
2: certo.
0: Si credono che la Juve penda da loro. Viene da piglia roba da dentro all'armadietto, svuotalo Dusan, svuotalo.
2: Ma l'ha già svuotato, ma ora Dusan fa parte del passato.
0: Lo so, però
2: Nico Gonzalez,
0: come esempio,
2: io
0: per
2: l'armadietto
0: fare esempio
2: a Nico Gonzalez,
0: ma manco
2: nemmeno glielo faccio trovare.
0: Non lo faccio entrare nemmeno, gli dico ringrazia che ha indossato questa maglia oggi, peraltro ci ha salutato un maestro come Francesco Cuccini, grande tifoso della Juventus.
2: Sì, io l'ho detto colpevolmente, non penso, ma lo dico, guarda, spargendomi il capo di cenere, penso che hai mai ascoltato una canzone di Cuccini, ma
0: senti,
2: è un poeta
0: Cuccini. Che torna a casa.
2: No,
0: per farti
2: perché
0: un esempio, però
2: non è i miei gusti, però tifoso Juventus. Tra l'altro l'Inter, vedi, è uguale. La Gazzetta dello Sport non cita il farlo, lo dicono tutti che è tifoso della Juventus. La Gazzetta dello Sport.
0: Certo che no.
2: Vabbè, comunque.
0: Ma certo che no.
2: Chi? Cosa fanno i laziali?
0: Vabbè, okay. Diciamo che ovviamente non erano proprio di quella. Grande amico di Maurizio Sarri, peraltro, Cucci, che viveva in montagna con un Nokia.
2: Appennino modenese.
0: Sì, e lo andava a trovare spesso Maurizio Sarri. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Chi ha identità, non prendiamoci in giro. i giocatori non hanno, quasi tutti non hanno una squadra del cuore, o se hanno una squadra del cuore giocano magari da un'altra parte. Di Gregorio non è juventino, lo sappiamo tutti,
2: è interista,
0: esatto, però
2: vabbè, ma non è quello il problema,
0: il professionista, certo. E quello che la sua carenza non è il tifo, quello è un aggravante, ma problema suo, il problema è il rendimento in campo. Però chi indossa la maglia della Juve, o se ne innamora come Miralem, che ancora continua a far capire, a far traboccare amore per la Juve. Pjanic, quando ha parlato con Alibegović, tu sei nel club dove tu devi pensare solo a giocare, hai tutto, se hai qualche dubbio,
2: lo so, Vincenzo.
0: E gli ha detto: guarda che verranno momenti di grande difficoltà, certo, perché certo, il peso certo di questa maglia ti sarà molto pesante anche per te. Chiamami, ti racconto io come affrontarlo. C'è gente che c'è qui e venuto a fare la passerella. Lo stesso Di Maria, dai, diciamo, ce lo venne a fare la passerella.
2: Sì.
0: Lo stesso Paredes, non ha mai capito niente della maglia della Juventus. Io non voglio più, Nico Gonzalez, non voglio più gente che non ha a cuore la Juventus. Cioè, ci sono stati due argentini di recente. Tre argentini di recente, Higuain e Tevez, che hanno veramente amato tanto di recente, che poi dovrebbero tornare indietro, ne troviamo degli altri naturalmente, però bisogna capire chi tiene davvero a questa maglia. Io credo che questa dirigenza vada verso questa direzione. Quando sì, Carnevale sì ha detto:
2: l'uomo
0: io
2: dietro il giocatore,
0: non rincorro gli atleti,
2: certo, l'uomo dietro il giocatore,
0: dai,
2: noi abbiamo comprato, ma ti ripeto, Vincenzo, non voglio tornare indietro, ma i disastri che hanno combinato dal 2000, non voglio dire gli ultimi due anni, dal 2020 ad oggi, li paghiamo tutti, perché non siamo più andati a guardare chi c'era dietro il giocatore. Perché il giocatore non è soltanto due piedi e due braccia, nel caso del portiere, è anche quello che c'è dietro. E noi abbiamo preso giocatori così, senza guardare il curriculum, se avevano fatto altre esperienze, se uscivano da situazioni particolari. No, noi abbiamo portato la valigetta dei soldi, quando ce l'avevamo e ce la volevamo permettere, abbiamo chiuso e l'abbiamo data. Ma il lavoro del direttore sportivo generale, chiamatelo come come volete, oggi è superiore a questo. Devi sapere, per esempio, che tipo è il procuratore, perché poi questi vengono fomentati dai procuratori. E ve lo ripeto, Vlahovic a Firenze ha fatto la stessa storia, e io lo stimo Vlahovic, che ha fatto qui, perché sono fatti così loro e si fanno un po' fomentare dai procuratori. Nico Gonzalez a Firenze era stato messo fuori rosa, si allenava per conto suo perché se ne voleva andare. Allora io una domanda me la faccio: quando verrà a prendere, non li porto le valigie da 40 milioni. Comunque, per fortuna adesso giunto lì a insegnare calcio all'Atalanta insieme a Sarri. Qualcuno mi chiedeva se secondo me lotterà per il quarto posto. Io spero che l'Atalanta arrivi nella parte destra della classifica.
0: Basta te, fotta te.
2: Ma già non è una tifoseria simpatica, però la storia dell'Atalanta comunque, ragazzi, è una storia alla quale dobbiamo guardare con ammirazione. Adesso però l'Atalanta spero che arrivi decima, perché si meritano questa roba qui, secondo me.
0: Io direi che ci
2: dobbiamo andare
0: fermare,
2: in pausa, sì.
0: Direi che
2: e poi ritorniamo,
0: fermare,
2: abbiamo una marea di messaggi
0: e ci dedichiamo a voi, ragazzi.
2: A tra poco.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alibegović il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero 1 del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente in attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12esimo. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il saremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Cosa vuoi?
0: Mi metti un bel rullo di tamburi, taradan, taradan,
2: ma per la storia di Infantino?
0: No, no. Taradan, taradan, perché noi facciamo una radio molto live insieme a voi, no?
2: Live.
0: Cosa ho fatto poco fa? Ti ho detto, visto che siamo in diretta, fatemi scrivere direttamente a Nico. Gli scrivo in diretta, non lo farò intervenire, vediamo un po' che cosa ci dice. Io mi fido molto. Tu ti fidi di Nico?
2: Mi fido di tutti.
0: Vabbè, quindi così, perché sei mortificante così. Noi ci fidiamo di Nico Schira. La mia domanda è stata semplice. Tra questi 10, tra questi 10, ci saranno i prestiti già andati via? Ci saranno i prestiti che andranno via? C'è per caso, visto che ci dicono che c'è fermento in Francia, anche il nome di Jonathan David? E allora la risposta è questa. Da Nico Schira, quindi cito fonte, David in uscita, confermo.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma David
0: non
2: è
0: era facile,
2: uscita.
0: Non è. Sì, ho capito. David in uscita, confermo, significa che c'è.
2: Ma sì, però Vincenzo anche ieri, no? Detto che poi l'analisi fatta da Mirko era perfetta da allenatore. Cioè ti faccio entrare al 45esimo, ti tolgo al 70esimo perché ti faccio fare 20 minuti, 25 minuti di partita vera. Benissimo. Ma che David sia in uscita è evidente, è chiaro. Spalletti probabilmente non li vuole più nemmeno vedere le scarpe nello spogliatoio. Ma lui, che probabilmente alla fine si è convinto che continuare a incaponirsi in questa situazione è assurdo, si rende conto che se ne va,
0: non lo vediamo più.
2: Ma per me, guarda, io gli auguro il meglio, cioè,
0: ma io lo auguro, ti vogliamo
2: faccia
0: bene.
2: 30 gol, ne faccia 35,
0: è quasi magia, se ne va giù.
2: Però sono contento, cioè in un colpo solo levarsi dalle scatole Open da David, guarda che è tanta roba. Se fanno anche con Maes, ma veramente li faccio la statua equestre. Gli faccio una statua
0: già
2: equestre.
0: Così, già così,
2: è un altro scudetto,
0: così,
2: Vincenzo. Poi è chiaro che non lo metti sulla maglia. Ma ti levi le zavorre.
0: Già così.
2: Ti levi le zavorre e poi cominciare allora a programmare diversamente.
0: Non voglio già cantare vittoria. No, perché poi le trattative vanno chiuse. Però ti ricordi quando ho detto voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e tu mi hai detto che questa è una damigiana mezzo piena. Però ho avuto l'intuizione. No, ma a parte gli scherzi, se vedi che tu vai a chiudere con questa velocità per un accordo,
2: capisci
0: con te, sai che c'è,
2: capisci che c'è qualcosa,
0: sai che uno è un,
2: certo,
0: non era
2: certo.
0: Hecator,
2: ma è normale,
0: e non era Hecator,
2: ma è
0: era
2: normale,
0: perché
2: è
0: tu
2: normale.
0: Liberi 6 milioni, guarda che il contratto di David lo porta fino,
2: milioni.
0: A, 8, lo porta fino a 8 milioni nel proseguo del contratto, quindi intanto liberi, ora non so se va via in prestito con obbligo, senza obbligo, come Open Da in punizione con,
2: ma se io
0: legate,
2: penso che
0: so.
2: Lui possa andare
0: è
2: via a titolo definitivo,
0: sì,
2: perché non
0: io
2: chiedi
0: credo
2: tanto.
0: Che possa andare a titolo definitivo. L'unica difficoltà che mi raccontavano dal mercato francese, che evidentemente ci avevano preso, è sull'ingaggio. Ed ecco che, allora, e questa potrebbe essere la formula, siccome la Juventus farebbe comunque un'enorme plusvalenza dalla cessione, gli darebbe una buona uscita che va a coprire parte degli
2: ingaggio.
0: Stipendi che non prenderà più.
2: E bisogna vedere quanto lo vendi, Vincenzo, però,
0: no,
2: perché se lo vendi a 15,
0: lo vendi,
2: no,
0: e che tipo di ingaggio gli
2: 20.
0: Fanno, perché se fanno un ingaggio da 5, ok, a stagione, restano da coprire 3 per 4 stagioni. 3, 6, 9, ci metti 10 milioni di buona uscita vicino, di fatto la Juventus dice ti copro da qua alla fine di quello che sarebbe stato il nostro contratto, i soldi in più che lui avrebbe preso.
2: Può darsi.
0: E ti
2: abbiamo
0: dato buona
2: uscita a tutti, almeno questo è il titolo
0: però
2: definitivo.
0: Diventa, non solo, questa diventa una buona uscita che però si azzera con la maxi plus valenza che andresti a fare.
2: Questa è una, se va in porta,
0: guarda che se lo fanno sono
2: operazione.
0: Io veramente vi adoro.
2: Anch'io.
0: Vi adoro.
2: Vai, facci sentire un po' di vocali.
0: No, Tiziano, partecipa allo stipendio la Juve se va in prestito,
2: se va in prestito.
0: Ma se lo cedi definitivamente,
2: no.
0: Si chiama buona uscita. Cioè nel senso dice quanto gli puoi dare 5? Ok, noi gli avremmo dato 6 per 1, 2, 3 anni e al quarto gli avremmo dati 8. Quindi sono 1, 2, 3 milioni, 4, 5 milioni in più che lui perde e ce li metto io.
2: Certo. Guarda, a quel punto poi bisogna capire una cosa, Vincenzo. Come si muoverà oltre... giro. No, è caduta l'acqua. Come si muoverà poi la Juve sul fronte dell'attacco? Cioè, se tu fai Kolumani, Zirkzee, Hecator e Milik, oppure se tenti l'all-in, a quel punto uno dei due, Milik o Hecator, lo cedi e ne prendi anche un altro. Forse no.
0: Sì,
2: però
0: forse no, non sarebbe nemmeno, ti ripeto, cioè noi abbiamo una batteria che deve considerare anche gli attaccanti esterni. Tu vuoi asciugare, lo so,
2: sì, vai a prendere,
0: parlo io, guarda me, Tini, guarda a me, dammela tre, così questo pulisce il disastro che ha fatto. Allora, quindi, David, forse leggo nel frattempo, è stato preso da Common Lee? Sì, diciamo è vero che l'ha trattato anche Giuntoli.
2: C'era anche Giuntoli,
0: però lo ha di fatto chiuso Common Lee. Allo stipendio di contribuire alla Juventus, come abbiamo detto, no, perché se lo vendi lo stipendio lo paga, no, direttamente.
2: Comunque,
0: la
2: ti dicevo,
0: però...
2: Vincenzo, lì devono fare poi una scelta, cioè capire se veramente rinnovi tutto l'attacco.
0: No, tu c'hai comunque una batteria di attaccanti anche esterna, c'hai
2: lo so, ma gli esterni a me
0: sì,
2: adattati
0: però...
2: non mi piace.
0: Perfetto, allora qua entra in gioco il discorso modulo. Quale modulo farò? 4-2-3-1,
2: se giochi con una
0: 4-3-2-1,
2: punta sola ti bastano quelli che
0: perciò,
2: hai.
0: Perciò, ma anche se dovessi fare con l'1-2 non lo farai, perché l'1-2 significa che uno tra il Dizia e l'Abego ci si siede in panchina. Allora, il modulo si fa anche tenendo in considerazione i migliori che hai e quanto li vorresti far giocare. Il Dizia è un titolare, il Dizia è un titolare. Colomani diventa un titolare, Colomani diventa un titolare. Zirkzee diventa un ipotetico titolare, Zirkzee diventa un ipotetico titolare.
2: Certo.
0: E allora diventa o 1-2... Però c'è anche Alibegovic. E allora diventa un attacco a
2: allora,
0: tre,
2: Vincenzo,
0: o i tre dietro la punta.
2: Parliamoci
0: secondo
2: chiaro.
0: Me 4-2-3-1.
2: Secondo me, sì, esatto. O 4-2-3-1, però devi andare a rinforzare pesantemente il centrocampo, quindi non ti
0: ma
2: bastano quello che hai.
0: 4-2-3-1, capisci che... Sì, è vero, potrebbe giocare da esterno anche Colomani o Zirkzee, che potrebbero completare e stare sulla linea dei tre dietro. Però altri attaccanti non te ne servono. Poi.
2: No. O se no 4-3-3, se giochi sempre con un attaccante di riferimento. Se... tu volessi giocare con due, a quel punto te ne serve un altro. Vai,
12: ragazzi. Ciao, buonasera, Andrea Deboli. Bentornati a tutti e due. Assieme siete
0: io non mi sono mosso da qua.
12: Divisi, si tengo da più top. No, seriamente parlando,
0: grande,
12: volevo collegarmi
0: al
12: discorso di del portiere, che poi non ho fatto in tempo a intervenire. Ma siccome stiamo pescando a caso i portieri, Vicario, Suzuki, Albino del Fese, lo stiamo pescando a caso. Ma Perin, dico io, Perin è lo stesso che in epoca Covid, quando si sentiva l'audio negli stadi, sfidò Ronaldo, dice no, voglio vederlo che tira, vai, tira, tira. Perin è lo stesso che dice a Tudor, metti Azic contro l'Inter, perché Tudor è appena arrivato, non sapeva chi mettere. Perin di personalità ne ha da vendere, secondo me. Tecnicamente non è il top, però se dobbiamo andare a pescare nel mucchio,
2: capisco.
12: Me conviene tenerci lui come primo.
2: Capisco, credo. Però...
0: No, per me è un grande no. Per
2: anche
0: me un grande
2: per
0: no.
2: Me.
0: Per me è un grande no. Ma allora, a maggior ragione, ragazzi, anche io sto nella fase entusiasmo.
2: Sì, che meno male te ne vai, Marangio.
0: Entusiasmo, entusiasmo.
2: Sì.
0: Allora,
2: però
0: se
2: poi
0: io...
2: bisogna tenere anche piedi,
0: certo,
2: per terra, perché poi ti presentano
0: per
2: conto.
0: Terra.
2: Ma sono d'accordo, stanno lavorando benissimo.
0: Stanno lavorando
2: però,
0: benissimo.
2: Calma.
0: A prescindere, stanno lavorando benissimo. Esce David, entra Zirkzee. Questo è da stare con i piedi per terra,
2: sì.
0: Ma si può fare. È entrato Colomani, è entrato la Begovic. Intanto ho preso anche Boga, ho preso Selic, che è un soldato. Cioè sto facendo delle mosse clamorose. Magari chiudo finalmente per Lukumi, vendo qualcuno lì dietro. Chiudo con che sì. Io una squadra così, credo che... sia un capolavoro.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Considerando da dove si parte poi.
0: Perfetto.
2: Assolutamente.
0: È un capolavoro così? Se io metto Perin a porta, con tutto il rispetto
2: no,
0: a Perin.
2: No, no, no,
0: è
2: no,
0: come,
2: anche per me è un grande,
0: grande
2: no.
0: Pasticcere.
2: Anche per me è un grande
0: che
2: no.
0: Ti fa una torta straordinaria e poi si perde sull'ultimo gradino. Mo qua che ci metto? Non tengo niente.
2: È un grande no, è un grande no, Vincenzo, però qui io ti devo dire la verità. A me non convince neppure, e lo continuerò a dire, mi sbaglio io, ma continua a non convincermi neppure Suzuki, cioè non sono questi portieri
0: io
2: che servono alla Juve, lo stesso Vicario, perciò tutto quello che dici te è verissimo, lo sposo in pieno, però sul portiere noi siamo in un clamoroso ritardo, clamoroso e netto ritardo, perché se no poi facciamo soltanto elogi che sono la maggior parte. Per me oggi la Juventus è mossa da 7,5, senti che ti
0: ma
2: dico,
0: certo.
2: Però sul portiere non ci siamo mossi bene, e siccome il portiere è un'emergenza, vedi anche il messaggio che ci ha mandato l'amico, poi alla fine io lo capisco, cioè lui ti dice stiamo cercando, cioè quando viene fuori che la Juve sta cercando sto Gil, allora mi tengo quelli che ho.
0: Sì,
2: ma di quelli che ho, ma ripeto, per me nemmeno Suzuki, però faccio un passo indietro io, perché se lo cerca il Paris Saint-Germain, che oddio, a parte Donnarumma, non è che su portieri ci abbia mai preso molto, ma insomma, faccio un passo indietro io. Però se devo andare a pescare il Gil della situazione, il Suzuki in prestito... non lo so, sono un po' in difficoltà. Onestamente, sulla questione portiere sono un po' in difficoltà. Poi io ad oggi, 6 agosto, fiducia in Di Gregorio 0, fiducia in Perin 5. Dopodiché, se il 23 ci sono uno dei due, avrò fiducia al 100%, ma ad oggi in 1-0, 1-5. E quindi non risolvi il problema. Forse puoi tamponare se giochi con Perin, però vi faccio un ragionamento. Come sarebbe l'ambiente all'interno dello spogliatoio dei portieri se Perin prende il posto di Gregorio?
0: Allora, se ne deve fare una ragione. No, a meno
2: sì, Vincenzo, però te ne fai una ragione. No. Io di Gregorio so che Perin non è tanto superiore a me, lo
0: sì,
2: so.
0: Sì, ma me so
2: che se prendo il top portiere...
0: So che l'ho fatta io e il mio agente fuori dal vaso. Qua non si tratta più del rendimento in campo dell'anno scorso. Qua si tratta di un... agente che era stato chiamato con educazione, opportunamente, dalla società Juventus FC, che lo chiama e gli dice: abbiamo cambiato idea, vogliamo un portiere nuovo, lui è in vendita, cercate una squadra. Silenzio. Eppure lui dice che c'è la shortlist. Glielo dicono una volta, due volte, tre volte. Alla quarta, siccome comincia a diventare di dominio pubblico, se ne esce l'agente del portiere con questo comunicato vergognoso,
2: sì, sì, d'accordo,
0: vergognoso,
2: d'accordo,
0: per il quale il portiere di Gregorio avrebbe dovuto dire: non ho autorizzato il mio agente a esprimersi in questo modo, prendo le distanze, anzi le prendo in tutti i sensi perché cambio agente. E invece no, rettifico sulle parole espresse nei confronti dei giocatori, ma non della società. Ergo, se dovesse restare così la situazione, il titolare è Perin, di Gregorio deve stare solo zitto, e lo sa. Senza nessun malessere, perché alla prima cosa è Spalletti e la società che vanno dalla gente e dicono: ma credi che siamo passati sopra certe cose?
2: C'è un tema però, Vincenzo, perché io mi ricordo, no, la fase in cui Perin prende il posto di Gregorio, e ve la ricordate anche bene voi, e mi ricordo quella partita in cui voi l'avete messo in croce Perin.
0: Ma perché non è all'altezza neanche lui?
2: Benissimo,
0: lo so, io cambierei
2: a Roma,
0: portiere, ma...
2: che io dissi sul gol di Wesley, boh, però poi lo rivedo, così come sull'uscita che fa sul gol di Male. Bene, allora, ok, parte Perin titolare e Di Gregorio secondo. Alla quarta partita, perché è inevitabile, tutti i portieri hanno dei momenti a vuoto. Ce l'ha avuto pure Svilar nella seconda parte del campionato, eppure Svilar li ha portati in Champions. Bene, alla terza partita in cui magari non è del tutto colpa sua, però c'è anche una responsabilità, allora si ricomincia a dire. Perciò ti parlo dell'ambiente all'interno dello spogliatoio dei portieri. Fuori Perin, riproviamo Di Gregorio. Io questa alternanza e questa solfa la voglio chiudere. Perciò dico, né Perin né Di Gregorio prendessero un portiere. Ma se il portiere mi deve essere Gil, mi faccio delle domande. E il ruolo di portiere deve essere definito. Non che se gioca uno poi gli viene il mal di testa, allora per altre sette partite gioca un altro, poi gli viene a quell'altro la DRE e quindi rigioca quell'altro. No, c'è un portiere titolare e un portiere che fa, tra virgolette, la riserva, detto che in una stagione da 50 partite, ce lo auguriamo, il tipo di riserva, il portiere di riserva ti può fare almeno 13-14 partite, che sono comunque tante, non è più gli anni in cui c'era Zoff e il poro Bodini che faceva zero presenze, non è più, però la gerarchia deve essere chiara, uno dei due fa il portiere titolare. No, che fa il titolare fino a quando non prende gol e poi per disperazione Spalletti lo mette in panchina, però poi riparte quell'altro, poi però ritorna Di Gregorio che parà il rigore, quindi è un fenomeno, poi però dopo che ha parato il rigore riprende il pallone sotto le braccia. Perciò dico che sono preoccupato su questa situazione, perché ancora non vedo chiarezza.
0: A me qui piace provare a pensare che la Juventus abbia un piano B silenzioso nel cassetto, un po' come ne hanno di nascosti tanti di piani B, e che prima o poi esca fuori e che non abbiano lavorato con urgenza perché magari ambivano a qualcosa di diverso. Banalmente, il piano B: prendi vicario in prestito, lo porti con tutti gli annessi e connessi. Non sarà un criminale adesso che va a rubare la pensione alle vecchiette in chiesa,
2: chi?
0: No? Vicario, cioè, perché non è che
2: no, ma se, no, ma però, se non l'hanno preso, io una domanda me la faccio.
0: Perfetto, tutte le domande del mondo. Secondo me il piano C, D, E, F, ma c'è. Quindi, secondo me, la Juventus, come va, va. Se gli riesce questa torta meravigliosa che sta venendo fuori, nella peggiore delle ipotesi, va a prendersi vicario in prestito, lo mette là e dice guarda che mancano 3, 2, 1 giorno di mercato, Di Gregorio sta in panchina o lo vendi?
2: Sì, intanto fammi salutare l'amico dalle Marche, Renato, che dice buongiorno ragazzi, sono al mare nelle Marche, al pomeriggio fa un caldo pazzesco e allora mi godo il fresco del condizionatore in casa con una birretta fresca e vi seguo in TV su ETV Marche canale 12.
0: Che
2: quindi
0: bello!
2: Per tutti quelli che sono nelle Marche, ciao canale 12 boys. Noi ci siamo. Quello che ti dico è, se sulla questione vicario, Vincenzo, sposo il tuo ragionamento, ma se tu arrivi al 20 agosto, 18 agosto, e tra virgolette per mancanza di attrattiva prendi vicario, già parti male. Io vicario oggi non lo prenderei più, perché mi hanno instillato il dubbio, cosa c'ha sto ragazzo che non funziona? Perché per me vicario è più forte di Suzuki, senti che ti dico, sulla carta. Però, e me l'ha detto Spalletti, e me lo fanno, perché Spalletti quando dice bisogna capire perché n'ha più giocato, e la domanda me la faccio, perché è vero che n'ha più giocato, sì, la stagione drammatica del Tottenham, tutto quello che vi pare, e però ha vinto Europa League l'anno prima e l'anno dopo è totalmente sparito. Quando so che la Juve basta che pigia il tasto on e Vicario ce l'ha domani mattina, ma quel tasto on non lo pigia, e siamo al 6 d'agosto, cioè a due domeniche all'inizio del campionato, e io non vorrei che poi arriva Vicario ma non è convinto quello, non è convinto quell'altro, ma arriva soltanto perché dei due che hai uno ti fidi 0 e dell'altro 10.
0: Qui dobbiamo fidarci della società, che fino adesso ha fatto un ottimo lavoro, e pensare che non sia questo l'epilogo, che non piacerebbe neanche a me, perché io seppure avessi avuto dei dubbi su Vicario non avrei fatto trapelare questi dubbi, l'avrei preso zitto. A proposito di zitto, però io ho la sensazione, vedi che ultimamente le mie sensazioni ci stanno prendendo, sarà perché sto per andare in vacanza.
2: Sì, il meno male, guarda, Maraggio, non vedo di non vederti per 20 giorni, 15, che bello.
0: Ti mancherò, tantissimo, il bicchiere mezzo pieno, eccetera. Ho la sensazione questo silenzio, che
2: prendiamo Svilar.
0: No, che dietro questo silenzio ci sia una decisione precisa della società.
2: Cioè,
0: che probabilmente non è Suzuki, non è Vicario, non è Gil. Ma che all'improvviso
2: carne secchi?
0: No, magari dubito a quelle cifre. Però credo che se è la Juve che sto riconoscendo nelle ultime mosse, è un nome che all'improvviso esce fuori, lo prende e dice: ah, però lo sai che non è male, non ci avevo pensato.
2: Può darsi.
0: Non so esattamente chi possa essere. Se dovesse invece arrivare Vicario, è chiaro che il ragionamento tuo è giusto, nel senso che si sono un po' incartati sulla situazione portiere per stare dietro a Dybala.
2: Poi ci sta Vincenzo, perché non è che
0: alla fine ho portato Colomani, ho portato quell'altro.
2: Ha ragione l'amico Dudu d'Alba che dice la disfatta è stato essere troppi dietro a Dybu, probabilmente questo è vero. Poi c'è l'amico Stefano da Milano che dice: vi seguo a spasso col cane sotto 39 gradi milanesi, siete grandissimi davvero e ormai fate parte dei miei amici, di quelli con cui parlo della Juve. Grazie Stefano,
0: bello, grazie.
2: Tra l'altro però occhio a portare il cagnolino fuori con 39 gradi.
0: Vabbè, gli bagna la testolina.
2: Sì, ma oggi non funziona così. Adesso che io ho un cane, cioè che ho un cane nuovamente dopo tanti anni.
0: Che s'attacca al cuore.
2: Vai, mandami un po' di vocali, va.
13: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi.
2: Ciao Andrea.
13: Un super saluto. Per quanto riguarda il mercato, devo dire che fino a qualche settimana fa ero un po' preoccupato. Però devo dire che Massara e Carnevali stanno facendo veramente un mezzo miracolo, per come eravamo messi, insomma, stanno facendo veramente un bel lavoro. Se arrivasse un portiere e un centrocampista, già saremo, non dico quasi a posto, perché mancherebbe un altro attaccante, ma avremo fatto dei gran passi avanti. Io spero vivamente che entro la settimana arrivi un portiere.
2: Non credo, Andrea, non credo.
13: Non mi dispiacerebbe che sì, se riusciamo a portarlo a casa. E sono positivo per quest'anno, sono sincero. Fino a qualche settimana fa non lo ero, ma sono positivo.
2: Anch'io.
13: Speriamo bene, vi mando un abbraccio.
2: Ciao Andrea,
0: no,
2: un abbraccio
0: a
2: te.
0: Sono molto positivo anch'io.
2: Anch'io, perché per me uno scudetto che non metti nella maglia, l'ho detto stamani e lo ripeto oggi, ma già l'hai vinto, che è quello della società, dei dirigenti, però onestamente non credo che il portiere possa arrivare in questa settimana.
0: Beh, non poi credo. Ale, non credo. Sì, sono d'accordo con te. Poi all'improvviso ti può arrivare la notifica da un momento all'altro che chiudono, perché questa è una società che ti può per regalare carità, anche questo tipo di aspetto.
2: Però sono d'accordo anche con Stefano da Villa Poma, perché tu dici il portiere lo può inserire subito.
0: Il portiere lo può inserire subito. No, io sono d'accordo, il portiere lo può inserire.
2: Per me
0: il portiere se è di qualità lo inserisci subito.
2: Sì, però se, devi prendere devi conoscere i tuoi nuovi compagni. Insomma, se te lo prendi il 21 e che giochi il 23
0: se lo prendi e soprattutto se si accomoda all'uscio Michele Di Gregorio, si parte con Perin. Stai tranquillo.
2: Sì, vabbè, due partite le puoi fare con Perin. Certo.
0: No, cominci con Perin, la Juventus lo elogerai, dirà vedi, alla fine abbiamo scelto te. Perché comunque come secondo sei importante, sarai tu a fare il passaggio di consegna, ad avvicinare il gruppo a questo portiere, cominci anche tu le prime partite e piano piano inseriremo il nuovo portiere che farà tutta una preparazione insieme a te, si crea il legame, l'amicizia eccetera e poi zac. E se?
2: Sì, e Perin a Frosinone può giocare per l'amor di Dio.
0: Ma sì, le prime partite le giocherebbe, perciò ti dico non però è un problema, perché non è di fare un allenamento particolare il portiere.
2: Però là ti dico una cosa Vincenzo. È vero che lui ha avuto un piccolo infortunio e tutto, però se la scelta è quella, comincia lei a fare le amichevoli a Perin.
0: Ma tu lo sai quale sarebbe? Sì, certo. Cioè, ma sta giocando un tempo sempre Perin.
2: Sì, facciamo il primo.
0: Ma sì, ma tanto le farà, magari con l'Inter parte lui. Sai quale sarebbe un finale di schiaffetto così alla dirigenza precedente perfetto? Quale sarebbe? Per un anno, mi vado a richiamare Tech. Nel silenzio più totale, silenzio totale, mi chiamo te. Gli devo insegnare come puoi parare la Juventus.
2: No, per l'amor di Dio, ma lì
0: lo chiamo e gli dico: Tech, a nome della neonata società bianconera, ti chiediamo scusa per quello che ha fatto due signori fa. Noi, onestamente, se te la senti, ti vorremmo ancora un po' da noi.
2: Quanti anni c'ha Scesi?
0: Ma Tech quanti anni c'ha? 34 anni, 36 anni.
2: Aspetta da vedere.
0: Allora, Scesi ha 36 anni. Lo prendo.
2: No, per l'amor di Dio, 36 anni un portiere è sempre giovane.
0: Colpo di scena, sì, dei colpi di scena. Perché prendi un portiere di cui ti fidi cieca, occhi chiusi.
2: A voglia.
0: La gente lo accoglierebbe in tripudio totale. Nel silenzio più totale, grande
2: col Barcellona. Ma sì, mi sembra c'è un altro
0: anno. Ma il Barcellona
2: sì.
0: Te lo libera facile, senza problemi proprio. Feeling totale con Perin.
2: Io ti taglierei la gola per quello che dici. Perché sì, gli devo tagliare la gola.
0: Vai.
2: Qui mi fai ritornare indietro anche qua. Ma cosa
0: commesso.
2: Paghiamo noi? Cosa stiamo pagando? Cosa stiamo pagando? Cioè l'abbiamo. Cosa stiamo pagando? Noi l'abbiamo pagato per andar via. Quando magari lo stesso Di Gregorio sarebbe cresciuto all'ombra di questo qui. Vabbè, comunque tanto ormai è andata, non mi voglio più arrabbiare sulle cose che sono successe. Però quando gli auguro all'Atalanta al 12° posto, neppure più il 10°, il 12° posto, ma glielo auguro di cuore, perché noi stiamo pagando l'irrazionalità di due personaggi che magari presi anche singolarmente sono dei fenomeni, ma messi insieme hanno fatto esplodere tutto e oggi noi siamo quant'è che non avevamo un problema portiere, Vincenzo? Non ci aveva mai avuto da quando abbiamo un problema portiere, da quando alla Juventus hanno messo le mani Giuntoli e Motta.
0: Allora Fabio è uno che ha preso che gli è preso un colpo di calore. Adesso lo spiego ad Alessandro il contenuto del tuo messaggio. E invece io vi chiedo adesso, ci fermiamo ufficialmente, siete più arrabbiati con le dirigenze precedenti o più ottimisti e felici?
2: Te lo dico subito, più ottimisti con quelli che ci abbiamo.
0: Sì, però guarda che la rabbia per quelli che hanno fatto in passato ti fa dici se non ci fossero stati quelli probabilmente adesso staremo da un'altra parte. Poi sono sollevato che ci sono questi, però prevale in voi il sentimento di rabbia per gli errori del passato o la speranza per quello che sta succedendo e che magari succederà? Ne parliamo tra poco, dai.
14: Lo sa. Due colori, due voci.
15: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
16: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della Commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
7: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana, 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
16: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, luogo dove aveva

0: Dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaichi ha dichiarato: «Il ricordo continua ad ammonirci, a noi che viviamo nel presente, quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace». Takaichi ha poi aggiunto: «La devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi».
1: Lo sport: con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: E questo è.
1: Già.
0: Un po' di messaggini ci vogliamo andare a sentire.
1: Salve ragazzi, quanto è importante la natura dei portieri. Ho paura, impressione mia, che quello che abbiamo non sia all'altezza, perché non voglio pensare che Di Gregorio e Perin siano questi. Marco La Lucca, bella riflessione. Guarda, è il primo messaggio che ho preso. È tanto importante. Certo, noi abbiamo sempre avuto dei grandissimi portieri, poi sempre nell'anno delle due sciagure abbiamo deciso di cambiare tutto, però è molto importante. Certamente, scrive il caro Alberto del Colle Monferrato, prevale più la rabbia per le dirigenze precedenti, anche perché le due cose principali che servono, che si dice non hanno, ovvero portiere forte e carismatico e centravanti a 20-25 gol, ancora non ci sono, neppure con l'attuale dirigenza. Anche questo è vero. Un nome nuovo per la porta della Juve sarebbe Gregor Kobel, portiere del Dortmund e della nazionale svizzera, quello che ha preso il posto di Sommer, credo. Sì, l'ho visto, non è male. Daniele da Como: ciao ragazzi, ma se il portiere fosse Edoardo Motta, chiaro che andrebbe fatto crescere, ma già un po' di Serie A, quello della Lazio.
0: No, ragazzi.
1: Mamma mia, Daniele, mamma mia. Sì, bravo, a quel punto prendo il Caprile.
0: O Falcone, allora, come dicevi tu.
1: O Falcone. Motta è stato esaltato perché lui, la finale di Coppa Italia, la Lazio se la garantisce con Motta che, no, para i rigori in semifinale. Però non mi sembra un portiere. Tra l'altro lui viene dalla Juventus, se non vado errato. Però non mi sembra un portiere.
0: Mi pare sì che fu venduta la Lazio per pochi spiccioli. Però...
1: Motta

0: Ha combinato disastri e c'è chi glielo ha permesso, Roberto da Piazza Armerina. Ciao amici, sono Fabio. Volevo dire, teniamoci di Gregorio, tanto 10 gol il Diz, tanto 10 gol il Diz, 15 Colo, 12 il Bosniaco e altri 20 gol. Allora, no, Fabio, non funziona così. Perché è vero che noi quando avevamo Ronaldo partivi da 1-0, stavolta noi abbiamo De Gregori e parti da 0-1 e ogni volta devi riprendere una partita. No, non funziona così, bisogna avere un portiere che... Allora, non c'ho Buffon, ce n'era uno, non c'ho Szczęsny, ce n'era uno, non c'ho Peruzzi, ce n'era uno, ma non voglio avere nemmeno un portiere che mi fa tremare le gambe ogni volta che arriva un tiro. Io onestamente, ma credo anche voi, non ne posso più. Poi arriva Suzuki, fa peggio, però almeno ci abbiamo provato.
1: Sì, ti ripeto, cioè Suzuki poi alla fine ha fatto un buon mondiale, non è che sia un portiere un salto nel vuoto, poi soprattutto se lo vogliono in top club ci avranno visto anche delle prospettive importanti. E che a me non convince la formula del prestito per un anno di un portiere, è un piano temporaneo che ci può anche stare, perché poi ripeto quello che ho detto prima, poi non ti può riuscire tutti in un mercato in cui
0: è normale, anzi li sta riuscendo pure troppo
1: se riescono veramente a prendere David, a prendere Zixé e riescono a prendere Lukumi vendendo Cabal e Miretti, per me già hanno fatto un grandissimo miracolo. Quindi poi a quel punto prendi Vicario in prestito, va bene,
0: sì.
1: Va bene.
0: Ciao ragazzi, sono sempre avvelenato di più per i due signori, che contento per quelli di ora. Quelle cavolate non si possono mai dimenticare, come ad esempio fra 40 anni tutti si ricorderanno chi era il presidente simpatico della Serie B. Ragione Gianluca, guarda, io a volte mi faccio anche delle domande, no? Perché è giusto farsi le domande, e penso, ma non è che l'ho presa troppo a male io verso alcuni dirigenti? Poi ci rifletto e dico no. Poi ci rifletto e dico no, perché su come ho lì, ragazzi, quando ho capito, e io e Vincenzo ci abbiamo messo 3 settimane per capire nelle mani di cui eravamo finiti, però ci rendevamo conto che lì la colpa vera era di chi ce l'ha portato. E quindi dicevo, se uno non li riesce a fare questo mestiere, non li riesce, e a come lì non li riusciva. Ma quelli prima, sarà che io avevo una fiducia talmente grossa che m'hanno ferito. Poi, per carità, sempre in buona fede, sempre. Però io oggi penso che veramente su alcune cose ci sia stata voglia di abbattere una certa identità che la Juventus aveva. E parto addirittura da quando tratta in quella maniera Allegri. Perché parto da lì, Vincenzo.
1: Sì.
0: Tu hai voluto cacciare, ed è stato giusto mandarvi Allegri, ma non in quella maniera. Perché tu pensavi di fare il plenipotenziario della Juventus. Bene, tu ci fossi riuscito magari. Ma invece, perché poi dopo Allegri segue Szczęsny. Dopo Szczęsny segue Danilo, e lasciate perdere il Danilo sul campo. No. Ma io dico quello che rappresentava Danilo lì dentro.
1: Ma sai quanto ti avrebbe trasmesso? Pensa quanto ha trasmesso anche nello spogliatoio del Brasile durante il mondiale, che riusciva a dare la carica, a caricare l'ambiente.
0: E quante gliene ha cantate Danilo?
1: Quando se n'è andato, il progetto fantasioso non ce lo dimentichiamo, no? Probabilmente lì avremmo dovuto capire tante cose.
0: Sì.
1: A un certo punto ci arrabbiamo pure io e te, perché dice, ma è giusto il primo sfogo, però se continui a farlo poi basta, perché fai un danno alla Juve. Invece lui era lì a denunciare, a dire
0: quello che stava
1: accadendo.
0: Guardate
1: che state in mano a dirigenti sbagliati, guardate che stanno distruggendo quel poco che è rimasto, perché di fatto l'ultimo focolaio della Juventus che funzionava era quello che ha vinto la Coppa Italia.
0: Eh sì, Vincenzo, l'ultimo focolaio. Sì, ma alcuni dovevano liberare la Juve da quella roba lì, perché loro pensavano di essere la Juventus. E vabbè, comunque ormai è andata. C'è una domanda che ci fa Luca, difficilissimo se ne risponde. Dice, se Marotta fosse rimasto con noi, avremmo potuto combattere l'illegalità di quegli indecenti di cui ha fatto le fortune?
1: Ragazzi,
0: questa è una grande domanda questa.
1: Cioè, alla fine mio padre comprò praticamente.
0: Questa è una grande domanda.
1: Certo che è una grande domanda.
0: Io non rispondo perché non voglio far chiudere la radio, sì, soprattutto in questo momento di grande
1: però
0: espansione.
1: Noi, ecco, dopo una chiacchierata che abbiamo fatto, qualcuno che ci è venuto a trovare, sappiamo anche che probabilmente E mi fermo qua, qualcuno se ne vorrebbe andare da là. Vabbè.
0: Vai, vocali.
2: Buonasera ragazzi, Antonio da Venturina.
0: Io stavo pensando
2: che il problema della Juventus con le vecchie dirigenze che non avevamo peso politico, perché se vi ricordate Carnevali, quando c'era il problema delle plusvalenze e la Roma non si poteva scrivere, certo, perché non aveva soldi, doveva per forza fare una plusvalenza, a un'intervista dichiarò: fra società amiche ci si aiuta. Questo
0: sì,
2: dà la dimostrazione che questa persona è molto influente a livello politico. Noi abbiamo avuto sempre dei qua, parliamoci che gente da pattoni nella Iorba, ma si dice nel livornese,
0: grande,
2: capito?
0: Ti
2: comunque
0: bene,
2: ragazzi, io ci credo in questa squadra, mi garba un casino. Ciao.
0: Pattoni nella Chiorba, è meraviglioso. Grazie, io parto domani, grazie.
1: Ma sì, come no.
0: Pattoni nella Chiorba, no, ma me la ricordo benissimo. Qua ci siamo incazzati su quella dichiarazione. Devo fare un favore a una società amica. Però ha ragione. È uno che politicamente, cioè, noi mancava quella figura. Chi era? Pecomolli? Giuntoli?
1: No.
0: Scanavino?
1: No, ma ne mancava, perché poi al di là del fatto che buoni rapporti o cattivi rapporti con i club di Serie A, lui è proprio un diplomatico che sa gestire. Vedi, secondo me poi alla fine lui gli sarà venuto un attacco di bile quando il Paris Saint Germain gli ha detto: ah, sai che c'è, Colomani lo prendi a titolo definitivo, perché certo, i soldi ce li hai preso alle Begovic. Però uno che l'avrebbe sarebbe partito con la testata, tipo il Comolli di turno. Lui è andato, ha detto: vabbè, vorrà dire che non ci possiamo prendere più Suzuki. Certo, se poi ce lo prestasse voi, se lo riuscite a prendere, poi ne parliamo. Comunque restiamo, vabbè, quanto vuoi, lo prendiamo subito, cambiamo la formula, vabbè. Ci avete svenato, ci avete svenato, ma attacchioni. Però poi lui mantiene i rapporti a questo punto, perché poi dopo se ne va e dice: guarda questi infami, per dire, non l'ha detto, però per dire. D'altro canto, però, io devo mantenere in piedi i rapporti con tutti, e il Liverpool ne sa qualcosa. Noi non ci possiamo far più vedere.
0: Noi Allison non l'abbiamo preso per quel signore lì. Per quel signore lì, io guarda, vorrei essere una mosca.
1: Non l'abbiamo poi venduto per quel signore lì.
0: Ma io vorrei sapere cosa l'ha detto. Cosa gli ha detto? Perché a questo punto, Vincenzo, il fatto che lui abbia chiamato Gasperini, che per l'amor di Dio è odioso più di 45 gradi all'ombra, ok? Ma che lui l'abbia chiamato e l'abbia detto: mi spieghi perché lo devo prendere? Ma stai zitto! Ma vai, dove sei, Artolosa? Questa è la tua dimensione. Cioè, magari noi avremmo preso Gasperini, non succedeva niente di diverso. Però vi viene allenatore, Vincenzo, invece di tenerti Tudor. Perché io ci credo a questo punto. Ma la colpa, ripeto, non è sua, è di chi ce l'ha messo, lui e la signora. Comunque, ormai le cose sono passate e va bene così. Allora, Gabriele a Tarragona: ciao ragazzi, sono in spiaggia, beato te, sole, mare e i miei amici bianchi nelle cuffie, e credo anche una bella visuale, perché in Spagna mi raccontano ancora che c'è quella bellissima abitudine di andare in costume con un pezzo solo, anche per le signorine.
1: E perché non sei andato in Spagna allora, invece di andare?
0: Ci andavo quando c'avevo qualche anno in meno.
1: Qualche capellino in più pure.
0: Sì.
1: No, quando l'hai perse? Non mi ricordo, lo dici sempre, 17 anni persi i capelli.
0: No, a 15.
1: A 15?
0: Fa mock.
1: Attenzione! Fa mock.
0: Buonasera, attenzione. Alessandro e Vincenzo, manda per voi. Secondo voi il Chessy di adesso va bene per la Juve?
1: Sì.
0: Io vado controcorrente, per me non è adatto al gioco di Spalletti, soprattutto se insiste con i due centrocampisti.
1: Per me, se lo porti Spalletti va a fare le pulizie.
0: Bella domanda, comunque liberato.
1: Sì,
0: eh?
1: bella domanda. Però se glielo porti, che Spalletti si offre per andare a fare le pulizie,
0: okay,
1: a casa di Carnevali per
0: sì. Accanto a chi nel centrocampo?
1: No, lo sostituisci chiunque. Lo metti insieme a Thuram, lo metti insieme a Locatelli, lo metti insieme a chi vuoi, perché tanto lui può metterci la forza fisica, il tiro da fuori, la tecnica. Ragazzi, questo è uno che può fare tanti ruoli all'interno, cioè
0: sì,
1: in mezzo al centrocampo. E poi soprattutto l'esperienza, perché quell'esperienza che magari non recuperi dal portiere, cosa che voleva Spalletti, e come che insisteva per il Dibu, la metti in un altro ruolo, a protezione della difesa.
0: Beh, lui nello scritto del Milan è stato fondamentale.
1: Ragazzi, certo che è stato fondamentale. Questo è uno che canta e porta soprattutto la croce, la sa portare bene, correndo come un pazzo.
0: Intanto Gabriele mi conferma che non hanno perso le belle abitudini, signorine spagnole. Lo so. Oh, Gabri,
1: manda una foto a Santarelli, sta un po' con
0: una fotuccia,
1: il sangue caldo.
0: Mandacelo. Allora, invece Paolo ci propone una guerra. Quando ho visto quella foto, Paolo, mi sono sentito male. Ma lui ci propone, Paolo dalla Versilia, quella dichiarazione di Pranta di La Russa su
1: non
0: Baresi.
1: Quello.
0: ragazzi. Pucci. Ragazzi. Sai cosa mi ha colpito, Paolo, dalla Versilia, bellissima Versilia? Perché dopo quella roba lì ho sentito indignarsi i milanisti. E io gli ho detto buongiorno, l'avete scoperto ora?
1: No, loro lo sanno da parecchio tempo.
0: Sì, però molti sono indignati adesso.
1: Sì, si sono indignati perché per la prima volta sono stati presi di petto ulteriormente. Però ti posso assicurare, il nostro amico Galvani con cui parlerai lunedì, ti posso garantire che insomma... Lo devi placare, non gliela devi fare la domanda.
0: No, io gliela faccio la domanda.
1: Ti fai chiudere.
0: Pazienza. Tanto se mai chiude TMV Radio. No, scherzo editore, scherzo. Ma... io...
1: Parli,
0: No, non
1: già
0: posso parlare
1: di napoletano, vedi che Giovanni te l'ha riconosciuto. Hai visto?
0: Non posso parlare, Vincenzo.
1: Grande maestro.
0: Perché ci sono pochi giocatori che... possono permettersi l'appellativo di bandiere del nostro calcio, non di una squadra singola, del nostro calcio. E quando tu, perché sei tifoso dell'altra squadra di Milano, eviti di citare il nome di quella squadra lì.
1: Ma poi se il presidente del Senato, cioè ragazzi, ma di che parliamo? Cioè neanche con vesti politiche così importanti riusciamo a mettere un secondo davanti alla morte di un simbolo del calcio
0: italiano.
1: Pensa
0: dove si può arrivare. Pensa in siamo.
1: Allora, questo
0: ma noi lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo.
0: Noi lo sappiamo chi comanda. Ecco perché alla domanda fatta dall'amico Luca prima, diciamo che è difficile. Perché poi vale a dire a loro, a quelli della Corea del Nord, no? Perché ripeto, in Corea del Nord sono più democratici i tifosi dell'Inter. Lì. Oppure quando devo leggere quegli articoli che mi aveva segnalato l'amico Matteo dalla vacanza, ho detto vatti a leggere cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul passaggio di visto che Terry è stato comprato, no? Oh, ci fosse stata una domanda che si sono fatti, dice, ma perché, cosa succede? Niente, tutto bello, bravissimi, più soldi, siamo numeri uno, va bene. Tanto loro domande non se ne fanno, perché ripeterò sempre, loro erano quelli che credevano che il buon Zhang tornasse perché c'ha gli impegni di lavoro. Peccato che poteva muoversi alla Cina, però loro ci credevano. Quindi ti ripeto, magari in Corea del Nord, se te vai in Corea del Nord, c'è una sacca di resistenza che dice, oh, ma magari mi fai guardare col cannocchiale? No, loro no. Loro no, fatti così, li vedi sui social, sono così, stanno parlando, siete rubentini, proprio voi, questo sanno dire. Però capite perché questo sistema che governa oggi il calcio italiano è difficile da battere?
1: Non lo abbatti, Ale, perché qualcuno ieri diceva, anzi stamattina forse mi dicevano, sai, è venuto meno, sta venendo meno Infantino perché adesso è rimasto solo contro tutti. È caduto Gravina, non è che stanno perdendo i posti con... no, perché sono radicati, ragazzi, sono radicati.
0: Nella federazione c'è sempre Viglione, ragazzi.
1: Sono radicati politicamente, sono radicati.
0: L'inchiesta Arbitropoli è stata archiviata. Cioè loro li puoi combattere in questo momento soltanto sul campo. E devi essere veramente forte per batterli. Perché fuori dal campo, ragazzi, dimenticatevi di poterli battere in questo momento. Dimenticatevi.
1: Impossibile.
0: Prego.
2: Ciao ragazzi, Rosta Rivoli. Intanto grazie come sempre per
0: grazie
2: la compagnia, vi voglio bene.
0: Grazie.
2: Una cosa, sul portiere io penso questo, che non vorrei che loro prendano Suzuki in prestito, che subito può essere una cavolata. Ma ricordiamoci che a carne secchi, che secondo me è il loro grande obiettivo, fra due anni va a scadenza zero. Loro potrebbero intanto per quest'anno col prestito occupare la titolarità della porta con Suzuki,
0: sì.
2: Tanto a me non fa impazzire. Però è un portiere che tutto sommato forse in questo momento rispetto ai due che abbiamo va meglio. Per il prossimo anno andare con forza dall'Atalanta a un anno dalla scadenza, prenderlo con decisione, con forza.
0: È possibile.
2: Quindi secondo me loro stanno facendo questo ragionamento, tenere duro un anno per poi andare forte su Canne Secchi, che è il portiere che secondo me loro vogliono, per poi puntellare alla porta.
0: È molto possibile.
1: Sì, però poi
0: è
1: dopo,
0: possibile, Vincenzo, un'analisi che abbiamo fatto anche noi.
1: Sì, però poi, come giustamente ci ha detto anche Mirko ieri, Nicolino nel suo intervento, non è scontato che poi dopo lo prendi Canne Secchi.
0: No.
1: perché comunque come fa gol la Juventus fa gol a tanti altri club, comincia un'asta, ci avrai i soldi per farla quell'asta, anche perché poi l'anno prossimo dovrai pagare una tranche di Colomani, dovrai pagare probabilmente il riscatto di Sirkse se lo prendi, e già comincia a tirar fuori altri soldi. Certo, se dovessi quest'anno vincere l'Europa League, qualche soldino lo metti in tasca, la partecipazione alla Champions qualche soldino lo metti da parte, ma devi comunque andare a recuperare ancora. Se Carnesecchi da 50 passa a 30, ma si parte in un'asta, non è detto che tu lo vada a prendere. Allora,
0: detto
1: quel punto
0: che poi
1: fai...
0: giunto lì, a te te lo fa pagare 60.
1: Ovviamente, ovviamente. Però sicuramente che la Juventus lo segua Carnesecchi si sa, ma alle condizioni giuste.
0: Sarri gli dice 70.
1: Sì, figurati. Però è chiaro che la strategia ci sta, anche una sua logica, l'ho raccontata più volte, però conserva dei rischi. Importante.
0: Anche perché Vincenzo, io affidarmi un... allora il ragionamento ci sta, come hai detto te, amico Ross, però affidarmi a un portiere che è un ruolo sempre molto delicato in prestito, sai, magari fai un prestito con diritto, se questo esplode, perché io metto molto in dubbio le mie, Vincenzo, le mie convinzioni su Suzuki, perché ha un mercato che non mi sarei mai aspettato, quindi penso io di essere, di avere visto male questo portiere, che a me non piace.
1: Sì, addetti ai lavori ci sono.
0: Non piace, non mi convince fino in fondo. Però, come dici te, gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. Allora sbaglio io. Quindi, magari lo prendi col diritto e questo ti fa un campionato super. E magari poi fai un investimento e ti tieni Suzuki da qui a 5-6 anni.
1: Lo scenario ci sta. Così come ci sta però lo scenario che poi magari fa un'ottima stagione, Paris Saint-Germain
0: se lo riprende,
1: ti dice guarda ok è pronto a fare il primo Sofanov, Safonov da noi non... anche perché io lo metterei al posto già titolare,
0: sì,
1: adesso
0: anch'io, perché anche lì il portiere Sofonov non mi piace,
1: ma Chevalier
0: meno,
1: cioè,
0: che meno,
1: guardate i disastri, no? Allora i portieri non li sanno scegliere, questo è l'unico dubbio che ho su Suzuki.
0: Sì, ma come vedi non li servono perché tanto vincono lo stesso.
1: Vincono lo stesso, certo. E questo potrebbe portarci a fare un'ulteriore riflessione a noi. Quale riflessione? Se sistemiamo bene la squadra, tutto sommato, il vicario di turno, perché Di Gregorio, no, il vicario di turno ti potrebbe anche bastare. Con
0: sì,
1: annessi
0: sì.
1: E connessi.
0: Sì, sì. Io chiedo un portiere un pochino più sicuro di se stesso. Un portiere più convinto.
1: Poi quando ci si potrà prendere il portiere forte forte forte lo si va a prendere,
0: che è in questo momento dal mio punto di vista, se lo vuoi italiano, Carnesecchi. Poi sai, io ho un pallino e non me lo toglierò mai, che è quello di Unai Simon, che gioca in una squadra dove probabilmente non vincerà mai a livello di club, ma questo è campione d'Europa, campione del mondo, sai cosa gliene frega. Poi lui è molto legato alla squadra dove gioca, però ecco, quello è un portiere moderno che ha tutto, perché vedi, io sui portieri ho un'idea molto antica, cioè per me il portiere deve parare. Ma quando mi parlo di portiere moderno che sa giocare con i piedi, Unai Simon è il portiere moderno che sa giocare con i piedi, perché ne parlavamo ieri, quelle due o tre uscite che lui fa al mondiale sono uscite di livello, non quelle che ho visto fare per esempio a Perin su Malen, tanto per dirne una, perché quel famoso gol del 3-1 della Roma sulla Juventus di Malen, lì Perin va a far falle, come si diceva una volta. Quindi, però, questo è, ragazzi, come Vincenzo ha detto una cosa che io vi dirò dal lunedì, quando lui non c'è, non si può fare tutto in una sessione
1: no,
0: di mercato.
1: No, non si può. E qualcosa la dovrei lasciare per strada, qualcosa
0: per
1: te la
0: forza,
1: dovrei lasciare. Anche se io ho la sensazione che questa dirigenza non solo stia lavorando bene, ma stia lavorando veramente perché ci tiene a fare un bel lavoro,
0: sì,
1: e vuole dimostrare che insieme si può ricostruire la Juventus in poche mosse, che se non dovessero riuscire a chiudere tutto quello che vogliono chiudere, ci resteranno malissimo.
0: Sì, sì.
1: Quindi loro fino all'ultimo giorno faranno di tutto per.
0: Bravo Vincenzo. Dopodiché poi è naturale che devi fare le scelte,
1: devi,
0: delle priorità, è qualcosa
1: lasciare
0: devi lasciare per strada.
1: Magari quando stanno per lasciare così chiamano a Elkan, dice abbiamo fatto 30, aiutaci a fare 31.
0: 32. Vai, poi c'è una domanda molto interessante di Daniel, gli rispondiamo. Ah, no, rispondiamo subito. Prima poi col vocale. Fatta apposta, Latini.
1: Non metti in difficoltà.
0: Mai, Latini, non lo metti mai in difficoltà.
3: Cosa che avevo già espresso questo pensiero in una trasmissione vostra, ma mi avevate messo giù la telefonata perché avevo detto una roba che non si poteva dire.
0: Cosa hai detto?
3: No, voglio dire che quando sento parlare di questo non è da Juve, non possiamo parlare da Juve, dobbiamo intenderci che cosa pensiamo che sia la Juventus. Io, che ho un'età, che ho visto giocare Altafini.
0: No, non ti abbiamo messo giù niente, eh. Giuro che abbiamo messo giù niente,
1: me
0: giuro, giuro, giuro, non è colpa nostra.
1: Ero curiosissimo di sapere la domanda.
0: Anch'io. Allora,
1: se ce la rimandi.
0: Ti prego, rimandacela, perché non c'entriamo niente, eh. Giuro, lo dico, non c'entriamo niente. Così. No, diceva l'amico Daniel, domanda da 1.000.000 di yen addirittura.
1: Yen.
0: Riceveremo un'offerta per chiunque a titolo definitivo? E è veramente da 1.000.000 di yen questa.
1: Forse...
0: allora... Nico, forse
1: questo è il sogno. Sì, Nico, il sogno è che un club inglese alla Newcastle, Babbo, quanto vuoi per Combine? 30? Tiè, ci provo io.
0: Te dici che a 30 glielo danno?
1: A 30 lo accompagnano, con i gigli di Nolo attorno proprio, ma subito. Dici, perché i gigli di Nolo? È che anche il Nolo è bianco-nero, quindi magari è come Newcastle è bianco-nero, noi bianco-nero, glielo portano in braccio per 30. E sarebbe una grande, non so se hai ammortizzato nel frattempo, perché sono 3 anni che sta la Juve.
4: Sì, questo è il terzo.
1: Questo è il terzo
4: 56
1: anno.
4: Forse ci vai pari.
1: Forse, ma pure che ci perdi qualcosa, ma ti sei tolto un peso enorme e hai fatto uno spazio incredibile.
0: Quindi tu dici, però l'amico Daniel ce la fa un pochino più complessiva.
1: No, dice a titolo definitivo. Io credo che i club inglesi
0: David,
1: possano fare
0: David,
1: le cose a titolo...
0: forse lo
1: David,
0: può dare a titolo definitivo.
1: Sì, sì. Secondo me David è... e con Miners
0: e Nico,
1: o eventualmente si sveglia lo United con Cesao.
0: Bravo,
1: stiamo
0: arrivando
1: lì, definitivo.
0: Con Cesao
1: Di Gregorio a titolo definitivo, se riesce a trovare una squadra, perché il suo agente si rende conto che se no il suo giocatore si guarda le partite dalla televisione a casa, gli trova una squadra, gliela trova
0: con Cesao. Secondo me, guarda,
1: basse.
0: Con Cesao Nico sono quelli più facili oggi, con i quali forse 70 milioni li fai, perché sì. Nico, se tiri a 30 lo vendi. Con Cesao offerte da 40 ce le ha,
1: sì.
0: E guarda che una sarebbe dolorosa sicuramente, ma se tu cedi Nico e con Cesao fai 70 milioni, hai ripreso i milioni investiti adesso su Ale Begovic e,
1: sì, tutto sommato,
0: e Colomani, arrivai
1: sì.
0: Quasi a zero.
1: L'idea è quella di centrare i colpi per giustificare l'entrata, cioè prima compro, poi vendo e rientro. Ed è una roba che è forte, cioè è difficilissima da fare. Solo i grandissimi ne riescono a fare. Se loro ci riescono, veramente possono diventare. Secondo me, guarda che ti vado a dire, se riescono a completare la squadra, hanno fatto un lavoro più grande rispetto a quello della Fiorentina. Perché poi tutto sommato la Fiorentina ci voleva poco per migliorarla. Prendi dei giocatori, non devi far smaltire chissà che cosa. La Juventus ha una differenza di esuberi e di costi degli esuberi che rende complicatissimo prendere dei giocatori e poi andare a vendere quelli che sono già degli esuberi e che diventano ancora più esuberi dopo. Quindi farebbero una roba spettacolare. Ci fermiamo?
0: No, aspetta, perché poi Aldo da Montreal, vedi, quando ti fanno le domande difficili, te poi vorresti far finta di non vederlo. E poi però, invece, perché Aldo dice... una grande verità, però Aldo, perdonami se poi ci fermiamo sulla risposta.
1: Ci ragioniamo su.
0: Ecco, perché Aldo dice, allora per la stessa logica non sarebbe stato meglio prendere Di Gregorio con un prestito, valutarlo e poi vedere?
1: Ti rispondo dopo.
0: Ah, rispondi te però, io non rispondo.
1: No, rispondo.
0: Rispondi te,
1: dopo.
0: Sì, vabbè. Sì. Risponde Marangio, io non c'entro niente Aldo, eh. Io non c'entro niente, risponde Marangio dopo
1: io.
0: La pausa.
1: Rispondo io.
5: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero. Che segue la tua squadra. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano gli europei di nuoto e tuffi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno conquistato poco fa la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Per Chiara Pellacani, un europeo perfetto da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Cambiamo argomento, prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno di Infantino. Dunque la UEFA conferma il boicottaggio delle competizioni FIFA perché dicono persa la fiducia verso Infantino. Il calciomercato internazionale: Salah è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'attaccante egiziano rimasto libero dopo la conclusione della sua lunga esperienza con Liverpool ha firmato un contratto di 2 anni con il club turco. Questa sera la presentazione davanti ai nuovi tifosi. Ed è ufficiale anche il trasferimento di Diomandé al Real Madrid. L'esterno offensivo ivoriano di 19 anni arriva da Lipsia e ha firmato un contratto di 7 stagioni fino al 30 luglio 2033. Il Real non ha comunicato le cifre dell'operazione, ma sembra si tratti di uno degli investimenti più importanti della storia del club spagnolo. Il tennis: al Masters 1000 di Montreal, Luciano Darderi sfida il cinese Sang nel terzo turno. Nella notte italiana, non prima dell'una, Lorenzo Musetti affronterà invece lo spagnolo Odar. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato Mauro Zan, troverà nel prossimo turno Griekspoor, capace di mandare a casa la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora dobbiamo rispondere, no? Dobbiamo rispondere, rispondo
1: no, te
0: io.
1: Devi rispondere.
0: Semplice, allora, se la Juventus avesse chiesto al Monza di Gregorio in prestito, il Monza avrebbe detto no. Dice, io che faccio? Mi compro un portiere, poi se non ti piace di Gregorio, che so che potrebbe non piacerti, mi ritorna il Cetriolo a casa e io dove lo metto? Quindi è chiaro che è un'operazione che sarebbe stata eventualmente bocciata dal Monza. E allora la Juve cosa avrebbe dovuto fare davanti al no? Continua tu.
1: Tanto io non mi esprimo.
0: Ma tu l'hai detto prima, hai detto io dico, no. Dico l'altra parte.
1: No, io non dico niente, mi fermo qua.
0: Vabbè, però è questa la situazione.
1: Certo, questa avrei detto benissimo, allora noi abbiamo Szczęsny, non è che abbiamo tutta questa grande urgenza di avere un portiere.
0: Ma so pochi, 1 milione di yen, 5.000 euro.
1: Ah, poca roba, poca roba.
0: A proposito di 5.000, se qualcuno ha 5.000 euro.
1: Cosa vuoi, mena? Per chi?
0: No, così. Fanno comodo. Io l'altra volta chiesi a Latini, cioè, mi dava la chiavetta per prendere il caffè. Sì, sì, te l'ha presto, non ti lo qua. C'è anche 10.000 euro così in tasca.
1: Guarda che c'è qualcuno che chiedeva soldi,
0: Lo so, lo so. E qualcuno gliel'ha dati.
1: Sì. Poi qualcuno se li prendeva anche soldi, no?
0: Va bene,
1: comunque non lasciamo perdere. Quindi non fare queste richieste, perché
0: no, fa morire di
1: 20 euro. Vai. E non è Quintiliano, ovviamente.
2: Ciao Carlo da Torino.
0: Quintiliano 10.
2: Secondo me sul mercato, secondo me in questo momento la priorità massima deve essere sul portiere. Per due motivi, perché comunque lì ormai ci hai messo la faccia e quindi devi assolutamente portare a casa qualcosa. E poi anche perché per mettere pressione a Di Gregorio e a quel infame il suo agente.
1: No, ragazzi, piano.
0: Noi ovviamente ci mordiamo le lingue.
1: Io devo dire la solita frase che devo dire. Vi assumete responsabilità di quello che dite. Noi ci dissociamo, ragazzi. Sono costretto a dirlo, ma lo devo fare. Perché
0: quindi,
1: ragazzi, per l'amor di Dio, vai.
3: Ciao Vincenzo, ciao Ale, sono Massimo.
1: Massimo!
3: Allora, io penso così di quello che sto ascoltando. Portiere, secondo me, vedo la dirigenza tranquilla, quindi qualcosa in mano ci hanno come soluzione. Sicuramente Di Gregorio non può rimanere dopo tutto quello che è successo e Perino può fare il primo. Per quanto riguarda lo scambio Cambiaso-Carlos Augusto, anche se aiutiamo i cartonati, comunque potrebbe essere un'operazione intelligente, perché Cambiaso, anche secondo il mio punto di vista, non ha ruolo, non sa difendere, però neanche avanti non è nell'ultimo passaggio ne sbaglia tantissimi. Almeno prendiamo un Carlos Augusto che fa il difensore, sa fare quello e fa quello e spinge abbastanza bene. In attacco sono d'accordissimo con Vincenzo, secondo me la coppia Colomani-Zirkzee è ottima, soprattutto per il fatto che Zirkzee apre molti spazi alle entrate centrali del possibile Yıldız, del possibile attaccante centrale o del trequartista.
0: Certo.
3: Persone da sacrificare? Io, anche se mi dispiace, però se arriva un'offerta per Bremer o con Sensao o entrambi, io li sacrificherei, perché comunque Bremer è l'ultima possibilità per piazzarlo. Con Sensao, bravo, però dobbiamo ricordarci tutto il campionato l'anno scorso quando ci lamentavamo che teneva la palla in maniera incredibile.
1: Massimo,
3: e
1: lo
3: sbagliava
1: so.
3: Parecchi tiri.
1: Allora, guarda, ciao Massimo,
0: ciao,
1: tanto
0: Massimo.
1: L'ho visto in grandissima forma, gioca a basket, gioca...
0: Paddle pure, se non mi sbaglio.
1: No, quello giochi te che sei dell'elite.
0: Ma quando?
1: Beach volley, basket, grande Massimo. Ho visto una forma meravigliosa. Allora, magari non abbiamo tempo per affrontarlo oggi.
0: Chi è?
1: La questione con Sesao, perché io vedevo anche tra i tantissimi messaggi arrivati c'è veramente una grandissima spaccatura su con Sesao. Chi come Massimo, e sono in tanti, di fronte a 40 milioni, che sono tanti, 40 milioni, lo venderebbe, chi anche di fronte a 40 milioni non lo venderebbe, perché? Allora, proviamo a analizzare i pro e i contro, poi vi do una notizia che, siccome la scrive la Gazzetta dell'Inter, occhio, perché loro hanno tutte le veline, no? Come sapete. Allora, quali sono i pro di Conceição? Quella lì, quella vuol dire che lanciano l'amo, capito? Sì, perché sì, lì era, pronto, senti, direttore, allora io avrei bisogno di... succede questo, e quindi...
0: Mamma mia, che tristezza.
1: Dunque.
0: Vabbè, comunque non hanno...
1: Conceição, no, perché sì e perché no? Perché sì, perché Conceição è uno dei pochi che ha la brillantezza e lo spunto della Juve. Onestamente, quando prende la palla, qualcosa riesce sempre a fare. C'è stato un periodo l'anno scorso in cui palla a Conceição e qualcosa succedeva, ricordi, no, Vincenzo? Certo. Quindi da questo punto di vista ha delle caratteristiche che io faccio fatica a trovare in altri giocatori. Perché no? Perché io da un attaccante esterno mi aspetto più di 3 gol. Poi ne ha fatti 2 meravigliosi alla Roma, peraltro su 3, 2 ne ha fatti alla Roma, a parte che alla Roma voi avete una macchia, Openda, l'unico gol in campionato di Openda, lo facevo anch'io probabilmente, Gabriele, sì, l'unico gol di Openda, tra l'altro decisivo, perché se non vai sul 2-0 la partita non la vinci. Comunque, da un attaccante esterno io mi aspetto più di 3 gol. La mia domanda è, Conceição è uno che può andare oltre i 3, 6, 8 gol? Perché gli assist li fa. Io parlo di gol.
0: Anche gli assist, non è che abbia fatto tantissimi assist, anzi l'ultima scelta l'ha quasi sempre sbagliata. Allora, Conceição perché sì? Conceição sì perché intanto ci tiene la Juve. Perché intanto,
1: tra l'altro, bravissimo.
0: Si sacrifica perché intanto è uno che se ti viene a prendere a casa, ti viene a prendere a casa. Sì. Se perde il pallone non, sì, ti dà, non ti dà il respiro fin quando, sì, non lo recupera. E perché sì, quindi questo è un perché sì. Perché sì, perché uno spacca partite. Quindi se il suo ruolo, qualora si ricomponesse l'attacco della Juventus, come abbiamo detto noi, è il classico giocatore che magari in una partita particolarmente bloccata entra nel secondo tempo, te la spacca
1: e
0: totalmente.
1: E ti può fare del male, sì.
0: E avendo degli attaccanti che si sanno muovere, si muovono bene, magari gli assist possono migliorare. Perché no? Perché non segna. E secondo me, anche se prova a migliorare questa skill, non arriva a 6-7 gol, ma proprio facendo una super stagione all'anno. Perché continua a sbagliare l'ultima scelta e perché purtroppo nel calcio di oggi la fisicità conta forse più della tecnica, a meno che non sei Messi, ovviamente. Però...
1: tra l'altro, Vincenzo, guardando i numeri, salutiamo anche l'amico Toto Gobbo che grande ci ha mandato Toto la foto all'aeroporto di Palermo. Grazie, grazie ragazzi per condividere questi momenti di vita vostra. È bellissimo, vi ringraziamo veramente di cuore.
0: Molto bene.
1: Se noi andiamo a vedere lo storico di Conceição, mi sembra che il top che ha fatto sono 11 gol complessivi. È un po' il suo tallone di Achille, questo. È chiaro che, te lo dico proprio Vincenzo, se dovesse arrivare un'offerta e lui dovesse andare via, a me dispiacerebbe. Sono sincero, mi dispiacerebbe. Perché è un giocatore che, come hai detto te, ha la Juve nel cuore, ha sempre dato tutto e si è ambientato nella Juventus. Gli, sì, piace la Juventus. Vuol bene alla
0: Juventus.
1: Tiene alla Juventus. Quindi è proprio l'ultimo che venderei. Però mi rendo, e ritorno al ragionamento precedente, mi rendo conto che... oh, noi eravamo partiti... faccio un passo indietro a giugno. Al disastro del sesto posto. Noi dicevamo una cosa, Vincenzo, che poi è stata disattesa, e meno male. Arriveranno le cessioni, se soltanto dopo le cessioni compreremo. È successo il contrario. Abbiamo comprato e ancora non abbiamo ceduto.
0: Una grande, grande strategia rischiosa, ma grande strategia.
1: Capisci?
0: Per ora le cessioni sono state 2 sostanzialmente in prestito.
1: Eh sì, poi il non rinnovo di Kostic e di Vlahovic.
0: Che hanno liberato.
1: Ma la cessione con la L maiuscola
0: non
1: e con la
0: C ancora,
1: non c'è stata.
0: Non c'è stata ancora. E soprattutto siamo al 6 di agosto, con il campionato che incombe oramai. O ci saranno dei fuochi, secondo me prima di Ferragosto succederà un po' di tutto. Prima di Ferragosto si concentreranno le cessioni e gli acquisti in casa Juventus, il grosso. Poi quello che c'è ancora di possibile da fare, per esempio il Kessié ritorno, secondo me se ne parla dopo Ferragosto.
1: Sì, penso anch'io.
0: Dopo Ferragosto.
1: Ma guarda, anche Zirkzee non lo so se sarà così veloce.
0: Invece secondo me
1: oggi c'è stata un'accelerazione, onestamente,
0: perché però... tanto questa è una trattativa impostata, credo. Tra l'altro nemmeno tanto onerosa, tipo il prestito è pagabile a 2 milioni e si parla di un riscatto a 22-24 milioni, non sarebbe...
1: Sì, bisogna capire se lo vuoi con diritto o con obbligo.
0: No, l'obbligo, l'obbligo.
1: Bisogna capire l'obbligo a cosa è vincolato, perché se l'obbligo è a 3, faccio una battuta stupida, a 3 presenze tu lo devi lo riscatti sicuramente. Se è vincolato, che ne so, all'ingresso in Champions, alla vittoria dell'Europa League, sai, perché poi gli obblighi vanno anche,
0: certo,
1: letti.
0: Certo, certo. Però diciamo che orientativamente quella è una trattativa impostata, per cui se tu veramente riesci a cedere, vi abbiamo dato la conferma anche della Juventus che pensa di riuscire a cedere David, quella la sblocchi subito. Lukumi, secondo me, mi sembra che sia chiaro, cioè, hanno intavolato la trattativa giusta. Poi c'è una grande amicizia tra Carnevale e Finucci, tornando, sì, alla diplomazia della, sì, del nostro amministratore delegato. Ti liberi in un colpo solo di due giocatori di cui farai a meno, avrei pensato comunque di fare a meno, Caballo e Miretti, e vai a prendere un giocatore che ti serve. A quel punto poi però devi cedere il difensore, che sia il Gatti di turno o il Bremer di turno, più Gatti. Credo che Spalletti si stia invece ricredendo molto su Kelly. Dopo un'annata passata a stella di dietro,
1: male,
0: no, non solo non ha fatto male, dimostra di avere dei piedi educati quando si tratta di rilanciare l'azione, di fare le aperture, le sventagliate destra sinistra. Questa è una cosa che piace molto a Spalletti, credo che lo abbia rivalutato molto. Quindi mi verrebbe da fare un quesito, ma lo facciamo domani, no, perché ormai il tempo è passato. Però per esempio, secondo me, se gli dicessero a Spalletti teniamo Kelly o Gatti, lui tiene Gatti, tiene Kelly.
1: Vabbè,
0: e Gatti lo lascia,
1: sì,
0: partire. Eh no, guarda che fino a un anno fa non, sì, era così, sì, scontata, no, come cosa.
1: Intanto vi dicevo che la velina arrivata dal vostro giornale preferito è: Frattesi chiama la Juve, a Spalletti piace, ecco come potrebbe arrivare dall'Inter.
0: Sì, che gli devi dare i soldini che loro poi mettono subito,
1: bravo,
0: sul piatto per andare a prendere a Romero, se no non ce la fanno,
1: bravo,
0: devono bruciare la col cavolo. Sai che c'è? Vediamo l'Atletico Madrid che fa con Romero. Se se lo prende, forse prende in considerazione. Vediamo se aprono le porte.
1: Ma io i soldi per Frattesi non li do mai.
0: Ma
1: sia chiaro.
0: Ma io i soldi a quelli,
1: sia
0: non
1: chiaro,
0: glieli do mai. Non glieli do mai.
1: Allora, ragionamento di Massimo prima, lo sposo. Nel senso, faccio uno scambio 0-0, benissimo. Ma io non vi do nemmeno i 50 centesimi per la macchinetta. Non vi do. Non vi do niente. Ora, loro hanno bisogno di cedere e quindi hanno chiamato,
0: certo,
1: l'Ausorgan.
0: Hanno bisogno di
1: l'Ausorgan,
0: subito,
1: e quindi...
0: Metti, ingolosisci. Tanto non vi leggono, ascoltano noi.
1: Beh, sì, con tifosi della Juventus credo che qualche problemino ce l'avete, eh.
0: Se leggono? Loro hanno qualche problemino? Beh, direi di sì. O pensate che potete fare... Tanto l'opinione pubblica non la muovono. Muovono l'opinione anti-Juve, non certamente l'opinione juventina. Poco, ma
1: sì, sai, mi piacerebbe però entrare nella loro mentalità da questo punto di vista.
0: Ma loro si credono di poter comunque incidere.
1: Cioè, te pensi che loro credono che,
0: ma
1: il,
0: sì,
1: tifoso juventino li legge nonostante,
0: sì,
1: il calo delle copie?
0: Nonostante tutto, pensano che comunque la curiosità di andare là per vedere pezzi contro
1: io
0: la
1: li
0: Juve,
1: leggo
0: però
1: gratis,
0: però...
1: ovviamente.
0: Ma certo.
1: Cioè, sulla home page, ragazzi,
0: penso,
1: in edicola non le vado a comprare, certamente.
0: Se volete, vi do l'account di Totonno che è uguale per tutti.
1: No, c'è quello di Piccari che ci manda tutte le mattine. Beh, perché Piccari c'ha l'abbonamento a tutti,
0: sì,
1: e ci,
0: sì,
1: manda giornali.
0: O quando serve a me non arriva.
1: È vero, sì, me lo fa apposta. Vai.
4: Ciao, sono Giovanni da Monza. Per quanto riguarda il senatore, altro che Corea del Nord, per quello che gli è successo, per quanto riguarda a livello familiare.
1: Bravo, hai fatto bene a sfumare, c'era, perché ragazzi,
0: diventa pericoloso.
1: Vai.
5: Ho appena sentito un ascoltatore che diceva se Marotta fosse, se non fosse, beh, diciamo senza voler dire cose particolari, beh, ma se c'è stata contemporaneità tra la denuncia di Andrea Agnelli e la dipartita di qualcun altro che parlava con Domigliello, mi pare si chiamasse, poi quando siamo tornati se n'è andato dall'altra parte, i nomi erano gli stessi, e poi si scopre cosa è venuto fuori, oltre al fatto di un certo Pellocco nipote che spingevano perché fosse preso dalla Juventus.
1: Andiamo avanti.
6: Vai. Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Finora questa dirigenza mi sta sorprendendo, anche quando dicevano che non potevano spendere, finora mi sembra un miracolo quello che sta succedendo. Poi non so, sarà anche la magia di questi nuovi personaggi. Sembra che si stanno risvegliando dall'oltretomba, anche Zegrova, Lucas Luiz, non so che sta succedendo. Vedo,
0: bravo,
6: un Bremer super aggressivo,
0: bravo,
6: mamma mia, mi sembra di sognare.
0: Bravo.
6: Manca ancora qualche cosa, però siamo sulla buona strada.
0: Allora.
6: Poi sicuramente ci sarà anche qualche piccola sorpresina finale, sicuramente, perché poi abbiamo tanta gente da dar via. Diciamo qualche bel giocatorino finale con qualche scambio, vediamo un po', dai, comunque siamo sulla buona strada, molto molto fiducioso. A presto, buon programma.
1: Ciao caro.
0: Come si chiama? non mi ricordo.
1: Luca
0: ha detto una cosa top, che noi spesso raccontavamo a campionato in corso scorso, quando dicevamo: guardate che una società forte, ambiziosa, presente, che si sa muovere, trasmette e risveglia anche uno spogliatoio. Viceversa, una proprietà assente, come era quella di Como lì, ti crea lo spogliatoio che diventa come le aule di autogestione una volta l'anno ai licei. Cioè, dove uno dice: possiamo fare quello che vogliamo, non c'è voglia di lavorare, sì, lavoro, va bene l'allenatore, ma tanto alla fine cacciano eventualmente lui, eccetera. Quando vedi che, che la Juventus non è più soltanto il nome, le strutture, la maglia, ma è tutto insieme all'organizzazione, e allora ti trovi Cegrova che segna dopo 2 anni che non segnava, e ti dice voglio restare, e vedi che i giocatori si impegnano per, e quelli che vengono si riducono l'ingaggio pur di venire. Hai notato che questa cosa era venuta un po' meno ultimamente? O mi dai quello che vuoi, vedi il signore dei festini, o mi dai quello che voglio, poi bene, quello è il passato, e
1: quello
0: il passato
1: fatto
0: è fuori.
1: A prescindere, Vincio,
0: sì,
1: perché il carattere
0: benissimo,
1: è quello.
0: La Juventus all'epoca avrebbe detto: ciccio, qua i costi li facciamo noi, questo possiamo pagare, vieni, ok, a Colomani questo ci hanno detto, ma guarda, noi spingeremo fino alla fine, ma noi il massimo che ti possiamo dare è questo. Risposta di Colomani: io per la Juve rinuncio anche ai bonus.
1: Allora, Fabio da Torino dice una cosa che io condivido, cioè lui dice: Cicco e Zegrova sono due spacca partite buone al 60esimo in poi, serve una destra che incida per tutta la partita, forse per il gioco di Spalletti è più utile Nico Gonzalez. Ecco, non condivido l'ultima parte, nel senso che Nico Gonzalez, io Fabio non ho ancora capito che tipo di giocatore sia, perché anche al mondiale, ma che ruolo ha fatto? Ogni tanto lo avevi centravanti, detto che l'Argentina gioca mente senza centravanti, ogni tanto lo avevi in mezzo al campo, io non ho capito lui cosa vuol fare da grande. Però su Zegrova e Nico, sì, soprattutto Zegrova. Allora, io la vedo così: se non arrivano offerte per Luiz e Zegrova all'interno di una rosa, con una stagione che spero il più lunga possibile, sia il più lunga possibile, io me li tengo. Cosa che non faccio con Arthur, cosa che non farei con Di Gregorio, cosa che non farei... mi dispiace perché è italiano e tutto, però non farei con Miretti, perché anche lì credo che il ciclo sia finito. Però Zegrova e Luiz, chiaramente non titolari, a meno che Luiz ci garantisca quello per cui era arrivato, io ce li vedo, Vincenzo, dentro una rosa. E alla fine anche Zegrova, è chiaro che se c'hai Zegrova e con Cesao, la domanda è: questi due esterni, di cui uno titolare, alla fine, se giochi col 4-3-3, quanti gol ti portano? Perché se giochi col 4-3-3 e bisogna che gli esterni 7-8 gol, per non dire la doppia cifra, te li garantiscano. E poi 4-3-3, Alejbegovic dove lo metti? Perché io continuo a pensare che lui sia stato preso, ma l'ha detto anche Spalletti, se ci pensi, che gli mancava il giocatore dietro le punte. Per me Alejbegovic è stato preso per giocare dietro la punta, non per fare l'esterno. Quindi questo è un nodo che lui dovrà sciogliere, cioè Spalletti, perché noi abbiamo una marea di questi giocatori. Perciò se alla fine ne cedo 1-2, ci può anche stare.
0: Il discorso qual è, tra l'altro, perché noi spesso ci siamo sempre trovati a dire: ma chi di questi può trovare nuova vita alla Juventus?
1: Esatto.
0: La risposta adesso ce l'abbiamo, o possiamo immaginarla diversa dal passato, cioè qual è? In questa società, per i motivi che ti ho detto prima, probabilmente c'è più voglia di attivarsi.
1: Sì, sì, perché poi però le caratteristiche che hai...
0: Luis le caratteristiche ce l'ha, è l'impegno, è l'attenzione, la determinazione che gli mancava. Cegrova sì, aveva un problema di pubalgia, ma anche lì, quando entrava nel secondo tempo, quasi scanzonato, senza voglia, eccetera. Ora che vedono che c'è una società ambiziosissima nelle scelte,
1: alzi
0: la possibilità anche di giocare con campioni, la possibilità di vincere con dei campioni, perché cominci a sentirti parte di un sistema che riprende a funzionare e hai le spalle coperte. È come quando, che ne so, tu senti la presenza della famiglia, io senti l'assenza della famiglia.
1: Certo.
0: È un qualcosa di diverso.
1: È tutta un'altra roba, Vincenzo, assolutamente. Dai, altri due vocali, ci salutiamo.
7: Ciao Marangio, sono Igor.
0: Ciao Igor.
7: Io una considerazione, ma tutti, Nico Gonzalez non se ne parla più, cioè dice c'è questo presunto scambio, ma penso che non lo faremo mai. Ma ma se non dovesse accettare la destinazione Juve, cioè come la gestiamo questa cosa? Fatemi sapere, grazie, fino alla fine.
1: Non ho capito però chi era il riferimento all'inizio.
0: Carlos Augusto.
1: Ah, Carlos Augusto.
0: Ma io ripeto, è una strada che non seguirei questa qua. Io non voglio fare affari con
1: sì,
0: loro.
1: Però oggi mi sei più Carlos Augusto di Frattesi, Vincenzo.
0: No, sicuramente. Ma io piuttosto vado a prendere un altro da un'altra parte. Ma io non voglio fargli favori a loro, soprattutto mo che stanno annaspando, perché stanno annaspando.
1: Sì, certo, non hanno soldi da
0: io
1: mettere.
0: Non gli do una mano, gli do soldi, sul non gli do. Anzi, guarda che ti dico. Probabilmente un affare del genere in tempi non sospetti Carnevali l'avrebbe anche fatto per amicizia per Marotta, ma siccome è troppo intelligente Carnevali, sa che se mai dovesse fare una roba del genere la gente comincerebbe a dire ti ho portato così, adesso comincia, ah vedi l'amico di Marotta gli ha dato i soldi per prendere cose, ha preso questo,
1: no,
0: questo.
1: Ma infatti i soldi non glieli dai,
0: sì, ma
1: ci
0: anche con lo scambio altro. Diciamo gli fa in favore. Io da Nico Gonzalez, allora se Marotta mi porta 30 milioni Nico Gonzalez se lo accompagna anche a Milano, tanto la benzina
1: non te li porta.
0: E allora no,
1: che non ce li ha.
0: E allora
1: lo so, però devi fare un ragionamento, Vincenzo, che è diverso da questione di Frattesi.
0: No, tutto adesso mi serve la terzina sinistra, Carlos Augusto.
1: Ok, d'accordo con te. E se non riesci a piazzarlo?
0: A chi?
1: A Nico Gonzalez. Che fai? Lui piange, lui non vuol tornare a Torino.
0: Troverà una squadra, ma ti pare che alla fine non se lo prende l'Atletico Madrid. Mo stanno, insomma, cercando di sistemare un po' le cose,
1: non
0: vedi,
1: lo so.
0: Perché si prendono Romero, hanno venduto Molina e adesso magari cercheranno anche di chiudere. È una trattativa già impostata che cercano di portare avanti e che dicono tanto nessun altro lo vuole Nico Gonzalez,
1: bravo, paga. E poi alla fine sai che ti dicono ti do 15, prendere o lasciare.
0: La Juventus si dice me lo tengo, ma se lo tiene la Juve, qual è il problema?
1: È che c'hai un giocatore che comunque
0: perfetto.
1: Ti
0: tra le altre cose
1: sì, ma allora secondo me Nico Gonzalez l'Inter accetta domani mattina.
0: No, lui vuole andare all'Atletico Madrid.
1: Ho capito, ma se non lo comprano anch'io vorrei stasera uscire con Latini, ma Latini è impegnato e ci posso uscire. Voglio dire, allora t'hanno preso a 40 milioni, sei venuto qui, hai fatto ridere, vai all'Atletico Madrid, ti trovi bene, ma non ti vuole, che devo fare? Nico, che si deve fare? La colpa è nostra e t'abbiamo preso. E quando ci ridevano in faccia a Firenze, e vabbè, ho capito. E bisogna che si accontenti, eh? Anch'io spero che vada Atletico Madrid. Ma se non lo prendono, cosa facciamo? Si mette a piangere? Perché l'hanno fischiato? Lui non si. Credo che debba rientrare lunedì. Lunedì
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Si presenta.
0: Mandassi i certificati netti.
1: Questo è poco ma sicuro. Ma probabilmente neppure la Juve lo vuole. Bene. Gli devi pagare lo stipendio per uno che ti occupa un tassello e non ci vuole stare.
0: È un rischio. Ma questo è far parte del mercato. Ci abbiamo tanti giocatori che non riusciamo a vendere perché nessuno li vuole. Non è che poi dopo io mi devo sentire alle strette. A parte il fatto che bisogna vedere sempre se Nico accetterebbe l'Inter eventualmente.
1: Ma
0: secondo
1: me non lo accetta?
0: Secondo me no, non ha voglia di restare in Italia. Perché comunque l'esperienza alla Juventus si ha fatto capire che forse non
1: è
0: molto
1: roba per lui.
0: No.
1: Perché un conto sta alla fine
0: sì.
1: Però l'Atletico Madrid non ha fatto malissimo,
0: Ma anche lì poi
1: anche lì non gli hanno fatto fare poi le presenze,
0: capito?
1: Per...
0: Poi alla fine, vabbè, poi alla fine si era fatto male.
1: Strano, perché anche lui non si fa mai male.
0: Okay.
1: Va bene ragazzi, appuntamento a domani.
0: Allora, a partire dalla mattina, buongiorno RBL.
1: Ah già,
0: poi
1: ci sono
0: anch'io sarà...
1: mattina, è vero.
0: Esatto.
1: È vero.
0: Domani mattina.
1: A mezzogiorno.
0: Esatto, poi 12, ci sarà 14. Giulia, poi ci sarà Stano Santarelli, poi di nuovo tutti e due insieme.
1: E poi che... sabato dalle 12:30, perché a partire dalle 13, sabato dalle 12:30 vi racconteremo Cartolandia, Circo Orfei contro la Juventus. Con tutto il rispetto per il Circo, naturalmente.
0: Ovviamente.
1: Ciao ragazzi,
0: a
1: domani.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
10: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
9: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
10: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
9: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico.

0: europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmiano, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? la difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché

0: Non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione, anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
1: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
0: Sì, dovesse essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
1: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma, che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini
0: Molina.
1: per riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
0: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
1: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
0: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
1: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
0: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo Il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como, dopo l'Inter, sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso, con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque ha esperienza, ha vinto tanto, soprattutto in Italia. Vedremo, perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku,
1: Sì.
0: perché ancora non si sa se rimane o meno, e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera.
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno, perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza, ecco.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
0: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. Nei 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che gli rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana, è il punto interrogativo, Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino,
1: Certo.
0: e quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo, comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: E magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo, grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini in cui il Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio. Succede in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano 2 gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10. E devi saper soffrire e non buttare. A Roma si dice buttarla in bacca, no, non va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato, perché se no entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto, noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande. Nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po'. La cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi secondo me ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Diverso da Mino Monti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però che oltre che ha potenziale.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Antonio Paolino, direttore Cegrova, la piazzata lì, bella azione della Juve. Se Cegrova sa fare queste cose qui, cross al centro e gol all'incrocio, imparasse anche a tornare indietro a dare una mano, questo diventa la sorpresa dell'anno. Ciao Antonio, rinnovo.
1: Ciao, anatomia di un gol, restiamo al campo che conosciamo.
0: Questo è arrivato infuocato, perdonalo direttore, troppo, gli ormoni.
1: No, infatti non capivo, ho detto forse mi ha chiamato qualche call center.
2: Sì, bravo. No. Ma facciamo anche informazione, Antonio.
1: Assolutamente, ma infatti io stavo prendendo appunti, oltre che ho davvero davanti ai miei occhi lo schemino della Juve, e intanto un occhio al taccuino, un occhio al campo, mi sono goduto questo tiro a giro, quest'idea originale della Juventus, lo scarico giusto. E permettetemi, perché bisogna sempre raccontare un po' tutto, perché adesso spero che non ci si esalti e spero che non cambi il mercato della Juve, spero che non diventi titolare e consensato improvvisamente Brocco, cioè gli umori lasciamoli da parte, apprezziamo il risultato, apprezziamo che abbiamo notato una Juventus che è cambiata completamente in questa ripresa. Zegrova, quando non si intestardisce,
2: bravo Antonio,
1: è il giocatore che farebbe comodo anche a noi, ecco, mi limito a questo, perché già mi aspettavo, cioè, la qualità di Yıldız l'avete vista,
2: sì.
1: Aveva la marcatura e le bocche dei due pitbull alle sue spalle pronti a caricarlo. Ha scaricato il pallone, gli è andata anche bene, quello che volete, al limite dell'area di rigore. A quel punto mi aspettavo, sono sincero, ma non perché sono pessimista o anti Zegrova, mi aspettavo lo stop, la finta, il tentennamento, il dribbling, la palla a giro, cioè quello è calcio a 5, calcio a 8. Invece arrivi, tiri, e chi al limite dell'area, cioè deve diventare un po' come il calcio di punizione, al limite dell'area, se ben protetto, chi ha qualità balistica anche per calciare, perché alcuni non hanno quelle caratteristiche, alcuni hanno paura a calciare. Poi probabilmente in Serie A o anche in Europa League, perché io proietto questa amichevole alla nostra Europa League,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: l'ho scritto su tutto Juve in questi giorni, ma l'avevo ricalcato come argomento anche su Bianconera News. Attenzione, perché quando vedo quelle finte dei portieri,
0: è stato bravo,
1: tipo quella di Perin, no? mi si è fermato un attimo il cuore. Dico, proietto la mia riflessione su quello che deve essere un percorso sul quale provarci, crederci, quello dell'Europa League, perché ti porta in Champions League con meno partite, dandoti magari anche la soddisfazione di una competizione che altrimenti ti dà poco, mi sembra sui 25 milioni al massimo a fine corsa. Allora dico, sto vedendo una partita europea, sto vedendo anche i limiti magari di preparazione del Chelsea, che mi sembrava all'inizio di questa partita un po' più avanti o comunque con una rosa più attrezzata. Siamo stati bravi a limitarlo. Osservavo sempre con gli amici che qui in questa vacanza in casa Paolino mi stanno offrendo anche i loro spunti, che sono sempre molto utili, quelli di una Juventus comunque che non vuole prendere gol, quello di una Juventus che è solida dietro, perché è un po' fragile in mezzo al campo, abbiamo visto, no? I limiti, cioè adesso proviamo a vedere che cosa può avere di più, di meno di Douglas Luiz con Miners.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9:08.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
2: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
2: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
2: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio. Poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
7: Buongiorno, buongiorno amici bianconeri, ben ritrovati. Cominciamo un'altra giornata insieme su Radio Bianconera, una giornata che cominciamo con un buon umore, direi, perché ieri insomma abbiamo assunto insieme quella che è stata nella puntata di colpo di tacco, quella che è stata una vittoria convincente della Juventus contro il Chelsea, una vittoria celebrata poi naturalmente anche dalle prime pagine dei giornali, da tutti i siti, ma soprattutto celebrata da voi sui social, sui messaggi che ci avete mandato nella messaggistica di Radio Bianconera. C'è un grande, grande entusiasmo, c'è grande attenzione, perché abbiamo imparato tutti noi, soprattutto voi, a essere equilibrati, attenti e a camminare con i piedi di piombo sul terreno, perché spesso è capitato magari di esaltarci. Ricorderete le tre vittorie di fila dell'era Motta e tutti quanti eravamo contenti, forse siamo sulla strada giusta, un calcio nuovo, brillante, ma anche vittorioso, un Vlahovic che segnava. Sembrava tutto perfetto, gli arrivi, i gol anche dei giocatori nuovi che arrivarono, sembrava tutto perfetto, ma poi tramontò tutto. Stesso discorso abbiamo fatto poi con Tudor, anche lì tre vittorie di fila, eravamo tutti contenti e poi abbiamo visto cosa è successo, fallimentare la costruzione della squadra di Cristiano Giunto, di fallimentare peggio ancora quella di Comolli, poi l'interludio iniziale di Luciano Spalletti, anche lì si sistemarono un po' i risultati, poi un bel calcio, poi di nuovo un po' un crollo perché si era sempre sotto l'egida di Comolli. Adesso tutto riparte da zero con Spalletti, ma con una nuova dirigenza che ci sta convincendo, quindi piedi per terra per quanto riguarda l'entusiasmo, ma anche grande grande attenzione. Allora, in questa rassegna stampa che facciamo in questo buongiorno RBN, partiremo tra pochissimo, appena Tullio, che saluto, intanto buongiorno anche da Vincenzo Maraggio, buongiorno da Tullio che saluto dall'altra parte del mondo, non è vero, a Torino, che mi sta assistendo tecnicamente. Appena avremo Ivan Cardia, tutto mercato web, lo lanciamo subito dentro e cominciamo con il mercato, perché dobbiamo mettere un po' in chiaro quelle che sono le trattative in corso per quanto riguarda la Juventus, che non si ferma, come potrete poi leggere, e lo leggeremo insieme anche dalle prime pagine dei giornali. Io vi chiedo però subito di cominciare con il vostro buongiorno, buongiorno, un buongiorno bianco-nero entusiasta, fatemi sentire quanto siete contenti e soprattutto cominciate anche eventualmente a proporre le vostre domande, approfondimenti a Ivan, che avremo con noi da adesso, che lo presento, lo metto subito in onda, fino alle 9:35, poi lettura dei giornali sulla base di quelle che saranno le indicazioni che ci dà proprio lui, Ivan Cardia, da tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
8: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Beh, siccome mi mancavi su TMV Radio la mattina, ho detto ti devo rompere le scatole.
8: Ho capito, ma infatti non capivo, gli ascoltatori devono essere contenti di sentire te, perché è un po' ambiziosa come richiesta.
7: No, invece io ti butto nella mischia. Ancora. Ma noi facciamo quello che possiamo, Ivani e te, poi comandano loro, i nostri ascoltatori, sempre attenti, desiderosi, voglio, comandano le squadre se riescono a far mercato. Devo dire che off topic, però il colpo Mastantuono Fiorentina la mette intanto un attimo tra le regine del mercato al momento, anche se, e poi parliamo di Juventus, però Mastantuono è chiuso, mi sembra di capire?
8: Sì, fondamentalmente chiuso, arriverà in prestito secco con il contributo del Real Madrid all'ingaggio, e off topic ma fino a un certo punto, perché insomma Fabio Panati ci sa lavorare, ecco, e da quel punto di vista non c'erano grossi dubbi.
7: Te ne dico una, poi sarà motivo di mio sfogo sui social, che come sai io poi ogni tanto prendo, mi si chiude la vena e mi sfogo sui social, perché poi non voglio rovinare l'emittente del nostro carissimo editore, però mi sa che Paratici è tornato dalla squalifica con il dente abbastanza avvelenato, no? Che voglio dire, mi avete squalificato, mi avete tagliato le gambe, tutta poco, l'avete fatta pagare, adesso vi dimostro però che tipo di dirigente sono, perché sta lavorando veramente molto molto bene. Chissà che un domani, te la butto là, così entriamo un po' nel vivo, chissà che un domani non ci sia il dente avvelenato anche di qualcun altro di tornare, parlo di Andrea Agnelli, ma da quello che sapete voi in redazione, c'è ancora questa situazione, magari molto futura, in cui Andrea Agnelli possa rientrare in qualche modo nella Juventus? Ovviamente che se dovesse rientrare probabilmente Elkani direbbe però la devi gestire economicamente tu, io faccio un passo indietro, non so se si potrebbe riformare la coppia presidente Andrea Agnelli proprietà Elkan.
8: Ma allora, molto da quello che so io, diciamo la Juventus resta un amore speciale per Andrea Agnelli e su questo non ci sono dubbi. Poi negli ultimi anni si è dedicato soprattutto ad altri progetti, ha seguito altre cose, quindi al momento non credo che sia una cosa così probabile, ecco, almeno nel breve periodo.
7: Però vabbè, magari poi
8: sì, sul lungo periodo vedremo, può anche darsi, ecco.
7: Se viene ne vince 20 di fila, guarda che ti dico, talmente che sarà avvelenato anche lui. Ma parliamo del presente, Ivan, parliamo del presente, perché noi tra poco andremo a leggere le prime pagine dei giornali qui su Radio Bianconera e so che si parlerà di tante situazioni. Procediamo per ordine. Dall'attacco alla porta, che di fatto è il restyling totale. Zirkzee, ti faccio questo quadro, tu mi dici se è realistico, se è sbagliato e in che cosa deve essere corretto. Allora, la Juventus aspetta di vendere Jonathan David con tutte le sue forze. Se non dovesse riuscire a trovare una soluzione in uscita per lui, saluterebbe Ekator magari in prestito, cercando di mantenere la proprietà come ha fatto con Azic. Però vuole un attaccante a tutti i costi in più da mettere vicino a Colomani. Vlahovic non ci si pensa più, ma mai ci si è pensato. Se ci telefonava e diceva con la coda tra le gambe a 4 milioni vengo e risolvo tutto, ma lui ai festini si sta divertendo, è contento, probabilmente andrà al Besiktas. Allora la Juventus dialoga con lo United, dico voglio Zirkzee, lo United dice sì, però te lo prendi, lo devi acquistare. La Juve dice non c'ho i soldi, facciamo prestito con obbligo di riscatto. Parla con Zirkzee, un accordo più o meno l'avrebbe trovato, lo tiene in stand by e nel momento in cui riuscirà a cedere David affonda su Zirkzee, altrimenti cederà Ekator, ma affonderà comunque su Zirkzee. Ecco la domanda complessa.
8: Ah, ok, sì, no, più o meno mi sembra tutto corretto, nel senso che la Juve ha l'obiettivo di prendere un altro attaccante da affiancare a Colomoni per dare alternative, o insomma, come andrebbero gestiti, quella è ovviamente una valutazione che poi dovrebbe fare diciamo Spalletti, però l'idea di Carnevale Marotta, Carnevale Massara, e di mettere a disposizione di Spalletti un altro attaccante di alto livello, e Zirkzee sicuramente risponde a questo tipo di requisiti, e lo scenario delle conversazioni col Manchester United, così come l'hai diciamo riportato tu, è molto molto realistico, quindi risponde un po' tutto a quello che credo sia vero, insomma quello che ti hai raccontato, con una relativa difficoltà di vendere David, perché comunque sai, dei due giocatori che la Juve doveva vendere in attacco, in realtà si è sempre pensato che fosse quello un po' più semplice per tante ragioni, a partire dal fatto che fosse arrivato a parametro zero, poi invece è stato più semplice cedere Openda, ma io credo che alla fine la Juve insomma possa riuscire a trovare una destinazione al canadese, e la variabile che non c'è nel tuo ragionamento è se nel frattempo non arrivi qualcuno in qualche altro club pronto a soddisfare il Manchester United e Zirkzee, magari anche condizioni diverse dalla Juve. Ad oggi no, non lo vedo all'orizzonte, quindi diciamo che la Juve può lavorare in serenità, però diciamo che quando organizzi questo tipo di operazioni, poi la variabile legata all'attesa è sempre quella, cioè che i punti il club X di turno, ora ripeto non lo vedo all'orizzonte, quindi non si saprei nemmeno dire chi possa essere, e si porti a casa il giocatore che tu avevi teoricamente bloccato.
7: Quindi questa dovrebbe essere diciamo l'impronta definitiva, ma vediamo, perché poi come sappiamo devono arrivare cessioni. David non mi sembra che abbia offerto, o meglio l'aveva avuto l'Olympique Marsiglia ma l'ha rifiutata, bisogna vedere per tutti quanti gli altri. Vado addirittura indietro, vado in porta, ti risulta anche che Emery ha ufficialmente tolto dal mercato il Dibu Martinez, convincendolo a restare ancora all'Aston Villa, detto che ormai la Juve sembrava avesse ormai perso le tracce per arrivare al giocatore, vista la resistenza sul costo del cartellino dell'Aston Villa. E chiaramente poi ti chiedo che notizie avete in merito al prossimo portiere della Juventus, più Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain o Vicario in prestito dal Tottenham. In ogni caso, più giocatori in prestito per un anno per poi andare a lanciare l'assalto verso un portiere prossimo anno, o c'è anche qualche sorpresa alla Gil, diciamo, dietro?
8: Su Dybu sì, la Juve non sta più lavorando da un po' di tempo all'ipotesi Dybu, quindi è una pista che possiamo considerare tecnicamente sfumata, meno proprio di clamorosi colpi di scena, perché al mercato ci possono sempre essere, però francamente non ne vedo l'orizzonte. Per quanto riguarda chi arriverà invece, io credo sia abbastanza chiaro che la preferenza della Juve vada a Suzuki, perché può ritenere che sia quel portiere, diciamo, di lungo periodo, un investimento, no? Che non vada oltre quest'anno, questo ovviamente varrebbe se non l'acquistasse il Paris Saint Germain, e nel caso anche comunque una buona soluzione per un anno pur di averlo. Francamente diciamo che l'ipotesi prestito dal Paris Saint Germain, di cui hanno scritto ottimi colleghi, quindi non dubito sia vera, però io credo soltanto quando la vedo, perché comunque è un'operazione un po'...
7: Anche perché ieri si era diffusa la voce che in realtà il Paris Saint Germain volesse prestare Chevalier alla Juve, che la Juve aveva detto no grazie.
8: Può essere, esatto, cioè Chevalier che era già stato proposto un po' di tempo fa alla Juve, cioè avrebbe molto più senso, nel senso prendersi un giocatore che è in rosa e che non ritieni debba essere il titolare, o comunque insomma su cui fai delle valutazioni che hai già fatto. Prestare un giocatore per chi spendi 33-34 milioni di euro, va bene che i soldi ne hanno tanti, però uno si pone il dubbio del perché prenderlo a quel punto, quindi io diciamo non è che la escludo l'ipotesi prestito del Paris Saint Germain di Suzuki, però ci vado, secondo me, da tenere con le pinze, e ci credo davvero soltanto quando vedo che l'hanno fatta, perché mi sembra un'operazione un po' strana, francamente.
7: Anche a me, però insomma monitoriamo, vediamo. Intanto tanti messaggi ai nostri amici, ragazzi, dopo leggo tutti i vostri buongiorno, magari condividiamo la nota audio tra poco che è arrivato, lo dico a Tullio in regia direttamente da Torino. Però l'altra domanda che ti faccio naturalmente sono gli altri due nomi in cui Spalletti ha detto ci serve un altro paio di mosse, in realtà diciamo quattro mosse: un attaccante, un portiere, un difensore, un centrocampista almeno, perché poi si dovrebbe anche trovare un'alternativa eventualmente a Cambiaso, sempre che magari resti lui o che se ne andrebbero a trovare due. Ma andiamo sui nomi che sicuramente bisogna chiudere. Lucumi in Bologna, qual è la situazione?
8: È una situazione di stallo apparente, nel senso che Lucumi ha una promessa del Bologna che l'avrebbe lasciato partire. Il Bologna non è che la toglie dal campo, però ritiene di... che il giocatore valga determinate cifre, non voglio dire irrealistiche a un anno della scadenza del contratto, però sicuramente alte, perché il Bologna più o meno prende come benchmark la clausola da 28 milioni di euro scaduta a metà luglio, però è una valutazione oggettivamente alta di un difensore prossimo alla scadenza di contratto. La Juve è lì alla finestra che aspetta di capire, perché chiaramente in questo momento è soprattutto una questione, cioè non credo che la Juve voglia spendere 25-26 milioni di euro per Lucumi, ecco. Quindi è in attesa di capire se poi questo braccio di ferro, per ora solo abbozzato, tra il giocatore e il suo club porterà ad abbassare un po' le valutazioni.
7: Che sì, Juventus. Allora, si era parlato in realtà anche di Reinders, ma credo che il Nottingham Forest, non so se il Nottingham o un'altra squadra, o Newcastle, credo il Nottingham, abbia pensato seriamente al giocatore. Chiaramente era una suggestione per la Juventus, che dovrebbe arrivare Reinders eventualmente in prestito secco con gran parte dell'ingaggio pagato dal City, un po' un'operazione alla Mastantuono, se vogliamo, che ha fatto la Fiorentina. Più probabile invece che sì, anche lui sta aspettando, ma fin quando? E cosa sta aspettando? Le uscite, ovviamente.
8: Esatto, sto aspettando fin quando non gli arriva un'altra proposta, perché un'altra proposta che giudica competitiva tanto quanto quella della Juventus da tutti i punti di vista, evidentemente. E poi le uscite della Juventus, perché la Juve a centrocampo ha diversi giocatori. Cannavali qualche tempo fa l'ha detto in maniera molto chiara: un centrocampista ci potrebbe anche servire, ma ne abbiamo veramente tanti in questo momento. La lista la conosci meglio di me, da Douglas Luiz ad Arthur. Su Douglas Luiz credo che quello di schierarlo, di impiegarlo, di dire Spalletti ci sto puntando sia la classica manovra di chi prova giustamente a venderlo. Non ci credo molto al fatto che possa tornare ad essere considerato un giocatore di importante per la Juve. Quando dovessero sistemarsi un paio di uscite, la Juve potrebbe anche dare via libera che sì. Fermo restando io sul centrocampo starei comunque molto attento a Frattesi, perché secondo me potrei che Spalletti piace, che ha sicuramente costi di ingaggio quantomeno inferiori a Chessy, e con l'Inter si possono creare, non voglio dire delle sinergie, però delle discussioni che poi vanno a convenire a entrambe. Quindi io per il centrocampo sarei molto attento a Frattesi, sinceramente, anche se oggi non è una soluzione così calda in questo momento, però può diventarlo.
9: Ok, allora il nostro tempo a disposizione è scaduto. Prima di ringraziare e salutare Ivan, ci sentiamo Tullio con la nota vocale che è arrivata, così la condivido con Ivan, che sia di mercato o no, mi fa piacere condividerla con Ivan. Vai.
10: Donio da Cetare, ogni tanto sta a Marsiglia, oggi sto a Marsiglia. Io so che Davide cerca di essere club francesi, non è lo stesso prezzo, però ricerca di essere nei club francesi. Se la Juve si vuol disfare di David, benissimo, già da ora il Buon Carnevale con il suo fedele Massar stanno giocando un po' all'asta, fino all'ultimo giorno, e poi l'ultimo giorno David partirà definitivamente. Ne ha presto in altre cose, perché Paris Saint Germain, Lens, Marsiglia vogliono David e li pagano, lo pagano anche bene, quindi la Juve può portare anche un tesoretto a casa. Quindi David partirà in Francia sicuro, 100%.
9: Oh, grazie al nostro amico Antonio, che da Marsiglia, evidentemente, chiaramente stando lì, legge anche la stampa locale, ci racconta di questa suggestione. Ti faccio esprimere rapidamente prima di salutarti, Ivan. E se fosse vero, cioè nel senso, il nostro amico non è che se legge i giornali lì e sa che probabilmente qualche offerta c'è. Sai che io mi sono posto il pensiero ieri, poi sarà argomento di dibattito più avanti, del fatto che se la Juve ha accelerato così tanto per Zirkzee, probabilmente in realtà sa qualcosa sull'uscita di David. Può essere uno scenario quello di un Carnevale e Massara che stanno cercando di ottenere il massimo possibile da diverse squadre lì in Francia, ma che in realtà un interesse lì per David c'è?
8: Sì, può essere assolutamente uno scenario, è quello che farei io se avessi David tra le mani, perché comunque è un giocatore che non ha fatto bene, ma veniva da ottimi campionati in Francia. Ora, io onestamente credo che il Paris Saint-Germain sia da togliere da quell'elenco.
9: Sì, anche io.
8: Non credo ci sia davvero il Paris Saint-Germain. Altre società possono essere interessate. L'altro discorso da fare al riguardo è legato all'ingaggio, nel senso che questo ragionamento su Massara e Carnevali che cercano di ottimizzare la cessione, secondo me ottime basi di verità. Allo stesso tempo, tornare in Francia per un giocatore che è passato dal campionato francese alla Juventus a parametro zero e che quindi ha visto crescere in maniera abbastanza rilevante il proprio ingaggio, non è così semplice, perché magari il Renzo, insomma, l'Olympique Marsiglia, quello che è di turno alla Juve, dà anche un contributo importante, un conguaglio di un certo tipo, però magari non può avvicinarsi a quello che poi è l'ingaggio che attualmente percepisce David è che è oggettivamente un po' alto per i parametri francesi.
9: Allora, noi monitoreremo però questa pista francese, anche io non penso il Paris Saint-Germain, anche se so che ci sono delle uscite di tipo Barcola, ma David non mi sembra esattamente un profilo da Paris Saint-Germain. Intanto ringrazio, saluto, mi inchino e abbraccio Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Ciao Ivan, grazie.
8: Ciao Enzo, buon proseguimento.
9: Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata. Buongiorno RBN, continua tra poco con la lettura delle pagine dei giornali, le prime pagine del giornale, ma con la consapevolezza di questa infarinatura di mercato che abbiamo fatto con Ivan. Vi aspetto, mandate i vostri messaggi, le vostre riflessioni, le vostre richieste di mercato. Poi oggi faremo una puntata molto intrigante a due in bianco nero dalle 17 alle 19 come sempre. Vi aspetto intanto.
5: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
11: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
2: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è Samsung. Sempre Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
9: Fate tutti quanti insieme a me. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Poi ragazzi, io ho scoperto che siamo più o meno tutti della stessa età, perché la tradizione vera dei tifosi della Juve molte volte è dai 30 a salire, dai 30 a scendere, la famosa nuova generazione, diciamo così, che magari in questo momento non è che c'è ancora tutto questo attaccamento al calcio. Ah, quante ne sapeva Andrea, quante ne sapeva Andrea, se ne stanno accorgendo. Ma a proposito, c'è il consiglio della FIFA che praticamente ha detto: abbiamo sbagliato tutto, ma correggeremo gli errori, per piacere, tutto a posto, perdonate anche Infantino. Insomma, il clima nella FIFA non è esattamente un clima cordiale. Peraltro poco fa è arrivata anche un'altra nota da parte della FIFA che ha detto: non è vero che Infantino avrebbe venduto il mondiale in Marocco in cambio di voti politici, smentiamo categoricamente, però sono veramente nell'occhio del ciclone. Ah, quante ne sapeva Andrea, quante ne sapeva Andrea. Poi insomma, qua c'è gente che per chi tifa Infantino, me lo dite per chi tifa Infantino, così, domanda ex abrupto, che io mi sono dimenticato per chi tifa Tullio, per chi tifa Infantino, non me lo dire, facciamo rispondere ai nostri amici. Allora, intanto leggo poi i vostri messaggi, così vi do spazio, poi andiamo a leggere le pagine dei giornali. Buongiorno, queste ultime amichevole mettendo in primo piano i nostri esuberi che stanno mostrando le loro qualità, peccato che a settembre queste qualità non si vedono più. Enrico Biancorerissimo, sono d'accordo, molti di questi magari emergono adesso, poi bisogna vedere a campionato in corso. Giuseppe D'Arezzo che dice: buongiorno, che fine ha fatto Zuliani? Claudione sta in vacanza ragazzi, ma torna, dopo Ferragosto lo ritroverete sempre con la rassegna stramba la mattina, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Terry, Juve, storia di un grandissimo amore, ma sempre piedi per terra, ricordiamoci calcio d'estate. Buongiorno carissimo Vincenzo, buongiorno carissima Terry, dico io. Buongiorno Vincenzo, ieri bella prestazione contro il Chelsea, poi Douglas Luiz se prova. Se hanno quella voglia, quella fame, eccetera, saranno due veri nuovi acquisti. Francesco da Ischia: io ho visto un ottimo Miretti, ma non sono un tecnico, voi che ne pensate? Forse messo in un contesto che funziona meglio, non è così scarso, ci penserei prima di venderlo. Luca, io mi rifaccio al messaggio di Enrico, questo è il calcio d'agosto. Allora, qui puoi vedere tutto il contrario di tutto. Onestamente, vi dico la verità, io non è per un pregiudizio, io voglio bene, ma credo che la fortuna di Miretti sia andare altrove, e anzi, vi dico che lui e Caballa potrebbero essere le chiavi per chiudere l'affare Lucumi alla Juventus, e la fortuna della Juventus sia quella di guardare avanti senza Miretti. Poi, che sia uno che sappia giocare a calcio, non stavi alla Juve, non facevi 100, oltre 100 partite in bianco-nero se non sapevi giocare a calcio, però bisogna guardare oltre, bisogna crescere. Allora io ti faccio una domanda, Luca, e la faccio a tutti quanti voi. Miretti o Kessié? Miretti o Reinders? È perché questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Cioè, qual è il livello che volete nel centrocampo della vostra Juventus? Andiamo avanti, Massimiliano dice. C'è un altro aspetto, secondo me molto importante da considerare rispetto alla passata stagione. Spalletti è potuto partire dall'inizio e ciò che è un fattore significativo sono molteplici aspetti, saranno sotto molteplici aspetti, saranno anche amichevoli, ma il fatto di non aver preso gol con squadre nettamente più avanti nella preparazione, secondo me è un segnale che dà fiducia. Forza Juve, Massimiliano da Roma, condivido questo messaggio. Grazie come sempre Roberto da Cascina, presente, presente, presente, ragazzi, bei tempi di una volta, grazie per la compagnia. Lo so, ti sei ricordato di quelli che erano perché noi siamo attaccati ancora alla Juve. Io non discuto le competenze del vostro amico, ma Frattesi cosa c'entra con il calcio di Spalletti? Beh, il giocatore che a Spalletti piace, magari un'idea in mente ce l'hai, onestamente dico no a Frattesi, anche io non lo vedo molto inerente al modulo e all'idea di gioco della Juventus, ma magari sbaglierò.

sì. No, ma invece Marco, Lucumi a me piace. Non sono d'accordo con te su questo, ti dico la verità. A me Lucumi piace, lo prenderei, perché a me piace. E ve ne accorgerete. Poi soprattutto è uno che ha voglia di Juve. Io voglio giocatori che abbiano voglia di Juve in questa stagione. Ci sono possibilità di vedere Agnelli presidente della Juve? È la domanda che ci facciamo spesso. Io non la escludo, non nell'immediato, ma non la escludo. Però, come ho detto prima, parlando con Ivan Cardia, è chiaro che insomma, questa cosa potrà accadere soltanto se insomma, Andrea avrà una forza economica indipendente da Elkan, perché Elkan a quel punto gli lascerebbe tutto a Andrea Agnelli. Tanti messaggi che stanno arrivando, anche Gianni Da Cile, altre note vocali, eccetera, eccetera. Però adesso dobbiamo fare un po' di rassegna stampa, ragazzi. Allora partiamo, caro Tullio, dalla prima pagina di Tutto Sport, che titola grandissima Lampi di Juve. Eccola qua. Puntuale, così chi ci vede in TV lo vede anche. Lampi di Juve batte il Chelsea con Shekarova, ritorna Yıldız e prepara altri colpi. Vittoria di prestigio 1-0 a Hong Kong, firmata da una protezza del kosovaro che ora dice: voglio restare. Perché nella mezz'ora l'assist e le parole di Spalletti, bello vederlo giocare libero e sorridente in attesa di Kolomania e Begovic. Brillano però Sirik e Boga. Che partita Sirik che ha fatto, ragazzi, avete visto quando vi dicevo, ragazzi, ne è scarso, eh. Non è il fenomeno, ma ne è scarso. Mercato, Suzuki a oltranza, Zirkzee prenotato, pressing su Lucumi. Poi in alto tutte le altre notizie nel taglio alto della prima pagina di Autosport. Massantuono e Fiorentina, Viola da sogno, oggettivamente un bel colpo. Roma Molina per placare l'ansia di Gaspo. Questo poi è stato un colpo che in qualche modo ci fa sorridere e non sorridere, tanto perché Molina è un rinforzo per la Roma, che è una delle candidate al prossimo scudetto nell'anno del centenario. È sicuramente un bel colpo. Dall'altra parte, i soldi versati nelle casse dell'Atletico Madrid ha fatto sì che l'Atletico Madrid proprio in questi momenti sta chiudendo per Romero, soffiandolo all'Inter. Il Napoli vince, ma ciao Lukaku, va ad Atlanta. Politano Lucco, Sasugna Capoe, finita 2-1 la partita. E Lukaku non è mai tornato e mai tornerà. Andando a dare un'occhiata all'interno, un'occhiata alle pagelle di Tutto Sport sulla partita. Spicca il 7 per Celik, rinforzo che serviva, sa fare tutto. Ci aggiungiamo anche il 6,5 per Douglas Luiz, che si conferma, diciamo, a buoni livelli, anche 6,5 per Gatti, che non ha fatto una cattiva partita, ma così come Miretti, 6,5 anche per lui, io comunque li terrei in vendita. Jegrova 7,5, l'auspicio dei tifosi. Firma, ve lo dico subito perché stanno nascoste un po' queste firme, devo dire la verità, però vabbè, la troviamo la firma e dopo ve la dico. Detto questo, stavo leggendo appunto di Jegrova, che insomma Lampi di Jegrova, l'auspicio dei tifosi in generale di chiunque nella Juve, che questa rete possa essere davvero la svolta della sua avventura bianconera. A parte il golazo, mette ansia alla difesa dei Blues. Boga 7, Yıldız 7, 6 per Milik, avrei dato forse qualcosina in più a Milik, 6 per Bremer. Molto nervoso, ragazzi, Bremer, devo dire molto nervoso, quindi un po' mi aspettavo di più da Bremer, ma questo nervosismo, ecco, le pagelle sono a cura di Stefano Lanzo, che ha inviato a Hong Kong di Tutto Sport. Però dicevo, mi aspettavo un po' di più da Bremer, l'ho trovato oggettivamente molto molto nervoso. Ma noi adesso ci spostiamo sul Corriere dello Sport, andiamo sempre in prima pagina, grazie all'assistenza anche di Tullio, ve la faremo anche vedere questa prima pagina, ovviamente tanto spazio al mercato, ed è la seguente: All in Juve. Intanto, per quanto riguarda l'apertura di questa prima pagina, triplo affare, ecco, adesso la vedete anche, triplo affare, Spalletti batte 1-0 il Chelsea, gol di Cegrova, Cannavaro lavora, i botti finali, subito Suzuki e Lucumi, Zirkzee, lo United apre, il Paris Saint-Germain, addirittura d'arrivo col Parma per il giapponese, che verrà poi ceduto in prestito a Lucio, vertice col Bologna, per il centrale, il marchese. Marchese, pardon. Il Manchester, vedete la stanchezza di qui sopra. Il Manchester libera l'olandese, e non c'erano Colomani e Kerim, c'è anche l'approfondimento di Vittorio Reggia, che comunque è una Juve che ha funzionato senza i suoi due nuovi top acquisti. Allora, bisogna capirla sta storia di Suzuki. Mi ha acceso una lampadina Ivan Cardia prima, ma me l'ha accesa anche Fabrizio Romano ieri, quando diceva che in realtà Paris Saint-Germain avrebbe proposto Chevalier. Diciamo che Luis Enrique ancora non sa cosa vuole farne eventualmente di Suzuki, se metterlo titolare o come secondo, prestarlo oppure no. Mi aspetto magari che la Juventus possa trovare una strada alternativa e possa stupirci con un colpo a effetti speciali. Sempre Corriere dello Sport, naturalmente spazio anche all'acquisto della Fiorentina.

0: Argentina con Mastantuono, Tuono Viola, il talento argentino in prestito secco dal Real che pagherà anche metà dell'ingaggio da 9 milioni, sinistro magico, fantasia assist e senso del gol. Grosso ha un attacco super, i tifosi sognano e Paratici non si ferma, salto a Torsvet. Avete capito, Paratici? Adesso piace a tutti quanti, Paratici. Adesso piace a tu. Prima gli avvisi di garanzia, è un criminale, questo e quell'altro, gli hanno detto di tutti i colori. È una squalifica assurda. Adesso è bravo, piace, è bravo, vabbè, quando sta alla Juve sono tutti più cattivi, va bene. Milan-Inter, il primo derby di stagione aperto, lo sapete, è finito 1-1, ne abbiamo raccontato anche ieri in diretta, Di Marco in Nkunku, nel segno di Baresi, ma Gianfranco prima del derby, attesa per Romero, che non arriverà, cari tifosi dell'Inter, dispiace. Rebus Leao, il Gala insiste. La Roma prende Molina, ora Nusa, e Nusa sarebbe un doppio colpo non da poco. Guardate che gli italiani piano piano stanno facendo delle squadre, ma secondo me se ne sono fregate dei paletti UEFA, o magari l'UEFA ha detto fate le squadre, che se no siete troppo scarsi. 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid, nuova offerta per l'ala dell'Ipsia, si torna anche sull'amichevole del Napoli, Osasuna ha sconfitto per 2-1, Politano e Lucca, il Napoli cresce, Allegri prova tre moduli, la difesa convince, Lukaku non torna, in partenza andrà ad Atlanta, non l'Atalanta, è Atlanta. Mi sposto leggermente all'interno, le certezze di Lucio, questo l'approfondimento naturalmente del Corriere dello Sport, non c'erano solo Colomadì e Kerim, approfondimento editoriale di Vittorio Reggia. Le certezze di Lucio, la difesa solida, la vena di Diz, Chelsea, KO 1-0. Dei nuovi sono Selic in campo, Kenan di tacco e Cegrova fa gol. La Juve sa leggere le varie fasi della gara, piano piano cresce, continua a crescere, intanto la Juve prepara il tris, la priorità al portiere, attesa per avere Suzuki in prestito al Paris Saint-Germain, dopo che lo avrà preso dal Parma, vicario, resta l'alternativa, poi Zirkzee, prime aperture United e anche Lukumi. Le uscite. Corriere dello Sport parla di un'uscita, ragazzi, che mi aprirebbe il cuore, penso aprirebbe il cuore anche a voi. Perché questa manovra della Serie A dopo Ferragosto, la Juve dovrà aprire anche quanto possibile le cessioni. Attenzione al Comines, per il quale non è escluso che dopo Ferragosto possa nascere un fronte sul prestito, anche con qualche tentativo da parte del club della Serie A. Centrocampo, ricordiamo sempre che sì, l'obiettivo, ragazzi, se, e dico se, a Ferragosto, dopo Ferragosto, con Miners va via. Io chiedo a Santarelli, ovunque sia, perché tanto sarà lui in diretta H24, di contattarmi. Voglio entrare in diretta e voglio vivermi insieme a voi questo grande, grande momento. Se mai accadesse, perché ancora una volta ieri poi è entrato in campo e non mi è sembrato un granché. Volete sentire la mia voce? L'ho capito, però se mi fate sentire anche la vostra, male non è. Tullio, credo che abbiamo anche una nota audio in mezzo ai tanti testuali. Dammene conferma, così eventualmente ce l'andiamo a
1: Assolutamente sì.
0: sentire. E allora noi assolutamente ce l'andiamo a sentire, così poi dopo mi leggo i testuali, ma vi invoglio a mandare note vocali nella seconda ora che faremo insieme a partire dalle 10. Ma adesso poi continuiamo anche un po' con la rassegna, facciamo un po' di rassegna web. Ma voglio rispondere prima a voi. Dai, vai, Giulio, vai.
2: Ciao Enzo, Bruno, Cuneo, buona giornata.
0: Ciao Bruno,
2: Beh,
0: buona
2: dopo
0: giornata
2: la
0: a te.
2: caduta di Gravina, che poi abbiamo cambiato più o meno la stessa moneta, comunque la caduta di Gravina, la caduta speriamo di Infantino e la caduta speriamo prossima di Ceferi, diciamo che il triumvirato interista si sta sciogliendo e speriamo che si sciolga definitivamente, che sia una nuova primavera, questo è importante. Mi manca ancora Chinè Chinotto, spero che anche lui presto cada, se è ancora tra noi, perché o l'hanno rapito i marziani o è andato a farsi le ferie in Burundi, perché non abbiamo più sentito, non so se sta lavorando magari alla Travette di notte, non lo so. Per il resto, visto che il portiere del Paraguay sembra che siamo interessati, non lo so, io, boh, visto il prezzo è bassissimo, si potrebbe anche fare una provare a prenderlo, chi lo sa, non lo so, cosa ne dici? Lo conosci un pochettino, che è un po' un mistero, eh? Ciao.
0: Ciao, ciao Bruno, grazie per i tuoi messaggi. Purtroppo c'è tanto da buttare giù, perché poi ci sono, oltre ai superpoteri, anche ai superpotenti, ci sono anche tante figure intermedie sistemate un po' qua, un po' là, guarda che insomma, vedo interisti ovunque, diciamo così. Ma ovunque. Detto questo, su Kill, io sono un po' scettico, poi magari sbaglierò, perché non è che mi esalto tanto se vedo un giocatore che fa un grande mondiale, non è detto che faccia anche al caso della Juventus, e soprattutto io. È vero, il prezzo è agevole, è vero, comunque ha fatto un buon mondiale che può essere indicativo di qualcosa, ma per me non è la prova della forza di un portiere, però aggiungo che non onestamente sperimenterei a porta. Già Suzuki secondo me è uno sperimentare a porta, però sai, magari l'hanno seguito, ha già giocato in Serie A, un'idea se la sono fatta, vediamo, vediamo. Vicario non è più uno esperimento, è un esperimento per altre cose, evidentemente, perché se le perplessità di Luciano continuano ad andare avanti, vuol dire che o sanno qualcosa i nostri o vogliono sapere qualcosa del perché questo portiere non ha più spazio a Tottenham, nonostante la sua bravura. Il Dybu era una certezza, ma Emery ha detto: guarda, resta, facciamo belle cose, non ti preoccupare, ma che devi fare la Juventus? Beh, io voglio trovare la Aston Villa, voglio affrontare la Aston Villa, non mi ricordo se giocherà in Champions o in Europa League, in questo momento ho un vuoto, ma ci arrivo subito, però li voglio incontrare e mi voglio divertire contro la Aston Villa. Però noi adesso continuiamo a sentirci mentre verifico sta cosa, ci sentiamo un'altra nota vocale, vai Tullio.
1: Buongiorno Vincenzo, sono Fabio da Alba Adriatica. Secondo me il discorso Paratici è lo stesso discorso che ha fatto Giuntoli alla Juve. Compra di qua, compra di giù, compra di su, comprato un sacco di giocatori, ha speso una montagna di soldi e poi dopo la squadra, allenatore cambiato e la squadra non si è amalgamata, disastri neri. Secondo me Paratici lo accosto a quella situazione nostra, secondo il mio punto di vista. Poi dopo magari non è così, però c'ho questa vaga impressione, guarda che ad amalgamare 5, 6, 7 giocatori in un contesto non è facile. Abbiamo visto noi con Motta, con Tudor.
0: No, no, è vero.
1: Penso che
0: Concordo con il nostro amico, grazie Tullio. Scusami se ti sfumo, ma giusto perché siamo a cavallo con la fine dell'ora, quindi cerchiamo di sentire anche gli altri. Allora, giocherà in Champions League l'Aston Villa, quindi non lo incrociamo. Non lo incrociamo, niente, quest'anno non incrociamo, però sarebbe divertente andare noi a vincere l'Europa League perché la dobbiamo vincere e vedere che lui esce e poi dopo alla fine un messaggino e dire pensa alla potenza a te e la Coppa alla Champions League. Però vabbè, è andata così, vediamo quale sarà il portiere della Juventus. Sì, il messaggio del nostro amico è quello che è l'unica cosa che penso anche io, sta facendo grandi manovre, grandi acquisti, ma sta facendo anche, si sta prendendo anche un grande rischio Paratici in quel contesto fiorentino, le cose funzionano meravigliosamente bene, ha fatto scopa, come si dice, o le cose rischiano di collassare su se stesse, sarebbe un annus da centenario terribile, che noi gli auguriamo naturalmente, non al nostro editore che rispettiamo sempre, vogliamo bene, però vediamo cosa succederà, però grande lavoro di Fabio Paratici sicuramente, bellissimo il gol di Scegrova, ci scrive Davide da Pieve Ligure, è relativa azione, ma Chelsea aveva cambiato sei giocatori poco prima, volare basso e lavorare, sì sicuramente, però come dicevamo ieri con Mirko Nicolino, poi il grande giocatore è quello che mostra il suo talento quando si abbassa il livello dalle altre parti. Se quando si abbassa il livello dalle altre parti, il David della situazione continua a non prendere palla, è anche un'indicazione importante. Atubolu non piace a nessuno, è giovane, bravo nelle uscite con i piedi ed è appunto giovane, scrive il nostro amico. Sì, in realtà è un nome che è nel roster della Juventus, che ci sta pensando anche la Juventus, quindi è un candidato, non credo che sia il candidato. Detto ciò, altra nota vocale, dai, dai, Tullio.
3: Buongiorno amici di Radio Bianconera, sono Stefano di Brescia. Sono piacevolmente sorpreso sul fatto che comunque il lavoro e la costanza da quando è arrivato il mister ad oggi, con una coerenza anche dirigenziale, vedo una squadra, mi sembra tranquilla, mi dà l'impressione delle cose tranquille, non ci sia agitazione, non ci siano gente con anche l'ufficio facce, non vedo facce agitate. Quelli che non ci sono hanno le facce agitate, i vari, dico Gonzales, quelli che non sono ancora arrivati, però per il resto mi sembra, boh, sensazioni positive, vedremo come va il futuro.
0: Guarda, giustissima la tua analisi e la tua interpretazione, perché questa è una squadra. Poi Spalletti ha detto: io voglio vedere l'applicazione giusta da stagione cominciata. E direi che fino adesso si è vista 4 partite, 3 vittorie, un pareggio, 4 confatti, 0 subiti, ma soprattutto squadra che in campo è sempre quadrata. Ha affrontato il Chelsea. Chelsea non ha fatto niente, ragazzi, a parte Palestra, che ha fatto veramente quello che, e meno male che non sono sorpresi quelli là, ce lo potevamo prendere noi in tempi, ai tempi di con Miners, ma l'importante è che non sono sorpresi loro, che questa è un'ira di Dio, ma vero ira di Dio. Però nonostante questo grande acquisto, sì, magari non hanno forzato tanto, ma noi abbiamo giocato a un certo punto anche con Arthur, non è che la Juventus ha messo i top del top, ha spinto al massimo, però siamo stati equilibrati e tranquilli, come ha notato il nostro amico. Ed è la tranquillità che fa ben sperare. Quello che non è tranquillo, mi permetto di dire, è Di Gregorio, si vede. Cioè, in porta fa il suo, però dalla faccia, provate a guardare la faccia di Di Gregorio e la faccia di Perin. Perin quasi che si diverte, dialoga con la squadra, è sereno. Di Gregorio ombroso, sì, magari lo è sempre stato, però scorgo che si sente un oggetto sul mercato, comunque uno un po' rigettato dall'ambiente e soprattutto dallo spogliatoio. Altra pausa per noi, ci sono tante note vocali al rientro. Rassegna stampa web, le vostre note vocali e poi continuiamo a vedere invece tutti gli aggiornamenti che stanno arrivando. Dai, scrivete, scrivete, scrivete, anzi, messaggiate, messaggiate, messaggiate, note vocali e testuali. Rassegna stampa web, i vostri messaggi, le risposte ai vostri messaggi e poi andiamo a vedere i primi piani delle principali testate giornalistiche sportive in questo momento, che cosa ci dicono. Poi magari io farò una cosa diversa, la faccio oggi, la facciamo domani, perché poi non ci sarò io nel Buongiorno RBN. Faccio insieme a voi, faccio un giro delle notizie UE dai principali giornalisti di mercato sui social. La facciamo insieme, la facciamo dopo, un esperimento. Intanto vi aspetto, breve pausa.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
5: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato a mia definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di... Buongiorno dalla redazione.
6: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
5: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
6: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
5: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
6: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurine è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
5: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
6: È tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e 2 bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova a squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di 2 ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros. Buongiorno e benvenuti. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri ai mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversari più grandi anche di 2 anni, ma non ha timori reverenziali. Non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Behrami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista, Gutte-Behrami lascia con 2 coppe del mondo e 1 oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Una pioggia di messaggi, grazie, grazie a tutti quanti voi. Adesso ci dedichiamo ai testuali, ai tantissimi note vocali che sono arrivate, ma adesso continuiamo la nostra rassegna stampa. Comincerei da tutto Juve, dalle firme bianconere. Oggi la firma, io non l'avevo vista ancora la foto con la maglia bianconera dello straordinario Fabrizio Ponciroli, che saluto sempre. Guarda come sta bene questa maglia bianconera, eh? Mi piace comunque questa iniziativa su tutto Juve, delle firme bianconere. Tutti con la maglia della Juve, guarda come sta bene in bianco e nero l'ottimo Ponciroli, che si era anche parzialmente tagliati i capelli. C'ha una capigliatura invidiabilissima Fabrizio, che titola: Spalletti insegna a tutti, anche a chi andrà via. Suzuki sì, ma andiamo a leggere. La Juventus ha battuto il Chelsea nel test amichevole a Hong Kong. Ecco, ovviamente mi si è bloccato tutto quello che si poteva bloccare, e allora nel frattempo cerco di recuperare, aspetta che lo recupero, cercheremo di risolvere la problematica tecnica. Ce l'ho.
9: Ce l'abbiamo?
0: Vediamo la foto. Sì, tranquillo, grande Tullio, che purtroppo quando apri 20.000 pagine poi dopo tende a bloccarsi. Il caldo fa brutti scherzi, anche se io sto viaggiando con una temperatura di 16 gradi in casa in questo momento, la temperatura che piace a me. Io ho battuto il Chelsea, scrive Fabrizio Ponciroli nel test amichevole a Hong Kong, un gioiello di Jegrova regalato al buon Spalletti, un successo che seppur da calcio d'agosto fa comunque sempre piacere, nello specifico da lodare l'atteggiamento della squadra che ha sempre giocato con la testa, non lasciandosi condizionare dal blasone delle rivali. Certo, non è ancora la vera Juventus, mancano tra l'altro Colomani e Abego, eppure fa sempre un gran piacere vedere la Juve vincere dal campo con la uscire dal campo con la vittoria in mano. Tutti stanno dando l'anima in questo ritiro, anche chissà che non appena si farà sul serio verrà messo da parte, come nel caso di De Gregorio, che sarà probabilmente in campo con una maglia diversa, e bisogna ammetterlo, non è un fatto scontato. Idee fantasiose per Suzuki e Sirkzee. Il portiere giapponese arriverebbe in prestito al Paris Saint-Germain, e sì, cari miei, il club parigino lo compra 35 milioni euro più o meno, poi lo gira in prestito alla Juve per valutarlo in una grande squadra, non potendolo fare personalmente. Luis Enrique, già Safonov e Chevalier, follia, non in questa era in cui le italiane hanno anche i big club come la Juventus hanno meno potere rispetto ad altre realtà europee come il Paris Saint-Germain appunto. Poi c'è la questione Sirks, dopo aver trovato il suo centravanti titolare ovvero Colomani, il duo Carnevali Massara sta cercando un attaccante dalle diverse qualità, l'ex Bologna ora alla United pare proprio il profilo ideale, sa giocare la palla, dialoga alla grande con i compagni, l'assist nel sangue, oltre a saper far gol quando serve, insomma è viva Sirks, è problema, non ci sono soldi da investire, serve un colpo di magia dopo aver investito tanto su Colomani e Begovic, non è possibile fare colpi di testa nel mercato, bisogna arrivare ai propri obiettivi per via traverse come prestiti o saldi, da un certo punto di vista anche questa è una sfida, nel caso di buona riuscita nelle varie operazioni motivo di grande, grandissima soddisfazione, quindi avanti con l'approccio di chi non ha soldi ma si siede al tavolo dei mercanti a testa alta, bello questo editoriale di Fabrizio Ponciroli nelle firme bianconere che trovate su Tutto Juve. Viaggiamo adesso sempre nel nostro magico polo bianconero costituito da Radio Bianconera, Bianconera TV, Tutto Juve e Bianconera News. Andiamo su Bianconera News, l'editoriale di oggi a cura dell'immenso Mirko Nicolino. Juve imbattuta sempre piaciuta, dice l'ottimo Mirko. La Juve batte anche il Chelsea in amichevole, ora 3 successi ottenuti nelle 4 amichevoli precampionato, un pareggio, è sempre più calcestivo, si sa, ma in un crescendo di livello di difficoltà la vecchia signora è stata fin qui costante nel suo modo di approcciare le partite con solidità e compattezza. Sono 4 i gol messi a segno dagli uomini di Luciano Spalletti, mentre alla casella dei gol subiti al momento c'è un grande 0, un ottimo segnale se si considera che lo scorso anno, soprattutto nel finale di stagione, la qualificazione alla Champions League è svanita proprio per via di una fragilità difensiva che costringeva la Juve a prendere gol puntualmente al primo tiro, e dire che la difesa è il reparto che è cambiato sostanzialmente nulla, si eccettua l'ottimo Seric. Non è l'unica nota lieta Seric di queste prime settimane, molto importante ritorno al gol di Edon Zhegrova che non timbrava il cartellino addirittura da novembre del 2024, quasi 2 anni, il costo ha caratteristiche particolari, sembra quasi abbia bisogno di accendersi per dare il meglio di sé. E poi sono rientrati, dice Mirko, anche finalmente Bremer Hillis, il difensore brasiliano è passato abbastanza appesantito dalla preparazione iniziata in ritardo rispetto agli altri, mentre il turco dopo un periodo di allenamenti personalizzati ha confermato i buoni segnali visti in ritardo, mentre il turco visti un po' in allenamento al rientro dal gruppo. La brillantezza arriverà, ma la cosa più importante in questo momento è che l'infiammazione al ginocchio sia solo un lontano ricordo, perché la seconda parte della stagione scorsa è stata inevitabilmente condizionata. In attesa che trovino minuti, magari già nelle prossime gare di sabato contro l'Inter, gli ultimi arrivati Colomani e Begovic, in generale il bicchiere può considerarsi pieno, la rosa è incompleta, scrive Mirko Nicolino. Fin qui Spalletti ha giocato in avanti prevalentemente con Milik, Durmisi e 30 minuti di un impalpabile David, insomma tutto soprattutto davanti le prospettive sono quelle di poter fare meglio, anche se il centrocampo è ancora orfano di Thuram, e ha in Douglas un elemento che continua a confermare di avere tecnica ma poca propensione a cambiare passo, qualche aiuto arriverà sicuramente dal mercato, ma intanto a me una Juve imbattuta è sempre piaciuta. Questo l'editoriale su Bianconera News a cura dell'ottimo, dicevamo, Mirko Nicolino. Mi leggo un po' di testuali, poi tra poco ci andiamo a sentire anche i vostri vocali. A proposito proprio di Douglas Luiz, ci scrive nostro amico che dice: a me sembra che la cosa migliore che stia emergendo sia un Douglas Luiz continuo e lucido, la classe non si discute, manca solo di giocare più palloni, ma io ci conterei. Altro messaggio dell'altro nostro amico, firmatevi così dico sempre anche il vostro nome, non capisco perché continuare a parlare di Frattesi visto che si gioca con un centrocampo a 2. Gian McKennie secondo me può essere sacrificato se Liverpool lo vuole ancora. No, io McKennie non lo sacrificherei, vi dico la verità, anche perché oltre che nel centrocampo lui può veramente fare qualunque cosa, può fare trequartista, può fare il laterale a destra, laterale a sinistra, anzi probabilmente avessimo avuto il miglior McKennie a disposizione forse avrebbe giocato al posto di Cambiasso. Vi chiedo anche un po' qual è stata secondo voi la prestazione di Cambiasso. A me nel primo tempo non è dispiaciuto, ma continua a essere un giocatore che secondo me è molto lontanissimo parente rispetto a quel giocatore che all'inizio piaceva a noi, anche al City, pensate un po', poi ha smesso di piacere a tutti, compreso a noi. Gianni Vincenzo, Cristiano Campobasso, chiedo se sia qualcosa di certo per quanto riguarda le uscite. Allora, di certo no, però continuo a pensare, il messaggio che ci ha mandato prima il nostro ascoltatore, che secondo il quale lui vive in Francia, ma in Francia si stanno in qualche modo interessando in maniera molto intensa a David, e che Carnevale e Massara stiano aprendo un'asta in segreto per cercare di vendere al miglior offerente. Ecco, io credo che insistere su Strixay significa avere in mano qualcosa per quanto riguarda la cessione di David. Per quanto riguarda le altre cessioni è tutto abbastanza fermo, ma da un momento all'altro si può accendere, che si avvicina anche l'inizio delle stagioni un po' dovunque, se il mercato poi si chiude a settembre, appunto si può accendere qualche cessione, e probabilmente, a proposito di cessioni, Cabal e Miretti potrebbero entrare nell'affare che può portare Lucumi alla Juventus. Mentre per quanto riguarda Kelly, pare ci sia un po' il veto di Spalletti, che dopo averci litigato una stagione intera ne sta apprezzando le qualità difensive, ma soprattutto quella delicatezza e precisione, quel compasso che ha nei piedi quando dalla difesa riesce a rilanciare il pallone in maniera estremamente estremamente precisa. E allora, caro Tullio, direi di andarci a sentire qualche nota vocale. Vai.
9: Ciao Salvatore da Catania. Ieri è parso evidente a tutti lo stato di tensione, di nervosismo di Bremer. Io ho l'impressione che il giocatore candidato alla vendita eccellente sia proprio lui, per cui secondo il mio pensiero penso che entrerà Lucumi e uscirà Bremer. Tu che ne pensi?
0: Che è una possibilità, ma è una possibilità che quasi quasi la Juventus tra virgolette si auspica, tra virgolette, perché comunque Bremer resta il mio difensore della Juventus, resta una roccia difensiva del quale è difficile privarsi, però è insieme a Conceição uno dei big più facilmente vendibili, oltre a Nico Gonzalez, per cui ancora si deve conoscere il destino. Non credo che il nervosismo sia tanto relativo alle voci di mercato, perché poi i giocatori un po' ci convivono con queste voci di mercato. Ecco, una cosa è Di Gregorio, che le voci di mercato le subisce perché di fatto la Juve gli dice devi andare via, glielo fa capire in tutti i modi. Altra cosa è Bremer, a cui la società, sempre parafrasando, immaginando, gli dice guarda, se arriva l'offerta la prendiamo in considerazione, che abbiamo fatto cassa. Quindi però sa che c'è una fiducia attorno a lui da parte del club, sa che se dovesse restare sarebbe sicuramente titolare inamovibile. Credo che il suo nervosismo nasca anche dal, appunto, lo leggevamo prima anche nell'editoriale di Mirko Nicolino, da quella che è una ritardo di preparazione, è arrivato dopo tutti, è vero, è andata al mondiale ma non ha giocato neanche un minuto, quindi mancava dal campo da parecchio tempo, il ritmo partita è sempre diverso rispetto al ritmo allenamento, quindi poi c'ha una fisicità molto importante, questo fa sì che faccia più fatica, e quindi il nervosismo nasce inevitabilmente anche da questi aspetti qua. Altra nota vocale, vai Giulio.
10: Buongiorno Radio Bianconera, sono Marco da Adria. In questo momento sto saldando, sono 47 gradi, quindi non so se questo sia dovuto al caldo per quello che sto dicendo, ecco. Boh, secondo me stanno puntando a un bel investimento per il portiere. È troppo scontato Suzuki, l'altro, Vicario, boh. Secondo me, come sta ragionando Carnevale, arriverà un colpaccio.
0: Io me lo auguro, e non lo possiamo neanche escludere per il semplice fatto che Carnevale e Massara hanno dimostrato di avere tante idee, di essere decisi nelle scelte. Per esempio anche Zirkzee è un giocatore che magari non è il primo nome che faceva Spalletti, ma Massara si è preso la briga di dirgli Lucia, io questo lo volevo alla Roma, questo è forte, questo in Italia fa i buchi a terra, fidati di me, io lo vado a prendere, te lo porto e poi mi dici. E a me piace da morire una società che ragiona anche così, cioè ascoltare le richieste dell'allenatore sicuramente, ma non necessariamente andare a prendere il giocatore che sceglie l'allenatore. Ne abbiamo parlato tante volte quando c'era Max Allegri, che chiese esplicitamente tre giocatori, Pogba, Paredes e Di Maria, presi, accontentato, e poi non funzionò nessuno di loro tre. Di Maria aveva la testa al mondiale e fece 3-4 apparizioni in tutto il campionato, poi praticamente inesistente, un Di Maria impalpabile. Pogba non l'abbiamo mai visto, per infortuni, per tutto quello che poi è stata la gestione dell'infortunio, insomma, mai visto. Paredes, anche lui, mistero della fede, non ha portato particolare supporto alla squadra. L'allenatore deve dare delle indicazioni, ma poi la squadra la devono fare i dirigenti, quindi apprezzo molto il modo di fare di Massara insieme a Carnevali, e anche io mi auspico che per la porta ci sia un'idea che ancora non è venuta fuori, o magari se ne è parlato, ma se ne è parlato poco. Ma credo che, tra l'altro, stanno lavorando in maniera molto attiva, questo lo sappiamo per certo, il nome possa uscire fuori dalla sera alla mattina. Vediamo quello che succederà. Poi, se dovesse essere il prestito di un anno di Suzuki e Vicario, ce ne faremo una ragione, cercheremo di capire quali sono le strategie più ad ampio raggio della Juventus, che questa idea vedo che non piace a molti di voi, per esempio Massimiliano da Roma, che scrive: come ho scritto più volte, bisogna prendere assolutamente un portiere che ha un ruolo fondamentale per la squadra, ma in prestito è una cavolata, al di là di chi sia il nome. Tullio, andiamo un po' sui primi piani dei nostri siti di riferimento, anzi, quasi quasi, se sei d'accordo, ti porterei su tutto mercato web. Andiamo su tutto mercato web a vedere se ci sono riferimenti anche un po' a quello che può essere il mercato della Juventus. C'è l'editoriale a cura di Marco Conterio, che naturalmente si dedica soprattutto alla Fiorentina, al colpo Mastantuono e tutto quello che può essere appunto il lavoro fatto dalla Fiorentina. Poi parla anche un po' di quelli che possono essere i giovani italiani che hanno sempre meno spazio. Non vedo riferimenti particolari alla Juventus, però leggevo che molti di voi si dividevano un po' sulla questione relativa a Mastantuono. A me piaceva, chiaro che arrivare a Begovic non ti serve più. Leggendo però nell'editoriale di Marco Contenio, la chiara dimensione di quello che oggi è il nostro campionato nella fascia meno nobile a livello di risultati dell'ultimo periodo, se pensiamo all'idea di prendere Suzuki in prestito da Paris Saint-Germain, della Juventus ai parametri zero anche dell'Inter, pur laddove luccicavano brillanti trofei, insomma, Conterio dice: bisogna in questa fase per i club italiani accontentarsi di quello che è il mercato basso, di quelle che possono essere le situazioni economiche in casa Juventus. Ma nel taglio alto, e neanche delle altre squadre big di Serie A, nel taglio alto di tutto mercato web leggiamo le parole di Pjanic. Io, Tullio, ci andrei a questo punto. Pjanic che ritorna a parlare di Alija Begovic, questo sicuramente può essere uno spunto intrigante anche per conoscerlo. Eccolo qua, prontissimo il nostro Tullio, andiamo a leggere. Su Alija Begovic c'erano anche offerte più ricche, ma la Juve è sempre la Juve. Milan Impiani ci ha parlato alla Gazzetta dello Sport, intervenendo sulla questione Kerim Alija Begovic. Perché Kerim, i motivi che hanno spinto il bosniaco a dire sì alla Juve? Beh, perché Kerim è un ragazzo più maturo di sui 18 anni, alle spalle una famiglia per bene, la scelta è stata sua e della sua famiglia, questo lo devono sapere a Zingonia in particolare, i colleghi che dicevano: no, ma quello in fa passava sempre a Zingonia, ha detto no, Bergamo, tutta la vita a Bergamo. Non mi sembra. Alija Begovic ha sempre avuto un occhio di riguardo per la Serie A e la Juve è sempre la Juve, i dirigenti bianconeri sono stati bravi a convincere il ragazzo, che aveva tante altre offerte, alcune anche più ricche. Quindi questo vi fa capire dalle parole di Milan Pjanic come si muove la dirigenza bianconera, con Carnevale e Massara su tutto. Che consiglio gli ho dato, dice Milan? Beh, di pensare solo a mettersi le scarpe, ascoltare Spalletti e divertirsi. Come ho detto a Kerim, la Juve ti mette a disposizione tutto, tu devi pensare al campo e migliorarti con umiltà. Avrà degli alti e bassi, ma ci saremo noi e il club a sostenerlo nei momenti duri. Anche io ho faticato all'inizio, la Juve ha aperto la responsabilità dei campioni che hanno indosso quella maglia. Adesso l'importante è che Kerim conosca bene i compagni, impari in fretta l'italiano. Ecco, un'altra nota sicuramente importante. E più un'ala o un trequartista? Questa è una domanda interessante che viene posta alla Gazzetta dello Sport a Miralem Pjanic. C'è un giocatore offensivo, dice Mire, che ha partecipato in maniera molto attiva come intermediario alla chiusura dell'affare, che sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Spalletti troverà il modo per impiegarlo al meglio. Sono stato allenato 6 mesi a Roma da Luciano, è straordinario, convivenza con Ildiz, parlano la stessa lingua calcistica, i giocatori di qualità si trovano con naturalezza. Quindi di fatto dalle parole di Milan Pjanic leggiamo che lui è abbastanza tranquillo e dà grande importanza al lavoro che farà Luciano Spalletti con Kerim Alebegovic. Perché ha detto: io lo conosco, è bravo, è bravissimo, saprà trovare la sua collocazione giusta, e poi quando ci sono i campioni in campo si sanno trovare a perfezione. Del resto, ieri, se ci fate caso, Spillitz ha saputo svolgere più ruoli in quello straccio di partita che ha fatto, nel quale ha lasciato il segno, e che quando sei un campione ti bastano anche 20 minuti per lasciare il segno, no David? Aperto e chiusa parentesi. Nel finale, quando ha conquistato quel calcio d'angolo, Kieran Hillis si è fatto la sua solita sgroppata sulla sinistra, dribbling, slalom, potenza fisica, prepotenza fisica, e conquista da solo calcio d'angolo quando era cerchiato da quattro giocatori del Chelsea. In occasione invece del gol partita messo a segno da Cegrova, si è fatto trovare Hillis in posizione centrale, quasi da trequartista definitore, perché gli arriva la palla con il colpo di tacco, libera il sinistro di Cegrova e poi arriva la perla del kosovaro che ha messo dentro il pallone della vittoria contro il Chelsea. Quindi anche io credo che poi dopo Alejbegovic e Hillis possano in qualche modo dividersi il campo, le porzioni di campo, alternarsi e anche non dare nessun punto di riferimento alla difesa avversaria, altro aspetto che sicuramente è molto importante. Occhio anche però a Boga, che ieri, a parte il primo tempo che è stato molto sacrificato dalle incursioni clamorose, potenti, poderose di Palestra, però è stato molto bravo sia a contenere sia ad offendere, quindi Boga è un altro giocatore importante per la Juventus, lo sarà anche nel prossimo anno. Nota vocale, poi ci avviciniamo alla fine di quest'altra mezz'ora insieme, abbiamo l'ultima nella quale appunto faremo tanti ragionamenti e come vi ho promesso andiamo a fare un po' una spiata sui social dei principali esperti di mercato. Vai con una nota vocale, Tullio.
11: Buongiorno Vincenzo, Alessio. Ciao. Da Bollate.
0: Ciao Alessio.
11: Allora, volevo sottolineare il fatto che comunque Paratici era un grande dirigente quando era da noi, un bravo dirigente, lo è ancora. Nel mezzo c'è stato quello che c'è stato. E fino a ieri era un delinquente praticamente. Per le stesse persone che adesso lo osannano e lo trattano come se fosse sceso dal cielo. Quindi sempre la stessa coerenza che c'è da noi in Italia, che quando uno è alla Juve è il diavolo, dopo quando va dagli altri diventa un santo.
0: È così, e purtroppo ahimè, è così. La storia la sappiamo, ragazzi, se indossi la maglia bianconera sia da dirigente che da giocatore... Ma aspettatevi che se la Juventus dovesse completare il mercato alla grande, quindi prendendo Lukumi, quindi andando a prendere Zirkzee, andando a prendere magari il Cressy di turno, faranno pagine a dire come sono i conti della Juve, quanto ha speso la Juve, ma poteva spendere tutti questi soldi, e si dimenticheranno che invece Paratici adesso è alla Fiorentina, ha speso molto di più e ha rivoltato la squadra, e là la domanda non se la porrà nessuno, perché Paratici della Fiorentina non è più della Juventus. Ma preparatevi, perché tanto l'andazzo è sicuramente questo, soprattutto se vediamo che l'Inter si vede sfumare l'ennesimo colpo, perché dopo Palestra, dopo Cahili, dopo Spence non riesce a prendere neanche Romero, perché c'è il sorpasso dell'Atletico Madrid, e l'andremo a spiare nella prossima mezz'ora. Sentiamoci l'ultima nota vocale, poi ci fermiamo e andiamo a spiare i giornalisti esperti di mercato sui social. Vai tu.
12: In realtà le ho contate male, sono finite le note vocali.
0: Ah, perfetto, ok. Allora vado a leggere immediatamente adesso questo messaggio che è arrivato da parte del nostro amico. Non sono d'accordo con te su Lukumi, non è necessario vendere Miretti e Gatti per prendere un altro mercenario. Gli interessa venire alla Juve solo per soldi. Esattamente come Nicolo Gonzalez, Sopenda, con Miners, tenere gli italiani, dobbiamo tenere gli italiani se vogliamo creare una base forte e coesa. Allora, amico mio, apprezzo ovviamente il tuo parere e ognuno di voi mi piace che esprima la propria opinione. Io torno sul concetto che ho espresso ieri, non è che il giocatore italiano significa inevitabilmente qualità. Tra Gatti e Lukumi secondo me c'è una enorme differenza, e Lukumi non è vero che sta facendo il mercenario, perché vi assicuro che stanno arrivando offerte molto più importanti da altri club. Lui, come Colomani, ha detto al Bologna voglio la Juventus. Poi è chiaro che rispetto al Bologna fa un upgrade a livello di contratto, ma lo farebbe in qualsiasi altra squadra. Ma lui ha detto voglio la Juventus, aspettiamo, sono disposto ad aspettare. Guardate che per un calciatore al 6 di agosto non sapere ancora dove giochi non è la cosa più semplice del mondo. Si dialoga anche con i procuratori, che magari il procuratore starà spingendo perché le sue commissioni saliranno a seconda del prezzo che verrà offerto da altri club, ma Lukumi al suo procuratore al Bologna sta dicendo aspetto la Juve. Ecco perché intanto non è un mercenario ma è uno che vuole la Juventus. Dopodiché torno sul concetto, Vogliamo tutti italiani? Ok, teniamoci Di Gregorio, teniamoci Cambiasso, teniamoci Miretti, teniamoci Gatti. Prendiamo qualche altro italiano che possiamo permetterci, perché quelli là forti se li sono presi all'estero. Secondo voi la Juventus fa un upgrade? Secondo voi la Juventus... Poi dopo non le chiediamo di vincere l'Europa League, non le chiediamo di lottare per lo scudetto e non ci lamentiamo se arriviamo sesti o settimi in campionato, mentre gli altri giustamente... riconoscendo che i giocatori italiani di valore vero non ci puoi arrivare e che comunque tu devi tenere alto il livello, devi andare a puntare anche su giocatori di livello internazionale, gli altri puntano sulle internazionali, noi dobbiamo parlare italiano. La Juve o tiene i giocatori italiani o gli altri sono mercenari, non ci servono, eccetera eccetera, però devi vincere. E non funziona così, purtroppo non funziona così. Vi ricordo che sono 3 edizioni del mondiale che l'Italia non va al mondiale. Significherà qualcosa in termini di qualità dei giocatori italiani, no? Poi ci sono quelli forti, ma quelli forti vogliono 12 milioni di ingaggio, vedi il Tonali di turno, vedi Palestra che ne prende 7 e che è costato 60 milioni, quindi io la penso così. Poi ditemi voi che cosa ne pensate, ci fermiamo, torniamo, vi ascolto.
13: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e 2 bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis, Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di 2 ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. Atletica, Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di 2 anni, ma non ha timori reverenziali. Non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava a un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre che ha messo fine a ogni possibilità.
13: Raccontate
5: di
13: con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Del mondo,
13: squadra che vince si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
14: La Juve raccontata
13: quando parliamo di oro e
14: Radio
13: Bianconera
14: scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino e Largo Bassano 75 B dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure con un semplice click potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 5
15: 0533
16: Oro Grandi Samsung.
15: Loro ho spiegato bene.
16: Accendi la tua TV
15: Samsung
16: e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus.
15: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, da lunedì al venerdì.
17: Sempre.
18: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero.
17: Collegati su Radio Bianconera,
18: la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio.
17: Radio Bianconera,
18: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.com. Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
17: Noi di Radio Bianconera
19: abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirvi. Al nord stabile soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento con massime tra 35 e 40 gradi.
17: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Campionato in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Scendi in campo con noi.
19: In prevalenza soleggiato nel pomeriggio, un po' di nuvole, evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Radio Sveglia. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una stramba di RBN, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali mediatici totalmente gratuiti di Samsung TV Plus, Radio TV e social Samsung. Quello che dicono è quello che non vogliono tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera vi fa ascoltare da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Radio Bianconera, cose di calcio,
18: l'unica che
17: tutta
18: conta,
17: tutta la qualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia.
15: Buongiorno RBN,
17: dal lunedì al venerdì.
15: Squadra che vince, si racconta.
17: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in
0: Allora,
17: su Radio Bianconera.
15: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Io partirei da Fabrizio Romano.
17: Lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve da lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La storia all'attualità,
15: un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Non cambi lo scenario all'ultimo tutto e allora a quel punto davanti a una cosa probabile si poteva pensare. La tua passione sportiva.
17: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora.
0: Ed ecco che la Juve ha calato la pagata.
17: Radio Bianconera.com.
0: Chiaramente poi fa fuori anche
17: ci sono emozioni a colori.
0: Fabrizio Romano quindi parla dell'accordo tra Paris Saint Germain e Sion Suzuki. Struttura diversa rispetto all'iniziale proposta da 28 milioni. La nuova
18: l'unica che conta.
0: Include anche dei bonus.
17: Non smettere mai di informarti.
0: Unirsi però.
17: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirvi.
0: Paris Saint Germain non Bianconero
17: ogni giorno dalle 17. Notizie che raccontano le verità
0: italiano,
17: di casa Juve.
0: Non si dice interessato, quindi c'è l'offerta.
17: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita.
0: Seguita per cercare di risolvere un problema in porta. Non so, mi state scrivendo, chiedo a Tullio se può fare qualcosa perché ci
12: sì,
0: sono...
12: ho provato a risolvere già adesso, in teoria dovrebbero sentire bene.
0: Allora, fateci sapere se ci riuscite a sentire bene adesso, facciamo un rapido feedback insieme a voi, così mi dite se vi riuscite a sentire, io proseguo eventualmente con la lettura delle spiate social agli esperti di mercato. Per adesso non ho feedback da parte vostra, immagino che quindi vada tutto bene. No, in realtà mi dicono che c'è ancora una problematica dal punto di vista audio, allora io per ora...
12: Adesso proviamo a risolvere.
0: Ok, cerchiamo di provare a risolvere. Non so se vogliamo mandare uno spot, una breve pausa nel frattempo, oppure andiamo avanti, no, perché sennò ti complico le cose. Allora, io comunque vado avanti e cerchiamo di capire se si risolve il problema. Vi ricordo, datemi un feedback naturalmente, se le cose vanno bene. Leggevo appunto per quanto riguarda le spiate che stiamo facendo. Adesso sì, problema risolto. Grazie a Tullio, grazie a voi per quello che è il vostro feedback, così possiamo seguire senza
20: Prepartita
0: problemi,
20: passando
0: sapendo
20: per la
0: che ci
20: cronaca e
0: ascoltate
20: commenti al
0: per
20: fischio
0: bene. Ottimo,
20: finale.
0: allora ribadisco
20: Fuori
0: il concetto:
20: il
0: sto
20: pianeta
0: facendo una
20: bianconero
0: spiata
20: come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Rassegna
20: stampa, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia. Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: Invece ufficiale praticamente alla Roma, però ufficializzato ovviamente dal club.
20: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta la qualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in ieri e oggi su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati dal lunedì al venerdì. Raccontato, quindi
20: il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storia, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra
12: emittente. E non ho capito perché, come io provo a sistemarlo, poi torna esattamente come prima, quindi adesso provo a risolvere.
0: Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: per Suzuki. Vicario mi sembra che continui a essere un pochettino indietro, mi sembra che sia ancora indietro come possibilità. E questo però ci deve portare a capire che evidentemente ci sono delle problematiche legate al portiere, che non sono, come diceva qualcuno di voi, legate a un aspetto puramente fisico. Sì, Marco da Crema dice evidentemente anche le app hanno caldo, è probabile, il caldo fa frizzare un po' tutto, fa complicare un po' tutto. Dicevamo, evidentemente non è legato al problema fisico, sapete che comunque Vicario ha avuto un piccolo intervento alla schiena, ma è un giocatore fisicamente integro. Probabilmente c'è dell'altro che ha spinto la Juventus a non affondare un colpo che sarebbe stata la portata, di fatto l'avrebbero potuto chiudere anche semplicemente una settimana fa, 2 settimane fa, ma forse anche di più. Però l'obiettivo della Juve è capire un po' i margini per quanto riguarda Suzuki e chissà, magari ci saranno altre soluzioni o fa il famoso colpo a sorpresa che diceva qualcuno di voi. Adesso, per adesso dite che è tutto ok, speriamo che non si ripeta la problematica tecnica. Non toccare più nulla, Tullio, ci dicono dai messaggi che arrivano. Allora, sono Fabio, vorrei partecipare alla conversazione della nostra rete. Ah, ok, perfetto. Ragazzi, mandateci adesso altri messaggi che siano diversi, che altrimenti io leggo quelli relativi al feedback. Speriamo che duri, credo che si sia risolto tutto. Mi dispiacerebbe se non prendessimo Pellegrino. Questo diventerà forte, diceva Leo da Lucca. Pellegrino.
1: Abbiamo sempre
0: Allora,
1: qualcosa di
0: tanto
1: nuovo da dirti.
0: parliamo
1: Due
0: di
1: in
0: un
1: bianco
0: giocatore sul
1: nero,
0: quale
1: ogni
0: c'era
1: giorno dalle
0: forte
1: 17,
0: anche
1: le
0: l'Argentina,
1: notizie che
0: che però a un
1: raccontano le
0: certo punto
1: verità di casa Juve.
0: ha scelto di
1: Colpo di
0: tenersi
1: tacco.
0: che
1: Segui su
0: dopo si
1: Radio Bianco
0: chieda,
1: Nera
0: no?
1: ogni
0: E quindi di non andare a prendere Pellegrino, con il quale più o meno un accordo col Parma l'aveva trovato. Moise Kean a sua volta non andrà al Como come si era pensato potesse andare, quindi il Como probabilmente virerà su altri colpi. Vlahovic, Dusan Vlahovic, boh, io credo che Dusan Vlahovic andrà al Beşiktaş, vedrete che ha rilanciato, altre possibilità non ce ne sono. E io vi dico la verità, se la Juventus riesce a cedere David e a prendere Zirkzee, arriva un altro bel messaggio di forza sul mercato del club bianconero che abbraccerei tantissimo e che mi renderebbe orgoglioso ancora di più di questo club che si sta ritrovando. Perché prima parlavamo di Paratici, con un lapsus, Ivan Cardì aveva fatto il nome di Marotta, e si aveva Marotta, aveva Paratici, aveva Andrea Agnelli e dava fastidio a tutti perché aveva una superpotenza. Poi Marotta è andato all'Inter per volontà di Andrea Agnelli, lo sapete, poi è andato via Paratici, che nel frattempo aveva accorpato due cariche, quindi non è riuscito a rendere quanto voleva, poi è andato via Andrea Agnelli, insomma eclissò definitivamente quella che era la Juventus, la monarchia bianconera dei 9 scudetti di fila in casa Juve e dei 10 anni almeno con un trofeo. Si è provati a ricostruire con nomi che però non hanno funzionato. Adesso, per la prima volta, mi sembra che questa struttura formata da Carnevali e Massara sia una struttura valida, che stia lavorando sul percorso giusto, che stia facendo i passi giusti. Purtroppo qualche rischio di impresa te lo devi sempre accollare, quindi in questo caso procedere per gli acquisti prima che per le cessioni è un rischio che si stanno accollando, sperando che poi qualche cessione vada in porto. Altri messaggi che mi dedico a voi, c'erano anche delle note vocali, chiedo appunto a Tullio di mandarle. Intanto Maurizio Assisi dice: siamo sicuri che magari non arrivi Goretzka insieme a Kessié, sarebbe ottimo. Insieme Maurizio direi di no, è impossibile perché a parte che comunque c'hai già sette centrocampisti al momento, magari va via Miretti e sono sei, sono comunque tanti, prendi che sì, torni a essere sette, Goretzka e che sì, comunque per quanto si possano fare uno sconto prendono un ingaggio altissimo, entrambi non li puoi avere, io mi accontenterei tra virgolette, tra mille virgolette di Frank che sì, Goretzka è quello che è disposto meno ad abbassarsi l'ingaggio, che sì lo è un po' di più, però il fatto che ci siano tanti supernovi nel mercato degli svincolati lascia una porta aperta. Se quando arrivata alla fine del mercato ti manca qualcuno e vuoi fare uno sforzo, lo puoi fare. Ciao fratello bianconero, scrive Enzo da Messina, mio omonimo tra l'altro. Zirkzee mi piaceva da morire, speriamo sia lo stesso che abbiamo visto giocare al Bologna. E questa poi è la speranza, ma io credo che è più facile che sia quel Zirkzee, perché allo United spesso e volentieri negli ultimi anni il tempo ci ha dimostrato che arrivano giocatori forti che poi non rendono, così come quando poi vanno via da là cominciano a rendere. Mi viene in mente anche Højlund, che lì non segnava più, arriva al Napoli e funziona. McTominay lì era un giocatore che non valeva niente, arriva al Napoli e funziona. se fortissima al Bologna, arriva là, non funziona, torna in Italia alla Juve e magari funziona. Almeno si sa, l'audio è un po' strano, ma almeno si sente. L'importante è che intanto abbiamo risolto il fatto che non ci sia un accavallamento di voci, quindi risolveremo anche

0: tutto quanto il resto. Il punto interrogativo è scappato. Che sarebbero? Non l'ho capita questa. Sentiamoci qualche nota vocale. Dai, Tullio. Ah, ok, perfetto. Il messaggio di prima di
1: Niente,
0: Alessandro
1: Vincenzo,
0: Messina.
1: condivido.
2: Niente,
0: Ciao, ciao.
2: era sempre relativo ai problemi audio.
0: Ah, ok, perfetto. Allora, se riusciamo a recuperare anche altre note audio nelle quali invece ci ponete domande, le mandiamo in onda. Nel frattempo, vado a leggere anche gli altri vostri messaggi che sono arrivati da parte dei nostri amici che ci chiedono se che notizie ci sono nuove su Lucumi. Su Lucumi, ragazzi, restiamo un po' su quello che sono le ultime notizie. Peraltro, cito la fonte in questo caso, che è soprattutto Tutto Sport, che parla di un nuovo tentativo di accordo tra la Juventus e il Bologna, magari con uno scambio giocatore. Ricordiamo che il Bologna vuole assolutamente almeno 25 milioni, 28 era la clausola che poi è scaduta il 16 di luglio, come sapete bene, 28-25 milioni sono per la Juventus troppi, e allora è chiaro che la volontà della Juventus è quella di andare a abbassare il costo inserendo giocatori per liberare anche spazio e ingaggio. Cabal è uno di questi che interessa al Bologna, Miretti è sempre interessato al Bologna, e questi due potrebbero aprire una pista per Lucumi e alleggerire il monte ingaggi della Juventus. Lorenzo da Roma, ieri credo di aver visto l'embrione dell'idea di Spalletti, rubare palla e produrre gioco sulla tre quarti dove hai qualità, arginare e puntellare la difesa a centrocampo dove hai scarse capacità tecniche. A meno di qualche acquisto di alto profilo a centrocampo, mi aspetto una squadra con uno stile di gioco simile al Liverpool di Klopp, con le dovute ovviamente proporzioni, scrive il nostro amico. Saluti Lorenzo da Roma. E sei stato molto acuto nella tua visione, Lorenzo, perché è quello che ha fatto la Juventus. Ce ne siamo accorti quando abbiamo raccontato i primissimi minuti di colpo di tacco di Alessandro Santarelli, che a un certo punto, dopo appena 3-4 minuti che stava giostrando il Chelsea il pallone, c'erano 8 giocatori nella metà campo del Chelsea, 6 nella tre quarti del Chelsea. Quindi c'è proprio questa idea di riaggressione alta, di arrivare sul pallone per riconquistarlo nella zona pericolosa di campo e proporsi subito per andare alla conclusione. Quindi sì, si comincia a vedere l'embrione, no, delle idee di Luciano Spalletti. Note vocali che stanno arrivando, verifichiamo che non siano legate alle problematiche tecniche, che credo ci siamo anche un po' risolti. Vai.
3: Buongiorno grandissimo, sono Mauro da Conegliano. Secondo me il problema principale della nostra squadra rimane il centrocampo, che non è adatto a far gioco con le piccole squadre che si chiudono. Noi possiamo giocare solo in partenza. Un forte abbraccio e forza Juve.
0: Serve la qualità sicuramente a centrocampo, e la qualità che però abbiamo visto anche da Douglas Luiz, che se aumenta i giri del motore, e tradotto, se è più veloce anche nel gioco in campo, quindi nel suo dinamismo, eccetera, può essere utile, perché poi la qualità, ragazzi, si è vista, questo quando tocca la palla, tranne qualche errore, o comunque quando ha preso la palla con la mano, che ha fatto incavolare giustamente Spalletti. Sono quelle pecche di concentrazione che lui ha dimostrato di avere anche nelle altre apparizioni con la Juventus a campionato in corso. Può essere un giocatore che ti torna utile. Io continuo ad avere un po' di perplessità, ma insomma, vediamo se Spalletti riesce a fare un miracolo con lui. Ancora note vocali, vai Tullio, così cerchiamo di mandare via, di ascoltare tutte, di evadere tutte le vostre domande.
4: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Tutto bene la partita di ieri per quello che può valere una partita giocata il 5 di agosto, ma secondo me per quanto riguarda il mercato il problema resta sempre e soltanto uno. Siamo senza un centrocampista degno di questo nome.
0: Vedi.
4: E francamente, anche se Douglas Luiz dovesse cominciare o meglio, dovesse tornare a diventare un giocatore di calcio, perché quello che abbiamo visto noi non è giocatore di calcio. Il problema è sempre lo stesso, questo fa il giocoliere e cammina. E francamente, quando lo cominceranno a prendere a pedate in campionato, perché in Italia non si gioca di tecnica, ma si gioca a pedate, non so fino a che punto
0: Certo.
4: possa essere valido.
0: Guarda Arturo, la penso come te, questa è la mia grande perplessità, perché finché calcio d'agosto abbiamo sempre visto che comunque ha fatto delle belle cose anche quando arrivò il primo anno. Poi quando il gioco si fa duro, lui esce un po' fuori. perché si alzano i ritmi e lui li soffre, e quindi o fa un super lavoro Spalletti con lui, ma mi sembra che le caratteristiche del giocatore siano queste, quindi non puoi, puoi cambiare il colore dei capelli a un giocatore se si fa le mesh, non gli puoi cambiare il colore degli occhi, sì, gli metti le lentine colorate, ma non è la stessa cosa. Ci sono dei tratti che appartengono a determinati giocatori e non li puoi cambiare, li puoi modificare, li puoi inserire in un contesto che funziona in maniera diversa, ma non li puoi cambiare. Quindi sono scettico per questo. Grazie intanto a Fabio per i bellissimi messaggi che mi ha mandato su queste mattinate passate insieme. Domani ne passiamo un'altra, poi cederò il testimone perché vado a riposarmi in vacanza. Omonimo, premesso che ti apprezzo tantissimo le tue competenze, grazie mille. Enzo da Messina, vorrei sapere da te chi vorresti in porta la prossima stagione, visto che Dibu Martinez è svanito e Suzuki pare destinato al Paris Saint-Germain. Se Suzuki, allora, se la Juventus deve avere un prestito, deve andare avanti con un prestito per un anno. Poi sono d'accordo con quello che ha detto Mirko Ricorino ieri, da noi, lo condivido molto. Lui ha detto: non è detto che ti prendi un portiere in prestito e l'anno prossimo ti va a prendere tranquillamente Carne Secchi, Dibu Martinez o qualsiasi portiere, perché non è detto che quelle piste siano certificate. Magari ti prendi un portiere per un anno in prestito e l'anno prossimo ti trovi punti a capo. Quindi è una strategia rischiosa. Se però la strategia deve essere prestito, tra Suzuki e Vicario, allora, se dovessi parlare senza le cose che si dicono dietro, se dovessi scegliere senza le cose che si dicono dietro, ti direi Vicario. Se invece devo tenere d'occhio tutte le cose che lasciano perplessa la società, Spalletti e anche lo stesso Buffon, ti dico Suzuki in prestito. Dopodiché il Dibu purtroppo è sfumato. Ultimo messaggio, ultima nota vocale, poi linea Giulia. Fabrizio Loro, sento degli Abrizi, mi chiedo, tolti quelli che già abbiamo e che non vogliamo, tolti quelli della Cartonese che non credo li venda, tolti Palestra, Donnarumma, Tonali inacquistabile, chi sarebbero gli italiani che potrebbero farci tornare competitivi lo scudetto? E appunto Fabrizio, fai una domanda alla quale la risposta non c'è, quindi immagino che la tua sia una domanda retorica per quelli che dicono vogliamo gli italiani, vogliamo gli italiani. Ok, gli italiani, ma abbassiamo la competitività. Ultima nota vocale, rispondo e poi linea Giulia.
3: Carissimo Marandio, sono ancora Mauro da Conegliano.
0: Ciao
3: Sono
0: Mauro, di nuovo buongiorno.
3: d'accordissimo con te su Douglas Luiz. Del resto, anche Paulo Sosa non era velocissimo, però sapeva far girare la squadra. Un abbraccione e forza Juve.
0: Allora, grazie, grazie. Sì, è vero, però Paolo Sosa, se non mi sbaglio, era anche un finto lento, se non ricordo male, un giocatore che comunque faceva quello che probabilmente, bello il tuo messaggio, amico, quello che dovrebbe fare Douglas Luiz, cioè funzionerebbe se stesse sempre al passo con chi ha palla. Cioè, chiaramente era un calcio diverso quello, però stando vicino a chi ha palla, quindi offrendo subito la soluzione di un passaggio, di una pulitura del pallone, di un ricamo importante, sarebbe sicuramente importante. E potrebbe tornare a fare al caso della Juventus, ma deve aumentare comunque la qualità dei giri del motore, perché rispetto ai tempi di Paolo Sosa il calcio è diventato molto più rapido, molto più veloce, e quindi quel passo compassato non serve a molto, anzi può essere deleterio. Ildiz ha spoilerato nel frattempo la terza maglia, potete andare a vedere, a spiare un po' sui canali X. Mi sembra, da quello che si vede a distanza, una gran bella maglia. Detto questo, ragazzi, vi lascio a Giulia, vi saluto per quanto riguarda la mattina, ma vi do appuntamento dalle 17 alle 19, due in bianco nero con Alessandro Santarelli. Ci troviamo dopo e analizziamo nel dettaglio la partita di ieri. Linea Giulia, grazie a Tullio e ci ritroviamo più tardi e domani mattina, poi domani pomeriggio e poi vi fermo. Anzi, ogni tanto bisogna rifiatare. Ciao a tutti, grazie.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: spoiler! Secondo me è arrivata una ma neanche una telefonata, perché sono tutti insieme, quindi al di là del fatto che non credo che determinate cose vengano fatte direttamente dai giocatori e che quindi sia magari qualcosa di organizzato, a questo punto lontano, no? Dagli occhi del protagonista in questione. Però insomma, Golden Age spoilera la terza maglia, very bella tra l'altro, very very bella. Poi però il posto è stato immediatamente rimosso, perché forse ci si era resi conto di aver fatto o una boiata o appunto che non era ancora il momento. Ma Kenan, ma cosa mi convini dopo aver convini? Mi sono trasformata in Belen Rodriguez. Cosa mi convini dopo quanto di buono visto ieri? Mi cadi così. Buongiorno ragazzi, buon giovedì 6 agosto, il giorno più caldo dell'anno, ce l'hanno descritto così. Vedremo effettivamente oggi che cosa capiterà. Io grosse differenze rispetto agli altri non le sento, non le percepisco. Caldo ho da 2 mesi, caldo ho tuttora oggi, poi però ci dicono la rimpiangeremo questa estate. Perché? Perché sarà sempre peggio, fondamentalmente, ci raccontano, e quindi aspettiamoci di prendere fuoco ad un certo punto. Che dobbiamo fare? Vabbè, comunque. Molto bene, direi. Il tutto, se lo leghiamo alla partita di ieri, commentiamola insieme, anche se ormai le ore sono passate e di parole ne sono già state dette tantissime. Tra l'altro, ieri, mentre la partita andava così, buttavo l'occhio anche sulla chat di Radio Bianconera, ed era particolare come il pensiero di voi. Che ovviamente avete seguito in maniera importantissima la partita insieme a noi. Vi ricordo anche poi che seguiremo sia la partita di sabato contro l'Inter che poi quella di martedì contro il Palermo. Dicevo, erano contrastanti i pensieri che arrivavano dalla vostra voce. C'era chi ha valutato in un determinato modo alcune partite, chi ha valutato in un determinato altro modo altre partite, scusatemi, giocatori. Ragazzi, ne faccio più, devo andare anch'io in ferie, come ha detto Vincenzo. Ancora la prossima settimana, ancora la prossima settimana, un pezzettino, poi ci sia settembre. Dicevamo, valutazioni varie, non identiche nei confronti della prova di alcuni giocatori in particolari. Poi ovviamente mentre si giocava, la particolarità è quella la partita quella contro il Nizza dell'altro fine settimana. C'è stato un momento in cui è stato stupendo, perché io vedevo Gatti in campo e nel frattempo passavano le ultime notizie, il Napoli su Gatti, ed era particolare, no? Perché tu vedevi un giocatore che in quel momento comunque stava dando il suo contributo, stava facendo il suo con la propria squadra attualmente, e su un altro canale soltanto si leggeva pronto il Napoli a chiamare Gatti a sé. Bellissimo, ripeto, figlio del mercato, gestito nel pieno di una preparazione, nel pieno anche di un inizio di stagione stessa. Vabbè, così pensiamo a quello di gennaio, dove si gioca letteralmente in contemporanea. E torno a parlare di lui perché anche di lui ieri leggevo pareri contrastanti. Lui, al di là di tutto, continua a partire titolare, vuoi perché ha svolto più preparazione rispetto ad esempio a un Bremer, che prima ho ascoltato, voi non lo avete valutato tutti positivamente. A me non è dispiaciuto, sinceramente, anche se qualche piccola incertezza l'ho rivista, mi ha fatto tornare un po' anche all'anno scorso, ad ad alcuni errori che gli abbiamo visto fare e che, come dicevamo l'altro giorno, anche un po', tra virgolette, per colpa sua, le cose non sono andate perfettamente. Però, insomma, Gatti lo vedo partire titolare da praticamente l'inizio della preparazione e così sta andando. Perché, ripeto, ha svolto la preparazione dall'inizio. Ma siete così convinti che sia giusto liberarsi di lui, ad esempio, prendere un Lucumi? Cioè, Lucumi arriverebbe prendendo lo spazio lasciato da Gatti o lo spazio lasciato ipoteticamente da Bremer? Lo si è sempre messo nella scatola dei guai a toccarli, Gleison Bremer, definito ovviamente uno dei migliori difensori nel panorama europeo fino a 2 anni fa, anzi stava crescendo ragazzi in una maniera esponenziale. Non dimentichiamoci mai che la sciagurata stagione di Thiago Motta, che però comunque si conclude sempre con una qualificazione in Champions, la sciagurata stagione di Thiago Motta praticamente inizia con un Bremer che si infortuna e non dovendo star fuori per 3 settimane, 1 mese, no, sta fuori tutto l'anno. Quindi ho sempre dato questa attenuante al mancato, così, al mancato sbocciare del progetto Thiago Motta, mai detto il contrario. È vero anche che poi il Bremer, tornato alla carica dopo appunto questa avventura, purtroppo non è mai stato il degno successore, diciamo, del Bremer che avevamo lasciato la stagione precedente. Ma anche qui poteva andare molto peggio, nel senso che poteva anche capitare che mai lo avremmo rivisto a buoni livelli, e invece piano piano si sta tornando. Non dimentichiamo neanche che un minimo di delusione per aver praticamente guardato il breve mondiale del Brasile sempre soltanto dalla panchina non può non esserci. Quindi si deve ricreare un po' il tutto. Diciamo che la prima parte di partita di ieri, il primo tempo in particolare, nonostante, come abbiamo ribadito anche più volte per Spalletti, che lì sia praticamente inamovibile, qualche sbavatura anche da parte sua, dimostrazione del fatto che la patisce l'assenza di Bremer, cioè si sente come più protetto. Ma nonostante questo, io non ho mai avuto ieri particolarmente paura che il Chelsea affondasse il coltello. È vero, è calcio d'agosto, è calcio d'estate, ribadiamolo tutti insieme, diciamolo in coro anche se volete. Lo ha detto anche Luciano Spalletti ieri. È calcio d'agosto, sono soddisfatto, ma piano. Però, insomma, ragazzi, è l'ennesima partita in cui la Juventus esce senza aver preso neanche un gol. Ieri anche Milan e Inter hanno giocato e comunque la partita è finita 1-1. Quindi questo vuol dire che almeno un gol l'hanno presi. L'hanno preso sia una che l'altra squadra. Non dobbiamo fantasticare esageratamente, non dobbiamo vedere cose che poi magari non esistono, non ci sono, ed è anche sbagliato farci quindi non dico delle sbagliate speranze, però non esageriamo, no? Ma io non credo che sia sbagliato dire: caspita, questa però è una squadra che in un mese, ora che più o meno, no, un mese no, 3 settimane piene di gioco, di allenamento, non è ancora capace di gestire nel migliore dei modi una partita intera, perché comunque si sta piano piano, sta piano piano iniziando a lavorare. Ma è una squadra che, ripeto, a livello difensivo ad oggi è impeccabile, perché non c'è una squadra, una, che almeno un gol in tutte le varie amichevoli non l'abbia preso. C'è addirittura chi ha perso alla prima partita, quindi figuriamoci un po' che cosa dovremmo dire noi. Ribadisco, nessun proclama, nessuna voglia di chissà che cosa dire di aver fatto. No, perché non si è fatto assolutamente ancora nulla, ma nonostante i cambi, nonostante una idea di formazione titolare ad oggi non ci sia ancora, nonostante un Andrea Cambiaso che ogni tanto qualche paura te la mette, questa è una squadra che mantiene il suo status di, al momento ancora, clean sheet portati avanti. Non è poco. Cioè, Spalletti ieri ha cercato di minimizzare, ripeto che è estate e non ha senso star qui a parlare di grossi successi. Ma non dimentichiamocela questa cosa. Ecco perché io mi chiedo, ma perché la difesa non può rimanere così? Ma perché bisogna per forza modificarla in qualche modo? Io di Gatti mi fido ciecamente. Io non vorrei che venisse mandato via Gatti. Sono, guardate, dico una cosa forte, piuttosto mando via Bremer, che, ripeto, è capace di farti anche guadagnare qualcosa, nonostante, ripetiamolo, anche qui ancora più una volta, non c'è la fila dietro Bremer, eh? Non è arrivata ufficialmente assolutamente nessuna proposta. Ufficiale, ufficiale, non parlo di hanno chiesto informazioni, sono andati di qua. No, è proprio ufficiale, non è arrivato nulla del livello, e tra poco, esattamente come per Lucumi, che è scaduta la clausola rescissoria, scade anche per Bremer, quindi forse ci si sta preparando poi al riceverle queste offerte, ma dopo appunto nella seconda metà di agosto, quando potrai decidere di pagare Bremer un po' quanto vuoi e non quanto è stato deciso da questa clausola in particolare, che non era altissima, perché abbiamo parlato di clausole decisamente più alte, abbiamo pagato clausole decisamente più alte, ma questa comunque era abbastanza importante e soprattutto in doppia cifra. Ma ci mancherebbe, visto che ne chiedono 28 per Lucumi, posso chiederne almeno 20-30 in più per Bremer? Direi assolutamente. Quindi io non sono così dell'idea che questa difesa debba essere ricostruita. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere o del potermi nascondere più che non rispondere dietro ad una ancora un non me la sento per Andrea Cambiaso, che obiettivamente con estremissimo dispiacere è tuttora il giocatore che meno mi ha lasciato così una buona sensazione, e non soltanto dopo la gara di ieri, anche dopo le altre comunque non c'è stata molta serenità passata da lui, e non parlo di quello che è accaduto l'anno scorso, non parlo di alcune dichiarazioni che poteva tranquillamente evitarsi, parlo soltanto di quello che ho visto, ripeto, in questo neanche primo mese di preparazione estiva. Un po' di titubanza ancora nei confronti di Douglas Luiz, che comunque è stato, credo, uno dei migliori nel primo tempo. Mi è piaciuto anche come cercava comunque di organizzare la squadra, lasciava molto spazio a Locatelli, rimaneva lui comunque un po' a gestire, nella fattispecie sotto forma di quel famoso regista che manca ormai da troppi anni alla Juventus. Rimandato anche lui, semplicemente perché è stata talmente tanta la delusione accumulata nell'anno in cui è rimasto alla Juventus, che non mi sento ancora pronta a definirlo rinato. Credo che Luciano Spalletti, oltre a far diventare un gran attaccante, Colomouani potrebbe riuscire anche nell'impresa di migliorare visibilmente appunto Douglas Luiz, e mi trovo abbastanza facilitata così, ad analizzare questo pensiero. Se Douglas Luiz fosse appena arrivato, probabilmente staremmo parlando di un ottimo acquisto, staremmo parlando di tanti milioni spesi relativamente bene. Purtroppo, ripeto, avendo ancora nella mente il pochissimo lavoro svolto 2 anni fa e anche un po' la stagione buttata, se possiamo dire così, l'anno scorso, volendo tornare in Premier, c'è tornato. laddove tutto era cominciato e le cose però non sono cambiate, ecco, quello ti ha fatto capire che il problema non era la Juventus, ma che il problema forse era esattamente lui. Mi è piaciucchiato, no, mi è piaciuto Boga abbastanza, mi è piaciuto tantissimo Selic, ho capito perché è stata una manovra silenziosa ma efficace, quella fatta dalla Juventus per arrivare a lui, non ci sono state particolari, così particolari campanelli d'allarme nel non aver visto Alibegovic, David, McKennie con Seisao, gli ultimi che sono tornati dal mondiale, quindi si era deciso appunto di tenerli fuori. E poi nota finale per David, anche scusatemi, spiega Spalletti, doveva giocare mezz'ora, mezz'ora ha giocato ed ha più senso farlo giocare nel mezzo della partita, non all'inizio, alla fine. Questa quindi è anche la spiegazione, cioè il motivo per cui lui lo toglie, no? Dopo mezz'ora e tutti iniziavano già a dire: ma si sarà fatto male? Oddio, vedete quanto schifo può fare? E vedete che l'ha cambiato addirittura dopo poco, quindi siamo in un amichevole. No, erano evidentemente cose pattuite e decise, oppure semplicemente ti vengono a raccontare questo per non dirti: sì, l'ho tolto perché mi stava facendo venire nervoso. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, lasciamo stare e lasciamo evidentemente anche lavorare un po' la dirigenza, che non ha mai fatto mistero di essere pronta ad ascoltare determinate offerte. C'è qua già un pochettino forse il problema legato proprio allo stesso giocatore, che insomma ce lo raccontano un po' titubante da questo punto di vista. Menzione d'onore ovviamente per Ildiz e Zegrova. Ildiz, il migliore in campo ritenuto ieri per tanti, vuoi per quel bell'assist intelligente più che altro fatto a Zegrova, senza dimenticare che quella cavalcata meravigliosa comunque viene fatta da Selic, quindi anche qua implemento il mio applauso nei confronti della dirigenza nell'averlo rubato letteralmente sotto il naso alla Roma. Dicevamo buona l'entrata di Ildiz, anche lui aveva una manciata, un tot di minuti da giocare. Importante è che in quei minuti lui sia risultato fondamentale. Felicissima per il primo gol di Zegrova, anche se avrei preferito vederlo segnare in altre partite l'anno scorso, perché avrebbe potuto segnare, ma la palla ha sempre deciso di non entrare in porta, quindi la gioia anche ovviamente esplosa, era perché non segnava addirittura dal 2024, quindi pensate che calvario per un giocatore che obiettivamente sì, non segna tutte le partite, ma la possibilità di segnare è come se ce l'ha, quindi non credo che avremmo potuto vedere niente di diverso se non appunto un giocatore che aveva voglia davvero di festeggiare con i compagni, ed anche un bel gol soprattutto. Chiosa su Xavi Alonso, a cui mi viene da dire spiace, non gliene va bene una contro le italiane, anche se è soltanto un'amichevole, poi vedremo di che pasta sarà fatto il suo Chelsea. Complimenti per anche qua l'intuizione per l'intuizione Marco Palestra. A mani basse il migliore in campo ieri per i Blues. Meno male che non c'è arrivata l'Inter. Facciamo così. Meno male che non c'è arrivata l'Inter, perché sarebbe stato un piccolo grande problema avere lui in campo e non qualcun altro, che adesso non si sa ancora chi può essere, perché si fa fatica. Ora c'è l'Atletico che va su piomba su Romero, e a quanto pare Romero preferirebbe proprio andare lì. Guardavo, scorrevo le pagelle, sì, appunto. Sei di Gregorio sta disputando un precampionato da imbattuto con la Porta in condivisione in attesa di altra concorrenza. Non corre pericoli, sempre attento. Idem il discorso di Perin, che tra l'altro comunque ha lavorato un po' più rispetto a Di Gregorio del primo tempo. Sei a Calulu, sei a Caballa, sei e mezza Gatti, ripeto, roccioso, energico, sicuro, così è apparso anche ad Hong Kong. Tante squadre lo guardano con attenzione per rinforzare il reparto sul mercato. Con la prova di ieri avrà trovato qualche ammiratore in più. Ma perché? Possiamo tenercelo. Kelly 6, Selic 7, rinforzo che serviva perché sa fare tutto e lo sa fare bene. Spinge e si vede il gol nasce da una sua galoppata. Locatelli 6, Ouzo 6, Arthur non niente. 6 e mezzo Douglas Luiz, conferme sul suo impatto positivo non solo dal punto di vista tecnico, vederlo litigare con i calciatori del Chelsea è un segnale anche di crescita mentale. Per Cobb Mainers un 6, amministra senza troppi fronzoli. L'unica insufficienza è per Cambiaso. In realtà si rende pericoloso in un ruolo non propriamente suo, perché Spalletti ieri lo mette nel tridente in avanti. Però manca il guizzo finale, il passaggio azzeccato, la conclusione, perché spesso si è trovato in area, ma poi ha sbagliato sempre l'ultimo passaggio, tirando contro il portiere o facendosi comunque ribattere il pallone. 7,5 a Zegrova, come non dire di no. 6,5 a Miretti, poi 7 a Ildiz. L'importante era rivederlo in azione, soprattutto che non sentisse più male, come ha detto Spalletti. 7 anche a Boga, 6 a Bremer, 6 a Milik. Si muove bene, ha cercato anche la conclusione, ha rischiato di fare gol. 5 e mezzo anche a David, imballato. Io lo imballerei e lo spedirei. Facciamo così? Si può pensare di fare una cosa del genere, un imballaggio? C'è qualcuno che lavora in SDA? Quanto può costare spedire il pacco, David, da qualche parte? Vengo sulla chat da voi. Buongiorno Giulia, buongiorno alle sorelle e fratelli bianconeri. Io avevo detto, lo avevo detto io che la Fenice risorgeva dalle sue ceneri. Parli della Juve sempre, ovviamente, Maurizio. Da Messina. Poi mi arriva un ciao anche a te. Buongiorno Giulia da Cristian da Campobasso, complimenti per la trasmissione. Penso che con Zirkzee saremo davvero completi in avanti. Poi per ciò che riguarda il centravanti classico, terrei in grande considerazione Hector. È forte e lo dimostrerà, credo molto, in questo ragazzo. Quando sono a Milazzo, sì, poi vado alle olie. Se ci riesco vengo a farmi un selfie con te, ma Enzo, da Messina, non so esattamente dirti. Sarò il 16 sera sono a Milazzo, sì. Non so bene dove, però sono a Milazzo. Non so dove dormiamo, ma sono a Milazzo. Ci ho permesso, vorrei spendere una parola di merito per Cabal, che vorrei partisse, ma che ieri ha giocato abbastanza bene, non ti pare? Sì, ieri tra l'altro entra Cabal, prende palla, parte, va a una prateria lasciata dai giocatori del Chelsea e rischia. Però non lo so, è quel giocatore che obiettivamente se dovesse arrivare un'offerta non me ne privo perché ti dicono non può partire. Non ci faccio troppi pensieri, è stato abbastanza anche lui discontinuo. Lui rispetto ad esempio, lui ha avuto lo stesso infortunio di Bremer praticamente, però a differenza di Bremer lui ha faticato molto a rientrare, anche perché comunque ha giocato un po' a spizzichi e bocconi. Quando è entrato l'anno scorso, però ve lo ricordate, non era, non è stato più che positivo il suo impatto. Non puoi tenere Gatti a 3 milioni di, a 2 punto in, a 3,2 milioni in panchina. Lucumi è un giocatore totalmente diverso. Lucumi sale, beh, sì, però deve far spazio qualcuno, ragazzi. Non è che uno elimina l'altro in quanto a ruolo, sempre soltanto. Uno deve far fa spazio qualcuno nel reparto per far entrare Lucumi, altrimenti no, non è un entra lui, entra perché hanno lo stesso identico ruolo. No, assolutamente. Non è quello il discorso che stiamo facendo, ma semplicemente il discorso davvero della presenza, del togliere il posto a qualcuno che non sia per forza quello, ma a qualcuno bisogna toglierlo, perché se no il posto anche semplicemente in rosa. Quindi lo so che Lucumila sarebbe l'alternativa di Kelly, sì, Gatti è una riserva che prende un ingaggio molto alto, lo so, ma io infatti io obiettivamente per quanto riguarda Gatti così non penserei a non utilizzarlo in quanto titolare. Mi dispiace quasi, è un peccato vederlo in panchina, non soltanto per quanto guadagna, perché non me ne frega nulla a me quanto guadagna, ma perché è forte, è proprio forte. Grazie Cesare, non vuole, non, Dio non vuole che faccia più freddo. Scusami, ma che stai dicendo? Mandi via Bremer e tieni i gatti? Non me l'aspettavo da te, ti ho deluso. No, però voglio dire, tra i due, se devo fare una scelta, non lo so, mi avvalgo anche qua della facoltà di non rispondere e dico, gatti, però non me ne voglio privare, non so cosa farci. Sinceramente credo che tra Bremer, Gatti e Lugumia a livello tecnico non ci sia un abisso di differenza, ma per le idee di gioco di Spalletti solo Lucumia è il difensore giusto, in quanto ti garantisce una buona costruzione dal basso e soprattutto è in grado di far giocare il resto della squadra con la difesa alta, anticipando sistematicamente l'avversario. Ci scrive Paolo da Sassocorvaro, raccontando in maniera molto molto semplice il suo pensiero su questo ipotetico arrivo barra ipotetica partenza. Noi andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra poco così vi ascoltiamo anche.
1: Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
0: Eccoci ragazzi, le 11:37, ascoltiamo qualche vocale, dai, che poi tra poco c'è Nino.
8: Buongiorno, Franco dai Stati Uniti, ciao Giulia.
0: Ciao. Franco.
8: Il mercato
0: si spegne così malamente.
8: Il mercato ancora ci vorrebbe un centrocampista, ci vuole un centrocampista molto forte, magari un altro attaccante, ci serve un attaccante. David non è l'uomo giusto, Milik non si sa perché sarebbe uno forte, ma non so se riesca a mantenere la forma. E poi in difesa Gatti potrebbe benissimo rimanere, rassomiglia troppo a Chiellini, uno tosto, ma Breve non si tocca. Giulia, grazie e forza Juventus.
0: Ma io non vorrei toccare nessuno, è quello il problema. Io non vorrei toccare né lui né Gatti, su tutto lì. Però adesso mi viene un po' il dubbio che forse vendere Gatti risulti poi essere un'operazione sbagliata, tutto lì. Lo è anche vendere Bremer, eh? Non c'è. Non c'è che dire, però a Gatti non imputo grosse défaillance nell'anno passato, a meno che non me le stia dimenticando, perché ormai c'è, piano piano mi resetto, no, annualmente quello che accade, però non ti direi di no. Non lo so. Queste, cioè, è l'ultima cosa che andrei a fare, modificare il reparto difensivo, porta a parte, se proprio bisogna a questo punto ormai lanciarsi in un cambiamento anche lì, se sa da fa, sa da fa. Ancora.
9: Cara ragazza, sono d'accordo con te, Roberto da Varese. Il
0: Ciao.
9: gattone, a parte le qualità di appartenenza, è un juventino vero, noi abbiamo bisogno anche di qualche personaggio così nello spogliatoio. Ma ragazzi, giocherebbe nel campionato italiano in linea di massima, e anche se fa più o meno nelle rotazioni il cambio, eccetera, può giocare tranquillamente in Italia. Guardate che le altre difese da chi sono composte, non è che c'è Beckenbauer in giro, eh. Facciamo i bravi. E poi sono d'accordo con te, dovesse arrivare un'offerta da 60-70 milioni, o non so, 50, quello che potrà essere, eccetera, per Gleison Bremer. A un anno alla scadenza, a 30 anni, eccetera, due conticini, un ragionamento me lo faccio e sono d'accordo con te. Non sono d'accordo
0: Ecco,
9: quando hai
0: perfetto.
9: detto, o hai detto un sei politico, un sei, non mi ricordo come, a Cominers. Ragazzi, Cominers,
0: No, e non l'ho detto, l'ho letto, eh.
9: impresentabile, è 2 anni
0: L'ho
9: che lì è,
0: letto.
9: e quindi non è un giocatore di calcio. Io non so che
0: Terzo.
9: diavolo gli è successo o cosa cacchio vedevamo nell'Atalanta, però è la stessa cosa, vale un po' per Davide. Buona giornata e buone vacanze a tutti.
0: Però non l'ho detto, l'ho letto, l'ho semplicemente letto, giusto per correttezza. Ancora, dai.
10: Ciao Giulia, Leonardo Roma.
0: Ciao.
10: Ah, Nico Gonzales, no? Che tanto non ci vuole tornare da noi e che comunque il suo rientro sarebbe previsto il 12 agosto perché ha fatto la finale del mondiale. Ma non riusciamo a venderlo all'Atletico Madrid a 28 milioni come lo voleva o a darlo a qualche altra squadra, perché quei soldini ci servirebbero. Perché se ho capito bene, per Lucumi daremo via sia Caballa che Miretti, d'accordo, sacrificabili, però poi ci servono dei centrocampisti, con la speranza di, nell'imballaggio insieme a David, di dare via pure Koopmeiners. Ma noi il centrocampo dobbiamo
0: Tutto.
10: rifare, anche perché Thuram è infortunato e non lo avremo comunque a disposizione ad inizio stagione.
0: Ah, ok, quindi cioè tu proprio facciamo un restyling totale, totale, totale, perfetto, meraviglioso soprattutto. Non ci sono problemi. Buongiorno Giulia, se prende la Juventus, ovviamente Lucumi uno tra Gatti e Kelly dovrà essere ceduto perché sono tutti e tre mancini. Sì, diciamo che il più accreditato, tra virgolette, a farsi togliere il posto potrebbe essere Kelly. Avete detto anche voi tutti che non è non, Gatti, Kelly e Lucumi sono insieme, sono un po' tanti. Gatti, Kelly, poi c'è anche Rugani che per carità. Lo mandi tranquillamente, tra virgolette, tranquillamente a svernare anche lui da qualche altra parte, con una possibilità di soltanto mandarlo in prestito, però ovviamente non credo possa avvenire altro. Ancora.
11: Ciao Giulia, sono Cesare di Milano. Allora, volevo
0: Ciao.
11: spezzare una lancia in favore di Jonathan David, che per carità spero vada via, però nel gol di ieri mi pare che sia stato anche lui protagonista, perché dal centrocampo prende palla e lancia nello spazio sulla corsa Selic, che ha potuto fare la sua cavalcata. E poi lo stesso Jonathan David cosa fa? Fa tutto il campo fino all'area di rigore, entra e porta via un po' di difensori, alleggerendo la pressione su Yildiz, che poi ha potuto fare il suo assist, molto bello. E sì, forse anche il Chelsea ha sbagliato qualcosa a livello di pressing e di marcatura, però vabbè, anche Stica, ecco. Però insomma, una volta tanto che Jonathan David fa una cosa buona, è anche giusto sottolinearlo. No? Va bene, ciao e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Chiedo lumi alla regia. Dov'è Nino? Ce l'abbiamo?
12: Io sono qua.
0: Non risponde? Ah, eccolo, ok. T'ha chiamato
12: Buongiorno,
0: poco
12: ciao
0: fa
12: Giulia.
0: perché ho lasciato. Oh, scusami, Nino, ho lasciato l'orario di ieri dell'ospite, quindi ti stava chiamando ai 45. È che manca ancora questo meccanismo che Nino bisogna chiamarlo ai 40. Adesso poi vediamo, lo facciamo. Anche perché abbiamo solo un quarto d'ora, per come facciamo? Cioè, è
12: Vabbè,
0: impossibile.
12: dai, tanto è agosto, è calcio d'agosto,
0: Impossibile.
12: non c'è molto da dire, dai, non c'è molto da dire. Io
0: Ma
12: sono completamente
0: insomma,
12: d'accordo
0: dai.
12: con te, eh? Io sono completamente d'accordo con te quando parli della difesa, nel senso che
0: Grazie.
12: anch'io Gatti me lo tengo volentieri, mi tengo volentieri anche Bremer. Ammetto che forse fra i due, qualora veramente fosse necessario, non so perché, ma qualora davvero fosse necessario sceglierne uno, forse penserei più a cedere Bremer, ma per motivi fisici, perché non sono convinto che Bremer tornerà quello che è stato, insomma, quello che è stato prima dell'infortunio, intendo. Poi magari tornerà ancora migliore, chi lo sa, e saremo tutti contentissimi. Se devo darne via uno dei tre, piuttosto davvero do via Kelly, anche se tutto sommato Kelly non mi
0: Però
12: dispiace, nel
0: Spalletti ha
12: senso che.
0: messo anche lì un bel X su Kelly, non deve essere
12: Ma
0: mandato via.
12: certo, ma allora alla fine siamo vissuti fino ad agosto 2026 senza Lucumi, credo che possiamo continuare a vivere senza Lucumi anche dopo. Cioè, uno, questo che cosa diavolo ha fatto di così importante da diventare quasi imprescindibile, insomma. A me sembra un difensore normale, poi magari arriva ed è il miglior difensore che abbia mai visto, non lo so. Fino ad ora non mi ha dato quell'impressione lì, ecco, fino ad ora non mi ha dato quell'impressione lì. Quindi la necessità di stravolgere l'assetto della difesa non la vedo, anche perché appunto abbiamo tre giocatori fondamentalmente giocabili come titolari tutti e tre, no? Bremer, Gatti, Kelly. Al limite ce n'è pure un quarto, perché Kalulu comunque ha fatto anche il difensore centrale, volendo potrebbe
0: Calulu
12: tornare anche lui a farlo.
0: può far tutto, Calulu, può far tutto.
12: Probabilmente sì, probabilmente sì. Cabal sicuramente lo manderemo da qualche parte in prestito, così come immagino anche Rugani, tanto voglio dire Rugani fondamentalmente a fine carriera, non è che ci spostino. Cioè, le cose che ci servono in questo momento, che sono davvero imprescindibili, non sono un difensore centrale. Le cose che ci servono in questo momento sono un centrocampista vero e un portiere. Poi certo abbiamo un portiere che è imbattuto da quattro partite amichevoli, non gli hanno mai tirato in porta, mi verrebbe da dire. No, sono cattivo, lo so, però davvero ce l'ho molto con Di Gregorio, insomma, però vabbè, pazienza. E poi ci serve di sicuro, come dicevo prima, un centrocampista vero, che si chiami Kessié o qualcos'altro. Però ci vuole un centrocampista che abbia determinate caratteristiche. Poi certo, stiamo vedendo a quanto pare un Douglas Luiz diverso da quello che abbiamo visto in passato, no? Allora, se Douglas Luiz poi inizia pure a correre anziché a camminare, diventa veramente un altro giocatore. Stiamo parlando di uno che in Premier League a suo tempo la differenza l'ha anche fatta. E i ritmi in Premier League sono più alti rispetto a quelli del campionato italiano, insomma. Da noi lui sembrava, come dire, uno che passeggiava in campo fondamentalmente, no? E non credo neanche che fosse un problema di condizione fisica. Credo che la velocità di pensiero sia quella che fa la differenza per i centrocampisti, no? Cioè, se Locatelli avesse la velocità di pensiero, Locatelli sarebbe il miglior centrocampista del mondo, probabilmente. Il problema è che non ce l'ha. Il problema è che non ce l'ha. Quindi Locatelli, grandissima riconoscenza nei suoi confronti, mi piace molto come giocatore, Però ci vuole qualcosa di più, secondo me, lì in mezzo, ci va qualcosina di più. Speravo e credevo che Douglas Lewis fosse quello che avesse quella famosa, appunto, velocità di pensiero.
0: Bacchetta magica anche, magari, perché non sarebbe perché male. Tanto,
12: la velocità di gambe non ce l'ha, come non ce l'hanno gli altri nostri centrocampisti, a parte McKennie, che vabbè, McKennie è un altro di quelli che dalla porta in poi può fare più o meno tutto, in pratica, no? Douglas Lewis potrebbe anche rimanere, sì, è vero, potrebbe anche rimanere, perché deve solo imparare a convivere con il tatticismo del calcio italiano. Il tatticismo del calcio italiano a volte è anche un po' esagerato, no? Evidentemente, e lo superi con la velocità di pensiero, no? Quindi con nel momento in cui ti arriva la palla, sapere già cosa devi farne. Io non ho avuto fino ad ora, per quello che riguarda Douglas Lewis, questa sensazione, cioè la sensazione che lui sappia già cosa fare del pallone nel momento in cui il pallone gli deve ancora arrivare. E mi sembra che abbia anche perso quelle che erano le caratteristiche peculiari che lo avevano reso un acquisto interessante un paio di anni fa. Insomma. Poi è anche brasiliano, e questo, come dire, non lo aiuta per quello che riguarda.
0: Non lo aiuta per quello che riguarda l'extracampo.
12: Beh, abbiamo un altro centrocampista brasiliano, è ancora in rosa, e vorrei persino evitare di nominarlo, nel senso che mi auguro di non vederlo più in rosa da domani mattina, insomma, perché il peggior acquisto.
0: Puoi nominarlo se vuoi.
12: Scusami, non avevo capito. No, perché sento purtroppo abbastanza male. Oggi c'è un po' di casino qui intorno a casa mia, quindi ho qualche problema di audio. E poi l'età, naturalmente, no? Con l'età diventerò vecchio e quindi non sento più, non so. No, a parte le battute, quell'altro io davvero non lo voglio più vedere nella Juve. È stato il più grosso bidone che abbiamo preso nella storia. In questo momento corriamo il rischio che forse con Miners gli vada vicino, però no, perché almeno con Miners, come dire, è stata un'operazione finanziaria e stop, mentre lì per prendere quell'altro abbiamo pure perso Pjanic, no? Il che un po' di fastidio ulteriore me lo crea. Noi in questo momento abbiamo 28 giocatori, no?
0: Tanti.
12: Compresi Thuram e Ekator, che sono momentaneamente infortunati, e compreso Nico Gonzalez, che non so bene in quale aeroporto sia parcheggiato al momento, so che dovrebbe arrivare tra una settimana.
0: Lui di base, esatto. Potrebbe rientrare quasi a ridosso di Ferragosto, dovrebbe, avendo giocato fino alla fine del mondiale.
12: Esatto, speriamo che rientri in qualche altro aeroporto e quindi non qui a Torino, che vada da qualche altra parte. Però attenzione, anche lì leggo di nuovo che si riparla di possibile operazione combinata, congiunta in qualche modo, no? Sorloth a noi interessa a quanto pare, e all'Atletico interesserebbe Nico Gonzalez, visto che ha giocato con loro. E così via. Allora, se dobbiamo prendere un altro centravanti che non fa gol, che poi non è un centravanti, perché Sorloth, qualcuno li ha visti i mondiali, immagino, il centravanti della Norvegia non si chiama Sorloth, il centravanti della Norvegia si chiama Haaland. No. Sorloth, certo. Io ho sempre visto giocare e senza nemmeno che facesse cose straordinarie sulla fascia. Di centravanti che non fanno gol ne abbiamo già abbastanza, uno ce lo siamo levato di torno. Se ho bisogno di uno che faccia quel ruolo lì, lo dico brutalmente, ho già Milik. Che sei
0: perché
12: intero,
0: tu credi che Milik rimarrà?
12: Io dico che se Milik è intero e sta bene, è un gran bel giocatore. Non credo che rimarrà. Però attenzione, il nostro reparto di punte vere, non può contare solo su Colomoani e Ekator, perché dopo di loro c'è solo Davide. C'è solo Davide, è una brutta roba da dire, lo so, me ne rendo conto, ma è anche una brutta roba da vedere in campo
0: sembra
12: Davide.
0: Sembra una profezia, sembra quasi, detta così.
12: Quindi ci serve un'altra punta, ok, benissimo. L'importante è che compriamo una punta che faccia gol, cioè che compriamo un centravanti, se dobbiamo prendere una punta. Adesso abbiamo anche esaurito il reparto dei trequartisti più o meno, no? Con l'arrivo di Alejbegović. Fra trequartisti e ali, e accidenti, Alejbegović, Boga, Conceição, Ildiz, Zegrova, che ieri ha fatto vedere di essere ancora vivo, fra parentesi, Nico Gonzalez, che dovrebbe pure lui tornare, sono troppi, Nico Gonzalez deve levarsi di torno, per dirla brutalmente. Io spero che non mi levino di torno anche Zegrova, perché l'ho sempre detto, Zegrova, quando è la giornata in cui ha voglia di giocare, è uno dei migliori giocatori che abbiamo dal punto di vista tecnico.
13: Avrei preferito quel gol vederglielo fare in altre partite, tipo col Galatasaray, però vabbè, pazienza.
12: Lo so, però per esempio non dimentichiamoci che l'anno scorso, quando è arrivato, Boga ha iniziato a fare la differenza, perché intorno a lui c'era il deserto, ecco perché faceva la differenza. Boga non è uno che farà la differenza sempre, insomma è un buon giocatore, ma niente di più, no? Mentre Alejbegović probabilmente ha la possibilità di essere qualcosa di simile.

0: Ma
1: manco in
0: appunto.
1: Turchia te lo prendono, lo vogliono.
0: Al massimo posso usare Miretti e poi mi auguro che vada in prestito in Brasile, in Ecuador, dove cacchio vuole Arthur, insomma. Però dicevo, al massimo posso poi mandare in prestito Miretti. Però una volta che dovesse arrivare il Chessié di turno, comunque sia, ci sarebbero ancora insieme a lui a centrocampo Douglas Luiz, Miners, Locatelli, McKennie e Thuram, perché anche Thuram rientra prima o poi, adesso è infortunato, ma anche lui prima o poi rientra. Quindi un centrocampista sicuramente e poi una punta, ma una punta vera, non una punta finta, nel senso che non mi sembra che i numeri per quello che riguarda Sorloth dicano che è un bomber, no.
1: Però guarda, ti scrive un nostro ascoltatore, dice che non sono d'accordo con Inori perché Sorloth ha giocato durante il mondiale fuori ruolo, praticamente da esterno, ma lui teoricamente è una prima punta e comunque nell'Atletico, nonostante non sia titolare, ha fatto 15 gol quest'anno.
0: Non è titolare nell'Atletico.
1: No.
0: Perché? Chi è il titolare nell'Atletico?
1: E non lui sicuramente.
0: Non lui sicuramente, ok. L'Atletico non mi risulta che abbia mai avuto questi grandi bomber, no? Quindi se lui non è il titolare nell'Atletico, comunque sia lui nell'Atletico quest'anno ha segnato 20 gol, quindi chapeau fra campionato e coppe, eccetera. Su una cinquantina di partite 20 gol sono un bel numero, tutto sommato. Poi un bel lungagnone, eccetera.
1: Alvarez.
0: Come dire, non mi sembra così diverso da Milik, a parte il fatto che lui è ancora vivo, ma non lo so, è anche lui un lungagnone, ripeto, 1,95 m, 2 metri, una roba del genere.
1: Ah sì, comunque non
0: Chiunque,
1: piccolo sicuramente.
0: ecco, appunto, se non altro quel problema lì ce lo togliamo, no? Nel senso che fra Openda e David, eccetera, eccetera, avevamo gente che non arrivava al 1,80 m nell'area avversaria, insomma,
1: Diciamo così, Nino, lui non gioca titolare nell'Atletico, non ha giocato come avrebbe dovuto neanche con la Norvegia, perché quale matto metterebbe lui prima punta e non Holland?
0: su
1: Quindi
0: quello non
1: ecco,
0: ci sono
1: quindi
0: dubbi,
1: piuttosto che
0: su
1: non
0: quello
1: farlo
0: non ci sono
1: giocare
0: dubbi.
1: perché ne riconosci il merito, ne riconosci la forza, dici vabbè, inventiamoci questo altro modo di metterlo in campo, anche se non è propriamente appunto nelle sue corde. Questo è,
0: Ah,
1: ragazzi, possiamo
0: il
1: non
0: fatto che lui
1: dirlo.
0: abbia comunque sempre segnato un discreto numero di gol in Spagna, secondo me è positivo, perché il campionato spagnolo non è così facile per gli attaccanti, soprattutto gli attaccanti di quella stazza, no? Perché in Spagna si gioca in una maniera abbastanza diversa, insomma, abbiamo visto anche la Spagna, stavo dicendo il Barcellona, ma più o meno è la stessa cosa, ai mondiali, no? Perché se prendo il Barcellona e ci aggiungo Rodri, più o meno ottenuto da Spagna, grosso modo, no? Si gioca in una maniera che non prevede più di tanto l'utilizzo del centravantone da area, insomma, no? Quindi il fatto che lui in Spagna comunque cos'era prima Real Sociedad, no, forse il Villarreal, non mi ricordo, comunque è stato in due o tre squadre e poi ha fatto gli ultimi 2 anni all'Atletico e ha sempre segnato dei bei gol, quindi chapeau, per carità, mi fido di più di lui che non di David, certo,
1: Sì,
0: su
1: solo
0: questo non ci
1: che
0: sono dubbi.
1: appunto devi capire quanto poi possa valer la pena un ennesimo investimento o se magari inserirlo in un ipotetico scambio con Nico Gonzalez. Ti
0: Ma
1: chiedo
0: sai, a
1: anche
0: quel punto lì
1: questo, sì,
0: ci sta, ci starebbe.
1: ci starebbe, in uno scambio lo potresti anche quasi quasi
0: Sì.
1: rivalutare. Chiudiamo con una valutazione, ovvero che comunque questa squadra, al netto di quanto detto da Spalletti, ovvero che è calcio d'agosto, sono comunque amichevoli, tutto quello che vuoi, è estate, però ad oggi, dopo una serie di partite, anche con avversari comunque non proprio di fascia bassissima, ha preso 0 gol.
0: Sì, sta dimostrando una solidità che, per carità, è vero che non
1: Ci siamo
0: c'erano gli
1: dimenticati,
0: avversari,
1: è vero, che i
0: è vero
1: titolari
0: che non
1: della,
0: c'erano
1: scusami,
0: avversari
1: dell'Atletico
0: impressionanti.
1: Nino sono Alvarez e Lokman, scusami, ci siamo dimenticati, mica da poco. Parentesi chiusa, vai.
0: Vabbè, Lukman però è uno che non fa il centravanti in ogni caso. Tornando a noi, dicevo, comunque una squadra che sta dimostrando una grande solidità e non è che abbiamo giocato contro la Solbiatese, insomma, ieri abbiamo giocato contro la squadra campione del mondo, perché il
1: Certo.
0: mondiale per club l'ha vinto il Chelsea.

0: un po' di tempo fa, insomma. Quindi, poi è chiaro che mancavano un sacco di giocatori, a loro, anche a noi. Quindi, tutto sommato è vero, è calcio di agosto, è calcio che serve a mettere chilometri nelle gambe, a fare un po' gruppo, eccetera, eccetera, ed è anche calcio che serve all'allenatore a capire su chi davvero può contare e chi invece può salutare senza troppi, senza troppe recriminazioni, insomma. Io mi auguro che un po' di questa gente venga salutata, appunto, no? Perché dicevo prima, siamo in 28 in questo momento, ma di questi 28 uno si chiama Arthur, uno si chiama Douglas Lewis, uno si chiama Rugani, uno si chiama Milik, uno si chiama Nico Gonzalez. Quelli veri su cui contare per l'anno prossimo, in questo momento sono decisamente meno di 28, anche perché poi nei 28 ci sono anche i tre portieri, naturalmente. E quindi,
1: Certo.
0: insomma, c'è da dare una risistemata. Fino ad ora la risistemata è stata data in maniera più che egregia, perché come abbiamo già detto l'altra settimana, Kolomoani, Alajbegović e Kator e Selic, messi insieme, ogni anno ci costano quanto ci costava Vlahovic, insomma, quindi Kostic, Openda, João Mario e Adric, anche se sono cessioni temporanee o cessioni o chiusure di contratto, in ogni caso sono soldi risparmiati, punto e basta, insomma, e probabilmente c'è la possibilità di risparmiarne altri con i nomi che ho citato prima, no? Quindi stanno lavorando bene, sta nascendo una bella Juve, secondo me. Una Juve che magari può darsi che quest'anno non riusciremo a vincere niente, io non lo so. Non, come dire, sono abbastanza fiducioso sul fatto che comunque sia questa squadra sta nascendo bene. E se sta nascendo bene vuol dire che diciamo nel giro di un anno magari si torna a vincere qualcosa, magari non subito, magari nel giro di un anno. C'è del materiale. C'è del buon materiale su cui lavorare,
1: Grazie Nino,
0: ecco. Abbiamo già
1: visto che è
0: finito.
1: volato, te l'ho detto, ragazzi, sono quei 5 minuti in più che vitali quasi.
0: Senti, ci
1: Guarda,
0: risentiremo a fine mese a questo punto, immagino.
1: come vuoi, io giovedì prossimo sto ancora qua, poi da venerdì finalmente me ne vado in vacanza anch'io, però dimmi tu, hai tempo una settimana per
0: Ok,
1: decidere
0: sì.
1: il da farsi,
0: Ti dirò,
1: poi tanto a
0: grazie.
1: settembre sarà sicuramente.
0: Giulia,
1: Grazie Nino.
0: grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto. Buona giornata e
1: Grazie,
0: alla
1: grazie,
0: prossima.
1: grazie. Grazie a Nino Ori, un bacione grandissimo. Sì, si tratta di Nicola De Bonis. Ancora Francesco, ci hai pensato? Nicola De Bonis, ragazzi, non lavora a Radio Bianconera non so da quanti anni oramai, saranno almeno 4. Quindi non rievochiamo nomi che magari possono far impazzire qualcuno. Ci sentiamo domani noi invece, ragazzi. Ultima puntata della settimana per quanto riguarda RBN Caffè. Resistete oggi, che fa caldo, eh? Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Mi raccomando.
2: Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini. Il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
3: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri tre detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
4: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz. Se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
3: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore, al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
4: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
3: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno, l'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istat. Istituto di Statistica.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Eh.
6: Eccoci qua, buongiorno, le 12:10 minuti primi, ancora con voi Alessandro Santarelli, oggi e anche domani per quanto riguarda cose di calcio, poi da lunedì tornerà il nostro direttore Antonio Paolino. Oggi si torna dopo l'amichevole della Juventus di ieri, che vi abbiamo raccontato con le 4 ore di colpo di tacco, così come vi racconteremo naturalmente l'amichevole di sabato contro Cartolandia, così come vi racconteremo l'amichevole di martedì alle 11 contro il Palermo, così come vi racconteremo l'amichevole contro la Next Gen, così come il 23 ripartiremo con colpo di tacco versione campionato. Allora, io credo che oggi, ragazzi, ne parleremo adesso in queste due ore, ma poi riproporremo il tema anche alle 17 con Vincenzo in due in bianco e nero. Ci sono, insomma, un po' di indicazioni, un po' di cose da mettere sotto la lente di ingrandimento rispetto all'amichevole di ieri. Naturalmente si tratta di calcio d'agosto, di calcio estivo, gli abbagli soprattutto poi a 40 gradi sono dietro l'angolo, però la prima banalità che mi viene da dire è che il calcio d'agosto è già diverso dal calcio di luglio, e secondo me ci sono anche alcuni piccoli segnali che si possono provare a mettere sotto la lente di ingrandimento dopo l'amichevole di ieri, che arriva dopo le altre tre. Ieri però onestamente un pochino il livello lo si è alzato, e lo si è anche visto in alcuni momenti in cui il Chelsea ha preso possesso della partita, cosa che invece nelle altre tre amichevoli non era praticamente quasi mai accaduto. Sabato si gioca contro quelli lì, e quando si gioca contro quelli lì, insomma, bisogna sempre cercare di fare bella figura e farla fare pessima a loro, ma soprattutto sabato credo che altri giocatori cominceranno ad alzare il livello del minutaggio per arrivare poi pronti al campionato, perché i tre punti di Frosinone valgono esattamente come i tre punti di novembre, dicembre, anzi a volte partire bene metti fieno in cascina, ma detto questo siamo ancora molto lontani. Mentre la Juve continua a muoversi sul mercato, sembra abbastanza calda la pista che porta a Zirkzee, e a proposito di questo poi ho una provocazione da lanciarvi che mi è venuta in mente stamani, peraltro l'ho postata poco fa anche sul mio profilo Facebook, lo farò anche su Instagram e su TikTok. Però la Juve continua a lavorare su Zirkzee, e onestamente io sono contento, perché Zirkzee credo che possa portare ulteriore qualità a questa squadra. Non ne ero convinto due anni fa, perché due anni fa c'era un allenatore diverso, c'era un ciclo diverso della Juventus che si pensava si potesse aprire. Oggi c'è Spalletti, oggi c'è un'altra situazione, e credo che quel tipo di giocatore possa servire alla Juve, ben sapendo che non si tratta di un 9 da 20 gol a stagione, si tratta di un 9, 9 e mezzo, che può andare in doppia cifra, così come può andare in doppia cifra con Lomani. Ma detto questo, alcuni singoli ieri si sono messi in mostra, chi più, chi meno, chi in maniera positiva, chi in maniera negativa. Ed è proprio lì che secondo me oggi delle riflessioni le possiamo fare. Per esempio, io sto vedendo un Douglas Luiz diverso da quello arrivato a Torino il primo anno. Ripeto, sono situazioni momentanee, figlie dell'attuale situazione, ma noi questa dobbiamo commentare. Lo vedo diverso, nel senso che mi sembra un giocatore più presente a se stesso, poi alle sue classiche amnesie. Ieri ce ne sono state due nel giro di un minuto, ricorderete il fallo di mano praticamente nell'area di rigore del Chelsea e poi il fallo al limite della nostra di rigore che ha portato a un calcio di punizione. Ma detto questo, aspetto sul quale evidentemente deve lavorare e molto Spalletti, detto questo mi sembra un giocatore più presente a se stesso. Centrerà la questione privata? Può darsi. Io onestamente non conoscevo la sua fidanzata prima, calciatrice di calcio femminile, tutto quello che vogliamo, ma quando è arrivata lei ha un po' oscurato la figura di Luiz. E guardate che magari queste piccole cose possono anche incidere. Detto questo, mi sembra un giocatore che è chiaro che se non riusciamo a vendere, sul quale si può lavorare. Poi c'è Zegrova, tecnicamente, amici miei, è forse uno dei giocatori, anzi levo il forse, è uno dei giocatori più forti che ha la Juve. Penso al Diz, penso a Luiz, parlo tecnicamente, qualità del piede. E poi ci metto Zegrova, fa un gol ieri, meraviglioso, tra l'altro non segnava dal 2024, che non tutti possono fare, assist di Kenan al bacio, e lui mette quel pallone. Però Zegrova è questo, ed è lì che fa arrabbiare Spalletti. Lui ha parlato ieri, ha detto è un anno che combatto con la pubalgia, noi sappiamo che l'abbiamo preso infortunato, tutte cose che conoscete. Però anche questa è una riflessione molto importante da fare, che non deve fare, grazie a Dio, Santarelli, né Marangio, né Paolino, né Zuliani. Deve fare la società. Perché noi abbiamo bisogno di guerrieri o abbiamo bisogno di giocolieri? Abbiamo bisogno di giocatori continui o di giocatori che magari entrano e ti aiutano a vincere o a non perdere una partita? E soprattutto, quanto si può puntare sullo Zegrova della situazione? Perché anche ieri avrete notato che ci sono stati momenti in cui ha deliziato il palato di tutti noi. Ricordo anche il calcio di punizione sul quale va di testa Bremer, poi in fuorigioco, ma gli mette il pallone sulla testa, e momenti in cui, per fare il gioco in più, il sombrero perde un pallone sanguinoso. Sono riflessioni importanti da fare. Altro giocatore che a me ieri è piaciuto molto, poi possiamo chiamare anche Costantino, possiamo chiamare, grazie Gabriele, Selic. Ieri leggevo qualcuno che nei messaggi diceva: abbiamo preso uno scarto della Roma. Ma allora, intanto io non sono mai stato un grande fan di Selic, non è che devo dire cose che non penso, però mi sembra che sia un giocatore che è cresciuto molto anche nella Roma, ho avuto modo di vederlo tante volte. Ieri lui, oltre ad aver fatto 90 minuti, ha dimostrato di essere dentro la Juventus, come se ci fosse da sempre. È un soldatino, come l'ha definito Spalletti, vero? Servono anche quei tipi di giocatori lì. Mi è piaciuto molto. Poi ci sono quei giocatori che non mi sono piaciuti, dei quali parleremo tra un attimo. Grazie Roberto, intanto un abbraccio a Roberto, un abbraccio all'amico Tiziano, Massimo d'Arezzo, state arrivando, siete già tantissimi, e grazie. Poi dicevo, ci sono quei giocatori che non mi sono piaciuti, rispetto al quale vi andrò a fare poi una provocazione, ma lo facciamo dopo. Buongiorno a Gabriele La Monica, ciao Gabriele.
7: Buongiorno. Stai, tutto bene?
6: Tutto bene Gabriele, tutto bene. Allora, caro Gabriele, insomma, quarta amichevole, sempre i soliti discorsi, no? Che però dobbiamo mettere davanti come incipit, è calcio d'agosto, bla bla bla bla bla bla, però quarta amichevole, il livello si è un pochino alzato, al netto del fatto che la Juve non prende gol, secondo me perché non li tirano in porta, ma questa è una mia cattiveria, ma è già una cosa buona che non li tirino in porta. Però ieri qualcosina si è visto, io metto in evidenza una certa compattezza della squadra, alcune buone prestazioni e una ricerca di un'identità che mi sembra piano piano comincia ad emergere.
7: E aggiungerei una cosa, soprattutto, che secondo me è importante da un punto di vista caratteriale, che quando si perde palla o si fa una sciocchezza non ci spaventa, ci si tenta subito di recuperare, per cui c'è una maggiore consapevolezza anche del fatto che chiaramente si è in una fase di rodaggio, quindi le giocate vanno provate, ma si possono anche sbagliare, ma questo non significa che poi si deve prendere automaticamente.
6: Vero.
7: E comunque, secondo me, sai, per quello che si legge, per quello che ho capito, l'organico che in questo momento sta allenando il mister sarà molto differente rispetto a quello che avrà,
6: sì,
7: col Frosinone, o diciamo a maggior ragione col Parma, quando sarà poi finito il mercato. Ci sono delle cose abbastanza interessanti, secondo me, cioè ci possono essere. Alcuni colleghi li hanno viste come una sorta di metto in vetrina i possibili esuberi per farli vendere meglio, come è stato per Douglas Lewis, per come Zegrova, per come è stato per altri. Ma secondo me, al netto di alcune riflessioni che non possiamo fare noi, ma deve fare secondo me il mister,
8: certo.
7: Alcuni di questi per la panchina possono rimanere, nel senso che magari se parte Miretti e se parte Arthur, in fondo Douglas Lewis è un'ottima panchina, perché credo che comunque i prezzi con cui potresti venderlo, darlo in prestito, sarebbero sicuramente penalizzanti dal punto di vista del bilancio. Allora tanto vale provare a recuperarlo, anche perché mi sembra che il ragazzo abbia voglia.
6: Bravo Gabriele, guarda, lo sottolineavo prima, a me sembra che sia arrivato un ragazzo sempre con mille condizionali, per l'amor di Dio, perché qui un attimo sbagliarsi, però hai sottolineato l'aspetto che ho sottolineato prima, sembra che abbia voglia, che non è una cosa da poco, eh?
7: Secondo me anche perché comunque, diciamo così, da quello che poi si è saputo dell'ambiente che aveva creato giunto lì con Thiago Motta, era un ambiente molto tossico,
6: esatto.
7: Sicuramente non vedeva i giocatori, non vedevano di andarsene, perché non era un ambiente dove era possibile esprimersi al meglio, e poi si siano visti i risultati. Evidentemente in questo momento c'è una società che ha una quadratura completamente diversa, una linea manageriale molto più completa, e anche un tecnico che comunque è molto più incardinato rispetto a quanto non fosse Thiago Motta, per cui sicuramente ci sono i presupposti per poter lavorare meglio. Il giocatore comunque in Inghilterra aveva giocato molto bene, aveva comunque preso il posto in nazionale al posto di Casemiro, quindi può sicuramente essere stato sopravvalutato, ma così distante da come, cioè non possono essere tutti come Openda, capisci, che arrivano e che sembrano e poi non la metto neanche con le mani. Secondo me aver ricostruito l'ambiente sicuramente potrà aiutare a molti calciatori a rendere meglio. E anche lì Zegrova è sicuramente un giocatore che ha pagato in maniera forse esagerata una preparazione fatta in maniera sbagliata, perché comunque veniva da una pubalgia,
8: sì.
7: E l'anno scorso più di 10 minuti in campo non faceva, e quando tirava in porta tirava praticamente da fermo con soluzioni improbabili, e ieri ha fatto un buon gol, perché te dico, non significa che debba rimanere,
8: certo,
7: ma io
8: certo.
7: Credo che comunque, siccome per poter soddisfare le ambizioni che ancora ha Spalletti, qualche giocatore deve partire evidentemente, e possono, cioè, perché i conti possono tornare, devono partire o giocatori che hanno molto mercato, e in questo penso a Conceição, o giocatori che sono di presa ammortati, perché quindi sono già lì da un po', però quindi sono già, quindi potrebbero essere cambiati, potrebbero essere Minetti, potrebbero essere Gatti. E allora, se effettivamente Conceição dovesse partire per la panchina, avendo preso il bosniaco che ancora non ho imparato bene a pronunciare il suo cognome,
6: Alaibegovic, ma tu fai Ala J, così Ala con la J della Juve, siamo a posto.
7: Mi sembra una buona scorciatoia anche per il nome sulla maglia, e quindi secondo me ci sono delle riflessioni che sicuramente stanno facendo carnevali i suoi per capire quali siano poi gli equilibri da trovare fondamentalmente. Sicuramente ecco, non c'è da entusiasmarsi, perché tutto è molto presto, però le indicazioni che sono arrivate, al netto del fatto che anch'io penso che non abbia preso un gol perché non hanno tirato in porta, però è anche un merito non aver fatto tirare in porta in qualche modo. Mi sembra che sia comunque sicuramente una stagione iniziata perlomeno con i crismi della stagione normale, senza sì. Strattoni, senza scommesse, senza poi vedremo, con chi è arrivato, che vuole giocare, che vuole stare dov'è, con risolvendo spero per sempre equivoci tipo Vlahovic, che insomma alla fine della fiera non può continuare a fare il bello impossibile, perché non è bello, non è impossibile, è un giocatore come molti, se vuole stare se vuole andare avanti, ma non è che è stato sopravvalutato, ha avuto un colpo di fortuna, ma certi colpi di fortuna vengono soltanto una volta.
6: E invece Gabriele, perché l'abbiamo toccato il tema, la Juve non prende gol forse perché non tiene in porta, è sicuramente un merito. Io però al 6 agosto ti dico che sulla questione portiere un tantinello preoccupato lo sono, perché erano una delle emergenze da risolvere prima, e in realtà ad oggi noi abbiamo Di Gregorio e Perin, e onestamente io non so quanto scommetterei sul fatto che il 23 a Frosinone ci sia un portiere diverso oggi.
7: Guarda, io secondo me io credo che ci siano delle valutazioni da fare, siano in corso delle valutazioni, nel senso che l'eventualità di prendere Suzuki del Parma in prestito dal PSG è una valutazione che, volendo, cioè non è linea con la storia della Juve, perché la Juve, cioè, il portiere lo prende per tenerlo. Però è anche una cosa che io credo che l'obiettivo finale sia prendere Carne Secchi, che però ha un costo di esercizio veramente mostruoso, al momento non compatibile con il bilancio della Juve, su Juve che va in Europa League. Allora, dipende come e quanto incasseranno e quali altri giocatori prenderanno, quanti ne prenderanno a parametro zero. Però secondo me io penso che un Suzuki in prestito possa essere un discorso per o vedere un pochino se il portiere che abbiamo preso sugli occhi con il Frosinone possa poi effettivamente diventare una soluzione, o poi eventualmente pensare a un approccio l'anno prossimo con risorse differenti, quindi risorse da Champions, per prendere un portiere top di gamma restituendo Suzuki al Paris Saint Germain. Quindi secondo me quello del portiere è un tema che stanno affrontando, ma stanno affrontando con un'ottica differente, cioè intanto investo su dove posso e devo investire, e su quello magari prendo una soluzione intermedia per poter poi avere le mani libere per il prossimo mercato. Questa qui è la sensazione che ho io.
8: Che è, sì, che è quella che più o meno abbiamo tutti. Ti chiedo un'ultima cosa, Gabriele, perché poi lo chiederò anche agli amici a casa. Allora, c'è la questione di David, no? Che ieri ha giocato questi 20 minuti, Spalletti ci ha raccontato che giustamente non ne ha di più, al momento gli ha fatto fare la parte, diciamo, un pochino più importante della partita. Però c'è anche la situazione Zirkzee. Ora, io te la lancio così. La Juve, se dovesse prendere Zirkzee, giocatore che a me personalmente piace, mancherebbe però ancora di un 9 vero, ok, come lo intendiamo. David tecnicamente un 9 vero lo è, ma tu un secondo anno con David lo faresti oppure lo saluteresti per prendere Zirkzee?
7: Allora, io a me il giocatore David o David ovviamente non mi è piaciuto. Però secondo me David è un discorso che bisogna coniugare con le esigenze di bilancio. Cioè, David è una plusvalenza perfetta, per cui se si trova qualcuno che lo compra, quei soldi diventano una plusvalenza perfetta, per cui sicuramente certo. È un sacrificio molto molto accessibile vista la resa. E poi diciamo così, secondo me ci sono delle storie, così come lavorative, così come anche delle storie d'amore, che quando nascono male,
8: è vero.
7: Quindi è difficile che si metta a posto. L'altra cosa, ragazzo, è evidentemente entrato in un loop negativo, si sta anche in nazionale, fisicamente mi sembra che abbia ancora un po' di pancetta e questo insomma sembra abbastanza grave, però al di là di tutto, se si trova una soluzione che va bene entrambi, secondo me il messaggio al di là della diplomazia che ha il ministro, giustamente, perché chiaramente non può e non vuole deprezzare beni che sicuramente già sono difficili da vendere, ieri il messaggio è stato molto chiaro: ti ho fatto giocare mezz'ora, hai giocato in una maniera inguardabile, ti tolgo e ti mando un messaggio, non sei più all'interno del progetto sportivo. Ma io quello che credo, sinceramente, io però una cosa io mi domando, però Zirkzee è un ottimo giocatore, però non è una prima punta, no. È perfettamente uno che fa 8 gol, 9 gol, fa molti assist, per cui sarebbe un secondo Colomani. Ma io mi chiedo, ma è così strano andare in Serie B a pescare un attaccante di quelli, magari anche un attaccante da mettere in panchine di quelli alti, grossi, che fanno gol di testa, che sono poi magari in grado di entrare a partire in corso? Cioè, dobbiamo per forza andare all'estero, perché comunque il Zirkzee, se magari sicuramente viene in prestito, magari sì, riesce anche sì a imbastire lo scambio quando arriva su, però comunque uno ha un contratto di peso e comunque non è, dal punto di vista tattico non è esattamente quello che stai cercando. Allora io mi chiedo, ma perché non prendere il mio giocatore preferito della Serie B e poi Amparo, ma chiaramente quello sarebbe
8: quello è forte, caro Gabriele,
7: quello è molto forte, sì. Anche io in questo momento mi sfugge com'era la prima punta del Pescara che è andato in B, quel ragazzo con i capelli lunghi, che non mi ricordo come si chiama, anche quello era molto forte, ma ci sono ragazzi forti,
8: sì è vero,
7: così
8: è vero.
7: Quindi io non capisco perché sia questa riottosità andare a guardare in Serie B, salvo poi magari puoi andarsi a prendere quando poi costano 80, 70, 90 milioni. Hai già un parco attaccanti abbastanza buono. Prendi un attaccante mediamente forte, esperto, italiano, che voglia che venga dalla B. E secondo me ottiene risultati sicuramente superiori rispetto a un T2J che dovrebbe contendersi il posto con Colomani. Non ci sarebbe poi una scala gerarchica, perché poi chi prevale su chi, perché poi alla fine vengono due campionati entrambi molto deludenti in Inghilterra, Colomani sì. al Tottenham e Virgze alla United. Virgze ha fatto un anno al Bologna e poi non ha fatto più nulla. Colomani ha fatto un anno all'Eintracht Francoforte e poi ha fatto poco e niente anche quando era con noi, per cui sicuramente tutte scommesse. Perché? Quindi con una cerchia tutta da costituire, quindi ha un ulteriore problema da mettere a posto. Perché non creare una gerarchia fissa, per il ragazzo della Serie B, dici guarda tu sei, vieni, impara e stai con noi. Io questa è una cosa che esula dalle mie competenze sicuramente, però faccio molta fatica a comprendere.
8: Grazie Gabriele, un abbraccio. Ciao.
7: Grazie
8: Gabri.
7: A voi,
8: ciao.
7: Buona giornata, presto. Ciao.
8: Allora, ci sono già tantissimi messaggi, magari anche su questa riflessione fatta da Gabriele ci possiamo sbizzarrire. Io vado in pausa e poi ritorniamo proprio con le vostre riflessioni e vi devo dire che ieri veramente non mi è piaciuto. A tra poco.
2: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
8: Eccoci qua amici miei, allora adesso vi leggo e vi ascolto. Dunque, Francesco da Ischia dice, ti avevo scritto su Facebook, se Zegrove e Luiz metteranno quella cattiveria agonistica saranno i nuovi acquisti della Juve, io personalmente ci punto. Sì, ho letto Francesco, come sto leggendo tutti i commenti che arrivano, è vero. Sai che ti dico Francesco su questo, che probabilmente tutti e due... tenerli tutti e due potrebbe essere un rischio. Io credo che poi alla fine non sia del tutto impossibile che entrambi rimangano. Perché? Perché Zegrova non ha particolari offerte e Luiz potrebbe invece rientrare in un discorso di scambi. Detto che, sono molto d'accordo con la riflessione che faceva Gabriele Lamonica prima, se cedo Arthur e cedo Miretti, Luiz in panchina almeno inizialmente ci può assolutamente stare. Però ecco, bisogna capire anche il giocatore come in questo momento si sente a livello mentale. E anche qui concordo con la riflessione di Gabriele. Giuntoli e Motta hanno creato un ambiente tossico nel quale è difficilissimo stare. A dire la verità, poi Luiz non ha fatto bene neppure negli altri prestiti dove è andato. Però, insomma, è un giocatore che tecnicamente non si discute. Maurizio Messina dice: vedrai che con qualche altro innesto quest'anno ci divertiremo, ne sono sicuro, perché il buon Spalletti farà grande di nuovo la Juve. Rico dice: non concordo per quanto riguarda Zirkzee, stiamo continuando ad acquistare attaccanti che giocano lontano dall'area. Spalletti, l'ho detto in tutte le salse, vuole un attaccante che sia nell'area, che possa colpire di testa, che possa fare a spallate con i difensori. Per quale motivo si continua a comprare giocatori di questo tipo? Sì, hai ragione Enrico, questo è un po' l'aspetto sul quale mi interrogo anch'io, perché l'identikit disegnato da Spalletti è evidentemente diverso da Colomani, è evidentemente diverso anche da Zirkzee. Allora, delle due l'una: o non abbiamo i denari necessari per arrivare a determinati tipi di giocatori che sicuramente costano di più, o altrimenti c'è un'idea, come scrivo appunto prima ad un amico su Facebook, magari c'è un'idea tattica alla fine che avrà convinto Spalletti a giocare con 2 9 e mezzo. Probabilmente oggi noi di vera punta centrale ne abbiamo una e si chiama Ekator, cioè in realtà ne abbiamo due perché c'è Milik. Sapete io come la penso su Milik, per me è decisamente l'attaccante, mi ha preso un colpo, ho visto, sì, però allora già apro una parentesi, ho davanti a me due personaggi, Costantino e Giorgino, che vi giuro, insomma, dovreste pagare il biglietto per vederli tutti e due insieme. Poi mi si è presentato questo con un bambino in braccio, in realtà è una statua di un Buddha, cioè un braccio, cioè, giuro, mi è preso un colpo. Voi capite oltre 40 gradi fuori come si deve lavorare, va bene. Mandami un vocale, va, per favore. Cioè, si sta abbracciando. Io vorrei fare una foto e mettere sui social per farvi vedere questo disperato che si abbraccia a Buddha. Vabbè.
0: Ale, detto che il giorno prima per te e Marangio avreste venduto quasi tutti i giocatori della Juventus, ieri obiettivamente Juventus Chelsea.
8: Aiuto, che è successo? Gli è partita la suoneria. Sì, hai ragione sulla prima parte del messaggio che sono riuscito a capire. Sai qual è, amico mio? Io, e l'ho detto, la porterò fino al 22 agosto. Io la ferita dell'anno scorso non l'ho ancora rimarginata del tutto. Quindi sì, lo confermo, li avrei venduti tutti, salvo il Diz e poche altre eccezioni. Dal 23 chiunque sarà alla Juventus, compresi i portieri, saranno i miei giocatori che appoggerò, sosterrò, ma criticherò laddove ci dovesse essere delle cose che non andranno. Speriamo il meno possibile. Vediamo se riusciamo a sentire un audio normale.
9: Anche se sinceramente De Grove è più un giocoliere che un giocatore utile, comunque adesso vedremo, deciderà il mister. Per quanto riguarda Silic, ho sentito da Roma che è stato ci hanno preso in giro, ovviamente, perché loro sono in Champions eccetera eccetera, detto che gli abbiamo tolto un peso, non ha mai giocato a partita decente nella Roma, lo hanno un po' screditato, anche se mi sembrava che Gasperinius, Caius lo volesse di nuovo avere le sue dipendenze. Poi ho notato alcuni giornalisti che ci hanno criticato tantissimo il mercato, che è un mercato completamente fatto al contrario: non abbiamo la punta centrale, non abbiamo il portiere, abbiamo preso giocatori inutili. Ma io sinceramente questa campagna di stampa contro la Juve non riesco proprio a capirla. Non parlo della carta igienica rosa, che è meglio.
8: Io a volte vi invidio perché avete la forza, la capacità di ascoltare tutto e sentire tutto. Io sinceramente faccio molto fatica a sentire per esempio le radio romane, qualcuna ne sento, ma dove ho, diciamo, delle persone che conosco e che magari mi fa piacere sentire perché ho fatto un percorso magari insieme a loro, parlo ovviamente alcuni colleghi che ho incrociato nella mia esperienza qua a T9 a Roma. Però gli altri come fate ad ascoltarli? Veramente vi invidio, nel senso che ci vuole un fegato così, perché è normale che le radio qua a Roma hanno nel mirino la Juventus, sia quelle che parlano di Roma, sia quelle che parlano di Lazio, un po' meno perché hanno i loro problemi, sia quelle che fanno finta di essere equidistanti ma sono romaniste e laziali, e che forse sono addirittura le peggiori per quanto mi riguarda, perché non prendono posizione, fanno finta di niente. Quindi avete veramente un grandissimo fegato. Ve lo dico perché è difficile, io vi invidio su questo. Rispetto invece rispetto invece alla questione attaccanti, tipologia di attaccanti, è vero, ma ritorna al ragionamento che facevo prima. Evidentemente Spalletti, che quest'anno ha anche un pochino più di tempo per incidere sul mercato, e soprattutto, fatemelo dire, non ha come lì, ha dei grandissimi direttori che poi verranno evidentemente giudicati dai risultati come sempre, ma con i quali si può parlare, intanto perché parlano e capiscono l'italiano, e intanto perché non si sentono chissà chi, come nel caso di Giuntoli, uomo solo al comando. E allora evidentemente, parlando, confrontandosi, riflettendo, si è capito che si può andare avanti anche con questo tipo di soluzione. Poi se mi chiedete, ne sono convinto? Io vi dico di no. Ma io per esempio non sono convinto neppure di Suzuki in porta, tanto per fare l'esempio. Però se Spalletti dice che è bravo, se Paris Saint Germain lo vuole, se lo valutano 40 milioni, mi sbaglio sicuramente io. Qui arriva un momento in cui dobbiamo fidarci, per forza. Mi sembra onestamente, ragazzi, che la Juve si stia muovendo bene, perché non dimentichiamo il fatto che tra un riscatto del signor Franco Pendà, l'investimento su Kolumani, Alai Begovic e quant'altro, la Juve 100 milioni li ha già tirati fuori. Poi mi direte, sì, tirarli fuori per Openda, ho capito, però andava riscattato, purtroppo. Boga abbiamo fatto lo stesso, e nonostante questo la Juve, nonostante alcune cessioni bloccate, perché al momento Miretti se ne va, David vediamo, ma per il momento c'è, e ha ragione anche lì Gabriele, e lì bisogna fare una bella plusvalenza, perché è vero che l'abbiamo preso a zero, per l'amor di Dio, però insomma meno di 15-20 io non lo venderei oggi, David, sono molto sincero. Però nonostante questo stai trattando Zirkzee, quindi la Juve si muove. Uguale per il discorso della difesa, arriverà o non arriverà Lukumi, però lo sta trattando. Ma nel frattempo Kelly è alla Juventus, e per me ieri ha fatto anche una buonissima partita, Gatti è alla Juventus. Quindi nonostante un quadro di tanti giocatori, molti dei quali fuori dal progetto, però stiamo cercando di rafforzarla. Insomma, non è una cosa da poco. Poi è chiaro che, fatti i colpi Alai Begovic, Kolumani, Selic, Ekator, 4 ingressi, di fatto 2 uscite. Vabbè, c'è anche Vlahovic, e Vlahovic impatta molto sulla questione ingaggi, però ora bisogna assolutamente, assolutamente cominciare ad uscire, a far uscire qualcuno, perché se no numericamente siamo oggettivamente troppi. Sì, ora Vincenzo, Barcellona aveva un attacco nei Mar Suarez, Messi, che non erano dei giganti, però ti sei dato la risposta da solo, cioè, Messi, Neymar, Suarez, cioè direi di andare evidentemente avanti. Fai bene, amico Massimo, a ricordarmi questa cosa, la volevo dire, mi era sfuggita. È morto Francesco Guccini, quindi un grande abbraccio. Non era evidentemente un mio cantante che ha mai ascoltato una canzone di Guccini, colpa mia, però è un grande, un grandissimo, quindi un grande abbraccio alla famiglia di Guccini. Se ne va, insomma, un monumento, che piaccia o non piaccia, della musica italiana. Dice Leonardo, vendere McKenny per far cassa, tanto nel 4-2-3-1 non serve. Allora, non è vero che nel 4-2-3-1 non serve, serve, ma è vero quello che dici, che oggi quella casella l'abbiamo tutto sommato coperta, quella del giocatore dietro la punta. Però attenzione, perché io mica sono convinto che la Juventus giocherà con un centrocampo a due. Questo è un altro grande tema. Luiz in un centrocampo a due fa fatica. McKennie in un centrocampo a tre con Luiz e Locatelli ci potrebbe stare. Quindi capisco la tua riflessione, ma non penso che McKennie sia né in vendita né in questo momento un giocatore da vendere. Fammi sentire qualche altra voce, Costantino.
10: Ciao Alessandro, sono Emilio da Padova. Ciao. Ma guarda, a me ieri Zegrova non è dispiaciuto, un gran bel gol, però ha un po' una situazione un po' particolare, sinceramente scarta troppo, perde troppi palloni importanti, questo potrebbe essere una cosa grave per la Juve. Però il giocatore per me c'è. Il resto, Douglas Luiz non mi è dispiaciuto per nulla, inutile parlare di Celik che è stato fantastico, e devo anche essere sincero, anche gli altri si sono comportati bene. Vedere Arthur e Copa Miners e David in campo lì mi veramente proprio mi cade tutto, credimi Santarelli. Emilio da Padova, ecco, lì Emilio, ti saluto, un abbraccione, è un piacere sentirti,
8: grazie. E lì Emilio hai anticipato la seconda riflessione che volevo fare e che ora faccio e che poi riprendo anche con voi. Quelli che non mi sono piaciuti, faccio un sospiro. Con Miners io non so più cosa dire. Ora non voglio essere neppure troppo netto, perché magari viene benedetto da chissà da chi, dal Buddha che c'era prima in mano Giorgino Sorani, piuttosto che da qualche altra divinità, fate voi, e improvvisamente torna a essere quel giocatore lì, me lo auguro di cuore. Però anche ieri l'ho visto entrare in campo totalmente fuori dal contesto, direte 20 minuti, 25, avete ragione, ma è l'atteggiamento. Lo stesso posso dire di David, lo stesso posso dire, e lì mi incavolo anche un po' di più, di Arthur. E mi incavolo di più su Arthur perché sento dire, probabilmente sono frasi di circostanza, ma mentre appoggio Spalletti quando mi racconta che valuterà e deciderà su Luiz, lo capisco, ma su Arthur no, mi dispiace. Trovate qualsiasi formula, anche una buona uscita. Tanto abbiamo dato buona uscita a tutti, persino a Szczęsny, giunto gli ha data per Szczęsny, per mandarlo via, e si trova una formula per mandare via Arthur. È indisponente. Capisco che anche lui, dopo 5 anni, dopo che ha fatto praticamente come le porte girevoli, arrivi agli alberghi, arrivi, vai via, magari si dovrebbe fare anche un esame di coscienza, ma insomma capisco che anche lui non si trova più a suo agio in questo ambiente. Però basta, però onestamente basta. Ci sono dei giocatori che veramente faccio fatica a vedere con la mia maglia. Lui è uno di questi, ma è un caso a parte, è un caso a parte, e mi auguro veramente che la Juve riesca in qualche modo prima di ieri, pensate un po' cosa dico, prima di ieri, a trovare la soluzione. L'olandese anche qua, ripeto, io ho perso le speranze. Poi al terzo anno c'è il miracolo? Speriamo. Offerte poche, ma d'altra parte, e anche qui riapro una parentesi, non è perché Santarelli, Paolino, Zuliani e Marangio dicono che il giocatore fa male e quindi gli facciamo cattiva pubblicità. Magari fosse così, stiamo zitti, diciamo oh, c'è un fenomeno e le guarda le partite le guardano, le vedono. Quindi c'è bisogno di fare le carezze, di no, abbiamo un giocatore fortissimo da vendere. Prenderemo in giro voi. Quindi si tratta di deprezzare. Le partite le vedono. Lo sanno che campionato ha fatto con Miners alla Juve. Anzi, che campionati ha fatto con Miners alla Juve. Dunque, se il ragazzo si mette una mano sulla coscienza e capisce che anche per la sua carriera, anche la Turchia può essere un'opzione, bene. Se no, anche questo, e ci si tiene. E questo, cioè con Miners, insieme agli altri, ad oggi, e ripeto, loro hanno ragione, perché il contratto gli è stato fatto, bloccano in qualche modo il mercato della Juventus. Perché se è vero che puoi andare magari intanto a trattare un centrocampione, un attaccante, di vabbè magari David prima o poi se ne va, e intanto ti porti avanti. Sul centrocampo ce ne abbiamo 7, e che ne portiamo un altro? Non si può fare, quindi bisogna sperare che questi giocatori, che anche dall'atteggiamento che mettono in campo, dimostrano di essere corpi estranei, si facciano un esame di coscienza e capiscano che il tempo per loro probabilmente è finito. Ma questo dovrebbero capire anche i procuratori. Intanto scopro, non lo sapevo, me lo scrive Silvia e anche Severino, che Guccini era un grande tifoso della Juventus. Non lo sapevo, ma ripeto, colpa mia, ho gusti diversi, insomma non l'ho mai ascoltato. So che ho sentito delle sue interviste, però questo sì, perché era anche uno scrittore di libri, per cui insomma una persona di enorme spessore, che però non seguivo, cioè inutile che vi vengo qui a raccontare, ero un grande fan, no, non lo ero, quindi non, sapete che non vi voglio raccontare mai cose che non sono vere, però scopro che era anche un grande tifoso della Juventus, quindi era un nostro fratello bianconero che sicuramente non si sarà mai vergognato di professare la sua fede bianconera, come invece fanno tanti altri. Prego Costantino.
11: Buongiorno Santarelli, mi allaccio al discorso che facevi tu riguardo alle spese già fatte, sì, cash dalla Juve, sì, cioè oltre 100 milioni di euro, a fronte di poche uscite e comunque a cifre irrilevanti rispetto alle entrate. Ma ci avete detto, appena finito il campionato, che la Juve non poteva acquistare nessuno, che prima bisognava vendere per poi acquistare, altrimenti il fair play finanziario ci avrebbe bastonato sui denti, e quindi assolutamente non si potevano fare acquisti prima di vendere. Detto fatto, si è realizzato l'opposto. Quindi o voi non siete al corrente granché delle dinamiche del mercato, forse teoricamente sì, ma poi nella sostanza no, oppure c'è qualcosa che non quadra. Dimmi tu se ho capito male io, grazie.
8: Ma sai, chi ha le verità in tasca sul mercato io lo invidio, io non mi occupo di mercato, quindi l'ho sempre detto, leggo quello che scrivono i nostri colleghi, ma non ho la verità in tasca del mercato, così come non ce l'ha nessuno, così come non ce l'ha nessuno. E io ammiro tanto quelli che si occupano di mercato, perché quello che è vero alle 12.56, alle 12.58 non è più vero. Quindi le verità del mercato le sanno i direttori che lavorano, i procuratori che lavorano, che sono le fonti che noi abbiamo, però a volte noi, cioè noi come categoria, veniamo utilizzati giustamente, perché magari una notizia buona te la do, ma per dartene una buona te ne do tre che servono a me, e quindi il mercato è la cosa più difficile del mondo, e ve lo dice uno che non se n'è mai voluto occupare, proprio perché venendo da un'altra esperienza di giornalismo, per me dare una notizia è dare una notizia quando l'ho verificata 574.000 volte. Siccome sul mercato non lo puoi fare, e i colleghi che si occupano di mercato, bravissimi, io ne consiglio 4 o 5, poi ci sono tanti improvvisati, però i 4 o 5 che io seguo, dei quali mi fido, hanno la capacità ovviamente di avere miliardi di contatti e dunque di scrivere quando, facciamo, hanno 10 contatti, 8 gli dicono una cosa, 2 no, si buttano. Ma se voi pensate che anche questi, che io reputo fenomeni, hanno la verità in tasca, e vi sbagliate. E spezzo una lancia a loro favore, perché io leggo ogni tanto i commenti, no, di tutti questi fenomeni da tastiera, non sai niente, non sai nulla, perché magari hanno sbagliato una notizia. Vorrei vedere loro fare un lavoro, quello del mercato, e ripeto, io non lo faccio, quindi sto parlando di altri colleghi, che ti porta a passare le giornate al telefono, a verificare, a cercare, a controllare, e poi magari arriva il, per non offendere nessuno, il Giorgino di turno che fa il fonico alla radio, cioè, non sa niente di mercato. Beh, perché invece lo sai te. Quindi è molto difficile. Il problema qual è? Che nell'era dei social bisogna stare ancora più attenti. I miei colleghi che fanno mercato, non necessariamente di tutto Mercato Web, Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve, quindi esco dal mio contorno, ma li difendo, perché so il lavoro che c'è dietro, cosa che probabilmente, anzi, levo il probabilmente, il 90% delle persone che poi, se una notizia non si verifica, li vanno nei social a scrivere, sanno nemmeno da dove cominciare. Prego. Arriva, eh?
12: Ciao Cristian dalla provincia di Bergamo. Io inorridisco quando sento di quando sento qualcuno che vuole vendere McKennie, perché si vede che non ha mai giocato a calcio e non sa cosa significa stare dentro a una partita. McKennie è il classico giocatore che ovunque lo metti gioca e gioca bene, per cui ti permette di risparmiare anche delle sostituzioni all'interno di una stessa partita, perché copre molti ruoli. Quindi davvero è troppo osceno sentire tifosi bianconeri che dicono di vendere McKennie.
8: Ma osceno, sono riflessioni, ragazzi, eh. L'amico lo diceva rispetto ad un concetto di 4-2-3-1 dove oggettivamente il ruolo di McKennie potrebbe essere occupato. Però, e qui concordo con te, McKennie è un giocatore che tutti gli anni deve essere venduto, si è guadagnato sul campo la conferma, e io ritengo che

0: Storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Eccoci nuovamente insieme, Carlo. Ecco, sì, mi era mancata l'ultima. Hai fatto bene a sottolineare l'ultima parte della risposta. La Juve non può spendere, ha speso, hai ragione, ma infatti adesso deve procedere con le uscite. E poi la Juve non può spendere e ha speso, vero? A rischio però poi dei famosi paletti dell'UEFA. Adesso evidentemente hanno messo in preventivo una serie di cessioni, per cui giustamente, come dici te Carlo, si rientra delle uscite, perché non dimentichiamoci mai che, anzi perdonami se avevo saltato l'ultima parte, non dimentichiamoci mai che abbiamo anche i paletti del famoso fair play finanziario. Ecco perché a volte dico, e lo continuerò a dire, prepariamoci eventualmente a qualche cessione, speriamo non dolorosa, ragazzi, speriamo non dolorosa. Quale sarebbe la cessione non dolorosa? Sicuramente quella di Nico Gonzalez. Se esce, ci porta 30 milioni, siamo tutti felici. Quale può essere quella dolorosa? Quella di Conceição. Per oggi Conceição è un giocatore che può essere ceduto dalla Juventus. Qual era l'altra cessione forse messa in preventivo e che oggi non si è concretizzata? Quella di Bremer. Lì si pensava di fare una quarantina di milioni che non sono entrati. Perciò dico che noi dobbiamo guardare ai movimenti della società con occhio benevolo in questo momento, ma non perché devo fare una carezza alla Juve, gliene abbiamo cantate quando c'era da cantarle, da Giuntoli a Motta, a John Elkann quando ha portato Comò lì. Però oggi secondo me quello che noi dobbiamo vedere è che nonostante le difficoltà che ci raccontava nel messaggio l'amico Carlo prima e che conosciamo, nonostante una rosa di quasi 30 giocatori, nonostante i paletti dell'UEFA, nonostante la società si sta muovendo, e io questo lo apprezzo. Poi è chiaro che, e ritorniamo anche qui a un altro ragionamento che facevamo, è chiaro che servirebbe, leggevo i commenti che mi state mettendo appunto su Facebook, servirebbe il pellegrino della situazione, che anche qua non è un giocatore che mi fa impazzire, però ha quelle caratteristiche. Ma oggi 30 milioni da spendere la Juventus non ce li ha, per tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima, perché li ha investiti su Kolumani. Si potrebbe ritornare al ragionamento, ma sono stati investiti bene? Questo, ragazzi, ce lo dirà il tempo. 38 milioni, oggi se voi guardate questo pazzo e folle mercato, 38 milioni per un attaccante sono pochi. Perché un qualsiasi attaccante ti chiedono cifre spropositate. Spropositate. Qualcuno mi potrebbe dire sì, ma si poteva investire su Sorloth, però qui vado sulle strategie societarie, ma l'allenatore che non conosciamo fino in fondo. Se mi chiedete un parere personale, Sorloth, Kolumani, io sarei andato su Sorloth, ma io che non sono nessuno.

0: uno, sono uno che commenta la Juve. Colomani però dall'altra parte è forse più duttile, anche se al mondiale abbiamo visto Sorloth giocare esterno, ruolo non suo. Ci sono poi delle dinamiche, ragazzi, che si conoscono e si sanno solo all'interno della Continassa. Mi chiede Sergio: mi fai capire che differenza c'è tra Pellegrini e Zirkzee? Da tanto che Spalletti vuole un centravanti fisico in aria, Zirkzee non mi pare che lo sia. Sì, è vero. Allora, Zirkzee è il classico centravanti più di manovra, no? Giocatore sul quale ti puoi appoggiare. Un tempo sarebbe stato una sorta di trequartista. Se voi ve lo ricordate, al Bologna ha fatto anche la punta centrale, ma era un ottimo gancio per innescare, tanto per farvi un esempio, Orsolini. Quindi è un giocatore che sa trattare bene il pallone, che sa svariare un po' in tutte le zone del campo, che sa dare una mano in area di rigore e sa dare una mano anche in fase difensiva. Pellegrino è il classico centravanti boa, quello che forse cercava, quello che forse cerca lo stesso Spalletti, credo con la capacità nei piedi e nella testa di segnare qualche gol in più, ma con esperienza in meno. Anche qua poi si va a gusti personali. Allora, chi mi piace di più tra Pellegrino e Zirkzee? Tecnicamente Zirkzee. Chi è più efficace probabilmente sotto porta? Pellegrino. L'ideale? Tutti e due. Però ragazzi, questo è impossibile averlo. Sai, su Pellegrino c'è anche un'altra riflessione da fare. Noi ci siamo bruciati tante volte con giocatori che nelle loro squadre di provincia sembravano fenomeni, poi sono arrivati qua e erano tutt'altro che fenomeni. Forse la Juve non si sente di rischiare un investimento, perché il Parma a meno di 30 milioni con l'obbligo non te lo dà. Non si sente in questo momento di rischiare, penso, perché se no, per le caratteristiche del giocatore, sicuramente quelle di Pellegrino sarebbero più adatte, soprattutto avendo Colomani, a quello che cerca la Juventus. Sentiamo un paio di vostri messaggi vocali.
1: Ciao, sono Alfredo, magari lo mettete in onda questo mio messaggio, lo spero. E io mi riallaccio a quello che diceva il radioascoltatore poc'anzi, sul fatto che la Juventus sta comprando e voi avevate detto che avrebbe dovuto vendere. Non è che il fatto che stia comprando adesso non significhi
0: che non venderà domani,
1: che
0: certo,
1: non debba vendere. Inoltre, quando uno compra, di solito si fanno dei contratti che prevedono il pagamento negli anni futuri. Di conseguenza, la Juventus sta comprando perché c'erano delle occasioni che non poteva lasciarsi scappare, ma credo che al contempo stia lavorando per cercare di vendere. Il pagamento non è,
0: no,
1: non
0: ma è questo
1: che lo devi fare subito.
0: Bravissimo,
1: in contanti.
0: È questo il punto, però io ci ritorno, perché a volte sembrano sfumature o dettagli, ma non lo sono, perché la Juve comunque ha la Juve Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, evidentemente con la regia di John Elkann, che forse si occupa anche un po' di meno della Juve, bene così. Con il beneplacito di Spalletti ha comunque rinforzato la squadra, a prescindere dalle cessioni, ma se poi domani mattina parte con Sessao per 40 milioni, non cominciamo, lo dico preventivamente, a tirare fango sulla società. Che qualcuno va venduto, mi direte sì, Arthur, ma Arthur non ti porta 40 milioni, mi direte Luiz, vediamo se arrivano offerte. È chiaro che se oggi la Juve mi vende Nico Gonzalez, con il quale io sono in polemica aperta, quindi non deve transitare dalla Continassa, perché di questi giocatori noi non abbiamo bisogno. Però ci deve portare i soldini. Vuole andare all'Inter, se ne vada all'Inter. Vuole andare a Atletico Madrid, se ne vada a Atletico Madrid. Vuole andare, se ne vada anche lì. L'importante è che ci porti i soldi. Quindi è normale che se noi riusciamo a cedere, tra virgolette, gli esuberi, stavo per dire un'altra frase ma è più carina, gli esuberi, e se tra questi ci mettiamo anche con Miners, non piange nessuno. Magari fai 30 e 30 fai 60, ecco che hai coperto Colomani più Alej Begovic. Ma ci devono essere le cessioni. La Juve ha anticipato gli acquisti, ma il mercato è lungo e quelle cessioni arriveranno. E quelle cessioni arriveranno. Di questo noi dobbiamo esserne consapevoli. È chiaro che vorrei cedere Di Gregorio a 20 milioni. Ma chi te li dà oggi 20 milioni per Di Gregorio? È chiaro che vorrei cedere Miretti a 15 milioni, ma magari non te li danno. E allora per rientrare in quei parametri, per rientrare in quei paletti, arriveranno le cessioni. Magari arriveranno il 20 agosto, saranno il 20 agosto. Magari arriverà il 10, magari arriverà l'ultimo giorno di mercato, ma arriveranno. Anzi, e lo ripeto e lo dico con forza, io mi meraviglio del fatto che la Juve ha anticipato alcune mosse, come dice l'amico, evidentemente perché erano occasioni e perché qual è l'obiettivo? Quello di essere competitivi dopo una stagione vergognosa fatta dalla Juve, vergognosa, dopo 6 anni dove abbiamo vinto una Coppa Italia, in 6 anni, una Coppa Italia. Qualcosina dobbiamo cominciare anche a vincere, no? Benissimo, abbiamo dirigenti competenti e io continuo a dire quello è il nostro grande scudetto ad oggi, poi verranno giudicati sul campo, ma oggi quello è il nostro scudetto. Cerchiamo di tornare a vincerli anche sul campo, se non lo scudetto, in questa stagione che si prospetta cerchiamo di portare a casa qualcosa, l'Europa League, la Coppa Italia, lottare. Quantomeno lottare per lo scudetto. Quindi l'idea della competitività c'è, ma c'è anche quello della sostenibilità. E quindi le cessioni inevitabilmente arriveranno. Prego.
2: Buongiorno, Ulderico da Anzio.
0: Ciao.
2: Allora, io ho la soluzione a COP. Lo so, potrebbe anche essere un boomerang, però secondo me l'unica soluzione è darlo in prestito secco alla Roma di Gasperini,
0: ma non lo vogliono.
2: Gasperini gli cambia la scheda madre, te lo resetta, e così potrebbe anche fare.
0: Ulderico, non hai ragione, hai un miliardo di ragioni.
2: 8-9 gol.
0: Hai un miliardo di ragioni.
2: E poi l'anno prossimo
0: lo riprendiamo. Ma non è così, hai ragione, cioè è chiaro che l'abbiamo pensato tutti, no? Tanto quello che chiede Gasperini alla Roma ottiene, ma facciamoci una domanda. Probabilmente non l'ha chiesto. Io non sento nessuno sponda Roma, i colleghi con i quali parlo, che mi hanno fatto il nome di Cummines. Sapete che nome mi hanno fatto? Che sono rimasto anche un po' perplesso. Mi hanno fatto il nome di Nico Gonzalez, perché a loro serve un esterno, ma non mi hanno fatto il nome di Cummines. Poi non prenderanno nemmeno Nico. E allora lì ci sono tante altre domande che mi faccio. Forse lo stesso Gasperini sa che quel tipo di giocatore, cioè l'olandese che abbiamo noi, può funzionare soltanto in un determinato contesto dove non ci sono pressioni, perché a Bergamo tutto va meno che pressioni. Se viene a Roma, altro che le pressioni di Torino, altro che le pressioni di Torino, perché a Torino, alla Juventus, si sta bene, perché quando c'è da andare a contestare la squadra Juventus-Fiorentina c'erano 40 tifosi, 40 che hanno tutto il mio appoggio, perché io fossi stato un tifoso fuori ci sarei stato a contestare civilmente, ma ci sarei stato. A Roma, se perdi 3-0 con la Fiorentina, la parete che ti porta in Champions, ce ne sono 30.000 o quantomeno 3.000, e cosa fa Cummines? Si scioglie? Quindi forse lo stesso Gasperini sa che in determinati contesti quel giocatore non funziona e non lo richiede. Ma allora qui bisognerebbe ritornare, e mi è venuto anche a noia, bisognerebbe ritornare indietro, perché oggi il giocatore che deve andare a comprare non devi guardare soltanto il numero di scarpe o il numero di gol e il numero di assist, deve andare a guardare cosa c'è qui dentro e perché magari in quel contesto ha funzionato, vedere se ha funzionato anche in altri contesti, soprattutto quando vai a fare una spesa di 56 milioni. Perché, e lo ripeto per la milionesima volta, e voglio vedere chi mi smentisce su questo, con Meret a 56 milioni lo compro anch'io. Lo compro anch'io, non c'ho bisogno di essere Giuntoli per comprare con Meret a 56 milioni. Tant'è vero che il signor Giuntoli, che si era fissato su Cummins, quando lo voleva portare al Napoli, sapete che per me De Laurentiis è il peggio del peggio del peggio del peggio che c'è nel mondo del calcio, ma quando lo va a portare a Napoli gli disse: Ciccio, amico mio, io ti do 35, o me lo prendi o non lo prendi, e non l'ha preso, e non l'ha preso. Allora, perché non lo chiede nessuno? Perché oggi, bruciati dallo scotto della Juventus, che ne ha spesi 56 di milioni, forse su questo giocatore non ha intenzione di andarci nessuno. Perciò hai ragione, sarebbe la soluzione migliore, è quella che anch'io avevo immaginato. Va alla Roma, trova il suo mentore. A parte vorrei sapere dove lo collocano, perché comunque a centrocampo più o meno sono messi a posto. Ma facciamo anche il caso che se ne va con E. Possibile, due ruoli diversi, ma possibile che se ne vada con E. Non lo vogliono con Miners. Non lo vuole nessuno se non in Turchia. Ma se lui in Turchia non ci vuole andare, ripartiremo un altro anno con Koumenets. E ecco perché poi la Juve non può spendere, ecco perché la Juve non può dare 4 milioni o 5, quelli che sono, a che sì. Perché se no, e ritorno alla domanda di prima, che sì oggi sarebbe un giocatore della Juventus. Se la Juventus poteva spendere e espandere, oggi il Dibu Martinez sarebbe un portiere della Juventus. Però perché non l'ha fatto? Perché non ci ha visto intanto l'investimento, e poi ha detto: sai che c'è, se devo intanto avanzare, anzi anticipare dei soldi, li anticipo su un giocatore che mi serve, che vuole Kolumani, li anticipo su un investimento importante come Alibegovic, ma 10 milioni all'Aston Villa, perché quelli chiedevano, non glieli do. Che sia parametro zero, che mi chiede 5 milioni, 5 e mezzo, facciamo 6, non glieli do. Perché? Perché non posso, fino a quando non ci saranno le uscite. Poi vedete che il quadro, per quanto complesso, è molto semplice. Dai, facciamo questo filo diretto con gli amici, visto che Massimo Pavan sta dormendo evidentemente, non ci risponde, e ne faremo a meno. Vai.
3: Ciao Alessandro, Antonio Daniele. Allora, riguardo alla queste cessioni della Juventus, oggi c'è stato un bellissimo post del direttore Zuliani con Mirko Nicolino, che hanno fatto precisamente i conti di tutti gli acquisti della Juve ad oggi con le rateizzazioni proporzionate alle cessioni e ai risparmi nel monte ingaggi che oggi abbiamo operato grazie a Kostic, a Vlahovic, che certo hanno rinnovato il contratto, eccetera, e i conti ad oggi ci portano più o meno a bilancio zero, quindi bravo, non ci facciamo ingannare, perché le rateizzazioni e le cessioni invece in un'unica soluzione, piuttosto che la riduzione del monte ingaggi, vanno poi a portare il bilancio a zero. A quindi zero. Oggi la Juve non può più comprare senza vendere, ma ha venduto e comprato con un bilancio quasi zero nella stagione
0: perché
3: attuale.
0: Perché se ne sono andati alcuni giocatori che hanno, soprattutto Vlahovic, abbassato il peso degli ingaggi, è normale. Infatti l'analisi fatta da, vabbè, parliamo di due big, Mirko e Claudio, è perfetta. Dopodiché poi facciamo che oggi siamo a zero, facciamo poi non saremo proprio a zero, ma facciamo che oggi siamo a zero, ma per alimentare degli ingressi oggi devi andare a vendere. Non dico che la Juve deve fare oggi cessione acquisto, ma siamo lì. Lukumi, che a me non fa impazzire, per l'amor di Dio, ma che ritengo migliore di alcuni difensori che noi abbiamo, decisamente di Rugani, perché Rugani il suo l'ha sempre fatto, ma Lukumi è più difensore secondo me. Si può discutere, ma io tra Lukumi e Gatti come difensore, poi Gatti altre qualità, ma tra Lukumi e Gatti io preferisco Lukumi. Tra Lukumi e Kelly non lo so, perché Kelly l'ho accolto con tanto scetticismo, ma mi sembra un giocatore che è migliorato tantissimo negli anni che è stata alla Juventus. Però Lukumi vuole venire alla Juventus, vuole andare via dal Bologna, è tutto apparecchiato, ma non affondi. E se no, ragazzi, anche qua ho fatto l'esempio del Dibu Martinez, ma il portiere, che per me resta l'emergenza numero uno, che rimane l'emergenza numero uno, tu oggi non ce l'hai. Perché? Perché devi lavorare con il bilancino, giustamente, perché poi il signor Seferin, che oggi fa le battaglie contro Infantino, però è sempre lì pronto col mirino puntato, quindi bisogna fare molta attenzione, ma battere le mani, secondo me, battere le mani ad una società che ha l'obiettivo di tornare ad essere competitiva. Chiaro, non vi posso raccontare che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, vi posso dire che ci deve provare, ma siamo consapevoli che ci sono società che in questo momento ci partono davanti. Poi è chiaro che, vedete, quando dibattevamo tanto l'anno scorso, e io vi capisco perché la penso come voi sull'utilità del quarto posto, oggi forse con il quarto posto e con la Champions poi saremmo usciti come al solito agli ottavi di finale o ai playoff, magari agli ottavi non ci sarebbe più nemmeno, però ti portava quei soldi che oggi tu non hai e che devi alimentare comunque con delle cessioni, perché non è che può il solito Elkan, sì, ma deve mettere soldi, e non ci torno sopra perché il ragionamento lo conoscete, ma io credo che ad oggi tutto sommato la Juve, inserendo un portiere e potenzialmente qualcosina a centrocampo, potenzialmente, io la ritengo già più forte di quella dell'anno scorso, perché quello che ha inserito è un qualcosa che l'anno scorso ci mancava, la qualità di Ibegovic, e siccome ha voluto tantissimo la Juventus, lo hanno voluto tutti, ha avuto l'impatto positivo quando è venuto, beh, io devo pensare che Colomani mi porti almeno 12, 15 gol, quelli che non mi hanno portato Pendà, quelli che non mi hanno portato, che non mi ha portato David, quello che a causa dell'infortunio non mi ha portato Vlahovic. È chiaro che questo è un tema, ragazzi, eh? Perché Colomani oggi è il numero 9 della Juve. Poi il simbolo del numero 9, il messaggio che è stato mandato a Vlahovic, ci sto, mi piace, va bene, Vlahovic fa parte del passato della Juve che non torna. Però Colomani c'ha la maglia numero 9. La maglia numero 9 è una responsabilità enorme, che mi deve portare più di 10 gol in questo campionato. Ce la farà? Spero di sì. Ne ha fatti 10 da gennaio a giugno, 2 anni fa, però questa responsabilità, ma io la devo dare quasi per scontata, per quanto la Juve è stata dietro a questo giocatore, abbandonando qualsiasi altro tipo di soluzione. Colomani, quindi vuol dire che Spalletti, Carnevali, Massara, Ottolini hanno fiducia in questo giocatore, dunque se già ho un giocatore là davanti da doppia cifra, ho fatto un passo in avanti. Yıldız, beh, Yıldız quest'anno è l'anno della consacrazione, eh? È l'anno in cui da campione devi fare il passettino in più. L'anno scorso ha fatto 10 gol facendo un'ultima parte di stagione infortunato, però 10 gol li ha fatti, quindi se già Colomani mi porta la doppia cifra, se Yıldız mi porta la doppia cifra, dovesse arrivare lo zigzag di turno, credo che sotto gli 8, 9, 10 gol non ci va, siamo già a un pacchetto offensivo, lasciando perdere poi i centrocampisti, lasciando perdere Ali Begovic, lasciando perdere quei gol che comunque in dote arriveranno, mi porta a pensare che siamo strutturalmente messi meglio di un anno fa. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa.
4: Ciao Ale, Dani da Tenerife. Ciao, bentornato, è sempre un piacere sentirti, e soprattutto quando fa molto piacere quando rispondi a messaggi che magari sono un po' provocatori,
0: ma
4: sempre con molta classe, senza grazie. Essere molto permaloso.
0: Di questo ti ringrazio.
4: Cosa che non appartiene a tutti. Detto questo, in un mondo ideale di un calciomercato, noi avremmo dei giocatori con i quali fare un sacco di soldi. Poi però c'è la realtà.
0: Bravo.
4: Perché Davide a 30 milioni lo potresti vendere perché l'hai preso a zero, Cole Miners a 30 milioni, Nico Gonzalez a 30 milioni, un Miretti a 15 milioni, un Gatti a 20. Abbiamo dei giocatori per fare tranquillamente oltre i 100 milioni, però poi dopo c'è la realtà delle cose. Speriamo, se riuscissero a vendere questi tre, effettivamente Nico, David e Kopp per una novantina di milioni, ditemi dove devo firmare.
0: No, ma hai ragione. Intanto ti ringrazio per l'introduzione del messaggio, ma guarda, in generale io credo che noi qua abbiamo un doppio ruolo. Il primo, quello di darvi le notizie, le informazioni che conosciamo e non siamo il Vangelo, non abbiamo la verità in tasca, ci mancherebbe altro. L'altro, quello di confrontarci con voi, soprattutto quando non siamo d'accordo sulle situazioni. Permalosi perché non dobbiamo essere, poi c'è, come è successo ieri, c'è il maleducato, come è successo ieri, come devo dire succede sempre di meno, e di questo vi ringrazio, però poi c'è il presuntuoso, c'è l'arrogante, c'è il maleducato che a volte non leggiamo, e a volte, siccome dico sempre, siamo esseri umani anche noi, e a volte di fronte alle provocazioni una su 100 si prende anche la risposta. Però il nostro ruolo è quello di confrontarci con voi, e anzi, voi sapete che la fascia con Vincenzo è quella che dà più spazio in assoluto ai tifosi, perché credo che l'interscambio, anche se la parola inter in scambio è bruttissima, quindi mettiamo così, lo scambio ci aiuta a crescere, perché la fortuna nostra è di avere a che fare dietro a questo microfono con centinaia di migliaia di persone che ogni giorno ci ascoltano e che ci danno quelle che intervengono, perché poi c'è la famosa maggioranza silenziosa, che c'hanno tantissimi spunti di riflessione, quindi ci mancherebbe altro che non fosse così. Poi ogni tanto la pazienza scappa a tutti, perché siamo esseri umani, come dicevi te Daniel, in un mondo ideale dovremmo saper accettare tutto, e lo facciamo nel 99% delle volte. Poi magari capita che sei un pochino più stanco, che sei alla quarta ora di diretta, che quello ti continua a mandare i soliti messaggi stupidi, devo dire sempre di meno, che poi alla fine gli rispondi. Per quanto riguarda il mondo ideale hai perfettamente ragione, noi abbiamo una rosa da mettere in vetrina, Daniel, di tantissimi oggetti più o meno preziosi. E il fatto qual è? È che in quella vetrina ci rimangono, perché ne vuole nessuno. Io credo questo, che negli ultimi giorni di mercato ci sarà un'accelerazione, come è sempre avvenuto. Sai, quando ti rendi conto di essere fuori da un progetto, quando ti rendi conto di perdere un altro anno di carriera, quando ti rendi conto che poi magari forse è meglio andare via ora e andarsi a giocare le possibilità da un'altra parte, come ha fatto Openda. Tutto sommato Openda ha detto e ha capito che qui il massimo che poteva fare era portare le borracce, come si diceva una volta. Senti, fra portare le borracce qui e andare a Lione, ma io vado a Lione, mi hanno accolto da campione, magari faccio gol, mi rilancio, questa avventura è andata male, pazienza. Io capisco poco David, se non dal punto di vista contrattuale, e guardate che se la Juve fa uscire determinate cose, le fa uscire per, come si dice, parlo a genero perché nuora intenda, mi sembra, no? I famosi detti popolari, i famosi proverbi, perché gliel'avranno detto in maniera diretta, fa orecchi da mercante, te lo faccio dire in un'altra maniera. Lo stesso vale per il portiere. Però lì, mentre sull'attaccante la Juve secondo me è vicina a fare qualcosa, sul portiere al momento ha ragione Di Gregorio, e anzi deve rimanere, perché se va via Di Gregorio e ci abbiamo il sostituto, ci abbiamo soltanto Perin. Quindi i messaggi stanno arrivando. Nel mondo ideale tanti giocatori sarebbero venduti a cifre importanti, nel mondo che viviamo ogni giorno questi rimangono nella Juve, almeno per ora. Ultima pausa, poi ancora a filo diretto con voi.
5: Cose di calcio.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bene, bene, bene, eccoci qua. Sapete una cosa? Mi piace questa fascia oraria e allora farò un colpo di stato, toglierò la fascia al direttore e me la prendo io. Scherzo, naturalmente. Antonio torna lunedì, anzi, sapete che facciamo? Facciamo un doppio colpo di stato. Marangio si prende la fascia di Zuliani, io quello del direttore, occupiamo Radio Bianco. Scherzo, se no poi qualcuno ci crede davvero. Senza il direttore e senza Claudio siamo veramente messi male, quindi fortunatamente il direttore ritorna, Claudio credo non la prossima ma ancora quella dopo. Allora, sono molto d'accordo con questo messaggio di Paolo che dice: ciao caro Santarelli, vorrei solo porti per un attimo attenzione su Palestra, cioè cosa vuol dire essere un uomo con personalità. Lo stesso Palestra visto a Cagliari è quello visto con il Chelsea, che è campione del mondo per club, dove la personalità savrasta i dubbi sulla giovane età. Molto vero, Paolo. Poi è chiaro che bisogna vederlo in test più importanti. Però mi ha impressionato ieri, giocatore forte, oddio, non bisognava aspettare il Chelsea per vederlo. Tu Paolo sicuramente l'avrai visto molte volte con il Cagliari, questo è forte in un ruolo dove c'è tanto bisogno, verrebbe da dire, e giustifica l'investimento che è stato fatto. Io sono molto curioso di vedere un altro talento che ci è stato portato via, cioè Leoni, che abbiamo visto pochissimo perché poi si è infortunato al crociato, forse quest'anno riusciamo a vedere qualcosa, ma se anche lui mantiene quelle che sono le premesse viste a Parma, beh, insomma, abbiamo due italiani di grande valore. Palestra è forte, ragazzi, un giocatore che ha tutto, ha visione della porta, senso dell'inserimento. Se proprio dovessi andare a vedere, considerando che è giovanissimo, un difetto è che fa molto bene la fase offensiva, fa un po' meno bene la fase difensiva, ma per quel ruolo lì, cioè di esterno, ormai quello che conta è saper spingere, sapersi far trovare magari dentro il campo e davanti alla porta. La fase difensiva ormai è diventata un optional, però sono d'accordo, questo è un giocatore che del quale sentiremo parlare. Come vedete, nessuno ci si può avvicinare a quelle cifre lì. Torno a ripetere, era un'operazione da fare prima, quando il nostro grandissimo Giunto li andò a prendere con Miners, visto che già qualcosa si era intuito e comunque si sapeva che l'Atalanta l'avrebbe dato in prestito, magari mi sarei inserito, però tanto ormai quel che è stato è stato. Ale, posso farti notare le statistiche di Colo dello scorso anno? È vero che lo scorso anno in una squadra con tanti problemi ha fatto solo un gol, un assist in 30 presenze in campionato, ma è anche vero che la stessa squadra in Champions ha fatto 4 gol, è vero, 2 per San Germain, 2 assist in 9 partite. Sembra giocatori diversi, questo ragazzo con lo stimolo giusto farà davvero bene. Guarda, è importantissimo che lui faccia bene, io me lo auguro di cuore, voi ve lo augurate di cuore, noi ce lo auguriamo di cuore. Sicuramente c'è una cosa che a me già che mi è entrata nel cuore di questo ragazzo, la voglia di arrivare, e quel video, guarda che non è banale, in cui veramente si vede la gioia di essere arrivati in un posto dove sei stato bene e dove senti che puoi far bene, quindi su questo possiamo stare assolutamente tranquilli. Poi il calcio sappiamo che è maestro nello smentire. Scusami Ale, non per contraddirti, ma anche Vlahovic è sempre garantita a doppia cifra, quindi tolto Vlahovic e preso Colo mancano sempre gli altri gol di un altro eventuale attaccante. Poi sinceramente mi auguro di sbagliare, ma la vedo difficile che Colo possa garantirti più di 10 gol. Ciao Santo. No, ma Santo non mica mi contraddice, Vlahovic è sempre garantita a doppia cifra. Questa, sai, è stata un po' la mia battaglia, ormai non ne parlo più perché non mi interessa più. Però criticato, sicuramente non ha reso per quello che l'abbiamo pagato, ma la doppia cifra l'ha sempre garantita. Su questo non ci sono dubbi, come direbbe Quintiliano. Colomani ha gli stimoli, secondo me, per fare quello, cioè per garantirci la doppia cifra. Poi mancano gli altri gol. Noi dobbiamo tornare a scavallare la quota di 60 gol in campionato, che sembra diventati veramente un qualcosa di impossibile, ma se non fai 65, 70, 80 gol difficilmente vinci i campionati, eh. Quindi io mi aspetto diversi gol, sentite che vi dico, da Alej Begovic, me li aspetto tanti, tanti nel senso tra i 7 e i 10 gol, me li aspetto. Spero che il Lazio vada in doppia cifra, ci deve andare. Colomani deve andare a doppia cifra e poi serve un altro attaccante che ci vada. Non mi voglio ripetere, ce l'avremmo, ma Milik, ecco, Milik è una questione che va affrontata, perché è chiaro che se il ragazzo rescinde con la Juve smette di giocare a pallone, io credo che lui voglia continuare a giocare a pallone correttamente e giustamente. Il problema è che quale affidabilità noi possiamo avere in Milik? Pochissime, perché se no ad oggi, guardate, se Milik, non abbiamo la sfera di cristallo, ma insomma se ci garantisse anche, io dico, 20 partite, noi in attacco tutto sommato potremmo essere a posto. Però ho l'impressione che quelle 20 partite purtroppo non ce le possa garantire. Vai Costantino, che abbiamo, mi sembra, ancora 6 vocali da ascoltare, prego.
5: Ma ciao di nuovo.
0: Ciao caro
5: Alessandro.
0: Ciao caro.
5: Messaggio flash. Ma se noi cediamo Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, che mi pare che lui in Italia non ci voglia proprio tornare, e prendiamo Sorloth, scusa la mia fissa,
0: no, ma figurati,
5: facciamo una cosa bellissima per la Juventus.
0: Dove devo firmare, Carmelo? Dove devo firmare? Ma magari, ma loro vogliono, allora loro valutano Nico intorno ai 20, la Juve intorno ai 30, Sorloth lo valutano 30, ballano quei 10-15 milioni e torniamo al solito ragionamento di prima. Ma io ci metterei la firma, guarda che saremmo a posto, Colomani, Sorloth, Ekator, a quel punto mi rischio anche Milik. Io sono a posto, io sono a postissimo. Ma ce lo danno, al momento non ce lo danno. E guarda, è vero quello che dici te, che lui non vuole tornare in Italia. Occhio, perché secondo me a Cartolandia lui ci va, eh. Se lo chiamano a Cartolandia dove è stato offerto, lui ci va. E siccome Cartolandia lì ha ancora un, oddio, non è proprio il Dumfries è fortissimo, un giocatore che a me è sempre piaciuto, devo dire la verità, perché poi anche loro qualche giocatore interessante ce l'hanno, non è Dumfries, però è un giocatore forte. Quindi Nico alla fine lui ci va lì, vi preoccupate, lui non vuole tornare alla Juve, sempre per quel discorso, l'ambiente tossico formato da Motta e Giuntoli, però mentre altri magari ci riprovano, lui proprio è nauseato, poi ha detto poverino, lo hanno fischiato poverino, sai, perché ci ha fatto vedere talmente tante cose Nico. Allora su quello, guarda, devo dire, batto le mani a Kumainers, che è stato non fischiato di più, però insomma ci prova quantomeno. Vai Costa.
9: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Io magari andrò un po' in controtendenza su quello che sono stati un po' gli ultimi anni, ma io sono un po' stanco di sentire sempre parlare, o spesso comunque parlare, di cifre, di quanto la Juve deve vendere, in quanti anni pagherà un giocatore. Che rendiamoci conto che la Juve, dietro a una famiglia che è una superpotenza, non andrà mai in bancarotta.
0: Beh,
9: quindi
0: spero proprio, no?
9: Il fatto che lei decida di comprare o no dipende dal fair play finanziario, perché sono regole, certo, imposte, e dal, certo, fatto di quanto la Juve o la famiglia poi voglia ricapitalizzare nel caso.
0: Sì, sì, corretto.
9: Quindi adesso è stato scelto da Elkan, che è stufo di mettere soldi senza vederne il ritorno, di sicuro vuole prima vedere un ritorno di risultati e poi di sicuro ricomincerà a investire anche pesantemente, con magari cifre più alte, perché comunque
0: Andrea,
9: la Juve i soldi ce li ha sempre avuti.
0: Correttissimo, correttissimo il tuo ragionamento, correttissimo. Tu hai detto ricomincerà a investire. Beh, ha investito anche in questi anni. Poi questo lo so che è un tema che ci porterebbe lontanissimo. Abbiamo 10 minuti ancora, però ha sempre investito. Non dimentichiamoci quello che ha investito con Giuntoli, bene o male, però li ha investiti. Bene o male quello che ha investito l'anno scorso, perché comunque dei soldi sono stati investiti, perciò noi li possiamo rimproverare tante cose, l'abbiamo sempre fatto, non voglio tornare su santi vecchi, però i soldi sono stati messi. Poi, come dici giustamente Andrea, che il tuo messaggio è perfetto, ci sono dei paletti che non puoi, io ritorno sempre al ragionamento quando veniva fuori, ma se arriva a Titer mette soldi, a parte che non li può mettere per motivi legali, ma poi non li può mettere perché anche se ha 8 miliardi non è che con quegli 8 miliardi vai a fare mercato, perché ci sono dei paletti. Benissimo, quindi questo ormai l'abbiamo digerito, però alla proprietà gli possiamo dare tantissime responsabilità di non aver saputo scegliere gli uomini, di aver preso Comò lì insieme alla moglie, di aver fatto una marea di disastri, non quella di aver lesinato investimenti e soldi, perché quelli onestamente li ha sempre messi male, sì, direi meglio negli uomini sbagliati, cioè hanno dato portafogli aperti a uomini sbagliati e quindi oggi ne paghiamo le conseguenze. Però proprio la dimostrazione è quella che sta accadendo quest'anno, cioè in maniera oculata, senza spendere e spandere, però la Juve si è mossa, e questa secondo me lo continuerò a dire fino al 23, perché poi dal 23 cominciano le partite che contano, i tre punti, i risultati, e quindi le carezze si possono trasformare. Però oggi una carezza a questa società gliela faccio, intanto perché lo diceva prima un amico da Palermo e io ne sono convinto, abbiamo un'anima della società. Abbiamo una società riconoscibile con dirigenti competenti, perché Carnevali lo è, perché Massara lo è, perché Ottolini lo è, perché Giorgio lo sappiamo, e questo ragazzi per me ad oggi 6 agosto, poi ripeto cambierò dal 23 in poi, è la più grande vittoria che noi è la più grande vittoria che abbiamo ottenuto da qualche anno a questa parte. Sentite cosa vi dico. La più grande vittoria che abbiamo ottenuto da qualche anno a questa parte. E vi dico un'altra cosa, amici miei, i risultati si potranno vedere tra 2 anni, 3 anni, ma si vedranno, sarà un percorso di crescita, a meno che ci sia la famosa maledizione di Tutankhamen, a quel punto c'è la maledizione di Tutankhamen, ci arrendiamo, ma siccome io non ci credo a queste cose qua, i risultati arriveranno, è chiaro che ci vorrà del tempo, ma come si diluisce quel tempo? Ogni anno portando a casa qualcosa, che non deve essere però solo il quarto posto, eh? Questo lo voglio evidenziare, perché ora ci spingiamo oltre dove nemmeno dovremmo arrivare, però se la prossima stagione dovesse chiudersi con la Juve al quarto posto, fuori dall'Europa League perché non ci arriviamo meno in finale, fuori dalla Coppa Italia, io non sono contento, ve lo dico subito, non sono contento. Io ho delle ambizioni per l'anno prossimo che può sembrare un paradosso, no? Però ce le ho. E le ambizioni, come vi ho sempre detto, sono intanto quelle di portare a casa un trofeo. L'Europa League è il mio sogno. La Coppa Italia e basta? Non mi basterebbe. Però qualcosina dobbiamo riportare a casa. È chiaro che se mi porti quarto posto e Coppa Italia non faccio salti di gioia, ma comunque faccio già un passo in avanti. Se mi porti Europa League e Coppa Italia, secondo me facciamo il top del top. Allo scudetto non ci voglio pensare. Ricordatevi sempre che l'Europa League ti dà l'accesso alla Champions. Quindi se dovessimo arrivare a un momento in cui, spero di no, ma un momento in cui dovessi cominciare a guardare, sai che non puoi vincere lo scudetto, sei lì in ballo, balli tra il quarto e quinto posto, è uno scenario che spero non dover vivere, ma può essere realistico, io comincerei a puntare su un ragionamento di Europa League, ma poi ci arriveremo su questo. Ma gli anni di digiuno bisogna che comincino a essere riempiti intanto da qualche trofeo, e sono convinto che la strada è quella giusta. Prego.
10: Ciao Alessandro, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
10: Ti sto ascoltando per quanto riguarda che ci sono radioascoltatori ben malosi, preso due,
0: no,
10: e anche diciamo maleducati.
0: Se ce n'è uno.
10: Però in radio pure c'è qualche ben maloso, e anche preso due, arrogante. non voglio fare il nome, ma quando non vai d'accordo con lui, che non sei d'accordo con quella che dice lui, diventa proprio un presuntuoso, un arrogante di prima categoria. Ognuno... Mi dispiace dirlo. Ognuno... Lui mi tiene di mira a me. Vabbè, io mi sono ragazzi, sentito dire che io sono stato maleducato, mai stato maleducato.
0: Ognuno ha il proprio carattere. No,
10: e una volta tu mi hai difeso pure come vicino a lui. Ma che vuoi da questo? Ma cosa ti ha detto?
0: Allora,
10: solo
0: Pasquale,
10: perché mi sono diventato antipatico. Perché
0: questo non me lo ricordo. Perché... Però allora, come nella vita ci sono tutte le categorie, no? E anche noi che ogni giorno siamo qua. A qualcuno saremo simpatico e a tanti saremo antipatici, oppure viceversa. Noi, l'ho detto prima, abbiamo questo ruolo di filtro, ok? Che è anche un ruolo importante, ce lo riconosciamo, soprattutto quando al di là di questo microfono, numeri certificati, non vi racconto barzellette, ci sono centinaia di migliaia di persone ogni giorno, che diventano milioni al mese. Quindi capite che abbiamo una responsabilità enorme nei confronti del nostro editore, nei confronti vostri e anche nostri, perché comunque ogni parola che noi qua diciamo ha un peso.
11: Ciao Alessandro,
0: Sergio Tucchiani. Vai, fai Sergio, poi vai avanti, vai Costantino, vai.
11: Ciao Alessandro, Sergio.
0: Ciao Sergio.
11: Io sono molto curioso adesso. Curioso di vedere che squadra faremo a fine campionato, ma soprattutto curioso per vedere la mano di Spalletti dall'inizio, dal primissimo giorno di ritiro, preparazione, e vedere come riuscirà a plasmarla. L'anno scorso ho visto diverse partite veramente belle, anche bruttine, ma
0: sì, è vero,
11: l'ho visto veramente bello.
0: Sì,
11: quindi
0: qualcosa c'è stato, è vero.
11: Sono curioso e anche fiducioso di riuscire a vedere una squadra con la S maiuscola.
0: Grazie. Ciao, Sergio.
11: Vale, forza.
0: Ciao io, Sergio, un carissimo abbraccio. Intanto Severino, grazie di questo aggiornamento che non lo sapevo. Allora, chiudo il ragionamento. Quindi noi abbiamo un ruolo pesante, ok? Soprattutto nei vostri confronti, di chi ci ascolta, ripeto, di chi interviene e di chi non interviene, che poi è la maggioranza, la famosa maggioranza, perché parliamo di centinaia di migliaia di persone al giorno che diventano, mi pare, 3 milioni di contatti al mese. Quindi fate voi il conto. Poi con alcune trasmissioni, colpo di tacco, tanto per citarne una che è veramente super seguita, ma come tutte quelle di Radio Bianconera. L'ho detto prima. Ognuno di noi, quando è davanti al microfono, lascia, ok, tutte le sue problematiche proprio per il peso che ha questo microfono, questa emittente e questa radio da una parte. Poi però, essendo esseri umani tutti, e io ci voglio battere su questo tasto, e parlo soprattutto di colpo di tacco in particolar modo, ma anche di tutti gli altri, quando arrivi a 2 ore di trasmissione devi essere concentrato, l'hai preparata la mattina e tutto, se ti arriva il messaggio che è 1 su 500, facciamo, quindi lo 0,1%, ma faccio l'esempio di ieri così parlo del sottoscritto, di quello che si sente fenomeno, che ti deve sempre contraddire, di quello che se dici bianco dice nero, che se dici nero ti dice bianco, poi dopo 4 ore, non dico che lo mandi a quel paese perché non lo faremo mai, però ci senti basta. Ma questo è una reazione umana, perché se ti arriva dopo un quarto d'ora di trasmissione, noi abbiamo la fortuna, no, di leggere messaggi prima, dici senti, vabbè, oggi magari ci sono 45 gradi fuori, gli si è bloccata l'aria condizionata a macchina, che pensate utilizzo anch'io in questi giorni, e lo faccio sfogare, perché è giusto, perché il nostro ruolo è anche questo. E per esempio, colpo di tacco è questa roba qua, ma è bello. È bello lo sfogo del tifoso che si arrabbia, che gioca di pancia la partita. È la fortuna anche di colpo di tacco che ci porta, per esempio, la giornata di ieri a avere 1100 messaggi a colpo di tacco il 5 agosto alle 13. Poi però c'è una soglia. La soglia è quella della maleducazione, quella di voler, come dire, per forza stuzzicare o provocare chi sta dall'altra parte, cioè noi. E lì 9 volte su 10, come dicono a Roma, fai pippa. E però poi c'è la decima volta che dici: senti amico mio, sempre con la massima educazione, ci mancherebbe, con il massimo rispetto, per ora basta. Quindi, tornando al ragionamento di Pasquale, e scusate se vi ho annoiato su questa cosa, capite che anche noi possiamo avere dei momenti in cui non parte lo sfogo, ma magari quando vieni bersagliato dalla stessa persona sullo stesso argomento, ma che non deve essere banalmente Vlahovic mi piace, Vlahovic non mi piace, perché quello è un arricchimento per noi e per voi, ma su stupidaggini, ecco, a quel punto poi può scattare, che non dovrebbe mai scattare, però perdonateci, anche noi siamo fatti di ciccia. Vai Costantino, fammi sentire l'ultimo messaggio.
12: Ciao a tutti, sono Alfredo da Genova. Ciao, volevo chiedere una cosa, ma Vlahovic, che secondo me continuerebbe a essere purtroppo il centravanti ideale per il gioco di Spalletti e sicuramente anche per giocatori come Colmuani o come Conceição o come lo stesso Illich, ma non è che non sono i giocatori della Juventus che non lo vogliono, perché al netto del disaccordo economico, io nelle ultime prestazioni di Vlahovic ho visto una certa insofferenza da parte per esempio di Locatelli nei confronti di Vlahovic, dello stesso Vlahovic nei confronti di Locatelli, cioè non vorrei che i motivi non fossero soltanto economici, ma anche per problemi caratteriali di questo giocatore, che purtroppo a mio giudizio rimane in questo momento comunque il centravanti più interessante sul mercato.
0: Accolgo questo tuo messaggio molto interessante. Molto interessante. Intanto Andrea, sì, ma il tuo messaggio era chiarissimo e tra l'altro molto ben strutturato. Accolgo questa tua riflessione e faccio un passo indietro. L'aspetto caratteriale di Vlahovic è un aspetto caratteriale che pesa e incide. Ricordati a Firenze. A Firenze gli stessi compagni di squadra, quando lui se n'è andato, non dico che hanno fatto festa, ma non l'hanno mai rimpianto. E se vi ricordate, quando ritornò la prima volta, trovò molta freddezza da parte dei suoi ex compagni di squadra. Ora, io non posso dirti cose che non conosco, perché non sono nello spogliatoio, delle cosine ci arrivano, ma non così gravi da dirti lui ha rotto con tutto lo spogliatoio. No, non me la sento di dirtelo, perché sarebbe una bugia e non voglio dirvi bugie. Però che lui ha un carattere molto particolare, sì, è vero. In quello sfogo con Locatelli me lo ricordo molto bene. Lì però io do la responsabilità, la metto al 50%, per me rimangono cose di campo e lì si devono chiudere. Me la ricordo molto bene. Però che Vlahovic non ha un carattere facile è verissimo. Attenzione, a me quelli scorbutici in campo, anche Mandzukic aveva un carattere facile, eh? Non voglio paragonare Mandzukic a Vlahovic, ci mancherebbe altro, però non mi dispiacciono, cioè io preferisco quelli incazzosi anche verso i propri compagni di squadra che non quelli che se la fanno sotto, che hanno il solito sorrisino, no, quelli non mi piacciono. L'ideale, come sempre nella vita, è una via di mezzo. Però se devo dirti, preferisco in questo caso, a livello di carattere, penso di spiegarmi, il Vlahovic e la situazione in campo, che non altri. Dopodiché però tocchi un tema interessante che non tendo a escludere al 100%. Poi credo che la vicenda Vlahovic l'abbiamo raccontata e ricostruita anche bene. Magari questo è l'ultimo degli aspetti, perché se si trovano d'accordo, oggi lui era alla Juventus. però questo è un altro piccolo tassello che sicuramente in questi anni alla Juve non lo ha favorito. Allora ragazzi, grazie per essere stati in mia compagnia, ci ritroviamo domani sempre dalle 12 alle 14, magari proveremo a recuperare se sei svegliato Pavan, se no pazienza, e poi sabato naturalmente con Juve Cartolandia, ma con Vincenzino Marangino, che è al suo penultimo giorno, poi forse se ne va in vacanza, ma glielo dite, non glielo dite, ma tanto rivado io in vacanza, non lui. Ci troviamo alle 17, grazie all'ottimo Costantino. Oh ragazzi, Costantino si è ripreso come se ne fosse mai andato. Non so se l'ha passato qualche sostanza a Giorgio Sorani, questo mi preoccuperebbe molto. Grazie anche all'ottimo Giorgio. Linea che va a Torino, ci vediamo alle 17. Ciao ragazzi!
8: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio recepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
2: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna, Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
1: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, ha rinviato a ottobre dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguirla.
2: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
1: Lo sport: saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon giovedì 6 agosto, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio agli amici di Twitch.

0: abbastanza prestabilita e quindi stanno cercando di ritrovare determinate situazioni. Poi il mercato, tra pochi minuti parleremo, no, con il nostro ospite e cercheremo di darvi tutte le indicazioni possibili sul mercato della Juventus, portiere, attaccante, difensore, centrocampista, terzino sinistro. Proviamo a rispondere a tutte le vostre domande, quesiti e nomi. Oh, la nostra messaggistica, finalmente è tornata la nostra messaggistica, quindi da questo punto di vista a breve potrò anche leggervi e cerchiamo, no, di entrare un po' nel dettaglio di questo momento in casa Juve, perché la Juve è divisa. Da una parte sta iniziando a preparare, no, con forza l'inizio del campionato, perché ci siamo, ragazzi, pochi giorni, 2 settimane e mezzo e si inizia a giocare anche il campionato, e poi dall'altro lato anche la società, che è qua a Torino e che sta lavorando senza sosta per chiudere degli acquisti. Io so che ci sono delle tempistiche un pochettino diverse, nel senso che l'attaccante che piace, che so che vi fa, insomma, godere parlare di attaccanti, vi diverte in generale. Credo bisognerà ancora aspettare un pochettino per l'attaccante, quindi nelle tempistiche ci avviciniamo più alla fine del mercato piuttosto che a queste settimane, perché sostanzialmente i saldi di fine agosto. Ad agosto puoi andare a prendere magari qualche giocatore in saldo e invece adesso ti chiedono tutti i soldi. I soldi, quindi da questo punto di vista, vediamo cosa farà la Juventus. A breve, ripeto, adesso Manuel si metterà in contatto col nostro ospite, così vi fornirà tutte le indicazioni. Ci sono anche dei nomi abbastanza particolari, no? Di cui ha parlato lui. Qualcuno me l'ha chiesto anche ieri, però facciamo parlare sempre ai diretti interessati. Chi è padrone della notizia, poi la facciamo rispondere per determinate situazioni e questioni varie. Quindi, Manu, se vuoi, puoi chiamare il nostro primo ospite della giornata. E insomma, comunque la Juventus è molto attiva in entrambi i fronti, ragazzi. Siamo attivi, che poi è la cosa migliore, essere pronti, essere sul pezzo. In campo abbiamo risposto abbastanza bene, perché in campo abbiamo risposto abbastanza bene, poi sono d'accordo con chi dice calcio d'agosto, però comunque abbiamo risposto abbastanza bene. E adesso dobbiamo farlo ancora sul mercato, dove ci siamo mossi anche qui abbastanza bene, perché Celic ha dimostrato di essere un bel giocatore, perché Alajbegovic è un prospetto molto molto molto molto bello, e Colomoni è un attaccante che a noi serviva. E insomma, ce lo possiamo finalmente tenere, abbracciare, coccolare. Poi c'è Ekator, che ha avuto un pochettino più di sfortuna perché si è fatto male dopo 28 minuti in amichevole la prima, però tendenzialmente è anche un altro prospetto molto interessante, anche Ekator, Jeff Ekator. Perciò direi che la Juventus per adesso si sta muovendo bene. Dobbiamo un po' sbloccare qualche situazione, qualche uscita, qualche giocatore, però credo che alla fine, insomma, potremmo quasi fare un mercato completo, però dobbiamo ancora aspettare qualcosina. E soprattutto, prima di dare i giudizi e verdetti, dobbiamo valutare le prossime settimane, perché in questo momento ci fanno intravedere qualcosa di molto interessante. Vedremo se succederà anche poi a fine mercato, perché a fine mercato, insomma, si danno i primi giudizi e poi il giudizio finale verrà dato a maggio-giugno, quando finirà la stagione. Perciò, insomma, il mercato è sempre da valutare poi con tot mesi di ritardo. Ma ne parliamo con Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko!
1: Ciao Cami, ciao, un saluto a tutti voi.
0: Allora, Mirko, voglio farti subito partire da Gil o Gil, perché insomma la pronuncia l'hanno chiamato Gil nel mondiale. Poi vedremo se eventualmente arriverà lui come nuovo portiere della Juventus, ci spiegherà anche la pronuncia. Insomma, ne hai parlato tu per primo, poi qualcuno si è accodato. Ma insomma, raccontaci tutto, perché i nostri ascoltatori sul portiere sono un pochettino agitati, ecco.
1: Beh, sì, anche perché la Juventus non ha ancora definito la situazione portiere e dunque stiamo cercando di capire anche noi chi eventualmente sarà il nuovo guardiano della porta. Fermo restando che in questo momento la Juventus ha diverse situazioni aperte, ma non è ancora una in conclusione. E quindi, oltre vai Suzuki, Vicario, che abbiamo letto anche negli ultimi giorni, ovviamente il nome di Orlando Gill, a me lo hanno pronunciato come Gill, quindi

0: io tengo buona questa pronuncia, ovviamente si fa strada. Perché vi dico questo? Perché la prima cosa da sapere è che Orlando Gil è stato accostato e proposto alla Juventus da degli intermediari tra fine giugno e inizio luglio, quando ancora il Paraguay era in piena corsa in Coppa del Mondo, e la Juve aveva declinato perché in quel momento aveva altre priorità e aveva altri nomi sul tavolo. Poi è chiaro, nel momento in cui per Alisson non ci sono state più speranze, e anche in questo momento le chance sono molto minime. Per Martinez ormai la strada si è chiusa, perché comunque il portiere resta, almeno salvo clamorosi colpi di scena all'Aston Villa. È chiaro che nel momento in cui avevi tutti quei nomi che stavi valutando, il nome di Orlando Gil è uscito e è riemerso molto forte. La Juve si è informata sui costi, sa che comunque è una clausola rescissoria da 8 milioni e mezzo di euro trattabili. Una parte di quel ricavato, diciamo, è del San Lorenzo, club in cui gioca Gil. E in questo momento io so, lo scrivevo anche ieri, che l'agente di Orlando Gil, si chiama Fabian Bustos, volerà in Italia all'inizio della prossima settimana, atteso tra lunedì e martedì qui, e parlerà con i club interessati. Se la Juventus, è chiaro, avrà ancora bisogno del portiere da qui a lunedì, presumo proprio che una chiacchierata con gli agenti di Gil ci sarà, ecco.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Sul lato altre opzioni, Mirko, Suzuki, diciamo che Vicario, onestamente, la sensazione attuale su Vicario è che la Juventus stia provando a fare qualsiasi cosa pur di non prenderlo, ecco.
0: Sì, anche perché già partiamo dal presupposto che non sono pienamente convinti, Spalletti l'ha anche manifestato pubblicamente. In più aggiungiamo il fatto che il Tottenham a oggi, pur avendo altri portieri in rosa, e me ne risulta essere tre, pur non avendolo fatto partire per la tournée, perché ufficialmente non è partito per un leggero infortunio, ufficiosamente non parte perché è fuori rosa, è chiaro che tu non puoi chiedere 20 milioni e un titolo definitivo, cioè sono condizioni proibitive. Se già quelle per Martinez, che comunque sembravano difficili da raggiungere, ma almeno ti assicuravi un portiere che nell'immediato era il top, per Vicario c'è anche questo dubbio, perché ha bisogno comunque di ritrovare fiducia e non puoi dare obiettivamente in mano un reparto così delicato a un portiere che prima di tutto deve ritrovarla lui la fiducia. Ecco perché in questo momento la soluzione più vicina, più fattibile, sembrerebbe quella di Suzuki in prestito. Però anche qua sollevo il dubbio, magari ne hai già parlato, Cami, ma un club come la Juventus deve prendere in prestito e valorizzare il giocatore di un altro club? Non lo so quanto possa convenire.
1: Ma io su quella cosa lì, sai, Mirko, non sono così chiuso. Nel senso, la Juventus ha fatto un'operazione del genere con Alvaro Morata. Ed era una Juventus molto più forte di quella attuale, no? Perché comunque era una Juventus vincente e ha deciso poi di fare il terzo anno, no? Di questa avventura, anzi il quarto, perché poi era arrivato Massimiliano Allegri, di provare, no, a prendere Morata in prestito con la recompra, va bene, però comunque ha valorizzato un giocatore del Real Madrid che poteva riprendere a pochissimi soldi. Ecco, io su quello non ho grossi problemi. È il portiere che mi fa paura a prendere in prestito, Mirko, perché è un ruolo diverso, è un ruolo pericoloso, è un ruolo complicato, è un po' come l'allenatore in scadenza. Non ho nessun problema a dire, vabbè, ho l'allenatore a scadenza e deve fare il suo lavoro. Sì, ok, però se poi fa male lo esonero subito, perché tanto 6 mesi va via. E il portiere preso in prestito secco, se non para a gennaio devo comprarne uno, eh.
0: Sì, fermo restando che per Suzuki sappiamo benissimo essere un buon portiere anche di prospettiva, ma non lo abbiamo mai visto in un contesto diverso da quello di Parma o quello di Sint-Truiden in Belgio. Quindi sì, arriva da una Coppa del Mondo giocata molto bene, però a livello di personalità è un altro punto di domanda. Se sbaglia due partite nel Parma, Suzuki non gli si dice niente. Se sbaglia due partite nella Juventus, avete visto che fine ha fatto Di Gregorio. E quindi,
1: Esatto, in prestito.
0: esatto, poi in prestito secco, perché ovviamente non hai margini di manovra. Almeno guarda, l'operazione Morata che tu mi hai tirato fuori, perché ricordo che l'obiettivo numero uno di quella Juventus era Romelu Lukaku e non Morata, se ti ricordi, perché Lukaku lo ammise anche pubblicamente, disse io devo andare alla Juventus con Conte, ma poi Conte saltò e quindi rifiutai. È chiaro che poi si è andato a fare un'operazione, secondo me, sbagliata del genere, ma forse fu frutto anche di un cambio in corsa. Qui invece mi sembra che tu hai del tempo, hai per valutare anche le altre possibilità, e invece stai andando forse in una direzione che lo so, a me non convince pienamente proprio a livello di club. tutto qui.
1: Sì, detto ciò, poi non abbiamo neanche soldi. Io andrei, lo dico pubblicamente, su Chevalier piuttosto, perché magari hai l'obbligo o hai il diritto. E se para, te lo tieni. Perché se Suzuki inizia a parare, eventualmente poi per comprarlo ti chiedono la mole, la sede, non lo so, ti chiedono qua qualche, cioè ti chiedono 60-70 milioni di euro e non ha senso, non ha proprio senso. Quindi pur essendo credo il più grande fan in Italia di Suzuki, a queste condizioni passerei, però non dipende sicuramente né da me né da Mirko. Altre sorprese oltre a Gil, secondo te può venire fuori qualche altro nome? Sai, Massara è sempre in agguato, ci ha fatto capire che insomma può chiudere da un momento all'altro.
0: Beh, l'identikit che mi sembra più plausibile è quello di un portiere che comunque ha 25, 26, 27 anni, quindi ha già maturato una buona esperienza anche a livello europeo e che abbia dei costi contenuti, perché io ho sentito anche il nome di Ederson nelle ultime ore, del Fenerbahce, Ederson Moraes. Ederson guadagna oltre 10 milioni di euro netti e quindi nel caso dovrebbe contribuire il Fenerbahce, che comunque chiede 10-15 milioni come prezzo di cartellino, quindi diventa anche difficile trovare delle opportunità. Io mi rivolgo molto a quello che ha detto anche Luciano Spalletti, che ha parlato di opportunità sul mercato, e sono quelle, a me sembra fagiolo proprio l'identikit di Orlando Gil, costa poco, guadagna altrettanto poco. Io ne ho parlato con i Sigaribia qualche giorno fa e lui mi dice se fanno la stessa chiamata che fecero a me, cioè io il tempo di rispondere pronto avevo già accettato, perché vi ricorderete che anche Marcello Sigaribia arrivò in una trattativa lampo più o meno come questa. E quindi a me sembra che in questo caso la Juventus possa almeno risparmiare qualcosa sul portiere, però sappiamo che comunque Massara e Ottolini sono veramente sempre operativi, anche Carnevali, di conseguenza ci dobbiamo aspettare tutto, almeno dopo gli ultimi colpi mi aspetto sempre tutto.
1: Passiamo a qualche metro più avanti, la difesa, anche qua sono un grande fan, probabilmente uno dei più grandi in Italia, non il più grande come Suzuki, ma uno dei più grandi, di John Lucumi. Altro giocatore vicino alla Juve, non possiamo forse dirlo, però che vorrebbe giocare alla Juve, ecco, questo sì.
0: Beh, ha messo in stand-by le due offerte che aveva, importanti, di Galatasaray e Como, che offrivano e offrono tuttora 4 milioni di ingaggio. Poi il Como in realtà si è anche arenato perché ha preso Cialoba, e quindi il Como di conseguenza non c'è più. Il Galatasaray, che era la squadra forte due settimane fa, perché ricordo di aver verificato la notizia mentre ero al mare, ecco, il Galatasaray in questo momento è in stand-by. Perché? Perché John Lucumi aspetta la Juventus. Il problema di Lucumi è che da un mese e mezzo stiamo raccontando più o meno sempre le stesse cose. La Juventus è la squadra in cui Lucumi vuole andare e in cui il Bologna probabilmente non vuole cederlo. Cioè il Bologna sta aspettando che arrivi l'offerta dallo United, dall'Aston Villa, dal Chelsea, da queste squadre qua, dal Bournemouth, cioè da chi sta cercando difensore in Premier, perché sa benissimo che metti 25 milioni che chiede e basta. La Juventus invece è una squadra che nel lungo sta cercando ovviamente di tirare sul prezzo, ragionevolmente, ha fatto scadere la clausola proprio per questa indicazione, perché non voleva pagare i 28 milioni, adesso sta cercando di abbassare le pretese. Io ti do una deadline, sicuramente ci sentiremo settimana prossima e credo anche che se ne parlerà molto di più. Io credo che il Bologna entro Ferragosto vuole definire la situazione. Quindi non manca tantissimo, mancano una decina di giorni, devono fare anche un sostituto, si stanno iniziando a muovere. Io penso che alla fine un'offerta tra i 20 e i 22, forse massimo 22, ma poco più, fai 20, secondo me alla fine lo porti a casa. Da capire una domanda, cioè devi cedere Gatti come sembrava imminente qualche giorno fa, o Lucumi può entrare anche senza la cessione diretta di un difensore? Ecco, questa è un'altra domanda che secondo me va analizzata e va capita poi eventualmente anche dopo.
1: Dipende se fa il terzino sinistro, secondo me, Mirko. Perché se fa il terzino sinistro, no, devi vendere uno, e credo Gatti, non vedo altra soluzione. Se non fa il terzino sinistro, Gatti è l'ultima scelta, metti Selic doppione destra-sinistra, c'è Cambiaso, c'è Kalulu, e poi hai Gatti e quattro centrali. Ovviamente devi vendere Rugani. Credo che possa essere questa, con ovviamente Gatti terza scelta pesante, però poi alla fine non conviene a nessuno, secondo me, tenere Gatti, perché la Juve ha un ingaggio molto alto e perché svaluti il giocatore essendo una terza scelta. Però ad oggi dirti che Gatti metti andrà via al 100%, io non me la sento. Comunque è un giocatore che in questa pre-season sta giocando tanto, contro il Nizza, no, dove sembrava veramente potesse andare via da un minuto all'altro, ha giocato tutta la partita, perciò non lo so, probabilmente potrebbe aprirsi questo scenario forse dopo Ferragosto, sbaglio?
0: Beh sì, anche perché l'offerta in realtà è arrivata, forse non se ne è parlato tantissimo, ma l'offerta del Napoli è arrivata, un'offerta in prestito con obbligo da 12 milioni di euro, un'offerta che la Juventus ha rifiutato. Giustamente per il giocatore la Juve lo valuta 25 e se deve scendere di certo non scende alla metà. Di conseguenza oggi se non ti arriva almeno quella parte di cifra, la Juve conviene tenere Gatti. Ma un po' la storia col Napoli è questa, cioè di offerte anche l'anno scorso per Miretti, di offerte ma mai neanche lontanamente vicine a quelle che è la richiesta della Juve. Quindi a queste condizioni Gatti, che credo sia l'unica squadra rimasta, perché la Roma alla fine il difensore l'ha fatto, c'era l'Atalanta, ma l'Atalanta non si è mai completamente interessata, e di conseguenza io penso che il Napoli sia l'unica squadra, ma se non alza la posta di certo non può andare dalla Juventus a convincere a cedere Gatti.
1: Vedremo anche questa partita molto molto aperta. Spostiamoci nel tema più dolente dell'estate bianconera, Mirko. Il centrocampo, ieri erano avvelenati, eh? Ieri erano avvelenati, te lo dico, quindi mi raccomando, calibra le parole, calibra le parole. Tutti dicono, ragazzi, con questo centrocampo non si va da nessuna parte, basta, basta, basta, vogliamo un centrocampista d'ordine. Tu puoi dire qualcosa su un centrocampista d'ordine, qualcuno no, da poter... onestamente inserire in questa squadra, a parte che ti dico che mi è arrivato un messaggio, ragazzi, io non ci voglio credere, credo da più di 50 righe, caro Nino Juventino San Benedettese, o mi fai un sunto ma di due righe o mi spiace ma non riuscirò mai a leggerlo perché mi togli mezz'ora di trasmissione con questo messaggio. Vai Mirko.
0: Beh, sarò più sintetico io, dai.
1: Direi il nome... 50 righe.
0: Il nome più forte è quello di Franchesi. È il nome più forte perché sostanzialmente la Juventus è rimasta l'unica squadra appetibile che gli ha fatto un'offerta ed era quello che voleva la Juventus un paio di settimane fa. Vogliamo che la Juve ha già fatto un'offerta non accettata da Livojano, ne ha fatta anche una seconda, però non ufficializzata. La seconda è leggermente più alta a livello di cifre rispetto alle richieste di Chessy. Strategicamente la Juventus ha ragionato in questo modo. Sappiamo comunque che per Livojano non ci sono questi grossi interessi, che in effetti sono rimasti soltanto loro, e sappiamo altrettanto che le richieste di oggi, che erano quelle di 3 settimane fa, cioè 8-9 milioni in totale, quindi 6 più bonus, possono scendere, e quindi magari a conti fatti con una tempistica differente Franchesi può accettare anche di venirci incontro, no? Più il tempo passa, più lui resta senza squadra e più c'è la possibilità per entrambi di convolare a nozze. Però è chiaro, cioè un po' il discorso che si faceva per l'attaccante, poi lo introduciamo, ma anche a centrocampo i giocatori numericamente ci sono, quindi o esce qualcuno, e ti rilevo, scritto anche da Andrea Lo Sapio, tutto Juve, che conosci molto bene, un interesse del Napoli per Kop Meiners, quindi o esce qualcuno come Kop Meiners o anche come Miretti e quindi inizia a spoltire non soltanto Vasilij Agic ma anche prendere dei bei soldini, oppure che si resta un nome che deve essere incassato in quel modo, perché l'accordo col giocatore lo puoi trovare tranquillamente, ma se non c'è di qualcuno è difficile anche farlo entrare, quindi io ti direi subito che sì, ecco, mi sembra lui.
1: Sì, anch'io ho enormi conferme su che sì, tra l'altro so che sta anche aspettando la Juventus e proprio questo sblocco, no, dei centrocampisti per riuscire a fare qualcosina. Allora passiamo all'attacco, ti dico quello che so io e poi mi dici quello che sei tu. Io so da fonti molto dirette che non è imminente l'arrivo di un attaccante della Juventus e che stiamo parlando qua veramente degli ultimi giorni di agosto, gli ultimi giorni di mercato, e che insomma i nomi possono essere ovviamente quelli citati, no? Di Pellegrino, di Zirze e magari anche qualche sorpresa, ma tutto legato a una serie di uscite. Quindi nella serie di uscite metto dentro anche eventualmente Arkadiusz Milik, metto dentro sicuramente Jonathan David e Edon Zegrova. Ora te la parola, Mirko.
0: Bravo a non citare Cator, che almeno da fonti dirette anch'io ho avuto smentite nella giornata di ieri. Poi è chiaro, le cose possono sempre cambiare, ma in questo momento mi sembra quello al pari di Colomoni essere più sicuro, ecco, della permanenza. Però sì, nel senso che ieri si è visto un po' una sorta di assalto fatto da offerte per Sirse, ma in realtà no, perché l'incazzo appunto Jonathan David, lo intendevo prima, quindi finché non esce Jonathan David e non arriva un'offerta buona sia per lui che per la Juve, anche lì Sirse o chi che sia, perché per me rimane in corsa Pellegrino, e attenzione anche al nome di Demirovic, su cui la Juve si è informata un paio di settimane fa, attaccante dello Stoccarda, ve lo ricorderete, giocò contro la Juventus 2 anni fa in Champions, ha una valutazione intorno ai 18-20 milioni, può essere eventualmente quell'attaccante, sai, che puoi prendere gli ultimi giorni se resta a disposizione, che ha anche un po' di caratteristiche differenti dagli attaccanti che adesso, quindi io ti direi in linea di massima, la prima scelta resta per preferenza dell'allenatore Matteo Pellegrino. Però Pellegrino a livello di condizioni è difficilissimo, perché oggi il Parma non apre un prestito con diritto, con opzione, ma vuole una cessione a titolo definitivo. Poi c'è Joshua Zirkzee, su cui comunque stai lavorando bene, perché lo United alla fine, alla lunga, sta cercando di aprire, e quindi collassa l'idea di cederlo a titolo definitivo, ma viene sempre più il prestito con diritto che è la soluzione preferita dalla Juve, quindi puoi anche metterti d'accordo, un prestito oneroso alto, magari da 6-7 milioni e un diritto a 17-18, ma poi devi capire eventualmente quanto arriva per David, perché tu lo valuti 35, puoi scendere a 30, il problema sostanziale è sempre l'ingaggio, lo vogliono dalla Francia, ma dalla Francia è l'operazione openda, cioè gli devi pagare l'ingaggio, e se non devi pagargli 4-5 milioni sei anche fortunato, di conseguenza diventa molto difficile. Ci vorrebbe un club dalla Premier che possa fare un'offerta, si vociferava il Newcastle diverse settimane fa, però mai nessuno da lì ha dato un seguito a tutto questo.
1: Abbiamo citato tutti, Mirko, tutti li abbiamo citati, quindi abbiamo fatto il massimo per dare un po' le chiavi del mercato della Juventus. Io ti ringrazio come sempre.
0: Ma ci mancherebbe, Cami, ci mancherebbe, sempre a disposizione. Un abbraccio forte.
1: Un ringraziamento a Mirko Di Natale per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. E abbiamo fatto una bella mezz'ora, intensa, con tanto mercato. Dopo parleremo anche un pochettino delle women, insomma, che hanno fatto maluccio ieri, maluccio, insomma, a Biella pensavo e speravo di vedere qualcosina di meglio, ecco, ma ne parliamo dopo.
2: Ma poi l'ha mangiato.
1: È una storia incredibile, te la racconto, tra poco.
3: Il Club degli Inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Colomoni, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo, Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Saremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con tre giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Griekspoor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Manuel Moroni. Nino, ma io pensavo che le tue 50 righe fossero tue. Cioè, ma mi hai mandato un testo di ChatGPT, con tutto il bene, Nino, però che senso ha chiedere a ChatGPT i giocatori? Cioè, non ha senso. Cioè, GPT è uno strumento utilissimo per tante cose, però i calciatori, insomma, cioè, GPT non può fornirci dei parametri economici e anche a livello contrattuale, a livello di tante cose. Quindi posso dirti, Nino, ho un po' visto la tua super mega lista, mi hai un po' deluso, mi hai un po' deluso. Poi parliamo anche di Atubolu, l'ho un po' studiato in questi giorni, non è proprio il mio ideale di portiere, ve lo dico subito, non è proprio il mio ideale di portiere. Ma voglio leggere il messaggio di Diego che parla della Juventus Women in questi minuti, poi insomma parliamo ovviamente di tutta l'attualità del mondo Juve. E dice: ciao, ieri Women male male male, malissimo ragazzi, le Women ieri drammatiche. Sono rimasto molto stupito dal fatto che Serturini e Guerrero nel post erano contenti della prestazione. E io sono uscito da lì, ho detto mamma mia qua, e ve lo dirò in maniera onesta, io non so sabato perché non ho tutta questa conoscenza dell'Hammarby, questo ve lo posso dire senza vergognarmi di ciò. Ma ragazzi miei, se giocano come ieri è un disastro, eh? È un disastro più totale. E credo anche che nel mondo delle women bisogna provare a fare anche un po' un paragone, un raffronto con il maschile. Se la Juventus maschile avesse giocato come ieri sera, tanti tifosi si sarebbero veramente indignati, ma indignati in maniera totale. Cioè, la Juventus ha fatto due tiri estemporanei, due tiri, due accelerazioni, due tiri, contro una squadra che è 10 categorie inferiore alla Juventus, dopo un mercato da 600.000 euro, che nel femminile più o meno puoi paragonare a un mercato da 30 milioni di euro, quindi comunque mercato importante, da più 30 milioni di euro. E considerate che poi il mercato, tra entrate, uscite, risparmi, ingaggi, costi annuali e robe varie, più 30 milioni di euro non è poco. E in questo caso due sole giocatrici nuove in campo, i soliti enormi problemi, una squadra totalmente orizzontale, una squadra che ha paura ad andare in verticale senza nessun brio. E la Torrense che prende due pali e una traversa. Due pali e una traversa. Cioè, io ero scioccato. Cioè, io pensavo che ieri la Juventus vincesse 5-0. Cioè, ieri sono andato prima della partita a vedere un sito di scommesse. E la Juve, Manu, prova a indovinare quanto era quotata la vittoria della Juve ieri in un sito di scommesse. 1-0-1. Vuol dire che, cioè, è una formalità. Si è arrivato a un millimetro da andare ai supplementari. A un millimetro da andare ai supplementari, con De Jong che sulla traversa fa una roba fuori di testa per salvare la Juve. Quindi, onestamente, sono molto preoccupato da questa proposta, da questa idea. E tutte le giocatrici che sono state prese per me rendono questa squadra molto piatta. Molto piatta, quindi vediamo. Ieri non mi aspettavo certo di vedere così male determinate situazioni, però sabato ci sarà un'altra partita, magari sabato giocheranno con un altro approccio, magari le caratteristiche dell'Hammarby saranno più semplici per la Juventus. Ogni partita ha una sua vita, una sua storia, questo è poco ma sicuro. Però io ho visto da vicino la partita col Como Women e con la Torrense, e in entrambi i casi ho visto una squadra totalmente incapace di creare occasioni da gol. E non penso che tutte le partite due tiri, due gol. Perché la Juve chiude a due tiri, due gol, la Torrense piglia due pali e una traversa. Perciò capite che anche un livello di percentuale di realizzazione al 100% contro una squadra che, insomma, ha costruito occasioni giganti, è un problema. È un problema perché non sempre finiranno così le partite. Allora, leggo però il messaggio del nostro amico Diego. C'è da preoccuparsi perché sabato giocano contro una squadra che ha già 13 giornate di campionato alle spalle. Deluso dalle nuove, nessuno ha dimostrato di poterci far fare il salto di qualità. Non capisco perché non si sono cercate Oliviero e Piemonte, che faranno rivincere lo scudetto alla Roma. A me hanno detto, Diego, che l'Inter è molto forte quest'anno. L'Inter ha preso un numero 9 di alto livello. E noi siamo partiti un po' col caos e onestamente, fossi stato in Mazzetta, non avrei mai scelto un progetto così strano e così difficile da attuare, perché l'abbiamo visto anche nel maschile quanto è difficile cambiare un DNA di una società al mio primo anno da dirigente di una squadra incredibile come la Juventus, e soprattutto con la storia non solo della Juventus in generale ma della Juventus Women. Quindi da questo punto di vista non avrei mai fatto quello, sarei andato su una direzione normale per cercare di fare un cambiamento soft, ecco quello che avrei voluto fare io. Noi invece stiamo provando a ricostruire una mentalità spagnola, una mentalità molto in stile Barcellona, perché Guerrero viene dal Barcellona. E per costruire il Barcellona, ragazzi, hai bisogno di tempo. E come avete potuto vedere, no, nelle partite delle women non crossano mai, non tirano mai, giocano sempre orizzontale, giocano sempre cercando di evitare di perdere il pallone, però giocando pensano sempre di non perdere il pallone, e allora non rischiano mai la giocata e non vanno mai tra le linee, e non andando mai tra le linee non riesci mai ad avvicinarti alla porta ed essere pericoloso. Perciò ieri anche le tribune erano abbastanza scioccate, no, dalla proposta, e io ho rivisto le stesse problematiche lo scorso anno, una squadra che non segna mai, di una squadra che fa una fatica incredibile. Vedremo sabato, ecco, ripeto, ogni partita ha una storia a sé, e vedremo se sabato riusciranno, no, a riscattarsi dopo una prestazione di bassissimo livello, perché poi se dobbiamo guardare solo il risultato, guardiamo il risultato, ce lo prendiamo e sono in finale. Ma se dobbiamo analizzare la partita, e noi spesso lo facciamo, ecco, la partita è di bassissimo livello, soprattutto con un mercato del genere, mi aspettavo qualcosa di più. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Sì, esatto, se i ragazzi giocavano come hanno giocato le ragazze ieri sera, appunto, c'era un'indignazione da parte di tanti tifosi. E non puoi giocare in quel modo lì, devi cambiare totalmente, devi giocare in un altro modo. Invece, le ragazze avessero giocato come hanno giocato i ragazzi, secondo me, quindi va fuori un altro tipo di partita, probabilmente. Poi, ieri sono stato molto contento per Zegrova, ha fatto veramente un gran gol. Io spero veramente possa continuare così e possa fare tanti tanti altri gol, perché è veramente forte secondo me.
1: Ma non lo so ragazzi, io sono un po' spaventato a dirvela tutta su Zegrova, perché ha detto che ha riavuto di nuovo un po' di pubalgia lo scorso anno, e lui era stato operato per non avere quel tipo di problematica, e quindi io non voglio essere troppo crudele, perché poi sennò sembro sempre il cattivo della storia, però vedo nel gol di Zegrova una bellissima cartolina, una bellissima pubblicità per provare a venderlo, perché ha tanti limiti, e come risultato, guardare il risultato, guardare poi il contesto della prestazione. E la prestazione di Zegrova non è di ottimo livello, è una prestazione secondo me normalissima, tendente a tanti errori. Poi fa questo gol meraviglioso, e allora ovviamente ormai siamo in un'epoca del fantacalcio, e l'epoca del fantacalcio ci impone, no, di dire gol 7. Però poi tutti gli errori, tutte le palle perse, tutte le robe che ne fa una subito giusta e poi dopo un secondo risbaglia tutto. Ecco, queste robe qua portano ad avere un problema, e oltre al fatto che manca la fase difensiva, oltre al fatto che insomma è un giocatore che non è stato tanto bene fisicamente, viene da due anni difficili. Quindi la cosa positiva per me è aver visto Zegrova fare un gol meraviglioso in Mondovisione contro una squadra di alto livello, e lì devi provare a vendere questo tipo di giocatori, secondo me. Ma al tempo stesso Miretti, così magari Miretti ha fatto un ottimo precampionato, sempre tra i migliori in tutte le partite. Però ragazzi, alla Juve ha fallito, arriva un'offerta importante, bene, ciao Miretti, grazie di tutto, e fai una plusvalenza del 100%. Non possiamo tutte le volte dare sempre seconde chance, terze chance, quarte chance, cioè cerchiamo anche ogni tanto di salutare, perché insomma da noi Zegrova ha fatto disastri, 0 gol, 0 assist. E un gol in amichevole contro Chelsea non può cambiare tutti i discorsi fatti su Zegrova, perché sennò abbiamo la memoria un pochettino corta, ecco. Camillo, Ildiz con sei sao. Manu, boccialo tu Roberto da Piazza Armerina, boccialo tu, Alej Begovic, non è Alej Begovic, per favore, Roberto. E tu, stessa, se non ricordo male, Roberto da Piazza Armerina era già subito pronto a cacciare carnevali, Adesso si è placato, due acquisti e si è placato Roberto da Piazza Armerina. Possono giocare tutti e tre insieme in che posizione? L'ha detto Spalletti, quindi Ildiz alla Ibegovic centrale con Seisa dall'altra parte. Il modulo 4-2-3-1, quello che abbiamo utilizzato ieri all'inizio della partita. Poi nel secondo tempo si è cambiato il modulo. Quindi l'unica cosa che devi fare, Roberto, è imparare a scrivere alla Ibegovic. Poi il resto va tutto bene. Il resto va tutto bene. Un altro vocale, Manu.
7: Ciao Camillo, buonasera. Manuel dalla provincia di Firenze. Senti, io volevo sapere che tu ne pensavi o che ne pensavate voi della Fiorentina, visto che se non gli levano il bancomat a Paratici, cioè alle fine mi sembra faccia veramente uno squadrone da, ora voglio dire, competere per la vittoria del campionato, però insomma si dovrebbe divertire parecchio. Niente, volevo sapere questo, grazie mille.
1: Ma non sono il più grande esperto per poter parlare di Fiorentina. Ti segnalo che noi abbiamo nel nostro gruppo editoriale anche Radio Firenze Viola, ecco, sicuramente loro i colleghi seguono da vicino la Fiorentina e ti possono davvero, questa non è una battuta, spiegare determinate cose molto meglio di me, perché seguono la Fiorentina, perché vivono la Fiorentina. E anche se sei della Juve e hai questa curiosità, puoi serenamente ascoltare la radio e capire un po' le loro sensazioni, perché ripeto, vive H24 la Fiorentina, io leggo della Fiorentina. Sicuramente il mercato è un mercato ambizioso, è un mercato di alto livello, hanno preso due giocatori comunque dal Real Madrid e hanno confermato tutti, non hanno venduto nessuno. E anche De Gea hanno confermato, anzi alla fascia da capitano, hanno lavorato sulla difesa, hanno lavorato a 360 gradi. Credo che adesso inizieranno le cessioni. Mi ricorda un po' il mercato di Paratici quando arrivò Higuain, poi arrivarono tanti giocatori, credo anche Pjanic, se non sbaglio Benazia. Ecco, tanti giocatori di alto livello, credo 4-5 della Juventus, per poi vendere Pogba alla fine e anche altri per cercare di completare tutto il mercato della Juventus. Quindi adesso mi aspetto che la Fiorentina possa fare delle cessioni. So che il Como era molto interessato a Moise Kean e so che ci sono dei club interessati magari a Fagioli, ecco, credo i due giocatori con più valore della Fiorentina, però non lo so, quando cambi così tanto e in tutti questi cambi c'è l'allenatore, bisogna capire anche un po' l'amalgama di questi calciatori. E da un certo punto di vista la rosa è forte, cioè la rosa è forte, anche Jimenez, l'ex Milan che viene da un'annata turbolenta anche fuori dal campo in Premier League, è un giocatore che comunque aveva fatto vedere delle cose buone al Milan, perciò tanti giocatori hanno del potenziale, da Atta, Mastantuono, Vieri in difesa, ce ne sono, ecco, da Ulai, altro investimento, però credo che adesso arriveranno delle cessioni e poi le valuteremo. Detto ciò, la squadra mi sembra molto ambiziosa, molto interessante, però quando cambi tanto devi capire poi come metterli in campo, perché poi hai tanti galli in un pollaio, ecco, devi capire se poi riescono a stare tutti bene al loro posto, se qualcuno fa un po' fatica, ecco, quindi vedremo cosa succederà, è una sfida ambiziosa sicuramente. Ecco, la cosa che posso dire è che la Fiorentina è nelle mani di uno dei migliori dirigenti sportivi di sempre, che è Paratici, questo posso dirlo con certezza. Vocale, Manu.
8: Ciao Cami, ciao ragazzi. Senti, io ti voglio fare una domanda. Io capisco che siamo in tanti a centrocampo, che bisogna vendere, va bene, sono d'accordo. Ma mi spieghi come mai, pur avendo ancora il centrocampo più scarso d'Europa, ci si concentra dappertutto tranne che a centrocampo? Cioè, lo vorrei proprio capire.
1: Vorrei capirlo pure io, però te l'ho spiegato 100 volte. Io continuo, non c'è problema, però occhio a mandare questo messaggio, che sennò c'è il nostro amico Giuseppe Leoni che sennò si deprime. Mi raccomando, fai attenzione, perché poi lui, io me lo ricordo, no Manu, mi sa che te lo ricordi anche tu, aveva scritto a Chiara che la Juve sarebbe andata sicuramente al 100% in Champions League, però mi sa che da quel punto di vista lì avevi dato la colpa a me, Chiara, ma tu avevi la formula e anche se i numeri dell'Enalotto mi sa che li hai sbagliati. Però al netto di questo, te l'ho spiegato tante volte, amico, abbiamo 8 centrocampisti, devi venderne 4, e quando ne venderanno 4 poi ne compreranno uno, però non possiamo sempre comprare e poi non vendere. Ci sono dei momenti in cui non puoi permettertelo. Adesso per comprare un centrocampista devi venderne un bel po', e i nostri centrocampisti non è che hanno proprio un grande hype. Non hanno un grande hype, ma insomma, credo faranno il massimo. Carnevali e Massara faranno davvero il massimo e li valuteremo a centrocampo, secondo me, davvero a settembre. A settembre valuteremo il centrocampo, perché oggi vendere un giocatore della Juventus a me sembra quasi impossibile, perché sono veramente difficili da piazzare per ingaggi e per annate un pochettino strane. Te la rigiro, come fai a vendere con Meiners? Perché con Meiners è molto molto molto difficile da piazzare, però è sicuramente qualcosa che vorranno fare, ma a titolo definitivo penso sia quasi impossibile, ma è una sfida, a centrocampo credo che sia la sfida più ardua, soprattutto perché ad agosto io faccio fatica a credere che la Juventus possa prendere un top che possa cambiare completamente il centrocampo della Juve. Cioè, ad agosto secondo me un centrocampista top non lo prendi, e sicuro non è in prestito, perciò dovranno inventarsi qualcosina. Il nome a centrocampo, come dicevamo prima, è sempre quello di Frank C, che non è un costruttore di gioco, ecco, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Altro vocale.
9: Ciao Cami, sono Gianlu da Pisa. Una cosa di cui si parla poco è un regista per questa nostra Juve, un giocatore che possa far girare tutta la squadra.
1: Lo so, avete ragione ragazzi, ma in questo momento, ripeto, so che è difficile da credere, ma tu hai Locatelli che non lo venderanno. Gianluca, stai tranquillo, non lo venderanno. Poi hai McKennie che ha rinnovato e resterà sicuramente. Hai Thuram che è infortunato e che probabilmente rientrerà per la prima di campionato, ma da infortunato non lo vendi. Hai Meiners che non lo vuole nessuno, manco per sbaglio, nessuno. Hai Douglas Luiz che sta timidamente cercando di rientrare, no, un po' nelle rotazioni, con una buona prestazione ieri, una buona prestazione con Nizza, ma resta comunque un giocatore che occupa tanto spazio salariale, proprio tanto spazio salariale, e ad oggi offerta a titolo definitivo nessuna. Poi hai Miretti, che anche qua fatto vedere qualcosina, ma alla fine poi le annate di Miretti non sono mai positive e quindi offerte molto poche anche in questo caso. Hai Arthur, che è un altro giocatore che comunque tu dovrai piazzare, perciò, e hai pure Vusu, e in questa lista di 8 centrocampisti hai pure Vusu, quindi o piazzi almeno 4 centrocampisti che vi ho nominato, almeno 4 centrocampisti, o rischi di essere... sei già troppo, sono in troppi. È la domanda che vi ho fatto ieri. Poi c'è Douglas Luiz, che ieri ha fatto benino, perché io, anzi, ieri ha fatto bene Douglas. Se lo tieni occupa uno spazio da giocatore importante, quindi lo tieni per fare la quinta scelta con quell'ingaggio lì, con quel valore lì, e non è facile, ma non è che Massara, Carnevali, Ottolini guardano la Juve e dicono: wow, che centrocampo pazzesco, ah, siamo fantastici, siamo meravigliosi, siamo eccezionali. No, lo sanno anche loro che abbiamo dei difetti a centrocampo, ne abbiamo parecchi, lo sanno benissimo, sono dirigenti affermati, dirigenti di alto livello. Il problema è che per fare investimenti importanti di alto livello a centrocampo, per smuovere le acque, per prendere qualcosa importante, devi vendere, e il nome, i nostri centrocampisti, ma nessuno, neanche quello titolare importante, cioè più importante, scegliete voi quale, McKennie? Neanche McKennie ha ricevuto delle offerte, Perché se fosse arrivato qualcuno, vista la stagione ottima di McKennie a 45-50, anche McKennie sarebbe andato via, Parliamoci chiaro. Però non arrivano offerte neanche per quello che ha fatto la stagione migliore. Lo scorso anno erano arrivati 35 milioni di euro per Locatelli, hanno detto di no. Quindi in questo caso offerte per i nostri centrocampisti non ne sono arrivate. E se non fai qualche cessione, il centrocampista potrebbe essere l'ultimo nome ad arrivare insieme al secondo attaccante, perché anche lì hai David. David ad oggi guadagna 7 milioni di euro e non puoi dire: ah vabbè, io compro e poi David chissà, ah io compro un mediano e poi tutti gli altri chissà. E no, non puoi farlo, quindi dobbiamo sperare di sfoltire un po' la rosa e poi prendere qualcuno, e credo che questo possa essere l'obiettivo. Il discorso è un po' diverso per Lukumi, il discorso è un pochettino diverso per il portiere, ecco, lì si vorrà fare qualcosa a prescindere dalle cessioni, ecco, lì si vorrà fare qualcosina di diverso, però purtroppo non possiamo far finta di avere pochi centrocampisti, noi di centrocampisti ne abbiamo tanti. Altro vocale, Manu.
10: Ciao Cami, sono Simone dalla Svizzera. Sono molto fiducioso nel lavoro che sta facendo Massara, Carnevali e Mister Spalletti. Vorrei vedere la faccia di Comolli quando ha letto che la Juve ha comprato Colomoni a titolo di definitivo. E niente. Speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, dopo questi anni un po' con troppi su e giù, un po' depressi. Purtroppo, niente, dai. Fino alla fine, forza Juve, speriamo bene.
1: Sì, ci manda sempre questo messaggio, credo ogni giorno, della faccia di Comolli all'acquisto di Colomoni. Simone, l'abbiamo mandato anche ieri, non ti preoccupare, andiamo avanti, adesso ci mandi sempre lo stesso vocale tutti i giorni, a me fa anche ridere come cosa, ma switchiamo un attimo in avanti, pensiamo a qualcos'altro oltre Colomoni e Comolli. Ormai abbiamo Colomoni e non abbiamo più Comolli, quindi possiamo serenamente lanciarci in un'altra epoca, in un'altra sfera calcistica. Buon pomeriggio Camillo e Manu, sinceramente anche la telenovela portiere mi sta un pochino annoiando, l'ultimo nome fatto non lo conosco, ennesima scommessa, no, ma intanto io in questo momento non è una telenovela portiere, la Juventus su portiere è molto più serena di tutti noi messi insieme, da quello che mi è stato detto. Cercheranno una soluzione, ma una soluzione credo a questo punto non definitiva, perciò un prestito, e vedremo se sarà un prestito secco di Suzuki, vedremo se troveranno un altro prestito. L'unica cosa che mi sembra abbastanza certa è che non vogliano vicario, ecco, questa mi sembra l'unica cosa certa, perché pur di non prendere vicario stanno facendo qualsiasi cosa, quindi magari arriverà vicario tra 2 ore, però quando arriverà vicario è perché insomma avranno preso no a destra e a sinistra, e allora sarà rimasto soltanto vicario. A tra poco, che c'ho anche il giochino, a tra poco.
3: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
4: Lutto del mondo della musica, Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni, Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
11: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
4: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
11: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aree meno calde e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
4: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
11: E con questo è tutto, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Moroni, voi al 340-5425-324 con messaggi di testo e vocali. Allora, il tema del giorno, parto subito forte, il tema del giorno sono i 5 acquisti potenziali della Juventus da qui a fine calciomercato. Allora, dovete scrivermi al 340 o ai nostri amici di Twitch sulla nostra messaggistica 5 nomi. I vostri, perché siete voi, Carnevali, Massara, Attolini, scegliete voi che figura. E dovete scegliere un portiere. Uno, non sei portieri. Uno. Un difensore centrale. Uno, Terzino sinistro. Terzo. Centrocampista centrale. E l'attaccante. Avete. Budget. Prestito. Prestito, prestito, prestito e prestito. Con 5 prestiti, ho parametri 0. Non tiratemi fuori Valverde, Bellingham, Haaland e non lo so, Courtois e qualsiasi altro. Prestiti, dove tira fuori? 5 prestiti e la vostra lista al 340-5425-324, anche sui nostri amici di Twitch. Ma diamo il bentornato qua su Radio Bianconera, al Club degli Inviati, Romeo Agresti, il Bianconero. Ciao Rome!
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Rome, oggi ti ho chiamato per fare un po' dei retroscena di questo mercato della Juventus, quindi il dietro le quinte delle operazioni di Carnevali, magari anche qualche dietro le quinte di Massara, dell'arrivo di Massara e poi tutti i nostri acquisti. Da quale vuoi partire, Rome?
1: Ma decidi tu.
0: Partiamo da Celik. Sei stato
1: bravo.
0: Partiamo da Celik intanto. Acquisto che fa intravedere qualcosa di molto positivo, possiamo dirlo, e poi soprattutto perché è stato il più difficile, perché è arrivato in 4-4-8.
1: Sì, è stato un acquisto, un innesto veramente fatto in grandissimo silenzio.

0: a Roma ti puoi inserire. La Juve ha fatto una valutazione con Spalletti, che è dato semaforo verde, e in tempi rapidissimi ha portato il giocatore a Torino in gran segreto, portando a casa un'operazione interessante, perché ricordiamo che Flick guadagna, è vero, uno 3,7-8 compresi bonus, ma il decreto crescita, perché quando lui è arrivato in Italia c'era il decreto crescita, quindi è come se tu lo pagassi attorno ai 2,5-2,6, diciamo che è un'ottima, è stata veramente un'ottima operazione da parte della Juve.
1: Sì. Tra l'altro possiamo anche dire che in quella operazione lì, quando io e Rome ci siamo scambiati tipo 300.000 messaggi, lo facciamo anche per altro, questo possiamo anche raccontarlo. Ecco, io ho chiamato la Roma e la Roma ha detto: ma no, ma rinnova lunedì ufficiale. Quindi mi hanno preso pure per un gadano, mi hanno preso. Però
0: lui era atteso a Trigoria nel weekend. Solo che la Roma non ha fatto i conti con la Juve.
1: Esatto. Quindi, Rome, ci spostiamo a Jeff Hecator. Anche qua, trattativa lampo. Poi ci hanno dato il tempo un po' di organizzarci per cercare, no, di vederlo arrivare a Torino. Avevano anche degli obblighi tutti legati al timing, no? Perché bisognava fare questa operazione entro il 30 di giugno. Poi anche legato all'uscita di Puchka, un'operazione fatta in fretta e furia, però è stata la prima operazione di Carnevali.
0: Prima operazione Giovanni Carnevali in termini di timing, ma questa è un'operazione che ha tanto di Marco Ottolini, perché conosceva perfettamente Hecator, avendo avuto al Genoa, avendo lanciato poi nel grande calcio, quindi è stato un boost in più per andare a sorpassare una concorrenza soprattutto del Betis, perché il vero retroscena è questo: nella serata in cui poi la Juventus è riuscita ad arrivare a Dama in termini di accordi col Genoa, e il Betis l'ha spinto molto, ci aveva pensato anche un po' il Bologna con Giovanni Sartori, ma il Betis era il club più interessato. Invece la Juventus poi ha lavorato bene con l'entourage, sfruttando i rapporti di Marco Ottolini con appunto gli agenti del ragazzo e con Genoa stesso, e che è arrivato a un accordo definitivo per un ragazzo di prospettiva interessante. Vedremo quale sarà la decisione finale, Cami, se sì, tenerlo o meno. Io credo che molto possa dipendere anche da Milik, perché se non riesce a piazzare Milik, insomma, comunque il libro paga, e là devi decidere chi far fare la terza punta, considerando come la prima si chiami Colomoni e come nella testa della Juve ci sia un giocatore differente rispetto a David.
1: Sì, vedremo. Poi è stato anche molto sfortunato Rome, perché insomma 28 minuti, problema in piena preparazione quando cambi la squadra, insomma poteva essere per lui anche una bella vetrina, perché con tutto, no, il tempo che la gente ci ha messo per prendere Colomani poteva veramente mettere minuti importanti, però insomma a volte gli infortuni sono abbastanza antipatici e lui ne ha avuto uno. Andiamo poi su questa giornata, io sono ancora stanco. Dove ti hanno aspettato per far arrivare a Torino Alai Begovic e Colomoni. Lascio per ultimo Colomoni, perché per Colomoni c'è bisogno di un discorso in particolare. Alai Begovic, tu sei stato quello con più forza nel dire: ragazzi, è nostro, punto.
0: Sì, perché mi risultava così e fortunatamente è arrivato.
1: Sì, se no era un boomerang.
0: Vabbè, ma ragazzi, solo chi non ci mette la faccia. E poi, no.
1: Abbiamo perso Rome in questo momento, adesso lo ritroveremo, intanto leggo dei messaggi e richiamiamo.
0: Mi
1: poi.
0: Senti?
1: Adesso sì. Ti avevamo perso...
0: Ogni tanto nella vita bisogna perdersi per ritrovarsi.
1: Esatto, mamma mia.
0: No, Begovic, ci sono delle sfumature di Celik, perché è un'altra operazione firmata Ricky Massara. E Ricky Massara voleva portare il bosniaco a Roma, e quindi cosa è successo? Che ha mantenuto i contatti vivissimi con l'entourage, ma soprattutto col padre, che è quello che era, no, il tassello fondamentale per fare in modo che poi ci si potesse aggiudicare questo ragazzo. Devo dire che questa è stata un'operazione veramente lontana dai riflettori e di rincorsa, perché a un certo punto l'Atalanta sembrava meno di un passo, ci aveva pensato di nuovo la Roma, diciamo, della nuova gestione d'Amico, c'era il Chelsea aveva un progetto con Xabi Alonso di prendere le Begovic e darlo in prestito magari alla squadra satellite e poi riportarlo a Londra tra un anno. La Juve ha fatto valere la sua, il suo progetto, ha sfruttato la

0: carta Mirla in Chianci, che è stato fondamentale per convincere il ragazzo, la sua famiglia, a spiegare cosa significa trasferirsi alla Juventus, ma diciamo che anche qui il timbro di Ricky Massara.
1: Eh sì. Massara è entrato a gamba tesa in questo mercato, Massara. È entrato a gamba tesa e
0: Facendo
1: quindi.
0: valere Cami i suoi contatti, che è la cosa più importante, no?
1: Che sono
0: Diciamo.
1: mancati nell'ultimo periodo.
0: E soprattutto, secondo me, Massara è stato intelligente nel non avventurarsi in dinamiche da cui dovesse ripartire da zero, no? Perché non c'è tempo. Se tu arrivi alla Juve, come è successo nel suo caso, se non sbaglio, il 7 luglio, Cami, 7 luglio è tardi, tardissimo. E quindi fin qui, perché si parla anche di altri giocatori in orbita Juve, accostati alla Roma? Perché sono trattative che Massara ha impostato nelle puntate precedenti.
1: Quindi in questo caso sì, dobbiamo, cioè, anzi, lui è stato furbo, furbo e bravo, perché poi devi essere furbo e bravo, e lui è stato furbo e bravo. Roma, andiamo su Colomoani, trattativa infinita, telenovela turca, insomma, l'abbiamo inseguito, cercato, ci siamo avvicinati, poi se è successo qualcosa, insomma, tutte varie dinamiche che abbiamo visto in tanti telefilm. Alla fine anche nell'ultimo sabato pomeriggio abbiamo avuto delle enormi difficoltà nell'aspettare Colomoani. C'è stato un momento di tensione. Noi eravamo vicini per Alajbegovic e con Alajbegovic abbiamo avuto paura che potesse di nuovo saltare Colomoani.
0: Sì, perché anche quando è fatta non è mai fatta col Paris Saint-Germain. Diciamo che poi il tentativo della Juve su Suzuki, il fatto che la Juventus abbia preso Alajbegovic, quindi investendo 35 milioni, insomma il Paris ce l'ha fatto un po' sudare, alla fine ha preteso che si cambiasse la formula mantenendo l'accordo economico e passando dal prestito con obbligo in caso di qualificazioni in Europa, inizialmente era questo l'accordo, che prevedeva anche la conference, e invece poi Paris Saint-Germain ha preteso la cessione a titolo definitivo e la Juve gli hanno fatto saltare l'affare per l'ennesima volta e soprattutto per accontentare Spalletti, che è grandissimo fan di Colomoani, ha accettato e gli è arrivato l'ok per far sì che il giocatore arrivasse a Torino.
1: Sì, però insomma abbiamo avuto il sabato con l'ansia, ancora una volta, ancora una volta. Roma, ho fatto un giochino alla chat e prima di salutarti ti faccio fare questo giochino. Ho immaginato potenzialmente dai 4 ai 5 acquisti da qui a fine mercato. Noi.
0: Solo.
1: Eh sì, solo. Perché onestamente punto a un grande mese d'agosto, per tutti.
0: Certo, sono d'accordo con te, sarà un
1: Per
0: gran
1: tutti,
0: mese.
1: perché poi Rome deve arrivare anche a 100.000, ragazzi, manca poco su YouTube.
0: Siamo. Grazie Juventus FC.
1: Esatto, anche perché poi abbiamo in mente, anzi, Roma ha in mente una grande festa e perciò, insomma, sarà l'evento dell'anno. Ma al netto di questo, che è la nostra vita privata e lo racconteremo in un libro tra qualche anno, ci mettiamo in coda ovviamente alla biografia di Bomber Mauro, ma al netto di questo, 5 acquisti, 5 ruoli, i tuoi nomi. In porta.
0: Già partiamo male. In porta, porta mettiamo Suzuki, dai, per il momento.
1: Mettiamo Suzuki, difensore centrale.
0: Lukumi.
1: Lucumi è qua, sono d'accordo con te. Terzino sinistro.
0: Mamma mia, sai che non ho la più pallida idea.
1: È difficile, in prestito poi è difficile.
0: Non ho la più pallida idea.
1: Vabbè, lasciamolo per ultimo, pensaci, pensaci. Centrocampista centrale.
0: Il presidente.
1: Quello è il tuo pupillo,
0: Che sì.
1: È un tuo pupillo il presidente che sì. Là davanti invece, chi prendi?
0: Allora, dai, metto Zirze.
1: Ok, allora l'ha fatto. I cinque nomi di Roma sono Suzuki, Lukumi, Ilano, il terzino sinistro, prima di salutarti.
0: Non mi viene in mente un solo nome. Ma questa è la classica operazione che se la fai, perché poi tutto da vedere, adesso anche Çelik che gioca a sinistra, bene. Non lo so, Cami, non lo so.
1: Ah, è
0: Fammi
1: difficile.
0: tu che hai messo?
1: Io metterò Udogi.
0: Ma non si muove oggi.
1: Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so.
0: Anche Teo, da quello che sappiamo,
1: No,
0: quindi.
1: no, quello è così.
0: È un nome impossibile da mettere per il momento. Lo mettiamo il 20 agosto.
1: Sì, dai, quello mettiamo un punto di domanda. Rome, grazie come sempre.
0: Grazie a te, ciao Cami, un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Romeo Agresti per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Allora, vedo che ci sono tantissimi messaggi, adesso li commentiamo tutti insieme per chi si fosse messo adesso all'ascolto. Avete 5 caselle da occupare, avete pochissimo budget, tantissimi prestiti e parametri zero e dovete farmi una lista di 5 nomi. Dico, mi raccomando, sul terzino sinistro, terzino sinistro. E non destra, perché sennò de vi devo chiedere un altro nome, ne ho letti un paio destri. Ma al netto di questo, mi raccomando, 5 nomi, 340-54-25324, potete scriverci anche i vostri 5 nomi nella nostra chat di Twitch, vi aspettiamo, scriveteci, adesso inizio a leggerne un paio. Ciao Camillo, Andrea da Torino, per la porta purtroppo ci dobbiamo accontentare di vicario, ma sei tu, quindi tu ti devi accontentare, perché sei tu il capo in questo caso. Difensore centrale Tomori, centrocampista che sì, vabbè, parametro zero ci sta. E poi attaccante Sorloth, terzino sinistro Theo Hernandez. Difficile, Theo, come ha detto Romeo, difficile che si possa muovere. Allora, vedo anche qualche nome dove subito il budget è andato boom boom boom, ma ci sta. Suzuki, Fortini, però giallo da Pisa, Fortini destro. Fortini destro, quindi giallo da Pisa, scrivimi un terzino sinistro, perché non arriverà a Fortini. Balerdi, che sì, Pellegrino, che sì, puoi prenderlo svincolato, tranquillo, non è un prestito. Giuseppe, Suzuki, Lucumi, che sì, e Zirze, il terzino sceglilo tu, mi ha detto Giuseppe. Poi, buon pomeriggio Camillo, allora, vicario in porta. Lucumin in difesa, che sia a centrocampo e in attacco Zirkzee, anche se non è il tipo di attaccante che mi piace. Sugli esterni non è facile, il terzino sinistro neanche gli esterni. Terzino sinistro, terzino sinistro non è difficile. Antonello da Padova fa la lista dei giocatori da vendere, Di Gregorio, Rugani, Cabal, Douglas Luiz, David, ci sta Antonello, ci sta Antonello, dai, ci sta. Allora, ma Salvatore, intanto Colomoni non abbiamo speso 50 milioni, in tanti vogliono farvi credere questa cosa, noi per Colomoni ne abbiamo spesi 38. Poi, se segnerà da qui a fine stagione una valanga di gol e ci farà vincere campionato e Europa League, arriveranno i 50. Ma non abbiamo speso 50. In questo momento abbiamo speso 38. Poi ripeto, se, e dico se, noi vinceremo due trofei, allora a quel punto farà parte anche dei 12 milioni di euro di bonus. E arriveremo a 50. Ma possiamo dire tranquillamente tutti che con la vittoria dell'Europa League, la vittoria del campionato, i 50 milioni li spendiamo volentieri? Possiamo dirlo? Possiamo abbracciarci per questa cosa? Io direi di sì. Però ad oggi noi abbiamo speso 38 milioni di euro. Perché qualcuno ha già pagato i bonus. È una cosa che capita quasi sempre con la Juve. Altre operazioni non leggo mai i bonus. Strano, eh? E poi Pellegrino comunque costa quella cifra, costa sui 38. Pellegrino e Suzuki a 50 milioni di euro non prendevi la maglia di uno. Perché Pellegrino sei sopra i 30 e Suzuki sei sopra i 30, quindi sei già vicino ai 70. Perciò capisci bene che da 38 per Colomoni a quasi 70 per Suzuki e Pellegrino è stato più semplice comprare Colomani. Quindi no, non fatevi a volte, caro Salvatore, influenzare da chi viene a dirti 50 milioni di euro. 50 milioni di euro se vinciamo tutto. E poi se vinciamo tutto, io sono ben contento di aver pagato Colomani 50 milioni di euro. Anzi, poteva mettere anche un bonus in più. Ecco. Allora, nostro amico mi sa che non ha ben. Sì, diciamo che vuole fare un po' di economia con Douglas Luiz, però quello che voglio dire io è che carne secchi mi sa che non ce lo possiamo permettere. Udogi non è in vendita, però puoi metterlo sicuramente, però carne secchi secondo me non arriva. Lucumi Sì, è un buon nome. In mezzo mette Douglas e in attacco mette Pellegrino, il nostro amico che non si firma. Andiamo anche nella chat di Twitch. Ci scrive Tanino da Barra Franca. Vicario, Lucumi, Martin, Chessy, Pellegrino. Questi sono i nomi. Ciao Camillo, perché non andare a prendere lo svincolato Remo Freuler? Siamo sicuri che 2 stagioni a buon livello non le possa fare? Alessandro da Taormina, io grande fan da sempre di Remo Freuler. Grandissimo fan di Remo Freuler sempre. Ma quando una squadra che ha fatto molto bene, molto molto bene, come il Bologna, che però ha avuto una performance di alto livello, molto molto alto, decide poi di lasciare andare via Remo Freuler, però il Bologna, per quanto abbia fatto molto molto bene, di un livello inferiore alla Juve, e decide di lasciarlo andare a parametro zero, è perché comunque già pensa che Freuler sia arrivato un po' al capolinea di quello standard. E già lo standard Bologna che è stato altissimo negli ultimi anni, però inferiore a quello di Juve. Se pensa al Bologna che Freuler sia arrivato al capolinea, è difficile che tu possa metterlo dentro una squadra superiore al Bologna. Questo è quello che ti voglio dire. Vi faccio un esempio: secondo voi Salah, che adesso è andato al Trabzonspor, i club italiani o altri di Premier o spagnoli, inglesi di alto livello, no, Salah, stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi 10 anni ha fatto delle robe incredibili. Non poteva andare da qualche altra squadra? E se non lo prendono è perché le sensazioni su Salah non sono del tutto positive da un punto di vista della fame, la voglia, l'intensità. Poteva, cioè, anche già solo in Turchia, perché non è andato il Galatasaray su Salah? Ci sono dei momenti in cui i dirigenti sanno qualcosa più di noi, ma sanno tante cose più di noi. E non dico che a livello di comportamenti o di vita personale, sto proprio parlando a livello di fisicità, di forza nelle gambe, di voglia, di ambizioni, e quindi ci sono dei momenti in cui alcuni giocatori poi vengono lasciati andare a un livello sempre più basso. E non me ne voglia Remo Freuler, però in questo momento viene accostato al Sassuolo e credo che andrà su quel range lì. In quel range lì per me è un top. Io sono sempre stato un grande fan di Freuler, però devi prenderlo 3 anni fa, quando l'ho preso il Bologna. E lì la Juventus aveva fatto un sondaggio per Remo Freuler e mi ricordo anche tanti commenti su Remo Freuler, disgustati dalla possibilità di prendere Remo Freuler. Queste sono cose che dovevi provare a fare quando nessuno voleva Remo Freuler 3 anni prima. Ora, quando ha overperformato per anni col Bologna e gli anni passano, devi cercare qualcosina di diverso. E detto ciò, per prestare, probabilmente pagare lo stipendio di Douglas Luiz e prendere Freuler, onestamente do una chance a Douglas Luiz, se questo è il metro di paragone. Leggo altri nostre cinquine, perché me ne sono arrivate tantissime. Continuate a mandarmi le cinquine, no? Delle caselle dei giocatori mancanti, ovvero portiere, poi difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista e attaccante. Tu, Manu, ce l'hai la cinquina?
2: Non ancora.
1: Mi raccomando, voglio sapere anche la tua cinquina. Poi dirò anche la mia. Dirò anche la mia cinquina. Diciamo che potete, secondo me, anche se non avete tanto hype, il terzino sinistro potete sbizzarrirvi, perché io non sono convinto che poi alla fine arriverà anche il terzino sinistro. Però noi lo mettiamo perché le caselle mancanti della Juve sono 5. Sono 5, però potremmo anche rinunciare al terzino sinistro. Quella è la più, pochettino più in dubbio. Allora andiamo da Guido da Bologna. Portiere, rimango con Perin. Difensore centrale, Lucumi. Terzino sinistro, perché nessuno, perché non esce Gatti. Quindi lui già conferma portiere, terzino sinistro più o meno. Centrocampista, Chessy, attaccante Demirovic. Io, caro Guido, Demirovic proprio non mi piace. Proprio non mi piace Demirovic. Non so perché qualcuno ha questo grande hype su Demirovic, però voi siete voi dirigenti qua, però Demirovic, l'ho già letto un paio di volte, ma proprio non mi piace, non so cosa, cioè, ha fatto, vabbè. Voglio fidarmi di voi, ma non sono su questo carro, ve lo dico subito. Giovanni, Suzuki, che sì, Demirovic anche lui, Lucumi, Udogi. No, non ha esagerato. Secondo me solo Udogi non è proprio fattibile. Il resto, sai, Suzuki è zero, eh. Che sì, non penso ci siano grosse commissioni. Demirovic non è una cosa troppo pesante. Lucumi va a scadenza, quindi non puoi prestito. Va a scadenza 2027, quindi non puoi prestito, Lucumi. Devi pagare. Se vuoi Lucumi, devi pagare. Vicario, prestito, Lucumi. Budget scambi che sì, parametro zero, Sorloth Massimo rinuncia al terzino sinistro e quindi da questo punto di vista Massimo decide di rinunciare al terzino sinistro. Voi mandate ancora tutte le vostre cinquine, io le leggo tutte in questo momento, le leggo tutte, anche quelli che sbagliano un nome semplice come Lucumi, semplice semplice, noi si scherza, c'è il solito, ci sono due o tre ogni tanto che arrivano, pur ascoltando tanto la trasmissione poi diventano permalosi, nel corso degli anni poi, anzi delle settimane qualcuno diventa ancora più permaloso, ma noi continueremo a scherzare sui nomi dei giocatori, nessuno riuscirà a scalfirci da questo punto di vista. Manuel, lascio la palla a te e torno tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alay Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore, infatti, potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Gli altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lucumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente in attesa di sviluppi. Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19:00 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece dodicesimo. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il sanremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con tre giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4. Al terzo turno se la vedrà con Griekspoor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 7.

0: Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Stranamente noi anticipiamo un attimo i discorsi perché abbiamo deciso di regalarvi anche sì. un'anteprima di due in bianco nero.
4: Sì, ma perché no?
3: Perché no? Perché
4: chi offre di, chi più? Offre di più? Un materasso.
3: Allora stamattina,
4: aspetta, mi squilla il telefono.
3: No, basta, sta storia delle vacanze.
4: Pronto?
3: Io sì, merito le vacanze.
4: Buongiorno.
3: Ditemelo. Chi tra questi
4: sì,
3: due pelati
4: sì,
3: merita
4: sì.
3: di andare in vacanza?
4: Guardi, domani arrivo alle 13.
3: Sì, alle 13.
4: Sì, sì, sì. Alle 13 sono in hotel.
3: Meronia, vai.
4: Grazie. Guardi, resto sì. Tanto c'è Marangio qua, io resto fino al 24. No, anzi 23 perché sarò Frosinone.
3: Oramai sembriamo
4: grazie.
3: Prego, arrivederci. Oramai sembriamo due ologrammi.
4: Ho confermato.
3: Premi un pulsantino e compaiono queste due pelate fastidiose qua.
4: Comunque domani, domani mattina.
3: Va bene, ti lasciamo tutti soli, evidentemente. Che te ne vai tu, ne vado pure, io, lasciamo tutti quanti soli. Niente panico. Santarelli ci sarà, anzi raddoppierà. Anzi, abbiamo deciso di anticipare addirittura oggi, che come vedete sono le 4 meno 8 minuti. Questo però è un leggero anteprima.
4: Vendo un caricabatterie
3: che non funziona, che era mio, tra l'altro.
4: No, questo è mio.
3: Mai un caricabatterie si prende sempre. Io sono rimasto senza caricabatterie
4: quando avevo il vecchio Samsung. Adesso
3: e che
4: tablet fine
3: hanno fatti i miei caricabatterie?
4: Non lo so. Ma era rotto peraltro.
3: Non era rotto tablet. Sei tu che l'hai rotto, è un altro discorso. Signori, allora noi ci stavamo già interrogando, intanto buon pomeriggio ovviamente dai due pelati.
4: Ciao. Salutiamo Camillo.
3: Ciao Cami. Qualsiasi cosa ci chiami, entri in diretta insieme a noi senza problemi. Noi siamo una squadra fortissima, come dice qualcuno.
4: Quelli che siamo rimasti.
3: Quelli che siamo rimasti. I reduci. Insomma, vabbè, non apriamo discorsi. C'è da parlare più che altro di una squadra fortissimi che deve diventare la Juventus. Perché stamattina un po' se ne è parlato, ho visto che ne parlate anche tu oggi pomeriggio a partire dalle 12. Bisogna stare attenti un po' al fatto che Massara, Carnevali e Ottolini sono rimasti chiusi alla Continassa con l'aria sparata a 1000, visto le grandi temperature, e stanno lavorando al telefono veramente per fare degli incastri che o ti funzionano e fai una roba incredibile o qualcosa potrebbe non andare bene. Hai sistemato comunque le cose, ma non del tutto. Allora, intanto ieri Emery ha chiamato il Dibu e ha detto: ma che te ne vuoi andare? Resta qua. E lui avrebbe detto: vabbè, resto. Quindi Dibu, croce sopra, ciao.
4: Però ci abbiamo Dibe.
3: Però ci abbiamo Dibe. Non è la stessa cosa, ma insomma, no. Va bene uguale. Su Zirkzee la Juventus avrebbe trovato l'accordo con lo United, l'accordo col giocatore, ma in stand-by. Però quanto tempo dobbiamo stare in stand-by? Se mi riesce una cosa, avrà detto Carnevale o Massara, riesce la cosa, qua fuori mi fanno una statua. E qual è questa cosa che fanno? Noi sospettiamo, ma poi è arrivata conferma anche da uno di voi che probabilmente è all'ascolto, che vive in Francia, e ci ha detto: guardate che in Francia sembra quasi che sia partita un'asta per Jonathan David. Noi sospettiamo, e lo dicemmo già due puntate fa,
4: un'asta per Jonathan
3: guardate
4: David.
3: Che si accelerano per Zirkzee vuol dire che c'hanno un colpo in uscita. Il colpo in uscita dovrebbe essere David. Se è vero che magari in Francia più di un club è interessato, abbiamo la sensazione che tipo Carnevale e Massara abbiano detto a David: tu non dire niente, non ti muovere, fai come fai in campo, non ti muovere, non dire niente, fermo.
4: Dai, ma la, non la dovevi dire però questa, la dicevo praticamente, prendevamo il caffè, l'hai detto, cioè non ti muovere, come in campo.
3: Non ti muovere, come fai in campo, non ti muovere,
5: ma
3: fermo.
5: Ma non ricorre un po' così?
3: No, nemmeno così devi fare, devi stare fermo, zitto e fermo. Hai detto no all'OM, non dire no a queste squadre che ti abbiamo trovato, mo però facciamo scatenare una stetta, è capace che ci esce una cosa di soldi in più e noi possiamo investire. Dopodiché ti sta bene questo? Sì, zitto, detto che non devi parlare, non lo deve sapere nessuno. Se la nostra intuizione è giusta, Jonathan David andrà in Francia e noi avremo Zirkzee, e questo sarebbe già la cosa di cui il capolavoro
5: mi piace.
3: Fuori alla continuasse.
5: Mi piace, partiamo Vincenzo, anche se poi alla fine ritorniamo su un tema che abbiamo affrontato, credo anche te alle 9, io poi alle 12.
3: Sì, ho detto le 3 perché ne qua sì, abbiamo mille orologi che porta poi
5: il fatto che
3: stanchi.
5: Ti mancherebbe comunque quel tipo di centravanti voluto da Spalletti. Però è altrettanto vero che tu... intanto io ho fatto una prima riflessione, Vincenzo, e Kolumani, che io già adoro, lo sai, perché non è il mio attaccante preferito, ma adesso lo adoro.
3: Hai visto come si abbracciava tutti? Ma gli vuoi bene?
5: Guarda, è bellissimo.
3: Ha rinunciato anche ai bonus.
5: Ha rinunciato anche ai bonus. Ma infatti,
3: lui ti ha detto veramente,
5: questo deve accadere.
3: Questo è il mio cuore.
5: Però lui, sarei d'accordo con me, la doppia cifra di gol te la deve portare.
3: Assolutamente.
5: Per forza. E sono
3: ma
5: convinto
3: lo vuole anche,
5: che...
3: lo vuole anche.
5: Zirkzee, se arriva alla Juve, è un altro che comunque i suoi 8, 10, 12 gol li può fare. E poi io ci aggiungo altri due elementi qua. Intanto uno è Ildiz.
3: L'altro è la Begovic che tira, è un calciante.
5: Bravo.
3: Vogliamo metterci tre foglie morte buttate là da Cegrova? Io tre foglioline morte se le butta dentro.
5: Non lo so. Però comunque questo è un attacco che... delle garanzie sulla carta, me le comincerebbe a dare. Poi è normale, siamo sempre lì col discorso. Io stamani dicevo: se Milik mi garantisse tra le 15 e le 20 partite, tra le 15 e le 20
3: Milik.
5: Sicure, Milik.
3: 15,
5: Milik tra 15 e 20,
3: una decina secondo me può arrivare.
5: Ma arrivasse stringendo un po'. Lui, se ti fa 20 partite, 5-6 gol te li mette insieme, Vincenzo. Che comunque. Perciò sono due operazioni, quella eventualmente di Zirkzee, quella di Kolumani già fatta, che a me piace. Spiego, che è molto interessante il messaggio che è arrivato ieri, l'amico diceva che io 2 anni fa non lo volevo. Vero, sono cambiate gli scenari, oggi Zirkzee secondo me su questa Juve ci può stare.
3: Allora, poi dobbiamo essere onesti. Sì, è vero, Alessandro diceva: io Zirkzee non lo voglio.
5: Come no?
3: Fermi.
5: Me lo ricordo bene.
3: Poi però ha visto David
5: Opendano. Sì, vabbè, a parte quello.
3: No, quello è importante.
5: Sì, ma a parte quello.
3: Cioè, tu una volta vedi David Opendano, dici, vabbè.
5: Ma era la situazione diversa.
3: Joshua, vieni a papà Joshua.
5: Era la situazione diversa, con un allenatore nuovo, che si affacciava dal Bologna, tutto quello. In più, Zirkzee, anche se non ha fatto bene, ha comunque fatto un'esperienza internazionale, quindi a me queste due cose piacciono molto, Vincenzo. Poi quello che dicevi, occhio alle cessioni, perché Nico Schira ci ha detto oggi che fondamentalmente potrebbe essere una decina. Ora io non riesco a vederle 10, ma anche se sono 5 o 6 io gli faccio una statua equestre.
3: Io credo che nella decina, mi fido molto di Nico, tra l'altro abbiamo fatto intervenire, non lo farò rintervenire perché sta veramente massacrato di collegamenti a destra e a sinistra, gli faccio i complimenti anche per quello che sta facendo a Rai Sport, perché è molto bravo ed è un premio meritato al professionista che è. Credo che nei 10, che qui fa riferimento lui, poi magari glielo chiedo dopo nella pausa, ci siano, poi ci fermiamo che parte ufficialmente 2 in bianconero dopo la sosta, eccetera. Ah, facciamo una tirata. Allora, signore e signori, l'anteprima finisce qua, comincia. Chi era l'altro?
5: Che fa la tirata? Vabbè
3: no, ma smettila. No, dicevo che tra i 10, secondo me, sono da considerare anche i prestiti.
5: No, quindi, no, chiaro,
3: quindi,
5: chiaro, chiaro,
3: me,
5: chiaro, chiaro, chiaro.
3: João Mario fa parte dei 10, quindi
5: già
3: secondo
5: 2.
3: Me anche Ciccio che abbiamo dato in prestito adesso, Azic fa parte dei prestiti. E nella trattativa per Lucumini secondo me se ne andranno gli altri 2, che sono Caballa e Miretti, però quelli potrebbero essere anche a titolo definitivo.
5: 1, 2, 3, 4.
3: Beh, Caballa ha una quotazione di mercato, noi abbiamo preso a 13, adesso ha una quotazione di mercato di 7.
5: Sì, io ci inserisco anche Vlahovic, 5.
3: Sì, però Vlahovic è uno che era decaduto, quindi...
5: Però complessivamente ci potrebbe stare, 6 a 5.
3: Secondo me l'idea è quella di David, Arthur. Anzi, facciamo i 5 nomi che secondo voi sono stati già messi in partenza. E questo è un primo quesito da quale partire. Io ti dico Arthur, io ti dico Di Gregorio, io ti dico Arthur, Di Gregorio ti ho detto, vero? Ti dico Rugani, che andrà in prestito probabilmente. Ti dico che Gatti, loro l'idea di mandarlo via ce l'hanno, se prendono Lucumi va via lui. E ti dico che forse se arriva comunque lo Sixe di turno, è capace anche che Hecator possa andare in prestito da qualche parte.
5: Però li rischieresti di essere un po' corto. Proprio sulla questione Milik, cioè...
3: Però il quinto dovrebbe essere Douglas Luiz, a meno che non convince tutti all'ultima tutta a tenersi.
5: Però occhio, perché io credo che la Juve quattro attaccanti inizialmente sani li debba avere. Quindi, Kolumani, Zirkzee,
3: Hecator,
5: Milik ci potrebbe stare. Come ragionamento, in realtà ce n'hai 3.5.
3: Beh, tu calcola che nella batteria degli attaccanti a te servono 2/3 centravanti puri.
5: Sì, perché poi
3: c'hai il Diz, c'hai Cossesao, c'hai Alabegovic, quindi c'hai Bogà. Cioè, esatto. Comunque non è che.
5: Però ecco, io quelli me li terrei. Perciò Hecator, che tra l'altro è giovane, italiano, sembra anche bravino. Perché non tenerlo
3: di prospettiva, io lo terrei
5: in Europa League, in alcune partite può giocare. Perciò io questa linea offensiva la farei. Poi sul resto delle cessioni c'è anche Kostic, giustamente, che è andato via. Sì, alla fine sulla decina ci arriviamo. Ti sei dimenticato di un nome?
3: Kuhn-Meiners non lo vuole nessuno. non lo fa, non è che mi sono dimenticato, è che io la notte, ti confesso che la notte faccio dei sogni belli, piace tipo spettacoli di teatro. A un certo punto,
5: a un certo punto,
3: durante questi spettacoli di teatro, lo so che te sono più da luci rosse, però durante questi spettacoli,
5: ma magari a notte,
3: durante spettacoli di teatro, a un certo punto, pubblicità, edizione straordinaria con Miners va in Turchia, e la notte mi sogno che lui va in Turchia. Poi Ale, se arriva una proposta da una squadra di Premier, Nottingham Forest, che hanno soldi, che vanno a casa, si tolgono le scarpe, che sto qua, 20.000 euro, che devo fare se 20 milioni di euro? Hanno i soldi che gli escono da tutte le parti. Secondo me, se arriva un'offerta, Carnevali e Massara si chiudono con Miners nella stanza e gli dicono:
5: fermo,
3: devi andare. No, quello glielo dicono a David, a lui gli dicono: voglio, sveglia, devi andare via. Andare via.
5: Allora, qualche messaggio.
3: Perché guarda che è difficile
5: intanto
3: riuscire a convincere la gente.
5: Non so. Roberto La Cascina dice: mi piace questo palinsesto, ci siete sempre voi. No, ma noi tanto siamo qua tutto il giorno, in effetti.
3: Gli altri due giorni, poi vi lascia questo pelato.
5: Poi, Manuel, macellaio gobbo della provincia di Firenze. Grande Manuel. La ciccia ce l'hai buona sicuramente. Dice: a proposito di mercato, cosa ne pensate del mercato dei Viola? Ho fatto la stessa domanda a Camillo, ma non ho sentito la risposta perché non aveva linea. No, era proprio caduta la linea da Torino per un problema tecnico.
3: Ma non ci siamo.
5: Guarda, secondo me hanno fatto un ottimo mercato, poi però bisogna sempre vedere la risposta del campo. Che possa far peggio l'anno scorso, non ci credo. Dei giocatori interessanti li hanno presi, onestamente, e credo che la Fiorentina, vi ricordo sempre, ci sono 3 centenari quest'anno, penso che la Fiorentina possa fare un buon campionato.
3: Sono due le possibilità, Ale.
5: O bene bene o male male, esatto. Anch'io credo la via di mezzo non ci possa essere.
3: No.
5: Sì, è vero.
3: E io l'ho detto stamattina, lo ribadisco ora, mo gli piace a tutti quanti Paratici, Ora è bravo, prima, ma chissà da dove prende i soldi, le solite magagne, solo alla Juve perché da un'altra parte no, e invece adesso è diventato il re. Prima era il mostro, sbattuto in prima pagina, avviso di garanzia, Cucurella, Suarez, eccetera,
5: no?
3: Eccetera. Poi, questo è uno che è un maledetto, è un truffatore, mettetelo in carcere. E invece, sai che dicevo stamattina? Questo dopo aver scontato questa ingiusta, perché ingiuste sono state, squalifiche, lo dice la Corte di Giustizia Europea.
5: Perché
3: la Corte di Giustizia Europea fosse intervenuta prima, se fosse stata chiamata in causa prima, lui non avrebbe pagato. Ha pagato quando era a Tottenham. Quindi, però, la difesa la faccio lo stesso a Paratici, perché comunque è uno straordinario professionista. Lui, secondo me, per quell'ingiustizia dice: ora torno, e vi dimostro che vi do una pista a tutti quanti come dirigente.
5: Sì, sì, infatti. Perché comunque a Tottenham non ha fatto benissimo.
3: No, ma c'aveva sta spada di Damocle addosso, bravo, poi bloccato.
5: Bravo,
3: poi...
5: bravo.
3: E l'altro, il mio sogno recondito, ma in futuro, senza aprire dibattiti. Se un giorno tornasse quell'altro lì, Andrea Agnelli, ma lo spirito di rivalsa che tiene, sai che cos'è? Cioè lui già enorme. Adesso sta preparando 20 anni di scudetti.
5: Enorme.
3: Dice, vanno fatto male 9 di fila? Facciamo 18? Facciamo 18? Aggiudicato 18.
5: Ciao caro Tiziano, ci pone un quesito. Bello quando ci ponete quesiti voi. Lo fareste lo scambio Nico Carlos Augusto?
3: No. No. No. No, io voglio i soldi per Nico Gonzalez. Ce li hanno i soldini, però tanto che, non però li spendono
5: sì,
3: per Romero.
5: A parte che ce l'hanno soldini, detto questo.
3: Allora.
5: Però sai che c'è? Si torna sul ragionamento che facevamo ieri. Carlos Augusto potrebbe essere quel peperoncino al sedere di Cambiaso. Perché oggi Cambiaso non ha alternative lì.
3: Sono d'accordo.
5: Capisci?
3: Sì, sicuramente. Io andrei a guardare altrove. Non è che non mi piace Carlos Augusto, non mi dispiace come giocatore. Io intanto, magari se uno di quei 10 giocatori che vanno via fosse Cambiaso, sarei contento. Ovviamente è una cifra congrua. Mi aspetterei poi un colpo. Sicuramente, ecco, se tu mi devi dire uno scambio con l'Inter, Frattesi a me non serve a niente. Frattesi ora a me non serve a niente. Servirebbe più eventualmente Carlos Augusto.
5: Esatto, bravo.
3: Se dovessi immaginare uno scambio. Ma io al Napoli per Gatti, all'Inter per Nico Gonzalez, li guardo in faccia e gli dico: sono 30 per Gatti e sono 30 per Nico. Pagare e vedere cammello.
5: Ragazzi, una cosa che ha detto Morabito, fa noi caldo, ve l'abbiamo raccontata quanto tempo fa? Perché Morabito pare che abbia detto che Spalletti ha girato le spalle a Comolli. Quant'è che ve l'abbiamo raccontata?
3: Ragazzi, quando lo dicevamo noi sembravamo due terroristi. Ma Marangio e Santarelli subito a cercare.
5: Ora perché l'ha detto Morabito?
3: Feci noi la foto.
5: Bravo. Che poi noi non sappiamo tutto. Ma quando, ragazzi, le cose le sappiamo, ve le raccontiamo. Spalletti.
3: Non solo. Non so. Vogliamo dire anche ancora più aborigine?
5: No, questa è una frase mia,
3: tua, vabbè, aborigine.
5: Aborigine.
3: Quanto tempo prima ancora l'aveva detto Antonio? Ti ricordi quando venne presentata la storia dei concerti? Il direttore che disse: guardate che questo sta un po' fuori dai giri.
5: Poi, lo sapevamo, ragazzi.
3: Poi, e questo è lui.
5: Allora, sì, allora Andreone, vero, noi vi abbiamo raccontato giorno per giorno le problematiche del nostro Andreone. Ho visto anche le sue analisi.
3: Ti giuro che le ha raccontate, no, quindi denuncialo per violazione della
5: privacy. Ho visto anche le sue analisi del sangue, sono buone. Però Andreone, non voglio dire agli amici quanto è di glicata, perché lì dobbiamo lavorarci. Il resto sono perfetti.
3: Ma ci arriviamo, guarda che lui è un
5: ha già perso
3: mercato,
5: 5 kg.
3: Ma lo vedo sciupato, infatti, stai una bellezza.
5: Ha perso 5 kg.
3: Bellissimo, bellissimo.
5: Ma, ti voglio bene, Andreone, però sulla glicata dobbiamo lavorarci. È in doppia cifra la glicata. Di
3: allora
5: la glicata
3: noi,
5: di Magliocca è in doppia cifra.
3: Perfetto. Allora,
5: ma
3: dire,
5: ci lavoriamo.
3: Se sfuma ci prendiamo la glicata di Magliocca. Allora, no, che stavamo dicendo? Che poi mi hai interrotto.
5: No, di Morabito. Buongiorno Morabito.
3: Sì, ciao. Noi pensa che è un po' di tempo fa abbiamo fatto anche una foto di quando c'è stata la commemorazione,
5: sì,
3: della strage della Isernia.
5: Che si guardavano nemmeno.
3: Si guarda, Marangio, ma tu hai fatto un fotogramma, che vuoi che sia, è normale che non era una festa e stavano abbattuti. Ragazzi, quella era un'indicazione, ma noi non è che dalla foto l'abbiamo saputa. Noi qualche cosina magari ce la raccontano, qualche cosa la sappiamo. È mestiere nostro, no? Se no siamo qui a fare i cantastori, a fare le battute. No, quindi... Era...
5: Sì, intanto le battute le facciamo.
3: Vabbè, ci sta. Non c'è più il serale, fin quando non ricomincerà.
5: Già, sappiamo ancora il giorno. Forse il martedì, abbiamo detto, no?
3: Forse il martedì?
5: Sì.
3: Io farei sempre. No, il martedì, bravo. Martedì mi piace un sacco.
5: Venerdì, no.
3: Mi piace un sacco. Mi piace un sacco il martedì. Sì. No, e quindi insomma, c'era credine. Così come invece ora Spalletti. E del resto, ragazzi, i risultati danno ragione. Allora, a me è piaciuto molto quello che ci ha raccontato poi ieri Mirko a proposito di Massara, che magari ha detto a Spalletti: guarda, Laura Zirkzee, non lo so, non è proprio mi attacca, mister, stammi a sentire,
5: fidati.
3: Io lo conosco bene, fidati di me, io lo vado a prendere. È così che si fa il dirigente in una squadra come la Juventus, ed è così che poi gli allenatori si possono fidare dei dirigenti. Ma se io ti chiedo un attaccante fisico da pallata e mi porti Boga, con tutti i rispetti,
5: che peraltro non ha portato neppure lui, ma
3: nemmeno
5: ha portato Ottolini,
3: ma perché poi alla fine quello non stava portando a nessuno.
5: No,
3: Ottolini
5: nessuno.
3: Ha detto diamogli almeno almeno un furetto, uno bravo, che poi l'abbiamo riacquistato perché è bravo e noi vogliamo un gran bene a Boga. Però proprio, allora quello giustamente dice Spalletti, ma mi stai prendendo in giro? E probabilmente sì.
4: No,
3: cioè non lo ascoltava, non lo prende in
5: giro. Intanto salutiamo Stefano da Bardonecchia che ci sta ascoltando dal concessionario mentre aspetta la macchina nuova. Grazie.
3: Che macchina hai comprato?
4: Non è che l'ha preso
3: il prezzo,
4: Vincenzo non l'ha preso in giro.
3: Ah, se avete un concessionario, no, dimmi.
4: Smettila. Non aveva le capacità.
3: No, lui andava per la sua
4: come
3: strada.
4: Come lì non aveva la capacità di fare quel mestiere. Non era il lavoro suo.
3: No.
4: Punto.
3: No. No.
4: Perché magari l'avesse preso in giro. Perché sai, mi stai sulle scatole, ho un progetto e ti voglio far fuori. No, lui non è realmente riuscito a prendere un giocatore.
5: Ma lì abbiamo detto, non voglio più tornare al passato.
3: Ultima
5: la colpa
3: ora.
5: Non è sua, è di chi ce l'ha portato.
3: Ultimo ora che farà felice Latini e toglie una possibile pista a noi.
5: Ma fa
3: Lorenzo,
5: felice anche a me.
3: Lorenzo Pellegrini accetta l'offerta della Roma per prolungare il contratto. Nuovo accordo fino al 2027 a 2,5 l'anno, quindi Pellegrini che ha fatto un mezzo frontale con Santarelli, non lo avremo.
5: Non l'avrei mai voluto.
3: Tra l'altro ho parlato di te quando parlavo con Samuel, che Samuel ha detto lo conosce molto bene, un caro ragazzo. Ha detto non glielo dire a Santarelli sana per fare un frontale. Ah, non avrei voluto essere in Pellegrini. Sì, perché quello è uscito strillando dalla macchina. E gridavi Gravina anche in quel caso, se non ricordo male.
5: No. L'ho mandato a quel
3: comunque
5: paese.
3: Pellegrini è della Roma, ha rinnovato con la Roma, quindi, ma a me tutto so, un bravo ragazzo, un buon giocatore, tecnicamente bravo,
5: buon giocatore, sempre rotto,
3: fragile, bravo,
5: però sicuramente un buon giocatore, ma...
3: ed è ufficiale invece anche la cessione di Angeligno, ma questo si sa,
5: non è un giocatore che volevo alla Juventus. Domenico Ancona ci chiede Zirkzee, Lukumi che sì, per voi arriveranno? Allora
3: Zirkzee,
5: Lukumi è che sì, secondo me 2 su 3 sì.
3: Io ti dico 3 su 3.
5: I più sì, però per arrivare a che sì bisogna veramente togliere qualcosa a centrocampo. Però può essere. Può essere che sarebbero 3 grandi colpi, Sarebbero 3 grandi colpi che ridisegnerebbero molto il volto della Juventus. Però anche qui ragazzi, qualche eccezione, lo dicevo stamani, lo ridico oggi. Qualche eccezione, mettiamola in preventivo, che sia Gatti, che sia Conceição, e qualcuno va via.
3: No, ma speriamo. E soprattutto abbiamo visto che sono Nico Schira ha parlato di sarebbe mai sbilanciato. Ma glielo chiedo.
5: In questo momento, perché secondo me la Juventus ha fatto, e non voglio dare carezze, lo ripeto, ma voglio dire quello che penso e che vedo. La Juve ha già fatto tanto, nel senso che prima comunque di cedere ha comprato e forse continua a farlo, ma poi le cessioni arriveranno. E in questo momento è normale che io vorrei cedere Arthur Miretti, Kuhn-Meiners, David, tutti quelli che conosciamo, ma non portano i soldi, o quantomeno non ne portano tanti quanto. E allora qualcuno che magari li porta, bisognerà cederlo. È chiaro che spero che non vada via con Conceição, ci mancherebbe altro. Su Gatti sono un po' più combattuto, perché li voglio bene come giocatore, attaccata alla Juventus, juventino, però a me non fa impazzire, ma è una mia idea. Quindi se rimangono tutti e due io sono contento, ma se sul l'altare del bilancio e di altre occasioni li devo cedere tutti e due, mi dispiace, perché onestamente mi dispiace, non mi dispiace se vanno via con Miners e tutti quelli che sapete, però io non dico niente alla proprietà e alla società che fa questo tipo di scelte, perché una rosa di 35 giocatori non possiamo averceli. E allora giustamente chiedete che sì, vediamo, chiedete Lukumi, vediamo, chiedete Zirkzee, possibile, però, e siamo già a 28 giocatori, aggiungetene 3, fanno 31,
3: no, vediamo che ci dice.
5: E qualcuno va via, anche dei possibili titolari. Anche dei possibili titolari, dobbiamo prepararci a questo.
3: Dopodiché, credo che dietro il nervosismo palese, così poi torniamo anche sulla gara di ieri, manifestata da Grayson Bremer, non ci siano questioni di mercato, perché secondo me comunque poi i giocatori sono abituati,
5: sì,
3: a vivere con i voci di mercato. Ma era semplicemente per una questione legata a una preparazione fisica di ritardo, al fatto che comunque quando aumenti i carichi di lavoro poi ti fai la trasferta, poi insomma ci sta che magari nelle prime partite c'è un po' la vena che ti si chiude, perché era parecchio nervoso ieri,
5: sì,
3: Gleison Bremer, e anche parecchio impreciso in alcune cose. Però gli stia dare
5: io
3: tempo.
5: Comunque continuo a sottolineare un aspetto, poi cominciano a sentire anche i vocali, tutto bello, tutto meraviglioso,
3: però
5: giorno 6 di agosto noi ci abbiamo sempre in porta di Gregori e Perin, che poi dal 23 per me diventano i miei migliori portieri al mondo. 6 agosto portieri della Juventus, Di Gregorio e Perin.
3: Però
5: al 6 agosto, sì, portiere della Juventus, Di Gregorio e Perin.
3: Però sai anche molto bene che il portiere, a differenza dei giocatori di movimento, non deve entrare in nessun meccanismo di squadra. Il portiere,
5: sì,
3: fa il portiere, quindi
5: ma
3: anche
5: te
3: se
5: oggi
3: io...
5: scommetti un euro sul fatto che il 23, sì, c'è il portiere nuovo?
3: Sì. No, io
5: tanto ci ho mandato anche la macchina.
3: Ah, grande. Adesso vediamo. Se qualcuno c'è un concessionario, ad Alessandro serve una macchina nuova.
5: No, veramente no. Però va bene.
3: Sì, tra poco ti servirà. No,
5: speriamo tu no, ti prenda allora, fuoco in autostrada.
3: Sai qual è? Allora io ti rigiro la domanda. La tua. Intanto mi chiedono di raccontare il messaggio di Pasquale di oggi.
5: Ah sì, poi mi hanno detto che sei un po' arrabbiato con te, Pasquale. Io pensavo fosse arrabbiato con un altro dei nostri amici, invece mi hanno detto che... Ma te l'hai trattato male, Pasquale?
3: Allora, fermati. Pasquale, io pensavo che tu hai detto, poi mi hanno mandato anche le tue note audio dopo. Quindi a questo punto, se parli anche alle spalle mie, Pasquale non va più.
5: No, non ho fatto il tuo nome. Io infatti pensavo a un altro, poi invece
3: allora,
5: mi ha detto,
3: Pasquale,
5: guarda
3: Pasquale, ogni volta è una provocazione. Ma tu ce l'hai con Vlahovic, ma che t'ha fatto Vlahovic? Che ci ha fatto Vlahovic intanto, uno, poi è sempre la storia e vuole Conte e non va bene Spalle, e vuole a Vlahovic, io indietro non mi guardo, guardo avanti, se mi arriva se Colomani io sai che faccio, proprio il Bengala fuori, sono contentissimo,
5: fa 40 gradi,
3: non fa niente Bengala, ma sai perché? Non perché per partito preso, per aria nuova, gente motivata. Colomani ha preso 5 e ha detto non voglio manchi i bonus, voglio giocare con questa maglia.
5: Non c'è una
3: maglia.
5: Virgola sbagliata.
3: Se farebbe lo stesso è questa. Non voglio quello che dice, vabbè, tanto mi chiamano alla fine, io sono chi?
5: Su questo non c'è una virgola sbagliata e sai che io sono un estimatore,
3: no,
5: ma non c'è una virgola.
3: Lo so.
5: Siamo entrati poi in un ragionamento che non lo voglio rifare adesso perché annoiamo. Non mi ricordo come siamo entrati in questa dinamica, però su 500 messaggi, ho fatto l'esempio, su 500 messaggi che arrivano, 499 sono perfetti, stimolanti e vanno sul confronto, poi c'è sempre quello che arriva, ma è uno su 500. Ho fatto l'esempio di ieri, che perché colpo di tacco è quello sempre un pochino più, però noi siamo esseri umani, l'ho sempre detto, magari dopo mezz'ora siamo più freschi e più lucidi anche noi, dopo 4 ore di diretto, dopo 2 ore e mezzo sei un pochino meno fresco e lucido, e poi soprattutto quando uno si rivolge con arroganza, presunzione e maleducazione, 50 volte fai finta di non vedere il messaggio, quando poi insista a mandarti come è successo ieri, da parte nostra sempre con educazione, però poi siamo esseri umani e 40 gradi li fa anche per noi, tutto qui.
3: E si chiude la vena. Ma non so di che cosa stavamo parlando prima che ci siamo un attimo.
5: Allora, mandiamo un vocale e poi sentiamo.
3: Dici tu, eh?
5: Ma sì.
3: Poi voglio parlare di Selic perché è
5: sì,
3: stato
5: anch'io,
3: molto sottovalutato
5: anch'io,
3: come
5: anch'io,
3: acquisto.
5: Anch'io, prego.
6: Ciao Ale, ciao Vince.
3: Pagato.
6: Premetto che da quelli, se non mi danno dei soldi, io non vorrei niente, nessuno. Per Nico Gonzalez sto parlando io, ma proprio zero. Credo, vorrei sapere voi cosa pensate. Parlo di Cambiaso secondo me è un giocatore che piace particolarmente a Spalletti. Sono convinto che Spalletti non voglia privarsi del giocatore, o quantomeno ci vogliono delle offerte scandalose, perché lui per me lo vede in altre posizioni. Noi pensiamo al terzino sinistro, ma per me il terzino sinistro non ci giocherà molto Cambiaso quest'anno se rimane. Io lo vedo più avanti, lo vedo spostato in altre posizioni, magari anche a centrocampo, un centrocampo a tre con Cambiaso a fare la mezzala.
5: Allora, guarda, intanto ringrazio anche per le belle parole. Aspetta, ho visto un messaggio, eccolo qua, Max D'Ancona. Grazie. Credo che hai trovato anche un concessionario Marangio. Ma
3: ah,
5: io,
3: sì?
5: Guarda quante foto stanno arrivando. Allora, su questo aspetto, Roby, grazie per il messaggio.
3: Grazie, Max, l'ho detto adesso.
5: Grazie, Max, e grazie, Roby, per questo messaggio molto interessante.
3: Roby, ma è una macchina tua o un concessionario?
5: Io ho la sensazione, no, perché quella è Stefano, che. Cambiaso in questo momento piace, ma anche per necessità, perché non abbiamo un concessionario, perché non
3: c'hai
5: abbiamo alternative.
3: Audi, vabbè, basta con le pubblicità.
5: Da quella parte lì non abbiamo alternative. No. Ecco perché anch'io con quelli là non farei mai nessuno scambio, per l'amor di Dio, mai. Però se mi danno, siccome lo scriveva anche un amico prima, quanti terzini, beh, vecchi terzini, perché poi il terzino oggi non esiste più, però quanti giocatori che vi fanno impazzire ci sono? Pochi, pochissimi. Allora, Carlos Augusto, che non è un fenomeno, per l'amor di Dio, però se glielo metti lì, poi l'operazione non si farà mai, se glielo metti lì a Cambiaso, forse la risposta ce l'abbiamo al giusto tema che ha sollevato Roberto, cioè gli piace veramente a Spalletti ed è una necessità? Perché poi Eric Cambiaso non ha fatto male,
3: ma
5: e secondo me Cambiaso fa meglio alto, più